0: per evitare il company flight, cioè il fatto che poi alla fine arrivi il famoso fondo estero, compri anche la società italiana, ma in particolare la proprietà intellettuale italiana, e la porti da un'altra parte, ok? E dall'altro canto è importante anche avere un punto d'atterraggio per il risparmio italiano e il risparmio previdenziale italiano, quindi tutto ciò che casse e fondi pensione possono investire nel nostro paese, che invece a volte, parlando anche con alcuni presidenti di casse, danno questo tender a un gestore che poi investe tutto appunto dove c'è più liquidità, dove si scambia più facilmente in giornata, e per esempio sul Nasdaq o sulle borse asiatiche. E lo dico da un contribuente della cassa dei dottori commercialisti, io preferirei versare i miei contributi in una cassa che poi investe per creare lavoro per mio figlio che ha 6 anni e che spererei trovasse un prosperità e un buon lavoro quando ne avrà 25, 26 e entrerà sul mercato del lavoro a pieno titolo dopo l'università. Che cosa abbiamo fatto? Secondo me molto, poi magari come il leporello sgranerò la lista delle belle che amo il signor mio, però
1: che fai? Possiamo... provochi sull'opera?
0: Ho capito che no, vabbè, qua abbiamo Roma Nord e la Brianza, no? Quindi l'opera e l'heavy metal, il tè e la birra, però insomma dai, qualche volta posso sconfinare
2: con il Piemonte di Gipo Farassino in mezzo.
0: Il Piemonte di Gipo Farassino, allora, quindi il Bunet. E quindi cosa abbiamo fatto? Vi faccio l'ultimo esempio, che nasce da una norma, che anche questa è l'articolo 3, professor Bagnai, perché ha più di 3 articoli, che è la legge startup a mia prima firma, quindi una norma di derivazione parlamentare di cui vado parecchio orgoglioso, approvata nel 2024. In uno di questi articoli che cedono al numero 3, si crea il Fondo Nazionale Strategico Indiretto, quindi un veicolo dove si prendono quei fondi allocati nel patrimonio rilancio gestito da CDP Equity durante il Conte 2, rimasti inutilizzati perché il regolamento di quel fondo era troppo rigido, e vengono messi sulle PMI italiane. In quale ottica? Nell'ottica che il pubblico investe il 49% e il privato investe il 50+1. Adesso siamo già a 4-5 fondi operativi, si arriverà a 13 se le autorizzazioni vanno come si deve, e questo crea la famosa crescita interna, migliora anche i multipli e quindi potenzialmente migliora tutto il ciclo dell'equity, perché anche partendo dall'illiquido i multipli di riferimento sono comunque quelli di borsa. Quindi poi non mi dilungo, grazie per la domanda Sara.
2: Grazie Giulio, visto che l'hai evocata io direi rimaniamo ancora con te, facciamola questa breve escursione, questa consecutio temporum rispetto alle varie riforme che si sono succedute.
0: Eccoci qua, allora, innanzitutto nel 2018, parlo del mio primo anno di elezione e di un governo di cui facevamo parte, si rinnova il bonus IPO, quindi un incentivo nazionale fiscale per la quotazione in borsa delle PMI, e questo è stato un grande boost. Dopodiché nel 2020, sulla scorta di uno strumento che eravamo riusciti a far approvare nel decreto crescita del 2018, sempre poi diventato operativo nel 2019, che era l'ELTIF, nasce il PIR alternativo, che è un altro strumento di investimento simile ai PIR tradizionali, ma rivolto un po' più a un investitore professionale e accurato, e si può comporre anche lo si può comporre anche da soli con vari tipi di investimenti, sia sugli equities che anche sul debito pubblico. Nel 2022 il MEF esce con il libro verde dei mercati finanziari. Devo dire che al MEF abbiamo un ottimo gruppo di tecnici che lavorano sul fintech, sull'educazione finanziaria, sui mercati finanziari. Consob, proprio per attrarre gli investitori internazionali, portarli in Italia a investire e non semplicemente a comprare e portar via, approva il fatto che il prospetto di quotazione si possa scrivere anche in inglese, e borsa comincia a semplificare un po' di regole sulle quotazioni e prospetti vari. Nel 2023 un ecosistema che seguiamo con Federico da almeno il 2018 esce con il manifesto per il mercato dei capitali. Nel 2024 atterriamo mettendo insieme non solo diverse battaglie che abbiamo portato avanti negli anni, come la dematerializzazione delle quote di SRL per rendere più semplice il passaggio dall'investimento per esempio su piattaforme di crowdfunding dove investono family, friends and fool, come si suol dire, e poi dovresti andare dal notaio in 100 investitori e diventa difficile, cosa che ha portato anche a un incremento del size sugli investimenti seed sulle piattaforme di equity crowdfunding, ma anche abbiamo anticipato alcuni strumenti che poi sarebbero arrivati con il Listing Act approvato dal Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo, dove dico con orgoglio che il capogruppo, anzi presidente del gruppo Patrioti, Marco Zanni, riuscì ad operare in maniera eccellente, cioè avendo un'influenza su una norma comunitaria. Quindi non è vero quello che dicono, che non siamo in grado di incidere. Quando ci mettiamo, non solo grazie ai numeri ma anche grazie alla credibilità e agli skills delle nostre persone, in questo caso si era veramente speso Marco Zanni in una maniera eccellente, comunque siamo riusciti ad anticipare un po' di quelle misure tipo il voto multiplo e altre. Perché così abbiamo battuto i partner comunitari sul tempo e siamo riusciti ad attrarre investitori prima, per esempio in Francia, in Spagna, sugli altri mercati. Dopodiché nel 2024 viene approvata la legge startup di cui vi parlavo, e nel 2025 questa è una riforma che è stata molto seguita da Federico, che anche creato un comitato di esperti, abbiamo approvato la legge capitali. E poi soprattutto che cosa succede? Succede che oltre al rinnovo del bonus IPO fiscale nazionale fino alla fine della legislatura, si cambia un po' il paradigma e si prendono in considerazione, e noi siamo il partito delle autonomie, del federalismo e della sussidiarietà, si prendono in considerazione i corpi intermedi, in particolare le regioni, e Regione Lombardia e Regione Liguria portano avanti anche un progetto approvato e in vigore del voucher sulle quotazioni, dove non c'è uno strumento fiscale ma ci sono dei denari che vanno a coprire i costi di pre-IPO, di post-IPO, e vanno a nutrire tutte quelle filiere che sono ben localizzate sui nostri territori, aiutare le PMI a trovare finanziamenti alternativi al canale bancario. Nel 2026 il TUF viene approvato e si annunciano i primi fondi del Fondo Nazionale Strategico Indiretto. Un'altra battaglia che abbiamo portato avanti per tanti anni e che da settembre sarà operativa, ed è diventata operativa con la legge capitali, e quella dell'educazione finanziaria che portiamo sui banchi di scuola all'interno dell'educazione civica, che è un'altra battaglia approvata grazie alla Lega con una norma di derivazione parlamentare a prima firma dell'ex collega parlamentare, adesso commissario Agicom, Massimiliano Capitanio. Lo dico con particolare orgoglio perché la cittadinanza viene elevata anche a cittadinanza finanziaria, cioè il contribuente ha i suoi diritti, li deve conoscere e li deve esercitare. Educazione finanziaria cosa vuol dire? Vuol dire non solo imparare a investire, ma anche proteggersi dalle truffe che adesso sono sempre più frequenti.
2: Grazie. Giulio diceva Einaudi: conoscere, discutere, infine deliberare. Il tassello fondamentale, il primo mattoncino, è quello della conoscenza, per l'appunto, e in quest'ottica l'educazione finanziaria di cui ci hai parlato significa in sostanza investire nelle generazioni future, quelle che rappresenteranno e guideranno il paese negli anni a venire. Federico, ci avviamo alla conclusione del panel. Come il pubblico ha visto, c'è stato un avvicendamento fra voi e il relatore che vi seguirà. Parlava Giulio della questione delle casse, quindi chiederei a te anche un passaggio veloce su questo, visto che...
1: Ma vedete, io sulle casse, che pure seguo da abbastanza anni, sono convinto che valga per le casse il discorso che vale un po' per tutti gli investimenti, e cioè che il nostro dovere, nostro intendo di classe politica, non sia di obbligare nessuno a investire da nessuna parte, ma sia quello di creare le condizioni abilitanti perché l'investimento non soltanto renda, perché ricordo sempre che a me stesso che non si investe per beneficenza, si investe per guadagnare, altrimenti si fa beneficenza e non si investe. Ma nel momento in cui noi siamo in grado, e il percorso che Giulio vi ha declinato dimostra plasticamente che lo siamo, nel momento in cui siamo in grado di creare le condizioni perché qualcuno, che si chiami Cassa, che si chiami Mario, Gino o Pino, venga in questo paese, investa e ci guadagni, noi stiamo perseguendo l'interesse nazionale. Perché l'interesse nazionale, in questo campo, si declina nella capacità del governo e quindi dei partiti che lo compongono di saper attrarre investimenti in modo concreto. E gli investimenti, e ve lo dice l'uomo di mercato, gli investimenti si attraggono solo dove c'è rendimento, perché se non c'è rendimento tu puoi essere bello, simpatico, come te pare, ma gli investimenti non vengono, perché appunto si investe non per come dire fare beneficenza, ripeto quello che ho detto, ma per guadagnare. Ora, tutta questa dinamica che Giulio ha descritto nella cornice dei processi normativi che abbiamo avuto in questi anni è una dinamica che abbiamo continuato ad alimentare anche quando ci veniva detto che stavamo alimentando una dinamica inutilmente sovranista, anche quando ci veniva detto che stavamo alimentando una dinamica inutilmente antieuropea. In realtà abbiamo dimostrato con i fatti e la riforma del TUF, che è l'ultimo atto di questo, almeno in tempo, in ordine cronologico, di questo percorso, lo dimostra. Abbiamo dimostrato con i fatti che non si tratta di essere anti qualcosa, ma si tratta di essere per il paese, e essere per il paese vuol dire, in materia di investimenti finanziari, di crescita e di mercato finanziario, essere capaci tutti i giorni, non soltanto a favore di stampa, ma tutti i giorni di declinare l'interesse nazionale. L'interesse nazionale che non è sempre lo stesso, perché vedete, i tempi cambiano, e quindi l'interesse nazionale, la politica, quella vera, deve essere in grado di declinarlo a seconda delle esigenze del tempo che si vive. E visto che Giulio mi ha provocato, mo vi racconto una cosa. Capiremo io e Alberto Bagnai su questo. 1813, Teatro alla Scala, va in scena Aureliano in Palmira di Rossini. Ascoltano tutti sto Verturo e dicono: ammazza, carina, ma niente di che. No, vabbè, l'avranno detto in Berini e Brianzolo. 1815, va in scena al Teatro di San Carlo Elisabetta Regina d'Inghilterra di Rossini. Tutti ascoltano l'ouverture e dicono: vabbè, carina, niente di che. Però non è che ci sia questo gran clamore. 1816, a Roma, va in scena il Barbiere di Siviglia e tutti dicono: ammazza, che ouverture pazzesca. E in effetti ancora oggi l'ouverture del Barbiere è uno dei pezzi che si ascoltano di più. Beh, a volenza per verità, che l'ouverture del Barbiere è esattamente nota per nota l'ouverture di Aureliano in Palmira, che è a sua volta l'ouverture di Elisabetta, che diviene poi nota per nota, senza un cambiamento uno, l'ouverture del Barbiere di Siviglia. Questo che vuol dire? Che Rossini era una sega nel 1813, era bravissimo nel 16? No, vuol dire che qualsiasi cosa si fa va calata nello spirito dei tempi, e se la si cala nello spirito dei tempi funziona.
2: Grazie Federico per questo finale scoppiettante.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Giulio.
3: Grazie.
2: Ecco. Perfetto, proseguiamo in questa carrellata. A questo punto abbiamo il panel dedicato a transizione e crescita con Sergio Giraldo di Asimmetrie. Ben trovato. Tra l'altro, lo stesso concetto di simmetria e asimmetria riprende un po' quello che diceva prima anche il professor Bagnai, no? Del esportare beni da una parte e dell'importare problemi, questa dualità che però a conti fatti dà origine a tutto, fino anche alla vita. Da fisico, se non ci fossero quelle che in gergo tecnico si chiamano anisotropie della radiazione cosmica di fondo, non ci saremmo noi. Sono i gradienti che determinano il movimento ed è il movimento a far crescere, a creare dinamismo.
4: Ti credo sulla parola perché hai detto 4-5 parole che non ho proprio capito, quindi... Va bene, sono d'accordo, grazie.
2: Continua il crescendo rossiniano.
4: Esatto, grazie, buon pomeriggio a tutti. Io devo parlare di transizione e crescita e cercherò di focalizzare il mio intervento su una serie di elementi che vi vorrei porgere per ragionare nella dialettica politica, perché tutto quello a cui noi stiamo assistendo in questo periodo è sostanzialmente il racconto di un mondo che non esiste. Sono un po' in difficoltà con questo titolo, transizione e crescita, perché è quasi un ossimoro. La transizione non è amica della crescita economica. E i messaggi che io vi vorrei dare oggi sono 5, spero di riuscire a coprirli tutti. Magari mi terrò il tempo così evito di sforare, sono le 4, perfetto. Il primo messaggio è che no, le rinnovabili non sono gratis, no, l'energia non costa zero perché il sole e il vento sono gratuiti. Il secondo punto è che il disaccoppiamento in realtà è un po' una parolaccia, perché il disaccoppiamento di cui abbiamo sentito parlare in questo periodo, per cui si dice i prezzi dell'energia sono alti, dobbiamo disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, ecco, in realtà il disaccoppiamento è già insito nel sistema di prezzo marginale di cui parleremo dopo. Terzo punto, la Spagna non è un modello, ne abbiamo già sentito parlare prima, perché ci sono delle cose che non vengono dette che però fanno la differenza. E il quarto punto è che il Green Deal, ma questo, come dire, era chiaro sin dall'inizio, il Green Deal porta dipendenza strategica, cioè sull'industria strategica, che è quella dell'energia e anche della difesa, porta dipendenza dalla Cina. E infine, il quinto punto, è che il patto di stabilità e la BCE, che sono, diciamo, le istituzioni europee per definizione, sono in contrasto, in contraddizione con il Green Deal che la stessa Commissione ha voluto. E allora, spero di non annoiarvi e di non essere troppo tecnico, però proviamo a parlare del prezzo. L'illusione ottica del prezzo zero delle rinnovabili è drammatico, perché in realtà si tratta di un fallimento del mercato. Cosa intendo dire? Qui vedete un grafico che riporta l'andamento del prezzo della zona sud dell'energia elettrica, prezzo all'ingrosso quindi, del giorno 12 maggio, è la linea rossa coi punti sulle 24 ore. In realtà i prezzi oggi sono quarto orari, quindi per ogni giorno ci sono 96 prezzi, quindi in un anno di borsa ci sono 35.040 prezzi per ogni zona, le zone sono 7, quindi potete immaginare il diluvio di prezzi che tutti i giorni, tutti gli anni girano. Allora, i prezzi di martedì 12 maggio sono scesi a zero in zona sud tra le 10 e le 18. Perché? Perché c'è un eccesso di offerta. Un eccesso di offerta di energia che viene dalla sovrapproduzione rispetto al fabbisogno dell'energia fotovoltaica. Ci sono talmente tanti pannelli solari che non riescono con la loro produzione a coprire la domanda, o meglio, non c'è sufficiente domanda, e quindi c'è un tale eccesso di offerta per cui i prezzi schiantano a zero. Ma in realtà, attenzione, perché questo zero è un po' finto. Perché? Perché in realtà chi produce con il fotovoltaico, nella gran parte dei casi, o ha un sussidio perché ha fatto quell'impianto anni fa, oppure gode di un prezzo garantito, che è quello dato dai contratti per differenza. Qui vedete la linea orizzontale azzurra, tratteggiata rappresenta proprio il prezzo, che mi pare sia intorno agli 85 euro a megawattora, uno degli ultimi stabiliti con uno dei decreti FER-X, mi pare del governo precedente, di 85 euro megawattora. Quindi il produttore fotovoltaico

in una vocina che si chiama componente ASOS, che serve a ripagare quel contratto per differenza. Il secondo punto è che c'è nel prezzo spot qualcosa che non si vede, e cioè il costo del profilo, cioè il costo del momento sbagliato della produzione. Il problema del fotovoltaico non è che produce in maniera intermittente, è che produce in maniera rigida, cioè solo in quelle ore e solo con quella campana. La campana verde che vedete è la curva della produzione degli impianti fotovoltaici in zona sud. Non è una curva vera quella della zona sud di quel giorno, l'ho messa solo per darvi un'idea di cosa succede effettivamente. E quell'aumento di produzione fa schiantare il prezzo. Allora, per mantenere il sistema in equilibrio, quando succedono queste cose, cioè che il prezzo scende a zero perché c'è l'impennata della produzione fotovoltaica che è rigida e che va tutta nel sistema, il sistema, cioè il gestore del sistema, che si chiama Terna, deve fare un sacco di lavoro. Ci sono dei signori che stanno lì 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che devono mantenere l'equilibrio del sistema. E quando ci sono questi picchi, queste salite, queste discese così rapide, o meglio così ripide, ci sono dei costi. Questi sono dei costi di bilanciamento che ancora una volta nel prezzo spot non si vedono. Infine, se parliamo di fotovoltaico, ma anche ormai di eolico, l'Italia è uno stivale e la gran parte della produzione fotovoltaica sta al sud del paese, e invece la gran parte dei consumi, soprattutto industriali, sta a nord. Quindi per portare quell'energia prodotta in zona sud, in zona nord dove ci sono le industrie, ci sono dei costi, che non sono semplicemente i costi del trasporto dell'energia, ma dei costi di rete, cioè la rete va evoluta, va espansa, deve essere una rete più magliata per prendere tutte le produzioni che man mano stiamo aggiungendo. Allora noi nella transizione in realtà stiamo aggiungendo capacità che ancora non è in grado di sostituire pienamente quella che abbiamo, ma stiamo di fatto replicando il sistema elettrico che avevamo, che funzionava, bene o male funzionava, poi vedremo che invece funzionava benissimo, lo stiamo sostituendo in corsa, quindi in parallelo, con un altro sistema rinnovabile. E beh, questa roba costa e non c'è niente da fare. Quindi il fatto che noi stiamo aumentando la nostra produzione da fonti rinnovabili comporta dei costi di sistema. Questi sono dei costi che si chiamano proprio costi di integrazione, cioè per integrare le fonti rinnovabili nel sistema ci sono dei costi che poi ricascano nella bolletta, che non si vedono quindi nel prezzo spot. Allora, guardate qui, allora qui vedete che al crescere della quota di fonti rinnovabili, cioè andando verso destra, più aumentano le rinnovabili, meno valgono gli impianti, cioè il valore dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici diminuisce al crescere della quota che è loro assegnata nella produzione. Ma questo è normale, è un meccanismo normalissimo di domanda offerta. È chiaro che cosa succede? Che se c'è un eccesso di offerta il prezzo scende talmente a livelli bassi che chi ha fatto l'investimento non riesce più a ripagare il suo investimento. È molto banale. E allora cosa servono? I sussidi. Cioè il sussidio è quello che deve integrare il reddito del produttore fotovoltaico che è schiantato dal fatto che c'è un eccesso di offerta. Se i prezzi vanno a zero io non guadagno nulla, e chi me lo fa fare? Serve il sussidio. Quindi questa è una scelta politica. Chiaro che noi stiamo andando verso un sistema fatto a fonti rinnovabili perché politicamente si è deciso così, ma non è che il sistema di prima non funzionasse, funzionava benissimo. Stiamo duplicando qualcosa. Allora, questo è difficile classificarlo come crescita, perché in realtà è, come dire, fare un passo di lato, non, certamente non un passo avanti, ma direi un mezzo passo indietro, è comunque un passo di lato. Allora, in questa configurazione il modello cosiddetto merchant puro non regge. Cosa vuol dire? Vuol dire che senza sussidi gli impianti fotovoltaici non stanno in piedi, e l'abbiamo visto prima, perché con il prezzo zero, se io non avessi un sussidio, non avessi un contratto per differenza che mi garantisce un reddito, io a prezzi zero perché mai dovrei vendere

0: energia. Non avrebbe senso. Allora, è chiaro che questo sta già accadendo in Spagna, cioè in Spagna gli impianti che sono arrivati ultimamente sul mercato, che non hanno più incentivi e che non hanno contratti per differenza, stanno fallendo. Recentemente è stata presentata un'istanza, no, per non andare in tribunale, anzi, una di queste grandi start-up del fotovoltaico ha proposto una ristrutturazione del debito dolorosissima con le società finanziarie che hanno dovuto sostanzialmente rimetterci dei soldi, perché va anche detto che si sappia o no, però lo sviluppo di impianti fotovoltaici e eolici è soprattutto un business finanziario. Cioè, noi abbiamo visto fonde di investimento arrivare dal Canada, dalla Danimarca, persino dall'Australia, a fare impianti fotovoltaici in Italia, perché è una pura rendita finanziaria nel momento in cui ho il contratto per differenze o il sussidio. Se sono un merchant puro, cioè vendo la mia energia sul mercato sperando che qualcuno la compri, ho prezzi zero e non sto in piedi, e questo sta già accadendo in Spagna. Poi si dice, attenzione, sì, ma tanto adesso arrivano le batterie. Ma le batterie è la stessa cosa, cioè in ogni caso a un certo punto ci saranno talmente tante batterie che lavorano solo poche ore al giorno, in cui si caricano e scaricano in poche ore al giorno, più ce ne sono, più il prezzo è basso e anche loro avranno bisogno di un sussidio. Quindi è un po', come dire, un vicolo cieco in cui stiamo andando a infilarci, e la soluzione, ci viene detto ancora una volta, sono i PPA. Cosa sono i PPA? Sono dei contratti di lungo termine tra il produttore fotovoltaico o eolico e il grande consumatore. Ma intanto i grandi consumatori che si possono permettere di gestire un contratto complesso come il PPA in Italia non sono tantissimi. Non sono tantissimi. In ogni caso, finché ci sono situazioni come quella, cioè di prezzi zero, ma io che sono un grande consumatore, se ho dei prezzi zero, perché devo fare un PPA in cui magari il prezzo è 50 o 60? Cioè, paradossalmente, i prezzi così bassi scoraggiano anche dal fare contratti di lungo termine in cui, in qualche modo, il produttore fotovoltaico ha la certezza di un reddito. Quindi la transizione o è sussidiata o non è. Questo è un po' il sunto del discorso. Poi il secondo punto, cioè il disaccoppiamento, che è un po' la mia passione. Allora, il disaccoppiamento esiste già. Lo vedete da come funziona il mercato. Questa è una rappresentazione schematica di come funziona il sistema del prezzo marginale. La curva della domanda è molto rigida, è quella verticale che si curva solo un po' all'apice, perché la domanda di energia tendenzialmente è sempre molto rigida, cioè deve costare veramente tanto l'energia perché io decida di non accendere la luce o di non scaldarmi, ok? E più la produzione efficiente è presente e più il prezzo si abbassa. Io capisco che è controintuitivo tutto ciò, però il fatto che sia l'impianto meno efficiente a fissare il prezzo è una cosa ottima, non è una cosa brutta. Perché? Perché stimola tutti i produttori a essere più efficienti per essere chiamati dentro il merit order. Cioè, se io sono su quella linea dove c'è il gas e sono su quel limitare, so che posso anche non essere dispacciato perché il mio prezzo non viene accolto dal mercato. Allora avrò l'incentivo a essere più efficiente, quindi o ad abbassare il prezzo, oppure ad avere del gas meno costoso, oppure ad avere un impianto che rende di più dal punto di vista proprio del rendimento elettrico. Io capisco davvero che è controintuitivo, però quando io sento dire che ma non è normale, non è logico, non è giusto che sia l'impianto meno efficiente a fissare il prezzo, invece no, è esattamente questo il meccanismo che incentiva all'efficienza, e infatti il mercato si regola da solo. Qual è la dimostrazione che questo sistema funziona? È il prezzo zero che abbiamo visto prima, cioè se c'è un prezzo zero è perché quella parte verde che vedete di rinnovabili si è allargata tantissimo ed è arrivata fino a toccare la curva della domanda, buttando fuori dal merit order cosiddetto, cioè dalla curva dell'offerta, tutti gli altri impianti che offrono prezzi superiori. Quindi il sistema in realtà funziona benissimo. Il problema del prezzo alto in Italia non è il disaccoppiamento, il problema è il mercato del gas. E adesso, come diceva quello là, ve lo dimostro. Ora scusate, ma qualcuno prima del 2021 ha mai sentito parlare di disaccoppiamento? A parte gli avvocati divorzisti, dico. Nessuno. Perché? Perché il prezzo del gas era basso e c'era abbondanza di gas. Anche qui c'è da sfatare un mito. Non è che il gas russo costasse poco, costava quel che costava, non ha importanza questo. Conta invece il fatto che ci fosse un'offerta abbondante e sicura di gas. Era questo che teneva i prezzi moderatamente bassi. Cioè, in quel periodo lì, fino al 2021, quindi dal 2011 al 2020 sostanzialmente, il prezzo del gas medio mensile non è mai salito sopra i 25 euro a megawattora. Mi ricordo che sono stati periodi in cui c'era un 30 ed eravamo già tutti disperati, no? Altro che 350 di agosto del 2022. Allora, perché c'era un prezzo normale del gas? Perché c'era abbondanza di offerta. L'Italia negli anni 90 ha puntato moltissimo sul gas, perché? Perché c'era stato un referendum che aveva imposto che la crescita economica del paese non potesse essere sostenuta da impianti di energia nucleare, e quindi qual era l'alternativa? Era fare impianti di produzione di energia elettrica a gas. C'era Eni, che era un big ed è ancora oggi un big del settore, e quindi era una, come dire, una risposta corretta dal punto di vista del sistema in quel momento. E quindi noi dipendiamo moltissimo dalla produzione elettrica a gas per ragioni storiche, ma tutto questo ha funzionato benissimo fino a un certo punto, cioè fino al momento in cui il gas è diventato scarso tendenzialmente. E questo è successo nel 2021, dal 2021 in avanti, cioè da quando i rapporti con la Russia si sono sostanzialmente inclinati. Il PUN tra il 2012 e il 2019, il 2020, scusate, non è mai salito medio mensile sopra i 68 euro megawattora, cioè il mercato funzionava. Funzionava benissimo. Sono arrivate delle turbative che hanno sconvolto tutto questo, e a questo punto è chiaro che il gas è iniziato a costare di più e dunque anche l'energia elettrica è iniziato a costare di più, e abbiamo visto i prezzi che abbiamo visto nel 2022. Quindi il problema è che oggi il mercato del gas è corto, come si suol dire, cioè c'è una tendenziale scarsità di offerta rispetto a una domanda che non è scesa tantissimo. Un po' è scesa ovviamente, ma non tantissimo. Quindi il punto è tornare a rendere più liquido e con una maggiore offerta il mercato del gas. Questo consentirebbe un abbassamento dei prezzi anche dell'energia elettrica, perché fino a che il prezzo marginale sarà fissato da impianti a gas in Italia dipenderemo ancora dal prezzo del gas, e il prezzo del gas va abbassato. Ora è chiaro che ci sono dei vincoli politici, però più gas c'è e meno costa, questo è il messaggio, e quindi anche il mercato elettrico risente di questa dinamica. Terzo punto, un'altra mia passione, facciamo come la Spagna. Allora, già se ne è parlato prima in realtà, ma quello che io qui vorrei sottolineare è il fatto che il 28 aprile, e questo non si dice mai, ma il 28 aprile 2025 la Spagna è andata in blackout, ma non è andata in blackout a caso, e non è andata in blackout per colpa delle rinnovabili, come si sente dire. È un problema, come dire, un po' più a monte, ed è un problema politico, cioè perché c'è stato blackout in Spagna? Perché il sistema elettrico spagnolo è stato disegnato volutamente per ottimizzare il prezzo spot a discapito della sicurezza e della stabilità del sistema. Cioè l'idea era quella di far vedere un prezzo basso con tante rinnovabili, perché così siamo bravi. Questo sostanzialmente è così, è questo che è successo. Un prezzo molto basso dell'energia elettrica contiene una drammatica sottovalutazione del valore della sicurezza del sistema. Cioè l'energia non deve costare poco, deve costare il giusto. E costare il giusto significa che deve essere sicura, ma non nel senso di una centrale nucleare che non esplode, no, cioè deve esserci sempre, cioè il sistema deve essere a prova di bomba dal punto di vista dell'affidabilità, cioè c'è sempre energia, ci deve sempre essere energia, perché l'energia, voi mi insegnate, è un po' una meta industria, cioè è una industria che permette alle altre industrie di essere. Allora, se questo è il punto, fare come la Spagna, io direi no grazie. Guardate cosa è successo dopo il blackout. Nel grafico vedete quali sono i costi delle cosiddette restrizioni tecniche che la rete elettrica, il gestore della rete elettrica, impone ai produttori. E li impone per motivi di sicurezza. Allora, nel 2024, gli istogrammi blu, i costi erano intorno al massimo 10-11 euro megawattora. Nell'aprile 2025 già sono saliti di molto, perché già nell'aprile, nei primi giorni di aprile del 2025, prima del blackout, si erano accorti che qualcosa non funzionava. Già il 3 aprile ci fu un rischio blackout. Dopo il blackout questi costi di restrizioni tecniche sono esplosi e sono arrivati ad essere il doppio rispetto all'anno precedente, più 97% i costi rispetto al 2024. Perché? Perché il gestore della rete si è reso conto del fatto che il sistema non era sicuro, perché era troppo cheap, troppo economico. La sicurezza del sistema costa, ha un costo ed è giusto che venga pagato. Il messaggio cioè è che in bolletta non si paga l'energia, in bolletta si paga il sistema. Ed è giusto pagare il sistema, perché il sistema è quello che ci permette di essere qui oggi, sostanzialmente. Quell'energia può essere prodotta in qualunque modo, ha una importanza molto relativa, l'importante è che ci sia. Quando mi dicono facciamo come la Spagna, io direi magari, perché noi il nucleare, 20% di produzione nucleare, non ce l'abbiamo, l'abbiamo detto prima. E poi comunque loro hanno comprato, nel solo mese di marzo, hanno comprato 1 miliardo di metri cubi di GNL russo. Ora, sono capace anch'io di fare il primo della classe con questi strumenti, no? Allora, quando si fanno i confronti bisognerebbe andare a guardare i dati. E la cosa incredibile è che i dati ci sono. Allora, qua anche ne abbiamo parlato prima, ne ha parlato prima il presidente, l'amministratore delegato di Enel Cattaneo. Eurostat ogni 6 mesi pubblica dei dati che sono quelli ufficiali, che sono quelli da guardare, tutto il resto che compare sui giornali è immondizia, non serve a nulla. Questi sono i dati da guardare. E questi dati ci dicono che una famiglia paga una bolletta in Italia che è del 4,2% superiore a quella spagnola, non 58.000%, 4%. Stiamo parlando di un confronto fatto sulla parità del potere d'acquisto, oltretutto, che forse è l'unica cosa che ha veramente senso. In termini nominali, se vogliamo invece guardare semplicemente l'euro in fondo alla bolletta, in termini nominali la bolletta italiana è più cara di quella spagnola dell'11%, non del 100%. E non è neanche la bolletta più cara in Europa di tutte. La Germania paga 34,65, questi non sono esattamente euro cent a kilowattora, sono unità di conto in parità di potere d'acquisto, però e per capirci la Polonia paga molto di più, la Germania paga molto di più, la Repubblica Ceca, la Romania eccetera eccetera, l'Irlanda poverina anche lei. La differenza cioè dell'Italia rispetto ai paesi considerati virtuosi o non c'è o è molto molto molto inferiore a quello che viene raccontato.
1: Dottor
0: quindi
1: Giraldo, scusi l'interruzione, solo per rammentarle che mancano 5 minuti.
0: Perfetto.
1: Nella mia funzione anche di metronomo.
0: Allora, questa cosa è anche inutile che ve la dica, perché si sa, c'è chi l'ha detto prima che accadesse, cioè qualcuno nel 2021 aveva già scritto che saremmo arrivati a un punto per cui la nostra dipendenza strategica dalla Cina sarebbe stata evidente e palese, e così infatti è. Oggi 19 su 20 materiali strategici per la transizione sono controllati pienamente dalla Cina, quindi se la Cina chiude i rubinetti i nostri pannelli solari non ci sono più. L'80% degli inverter dei pannelli solari sono di produzione cinese e l'Unione Europea si è accorta che forse c'è un problema di software, per cui attenzione, forse dovremmo cambiare tutti gli inverter, perché quelli cinesi potrebbero avere una backdoor che spegnerebbe tutti gli impianti a un certo punto. Non so se è vero, però ecco, questo è il livello dei problemi. L'altra cosa con cui vorrei concludere è la seguente, e cioè la contraddizione interna tra ciò che la Commissione ci chiede e vuole che noi facciamo, cioè il Green Deal, e gli strumenti che essa ci mette a disposizione. Gli strumenti che ci mette a disposizione sono il patto di stabilità e crescita, cioè sostanzialmente l'austerità fiscale, che congela la spesa pubblica e che vincola i sussidi green che la transizione richiede. La Commissione ci chiede di fare il Green Deal, però ci impone l'austerità, quindi noi non possiamo fare gli investimenti. Poi c'è la BCE che appena vede un po' di inflazione alza i tassi, ma infatti adesso a giugno sicuramente alzeranno i tassi perché c'è un'inflazione da offerta un'altra volta, come fu nel 2022, alzeranno i tassi. Ma questo cosa... L'impatto di un innalzamento dei tassi sulle fonti rinnovabili è drammatico, l'abbiamo già visto nel 2022, quando sono falliti gli sviluppatori di progetti eolici offshore in particolare, che sono molto capital intensive, perché un aumento di un punto del tasso gli sposta il ritorno dell'investimento di 40 anni e allora questi dicono ma che lo faccio a fare? Quindi abbiamo un circolo vizioso per cui l'inflazione sale, la BCE alza i tassi, il costo del denaro esplode, i progetti green saltano e allora ci vogliono altri sussidi, ma non usciamo più così. Allora, spero di essere dei tempi, mi faceva piacere lasciarvi questi 5 messaggi che spero vi possano essere utili nella dialettica per contrastare una narrazione che non è nei fatti, e i fatti sono questi. Spero davvero che il messaggio sia chiaro, poi se ci sono domande sono qui. Grazie.
1: Grazie per questo affresco che richiama per altri temi che abbiamo già sottolineato e rappresentati dall'amministratore delegato Cattaneo e dallo stesso professor Bagnai: consapevolezza, attenzione ai dati e anche, aggiungerei, gerarchia delle fonti, come ci ha richiamato nel suo intervento. Procediamo allora su quest'onda. Chiamo a questo punto Claudio Borghi del Copasir, presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.
2: Vabbè, presidente, componente,
1: scusi, vero, è ad maiora, già la stavo promuovendo.
2: No, perché significa che sarei all'opposizione, se...
1: Giusto. Quindi... Lapsus mio. Ci diceva il dottor Giraldo, ci parlava di Cina, ci parlava di strategicità, di attenzione, di presidio delle nostre filiere e del nostro sistema produttivo rispetto a questi assalti predatori che ci arrivano dall'Oriente. Che cosa ci può dire, allargando il campo appunto sul tema della sovranità, che non è disgiungibile dalla crescita, sovranità rispetto ai temi energetici che abbiamo affrontato, ma anche ad alcuni altri, in parte in qualche modo introdotti anche dall'onorevole Centemero, quelli tecnologici, quelli che guardano all'intelligenza artificiale, ma anche alle politiche spaziali e alle telecomunicazioni.
2: Grazie, mi fa piacere avere tutte queste domande, io parlerò di tutt'altro. No. Però,
1: un boicottaggio, è proprio.
2: No, scusate, voglio approfittare di questo, cioè mi veniva da dire io sarò brutale, perché mi ricordo quando per una volta arrivai esattamente a questo podio, qui erano tutti del Movimento 5 Stelle e provai a fargli capire che in realtà il problema non era la corruzione. No? E questi dicevano ma come? Qui mi stai dicendo che il problema non è la corruzione? No, dice corruzione è una cosa brutta, ma in realtà se noi in questo momento abbiamo dei problemi non è perché improvvisamente siamo diventati corrotti, c'è un problema, e eravamo nell'epoca della crisi dello spread, c'è un problema che è legato alla moneta, no? E da lì, secondo me, è iniziato il dibattito sulla sovranità, Perché si intende sovranità? Allora, sovranità è la libertà di fare quello che vogliamo, che non significa che siamo privi di vincoli. Tutti veniamo fuori da vincoli di un certo tipo. Io, per esempio, posso anche essere libero di andare contromano in autostrada, ma innanzitutto se mi prendono mi arrestano. E poi è probabile che finisco prima o all'ospedale o al cimitero. Perché? Perché gli altri stanno andando tutta dall'altra parte. Quindi io devo essere libero di poter fare quello che voglio, tenuto presente che ci devono essere dei vincoli derivanti dal sistema economico, dall'energia, dalle materie, cioè tutto quello che noi di cui abbiamo discusso adesso fa parte dei vincoli si pongono sulla nostra strada per l'indipendenza e la sovranità. Ma in realtà la nostra minaccia alla sovranità non è dai vincoli che tutti hanno, perché tutti i paesi entrano nel mercato dell'energia e hanno tutti il loro vincolo in un qualche modo. Perché non è che la Francia, perché ha le centrali nucleari, è libera da vincoli. Noi in questo momento abbiamo dei problemi perché, per decisioni anche nostre, ma per situazioni al di fuori del controllo della nostra volontà, le nostre fonti di gas si sono chiuse, perché derivava dalla Russia e l'Unione Europea ha deciso di mettere sotto embargo la Russia, fatto salvo che poi invece abbiamo visto che la Spagna e la Francia se ne approvvigionano, e dall'altra parte guerra con l'Iran, e quindi parte che ci arrivava dal Qatar non arriva più, e quindi noi abbiamo una scarsità delle nostre fonti così come le avevamo congegnate. Ma se per caso ci fosse nei paesi che approvvigionano l'uranio alla Francia delle guerre, dei blocchi e così, poi non gli arriva più l'uranio alla Francia, ecco che lo stesso vincolo che noi abbiamo in questo momento, tale per cui pensiamo che siamo sovranità limitata dal punto di vista dell'energia, perché non possiamo più approvvigionarci del gas come vorremmo, e allora faremo, ecco che ce l'avrebbe la Francia. La Francia sarebbe in crisi, e a quel punto vedete che ci sarebbero sicuramente in Unione Europea lo scostamento di bilancio immediato. No, perché nel momento stesso in cui fosse la Francia ad avere bisogno di poter intervenire finanziariamente, lo farebbe, e come lo sta già facendo adesso, perché non diciamoci delle balle, la Francia ha 5,1% di deficit e gli dicono pure brava, no? Noi vengono qua con il ditino puntato perché abbiamo il 3,1 di deficit. In pratica la Francia spende in questo momento in proporzione circa 65 miliardi in più rispetto a quello che spendiamo noi. E la qualcosa, vedo qua Fava, è per sussidi all'energia, sussidi alle imprese. Loro hanno nazionalizzato l'EDF, l'ha raccontato Cattaneo, ma mandano in pensione la gente a 62 anni. Spero che sia abbastanza chiaro, età pensionabile francese 62, non appena uno prova a cambiare rivolta per le strade, no, va bene, 62. E poi, guarda caso, c'hanno il 5% di deficit. Ma cosa succede al tipo di sovranità che io voglio riconquistare e che noi come Lega vogliamo riconquistare? È quando a un certo punto ai vincoli che tutti hanno si aggiungono dei vincoli che hanno esattamente le stesse caratteristiche di un debito di guerra. Il vassallaggio è quello che ci nega la sovranità. Ora, io posso anche tollerare il vassallaggio nei confronti di chi ha vinto la guerra. Cioè, certe volte ci dicono, ma voi siete in posizione sottomessa rispetto a Trump, voi siete messi in posizione sottomessa rispetto agli Stati Uniti, no? In certi casi, sì, magari ci sono delle volte che ci verrebbe voglia di mandarli a quel paese, no? Però intanto loro hanno un tot di basi qua nel nostro paese e una piccola guerra l'hanno vinta. Quello che non mi va è quando chi la guerra l'ha persa, come più di noi, invece viene a comandare a casa nostra. E voi vi ricordate come si esprime la sovranità altrui nei nostri confronti? Ed è nello stesso modo in cui sempre nella storia del mondo le cose sono state regolate dal punto di vista di stati che si ritenevano, o di fazioni o di popoli che si ritenevano vincitori, con il tributo. Quando è che ce ne siamo accorti per la prima volta che eravamo vassalli anche di altri. Lo ricordate? Io sì. Erano i sorrisini della Merkel e di Sarkozy, no? Presidente della Francia e presidente della Germania, che ricordano al presidente democraticamente eletto dagli italiani, in quel momento era Silvio Berlusconi, che lui non è libero, ma lui è vassallo. Perché? Perché improvvisamente il nostro debito era diventato a rischio. Perché era di più di quello che è di adesso? No. Perché avevamo un deficit fuori controllo? No. Tutti i parametri erano sotto rispetto a quelli degli ultimi anni. Eppure il nostro debito non lo comprava nessuno. Perché? Perché di solito quando a un certo punto il debito comincia ad andare fuori controllo, normalmente interviene la banca centrale. Ve lo ricordate cosa fece all'epoca, cercando di venirne fuori, l'allora ministro dell'economia che era Tremonti? Tremonti andò dai cinesi. I cinesi, in quanto paese esportatore di beni, hanno tanti soldi da investire, no? E quindi come mai, come ci ha spiegato Bagnai, i capitali dalla Cina fluiscono, no, verso investimenti altrui che di solito erano titoli di Stato americani. Quando si dice la Cina è piena di titoli di Stato americani, è certo che è piena di titoli di Stato americani perché gli vende i suoi prodotti e quindi significa che ha le attività finanziarie, secondo esattamente lo schema che aveva descritto Alberto, vanno in quella direzione. Questo flusso di capitali, diceva Tremonti, datecelo un po' anche a noi. La Cina le avrebbe fatto volentieri, ha dei soldi da investire e quindi è contento di andare a darci qualche soldo, ma ci fece, me lo ricordo come fosse adesso, una domanda precisissima, di fronte alla quale il pur loquace Tremonti non riuscì a proferire nemmeno una delle sue R. E questa domanda era, detta dal cinese, che è gente pratica, dice: ma scusate, ma se la vostra banca centrale non compra il vostro debito, ma perché lo devo fare io? Bocca spalancata e arrivederci, è stato un piacere incontrarvi. Spread a 500, Berlusconi defenestrato, ma non era un problema in sé Berlusconi, serviva il tributo per farci capire che eravamo stati vassalli. E vi ricordate quanto fu e quanto valeva quel tributo? Se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, quel tributo costò circa 50 miliardi, e fu la nostra quota dei fondi salvastati con cui il nostro capitale venne utilizzato, pagato istantaneamente da Monti, che veniva utilizzato come esecutore di questo tributo. Si misero i nostri soldi nei fondi salvastati, i capitali nei fondi salvastati vennero versati alla Grecia, dove non stettero per neanche un millesimo di secondo, perché il secondo dopo che i nostri soldi vennero dati alla Grecia, la Grecia li diede ai suoi creditori, e i suoi creditori erano la Francia e la Germania. Quindi i nostri capitali hanno pagato i creditori della Grecia, che in quel momento non vedevano i loro soldi, e noi siamo diventati creditori della Grecia a babbo stramorto. Adesso c'è qualcuno che ci viene a dire che abbiamo sorpassato la Grecia col debito. Beh, benissimo, che ci restituissero cortesemente i nostri miliardi. Qualcosa stanno già iniziando a fare, però credo che gliene manchi un 48, credo che ci hanno restituiti due, secondo me siamo più o meno lì all'andato. Ma va bene, non è colpa della Grecia, la Grecia è stata vittima come quanto noi. Però in generale quello è stato un momento, quel sorrisino, dove ci hanno ricordato che noi eravamo dei vinti. Non avevamo potere contrattuale, perché mettendo il nostro debito in una moneta che non controlliamo ci siamo messi nella condizione che quando chi comanda il sistema in quel momento ti chiude il rubinetto, mi spiace, ma tu non hai scelta, perché se non riesci a piazzare i tuoi debiti, ed è il motivo per cui il nostro ministro ogni tanto ci ricorda che il problema è il debito, sì, perché come ha detto prima Freni, bisogna vedere cosa sono i tempi, no? In questo momento il nostro tempo è quello dove c'è un sistema che funziona ancora così. E quindi se per caso il nostro ministro non riesce a piazzare i titoli di debito, a quel punto la situazione è la stessa di Berlusconi all'epoca, e dice: che faccio io? Posso permettermi io di non piazzare più i miei titoli di debito e quindi di non avere da restituire i soldi per il mio titolo di Stato, che sarebbe ovviamente la fine di tutto, o di non pagare gli stipendi e le pensioni? No, non posso, e quindi fate di me ciò che voglio. E qui arriviamo a un tema che è importante per raccontare quello che abbiamo fatto e che secondo me non è stato sufficientemente capito. Questo credo, al momento io ho preferito stare zitto, sinceramente, perché prima si portano a casa i risultati e poi dopo si spiega. Penso che sia giunto il momento per spiegare una cosa che abbiamo fatto e che è importante per sottrarci a un secondo momento sorrisino. E qui arriviamo a cos'è normalmente, sempre dato che il passato si ripete, cos'è normalmente la cosa tale per cui il tributo viene richiesto, ed è l'oro. Forse qualcuno non ricorda i dettagli di una scena che però tutti abbiamo visto a scuola. La scena è quella di Brenno, capo dei Galli Senoni, si chiamavano Senoni non perché avevano la quarta, no? Ma incredibilmente si verrebbe da dire che veniva da Senigallia, no? Comunque, diciamo, lo dice qui, saranno i marchigiani. Comunque, diciamo che la spedizione punitiva del Gallo Senone veniva da Senigallia, era coronata da particolare successo. I romani perdono, a un certo punto il Senone, che non aveva nessuna intenzione di tirarsi via dalla sua bellissima Senigallia, richiede semplicemente il tributo in oro. A quel punto i romani portano l'oro sulle bilance e vedono che la bilancia è taroccata, esattamente come le regole dell'Unione Europea, no? E protestano e dicono: ma non è così, esattamente come qualcuno di noi protestava quando c'era lo spread, no? Dice: ma non è giusto, il mio debito va bene, cose vanno bene, perché cosa c'entro io? Guarda che quello lì è peggio. Allora, alla protesta dei romani perché la bilancia era truccata, Brenno, capo dei Galli Senoni, prende la spada, la mette sul piatto della bilancia per dire: guai ai vinti, disse, vai victis, no? La famosa frase, dicendo: adesso, dato che ti sei lamentato, aggiungi pure il peso della mia spada. Quindi l'oro è una questione fondamentale per la riscossione dei tributi, perché il giochino di prestigio che è stato fatto con lo spread è più difficile da fare adesso, quasi impossibile. E allora c'è un altro rischio: l'Italia ha la terza riserva aurea al mondo. Sembra incredibile, ma ha la terza riserva aurea al mondo, ottenuta col lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni. Nei periodi in cui le differenze commerciali si regolavano con l'oro, ecco che l'Italia, che era il paese fantastico che è ancora adesso e che quindi esportava beni bellissimi in tutto il mondo, ecco che accumulava del denaro, accumulava del capitale che investiva in oro. E quindi dietro agli Stati Uniti e dietro alla Germania c'è l'Italia con le sue 2500 tonnellate d'oro. No? Io sono uno dei pochi che ha avuto il privilegio di poterle vedere. Cioè, io sono andato sotto, no, nel caveau della Banca d'Italia a vedere questo spettacolo, e vi posso assicurare che è una delle cose che segna una vita. Perché tutti abbiamo le nostre esperienze che ci ricordiamo, quel tramonto bellissimo a Gallipoli, quella cosa, ecco, no, io ho visto l'oro della Banca d'Italia. Ecco. Che già qualcosa, arrivi con tre, c'è la cerimonia, le tre chiavi, no, e così questo tipo. Però prima di questo, E in un episodio che ho raccontato ai finanziatori della Lega, e ne vedo tanti qua in questo locale, e che l'hanno avuto come premio, diciamo così, no, per l'ultimo giro di finanziamento, e da oggi però tutti lo potranno leggere. L'ho messo su il mio nuovo canale Substack, no, quindi da oggi tutti potranno leggere quello che ho raccontato dei segreti di quei momenti in cui io, appena arrivato deputato, la prima cosa che faccio è preoccuparmi dell'oro. Perché tu arrivi qua e credi di contare qualcosa, no? E allora, credendo di contare qualcosa, io mi sono fiondato tipo il terzo giorno che ero diventato deputato in Banca d'Italia. E mi riceve Salvatore Rossi dicendo: questo è pazzo, però dicendo, boh, vediamo un attimo con un pochettino di diciamo di cortesia, qualche caffè, no? E così via. Gli spiegai che cosa volevo. E chi vorrà leggerlo lo legge su Substack, ma secondo me aveva capito subito che ero pericoloso. E da allora, infatti, credo che in Banca d'Italia abbiano dei prontuari fuori, no, con le fotine per capire chi non devono far entrare, no? Allora, quindi Bin Laden no, Khamenei no, Borghi. No? E quindi, quando sono andato poi col Copasir, sono venuti a trovarmi, vedete, il presidente venne ignorato, tutti così, vennero i Borghi. Bene, mi ricevette con grande cortesia il direttore, che non mettetevi a ridere, ma si chiama Tre Quattrini. E da lì, no, davvero, sembra che dica una cosa, fra l'altro bravissimo, e da lì ci portarono giù a vedere l'oro. Ecco. Qual è il problema delle riserve auree? Beh, il problema è abbastanza semplice. Dal 2014 il sito di Banca d'Italia ha cominciato a scrivere che l'oro era suo. Dicevano: la Banca d'Italia possiede le riserve auree. A me non piaceva questa cosa. Perché tutti gli altri stati europei dicevano che la Banca Centrale di Francia, della Germania, detiene e gestisce le riserve auree del popolo francese, e improvvisamente io avevo una banca centrale che diceva che l'oro era suo? A quel punto lo chiedetti in modo gentile lì con tutto il Copasir, e il direttore di Banca d'Italia, il presidente di Banca d'Italia, disse: ma tanto la Banca d'Italia in fondo è dello Stato, mica tanto. C'è un problemino e vi faccio vedere perché c'era il rischio del nuovo Brenno e della nuova risatina. Mi mettete la slide, per favore, l'unica slide della mia vita che io di solito odio, no? Questa cosa qua si chiamano saldi target 2, è come funziona l'eurosistema delle banche centrali europee. Significa che tutto il sistema delle banche centrali europee funziona come una grande stanza di compensazione, dove i flussi di capitale fra uno Stato e l'altro vengono registrati e devono fare necessariamente zero. A fronte di uno Stato creditore c'è un altro Stato debitore, cosa, concetto che Alberto proprio suppongo non conosca. Il saldo è zero, quelli là in alto sono i tedeschi. Quelle sono tutte le BMW che hanno invaso, le Mercedes e così via, che i frigoriferi, i televisori, tutte le robe che hanno invaso il mercato italiano, più i risparmi perché loro sono affidabili, no, e così via. Eccoli là. Quelli giù, quello rosso siamo noi. Effettivamente prendo il gelato, va, che mi hai dato un'idea. Andiamo. Ottimo. Allora, questi rossi siamo noi. Quindi siamo arrivati, quelli là sono miliardi di euro. Quindi noi in questo momento abbiamo la Bundesbank che ha credito di più di 1.000 miliardi di euro. Non so se ci stiamo rendendo conto, perché tante volte si parla di piccolezze. La Bundesbank è a credito con l'eurosistema di 1.000 miliardi di euro. Ma secondo voi, il giorno dopo che uno di Alternative für Deutschland vince le elezioni e si siede lì e chiama i contabili e gli dice: come siamo messi? Ma poi ci starebbe sta roba. Cos'è? Noi siamo a credito dei 1.000 miliardi sulla BCE. Cosa? Pronto, BCE? Datemi i miei 1.000 miliardi. E poi vai a spiegargli che in realtà è una stanza di compensazione, ma purtroppo è complicato anche spiegarglielo, perché vedete, se voi andate sul bilancio della Bundesbank trovate 1.000 miliardi di credito nei confronti della BCE. A quel punto io sono andato a vedere sul bilancio della BCE, per quello che ci insegna Bagnai dovrebbero esserci 1.000 miliardi di debito nei confronti della Bundesbank. Non ci sono. Perché? Perché la BCE pensa bene di nettare con le poste a debito. Per cui direi che non ci vuole un particolare genio per immaginare che un domani chi disconosce questo sistema potrebbe tranquillamente arrivare da chi ha le posizioni debitorie a dire: adesso mi paghi tu, perché io sono a credito con la BCE, ma tu sei a debito nei confronti della BCE e quindi tu devi pagare, ha da pagare. Chi sono i nostri amici in questa posizione? Scusate, incidentalmente, quando si dice cosa ha fatto questo governo, ecco, questo governo, voi sapete che io non sono d'accordo, non sono mai stato d'accordo con la politica di enorme prudenza da parte del presidente Meloni e del ministro Giorgetti. Secondo me si poteva spendere di più, no? Si poteva, ma devo riconoscere, perché i numeri sono questi, vedete cosa succede da quando è iniziato questo governo. Questi sono afflussi di capitale, perché vedete come si riduce la nostra posizione debitoria, no? Sono entrati capitali da, e questo è, diciamo, il dividendo della credibilità, chiamiamola così, no? O similari, sono entrati capitali nell'Italia per quasi 200 miliardi. Non è poco, eh? Poi in realtà, ripeto, sono solo poste contabili, ma in ogni caso il nostro saldo debitorio all'interno dell'Eurozona si è ridotto in misura abbastanza importante. Chi sono i nostri partner qua di debito? Questa linea qua è la Spagna. Sempre, no? Perché vedete questo parallelo costante fra l'Italia e la Spagna. Ecco, quelli che adesso ci hanno sorpassato nel paese più indebitato col sistema Target 2 verso la cosa è la Spagna. Ma se uno va e dice alla banca centrale italiana: guarda che io sono creditore nei tuoi confronti, e mentre tu gli spieghi che non sei creditore di nulla, perché questo è semplicemente un sistema a compensazione, ma nel mentre che tu glielo stai spiegando c'è una lievissima simmetria fra noi e gli spagnoli. E questa qual è? L'oro. Noi abbiamo la terza riserva aurea al mondo. Gli spagnoli non hanno neanche un bottone. Perché l'oro che aveva la Spagna, che era un pochettino, è stato venduto tutto da questo galantuomo che si chiamava Zapatero, un genio della sinistra, no? Cioè uno di quelli che viene idolatrato come Sanchez, e vedrete che fra un po' Sanchez verrà ricordato esattamente per le stesse malefatte di Zapatero. Ecco, il signor Zapatero vendeva tranquillamente tutto l'oro del Banco de Spagna, e in questo momento non hanno manco una peseta d'oro in cassa. Ma vi sembra normale che in un sistema dove tutto è fatto a proporzione, se l'oro è della banca invece che essere detenuto dalla banca, e quindi notate la differenza, se è della banca è aggredibile dai creditori, se è detenuto dalla banca no, è la stessa differenza fra i soldi di una banca e la cassetta di sicurezza. Se voi avete i beni alla cassetta di sicurezza, la banca può anche fallire, ma non è che aprono il creditore della banca fallita, apre la cassetta di sicurezza e vi fotte le cose, no? Perché quello è in deposito. Ma se invece la banca dice che è suo, ma chi vi dice che a un certo punto uno non accampi diritti? Poi uno si può opporre, ma intanto accampano diritti. E noi abbiamo la terza riserva aurea al mondo, e chi è indebitato come noi non c'ha nulla. E però andiamo che va tutto bene, perché tanto siamo tutti fratelli europei. Ma col cacchio. Cioè, noi abbiamo dato all'epoca della costituzione della Banca Centrale Europea, abbiamo dato i suoi 130 tonnellate d'oro per costituire la Banca Centrale Europea. Questa dazione è stata data per proporzione rispetto alla grandezza dei diversi stati, e quindi, per carità, su quello poco da discutere. Ma non è che perché noi abbiamo la terza riserva aurea garantiamo per tutti. E quindi sì, lo so che devo chiudere, ma infatti chiudo, ma tanto penso che abbiamo già capito come va a finire. Il risultato cos'è stato? È stato che per evitare questo lievissimo rischio e questo lievissimo problema, da tempo, dalla prima mia legislatura nel 2018, la mia prima proposta di legge era stata quella di fare un'interpretazione autentica dove si specificasse che l'oro non è di Banca d'Italia ma è del popolo italiano, in modo tale che questo diventasse a deposito in banca e non fosse aggredibile dai creditori. Questa proposta all'epoca venne impallinata in tutti i modi, non ci fu come andare al Copasir e capire che ci sono altri modi per veicolare dei messaggi. Il risultato che cos'è stato? E questo deriva anche dall'esperienza, deriva anche da quanto è cambiato il nostro peso all'interno del sistema economico, quanto è più facile per noi provare a fare cose, non sempre ci si riesce, ma in questo caso ci siamo riusciti e direi che lo rivendichiamo bene. Il modico costo è stato che la prima firma fu degli amici di Fratelli d'Italia, quindi di Malan, ma non importa, l'importante è che le cose vengano fatte, non di chi se ne prende la firma o il merito. E mi accontento di essere stato relatore della legge di bilancio di quest'anno, dove nel primo comma della legge di bilancio si specificava che, come interpretazione autentica, le riserve auree non sono più detenute, non sono possedute da Banca d'Italia, ma sono di proprietà del popolo italiano. Due settimane fa la Banca d'Italia ha cambiato la dicitura sul suo sito, di mezzo ci sono state resistenze incredibili da parte della BCE e da parte di tutti, ma il risultato è stato che non ci siamo piegati e in legge di bilancio da oggi l'oro è del popolo italiano e nessuno ce lo prende.
3: Grazie al senatore Borghi. Procediamo a questo punto, abbiamo il panel su investimenti e crescita con Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benvenuto.
4: Beh, scusa il ritardo. Ma di che? Ma ci mancherebbe. No, ma io con Borghi poi figurati. La storia dell'oro, noi avevamo fatto un video stupendo, anzi Claudio lo dovremmo, attraverso anche Alberto, lo dovremmo rigirare, l'oro degli italiani, te lo ricordi Claudio? Che vi chiedo di poterlo condividere tra amici, parenti, cugini, l'edicolante, perché tutti devono sapere quello che la Lega ha fatto, grazie a Claudio Borghi, grazie a tutto il movimento, per salvaguardare questo con interesse generale, pubblico, perché poi parliamo spesso di tante iniziative, tante teorie, tante linee che, programmatiche che la Lega e tanti altri partiti, chiaramente ognuno per quota parte, esprime e porta avanti, ma questi sono i fatti, oltre alle parole questi sono i fatti. E quindi grazie a Claudio, un altro applauso a Claudio e alla Lega, perché abbiamo portato a casa veramente un risultato storico con delle grandi difficoltà. Ma io sono qua per parlare, vediamo, di investimenti e crescita. La crescita, ho capito che è un tema sentito in questa giornata. È sentito perché, e lo devo ringraziare, Alberto Bagnai è una guida per il Dipartimento Economia, assieme a tutte le figure, alle competenze diverse che la Lega riesce a mettere in campo, molto diverse dai commercialisti, ai professori, agli economisti puri, ai giuristi che si occupano di economia. E in questo caso, e anche a chi fa comunicazione, perché dobbiamo sempre ricordarcelo, noi possiamo fare le cose più belle del mondo, ma se non le comunichiamo è assolutamente come non averle fatte. E quindi anche per questo che ringrazio Alberto e tutto il Dipartimento per aver organizzato questa manifestazione, grazie a Sara che si è resa disponibile per promuovere quanto stiamo facendo appunto sul fronte della crescita, ognuno con le proprie declinazioni. Io mi occupo di programmazione economica, sono al dipartimento di Palazzo Chigi che si occupa di questo argomento, il dipartimento che è un dipartimento fino a ieri assolutamente misconosciuto, oggi qualcuno inizia a conoscerlo perché lo stiamo promuovendo moltissimo dal punto di vista mediatico, sui giornali e quant'altro. Noi sostanzialmente, cara Sara, ci occupiamo delle grandi progettualità del paese, siano esse infrastrutturali e diciamo che da qui capite perché c'è un leghista al dipartimento, chiaramente diciamo il timbro notarile sulla realizzazione delle grandi infrastrutture pubbliche passa dal dipartimento per la programmazione economica, perché di fatto noi gestiamo da qui ai prossimi anni quelli che sono i grandi investimenti pubblici, quindi partiamo dalle infrastrutture, passiamo dal contributo che lo Stato dà a tutte le singole regioni per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale, parliamo di contributi veri che vengono dati alle aziende sia sotto forma finanziaria sia sotto forma di garanzie assicurative, non solo, anche finanziarie, per quanto riguarda gli investimenti delle aziende italiane all'estero. In questo caso mi riferisco a Simes, Sace ed alcune aziende pubbliche che appunto permettono al paese di mettere la bandierina in paesi, in altri stati che hanno magari dei rischi di qualunque tipo e genere, politico, economico, eccetera, eccetera, con una garanzia. Perché questo? Perché chiaramente l'auspicio è che queste aziende possano poi fatturare e quindi dall'altra parte, la parte italiana, pagare più tasse e innovare in paesi che poi potranno crescere, questo è l'augurio e l'auspicio di tutti, e quindi dare un'opportunità anche a quelle latitudini. Ora, io però volevo fare un focus perché una delle diciamo spinte che il movimento mi ha dato va in una direzione molto chiara. Allora, come tutti sapete, i nostri valori sono valori liberali. Veniamo da 40 anni di una ideologia che è preponderante, che è carsica, perché pubblicamente non lo dicono, però il sistema gramsciano, e ve lo assicuro essendo nelle istituzioni un po' da tanto tempo, è stato applicato in maniera precisa, perfetta, sono andati veramente ad ogni ganglo delle istituzioni pubbliche nazionali, quindi io per tanti anni ho fatto il consigliere comunale, l'assessore in un comune a Milano, un grande comune, ma stessa cosa vale per i tanti sindaci che vedo e che hanno rappresentato, sindaci attuali o con l'esperienza da sindaco o amministratori locali, quindi dalle istituzioni locali fino chiaramente alle case matte, così le definivano e così sono in realtà, delle grandi istituzioni pubbliche. Perché? Perché avere delle, diciamo, non per forza una maggioranza di rappresentanti nell'ambito della burocrazia che fanno parte di quelle compagini, ma avere anche dei gruppi piccoli ma fortemente organizzati permette loro veramente di governare gli permette di avere questo sottogoverno o addirittura, nel nostro caso, quando il governo non è proprio amico, un antigoverno che lavora al contrario. Quindi tu lavori di giorno per costruire, per fare la tela, e il giorno e di notte questi fanno l'esatto contrario. In particolare, quindi, basandoci su dei valori che sono profondamente liberali, noi abbiamo fatto un forte investimento politico rispetto a un'iniziativa che è stata e che ha visto impegnato il ministro Salvini con la riforma del codice degli appalti sul fronte del equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato, e mi riferisco al partenariato pubblico-privato, perché alcuni diciamo poco assennati e che comunque non hanno avuto l'acume di ragionare non sul futuro ma sull'oggi, non si sono accorti di una piccola cosa, perché i compagni esultavano ed esultano, oggi ero ospite alla 7 e c'avevo uno del PD che continuava a dire ma noi abbiamo portato 200 miliardi di PNRR eccetera eccetera, argomento sul quale chiaramente i nostri professori potranno con dovizia di particolari darvi delle suggestioni riguardo all'utilità o meno di questi fondi, ma di fatto ci sono e quindi sarebbe da fessi non utilizzarli, ma dall'altra parte pochi si sono accorti che questi fondi a giugno finiscono. E quindi ci sono una serie di situazioni che noi dobbiamo considerare. Una situazione che riguarda le aziende è che aziende che magari sono cresciute grazie in una contingenza particolare, sono cresciute in questo periodo, quando non c'è più questo boost, e cosa fanno con i numerosi dipendenti che hanno assunto perché c'è stata questa crescita temporanea, punto di domanda? Boh, qualcuno se l'ha chiesto? No. Ora, gli investimenti pubblici che sono stati permessi grazie a questi, questi finanziamenti straordinari che provengono da Bruxelles, ma partono dall'Italia, e poi professori, Max e Alberto ve lo diranno, e chiaramente Giancarlo con maggiore dovizia, beh, insomma, questi finanziamenti finendo non abbiamo più l'opportunità di avere questo boost, che è oggettivamente stato un boost particolare. Ora, pensare che finalmente ci possa essere un governo che parla di un equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato, dove il privato non viene visto sempre con un presupposto ideologico come quello che tendenzialmente è un ladro, e dall'altra parte si rapporta con degli amministratori

Quello è stato acciuffato, quell'altro, ci sono delle indagini in corso, poi vediamo, perché le indagini iniziano, ma poi vediamo come vanno a finire, perché di solito rovinano la vita delle persone e poi vanno a finire in bolle di sapone, perché questa è la realtà dei fatti che tutti conosciamo, e alcuni purtroppo anche qui ne sono stati vittime, e di questo noi siamo portatori di una posizione chiara, chiarissima rispetto a questo argomento, e cioè del... equilibrato, della possibilità di instaurare un equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato, cosa che dalle casematte gramsciane è vista come una cosa gravissima. Ma tu sei pazzo? Cioè il io Stato non governo più, solo io, e non decido più solo io su come devono essere svolti e realizzati servizi, opere infrastrutturali e tanto altro. Questo è devastante per chi ideologicamente parte da quel presupposto. Ora, noi diciamo, e lo abbiamo fatto grazie alla riforma del codice degli appalti di Salvini, noi abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla possibilità innanzitutto di cambiare questo modello culturale, per cui appunto l'equilibrato rapporto tra pubblico e privato non è più visto come una malattia, una cosa grave, ma è visto come un'opportunità da dare alle amministrazioni. E già questo è stato epocale, perché io vi assicuro che al Dipartimento oggi abbiamo centinaia di richieste da parte di amministrazioni, piccole, grandi, anche innovazioni importanti, che finalmente, rendendosi conto che non hanno più di fronte chi li guarda male quando arriva una proposta ed è lì sempre pronto a vedere dov'è lo sbaglio, ma magari a suggerire come risolvere le criticità, perché questo è un ulteriore problema. Noi parliamo di crescita in tutti i panel, parliamo di crescita, ma se la crescita si contrappone a chi, trovando una qualunque tipo di criticità nel rapporto tra istituzioni, siano esse il comune che deve lavorare con la regione che deve lavorare col privato, qualunque tipo di criticità, se sempre c'è la parola no, l'opera non si fa, il servizio non si eroga, la qualità della vita dei nostri concittadini non migliora, perché questa è la nostra ultima finalità. Migliorare la qualità della vita di tutti noi, dei nostri concittadini. Perché facciamo un'opera pubblica? Perché il sindaco ci chiede di migliorare la statale che raggiunge Arona? Magari ci fosse e fosse ancora migliore. Perché chiaramente vuole che i suoi concittadini e lui stesso possano arrivare ad Arona in tempi più veloci, con più sicurezza, con migliore qualità, in questo caso di guida, ma chiaramente questo è un esempio, riguarda tutto il tema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Ora dunque, noi stiamo cambiando questo modello, ma c'è sempre un problema, e avete fatto bene a prendere il colore blu. Il problema tra noi e la svolta liberale rispetto all'argomento che sto toccando, indovinate un po' da dove arriva? Arriva dall'Europa, è certo. Perché? Perché noi abbiamo inteso dare uno spunto che è assolutamente legittimo dal nostro punto di vista, e ve lo spiego. Quando un imprenditore, un'azienda ha un'idea e vuole presentarla a un comune, l'imprenditore e l'azienda si propone al sindaco, all'amministrativo, e gli dice: guarda, avrei questa idea. Chiaramente il sindaco e l'amministrativo gli dicono: bella idea, ottima, presentacela pubblicamente, perché se no tutto deve essere chiaramente pubblico, perché noi, ricordiamoci, è un equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato, la trasparenza su questo è fondamentale. Ora dunque, la legge europea ci impone che l'ideatore del progetto debba presentare il progetto esattamente com'è. Ora, io mi sono inventato la ruota, sapete, e l'ho presentata al mio comune. È la ruota più bella del mondo, perché è l'unica, l'ho inventata io. Poi arriva Borghi, che siccome il sito del comune per trasparenza presenta la mia ruota, prende la mia ruota e ci mette la virgolina. Magari ci aggiunge, che ne so, il cavallino rampante, perché soprattutto in questi giorni va molto di moda. Non elettrico però, tranquillo. Cavolo, è migliore della mia. E alla fine si fa un bando, e chi vince quella gara? Cioè, io ho avuto l'idea, io ho fatto la progettazione, quindi ho anche investito. Io ho fatto un percorso, ho ragionato con le istituzioni, e vi assicuro che non è sempre semplicissimo. Alla fine chi vince? Borghi. Ma cacchio, Borghi.

0: Oltre a loro, mettici pure la ruota con il cavallino. Ora dunque noi dobbiamo prevedere che chi ha l'idea evidentemente possa avere un vantaggio competitivo, non una vittoria certa, ma un vantaggio competitivo, o altrimenti che se Borghi vince quella gara la progettualità e l'idea mi vengano pagate, sia sul fronte della ideazione sia sul fronte dei costi che io ho sostenuto per mettere in campo la progettualità, perché altrimenti, signori miei, è chiaro che nessun imprenditore, nessuna impresa sarà mai interessata a fare delle proposte veramente innovative. E vi assicuro che nell'esperienza che ho avuto in questi anni i nostri imprenditori sono capaci di dare delle proposte ai sindaci che sono incredibili. I sindaci molto spesso, perché ognuno di noi vive la nostra bolla, io faccio comunicazione, c'è chi si occupa dei commercialisti, c'è chi fa il professore, e ognuno vive la propria bolla. Lui si occupa dei pensionati, figuratevi, già si vede avanti, ma chiaramente lui si occupa di questo e si intende di questo. Ma ci sono delle grandissime opportunità che chiaramente magari noi stessi non conosciamo, e questi momenti servono proprio per questo, per darci degli spunti, perché sono dei momenti veramente olistici, ci permettono di toccare tutti gli argomenti in una sola giornata. Beh, insomma, vi assicuro che molti sindaci magari non si rendono neanche conto delle opportunità che il mercato ci può mettere a disposizione, gli può mettere a disposizione, sempre per migliorare i servizi al cittadino e quindi la qualità della vita dei nostri concittadini, ma grazie all'intervento del privato questa cosa si può fare. Noi però abbiamo questo scoglio, l'Europa. Ora, è chiaro ed evidente che diciamo, finché le vacche grasse c'erano in mezza Europa e le vacche magre erano di qua, e c'era solo la droga del PNRR, l'interesse era solo nostro. Io penso che, siccome Francia e Germania, come voi sapete, in questo periodo non navigano proprio anche loro nelle vacche grassissime, anche loro avranno interesse a trovare delle economie differenti rispetto a quelle puramente pubbliche e a interessare i privati. E allora a quel punto io sono certo che, siccome Francia e Germania saranno più o meno in una situazione nella quale dovranno trovare qualche soldino, anche in Europa cambierà il volto e la presa d'atto rispetto a questa iniziativa, che, lo ribadisco, è un'iniziativa assolutamente liberale, coerente con i nostri valori profondi, e che va nella direzione di trovare investimenti che valorizzino il bene pubblico e anche permettano al privato di fatturare di più, di dare maggiori posti di lavoro ai loro collaboratori e ai loro dipendenti, e quindi sostanzialmente a fare in generale il bene pubblico. Dunque io ringrazio Alberto per questa grande opportunità di condivisione di quanto la Lega sta facendo chiaramente su tanti settori, in particolare con il focus dell'economia, della crescita, e noi cresceremo malgrado l'Europa, ma grazie alla Lega. Grazie a tutti voi.
1: Grazie Alessandro anche per questo richiamo che ci hai lanciato a fare tutti noi il nostro e ad apportare tutti noi la nostra piccola grande goccia d'acqua al vasto mare che è poi quello del bene comune, del bene collettivo, compito principale della politica. Procediamo ora con la scaletta, abbiamo un panel dedicato a imprese e crescita con il Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, l'Onorevole Alberto Gusmeroli, nonché responsabile fisco della Lega. Abbiamo il Sottosegretario Mara Bizzotto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Senatore Massimo Garavaglia, che è Presidente della Commissione Finanze del Senato. Benvenuti. Presidente Gusmeroli, cominciamo da lei. Tre provvedimenti fiscali che ovviamente siano utili al cittadino e che costino poco.
2: Impresa. Allora, intanto diciamo, voglio ringraziare il professor Bagnai, che è il nostro capo dipartimento economia, che ha organizzato questo incontro e che periodicamente ci sente su tutti i temi, perché, come avete visto, le diciamo professionalità sono molto articolate, molto diverse all'interno della Lega, e questo è un grande valore che lui sa rendere a fattor comune, non è secondario, ecco. Quindi anzi, io farei anche un applauso al professor Bagnaia. Prima di rispondere alle tre fatidiche domande, dico, in questi 4 anni, siccome spesso si dice ma la Lega in questi 4 anni, il governo in questi 4 anni dal punto di vista fiscale, beh, allora in questi 4 anni noi abbiamo portato la mini flat tax da 65 a 85 mila euro di fatturato, che equivale a che 2 milioni di attività economiche su 5 milioni scarse di attività economiche italiane hanno questo tipo di regime, e nei primi 5 anni pagano il 5%, nei successivi anni pagano il 15%. Quindi quando si parla di pressione fiscale, ecco, si è fortemente intervenuti sul mondo delle attività economiche. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, si è intervenuti sulle aliquote IRPEF, si è fatta semplificazione, 3 aliquote, 23, 33, 43, e si è intervenuti sul taglio del cuneo fiscale, che vuol dire l'avvicinamento tra stipendio lordo e stipendio netto per 7 punti, che non è assolutamente secondario. Mi piace dire, perché viene molto strumentalizzato il tema dell'aumento della pressione fiscale, ma bisogna capire come è strutturato il calcolo della pressione fiscale. La pressione fiscale si calcola con il gettito totale delle imposte più il gettito totale dei contributi fratto il PIL. È chiaro che se noi ci troviamo con un grande recupero fiscale dal sommerso, che fa già PIL perché il sommerso comunque è in circolazione, e aumenta quindi il gettito per il grande recupero che è stato fatto in questi anni, a questo si somma che ci sono 1 milione e oltre di posti di lavoro in più che generano IRPEF e IMSS, questi valori incidono fortemente, ma la tassazione di ognuno di noi non è aumentata, al massimo potrebbe essere diminuita. È chiaro, questo è un aspetto molto importante, perché se noi ci fermiamo al dato della pressione fiscale non fotografiamo per nulla ciò che è avvenuto. E adesso rispondo alle tre domande. Prima domanda: noi come Lega abbiamo fortemente voluto aiutare i cittadini. Perché? Perché la politica deve cercare di migliorare la vita al cittadino, e migliorare la vita al cittadino vuol dire che se non dorme di notte o rischia di chiudere la propria azienda perché ha avuto un momento di difficoltà e non è riuscito a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato, bisogna aiutarlo, punto. E quindi abbiamo fortemente sostenuto la rottamazione quinques. Alcuni hanno detto i dati non sono valori elevati. Beh, 1.800.000 italiani che hanno potuto aderire alla rottamazione quinques, bisogna intanto capire chi sono, perché se quei 1.800.000 sono moltissime attività economiche, è una cifra considerevolissima, visto che le attività economiche sono in totale 5 milioni. E questo è un aspetto. Secondo, non è finita qua, nel senso che la proposta della Lega, che era esattamente uguale alle rottamazioni precedenti, quindi 1, 2, 3, 4 che hanno fatto tutti i partiti, quindi tutti quelli che dicono la rottamazione è un condono dovrebbero guardarsi in casa e dire che cosa stavano votando, ecco. Ma dobbiamo dire che la proposta della Lega era esattamente uguale alle 4 rottamazioni precedenti. Poi all'ultimo, nelle interlocuzioni con gli altri partiti, la parte accertamenti è rimasto fuori, ma ricordiamoci che quando uno subisce un accertamento non è che è un evasore, non è che è un colpevole, perché è esattamente come nel diritto penale, ci sono tre gradi di giudizio e solo al terzo grado sei colpevole, perché c'è la presunzione di innocenza. Quindi noi che cosa stiamo facendo? E rispondo alla prima, la prima proposta. Stiamo intervenendo su ogni provvedimento, e qua c'è il bravissimo collega presidente della Commissione Finanze al Senato. Noi abbiamo preparato 6 emendamenti nell'ultimo decreto fiscale. Di quei 6 emendamenti, 2 siamo riusciti a portarli a casa. E quali sono? Sono uno di buonsenso, cioè c'è sempre la tolleranza dei 5 giorni se nelle varie scadenze, ci sarà la tolleranza dei 5 giorni anche per la rottamazione quinques. Ma il secondo emendamento è rottamazione quinques anche per gli enti locali, per le cartelle esattoriali date all'Agenzia delle Entrate. E guardate, io siccome ho l'onore di fare il sindaco del mio comune Arona, io la farò, ma la faranno anche sindaci di sinistra che nei vari interventi dicono a, per esempio Torino, lo fa, e quindi, cioè, che dicono alla rottamazione un condono, quindi attenzione a quello che diciamo. Adesso c'è un altro decreto che fortunatamente è in Commissione Finanze al Senato, sempre con Presidente Garavaglia, presenteremo i 4 emendamenti che non sono passati di riapertura della quater, di apertura della quinques agli accertamenti, di buonsenso 1, che non è possibile che se non puoi fare la quater, non puoi fare la quinques, devi pagare qualsiasi arretrato in un'unica soluzione. Cioè, questa cosa è contro l'umanità, e quindi presenteremo questo emendamento. Come presenteremo un emendamento che dice: se stai facendo la quater e stai facendo la rottamazione quinques, non mi devi pignorare il conto. Perché? Perché se mi pignori il conto, come faccio a rispettare le scadenze? E quindi questo nuovo emendamento lo presenteremo al Senato, alla Commissione Finanze. Quindi sostanzialmente primo intervento che è che noi dobbiamo assolutamente cercare di migliorare le rottamazioni e riaprire la quater e la quinques. Secondo intervento, dobbiamo attuare la delega per la riforma fiscale. Io ho avuto l'onore di fare il relatore per la delega per la riforma fiscale. Ebbene, abbiamo scritto nella delega che facevamo la flat tax incrementale. L'abbiamo fatta già nel 2023, dobbiamo farla, riprenderla in mano e farla anche nei prossimi anni. Abbiamo inserito nella delega per la riforma fiscale la rateizzazione dell'acconto di novembre, l'abbiamo fatto nel 2023 e nel 2024, dobbiamo farla anche per i prossimi anni, perché rateizzare l'acconto di novembre aiuta la liquidità di quei 5 milioni di imprese che sono la grande industria, ma sono anche il tabaccaio, il ristorante, il bar, cioè quelli che fanno veramente il PIL, visto che il tema è la crescita, di questo paese. Ma poi dobbiamo fare altre cose che ha fatto la Lega già. Nel 2019 la Lega ha fatto la cedolare secca sugli affitti commerciali. È nella delega per la riforma fiscale, dobbiamo farla, almeno per i nuovi contratti. Importante la rateizzazione dell'acconto, flat tax incrementale, cedolare secca, insomma la delega deve essere attuata. Ultimi interventi sono semplificazioni. Siamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, basta dare al fisco dati che può tranquillamente avere lui senza fatica. Quindi non dico che dobbiamo andare verso un fisco amico, perché non ci credo, ma almeno un fisco meno nemico. Grazie.
1: Grazie Presidente Gusmeroli. Il buon senso non dovrebbe avere colore politico, ma un po' ce l'ha, ed è il colore della Lega, come ci ha raccontato lei. Presidente Garavaglia.
3: Bene, no, Grazie Sara, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Allora, io alleggerisco un po' il tema e invece di parlare di cose di dettaglio e tecniche, faccio un po' di provocazione. Uno, smonto una vulgata che la Lega dirigista per la spesa pubblica, e due, faccio un paio di provocazioni. Allora, partiamo da qua. Noi siamo sicuramente per un alleggerimento dei vincoli, ma questo non per spendere di più, per spendere meglio e soprattutto per detassare. Breve iter per exempla, perché l'azione della Lega è liberale in economia? Partiamo dal primo tema. Noi siamo particolarmente critici col PNRR, lo siamo sempre stati, ma perché? Facciamo un debito, il debito conviene farlo se rende di più del costo del debito. E questo investimento che abbiamo fatto rende di più del costo del debito? Vedremo, purtroppo, tra un bel po' di tempo, perché ora che finiamo i lavori ne passano di anni, vedremo che, ahimè, costerà di più di quello che è il rendimento. E quindi abbiamo fatto non una genialata. Meglio era per noi tenerci in libertà di fare debito per fare cose che hanno più senso. Ma questo vogliamo alto, vogliamo un po' più basso, super bonus e tutti i mitici bonus. Ormai si va verso i 200 miliardi per aver sistemato un po' meno del 4% delle abitazioni italiane, tipicamente seconde case di famiglie ricche che vengono usate, se va bene, 15 giorni l'anno. È stata un'operazione giusta? È stato un grande investimento? Secondo noi no, era assolutamente meglio fare altro. E ci dicevano finiamo qui perché dopo alla stretta alla fine l'abbiamo dovuta fare noi, perché abbiamo iniziato con Giorgetti già nel governo precedente, poi si è arrivata alla chiusura, sembrava il finimondo, non è finito il mondo, e tipicamente le cose stanno continuando, meglio fare cose un po' più razionali, che ne so, c'è la normale detrazione 96.000 euro, già 96 ti fa girare le scatole, facciamo che sia 100.000, ma in quel 100.000 fai quello che vuoi, per esempio anche acquistare mobili, perché non immobili? Se ristrutturo, compro un mobile, invece di fare un bonus a parte, fanne uno unico con dentro tutto. Sempre visione liberale, passiamo al lavoro. Reddito di cittadinanza. Anche qui abbiamo dato una stretta, abbiamo chiuso, sembrava che veniva giù il mondo, non è venuto giù il mondo, 1.200.000 posti di lavoro in più. Vuoi vedere che le due cose sono collegate? Ma certo, è ovvio, non è che ci voleva uno scienziato. Ma oltre a questo, è già stato detto, incentivi per il lavoro stabile, cuneo strutturale, e quindi più soldi in busta paga vuol dire più consumi, vuol dire più PIL. Forfettario, lo diceva prima l'amico Gusberoli, è un successone. Perché è un successone forfettario? Non sempre conviene forfettario, ci sono tantissime realtà per cui il forfettario è più costoso della situazione normale. Ma perché uno fa il forfettario? Per la semplicità, per non avere rotture di scatole. Dopodiché è una scelta liberale, lo faccio, non lo faccio, così semplice. Imprese, invece di tante cose cervellotiche, l'iperammortamento, finalmente arrivano sti decreti e stendiamo un velo pietoso, però iperammortamento vuol dire tu fai quello che vuoi, non decido io dove devi investire, investi e hai un'agevolazione. Quindi questo brevemente per dire come la nostra azione è semplicemente questa, liberare, fai quello che vuoi, fai PIL, produci, semplifichiamo. Due provocazioni, vado a chiudere. Rinnovabili. L'ottimo Giraldo ci ha spiegato tante cose che chi era un po' informato aveva già visto, però è bene ribadirle. Ma io sulle rinnovabili ho una visione molto semplice, penso che potremmo prenderla molto semplicemente. Se è così una genialata e conviene così tanto, perché incentivarla? Togliamo gli incentivi. Dove sta il problema? Funziona così bene, metti tutti i pannelli dove vuoi, basta che rispetti i vincoli urbanistici. Non si capisce perché dobbiamo incentivare. La definizione di incentivo in economia è per far partire un mercato. Qualcuno mi deve spiegare perché dobbiamo far partire una tecnologia che ha 40 anni. Se dopo 40 anni ancora non funziona, facciamoci una domanda. Auto elettriche, anche qui, va bene, va benissimo, vuoi comprare una lavatrice con le ruote? Fallo, ma perché ti dobbiamo esentare il bollo? Dove sta scritto che va esentato il bollo per le auto elettriche? ok, diritti acquisiti, facciamo che da domani paghi il bollo come tutti gli altri. Non capisco dove sta il problema. Non è che è una tecnologia nuova, c'è già e va così bene, è così, sono tutti così contenti, ci fanno anche le Ferrari, e va semplicissimo. Pensioni, chiudo con le pensioni perché poi viene il nostro amico Fava. Allora, le pensioni. Io penso che il problema delle pensioni future non sia quando vai in pensione, ma quanto prendi in pensione. Il tema vero è il montante. Siamo in un sistema non a ripartizione, perché a ripartizione vorrebbe dire che uno paga le pensioni per gli altri. No, è a ripartizione simulata. Cioè tu paghi le pensioni per quelli che hanno versato i contributi. Allora, iniziamo a fare ordine in quel bel bilancio dell'INPS. Una cosa sono le pensioni con un sottostante contributo, altra cosa sono le pensioni senza sottostante contributo. Chiamiamoli con il nome che hanno, sussidi. E già dire pensione minima è un ossimoro. Se la pensione non ha sotto un contributo, un montante, non è una pensione, è un sussidio. Non c'è problema, viene pagato con l'IRPEF. Però anche nelle leggi di bilancio, anche nelle azioni, distinguiamo le due cose. Perché se tu dici quello che è il sussidio e lo metti sull'IRPEF, uno dice ok, aumento l'IRPEF perché devo pagare i sussidi, tutti contenti. Ma le pensioni che hanno un sottostante contributo hanno una dignità, se volete, maggiore, perché dietro c'è il lavoro, cosa che spesso ci dimentichiamo. Ecco, grazie.
1: La forma, con come si dice, è anch'essa sostanza, quindi chiamare le cose con il loro nome
3: e aiuta. Quanto...
1: Esatto, aiuta. Sottosegretario Bizzotto, chiudiamo con lei questo panel, imprese e crescita. Già il titolo di questa sessione sottolinea quanto molta, tanta, significativa crescita del paese sia in capo sia in pancia alle imprese, specialmente quelle micro e quelle piccole e medie, le famose PMI, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico e produttivo. In questa consecuzio legata al patto, al titolo di questo convegno, tra quello che è stato fatto e quanto rimane da fare, poi prospetticamente anche verso il futuro, che cosa ci può dire in punto MIMIT?
4: Grazie Sara, buonasera a tutti voi e grazie anche per la pazienza di essere qui ancora a quest'ora. Evidentemente il tema è molto sentito e importante. Ringrazio anch'io Alberto, non solo per tutta l'attività che fa come dipartimento, ma anche e soprattutto per questo convegno annuale che ci consente di fotografare la situazione e di poi avere degli atti su cui riflettere negli anni prossimi. Io consiglio Alberto ogni 3-4 anni di fare un evento in cui si dice quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto per colpa dell'Europa, perché fondamentalmente lì sta il problema, è stato detto più volte. Perché se vogliamo parlare di imprese e di crescita, dobbiamo per forza parlare di Europa, di quell'Europa che non ha capito la gravità della situazione, di quell'Europa che ha fatto scelte sbagliate in questi anni, che continua a fare scelte sbagliate. È incomprensibile la miopia politica di questa Europa, è incomprensibile che l'Europa non veda la gravità della situazione, non capisca che è in corso una crisi economica, energetica e geopolitica potenzialmente devastante. Non lo capisce, anche perché se pensiamo, se ne è parlato molto, al patto di stabilità, la Commissione von der Leyen ha deciso di derogarlo per finanziare, per comprare le armi, invece dice tuttora di non usare i nostri soldi, perché sono i nostri soldi, per finanziare la crescita delle nostre imprese. Questo credo sia la prima assurdità che anche un bambino, non persone qualificate come voi, possono sicuramente dire. Le imprese italiane, vedete, sono sicuramente le migliori al mondo, lo hanno dimostrato in questi anni, ma in questo momento così complicato stanno pagando non solo il prezzo per la situazione geopolitica che conosciamo tutti, ma anche e soprattutto il prezzo per le scelte sbagliate di questa Europa. Vedete, io sono stata tanti anni al Parlamento europeo, dal 2009 al 2022. Quando sono arrivata, essendo in Lega già da 15 anni, pensavo insomma, che si fosse un po' esagerato quando si diceva che l'Europa era comandata dai euroburocrati, dalle lobby finanziarie e bancarie ed era trazione franco-tedesca. E invece era ben peggio. Quando sono arrivata là nel 2009 ho cominciato a vedere di tutto e di più. E ho cominciato a vedere tante eurofollie. Tanto è vero che nel 2011, quindi un paio d'anni dopo, avevo deciso di scrivere un libro per mettere in fila tutte queste eurofollie. Poi non l'ho fatto, anche perché erano talmente tante, perché ci siamo concentrati tutti, io soprattutto Matteo Salvini, perché se c'è stato un focus sull'Europa negli ultimi anni è perché la Lega e Matteo Salvini ha acceso questo faro sull'Europa, perché fino allora e per tanti anni si pensava che l'Europa fosse quella bella, quella che ci consentiva di girare con la stessa moneta in tutti i paesi europei, che ci consentiva di girare con l'auto senza fermarsi alla dogana, che l'Europa dell'Erasmo. Invece l'Europa era molto altro e si sapeva già nel 2000, nel 2009, nel 2010 e anche molto prima. E io prima ho deciso di mettere in fila alcune eurofollie, perché le aggiungiamo a quelle più recenti del Green Deal, dell'ETS, che adesso dicono di voler modificare, ma cavolo, si sapeva che non andava bene, noi l'avevamo detto, come avevamo detto che non andava bene quello che si sta facendo sulla Bolkestein addirittura prima del 2009. Avevamo detto che non andava bene il regolamento sugli imballaggi, avevamo detto che l'Europa stava colpendo il settore dell'agricoltura per coprire l'agroalimentare e quindi colpire l'Italia, perché era inevitabile che se colpiva quel settore colpiva noi. Avevamo detto che era follia andare avanti sui cibi sintetici. Noi avevamo detto tutte queste cose e ogni tanto ci penso, ma perché non siamo riusciti a evitare cose peggiori che poi sono successe anche dopo, perché la questione del Green Deal, dell'ETS, del blocco delle auto a benzina, adesso un po' sospeso nel 2035, era una cosa che si sapeva da tanti anni. E sono arrivata a una conclusione, che noi eravamo un po' troppo avanti, cioè dicevamo cose che le stesse associazioni di categoria non capivano. Per la questione del Nutri-Score, del famoso etichettatura semaforo, noi l'abbiamo detto noi a Coldiretti cosa stava succedendo, abbiamo detto noi a tante associazioni di categoria cosa sta succedendo. Purtroppo se pensiamo a quello che aveva detto la Lega, penso anche a quello che aveva detto Bossi più di 30 anni fa, aveva detto che arriverà un giorno in cui il bilancio sarà spedito da Bruxelles via fax. Magari fosse stato spedito via fax, almeno forse si sarebbe perso quel fax. In realtà fa ben di peggio, l'avevamo detto. Purtroppo se pensavo di scrivere il libro L'Aerofollia, credo che tutti assieme, chiedo aiuto anche a Claudio, Alberto, dovremmo scrivere un altro libro tipo Europa, noi ve l'avevamo detto, punto, sveglia, punto esclamativo. Solo che non basta un libro, servirebbe un'enciclopedia per dire tutto questo. Però questo non significa che dobbiamo abbatterci, dobbiamo avere ancora più coraggio, soprattutto noi della Lega. Siamo stati attaccati di essere antieuropeisti, populisti, sovranisti, invece siamo semplicemente realisti, lo siamo perché noi andiamo sempre in mezzo alla gente. Anche adesso, con questo nuovo ruolo da sottosegretario, faccio quello che noi leghisti facciamo sempre. Andiamo a incontrare gli imprenditori. E gli imprenditori, la prima cosa che ci chiedono è solo di lavorare. Chiedono meno burocrazia. Chiedono regole chiare su prezzi, e sull'energia e soprattutto ci chiedono meno burocrazia. Chiedono uno Stato amico, io ci credo che dobbiamo ancora lavorare di avere uno Stato amico, dobbiamo farlo ed è quello che ho chiesto e chiedo a quando vado a incontrare l'associazione di categoria, che ho chiesto anche ai funzionari del Ministero di fare uno sforzo in più, perché tutti noi non dobbiamo complicare la vita all'imprenditore, già ci pensa Bruxelles, tutti noi dobbiamo cercare di agevolare il lavoro difficile dei nostri imprenditori, soprattutto adesso. Io non aggiungo molto altro, dico semplicemente che quello che sta pensando l'Europa in questi anni non è una strategia di politica industriale, è un suicidio industriale, perché se non si reagisce adesso, e possiamo farlo solo noi, è un suicidio industriale e dobbiamo farlo veramente assieme. Dobbiamo avere quel coraggio che noi della Lega abbiamo sempre avuto, anche a spiegarlo a chi non lo comprende a Bruxelles, spiegarlo anche a qualche collega parlamentare di sinistra che ancora difende certe scelte assurde che Bruxelles sta facendo. Purtroppo sappiamo che quei voti dei parlamentari di sinistra contano a Bruxelles, decidono il futuro dell'Italia. Quindi dobbiamo tutti assieme combattere con misure straordinarie, perché siamo un momento straordinario. Quindi io veramente non aggiungo altro se non dire che dobbiamo continuare così, non dobbiamo avere paura se Bruxelles si dice che qualcosa non va bene. Lo abbiamo fatto in questi anni, lo faremo ancora di più nei prossimi, sapendo che quello che sta facendo il governo adesso è una scelta coraggiosa. Dire quello che diciamo noi, stiamo cercando di dirlo anche a Bruxelles, e quindi dobbiamo continuare in questa direzione assieme, perché se vogliamo parlare ancora di crescita anche l'anno prossimo e non di morte, dobbiamo per forza andare in questa direzione. Grazie.
1: Grazie sottosegretario, anche per essere stato attentamente nei tempi.
4: I tempi europei, sono abituata.
1: No, questo ci consente ancora un velocissimo giro interlocutorio con Gus Meroli e con Garavaglia. Io proporrei, proprio su questo concetto che ci ha presentato lei, questa fattualità. No. Segniamo 42, professore, pensavo che avessimo ancora 3 minuti. E ci muoviamo in anticipo, quindi niente tweet. Grazie al sottosegretario Bizzotto, al presidente Gus Meroli, al presidente Garavaglia. E ora, lungamente evocato da parecchi relatori che si sono succeduti su questo palco, per la sessione legata a previdenza e crescita, Gabriele Fava, presidente dell'INPS.
5: Grazie a tutti, grazie ad Alberto. Ha voluto accelerare perché adesso vi devo tenere qua un'oretta a parlare di pensioni. No, scherzo.
6: Poi parlavi con voi.
5: No, ecco, con Claudio parlavamo, mi ha fatto venire in mente un'idea, che tutto quell'oro, oro del popolo italiani, ma insomma, alle casse dell'INPS magari. Scherzo. Bene, grazie a tutti. Questa di ricordo. Invece grazie, complimenti Alberto, complimenti a tutti per questa iniziativa, perché è l'occasione per me, a 2 anni dal mio insediamento, per rappresentare un po' chi è l'INPS, che cosa ha trovato, che cosa sta facendo, dove vuole arrivare, ed è un momento di confronto con tutti voi. Non c'è modo migliore per iniziare con un filmato, così alleggerisco subito.
7: Ho avuto un bambino da poco. Congratulazioni per la tua nascita. Se sei una mamma lavoratrice, hai diritto al nuovo bonus mamme. Vuoi sapere come richiederlo e a quanto ammonta?
8: Sì, vorrei avere più informazioni.
7: Certo, ti aiuto volentieri offrendoti tutto il supporto di cui hai bisogno.
5: È finito. Cioè, è finito anche il progetto. No, non, questa è la nuova IMSS, è l'IMSS che verrà, l'IMSS 4.0, e non c'è modo migliore per iniziare a confrontarmi con voi che richiamare il Santo Padre nella sua enciclica Magnifica Humanitas, firmata recentemente in occasione del 135esimo anno anniversario del Rerum Novarum. Che cosa ci dice, che cosa vi dice il Santo Padre? L'AI non è neutra, l'AI non è neutra. Può aiutare l'uomo, non può, ma può anche ridurlo a profilo, può anche ridurlo a profilo, può anche ridurlo a lavoratore sostituibile, e ve lo sottolineo. Queste parole le ho fatte, questo principio, questo razionale l'ho fatto mio dal primo mandato. La tecnologia, voi tutti sapete, sappiamo, non è neutra. Se la governiamo, moltiplica, ma se la subiamo, divide. Noi, IMSS, vogliamo, abbiamo deciso e vogliamo governarla. Come? Vedete i numeri. Abbiamo in essere 70 progetti. Il primo vero progetto l'avete visto con quel bellissimo filmato. Dove stiamo andando? 70 progetti, 30 sono già attivi. Il consulente digitale pensioni lo utilizzano 2 milioni di pensionati. Smistiamo 5 milioni di PEC l'anno. E un esempio per tutti, recentemente proprio grazie alla tecnologia abbiamo pagato 700.000 bonus mamme in meno di 10 giorni, mai capitato. Ma questo grazie alla partnership umano-tecnologia. Quali sono i numeri? Quali sono i numeri? I numeri dell'INPS? Chi siamo? È importante che voi lo sappiate. Massimo lo sa, perché la seconda voce è bilancio dello Stato, dopo lo Stato, tra entrate e uscite superiamo i 1.000 miliardi. Serviamo 52 milioni di utenti, i nostri clienti sono i cittadini. Non ci occupiamo solo di pensionati, ma ci occupiamo di tutti i cittadini. Una cosa bellissima che è emersa, il benessere, la politica ha come oggetto il benessere o come obiettivo benessere e qualità di vita di tutti i cittadini. Io non faccio politica, ma questo l'ho sposato fin dall'inizio, cambiando un po' anche l'approccio, la postura dell'istituto, molto più proattivo, più rivolto ai cittadini, più facile, più semplice, più vicino, più intuibile, più credibile. Più credibile. E lo facciamo con circa 25.000 dipendenti e serviamo tutti voi con 470 prestazioni socio-assistenziali e previdenziali. Non ci sono solo le pensioni, ci sono servizi che vengono aggiunti. Oggi l'INPS non è più solo pensioni che restano, ma servizi che vengono aggiunti, servizi, alcuni li conoscete, altri ce ne sono tantissimi, altri verranno ancora. Perché? Perché noi vogliamo andare a cambiare un modello di servizio, avendoli studiati fin dal primo del Medioevo. Noi oggi dobbiamo passare da un modello di welfare assistenziale, meramente assistenziale, l'abbiamo registrato fino a 2 anni fa, a un modello di welfare generativo, a un modello di welfare attivo, a un modello di welfare che anticipa coi dati. Pensate che noi siamo l'infrastruttura sociale più grande in Europa, siamo la banca dati più importante, i dati. Giustamente Claudio Borghi vi richiamava l'oro, oggi i dati sono il futuro oro, sono il petrolio che ci dice tutto e in chiave predittiva ci orienta e aiuta sicuramente la politica a non sbagliare iniziative legislative, a non sbagliare politiche da inserire e introdurre nel nostro mercato. Bene, questi sono i numeri dell'istituto. Cosa ho trovato e cosa stiamo facendo? Stiamo passando, vi ho detto, da un sistema meramente assistenziale a un welfare generativo, a un welfare che anticipa e personalizzerà, come stiamo già facendo, i servizi lungo tutto l'arco di vita di tutti voi, di tutti noi, gli eventi della vita. Perché? Perché lì c'è da quando nasciamo a quando ce ne andiamo con la reversibilità. Ci segue, è il nostro miglior partner di vita. Cosa ho trovato? Ho trovato un istituto, che è il perno, vedete, è l'architrave di tutto il nostro paese, un istituto frammentato. Un istituto che ragionava solo a silos verticali, che non dialogano, non dialogavano e quindi non dava servizi in tempi certi e ragionevoli, con risposte certe, una gestione reattiva, una gestione assistenziale, meramente assistenziale, non propositiva, e una complessità amministrativa, una burocrazia amministrativa spaventosa. Voi prima qualcuno l'ha già citato, quanto è importante la semplificazione. Oggi vi trovate, a distanza di 2 anni, vi trovate un ecosistema integrato, un'interoperabilità, quindi vi trovate una nuova governance, non più verticale, ma una nuova governance innovativa orizzontale, i silos, i prodotti, previdenza, pensioni, entrate, ammortizzatori, disabilità, parlano tra di loro in modo da efficientare, in modo da dare servizi all'altezza dei giorni d'oggi. Qualcuno diceva prima, ogni situazione, che sia uno studio, un'istituzione, una società, deve essere contestualizzata perché sia utile, perché sia credibile e perché sia utilizzata. Questo è quello che stiamo facendo, stiamo portando avanti noi. Stiamo contestualizzando un istituto che era vecchio, che era lento, che non si avvicinava ai cittadini, che sono il suo primo obiettivo. Oggi lo fa. Ebbene, oggi questa infrastruttura va verso i cittadini. Che cosa stiamo facendo? Quali sono le leve su cui stiamo puntando? Partendo da un presupposto fondamentale, che è anche questa una nuova postura. Non c'è, signori, non c'è previdenza senza lavoro, non c'è pensione senza lavoro. È dal lavoro che nasce tutto, è dal lavoro che nasce il salario, è dal lavoro che nasce la possibilità di farsi una famiglia, è dal lavoro che nasce la possibilità di prendere una casa, è dal lavoro che arriva la pensione, è con il lavoro che ci realizziamo professionalmente, personalmente, ma in maniera stabile, in maniera strutturale. Questo è fiducia, questa è credibilità da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni e dello Stato. Oggi, fino ad oggi, era un po' vacillata. Quindi, per meritarci questa fiducia, cosa ho pensato? Dobbiamo rispondere coi fatti, prima è stato detto. Prima i fatti, poi si parla, prima i fatti, poi le chiacchiere. E i fatti sono i seguenti, colpendo le leve principali: giovani, donne, senior, imprese e altre cose. Giovani, abbiamo lanciato una nuova app, un portale giovani e l'educazione previdenziale. I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta, giustissima, perché in un anno l'app ha espresso 5 milioni e 2 di download in un anno, oltre 300 milioni di accessi reali, che vuol dire non dettati a curiosità, ma da interesse concreto. E di questi 300 milioni, signori, il 60% è rappresentato da under 34, i nostri giovani, i nostri ragazzi, parlando con la loro lingua, cosa che abbiamo fatto cambiando anche qui l'approccio dell'istituto. Ci seguono, ci ascoltano, utilizzano i servizi. Portale giovani, identico discorso. Abbiamo raggiunto i 3 milioni di accessi solo per i nostri ragazzi, che ci chiedono ulteriori servizi, dall'ISE precompilato, all'estratto conto, al riscatto della laurea, ai vari bonus, ai master, ai borsi di studio e via dicendo, e ci chiedono ulteriori servizi. Ma stiamo portando avanti anche l'educazione previdenziale, perché? Voi tutti sapete, l'ha detto qualcuno, i nostri giovani si troveranno col contributivo. Il contributivo è semplice: tot contributi, tot pensione, tot salvadanaio. Ricordiamoci questo. Cosa manca ai nostri giovani? Uno, la consapevolezza che la pensione non la costruiscono quando hanno 60 anni, la devono costruire dall'inizio, da ora. E devono iniziare quando? Subito. Quindi stiamo dicendo, parlando ai nostri ragazzi con la loro lingua, con il loro linguaggio anche dei social, quando iniziare? Iniziare da subito, primi inizi, migliore salvadanaio ti trovi, migliore pensione si trovi. Se poi, come è nelle corde del legislatore, a questo sarà agganciato il secondo pilastro, meglio ancora, perché i nostri ragazzi oggi oggi dipendenti, oggi contribuenti, domani pensionati, si troveranno una pensione coerente a quel momento, a quando saranno in pensione. Donne, anche qui noi tutti sappiamo, banda di ipocrisia, che le donne che lavorano e vogliono avere una famiglia si trovano spesso volentieri davanti a un bivio, lavoro-famiglia. Ebbene, questo bivio deve scomparire, ridursi al minimo. Come fare? Quali strumenti? Perché è questo che ci chiedono, non ci chiedono corsie preferenziali, ci chiedono i ragazzi strumenti per poter avere un futuro felice, un futuro di gratificazione. E questo vale anche per le donne, giovani uomini e donne. Bene, abbiamo lanciato un portale, abbiamo chiamato Famiglia e Genitorialità. È utile, interessante, perché anche qui i numeri, vedete, ci dicono che siamo sulla strada giusta. In 3 mesi ha triplicato gli accessi, siamo a 315.000 accessi. Ma cosa fa? Vi dice, e lo trovate anche sull'app, dall'app passa tutto, è l'app vero e proprio che vi manda a tutti i servizi personalizzandoli. Vi dice tutto quello che vi serve prima che nasca il figlio, quando nasce, e siccome siamo coi piedi per terra, anche quando la coppia si separa. Vogliamo coprire tutto l'arco genitoriale e lo stiamo facendo con risultati positivi. E vi diciamo tutto, compresa anche la geolocalizzazione, ospedali, farmacie, nursery, servizi regionali, provinciali e via dicendo. A questo sto agganciando un'idea di... perché non pensare a un albo colf e badanti che servono sia per i nostri figli, ma sia anche per i genitori anziani. Un albo colf e badanti certificato. In questa maniera, se ci fosse questo albo colf e badanti certificato, lo Stato, diciamo, potrebbe intervenire in tutto in parte economicamente. Ma qual è il pregio e il vantaggio? Emersione del lavoro nero. Più contribuenti, più lavoro. E si andrebbe verso la sostenibilità, servizi garantiti, servizi che portano alla soddisfazione di chi? Dei nostri clienti, tutti i cittadini, tutti voi. Quindi questo è un'altra iniziativa che stiamo portando avanti. Senior, anche qui l'esempio concreto che è già stato messo in atto è il bonus Giorgetti. È il primo mattone per dire che cosa? Se uno sta bene a 60 anni, fisicamente e mentalmente, perché non può continuare a mettere a disposizione le sue energie psicofisiche? Facoltativamente, perché no? Per me, egoisticamente, utilistamente, sono contribuenti e contributi. Quindi, se vogliamo arrivare, se è vero come è vero che vogliamo arrivare alla sostenibilità dei conti, prima Massimo tu hai sollecitato un giustissimo intervento, bene, se vogliamo arrivare a quello anche questo serve, anche questo è utile. Peraltro voi tutti sapete che i dati Eurostat ci dicono che nei paesi dove gli over 60 continuano a essere attivi lavorando, l'occupazione giovanile è cresce, e quindi perché no? Aziende, imprese, poi mi avvio alla conclusione, imprese, anche qui fondamentale, famiglie e imprese, crescita, aggiungo costruzione, è stato detto molto molto opportunamente dal segretario Matteo Salvini, costruzione, tutto deve essere costruito in funzione della crescita, in funzione di un futuro sostenibile, sostenibilità. Con le imprese, le imprese, signori, chi è che crea i nuovi contribuenti e contributi? Massimo, prima l'hai detto, hai fatto tu opportunamente riferimento, ma anche altri. Mica Babbo Natale, le imprese, il tessuto produttivo. Allora, collaboriamo in maniera più matura, un nuovo patto più maturo, più trasparente, più rispettoso, più reciproco col tessuto produttivo. Cosa stiamo facendo noi, istituto? Abbiamo lanciato il PREDURC, tutti voi probabilmente sapete quanto è importante il DURC per la continuità dell'attività lavorativa, abbiamo lanciato il PREDURC, cioè noi in chiave proattiva veniamo dalle aziende, gli diciamo 30 giorni prima circa, guardiamo la tua situazione, se ha delle criticità, così abbiamo il tempo per risolvere tranquillamente senza arrivare a scadenza con problemi seri. abbiamo lanciato una vigilanza ex ante possibilmente e non ex post. Questo serve per avere una collaborazione con le imprese, non un'attività meramente repressiva. Certo, chi viola le norme, chi va verso il caporalato e il lavoro nero, l'INPS la troverà sempre in prima linea con il suo servizio ispettivo. Ma questo ci deve essere perché? Per rispetto per chi vuole fare impresa sana, perché noi vogliamo che le imprese sane crescano, siano competitive anche a livello globale, non solo domestico. Stiamo creando uno sportello, grandi contribuenti, anche questo, sempre nell'ottica di questo razionale. Vogliamo, è con le imprese che noi potremo dare un futuro ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Abbiamo firmato anche accordi importanti, Corte dei Conti, Procura di Milano, Agenzia di Entrate, una volta per tutte le due più grandi amministrazioni di Stato collaborano. E questo è un bel messaggio per tutti, soprattutto per i cittadini. Vuol dire semplificazione, vuol dire velocità di risposte, vuol dire chiarezza. Ecco, tutto questo porta a dirvi che cosa? Questo nuovo modello di welfare è il modello di welfare che servirà oggi per il futuro, un welfare che va verso la totale semplificazione, proattivo, in chiave predittivo, è un welfare che addirittura anticipa i bisogni sociali e risponde con servizi personalizzati lungo tutto l'arco di vita. Questo è il welfare che abbiamo deciso di portare avanti, perché noi rappresentiamo tutto il welfare nel nostro paese e vogliamo essere sempre più utili, sempre più richiesti, sempre più promossi dai nostri cittadini. Grazie.
1: Grazie Presidente Fava, questa è visione, strategia e occuparsi oggi di quello che sarà il domani dei nostri cittadini e quindi dell'Italia. Ci avviamo alla conclusione di questo ricchissimo pomeriggio di lavori, abbiamo a questo punto una sessione dedicata a Stato e crescita, chiamo ovviamente a moderare il professor Alberto Bagnai. Relatori Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Pier Roberto Folgero, amministratore delegato di Fincantieri, che se non è ancora in sala mi dicono
9: è in sala,
1: ecco, essere in procinto. Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di SNAM, e Edoardo Rixi, vice ministro dei trasporti, delle infrastrutture e dei trasporti.
10: Bene, grazie. È un panel particolarmente impegnativo per concludere, prima che il ministro Giorgetti ci regali le sue conclusioni. Il tema che abbiamo scelto è quello di Stato e crescita, nel senso che l'intervento pubblico nell'economia, che si esplica attraverso il sistema delle grandi partecipate, alcune delle quali quotate, si presta spesso a considerazioni di carattere ideologico. Noi vorremmo invece coinvolgere qui, nella concretezza della loro esperienza e dei loro ruoli, persone che in questo momento sono alla guida di aziende importanti per il sistema paese, perché ne presiedono gli approvvigionamenti in ambito energetico, perché ne presiedono la rete infrastrutturale o perché ancora dirigono aziende che sono importanti campioni a livello internazionale, ma che hanno un'altrettanto grande rilevanza per il tessuto economico delle PMI italiane, perché naturalmente quando parliamo di società come quelle che sono sedute a questo tavolo nella persona dei loro amministratori delegati, parliamo di realtà che hanno una proiezione internazionale, ma che giocano un ruolo fondamentale per animare il tessuto produttivo del paese. Io non ho, diciamo, un ordine particolare, forse seguirei quello così sostanzialmente del tavolo e forse anche seguendo in qualche modo in questo panel il percorso fatto nell'intero convegno, forse partirei dall'energia. Io penso che il dottor Scornajenchi sia particolarmente soddisfatto dopo aver sentito che nelle parole del dottor Cattaneo, insomma, si rivendicava per il gas un ruolo importante in questa fase del paese, e vorrei partire col porre a lui una domanda che tutto sommato è già stata posta, ma di cui mi interessa sentire una risposta sua. Cioè, abbiamo visto eventi catastrofici fra pandemie e conflitti, che cosa abbiamo imparato, che lascito ci hanno tramandato questi eventi, quali sono le lezioni apprese su come mitigare il rischio di un paese come il nostro, che è per sua natura esportatore netto di beni proprio perché non ha materie prime, ma sarà sempre e comunque un importatore netto di materie prime, in particolare nel

non è necessario essere sempre d'accordo, ma credo che occasioni per riflettere come questa siano molto preziose, ci tenevo a dirlo. Ora, abbiamo imparato, o meglio, abbiamo riscoperto che cosa è l'energia, e lo abbiamo riscoperto a partire dalla primavera del 2020, perché fino a quel momento l'energia era qualcosa di certo, di sicuro, in fondo proveniva, non sapevamo bene da dove, ma tutto sommato a un prezzo accessibile. Era un mondo, quello lì, abbastanza piatto, abbastanza digitale, globalizzato. Eravamo abituati a premere l'interruttore, a vedere accendere la luce, poi di botto ci siamo trovati in situazioni un po' particolari. Situazioni particolari che non furono, diciamo, subito energetiche, perché la prima cosa che ci colpì a un certo punto fu la crisi della mascherina, ve lo ricordate? A un certo punto nella primavera del 2020 cercavamo mascherine, e mascherine non c'erano, e ci siamo domandati dove fossero finite le mascherine. Poi abbiamo scoperto che 20 anni prima, anche di più, le avevamo trasmigrate in un altro paese che le faceva a un prezzo migliore del nostro. È peccato che noi avevamo bisogno di mascherine in quel momento, e avevamo i soldi per pagarle, ma le mascherine non c'erano lo stesso. E con qualcuno qui al tavolo che se lo ricorda bene, dovevamo pagarle, le abbiamo pagate anche care, evidentemente. E per la prima volta ci siamo accorti che non bastava poter pagare una cosa, ma bisognava averla, e la differenza c'era fra averla e non averla. Pochi mesi dopo c'è successo qualcosa di simile con i vaccini, vi ricordate tutti il furgoncino che passa pomposamente, diciamo, le frontiere patrie per portarci un centinaio di fiale. Poi abbiamo aspettato tutto l'anno successivo e ci è andata ancora bene, perché altri paesi hanno aspettato molto più di noi, e poi è arrivato il colpo sull'energia. È arrivato il colpo sull'energia che ci ha preso alla sprovvista, perché in effetti di energia si parlava, ma si parlava con una connotazione sempre green, si parlava solo esclusivamente di rinnovabili, si parlava soltanto di sole e vento, e noi dormivamo evidentemente un sonno molto, molto ben pasciuto su un cuscino morbidissimo pieno di gas. Poi il gas è finito, il cuscino si è svuotato, la testa ha battuto sul marmo e ci siamo dovuti evidentemente risvegliare per accorgerci di qualcosa che è vero ancora oggi, cioè che ci sono dei processi industriali che hanno bisogno dei combustibili fossili, e non sono processi industriali del tutto marginali, perché l'80% 80 dell'economia del mondo si fa purtroppo col combustibile fossile. E abbiamo scoperto, e ce l'ha raccontato il relatore precedente, che ringrazio per la precisione, che dopo gli eventi spagnoli tutti gli operatori, diciamo, di rete europea, guarda caso, hanno aumentato la componente gas. Perché hanno fatto? Perché un settore industriale importante come quello dell'elettricità paradossalmente non può andare solo con le rinnovabili, non per cattiva volontà, ma per dei limiti tecnici propri, che sono quelli che gli spagnoli hanno provato a sfidare ed evidentemente hanno perso la sfida. Lo stesso accade per determinati settori industriali, anche questi non sono del tutto marginali: il cemento, l'acciaio, la carta, il vetro, i data center, che è vero che ci riportano a un mondo digitale, ma è anche vero che un data center ha un profilo di consumo di un'acciaieria. E se i data center li mettiamo tutti nell'area di Milano, come qualcun altro che mi ha preceduto ha detto, non ci sono in questo momento impianti di produzione nuovi in quell'area, possiamo solo continuare ad aggiungere import che già abbiamo dalla Francia. Sono stati citati 45 terawattora di importazione dalla Francia, però non è energia nostra, è energia di qualcun altro. Allora, prima di tutto, quello che dobbiamo fare è riportare al centro un concetto di conoscenza. Eventi come questo sono di fondamentale importanza per intanto capire quello di cui si parla, perché capire quello di cui si parla è il principale ingrediente per cercare di levare ogni, diciamo, semplificazione, perché purtroppo in questo campo la semplificazione è veramente nemica dell'interesse nazionale. Lo dico senza nessuna connotazione politica, questo non è un problema, diciamo, di una fazione politica rispetto a un'altra, questo è un problema che riguarda l'Italia. Comprendere il funzionamento dei sistemi energetici significa comprendere perché il paese può avere dei gap non solo di competitività, ma, come purtroppo ci sta insegnando la geopolitica, avere dei gap di indipendenza e di democrazia. L'Italia è un paese importatore netto, resterà un paese importatore netto, perché non sono cose che si modificano

0: nell'arco, diciamo, di un mattino, evidentemente. E l'unica cosa che dobbiamo fare, evidentemente, è smetterla di ragionare sulla transizione energetica come se fosse una battaglia fra alternative nemiche fra loro, come se le rinnovabili fossero le nemiche del fossile. È un po' come trattiamo i derby nelle nostre città, dove ci azzuffiamo fra romanisti, laziali, milanisti, interisti, evidentemente. Purtroppo quello che è necessario è integrare con intelligenza tutte le fonti che sono disponibili e che non sono poi così tante, perché alcune fonti purtroppo noi non ce l'abbiamo e le abbiamo viste le conseguenze. E in effetti, come è stato ricordato più volte, se pensiamo al modello spagnolo che viene portato ad esempio di successo della transizione energetica, io direi piuttosto che il modello spagnolo è un modello abbastanza intelligente, perché poi sono andati al buio e per chi fa il nostro mestiere, diciamo, è il peccato massimo che non bisogna mai commettere. È un modello che in realtà ha fatto dell'integrazione un elemento di successo, perché hanno integrato con intelligenza fonti fossili, diciamo tradizionali, gas che gli permette moltissima flessibilità, che sta in mezzo fra cosa? Fra il nucleare, stabile, un po' noioso, basso prezzo, e le rinnovabili che hanno le loro oscillazioni, che danno tanti volumi ma che danno poca stabilità e poca continuità. Allora, io credo che sia importante parlare di queste cose, credo sia importante capire queste cose, anche perché, come è stato ricordato più volte, anche ieri, dal Presidente Orsini nel corso dell'Assemblea di Confindustria, noi abbiamo bisogno di portare avanti tutte le nostre fonti, non ci sono soluzioni semplici a un problema complesso e queste fonti devono essere integrate. Guardate, noi veniamo da un trentennio dove ci siamo dati, diciamo, delle norme, ce le siamo dati 30 anni fa. E queste norme che ci siamo dati 30 anni fa, le abbiamo adottate sulla base di alcuni presupposti che 30 anni fa erano validi. 30 anni fa noi, abbiamo scelto di aderire a un modello di mercato, prima c'era un sistema nazionalizzato, e questo modello di mercato prevedeva all'epoca che l'energia in Italia sarebbe stata fatta sostanzialmente in due modi: con l'idroelettrico, che era una formidabile e importante eredità che ricevevamo dal secolo precedente, e il gas. Metodo non particolarmente, diciamo, economico, ma tutto sommato strutturalmente funzionante. Poi nel frattempo sono successe delle cose, e ne sono successe tante di cose, perché a un certo punto, a partire dal 2005, c'è stata un'ondata poderosa di fonti rinnovabili che hanno portato i loro pregi e i loro difetti. I loro pregi, diciamo, il basso costo, anche se non possiamo non ricordare che, diciamo, nella parte iniziale, ed è stato un inizio che è durato 14 anni, gli incentivi alle rinnovabili hanno cubato qualcosa un po' superiore ai 200 miliardi di euro, che sono più di qualche legge finanziaria, e i loro difetti, che sono l'instabilità, la non programmabilità di cui abbiamo parlato. Oggi abbiamo delle distorsioni. Abbiamo dei meccanismi di prezzo che ci legano al prezzo del gas, abbiamo tematiche di sicurezza nel lungo termine, perché come è stato ricordato da Snam, ma anche da Terna soltanto pochi mesi fa, il sistema non potrà fare a meno di una componente importante di potenza di modulazione flessibile. Allora quello che ci dobbiamo domandare è se in un mondo che continuerà a chiedere quantitativi crescenti di energia, con profili anche piuttosto importanti, perché l'invasione dei data center di cui parlano tutti comporterà un raddoppio dell'energia elettrica consumata in questo paese. Beh, ricordiamoci che in qualche modo questa energia va fatta, e per fare l'energia bisogna mettere insieme tutte le risorse che sono disponibili.
1: Grazie, grazie. Penso che anche le grandi navi si facciano con l'energia. Infatti, una curiosità che mi veniva ascoltando le parole di Agostino era quanto sarà aumentata la bolletta di Fincantieri, perché questa è una domanda che potremmo avere, ma poi abbiamo anche uno accanto all'altro, abbiamo anche un altro dei massimi probabilmente clienti di Enel qui a questo tavolo. No, quando ci siamo incontrati per altre vicende, mi ha colpito una cosa, mi rivolgo qui al dottor Folgiero, nella descrizione che faceva del business di Fincantieri, no? Che riesce al tempo stesso ad essere un gigante in ambito internazionale, ma è anche, e questo è il pezzo che secondo me sfugge nella narrazione, perché confesso sfuggiva anche a me, è anche un importantissimo motore di crescita del tessuto delle PMI italiane, che è un tessuto che viene spesso demonizzato sui parterre televisivi, no? Ma che poi invece per le grandi aziende offre, credo, il vantaggio di potersi adattare a esigenze specifiche che una grande azienda può avere. E mi piacerebbe che potesse un po' descriverci questi due aspetti, l'alto e il basso, cioè il ruolo di Fincantieri come grande campione mondiale, ma anche le ricadute che questo ha per il nostro sistema imprenditoriale, perché questo penso sia importante in un panel che parla di Stato e quindi di aziende che hanno un azionista pubblico, anche un azionista pubblico e crescita. Prego, dottor.
2: Molte grazie professore dell'invito prima di tutto e della bella domanda. Beh, Fincantieri risponde alla domanda di come si fa a fare manifattura in Italia. Come si fa a fare manifattura in Italia e come si fa a fare manifattura in Italia tra 10 anni. Perché quello che valeva in passato non necessariamente vale in futuro. Quindi intanto cerchiamo di capire come siamo arrivati fino a qui. A me piace dire sempre siamo nani sulle spalle di giganti, qualcuno prima di noi è riuscito a difendere questo settore. Allora, quello che è successo nella cantieristica mondiale negli ultimi 30 anni, secondo me, è emblematico. Ora non ve li voglio raccontare tutti e 30 perché abbiamo un'agenda fitta. Ma negli ultimi 30 anni la cantieristica è andata tutta in Oriente. Ci siamo dimenticati che l'industria pesante è importante, che la manifattura è importante, e siamo entrati in un ordine di idee che il cantiere è brutto e al posto del cantiere si può fare un forzismo. Vedo qui la senatrice di La Spezia, noi abbiamo un bellissimo cantiere vicino alla Spezia, lì ci verrebbe un forzismo meraviglioso, no? Allora l'Europa è entrata in questo equivoco, è entrata nell'equivoco che il cantiere è brutto, inquina, facciamole fare i cinesi. Quindi Cina e Corea si sono mangiati il mercato della cantieristica. Cosa abbiamo fatto? Come abbiamo fatto a resistere? Qual è secondo me il modello e la storia evolutiva? Se la nave è una nave ripetitiva, noi la chiamiamo una scatola di scarpe, un rettangolo con un coperchio, è andata in Oriente. Quindi quando il prezzo dell'energia, il prezzo dell'acciaio, il prezzo del lavoro valgono l'80% dei costi di una nave, la competizione l'abbiamo lasciata andare. Quando invece è il contrario, quando il prezzo dell'energia, il costo del lavoro, il costo dell'energia, il costo dell'acciaio valgono solo il 20%, perché l'80% del valore è quello che ci metti sopra, quindi sia uno scafo che devi battere, con le tute blu, una lamiera che devi tagliare, ci mancherebbe, ma poi la distintività te lo dà quello che ci metti sopra, che nel mondo delle navi si chiama payload, e allora nasce la grande complessità, nasce la tecnologia, l'ingegneria, la filiera, cioè diventi un sistema che non è ad oggi replicabile. Quindi Fincantieri è rimasta in questa parte del mondo e orgogliosamente il più grande costruttore i navi al mondo, se leviamo Cina e Corea, che ne fanno tante, purtroppo non è poco levarle dalla classifica, ma se siamo riusciti a farle perché abbiamo capito cos'è che ci dà la distintività, dov'è che bisognava combattere, dov'è che era la linea, dov'è che era il piave, e l'abbiamo fatto bene. Quindi abbiamo cominciato a trasformarci da cantiere a integratore. La nave non è una nave solo, è un sistema di sistemi. E su una grande nave da crociera, che non piace, perché quando arriva a Venezia non piace purtroppo, come non piace il cantiere, ma su una grande nave da crociera c'è una centrale elettrica di 60 megawatt. Qui tanto per cominciare deve essere in grado di progettare e costruire una centrale elettrica di 60 megawatt, e c'è un impianto di smaltimento di rifiuti per una comunità di 10.000 persone, e c'è la gestione delle acque di una comunità di 10.000 persone, produce acqua e gestisce acqua per 10.000 persone. Quindi è una smart city galleggiante. E sopra ci sono 20 ponti, 3.000 cabine, 20 ristoranti e una serie di piscine. E tutto questo oggetto, che poi facciamo anche navi militari, mi piacerebbe parlarne, le navi da lavoro, questo oggetto deve anche galleggiare e deve andare a 22 nodi almeno, quindi deve rispettare la legge di Archimede. E noi facciamo tutte queste cose in 3 anni. Noi in 3 anni, da quando tagliamo la lamiera, facciamo il lavoro del cinese e del coreano e sopra ci montiamo una Smart City. Ecco che quindi quello che ci ha portato fino a qui è che secondo me è molto indicativo di quale industria pesante può fare questo paese. È un'industria pesante dove lavoro, energia, costo e lavoro non ti danno distintività. Se lo svantaggio competitivo è sul 20% del costo totale della nave e riesci a essere unico sull'80%, ce lo puoi fare. Ma cos'è che ci dà distintività, per arrivare un po' al suo punto? Ci dà la grandissima capacità ingegneristica, la grandissima capacità di gestire la complessità di un'integrazione di un oggetto così complesso, molto più complesso di una raffineria. Io ho costruito una raffineria in giro per il mondo tanti anni, grazie alla filiera. Quindi cominciamo a dire che le navi sembra che le costruiamo noi, ma le costruiamo insieme alla nostra filiera. Senza la nostra filiera non le costruiremo. E se i cinesi, nonostante un tentativo goffo, ancora non ci riescono, è perché non hanno la nostra filiera. Perché sulla nave di Fincantieri c'è l'esperienza dei motori dual fuel e i comodini. E avere un paese che sa fare contemporaneamente questo tipo di industria pesante, un comodino, non è facile. E avere della gente che sa integrare tutti questi oggetti contemporaneamente non è replicabile. Quindi la nostra filiera non è solo quella che ci fa consegnare le navi, ma quella che ci rende unici. Noi costruiamo ad Ancona, per esempio, le navi del lusso, ma perché Ancona è il distretto del lusso. Quindi riusciamo a giocare la partita sulla distintività. Ora la domanda è: come si fa a stare qui tra 10 anni? Cioè, in questa guardia e ladri che si combatte con gli operatori d'Oriente, da che parte dobbiamo correre? Allora, a me piace dire, sicuramente non dobbiamo correre verso il forno, no? Questa immagine del cappone che corre verso il forno e si chiude nel forno da dentro, dico questo, noi tenderemmo a scappare, Edoardo, dalla parte opposta del forno. Se il forno sta di là, noi tendiamo a correre dall'altra parte, domandandoci quali sono quei nuovi domini dove noi possiamo continuare a aumentare questa distintività, aumentare la non replicabilità, dove sono le nostre barriere all'ingresso verso i nostri concorrenti. Ecco che noi stiamo lavorando su 2 grandi dimensioni che ci porteranno qui tra 10 anni, che diciamo Fincantieri e crescita, leggo il mio pezzo di agenda, ed è su come ripensare il processo produttivo della nave, quindi come è fatta la nave del futuro dal punto di vista del processo e come è fatta la nave del futuro dal punto di vista del prodotto. E noi dovremmo continuare a cercare di non essere replicabili e raggiunti, pur scappando dalla parte opposta del forno. Allora, la nave del futuro avrà un processo che è oggi a alta intensità di lavoro, ma in futuro deve essere ad alta intensità di tecnologia. Nessuno percepisce quanta tecnologia c'è in Fincantieri. In Fincantieri si pensa al carro ponte scolorito e a un conto economico che crea dei benefici sociali. Okay. Fincantieri è il più grande costruttore al mondo, un po' di orgoglio, di navi ad alta complessità. Ecco che noi stiamo ripensando il processo nave, tanto per cominciare, essendo pionieri della robotizzazione. Allora, è chiaro che una volta parlare di robotizzazione in un'azienda a intensità di lavoro significava spiazzare posti di lavoro. Oggi noi con queste attività spiazziamo posti di lavoro che non troviamo, perché saldatori, carpentieri, li cerchiamo dappertutto, quando li troviamo li assumiamo. Quindi, se vi interessa, vi racconto anche dove li cerchiamo, per essere sicuri che troviamo tutti gli italiani che ancora vogliono fare la produzione. Ma tanto per cominciare, un pezzo della risposta è la tecnologia, perché è proprio la tecnologia che può attirare di nuovo i ragazzi alla produzione. Se noi vogliamo riportare un ragazzo in cantiere a fare il saldatore e gli proponiamo di fare una saldatura piegato in 4 in un sorbatoio con uno scafandro, non solo non lo troviamo, ma io arrivo a dire che lo capisco pure perché non lo troviamo. Se invece noi gli proponiamo di gestire una saldatrice robotizzata e lui progressivamente diventa un, chiamiamolo, digital collar, è più facile che possiamo riportare i ragazzi alla produzione. Quindi per stare qui tra 10 anni dobbiamo spiegare ai ragazzi che la produzione è il lavoro del futuro, che non possiamo tutti scrivere codice 010101 e fare startup nel gaming online. Tutto sto software lo dovremo mettere su un po' di hardware. Quindi dobbiamo spiegare ai ragazzi l'importanza dell'hardware. E se noi siamo la seconda manifattura d'Europa, lo rimarremo se abbiamo spiegato ai ragazzi che la produzione è il lavoro del futuro. Una volta si diceva: se vai male a scuola ti mando in cantiere. Ecco, ci dovremmo mandare bravi in cantiere. Okay. Quindi noi stiamo portando tecnologia in cantiere per attirare di nuovi ragazzi. E sta funzionando. È chiaro che non ci sono bacchette magiche. E tanto lavoro che abbiamo in cantiere è un lavoro straniero. E questo è il complemento al 100 della storia. Però prendiamo il bandolo dal lato dei ragazzi italiani, li portiamo nella produzione, facciamogli vedere la tecnologia. Noi oggi siamo pionieri sulla robotizzazione di alcuni processi. Siamo stati i primi a mettere in un cantiere una saldatrice robotizzata in campo aperto con Comau, una bella azienda italiana che era in difficoltà sull'automotive e voleva entrare in altri settori, è entrato nella cantieristica. Stiamo lavorando con il meglio che c'è nel territorio per quanto riguarda i cobot, sono questi strumenti ibridi collaborativi. Stiamo lavorando sulla physical AI. È chiaro però che c'è una quota a 100 del lavoro che ci manca, che è un lavoro che oggi prendiamo e non è un lavoro italiano. Quindi un altro grande tema di come stare qui tra 10 anni e come approcciarci senza negazionismo, che è un po' un problema delle aziende che hanno impatti sul territorio, su questo tema. E su questo devo dire, anche qui bisogna essere coraggiosi e, diciamo, definire obiettivi di medio termine, obiettivi di breve, obiettivi di lungo. Stiamo lavorando per trovare questi lavoratori in bacini che identifichiamo prima all'estero. Siamo stati pionieri, per esempio, nel Piano Mattei, ma anche prima del Piano Mattei, per andare a creare bacini di competenza fuori dall'Italia, patentare questi ragazzi fuori dall'Italia, portarli in Italia in una maniera diversa. Buonasera Ministro, abbiamo quasi finito. E questo è un tema, secondo me, è uno dei temi più importanti. Finisco con un ultimo tema, che è un tema che ci riguarda molto da vicino. Per stare qui tra 10 anni dobbiamo anche trovare nuovi prodotti. Qual è il prodotto nave del futuro? Stiamo lavorando per allargare la nostra grande capacità di integrazione dal dominio fisico della nave al dominio logico della nave. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Navi Sapiens, in maniera evocativa, che andare a mettere sopra i sistemi di automazione delle navi tutta una serie di piattaforme dati che ci consentano di, a vita intera, di far costare di meno la nave, di fare una nave che fa più cose, di essere un partner tecnologico dei nostri cantieri. Ecco che la tecnologia è anche un modo per proiettare nel futuro il modello che abbiamo ereditato dal passato vincente, ma che sarà vincente nel futuro solo se lavoreremo anche sul prodotto nave. Questa nave Sapiens è in mare, l'abbiamo sviluppata, abbiamo messo la prima nave con il cervello e tutte le navi Fincantieri da domani in poi nasceranno con il cervello, che è la nave di Forzison che abbiamo consegnato ad Ancona, che è una nave di grandissimo lusso. Ultimissimo punto, non significa solo più tecnologia sulla nave, ma anche andare a lavorare sulle adiacenze. Oggi Fincantieri è un grandissimo brand per quanto riguarda il mondo marittimo, la superficie del mare, ma stiamo lavorando per passare, diciamo, da marittimi a marini, cioè quello che succede sulla colonna d'acqua, quello che succede sulla superficie, sulla colonna d'acqua e sui fondali del mare. Abbiamo creato una divisione apposta che è partita dalla nostra storia nel mondo dei sommergibili. Abbiamo costruito nella nostra storia orgogliosamente circa 180 sommergibili. Gli italiani sono stati pionieri della subacquea all'inizio del 1900. Costruiamo sommergibili per la Marina Militare. Siamo entrati nel mondo dei droni di superficie, dei droni subacquei, della protezione delle infrastrutture critiche con tecnologie proprietarie che ci servono inizialmente per servire la Marina, che valida tecnologie nuove, ma che poi nel tempo crescono sulle adiacenze. Dual use, come la protezione delle infrastrutture, è stata una minaccia super sottovalutata, e la protezione anche dei porti, che è un tema che ci interessa moltissimo in uno scenario di guerra ibrida. Quindi, secondo me, così possiamo stare qui tra 10 anni. Grazie.
1: Grazie, dottore. Io con l'occasione, ogni tanto sono stato chiamato professore oggi pomeriggio, io vi devo dire che tutte le persone che sono a questo tavolo hanno contribuito moltissimo alla mia crescita culturale, perché non c'è niente come parlare con chi le cose le fa, che ti, diciamo, rimette un pochino in ordine i pensieri. E una delle prime, forse la prima persona che ho conosciuto a questo tavolo è, dopo Edoardo naturalmente, è stato l'ingegner Donnarumma, quando era ancora interna, e mi spiegò che fra la mia e la sua attività c'era qualcosa in comune, che erano le frequenze. Naturalmente mi riferisco all'attività di musicista, non a perché la corrente elettrica ha questa caratteristica. E fu un dibattito molto interessante. Oggi vorrei provocarla su un'altra cosa. Il dottor Folgiero ci ha parlato dei suoi prodotti come di sistema di sistemi, in qualche modo forse anche FS in qualche modo un sistema di sistemi, cioè integra tanti rami di attività che non sono solo la logistica, ma anche la cantieristica, ma anche la produzione di energia, e una grande complessità che richiede una visione strategica, e ci farebbe molto piacere se potesse condividerla qui con noi.
3: Grazie professore, grazie Alberto per l'invito e per questo interessante dibattito. Ho ascoltato anche con molto interesse i colleghi con i quali ci conosciamo, ci frequentiamo da tempo in questo mestiere, e quindi spesso ci confrontiamo anche su tematiche come quelle che sono trattate in questo momento. Come il mio vice ministro sa bene, perché siamo spesso a lavoro agli stessi tavoli, le Ferrovie dello Stato sono di sicuro la più importante e complessa azienda di infrastrutture italiana, che coniuga la gestione e la realizzazione, lo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria e stradale, perché nel nostro gruppo esiste anche la società ANAS, come voi sapete, che tratta di strade, che realizza e gestisce strade. È un'infrastruttura di dimensione davvero ciclopica. Noi stiamo parlando di investimenti che nel corso del 2025, ovviamente sospinti in avanti e al picco storico mai raggiunto prima dal PNRR, hanno superato i 18 miliardi di euro in un solo anno, e che in un quinquennio valgono circa 100 miliardi. Sono investimenti legati allo sviluppo di infrastruttura ad alta velocità e non solo. Sull'alta velocità possiamo vantare diversi primati. Siamo comunque tra le prime aziende in Europa, ci confrontiamo con i colleghi francesi e con i colleghi tedeschi, però la nostra alta velocità, ricordiamoci, che attraversa questo paese. Questo paese è un paese dalla morfologia davvero molto complessa. Considerate che il numero di gallerie che caratterizzano le nostre infrastrutture è pari al numero delle gallerie dell'intero continente europeo, quindi solo in Italia ce n'è quante in tutta Europa. Quando noi diciamo realizziamo 100 km di rete, non sono i 100 km della Germania o della Francia, sono i 100 km dell'Italia, che valgono 5-6 volte tanto per la difficoltà realizzativa, per il costo di queste infrastrutture. Però sono anche infrastrutture che ci consentono oramai di trasportare in largo e in lungo per il paese quasi 600 milioni di persone, tra treni e autobus in un solo anno. Cioè significa più o meno 10 volte l'intera popolazione italiana in su e in giù per il paese. E sono numeri che ci consentono anche di trasportare in Europa altri 300 milioni di passeggeri, perché altra cosa che generalmente non si sa bene, non si sa abbastanza, è che le Ferrovie italiane sono una delle aziende più internazionali d'Italia tra le società italiane. Vi do qualche numero per farvene rendere conto. Noi siamo quasi circa 98.000 dipendenti, di questi 13.000 sono all'estero. Sono all'estero collocati nei seguenti paesi: in Spagna con l'alta velocità, in Francia con l'alta velocità, in Inghilterra con un residuo di alta capacità che però stiamo gradatamente cedendo perché l'Inghilterra ha deciso di rinazionalizzare. Siamo presenti in Germania, dove invece l'alta velocità non la facciamo ancora, ma intendiamo farla, ma in compenso spostiamo i passeggeri pendolari come in Italia, lo facciamo a Berlino come in tante altre città, quindi facciamo il traffico regionale sostanzialmente, o quello che noi chiamiamo anche Intercity qua in Italia. Dopodiché siamo presenti in Grecia, dove siamo anche l'unico operatore, e in Olanda, dove abbiamo un'importante azienda di trasporto pubblico su autobus di altissima tecnologia con l'uso delle batterie, quindi elettrico. Abbiamo, con questi 13.000 dipendenti in giro per l'Europa, non solo passeggeri ma anche merci, un fatturato di 3 miliardi e mezzo, che si confronta con i circa 18 miliardi di fatturato complessivo del gruppo. Quindi, se confrontiamo il fatturato con il fatturato del gruppo, confrontiamo il numero di passeggeri mossi, il numero di convogli e di treni spostati. Considerate che in Italia muoviamo 10.000 treni al giorno, che è un numero fantasmagorico a piacere, e questo fa anche, rimette anche un po' in ordine certi concetti quando si pensa a un treno che fa tardi, un treno che ha un ritardo, per il quale peraltro per due terzi delle cause si tratta di cause esogene, cioè che non dipendono dalle ferrovie dello Stato. In ogni caso stiamo parlando di un treno, fossero anche 10 treni, noi ne muoviamo 10.000 in una giornata, quindi siamo veramente a numeri incredibili grazie al lavoro di tutti i nostri dipendenti e di una filiera. Prima parlavi, Alberto, di filiera quando discutevi con l'amico di Fincantieri. La filiera italiana industriale è una filiera che può dare e deve dare grandi soddisfazioni, ma che è molto affaticata. È molto affaticata perché l'imprenditoria italiana, sappiamo, non ha grandi dimensioni, sono aziende per lo più a carattere familiare, cresciute nel tempo, arrivano anche a fatturare qualche miliardo, le più grandi, ma la filiera è costituita per lo più di aziende medie e medio-piccoli, frammentate su tutto il territorio, con difficoltà finanziarie. Perché la verità è che per esempio per realizzare i 18-19 miliardi di appalti che noi affidiamo ogni anno per realizzare le nostre infrastrutture serve anche una capacità finanziaria, serve potere assumere, investire, avere macchinari, gestirsi aziende che, la cui complessità e i rischi sono importanti. Quindi quando parliamo di Ferrovie dello Stato, che è vero, hai ragione, è un intero ecosistema, è un sistema di sistemi. Io vi ho parlato di infrastrutture e vi ho detto però che si muovono 10.000 treni, e quindi vi lascio immaginare quante migliaia di treni noi abbiamo, che sono migliaia e migliaia di veicoli ferroviari, di rotabili, che valgono miliardi, che sono gestiti tra quelli di nostra proprietà e quelli di proprietà dello Stato, con gli intercity e quelli di proprietà delle regioni, in un articolato sistema regolatorio che necessita di competenze che non sono solo ed esclusivamente quelle gestionali, ma sono anche quelle della capacità di gestire finanziariamente il gruppo, di alimentare gli investimenti, di garantire la sostituzione di 6-7 mila persone all'anno che vanno in pensione. E oggi è diventato veramente un'avventura trovare sul mercato del lavoro le risorse che servono per portare avanti tutto. E quindi a questo si aggiungono per esempio le metodologie che riguardano anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'automatizzazione, che servono anche nel nostro settore per garantire di poter sviluppare tutte queste attività, che sono assolutamente obbligatorie, perché ricordiamoci che noi esercitiamo un servizio pubblico, noi non vendiamo un prodotto ma un servizio senza il quale gli italiani non vanno a scuola, non vanno a lavorare, non vanno in vacanza, perché oramai è il mezzo praticamente più utilizzato da tutti, il treno, con i milioni che vi ho raccontato. Però in tutto questo è anche un'azienda che crea ricchezza, perché non solo alimenta una filiera. Pensate che l'anno scorso, con i più di 18 miliardi di euro di investimenti, il multiplo che si applica ai nostri investimenti delle infrastrutture è pari a 2,3-2,4 per arrivare all'impatto sul PIL. Quindi si parla di circa 50 miliardi di impatto sul PIL. Quindi è qualcosa di molto impattante, molto consistente, perché io lo dico spesso quando parlo con i miei ministri, intendo dire i principali ministri con cui ho da ragionare, quindi uno è il ministro Giorgetti che è entrato da poco e che saluto, e l'altro è il ministro Salvini che non c'è mai ben rappresentato ovviamente dal vice ministro Rixi, e noi spesso ci troviamo attorno agli stessi tavoli proprio a pensare e a ipotizzare strategie per il futuro che sono articolate e complesse quanto articolato e complesso è questo sistema, che però è come una specie di scheletro del nostro paese. Quindi spero di aver dato almeno una panoramica utile.
1: Grazie Stefano, assolutamente sì, e sono stati toccati tanti temi, dai porti alla logistica, alla blue economy, che sono nelle corde di Edoardo, a cui darei la parola per le sue considerazioni conclusive di questo panel, prima di dare la parola per le conclusioni al ministro Giorgetti, che ringrazio per la sua presenza. Intanto prego Edoardo.
4: Grazie. Allora, io intanto devo dire che quello che emerge da questo, ma come dagli altri panel, anche dall'assemblea ieri Confindustria, è chiaro che in questo momento, negli ultimi 10 anni, come si ricordava, è cambiato praticamente tutto. Forse l'unica cosa che non sono cambiate sono alcune regole che ci siamo date, pianificatorie, che sono rimaste sostanzialmente obsolete, in particolare a livello europeo. Il settore energetico è sicuramente oggi un settore chiave anche per il nostro ministero. Quando si parla di infrastrutture, di mobilità e di trasporti, banalmente il fattore energia è un fattore chiave, sia dal punto di vista delle aziende, quindi delle produzioni energivore, banalmente le navi si fanno anche con le lamiere, qualcuno deve produrre e l'energia va consumata, la digitalizzazione è un altro elemento che nasce contemporaneamente, cioè l'intelligenza artificiale e i salti generazionali che stanno facendo in ambiente digitale negli ultimi 10 anni non hanno equivalenti nella storia, non solo a livello europeo ma a livello globale, che presuppongono consumi energetici crescenti per poter rimanere al passo con i competitor a livello internazionale. In tutto questo dobbiamo dire che quello che veniva citato prima, che in particolare il nostro continente, il nostro paese, hanno pensato negli ultimi 20 anni di delocalizzare parte delle produzioni, di allungare le filiere, di allungare il sistema logistico, da una parte perché noi possediamo una grande capacità logistica a livello continentale, soprattutto marittima, siamo il continente in questo momento che gode del maggior numero di navi, sebbene non le produciamo tutte noi, e quindi abbiamo una capacità di arrivare in buona parte del mondo, ma anche per un problema legato alle condizioni di produzione, al tema del welfare, all'innovazione tecnologica che ci è un po' sfuggita di mano negli ultimi 15 anni. L'accelerazione dovuta alle attuali crisi geopolitiche presuppone il fatto che dobbiamo rapidamente, lo si vede molto nel mio ministero, nel ministero del ministro Salvini, perché? Perché noi vediamo una situazione, una profonda necessità di trasformare ad esempio il sistema infrastrutturale. L'Europa occidentale, l'Italia in particolare, è una delle nazioni che si è infrastrutturata per prima. Non voglio raccontare le prime autostrade, l'autostrada di Varese o la Milano-Serravalle, la camionale, piuttosto che le prime ferrovie, ma banalmente se guardiamo il settore ferroviario, dove noi siamo leader a livello europeo, che se ne dica, cioè se l'Europa avrà una mobilità ferroviaria sarà grazie all'Italia, perché non esiste nessun altro paese europeo che ha una capacità nel settore ferroviario, diciamo, strutturata su filiera in tutti gli aspetti quanto il nostro paese, oltre che siamo centrali perché siamo l'unico paese sostanzialmente che ha un accesso su tutto l'arco alpino e sul bacino del Mediterraneo. Ma è altrettanto evidente che noi abbiamo un binario, ad esempio nel settore ferroviario, che ha un'età media di 90 anni, includendo la media dell'alta velocità, che è un'età media di 18, quindi chi non ha l'alta velocità ha binari che sono più vecchi di un secolo, con geometrie concepite per convogli di un secolo fa. E che non basta cambiare la tecnologia, a volte bisogna cambiare la sagomatura delle gallerie, bisogna cambiare le pendenze, bisogna cambiare tutto per ammodernare il sistema. Questo vale anche per gli altri settori. Quindi quello che noi abbiamo oggi bisogno è, da una parte, di non avere, come posso dire, un eccesso di zelo di fair play nella competitività a livello mondiale, nel senso che gli altri non sono proprio fair play, cioè la Cina non è che guarda come entrare in un mercato. Quando si fanno penetrazioni, ad esempio nel settore della blue economy, parlo nel settore della blue economy perché prima giustamente Fulgero dice dove va il futuro, sicuramente Fincantieri è un'azienda che oggi in parte è una parte del futuro del paese, forse dell'Europa, perché il settore della blue economy è dato a livello mondiale uno dei settori dove l'umanità investirà di più nei prossimi anni, sul tema dell'underwater, sul tema del trasporto marittimo, sul tema della catena logistica, sul tema della parte, diciamo, croceristica. Noi siamo leader in alcuni aspetti di questo settore, ma abbiamo bisogno di non perdere competitività. Oggi l'aggressività dei mercati esteri, anche su penetrare e acquisire nostre aziende, è particolarmente rilevante, anche sulla nautica da diporto o sul settore della nautica. C'è l'ultimo caso sul tema Ferretti, ma abbiamo mille situazioni di questo tipo, e sono tutti settori che oggi, in un momento di crisi, crescono a due cifre. Quindi qual è il tema vero? Che se noi ci teniamo solo i settori che non crescono, è impossibile che il sistema economico possa crescere. Ma i settori che crescono hanno bisogno di investimenti continui. Quindi sul tema infrastrutturale abbiamo un problema enorme, perché stiamo facendo un grandissimo sforzo, lo sa il ministro Giorgetti, sulla programmazione e la realizzazione delle opere, in un momento in cui da una parte abbiamo 18 miliardi di investimenti annuo da parte di Ferrovie, che poi ovviamente sono commesse, quindi finanziate da parte dello Stato, con i prezzi più alti della storia delle materie prime, del costo dell'energia, di tutti i fattori che diventano critici per il nostro sistema industriale, che deve comunque mantenersi e evolvere per avere un domani la capacità di mantenere quelle reti che costruiamo o comunque di aggiornarle. E quindi abbiamo la necessità, da questo punto di vista, di non avere una visione solo a 2 o 3 anni, ma di avere una visione a 10-15 anni per garantire a quelle aziende anche delle commesse in futuro, perché sennò oggi nessuno va a assumere o comprare un nuovo macchinario se pensa che poi dal 2027 o dal 2028, diciamo, il rilancio infrastrutturale finisce. Così sul sistema della cantieristica la stessa identica cosa: si stanno rinnovando tutti i cantieri di Fincantieri in Italia e all'estero per essere più competitivi. Si sta cercando di rimodellare anche alcune norme a livello europeo che consentano di, in alcuni settori, poter fare come fanno i nostri competitor, cioè i cinesi e i coreani. All'inizio le aziende le hanno pagate per prendersi le commesse, cioè venivano utilizzati i soldi di Stato cinesi per abbassare i prezzi e consentire alle nostre produzioni di insediarsi in Cina. Ora, è chiaro che questo è contrario alla filosofia che ci siamo dati in Europa, ma è altrettanto vero che se noi non avremo la capacità di difendere il nostro sistema industriale, nei prossimi 10-15 anni perderemo anche un elemento determinante, che è l'indipendenza, che non è solo energetica ma anche produttiva, perché un discorso che è trasversale è il tema del prodotto. Puoi anche avere i soldi per acquistare il prodotto, ma io il prodotto non te lo vendo, e a quel punto comando io col prodotto e non tu che hai i soldi. Allora la necessità di avere una capacità di conservare un know-how a livello nazionale, a livello europeo, per garantire quelle filiere che oggi rendono unica l'Italia per fare questi tipi di produzioni, diventa un elemento determinante e qualificante per lo sviluppo non solo del paese ma delle politiche, che non sono di carattere ideologico, sono di carattere pragmatico rispetto a degli andamenti e dei mercati che oggi sono delle variabili indipendenti dalla volontà degli stati. Perché la differenza che oggi abbiamo è che una volta l'Italia decideva di fare una politica, stampava moneta o gestiva una cosa, la gestiva. Oggi siamo in un sistema di alleanze e di organizzazioni sovranazionali in cui in alcuni casi sei spettatore di azioni che si sviluppano indipendentemente dalla tua volontà. Quindi il problema vero è di rafforzare il tema delle filiere. Io credo che su questo la logistica, il settore, anche quella che noi vorremmo fare come riforma portuale per dare allo Stato una visione del sistema logistico a livello nazionale, per poterlo indirizzare a seconda di quelli che sono i fabbisogni dell'industria, della capacità del paese di andarsi a approvvigionare anche in mercati alternativi rispetto a quelli che usiamo di solito. Guardate, noi ancora oggi per il 70% commerciamo con gli altri paesi dell'Unione, più o meno. Sulle esportazioni il primo partner sono gli Stati Uniti, sulle importazioni il primo partner è la Cina, e tutto il resto del mondo vale siano il 20%. È evidente che questo vuol dire che dobbiamo anche diversificare la nostra capacità di poter affrontare con gli strumenti che abbiamo e con i condizionamenti che abbiamo anche a livello internazionale, perché è chiaro che siamo all'interno di un contesto in cui alcune regole sono date. Dobbiamo utilizzare nel miglior modo le nostre risorse per affrontare questi temi, e lo dobbiamo fare cercando di sviluppare modelli innovativi che ci possano consentire di fare quello che hanno sempre fatto i nostri padri, cioè in momenti di difficoltà di avere quel guizzo di capacità di individuare quei settori, quelle dinamiche che ti consentono di poter infilarti, diciamo, nelle dinamiche a livello mondiale. Oggi questi sono tre settori determinanti, perché il settore dell'energia è il settore che chi lo controllerà o chi avrà una capacità energetica nel futuro sarà quello che controllerà l'intelligenza artificiale, i grandi data center, la capacità di avere una propria evoluzione tecnologica indipendente o comune con altri, ma controllerà quelle che sono il fabbisogno energetico del proprio paese, quindi non ideologico, non solo sulle rinnovabili o solo sul gas fossile, ma dobbiamo non vedere lo strumento, ma dobbiamo vedere l'obiettivo. Quindi nell'obiettivo c'è anche il naturale, per il nucleare per quello che serve, il gas per quello che serve, il solare e l'eolico per quello che serve, ed eventualmente altri, diciamo così, altre fonti energetiche qualora si trovassero. Evidentemente sul il tema della produzione industriale, il tema della produzione delle filiere, il mantenimento delle filiere, che vuol dire non solo guardare alla grande industria, ma guardare anche a tutti quei settori che mantengono e rendono possibile che il nostro paese ci abbia una grande industria, perché se ti manca quello che fa i comodini, ti manca quello che è esperto nel settore, alla fine anche la grande industria fa fatica a rimanere in certe condizioni sul territorio nazionale. E l'altro e l'ultimo elemento che è emerso è il tema della mobilità. Oggi abbiamo bisogno di incrementare la capacità di mobilità, della gestione dei flussi, e anche far capire che alcuni servizi in qualche modo devono essere implementati sia dal punto di vista della sicurezza, quindi della digitalizzazione dei processi. Oggi stiamo facendo, non l'ha detto Donnarumma, ma anche sulla rete RTMS, un lavoro enorme per digitalizzare tutti i processi in ferrovie. In ferrovie abbiamo tecnologie completamente diverse, andiamo dalla tecnologia analogica a quelle digitali, perché rimettere tutta la rete a posto contemporaneamente è praticamente impossibile, ma questo vuol dire spingere sempre più avanti per avere la possibilità di incrementare la capacità e la resilienza del sistema. Ecco, su questo è chiaro che la nostra posizione centrale del Mediterraneo ci fa capire come non deve essere solo una centralità geografica, ma può diventare un elemento anche di valorizzazione del sistema italiano se il nostro sistema riesce in qualche modo a sfruttare questa centralità. Oggi il Mediterraneo gestisce circa il 20% del traffico globale, anche se è poco più del 3% delle acque globali. E fare diventare il nostro paese un punto di riferimento e spostare, diciamo così, l'IMES europeo dal nord del Mediterraneo alla frontiera sud del Mediterraneo, quindi fare un po' quello che hanno fatto i romani, o comunque cercare di creare il Mediterraneo un'area geopoliticamente stabile, influenzando anche le dinamiche di sviluppo degli altri paesi, è l'unico modo che ci consente di fare in modo che il nostro paese possa tornare a essere centrale nello sviluppo europeo e possa anche avere alternative rispetto a un continente che spesso ha difficoltà nella crescita. Quindi questi sono elementi, credo, di riflessione, e che la Lega pone dal punto di vista generale, perché ripeto, quello che ci stanno dicendo è che se non ci saranno, diciamo, delle definizioni e delle prese di posizioni importanti, sarà difficile non che l'Italia rimanga un paese industrializzato, ma che il continente europeo rimanga un continente industrializzato. Quindi noi abbiamo una visione che non è autoconservativa, ma è innovativa rispetto a una chiusura che l'Europa ha fatto rispetto a quelli che sono i mercati dal punto di vista internazionale. Chiudo dicendo che uno dei problemi, qua veramente mi interrompo, e che ne ha parlato anche ieri la Premier, che ne parla Matteo Salvini da una vita, ne abbiamo parlato anche con Giancarlo, è il tema che oggi in una situazione di questo genere, con i costi di energia al massimo, è assurdo che siamo ancora a discutere e a tenere una tassa come l'ETS che non viene sospesa e che grava sulle bollette energetiche delle aziende, ma anche di tutti i sistemi di trasporto marittimi e aerei, che sono quelli che collegano il continente con gli altri continenti, in maniera, come posso dire, disruptive rispetto alle delocalizzazioni extraeuropee di parte della nostra industria e di parte anche del nostro sistema di trasporto. Quindi io vi ringrazio, penso insomma che abbiamo cercato di dare una visione sulla volontà di non cedere un centimetro di quella che è la nostra capacità industriale e prospettica, e spero che insomma la Lega possa dare un fortissimo contributo all'Italia e all'intero continente portando avanti delle idee.
1: Grazie Edoardo. Allora, in questo convegno abbiamo parlato molto di Europa, io chiederei di avvicinarsi all'uomo che parla all'Europa, che è il ministro Giorgetti, che vedo un po' affaticato da questa responsabilità. Possiamo liberargli, non so, il...
5: Ti liberiamo
1: il tavolo.
6: Sì, prego. Mettiamo il ministro.
7: Allora, buonasera a tutti, vi vedo particolarmente stanchi, quindi non parlerò tantissimo, ma vorrei fare alcune riflessioni che partono anche, diciamo così, dall'esperienza di ministro che però frequenta i vari G7, G20, tutte le situazioni europee, perché secondo me bisogna riuscire a capire il momento storico in cui stiamo vivendo.
8: E questo era l'appuntamento organizzato dalla Lega il 27 maggio scorso, un patto per la crescita e le stabilità. Le proposte della Lega, prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, anzi andiamo a concludere la programmazione notturna di questa notte, lo facciamo con un documento del 28 maggio organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer, un dibattito dal titolo Giovanni Falcone 1992-2026, il dovere della memoria. Ascolteremo gli interventi di Luca Lobianco, esponente e promotore dell'associazione Enrico Berlinguer, di Lirio Abate, caporedattore di Repubblica, e Francesco Lalicata, editorialista della Stampa.
9: Iniziamo con il quarto d'ora accademico che ci concediamo. Questo appuntamento, la prima cosa che voglio fare, sapendo che alcuni compagni sono alla manifestazione per Cuba, ricordare a tutti noi che oggi questo nostro incontro si tiene in una giornata ricca, ahimè, di incontri che fanno riferimento a eventi tragici. C'è un incontro per Gaza, c'è un incontro per, appunto, per Cuba, e idealmente siamo lì con tutti i compagni che stanno manifestando a Roma, ma siamo anche qui materialmente a discutere di una cosa importante con Francesco Lalicata, due giornalisti, giornalista della Stampa, e Lirio Abate con due B, cioè, tra questi cognomi che a Roma si chiama Abate, Fae, Febbo, invece sono due B veramente, queste cose, però, ma no, invece sono veramente due B. giornalista della Repubblica. Il dovere della memoria è il titolo che abbiamo dato, e c'è il volto di Falcone, come dire, che è già un'indicazione chiara. Io voglio aprire, contrariamente alle altre volte in cui presiedo, in questo caso moderatore, come se ci fossero due persone antitetiche fra loro, ma vedremo, e vorrei invece far aprire loro proprio su questa frase, cioè il dovere della memoria. Perché il dovere della memoria in realtà? E chi il dovere della memoria? Forse non tutti sentono questo dovere, ma se qualcuno lo sente evidentemente c'è un perché. E questo qui vi direi, aprirei proprio su questo aspetto della memoria, per evitare che anche questo riferimento diventi una cosa rituale in cui tutti gli anni stancamente ripetiamo appunto un rito, un riferimento alle facce, ai volti. Forse se c'è un dovere da memoria bisogna andare un po' oltre. Chi vuole iniziare? Lui.
5: No, no, io non dico niente perché comunque siamo... No, no, ma io ho troppo rispetto, gli voglio troppo bene, quindi devo fare. Subisco da molti anni, la memoria da molti anni. E questo si collega molto alla memoria, perché comunque la memoria di ricordare, la memoria di quello e di commemorare, perché c'è stato qualcosa, cioè si commemora una persona, un fatto perché è accaduto e quindi bisogna ricordare chi, cosa e perché. Perché non tutti, adesso ricordiamo, lì c'è il volto di Giovanni Falcone, è accaduto nel 92, sono trascorsi 34 anni, cioè oggi non è più un discorso che hanno vissuto i ragazzi del liceo o anche chi sta andando all'università, perché 34 anni sono tanti, quindi devi andare a raccontare, devi andare a ricordare che cosa è accaduto e perché è accaduto qualcosa del genere. 28 maggio oggi ricorre un'altra, e la memoria ci porta a un'altra strage che è forse meno ricordata, e forse lì non si è attivata quella memoria che invece si doveva attivare. È Piazza della Loggia. E Piazza della Loggia, guardate, che non è una roba, forse all'epoca sembrava, cioè, no, voglio dire, forse sembrava una cosa così che si poteva dimenticare, ma Piazza della Loggia è una roba attualissima, ci riporta i fatti politici di oggi, situazioni divergenti, e se uno non lo ricorda ai ragazzi oggi cos'è Piazza della Loggia, e poi cos'è stata Capace, e poi cos'è stata Via D'Amelio, discorrendo, noi oggi saremo qui a vedere, a osannare Almirante come un eroe della patria, uno che non ha manco giurato o fatto giurare sulla Costituzione, né ha votato la Costituzione, ma c'è qualcuno oggi che sta nelle cariche istituzionali che invece lo ricorda come un fondatore, un grande. E quindi la memoria è questa, e la dobbiamo tramandare. Se Ciccio Alicata mi ha tramandato alcune cose perché è vecchio, è la memoria, perché comunque devi tramandare delle cose. Io sono più giovane, quindi la tramanda a me, dico, tramanda a me. Ma è la memoria. Quindi la memoria è importante che ci sia, che venga fatta. E non è stancante ricordarlo ogni anno, anzi ogni anno devi trovare il modo migliore, il taglio comunicativo più adatto all'epoca, all'anno in cui siamo, per arrivare a più gente possibile, ai ragazzi. E questa è la cosa che ci può salvare, perché molti puntano sul fatto che l'oblio, cancellare, mettere da parte, in qualche occasione ha salvato molti, in altre no. Io la memoria, come è stato per la strage di Capaci, ma c'è un'altra memoria, per dirti, che ricorre ogni anno, e grazie ai giornalisti, agli amici, al grande cinema, fa risorgere un altro personaggio che è stato ucciso nel 78, che si chiama Peppino Impastato. Guardate che ogni anno, da quel giorno lì, che coincidenza vuole che viene trovato il cadavere di Peppino Impastato il giorno stesso in cui viene trovato il cadavere di Aldo Moro qui a Roma. Ma c'è un fatto che la memoria ci porta ogni anno da quel lontano 78 ad oggi, è che si rinnova un rito laico meraviglioso a Cinisi e Terrasini, con una carovana, una marcia, uno scorrere, una fiumana di ragazzi, di giovani, di adolescenti che non erano forse manco nati i genitori, ma che tornano, anzi vanno lì, non perché trasportati, non perché trascinati.

0: ufficiale eccetera, ma con l'ironia arrivava a raccontare, denunciare le corruzioni, le collusioni fra la mafia, la politica e quindi prenderli in giro, e faceva ridere le persone, diciamo, riguardo ai mafiosi, quegli stessi mafiosi che quando li incontravano per strada invece avevano rispetto, si mettevano da parte, nessuno aveva il coraggio di guardarli negli occhi, si abbassavano la testa, ma in radio loro facevano, lui li faceva ridere. Queste, quindi la mancanza del rispetto, e questa onorabilità veniva meno. Giovanni Falcone invece li ha affrontati con la legge, con le regole, e quindi sono due modi diversi, ma la memoria li ricordiamo tutti e due, Borsellino ancora lui, quindi il segno che anche, ecco, a distanza non del 23 maggio, ma siamo a qualche giorno dopo, si ricorda quella strage, per me è importante, perché bisogna ricordarli sempre e tramandare con un modo diverso di farlo ai ragazzi, perché è quella l'eredità che possiamo lasciare, proprio perché se hai un ricordo e hai una memoria e hai l'idea di che cosa è accaduto, puoi avere un anticorpo, quindi puoi in qualche modo dire anche a chi è la seconda carica dello Stato: guarda che mi stai dicendo una cosa sbagliata rispetto a un nuovo politico che tu vuoi osannare, che invece la storia non ce l'ha raccontata, non ce la racconta così, ma è diversa. Se quella memoria, quella storia tu non la conosci, te la prendi diversamente.
1: Sì, allora il termine memoria secondo me ha molto a che fare con non mollare mai. Perché chi ricorda e chi ha memoria di solito trova la forza per portare avanti un discorso, un ideale, un modo di essere, un modo di essere cittadino, un modo di vivere la libertà, che funziona da tutela verso tutti i veleni che giornalmente ci vengono propinati dalla politica, da questo tipo di politica, ma anche da un sistema mediatico e di informazione che, diciamo, lo dobbiamo dire perché così, non funziona più tanto bene, o meglio, non funziona come poteva funzionare tanti anni fa, quando ci sentivamo forse un poco più liberi, almeno questa è la mia impressione. Quindi non mollare, secondo me, significa tutelare il ricordo di alcune persone e di alcuni fatti contro un tentativo che nel 92 non riuscì, perché una serie di persone hanno fatto scudo con la propria intelligenza, con la propria produzione e con la propria cultura al tentativo di fare perdere la memoria. Adesso, a 30 e passa anni di distanza, si va addirittura verso il peggio, perché non c'è più il tentativo di distruggere la memoria, ma a mio parere è in atto un tentativo di appropriazione indebita di persone e fatti e cose che appartengono solo a una parte del popolo, perché l'altra parte non stava dalla parte giusta. Insomma, non possiamo commemorare sempre tutti e tutti. Non è vero che se le cose che accadono sono sempre uguali e che ci sono i buoni e i cattivi, però i morti sono da una parte e dall'altra. No, ci sono morti che sono morti per una giusta causa e morti che sono morti per altri motivi che manco vogliamo sapere quali sono. Quindi, quando dico dovere della memoria, il dovere della memoria, mi riferisco principalmente a questa missione di salvare, di tutelare i nostri eroi, i nostri eroi, perché per noi sono esempi da seguire, da questo becero tentativo di appiattimento, per dire adesso. È come quando il centrodestra siciliano si inventò, qualcuno ebbe questa geniale idea, ti ricordi, dire, quando a un certo punto la parola d'ordine fu: volete che noi diciamo che la mafia fa schifo? Sì, fa schifo, e cominciarono a dire tutti: la mafia fa schifo.

0: schifo, continuando a essere mafiosi e continuando a fare le cose che si facevano prima. Quindi, attenzione, tutelare la memoria vuol dire anche fare, non solo dire. Perché dire, insomma, a praticare siamo tutti bravi più o meno. Poi è l'esempio, e poi è il giorno dopo giorno, è quello che ogni giorno riusciamo a fare, a tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, che queste cose non le hanno viste, ma forse manco i padri le hanno fatto in tempo a vederle, perché il tempo trascorre veloce ed è un pericolo per queste operazioni, che può favorire queste operazioni di rimozioni che vanno respinte immediatamente. È come quando l'indomani del 23 maggio 92, quando Falcone, subito dopo l'annuncio che Falcone era morto, perché non è morto subito ma è morto in ospedale, improvvisamente tutti diventarono amici di Falcone. Tutti erano stati a cena con Falcone un giorno prima, tutti avevano pranzato e cenato, tutti ci avevano parlato e tutti avevano cercato di aiutarlo, quando invece la storia ce lo dice, perché non sono opinioni, sono fatti, è documentato che Falcone fu isolato scientificamente e messo in condizioni di doversene andare dalla Sicilia, perché lì non poteva più fare il proprio lavoro. E dovette addirittura, con grande travaglio personale interiore, dovette addirittura cedere in qualche modo alla politica, accettando un ruolo che era politico, perché il direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia è una posizione politica, ma perché? Perché era l'unico posto che gli permetteva di attuare una strategia tanto grande da poter inglobare tutto quello che aveva fatto in Sicilia e a Palermo. Però adesso mi fermo, magari, perché possiamo poi...
1: No, grazie, ma mentre parlavo mi veniva in mente un'altra cosa sulla memoria e di come alcuni hanno paura della memoria. Ricordo, mentre Ciccio raccontava questa cosa, quando c'era il governo Berlusconi, si decise di intitolare l'aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino, che molti ancora oggi, se vi capita, se prendete l'aereo, diciamo, il comandante o le hostess non lo dicono mai all'aeroporto Falcone e Borsellino, dicono Punta Raisi, per dire, eppure sono giovani, sono ventenni, diciamo, trentenni. Comunque, quando ci fu questa cosa che doveva essere intitolata Falcone e Borsellino, ci fu un sottosegretario siciliano, Gianfranco Miccichè, che fece una protesta enorme, disse: non si può intitolare l'aeroporto.
2: Prima disse Porta
1: Mano. Poi disse una cosa, dice: perché, e questa è la memoria, perché lo sanno quanto è importante la memoria. Dice: perché ogni turista che arriva a Palermo e vede la scritta Falcone e Borsellino si ricorda che esiste la mafia, che sono esistite le stragi, e quindi, diciamo, l'immagine della Sicilia, del turismo, cade, non è possibile, è contro il turismo, una cosa del genere, non si può mettere e non si può intitolare. Disse questo, lo disse, saranno passati forse 20 anni, diciamo, 25 anni, fu subito dopo le stragi.
0: Ma non più di un paio d'anni fa hanno provato a rimuoverlo il nome, hanno provato a toglierlo, per fortuna anche questa volta sono stati bloccati.
1: Sì, però hanno rimosso nell'aeroporto, ad esempio, di Comiso, intitolato a Pio La Torre, non so se conoscete Pio La Torre, meno male, hanno tolto, cioè, non so se... Perché ricordava qualcosa che la memoria vuole che secondo qualcuno deve essere cancellata. Quindi lì, quando poi ci fu la protesta, perché comunque, cioè, come è possibile dire una cosa del genere, è la storia, sono i fatti che si devono raccontare, si devono evidenziare, e lui fece marcia indietro. Poi il problema è un altro, che l'aveva detto. E quelle parole, quelle affermazioni non è più carta che puoi accartocciare, buttare nel cestino e dimenticarla lì. È stato detto, ma lì, e si aggancia a quello che diceva Ciccio, il discorso della memoria, come hanno paura che qualcuno ricordi o qualcuno fa memoria.
0: Tant'è che alla posa della lapide in ricordo di Matteotti, in memoria di Matteotti, in Parlamento, Fratelli d'Italia, che è il partito di maggioranza, non c'è andato.
3: Mi pare che sulla memoria ci siamo, ma d'altronde un'associazione che si rifà a Berlinguer fa operazione di memoria, evidentemente. Io volevo portarvi un po' più là, nel senso che forse ricorderete una frase che disse Gesualdo Bufalino in una trasmissione notturna, intervistato sul Manesse Elementare. Una frase molto ad effetto, una frase di quelle che solo un poeta può dire, cioè, la mafia si combatte con l'esercito dei maestri elementari. Frase effetto, frase bellissima, che ho fatto mia e che però col tempo mi ha lasciato qualche perplessità rispetto a quello che sta avvenendo, e cioè che questa lotta alla mafia, perché di questo stiamo parlando in realtà, è quasi diventata una lotta culturale. Per carità, le battaglie culturali sono una cosa importantissima, poi molte persone che sono qui appartengono alla storia, un partito in cui c'era sempre quello in sezione che diceva problema culturale, prendendo gli appunti, cioè problema culturale, ci mancherebbe altro, e ci mancherebbe altro, c'è anche problema di cultura mafiosa e il resto. E però non vorrei che questo fosse uno spostamento assoluto, che in qualche modo ha due effetti. Primo, di naturalizzare il sistema corrente. La battaglia è culturale perché il sistema di fatto va bene, ma c'è una cultura mafiosa che, rimossa la quale, l'eccesso, no, tutto andrebbe bene. Cancellando il fatto che la mafia è un prodotto di questo sistema e funzionale a questo sistema. Basta vedere le cose di cui si occupa, in qualche maniera, e che l'elemento strutturale del sistema mafioso in qualche maniera viene messo in ombra, confondendo peraltro, ma questo è anche in altri ambiti, sfruttamento e oppressione, perché sfruttamento è una cosa molto particolare che ha a che fare con la struttura del sistema, oppressione è un addendum che può non avere a che fare con la struttura del sistema e può essere, come dire, in qualche maniera anche cancellata e rimossa con battaglie culturali. Questo è un aspetto, secondo me, che va al di là della campagna sulla memoria, come dire, su quelli che in qualche maniera ce l'hanno tardiva, su quelli che ce l'hanno parziale, su quelli che non ce l'hanno proprio, sulla memoria lacunosa, va proprio un po' più dentro rispetto a quello che diciamo in queste circostanze e anche il rapporto che storiamo con questi giovani che, come dire, sono tanti, manifestano, memoria la fanno e la prendono, ma che forse avrebbero bisogno di qualche strumento in più. E qui credo che, per esempio, la stampa, oggi abbiamo a che fare con due giornalisti, potrebbe fare qualche elemento in più. La Torre, lasciamo stare quelli che, la parte diciamo che è afferente alla giustizia, che fa il suo dovere, chiamiamo eroi, ma è gente che ha fatto il suo dovere fino in fondo, forse qualcun altro non l'ha fatto, senza dire che, tutti quelli che non l'hanno fatto sono salvi e tutti quelli che l'hanno fatto sono morti, non è esattamente così, però è gente che ha fatto il suo dovere fino in fondo. Colpiscono la Torre perché la Torre è autore di una legge che va dritta al punto, l'economia mafiosa, il sequestro dei beni, cioè tocca il punto chiave che fino a quel momento nessuno aveva toccato.
1: Sì, vabbè. No, ma tu dici bene, ricordi un fatto che a me piace ricordare ogni volta che si tocca questo argomento e si parla di questa legge, e soprattutto di Pio La Torre, è che per arrivare a quella legge lì e poi anche al 416 bis e ci è voluto l'assassino di Pio La Torre, del suo autista e compagno Lenin e di Dalla Chiesa. Cioè non è che stiamo parlando, ci sono voluti queste due stragi, cioè non è che è passata, già sa, ah bellissima, sia anche i compagni di sinistra che quelli diciamo di centro dicevano, ah bellissimo, combattiamo la mafia, hai fatto un'ottima idea, adesso la mettiamo, no, l'avevano proprio accantonata, Cioè, io non so se poi la mafia ha giocato contro se stessa facendo queste due stragi a distanza di qualche mese, perché poi dalla chiesa arriva anche il giorno stesso del funerale di Pio La Torre e vede le cose. 100 giorni dopo uccidono dalla chiesa, al 120° giorno dicono: ah, ma c'era una legge che forse è il caso di applicare. Cioè, quindi il sacrificio umano è ancora più alto. Cioè, è una roba che tu dici, ma come dice sempre qualcuno, ma io le cose me le voglio ricordare mentre sono in vita, vorrei che le cose le facessi mentre io sono qua, che posso anche godere di un fatto. E invece no, ti devono ammazzare e poi dopo che ti hanno ucciso, quindi capisci che il livello è alto, arrivi a... Perché quella è uno strumento fondamentale, è stato fino ad oggi uno strumento fondamentale. E se oggi arrivi a sequestrare il tesoro di Messina Denaro, ci arrivi perché anche con questa legge altre cose, che poi non tutti i paesi europei ci riconoscono, che non tutti, diciamo, sono d'accordo con questa strategia, con questa applicazione, molti la riconoscono o la ritengono incostituzionale, però sta di fatto che è quello che la mafia ha più paura, perché gli togli i soldi, gli togli i piccioli. Ed è quello la cosa per la quale la mafia combatte, perché se hai i soldi hai il potere, e il potere è dato dai soldi. Oggi diciamo, ah, la 'ndrangheta è la mafia più forte, più potente rispetto alle altre, ma non c'è una classifica, una top ten, diciamo che è più potente, più forte, perché ha più, diciamo, ha a disposizione più denaro rispetto ad altre organizzazioni mafiose, e oggi il potere viene dato dal denaro. Quanto denaro c'hai, quanto potere puoi avere, perché il potere è dato dal fatto che hai denaro, quindi puoi creare un welfare mafioso sul territorio, terribile, ma di fatto c'è.
0: Anche non necessariamente mafioso, anche con l'economia semplice, vedi l'America di Trump. I soldi comandano, manco lui credo che sia il capo di questa congrega di assassini che sta rovinando il mondo. Secondo me sopra Trump e sopra Netanyahu c'è qualche bella organizzazione fatta solo di soldi che in questo momento ha deciso che le cose devono andare in questo modo.
1: E questa è quella, diciamo, una cosa più internazionale che si adatta perfettamente, ma quello il welfare mafioso a cui mi rivolgo io è per farvelo capire più concretamente. Andiamo in un quartiere degradato anche della città, ci stanno ragazzi che non riescono a trovare un posto di lavoro, ci sono situazioni in cui il disagio economico è enorme, non si riesce a cavare un buco, arriva un signore e dice: guarda, non c'è problema, a tuo figlio che si è laureato eccetera, il posto glielo do io, abbiamo aperto un bel supermercato, sta là, metti lì, fai il direttore, quello fa la sera, te lo metti alla casa, abbiamo aperto 50 case, stai lì, e tu lo sai chi è, tu papà di famiglia, tu lo sai quello chi è e perché ha aperto quel supermercato, l'ha aperto perché deve lavare dei soldi, ma tu, perché c'è tuo figlio in quelle condizioni, perché ha una famiglia da sfamare, e tu accetti, anzi tu glielo vai a chiedere un posto di lavoro, glielo vai a chiedere, e quando tu lo ottieni magari non ti mettono in regola, perché comunque in ogni modo ti danno, e tu ci vai e ti pieghi, e quello è un welfare mafioso. E però te l'ha dato questo signore, non te l'ha dato lo Stato, le istituzioni o altri imprenditori che sono andati lì, perché altri imprenditori che arrivano lì, aprono accanto a quel supermercato, non riescono a reggere la concorrenza, perché questo è un altro male, attenzione, non è che perché dice: ah, ma quello dà lavoro, no, un minuto, dà una mala concorrenza, perché arriva lì, deve lavare i soldi, non interessa fare guadagnarci, ma gli interessa che il latte io lo vendo a 10 centesimi, e quell'altro che rispetta le regole, batte gli scontrini, mette tutti quanti in regola i dipendenti, non lo può vendere a 10 centesimi, ma lo deve vendere a 1,20 euro, cioè non ce la faccio meno di tanto, però tutte le persone andranno a comprare a 10 centesimi e quello nell'arco di 2 mesi va a gambe in aria, fallisce, e fallisce una persona, un'attività imprenditoriale che aveva rispettato le regole, resta a galla quell'altro che non gliene frega niente e che poi a un certo punto chiude. Oppure arriva lo Stato, gli sequestra il supermercato perché è un'attività illegale e poi vede i conti, non può stare a galla perché il latte lo devi vendere a 1,20 euro e dice dobbiamo un attimo eliminare, e tu cosa fai? Dici, ah, la mafia mi dava lavoro, lo Stato arriva e me lo toglie. E questo è un problema concreto, è un problema concreto che viviamo nel sud, viviamo anche a Roma ed esiste, però non facciamo i calcoli con quella che è la realtà della situazione in cui le mafie e questi mafiosi si infiltrano, dove lo Stato lascia degli spazi ampi.
4: Io ho una domanda per tutti e due, perché sono molto d'accordo con quello che hai detto. Sono aperti molti tavoli, no? In cui si parla di criminalità organizzata, mafie, a Roma c'è una forte presenza dell'Andrangheta, il meccanismo l'hai descritto bene, non so se avete anche voi notato questo fiorire di mega distributori di benzina intorno a Roma, anche su diagonali in strade dove non c'è traffico, ma utili per fare washing, quindi per lavare. È chiaro che quando a me 50 euro costano 10 e all'altro gli costano 55 perché prendo in banca, posso fare i prezzi che voglio. Anzi, c'è un elemento in più. Paradossalmente, addirittura, quasi come qualche impresa pulita gli serve, è capace che la mafia organizza delle imprese che possono avere accesso a finanziamenti perché sono confezioni perfettamente pulite, perché naturalmente hanno tutti, il costo per loro è minimo. E però ho la sensazione che questo ragionamento che facciamo, adesso l'abbiamo fatto in 4 righe, ma insomma che a volte è molto più profondo, e i dati su Roma ci dicono che, prefettura, quindi non dati così da giornalisti, come si direbbe, dati di prefettura, dicono che almeno il 35% degli esercenti sono in mano all'usura, 35% degli esercenti in mano all'usura è una cosa pazzesca. Quando si parla di economia, magari di bandi di programmazione, queste cose vengono dimenticate. C'è un tavolo in cui si discute di queste cose, poi quando parliamo di sviluppo economico dimentichiamo che c'è un'economia criminale che ha queste caratteristiche e ragioniamo come se questo non esistesse, no? Di bandi, di cose.
0: Questo, in effetti, proprio tutto l'intervento di Lira, quello che hai detto tu adesso, è la risposta alla domanda sulla cultura. Perché? Perché la lotta alla mafia non è la lotta allo zio Totò, la lotta alla mafia è una lotta di libertà, è una lotta di democrazia, perché fino a quando i territori saranno governati dalle mafie non ci sarà libertà, come ho fatto capire adesso Lirio. Se tu in una città devi aprire un esercizio e paghi una doppia tassa, una alle istituzioni normali perché è giusto che devi pagarla e l'altra la paghi al boss del quartiere che ti consente di iniziare l'attività senza avere dei problemi, è o non è una battaglia di libertà? Perché un cittadino che è limitato nella sua libertà di impresa è un cittadino a metà. Lo stesso vale per il voto, lo stesso vale per la cultura, ma questo a mio parere non è una cosa che puoi sradicare semplicemente con una lotta istituzionale o col Palazzo di Giustizia. Ci vuole Bufalino qua.
5: Perché mica puoi mandare sempre avanti i magistrati.
0: Non puoi arrestare tutti, oltretutto non si...
5: Cioè, deleghiamo sempre i magistrati. No, un piccolo appunto. Perché noi tendiamo a dire no a certi quartieri. Perché a Torbella Monaca le vedette del...
4: sono evidenti, no? Cioè arrivi, me ne accorgo io passando in moto, che c'è qualcuno che fischia perché sono anomalo, passo lì dentro, segnala, poi esco e risegnala che sono uscito. Quindi proprio sono una cosa evidentissima, ma volutamente evidente per marcare il controllo del territorio. Cioè si vuole, è come quando il capo bastione fa il giro in Ferrari lì sopra, no? Dice, ma perché ti rendi così evidente? Fa vedere che
6: la Scampia dovevi chiedere le chiavi al guardiano.
3: Però è una pia illusione pensare che sia confinata là, perché il pizzo lo chiedono al Pantheon, cioè arrivano fino al centro di Roma, cioè non è una, che sennò anche qui abbiamo un'idea un po', come dire, edulcorata, no? La penetrazione è una penetrazione veramente tale.
0: Ma perché il commerciante, l'esercente del Pantheon ha imparato a considerare questi soldi che nell'ambito delle spese, delle uscite. A Palermo facevano le fatture per le estorsioni, ti chiedevano i soldi e poi ti davano una fattura falsa come se ti avessero assicurato un servizio e te la scaricavi dalle tasse. Meglio di così come poteva essere. Tanto poi il costo arriva sulle spalle di chi? Del cittadino, che deve pagare di più. E paga due volte il cittadino. Questo il cittadino non lo sa, o meglio, non lo sa completamente. E in ogni caso, tante volte noi abbiamo chiesto alle persone: ma perché dovete sopportare una situazione del genere? Io mi ricordo una volta andai a Favara, che è in provincia di Agrigento, a fare un servizio sulla mancanza d'acqua. Allora, Favara è un paese dove l'acqua, quando sono andato io, arrivava ogni 16 giorni. Ogni 16 giorni arrivava l'acqua per un numero limitato di ore. Quindi sto paese era un nucleo di case circondate da cassoni pieni d'acqua, perché dovevano fare in qualche modo riserve per quando non arrivava l'acqua. Allora io mi ricordo che chiesi: ma perché continuate a votare per chi non vi consente di lavarvi i denti la mattina? Cioè, perché noi magari non ci lavavamo i denti, però poi a mio figlio gli danno un lavoro per 6 mesi, manco un lavoro per sempre, un lavoro per 6 mesi. Ora, fino a quando non si riuscirà a scardinare questa cosa, non c'è né speranza. E come si scardina? La cosa si scardina rendendo conveniente la scelta della legalità. Se tu penalizzi quello che segue le regole, e come avviene per l'evasione fiscale, per esempio, noi paghiamo le tasse e poi ci sono 270 miliardi che girano e nessuno risponde di questi. E giustamente, come diceva lui, quando in sede governativa si parla di queste cose, viene immediatamente accantonato come se fosse un problema di serie B. Come la stessa cosa succede a livelli più ampi e internazionali, quando tu fai un'inchiesta sui soldi, arrivato al lavaggio, al sistema del lavaggio, quindi siamo o in Lussemburgo o a Londra, perché tutte le cose si sanno tutte. Londra è la più grande lavanderia mondiale di soldi che vengono da tutte le illegalità del pianeta. Quando arrivi là ti fermi, ma ti fermi perché hai una serie di leggi che te lo impediscono, una serie di lacciuoli, una serie di difficoltà tecniche che stanno messe lì proprio per evitare che l'occhio indiscreto della magistratura possa arrivare, perché una volta che arrivi alla lavanderia non è che puoi scegliere questo sì e quello no, ti trovi tutto il malloppo e dovresti procedere contro tutto il malloppo, e questo non può essere consentito da un'economia internazionale che sull'economia illegale, diciamo, poggia una buona parte della propria esistenza.
1: Ma questa cosa mi fa venire in mente una cosa che vorrei buttare sul tavolo, ma buttarla a tutta voi, quindi una cosa sulla quale riflettere. Due fatti: che arriva l'estate e quindi è una roba, già l'estate farà impazzire un po' le persone, perché e vi faccio riflettere su due fatti che riguardano il mare e che riguardano due posti diversi. Uno è Ostia e uno è Palermo. A Ostia, non so se avete seguito sui giornali in questi giorni, che cosa accade? Che siamo a maggio, e quindi uno dice la legalità, le cose, quando uno dice poi la mafia mi dava il lavoro, cioè, il comune, diciamo, un signore di sinistra che lo regge, si accorge a maggio lui e i suoi uffici burocratici, che ci sono una decina, se non una ventina di stabilimenti che sono abusivi o comunque fuori regola e
6: non
1: quindi...
6: Hanno, non hanno la concessione.
1: No, cioè, no hanno, sono abusivi. Perché per alcuni, che alcuni di questi stabilimenti realizzati negli anni 60 o 50 non si trovano gli atti, cioè dice ma come l'hanno costruito? Quello che sono tutti quanti concessionari, io che ne so, cioè, sta qua da 50 anni, 60 anni, cioè, è abusivo, sequestrato e sono tutti chiusi. Quindi questa cosa comporta da una parte, sono chiusi, e quindi da una parte per ogni stabilimento, leggevo l'altra volta, ci sono una sessantina di dipendenti, sono a spasso, ma la cosa che arriverà è che il romano, adesso siamo a maggio, ma a giugno, a luglio, che incomincia a portare o Peccereddo, a Feglia, e dove lo porto? E succederà l'inferno, perché si accorgeranno, cioè, che non hanno dove mettere i bambini, e diranno, ma... questa amministrazione, queste regole, com'è possibile? Mi chiudono lo stabilimento d'estate e ci sarà una rivoluzione.
6: Perché è un servizio che viene meno.
1: Perché è un servizio che viene meno e che per loro è un diritto averlo, no? Certo, da una parte l'amministrazione si accorge a maggio che è abusivo e glielo sequestrano e quindi c'ha i disoccupati. E dall'altra parte arrivano i romani che sicuramente da così diranno com'è possibile, quindi dove vado al mare? Questo mettetelo da parte, magari in una mente così, e vedrete, dall'altra, a Mondello si è scoperto dopo un secolo, cioè dopo 110 anni, un secolo e 10 anni, che la spiaggia di Mondello era in gestione a una società, che si chiama Italo-Belga perché avevano questa fusione, che aveva da un secolo e 10 anni, no? Non stiamo parlando, si scopre che diciamo, questa società è inquinata dalla mafia. Chissà perché non avrei mai detto una cosa del genere. Cioè, il prefetto si accorge di questa cosa. Ora, e quindi all'inizio dell'anno decide, cioè, siccome ci sono l'inquinamento, ci sono i mafiosi che lavorano lì, dice no, non la puoi più avere la concessione. Dice alla regione, al comune, togliete questa cosa, non potete più darla. E si apre, viva Maria, si dice da noi, qua non so come, viva San Pietro, diciamo. E dice, com'è possibile? Viene tolta questa concessione perché questi qui cosa facevano? Occupavano tutto il litorale, cioè tutta la spiaggia non è più nostra. Adesso ti dico, cioè questi qui proprio mettono queste cabine di legno, cioè, occupavano tutto quello che è lo spazio pubblico, quindi tu per un secolo non avevi la possibilità di andare lì, dovevi pagare, dovevi attraversare la spiaggia pagando, cioè un casino enorme. Quindi doveva la spiaggia libera, eccetera. Questa società che ha tutta una serie di interessi economici enormi, eccetera, fa ricorso. Nel frattempo il comune non sa come fare, come gestire, per la prima volta dopo un secolo non sa come gestire le spiagge perché non l'ha mai fatto. È una vergogna, quindi fanno ricorso e in Sicilia dovete avere, siccome è a statuto speciale, in Sicilia non c'è il Consiglio di Stato, noi abbiamo un secondo grado nostro, che è il Consiglio di Giustizia Amministrativa del TAR, cioè è un secondo grado, è proprio nostro, ce lo facciamo a casa, il nostro secondo grado, non è che andiamo a Roma a farlo, lo facciamo. E questi giudici a pagina 14 di questa sentenza dicono una cosa meravigliosa, ma dall'altra parte mi viene da piangere. Ma dice una cosa meravigliosa che forse Pizzillo 80 anni fa aveva detto che la mafia non esisteva ed era un procuratore generale, l'aveva detto in uno degli anni. E questa pagina 14 di questa sentenza dicono questo in sintesi. Allora, dovete ridare la concessione all'Italo-Belga perché soltanto questa società è in grado di garantire l'ordine pubblico, diciamo, sul territorio e la polizia, tutto quanto, perché siccome il comune e la regione non sono stati capaci, quindi gli unici che lo possono fare sono loro, quindi ridategliela. Sintesi che faccio io giornalisticamente: siccome solo la mafia può garantire il controllo e la gestione della spiaggia, allora la diamo a loro, perché le istituzioni, cioè il comune e la regione, che sono istituzioni, non sono in grado, allora la diamo a loro. Scusate, ma questa cosa, se io non l'avessi vista scritta nero su bianco, mi sembrerebbe di una commedia di De Filippo. Ma questo succede nel 2026, a 34 anni da quei fatti lì, a tanti anni da altri omicidi eccellenti. E questo succede oggi, in un atto di giudici amministrativi che dicono un fatto reale. C'è la mafia? Può garantire. Le istituzioni no. Quindi diamolo alla mafia. E quindi possiamo far andare i palermitani al mare senza creare problemi.
4: Lo stato parallelo, ma in un'altra circostanza, parliamo dei processi di mafia, uno di questi pentiti veniva interrogato e raccontava della visita del ministro Nicolazzi in questa città siciliana, non faccio nomi, e cioè diceva, no, perché noi quando venne il ministro garantimmo tutta la sicurezza, e lì maresciallo si labbra, diceva, guarda, la sicurezza la garantiamo noi, dai, sì, la vostra, cioè, proprio con l'idea di che... famoso stato. Dopo queste parole di speranza aprirei a qualche domanda per chi vuole. Prego, direi di avvicinarsi chi lo vuole fare, perché... Ci abbiamo, no, abbiamo il microfono, quindi...
7: Ma la concessione che hanno dato in questo caso è temporanea per la stagione?
8: Sì, finisce a settembre.
4: Tutto a settembre. Ciò che è temporaneo...
8: A settembre. Sì.
4: Chi altri?
8: Sì,
4: Raffaele, vieni.
8: Sì, è temporanea
9: e rinnovabile.
4: Certo, ci mancherebbe altro.
7: Dove devo mettere?
10: No, io volevo portare una mia piccola e piccolissima esperienza. A parte che ho avuto un mio caro amico che ha avuto il padre che è stato ucciso in Calabria, si chiama Lo Sardo, penso che lo conoscete. Allora, io ho lavorato per tanti anni in un'alberia all'università a Viale Ippocrate. E siccome a me mi dicono che quello che ha detto Falcone era grande, cioè follow money. Io ho visto la trasformazione di questa nel corso dei miei 30 anni che ho lavorato, di questa zona. Prima lì c'è una forte comunità di calabresi, molto, molto potente, insomma, di calabresi e quindi anche di studenti che vengono da quei posti. Prima, una cosa che a me mi ha fatto rabbrividire quando io ho parlato con qualcuno di questi studenti e io gli dicevo, tra l'altro molto bravi, molto intelligenti, gli dicevo, ma perché non pensate di ritornare nel vostro paese per dare un contributo anche con la vostra intelligenza? E molti, allargando le braccia, mi dicevano, no, perché noi se torniamo lì ci dobbiamo legare per forza alla politica del posto, che è formata per la maggior parte da figli di figli che non hanno le nostre capacità e non siamo in grado di incidere. E questa è una cosa. La seconda cosa è quello che è avvenuto, per esempio, per l'acquisto delle case. Lì c'è un florido mercato, insomma, per gli studenti, lì danno 500 euro, ti prendi un letto in una stanza doppia, insomma, questa è la verità. Dove praticamente hanno cominciato a comprare case perché si sono fatti dei conti, cioè nel senso che mantenere un figlio a Roma era più facile comprarla, quando si potevano comprare, parliamo dei 30 anni fa, e su quello creare business. Ma questo è ancora niente. Quello che è successo a livello anche commerciale. Vabbè, io avevo una libreria, per tante ragioni le librerie stanno scomparendo, quindi non è che ha inciso tanto su di noi, ma quello che mi fa pensare è la realtà di un susseguirsi di locali, uno anche appresso all'altro, e alcuni, da quello che io ero riuscito a capire, gestiti dalle stesse persone che gestivano due o tre locali che stavano uno appresso all'altro. E quindi uno si pone il problema di come cambia anche l'economia di alcune zone e quindi anche di come, secondo me, dovrebbe essere affrontato anche questo problema. Come io non ho niente contro, anzi ben vengano, solo quando tu vedi un commercio che si riduce ormai solamente sul mangiare, vedi un crescere, improvvisamente arrivano tutti tutte cose siciliane, poi dopo che scompaiono, vedi, dici, ma questi sono davvero siciliani? Oppure sono cose che durano, perlomeno nella zona dove sto io, a Larga Appio Claudio, in queste zone qui, insomma, mi è capitato di vedere realtà che sono durati uno, due anni e poi chiudere. Allora io mi pongo sempre il problema che quello che disse Falcone era la vera via che bisognava seguire, il follow money, e quello che dobbiamo fare noi, e noi qui ci abbiamo avuto l'esperienza della bisteccheria del Mastro, è che vedere anche cosa succede, però su questo uno deve avere la capacità di creare cioè di non mandare allo sbaraglio le persone, ma insieme a quelle che sono le forze dell'ordine, la magistratura, cominciare a seguire veramente anche queste piccole cose, perché il follow money delle grandi imprese è un discorso e c'è, però c'è anche il follow money di queste piccole cose che stanno venendo. Grazie.
9: Grazie. Aspetta. Altri?
11: Che abbiamo parlato di memoria, il 28 maggio del 1976 è stato ucciso un ragazzo iscritto alla FIGC, Luigi Di Rosa, in un raid comandato da Saccucci, l'onorevole del MSI, che non ha mai pagato. Ecco, anche queste sono tutte cose da ricordare, perché sembra che in quegli anni che sono stati brutti, io li ho vissuti, ci sia stato un solo morto, Sergio Ramelli, quando sono stati massacrati tanti ragazzi di sinistra. Per quanto riguarda, ecco, il dovere della memoria, io concordo con Bufalino. La cultura è la base di tutto, sia nei confronti della mafia, ma anche nei confronti del fascismo. Perché senza è l'humus culturale che ti fa capire le cose. Ma perché noi siamo il paese in cui l'evasione fiscale è la peggiore in tutta Europa, benissimo, non viene perseguita, ma culturalmente noi non la perseguiamo, dentro noi stessi, e questo è il problema, è solo culturale. Perché Don Puglisi è stato ucciso? Perché toglieva l'humus alla mafia, c'era l'oratorio, i ragazzini andavano a giocare, eccetera. Questo è fondamentale, creare strutture. Ecco, mio fratello oggi sta a Monte Spaccato, doveva venire qui, mio fratello Pino, a Monte Spaccato, perché oggi sono 65 anni che è stata fondata Amnesty International, e c'è questa partita di calciotto tra magistrati e giornalisti, e lui sarà impegnato a presentarla. E questo, a Monte Spaccato c'è una realtà importante, queste sono le realtà che fanno crescere culturalmente e tolgono l'humus alla mafia e al fascismo.
4: No, credo. Ma chi altri?
12: Io volevo solo sapere Cuffaro che fine ha fatto.
9: La persona perseguita.
13: No, rispondo io a questa
9: domanda. No, perché mi devo salutare.
12: No,
4: come scusate?
9: No, credevo che scusate perché hai nominato Cuffaro.
4: No, dico scusate la parola. Cuffaro diciamo, ha patteggiato una condanna a 3 anni dopo che gli hanno trovato a casa. Ora c'è già uscito, tutti quanti, ha scontato la pena, ha detto che avrebbe fatto volontariato in Africa, sarebbe rimasto là, ma non avrebbe più fatto politica, eccetera. E dopodiché lui ha indicato il sindaco di Palermo, ha indicato il presidente della regione, quindi Schifani e la Galla, diciamo, ha fatto altra politica. Il 19 luglio dello scorso anno ha fatto il matrimonio del figlio con 3.000 invitati, e quindi ognuno ha portato anche dei soldi. Questo giustificherebbe anche il fatto che, diciamo, che se poi gli trovi a casa montagne di soldi, ci sono i regali che per le spese del mio figlio. E quindi è finito nuovamente agli arresti, è stato domiciliari,
1: ha patteggiato 3 anni di penna, però con i servizi sociali, che adesso deve, però ha il divieto di non parlare con persone strane, in particolare con i politici, tranne che con la nipote, che è un familiare, che, fa, che è stata eletta sindaco, diciamo, e chissà, chissà chi l'ha appoggiata, e quindi diciamo, Cuffaro, non volevo ricordarlo, però questa cosa... Però è un po', sì, è una situazione, diciamo, di coscienza in cui i siciliani capiscono come devono votare, quindi fanno questa cosa di proprio questa reazione, e quindi rinnovano la fiducia a Cuffaro. Perché
6: i siciliani votano con la pancia.
1: Sì, ma il problema è che anche quando Cuffaro è tornato, eccetera, il mio problema non è Cuffaro, il problema sono tutte quelle migliaia di persone che gli vanno ancora dietro e che stanno ancora lì, compresi magistrati, mogli di magistrati che hanno cariche politiche, altri che, e che stanno lì a pietire, a sostenerlo. Questo è il guaio. Quindi io ce l'ho con queste migliaia di siciliani che purtroppo non finiamo mai di essere così. E che la memoria è corta. Sì, scusate, no, perché diciamo, mi sono ricordato, diciamo, ho fatto coincidere la cosa che
6: avevo un impegno
1: mondano. No, ma non avete idea, sto ricevendo dei messaggi di insulti, diciamo, perché hanno ragione, però diciamo così, che succede. E quindi no, sono stato molto contento di parlarne qui con voi, della memoria, di tutte le cose che avete sollecitato, perché spero che questa faccia ancora memoria, quindi diciamo in altre robe. Già guardando questi quadri mi fa venire in mente tante cose belle del passato, e quindi speriamo che questa cosa regga anche alle future generazioni. Grazie ancora. Ciao. E buona continuazione.
13: Aspetta, Anna,
14: Presidente.
13: C'è pure per te, vecchietto, dia.
14: Non essere invidioso. Grazie, no, ma questa qui veramente vale, non è. Questo vale più la pena.
13: Franco. 30 secondi.
6: No, non c'è nessuno. Non ci serve nessuno.
13: No, a proposito della memoria, mi veniva da pensare che se la storia della Sicilia, la storia dell'Italia fosse stata diversa se quando c'è stata la strage di Portella della Ginestra, invece di trovare il colpevole, l'esecutore, materiali, fossero stati trovati anche i mandanti politici, i servizi segreti, le alleanze internazionali. Non so se allora già agiva in Sicilia, aveva un peso fortissimo anche la massoneria, perché forse la massoneria è subentrata successivamente, però ho l'impressione che lì c'è stata la saldatura fra la mafia, la politica e i servizi segreti.
6: E gli americani, sì.
13: Andiamo.
15: Scusate, io però condivido con voi un problema che ho io personalmente a proposito di memoria, di cui avete detto tante cose all'inizio dell'incontro. E io ogni volta ho una, avevo poco meno di 18 anni, ero da poco diventato comunista e andai a trovare mia sorella in Sicilia, a Lentini. C'era mio cognato che era proprietario di diversi giardini, produceva arance. Allora la Sicilia con l'arancia era, e Lentini in particolare. E io ebbi modo, mio cognato, dico, ma com'è che i giardini, i tuoi giardini, non sono recintati? E come mai? E poi lui mi disse pure che c'aveva pure un problema dell'acqua. C'era un ruscello che si dividevano l'acqua, e lui mi spiegò che non c'era da preoccuparsi perché ogni mese dava un contributo a un anziano che passava a ritirarlo. Io rimasi, mio cognato, io c'ho un cognato che finanzia la mafia, era, guardate, e me lo ricordo ogni volta quando mi riviene in mente questa cosa. Per me fu veramente un problema, uno shock veramente, ma soprattutto il fatto, poi mio cognato non è che fosse, insomma, era uno che stava bene, insomma, non è che, figuriamoci. Però per lui questa cosa, per lui, ma a Lentini era una cosa del tutto naturale, del tutto normale, come dire, si fa così, punto e basta. Io rimasi scioccato, perché per me appunto era la mafia. Detto questo, scusate. E come si può combattere questa che per in Sicilia, per la Sicilia è mafia, poi nelle altre regioni cose simili, ambienti, problemi simili, voglio dire, per combattere queste situazioni, questo tipo di rapporti che abbiamo tra noi esseri umani e l'organizzazione della nostra società, bisogna diventare di sinistra, combattere per la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, il lavoro, perché con la mancanza di lavoro e la povertà è facile cadere ed essere strumenti dell'illegalità, ovviamente. Grazie, scusate.
0: Questa cosa mi fa pensare, e chiudiamo, che noi siamo abituati a pensare ai mafiosi come dei semianalfabeti, ignoranti, che è vero, così sono, ma hanno un grande appoggio, che è quello dei consulenti. Ci hanno dei consulenti che gli aprono porte che loro non saprebbero mai aprire da soli, e capiscono molto di economia. Ci sono due episodi che per me sono, come dire, un'epifania, che ti dimostrano come con l'economia la mafia si sappia fare davvero. Uno risale alla caduta del muro di Berlino. Il giorno che cade il muro di Berlino c'è un'intercettazione telefonica tra uno che sta a Berlino e uno che sta a Palermo. E quello che sta a Palermo dice: ma che sta succedendo lì? Qua c'è la rivoluzione, ora cade il muro, c'è l'unificazione. E quello di Palermo gli dice: scusa, ma tu dove sei in questo momento? A Berlino Est o a Berlino Ovest? E quello gli fa, dice: a Berlino Ovest. Cretino, devi andare subito a Berlino Est e comincia a comprare tutto quello che puoi comprare. Vedi l'intelligenza economica di questi personaggi. L'altro è quando è entrato l'euro, a Palermo ci fu una proliferazione di bar, improvvisamente aprirono bar e pagavano tasse enormi perché attraverso gli scontrini si capiva che questi facevano più di 1.000-2.000 caffè al giorno. Ora, per Palermo, che non ha mai fatto uno scontrino manco per niente, che ti fanno 2.000 scontrini, un pare che ti fa 2.000 scontrini, dice: ma perché ti sono messi a pagare le tasse? Perché? Perché avevano una serie infinita di vecchie lire che non potevano portare in banca se non giustificandoli come incasso di un'attività. E quindi si contentarono, allora sì, si contentarono di pagare un po' di tasse, ma salvarono la vecchia lira.
3: Bene, incontro interessante come al solito. Penso che riprenderemo questi temi. Io non vorrei che ci lasciassimo però con l'idea che c'è qualcuno che è contro la battaglia culturale e qualcuno a favore. No. Il tema vero però è come viene fuori dall'intervento adesso di Adriano, ma anche le cose che diceva lui, che o siamo capaci di un'analisi che va al fondo delle cose, che torna proprio un'analisi strutturale di quello che avviene in questo nostro paese, anche l'evasione fiscale. Se non ci fosse stato un patto in questo paese sull'evasione fiscale, non ci sarebbe neanche quella cultura, ma questa evasione fiscale è funzionale a una struttura di questo paese. E come se è funzionale? Questi 150 miliardi che ballano e che, come dire, sono cinque finanziarie e che nessuno, come dire, esatto, no? E vengono a dirci che si chiude l'ospedale perché non ci sono i soldi. Io dico, ci sono i soldi, fanno parte di un sistema, di questo Stato. Cioè, o si torna a questi aspetti o temo che si risulti inefficaci. Detto questo, come dire, senza una cultura diversa che mette al centro queste cose, questa battaglia ovviamente non si vince. È la speranza che queste riunioni servano soprattutto a questo. Grazie, grazie per averci accompagnato.
16: E con questo dibattito organizzato il 28 maggio dall'Associazione Enrico Berlinguer termina la programmazione notturna di Radio Radicale di oggi. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani in edicola e lo facciamo grazie a Enrico Salvatori.
17: Siamo in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola oggi, sabato 30 maggio del 2026. Sono tanti i temi in primo piano, però c'è un argomento che sicuramente la fa da padrone, ovvero è da una parte sicuramente il Medio Oriente, con Trump che riunisce la Situation Room rispetto al dialogo tra USA e Iran, e poi il drone russo su un condominio in Romania con la NATO in allerta, perché come sapete la Romania è un paese NATO, dunque sono state diverse le reazioni da parte dell'Europa, ma anche della Russia. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, poi andiamo ad approfondire gli editoriali, i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Guerra, allarme Banca Italia, rischio inflazione al 6%. Siamo partiti da qui perché questa in realtà è una notizia secondaria per quanto riguarda la classifica degli argomenti in primo piano di oggi. Però è una notizia che attiene sicuramente a quelli che sono i dati economici e finanziari italiani rispetto appunto a quello che dice Banca Italia con l'allarme del governatore Panetta, come hanno titolato per tutto il pomeriggio di ieri le agenzie. Panetta dice che serve l'azione dell'Unione Europea e che saremmo più produttivi e che già incominciamo ad esserlo con l'intelligenza artificiale. Ipotesi aumento dei tassi di interesse, l'economista Carnevale Maffella, BCE si muova subito. Poi in centro pagina c'è questo titolo grande con la foto notizia: drone russo cade in Romania, NATO in allerta, Putin provoca. Un drone russo cade in un quartiere residenziale di Galati, Romania al confine con l'Ucraina, e riesplode la tensione Mosca-Europa. L'ordigno, che ha provocato un incendio e causato due feriti, era parte di uno sciame diretto in Ucraina. La NATO trasferisce i sistemi di difesa a Bucarest. Quest'ultima convoca l'ambasciatore russo e Vladimir Putin provoca. Il drone sarà stato ucraino. Giorgia Meloni dice: è un atto gravissimo. Taglio basso, vertice di Trump nella Situation Room, ma non c'è nessuna scelta finale. La pace con l'Iran non arriva mai. Questo dunque il conflitto degli Stati Uniti con il regime teocratico iraniano. Verdetto sull'intesa di Islamabad. Dunque riporta dei dettagli delle intenzioni di Donald Trump il Giorno, quotidiano nazionale. Andiamo ad altri giornali. Segnaliamo la prima pagina

del rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea è alla base della crisi demografica. Questa è l'opinione del Papa, questo è in taglio alto, in un pezzo non firmato, firmato dal Foglio, e poi in centropagina salvare le democrazie con l'AI. Panetta ribalta il paradigma sull'intelligenza artificiale e spiega perché l'AI può aiutare ad avere stati più efficienti, imprese più innovative, paesi più ricchi e democrazie più solide. Lezioni anti-lagna anche alla politica. Questo dunque in apertura sulla prima pagina del quotidiano Il Foglio. Andiamo a vedere altri giornali. Abbiamo a disposizione sicuramente la prima pagina del quotidiano Libero, che oggi titola così: più lavoro, la sinistra frigna, record di occupazione. Smontate le favole PD Movimento 5 Stelle, disoccupati al 5,1%, applaude anche l'Unione Europea. E poi nel titolo del catenaccio: drone russo colpisce la Romania, Iran, Trump pronto alla pace. La verità sulle risorse: qui si parla di immigrazione, in un box al centro, i migranti costano al paese più di quanto producono. E poi in centropagina una fotografia di Giorgia Meloni che beve un calice di vino. Il Premier e il vino fa bene la campagna anti-allarmisti di Giorgia. Sulla spalla sinistra, tutti a sgobbare tranne quattro fanatici pro-PAL. L'editoriale del nuovo direttore Alessandro Sallusti, che si succede a Mario Sechi. Alessandro Sallusti che scrive, vediamo. Ieri è andata in scena una rappresentazione plastica dell'Italia reale, da una parte 15 milioni di italiani lavoratori, stima di Federalberghi, si sono messi in viaggio per trascorrere qualche giorno di meritata vacanza in occasione del ponte del 2 giugno, dall'altra qualche migliaio di invasati pro-PAL e assimilati hanno tentato di bloccare l'Italia con uno sciopero indetto dai Cobas, i sindacati rossi. Nel primo caso parliamo di gente che ha sempre lavorato e vuole continuare a farlo possibilmente in santa pace. Nel secondo, di guastatori di professione che issano la bandiera palestinese e intendevano rovinare la festa ai primi. Missione fallita, e questa è una buona notizia che smentisce le tinte fosche con cui le opposizioni politiche e mediatiche raccontano lo stato di salute del paese, dell'economia e della democrazia. Intendiamoci, i problemi ce ne sono a iosa e nessuno, tantomeno noi, li nega, ma la strada intrapresa dal governo dà i suoi frutti, compatibilmente con la sciagurata congiuntura internazionale. Li sta dando, come dimostrano i dati forniti ieri dall'Istat su occupazione e crescita, nonostante i disgraziati dazi trumpiani, è aumentato pure l'export con gli Stati Uniti. Ci compiacciamo del lavoro fatto, ma più che dalla parte del governo, stiamo da quella dei 15 milioni di italiani che oggi sono in vacanza perché se la sono conquistata sul campo, che ai cortei ideologici preferiscono la vita reale, e lo facciamo senza chiedere che partito votino o cosa pensino di Trump. Se interpellassimo loro, uno per uno, su che cosa si aspettano, scopriremmo cose non lontane da quello che questo governo sta facendo, o quantomeno provando a fare. Più lavoro, più sicurezza, più legalità e stabilità, meno Stato e più libertà. Questo dunque Alessandro Sallusti, tutti a sgobbare tranne quattro fanatici pro-PAL sulla prima pagina del quotidiano Libero. Vediamo altri quotidiani ancora. La prima pagina del giornale. Diamo un'occhiata subito al titolo di apertura, il giornale La guerra in Europa, il mondo diviso dai conflitti, drone russo colpisce la Romania, Putin prova a smentire ma il suo braccio destro minaccia, non dormire le sonne tranquilli. Dunque la questione del drone russo o presunto tale in Ucraina, scusate, in Romania. Poi il terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, questo sulla rete della Jihad, i due uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei, qualcosa sta cambiando per i militanti pro Pasdaran, le forze dell'ordine hanno perquisito due iraniani che frequentano il centro islamico Imam Ali, questo in centro pagina. Poi sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale del direttore Tommaso Cerno. Cornuti islamizzati, questo è il titolo principale, scrive Cerno. Prima l'attentato di Modena, poi i casi di Firenze e Reggio Emilia, e ora la notizia di un'indagine a Milano per terrorismo nei confronti di due iraniani che frequentano un centro islamico della città. Insomma, la Jihad prende forma perché l'alfabeto woke della sinistra è troppo tenue per fermare la narrazione della realtà. La preghiera nelle strade e i sindaci con la fascia sono simbolo dell'ipocrisia di chi vuole celare.

0: vero piano politico dei fratelli musulmani, che si fa gioco del nostro qualunquismo e gode delle nostre divisioni ataviche tra destra e sinistra. Cornuti e mazziati, con il prosciutto, mi perdoni Maometto, sugli occhi al punto da non vedere sotto la madunina un centro del quale ci eravamo occupati proprio noi del giornale lo scorso marzo, raccontando che tra quelle pareti e su quei tappeti avevano commemorato come un eroe il sanguinario dittatore Ali Khamenei. E dire che la colpa è nostra, non loro, se monta l'odio. Ma i compagni sanno bene che integralismo chiama integralismo. Non è un caso che tra chi segrega le donne, persegue gli omosessuali e disprezza la democrazia, germogli il seme del terrorismo. Così come non è un caso che due degli ultimi tentati attacchi islamisti siano avvenuti nella Russia Emilia-Romagna, la regione con la più alta percentuale di stranieri in base alla popolazione. Poi prosegue con il suo ragionamento Tommaso Cerno, cornuti e islamizzati sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Andiamo a leggere altri quotidiani, per esempio possiamo segnalare la prima pagina del Riformista, che abbiamo davanti agli occhi. Provocazia è il titolo principale. Drone russo in Romania, l'Europa reagisce, gravissimo. Camporini, difesa comune, investire nella sicurezza. Questo dice il generale. Poi in taglio basso, gli ebrei furono cofondatori della Repubblica, ricordiamolo tutti con orgoglio, il 2 giugno. Visto che manca poco al 2 giugno, Enrico Cerchione firma questo pezzo. Anche qui la notizia di Banca Italia, sveglia di Panetta all'UE, serve un piano per l'AI e contro shock energia. Lasciamo da parte anche la prima pagina del Riformista, segnaliamo la prima del quotidiano comunista Il Manifesto, che oggi titola così: a caro prezzo, crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. Poi, taglio basso, Iran, l'accordo è solo di Trump, il presidente USA annuncia l'intesa, viene smentito da Teheran e decide un altro rinvio. A proposito di intesa tra Iran e Stati Uniti, sulla spalla sinistra, il governo inerte, il ricambio che manca, la vera fotografia dell'Italia e di quello che è, diciamo così, il governo del paese, il governo che continua a raccontare un'Italia che non c'è, scrivono dal manifesto, rivendica presunti record occupazionali, ma l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Istat mostra un'altra realtà, quella di un paese che invecchia, perde occupazione nelle generazioni più giovani e non riesce a costruire le condizioni per il proprio ricambio produttivo e sociale. Allora, lasciamo da parte anche la prima pagina del manifesto, vediamo che cosa riusciamo a segnalare ancora prima di chiudere questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani. Sicuramente il quotidiano della Confindustria, Il Sole 24 Ore, che apre con i dati Istat, Panetta, la sfida è sulla competitività, AI, partita decisiva, ma va governata, dunque la Banca d'Italia è l'argomento principale. Poi, obiettivo produttività è far restare i giovani in Italia, questo è l'editoriale di Fabio Tamburini che appunto si occupa del tema. E troviamo sulla spalla destra quello che accade in realtà in Libano. È una notizia che almeno sulle prime pagine non troviamo da nessuna parte, ma è una notizia della giornata. Sul premier di Israele Netanyahu, il grande sabotatore dell'accordo a proposito di USA e Iran, questa è la chiave di lettura che dà il Sole 24 Ore rispetto all'accordo tra Iran e Stati Uniti, punta il dito contro il premier Netanyahu. Il Sole 24 Ore, poi Libano, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, avanza verso nord. Iran, ore decisive per l'intesa, uccisi donne e bambini. Le truppe israeliane, c'è un refuso, le truppe israeliane hanno oltrepassato il fiume Litani, in Libano e avanzano a nord. Ieri altre 9 vittime. Sul fronte iraniano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room. Secondo il New York Times, tuttavia, non è stata presa una decisione definitiva sull'Iran. Questo dunque sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo cos'altro possiamo segnalare. Ci manca veramente, ci mancano pochi secondi. sicuramente la prima pagina del quotidiano domani. Ci proviamo in quest'ultimo minuto. La promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto. E poi ancora velivolo senza pilota sulla Romania, Mosca contro l'UE, il sonno tranquillo è finito e Trump nella Situation Room. Dunque le due notizie principali della giornata, diciamo così, lo scenario internazionale. Poi armi e complotti, la crisi infinita, Meloni Crosetto, una volta erano il gigante e la bambina. E sulla spalla sinistra, droni, AI e computer, la guerra più ingiusta. Raffaele Simone che ci racconta di come si stiano imponendo e di come si siano imposti ormai i droni come arma nei conflitti mondiali, che in qualche modo apre un capitolo di riflessione trascurato che Raffaele Simone appunto chiama filosofia della guerra, la filosofia dei conflitti. E poi taglio basso, altro che leader, le vere sfide per la sinistra, lotta tra classi e capitale, pezzo di Chiara Cordelli che riflette sulla sinistra paralizzata da vincoli strutturali, classe operaia, classe media, questioni di ceto e classe. Questa è l'ultima segnalazione per oggi, tratta dal quotidiano domani, perché questa è la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicolo oggi, sabato 30 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Grazie Enrico Salvatori, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 30 maggio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi l'Iran con un editoriale del Wall Street Journal, a che punto sono i negoziati. Secondo il quotidiano economico americano è rischioso porre fine al blocco degli Stati Uniti senza avere prima l'uranio arricchito della Repubblica Islamica. Ci occuperemo poi della guerra della Russia contro l'Ucraina. Ieri un grave incidente, un drone russo ha colpito un palazzo in Romania provocando dei feriti, molte condanne a parole, mancano diciamo i fatti sia da parte della NATO sia da parte dell'Unione Europea. Leggeremo a proposito di questa guerra un'analisi di Laure Monville pubblicata ieri da Le Figaro sul riarmo dell'Europa che ora passa per Kiev. Infine Cuba, il rischio che Donald Trump cerchi di ripetere l'operazione Venezuela, uno degli editoriali dell'Economist di questa settimana è dedicato a questo: non attaccare Cuba, sarebbe un errore enorme, Donald Trump potrebbe tuttavia fare un deal, un accordo con il regime comunista. Partiamo però dall'Iran e dall'editoriale di ieri del Wall Street Journal dal titolo "A che punto sono ora i negoziati?". I negoziatori americani, scrive il quotidiano economico statunitense, sono più fiduciosi che mai di essere vicini a un accordo preliminare con l'Iran. Il punto di forza di questo accordo è la promessa di riaprire lo stretto di Hormuz, ma ci sono preoccupazioni, in particolare legate ai dettagli sul programma nucleare iraniano, la cui risoluzione sarebbe rinviata a 60 giorni di trattative. Giovedì, spiega il Journal, Axios ha riportato che i negoziatori americani e iraniani hanno raggiunto un accordo quadro, ma il presidente Trump non aveva ancora dato l'approvazione finale. Sebbene l'intesa sia vicina, con le firme iniziali dell'Iran poste sul documento, possiamo confermare, scrive il Journal, che il testo non è ancora del tutto definita. E mentre Trump potrebbe riservarsi la decisione finale, ora la palla passa al regime iraniano, il cui processo decisionale è opaco, in particolare su due punti della versione finale dell'accordo. Ecco però qual è lo stato attuale. L'Iran si impegnerebbe a rimuovere le mine dallo stretto entro 30 giorni, in modo che il traffico possa essere libero e senza pedaggi, anche se gli Stati Uniti si aspettano che un numero maggiore di navi commerciali transiti sin da subito nella corsia meridionale dello stretto di Hormuz. Qui, secondo il Journal, è fondamentale che il linguaggio sia chiaro, dato che l'Iran ha già violato due volte gli impegni sulla riapertura dello stretto. Il rischio è che l'Iran cerchi di imporre una tariffa, un dazio, richieda autorizzazioni per il transito, tuttavia i negoziatori americani si aspettano che lo stretto torni alle condizioni prebelliche. Un buon accordo dovrebbe garantire che questo riguardi non solo il numero di navi, ma anche le loro modalità di transito. Le parti, prosegue il Journal, concorderanno per iscritto di definire la sorte dell'uranio arricchito iraniano in altre trattative a seguire, anche se sarebbe meglio specificare fin da ora cosa, quando e come, per evitare che il regime cerchi poi di sfuggire agli impegni sul nucleare. La buona notizia è che l'accordo proposto non menziona solo l'uranio altamente arricchito. I negoziatori americani sanno che l'uranio arricchito anche solo al 3,67% rappresenta già il 70% dello sforzo necessario per raggiungere il grado militare. E vogliono dunque che le scorte di uranio arricchito dell'Iran vengano smaltite in un modo o nell'altro. Il regime iraniano, secondo questo accordo, bozza di accordo, sarebbe sulla strada per vedersi revocare le sanzioni, ma non in modo immediato. Le sanzioni verrebbero rimosse in cambio di progressi nei negoziati e poi nell'attuazione dell'accordo. In particolare un sollievo umanitario, forse tramite meccanismi vincolati in Qatar o Oman, potrebbe essere negoziato poco dopo la firma del memorandum. La politica giusta è quella riassunta dallo slogan dell'amministrazione: nessuna polvere di uranio, nessun dollaro. Tuttavia, sottolinea il Journal, la struttura a due fasi dell'accordo rappresenta il rischio più grande. Senza un blocco americano durante i negoziati sul nucleare sarà ancora più difficile ottenere concessioni o garantirne l'attuazione. L'Iran ha trascinato per due anni i negoziati con Barack Obama e potrebbe tentare di prolungare i 60 giorni di Trump all'infinito. Piaccia o no, la minaccia militare americana diventa meno credibile se i negoziati si protraggono. Nonostante l'Iran abbia violato gli impegni su Hormuz e abbia ripetutamente attaccato le forze americane e gli alleati del Golfo, il cessate il fuoco è durato più a lungo della stessa guerra. Il regime potrebbe essere giunto alla conclusione che Trump non tornerà a combattere, soprattutto a 60 giorni dalle elezioni di midterm. Porre fine ai blocchi reciproci nella prima fase dell'accordo aiuterebbe, sì, l'economia globale e naturalmente quella iraniana, ma lo stretto di Hormuz era già aperto prima della guerra. Scambiare un blocco con un altro offrirebbe a Trump una via d'uscita dal conflitto, ma non sarebbe una vittoria. Un buon accordo deve eliminare ciò che rimane del programma nucleare iraniano, tutto l'uranio arricchito e i siti sotterranei, con ispezioni invasive, divieto di arricchimento. Su queste questioni permangono ampie lacune e per un solo motivo: il regime iraniano intende ancora perseguire la bomba nucleare, negozia tenendo presente questo obiettivo, così tra l'altro il Wall Street Journal. Veniamo alla guerra della Russia contro l'Ucraina, riarmo dell'Europa, riarmo che ora passa per Kiev. Questo è il titolo di un'analisi pubblicata ieri da Le Figaro e firmata a L'Hormonville. Nel momento in cui Washington non è più percepita come un alleato affidabile, l'imprenditore di idee slovacco Robert Vass Ha trasformato il forum che ha fondato, il GlobSec Strategic Forum, in uno dei motori geopolitici della scena centro-europea. Quest'anno la struttura ha posto al centro del dibattito una domanda cruciale, ed è fondamentalmente questa. In Europa centrale gli Stati Uniti non sono più considerati un garante affidabile, o almeno lo sono sempre meno. Questo è quanto sostiene Robert Watts. Dobbiamo prepararci al momento in cui l'America non ci sarà più. Non possiamo più aspettare di sapere cosa dice o cosa vuole Washington, anche se molti generali americani presenti al GlobSec hanno assicurato che l'America tornerà al fianco dei suoi alleati europei dopo l'eclissi trumpiana. I dibattiti di Praga hanno confermato la convinzione di Robert Watts: l'Europa deve costruire la propria potenza, uno slogan che viene ripetuto ormai da 4 anni, ma con scarsi risultati, aggiungiamo noi. La domanda riassunta dall'analista francese Camille Grand, ex vice segretario generale della NATO, è questa: di cosa avremmo bisogno per reagire se la Russia attaccasse? Sebbene la NATO rimanga il quadro in cui deve avvenire il passaggio di consegne tra gli Stati Uniti e l'Europa, l'elemento più rilevante della conferenza GlobSec è stato l'accento posto sulla costruzione operativa dei muscoli industriali della difesa europea. C'erano moltissimi attori, ma c'era soprattutto un'eccezione in termini di presenze, e cioè l'emergere in modo eccezionale della tecnologia industriale di Kiev, che è riuscita a cambiare il campo, i rapporti di forza nel campo di battaglia, e che diventa essenziale per il riarmo europeo. Secondo Watts, questa è un'opportunità immensa. Assisteremo a un enorme cambiamento nell'industria della difesa, con grandi aziende che porteranno avanti i loro progetti importanti e nuovi attori che cresceranno in connessione con la guerra in Ucraina. Le Figaro racconta delle start-up ucraine presenti a Praga per questo forum, le varie joint venture che si sono create. Uno dei dirigenti dell'azienda ceca Prusa, che produce stampanti 3D utilizzate dagli ucraini sul campo di battaglia, osserva che è in corso un'ondata di innovazione in tutta Europa, innescata dalla metamorfosi industriale ucraina. Il vero problema per lui è la pesantezza burocratica, il costo elevato dell'energia e la mancanza di venture capital, tutti fattori che penalizzano l'industria europea, a cui si aggiunge la concorrenza sleale della Cina. Tuttavia, secondo diversi analisti, ciò che si sta delineando è un momento europeo causato dallo shock provocato non solo dalla guerra di Putin, ma anche da Trump. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano ritardato alcune forniture di armi a causa dell'Iran preoccupa, per esempio, i paesi baltici, ma non solo. La Danimarca ha deciso di acquistare missili francesi del sistema antimissile franco-italiano. La Francia, dal canto suo, ha acquistato sistemi svedesi, tra cui aerei di sorveglianza radar della Saab, per sostituire quelli americani. L'autrice di questo articolo, Laurent Manville, ci sarà una pressione crescente affinché l'Europa agisca anche in altri settori, in particolare lo spazio e l'intelligenza artificiale, per mantenere capacità autonome europee di fronte al duopolio sino-americano. Questa sarà una prova del 9, una scelta politica. Perché? Perché gli europei sanno costruire satelliti e lanciatori, potrebbero benissimo decidere che tra 10 anni vogliono una costellazione loro per non dipendere più da Starlink e SpaceX. Questa l'evoluzione del dibattito sul riarmo europeo. Per chiudere, Cuba e l'editoriale dell'Economist: non attaccare. Un attacco sarebbe un errore enorme e Donald Trump potrebbe fare un deal con il regime comunista. Scrive l'Economist: solo poche ore dopo che le forze speciali americane hanno prelevato il dittatore venezuelano Maduro da Caracas il 3 gennaio, Donald Trump aveva dichiarato che la prossima sarebbe stata Cuba. Da allora Trump ha fatto pressione sulla nuova leader del Venezuela, perché tagli i rifornimenti di petrolio a prezzi scontati verso l'isola. Nel momento in cui Cuba soffre per i blackout, Trump esorta il regime a fare un accordo con lui prima che sia troppo tardi. Trump, scrive l'Economist, ha ragione a volere un cambiamento a Cuba. I suoi dirigenti comunisti sono odiosi, da quasi 7 decenni hanno imprigionato dissidenti e mantenuto il popolo in povertà. I cubani faticano a permettersi cibo e medicine, i fedelissimi del regime dominano l'economia e vivono nel lusso. Cuba rappresenta anche una minaccia, seppur lieve, per la sicurezza americana, perché permette a Russia e Cina di gestire basi di ascolto a meno di 200 chilometri dalla Florida. Una delle opzioni di Trump è l'uso della forza militare. L'Economist racconta come nei Caraibi sia arrivata una delle 11 porte aeree a propulsione nucleare. Il Dipartimento della Giustizia ha incriminato Raul Castro, il fondamento in qualche modo per ripetere l'operazione Venezuela, che Trump, con eccessiva fiducia, continua a definire come un grande successo. La minaccia della forza potrebbe dare a Trump un vantaggio in più al tavolo dei negoziati, ma un'azione militare vera e propria sarebbe estremamente rischiosa e probabilmente peggiorerebbe la situazione, scrive l'Economist. Un'incursione rapida e illegale per decapitare il regime potrebbe avere successo, ma poi Cuba non è il Venezuela, la sua dittatura è più radicata e ideologica, forse Trump potrebbe sostituire i vertici comunisti con leader più malleabili, ma anche il limitato controllo che ha stabilito in Venezuela sarebbe difficile da replicare. Un'invasione su larga scala è ancora meno allettante, gli Stati Uniti potrebbero distruggere l'esercito cubano, ma probabilmente non sarebbero in grado di costruire una Cuba migliore. Qualsiasi tentativo di imporre la democrazia con la forza sarebbe lento, difficile e probabilmente destinato al fallimento. E allora qual è l'opzione meno peggio? Spingere per una transizione graduale. Alcuni elementi di un possibile accordo sono già stati resi pubblici. Gli Stati Uniti permetterebbero un flusso maggiore di petrolio, fornirebbero 100 milioni di dollari di aiuti umanitari da distribuire tramite la Chiesa Cattolica e le ONG, bypassando il regime cubano, fornirebbero accesso gratuito a internet via satellite a tutti i cubani. Questa sarebbe insomma un'opzione molto migliore, ma detto ciò, anche se il regime accettasse un accordo di questo tipo, le sfide sarebbero immense. Cuba è molto più povera del Venezuela, non ha grandi riserve di petrolio per attrarre investitori stranieri, manca lo Stato di diritto, molti cubano-americani vorrebbero investire, ma solo quando i comunisti saranno spariti, perché il rischio è che le loro proprietà vengano confiscate. Se l'amministrazione Trump negoziasse in modo fermo e intelligente, potrebbe fare un grande favore ai cubani. Se invece ricorrerà alla forza militare, potrebbe peggiorare di molto le cose. Con un po' di fortuna Trump forse avrà imparato questa lezione dall'Iran. Così l'Economist, ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Così David Carretta, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, proseguiamo con la programmazione del mattino della nostra emittente, ora è il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, al termine, tra una decina di minuti, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
3: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, rassegna di geopolitica di sabato 30 maggio 2026. Anche oggi parliamo della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. La unica segnalazione di oggi è un articolo intitolato «Il modo di fare la guerra degli Stati Uniti non funziona». La fonte è il sito politico.eu, articolo pubblicato il 26 maggio scorso. Autore di questo articolo è Ivo Dalder, ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO durante l'amministrazione Obama. Gli Stati Uniti possiedono l'esercito più potente della storia umana, però non vincono la guerra da oltre 30 anni. Dal 1945 gli Stati Uniti hanno combattuto guerre importanti in Corea, Vietnam, Afghanistan, Iraq e ora in Iran. E tra queste, solo la guerra del Golfo del 1991 può essere considerata un vero successo. Nel frattempo, gli esiti delle altre guerre variano, dallo stallo e dalla sconfitta alla catastrofe strategica, con l'Iran che rappresenta forse il peggiore errore strategico commesso dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, perché l'esercito più potente del mondo continua a perdere le guerre che inizia? La risposta non sta nella potenza di fuoco, ma nella mentalità americana. Il grande stratega militare prussiano Karl von Clausewitz definì la guerra come la continuazione della politica con altri mezzi. L'esercito è al servizio di fini politici, uno strumento tra i tanti, sempre al servizio di un obiettivo ben definito. Gli Stati Uniti no, hanno ribaltato questa teoria. Washington non considera la guerra come la continuazione di una politica, ma come il suo fallimento. Un'ultima risorsa a cui si ricorre quando la diplomazia crolla. Spesso senza un obiettivo politico ben definito, i risultati sono sempre gli stessi. La forza viene impiegata senza scopi chiari e senza una risposta alla domanda che dovrebbe precedere ogni decisione di combattere. Cosa significa davvero vincere? Il presidente americano Trump è l'espressione più estrema di questo problema. In Iran la diplomazia di facciata è stata condotta da inviati che non capiscono né di diplomazia né di arricchimento dell'uranio. Poi è arrivata una massiccia campagna di bombardamenti basata sulla magica convinzione che la distruzione produca la capitolazione. O, come ha detto il presidente Trump, o otterremo un buon accordo o li faremo saltare in aria. Ma il risultato finale non sarà nessuno dei due. E lo sappiamo perché, sebbene Trump possa essere la manifestazione più radicale dell'approccio errato degli Stati Uniti, non è certo l'unico. Il modus operandi bellico degli Stati Uniti si basa su tre difetti strutturali. In primo luogo, fini e mezzi sono invertiti. Anziché definire un obiettivo politico e poi selezionare uno strumento appropriato, Washington fa il contrario, ricorre allo strumento militare e spera che la politica si adegui. l'operazione Rolling Thunder in Vietnam, l'operazione Shock in Iraq e l'operazione Epic Fury in Iran. In ogni occasione gli Stati Uniti hanno impiegato una forza schiacciante nella convinzione che la distruzione totale avrebbe prodotto il risultato desiderato. Non succede mai. Il secondo difetto è l'eccessiva ambizione. Le guerre americane sono inquadrate attorno agli obiettivi più ampi possibili: cambio di regime, trasformazione della civiltà in instaurazione della democrazia e fine del terrorismo. Ma questi non sono obiettivi, sono fantasie. E la forza militare è uno strumento inadeguato per raggiungerli. La guerra del Golfo del 1991 ebbe successo proprio perché l'allora presidente Bush padre rifiutò questa logica. Il suo obiettivo era ristretto e ben definito, cioè invertire l'invasione irachena del Kuwait e ripristinare lo status quo ante, niente di più. Bush padre resistette alle enormi pressioni per marciare su Baghdad e questa moderazione non fu una debolezza, produsse invece una vera coalizione, legittimità e vittoria. Anni dopo, per l'Iraq, il presidente George W. Bush scelse una strada diversa rispetto al padre. Il risultato fu un decennio di guerra, un Iran più forte e una regione molto meno stabile di prima. Infine, il terzo e più fondamentale difetto è che coloro che elaborano i piani a Washington credono che una forza schiacciante possa compensare la simmetria delle motivazioni. Non è così. L'America potrà anche avere la forza, ma l'altra parte ha la volontà. I Viet Cong, i talebani, i baathisti, i rivoluzionari islamici non si muovono di un millimetro perché non hanno via di scampo e niente da perdere. Quando i Viet Cong lanciarono l'offensiva del Tet nel 1968, colpendo simultaneamente più di 100 città, l'esercito americano la definì una sconfitta per il nemico. E sebbene ciò fosse tatticamente corretto, strategicamente era l'esatto contrario. L'offensiva del Tet, infatti, ruppe il sostegno della opinione pubblica americana e cambiò il corso della guerra. I Viet Cong sapevano per cosa stavano combattendo, mentre Washington aveva perso di vista quell'obiettivo da tempo. Decenni dopo, in Afghanistan, i funzionari americani organizzarono forze speciali di guerriglieri a cavallo, ricorsero a attacchi con bombe di precisione e il regime talebano crollò in poche settimane. Eppure, solo pochi giorni prima dell'inizio dei bombardamenti, Bush figlio si chiese chi governerà il paese una volta rovesciati i talebani. Una domanda legittima che nessuno si era posto prima di invadere l'Afghanistan. Non esisteva una teoria su cosa sarebbe successo dopo. Poi arrivò l'Iraq nel 2003 con gli artefici della guerra che prevedevano una passeggiata in cui le truppe americane sarebbero state accolte come liberatori. Ma l'occupazione militare sciolse l'esercito iracheno, mandando centinaia di migliaia di uomini armati e umiliati in strada, senza lavoro né prospettive. L'insurrezione che ne seguì non avrebbe dovuto sorprendere nessuno, eppure sorprese tutti. In Iran la logica crollò ancora più rapidamente. La strategia, per quanto rudimentale, si riduceva a questo: uccidere la guida suprema del paese e sperare in un successore più moderato. E secondo fonti americane, Stati Uniti e Israele riponevano le loro speranze nell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, un altro falco del regime, affinché colmasse il vuoto, ma non avevano un piano per insediarlo, nessun piano per cosa fare in caso di fallimento e nessun piano per impedire a Teheran di fare ciò che tutti sapevano avrebbe fatto: chiude lo stretto di Hormuz. A questo punto i ripetuti fallimenti dell'America sono troppo numerosi, commessi nel corso di troppi decenni da troppi leader diversi, sia repubblicani che democratici, per essere liquidati come coincidenze. Riflettono invece un difetto più profondo nel modo di fare la guerra degli Stati Uniti. Quindi, qual è la soluzione migliore? Il punto di partenza deve essere più umiltà e meno arroganza. Se l'esercito americano è straordinario, come ha dimostrato la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro a gennaio, ma queste straordinarie capacità non possono sostituire la lucidità mentale e una solida strategia. La superiorità tattica non garantisce il successo strategico. I vertici militari degli Stati Uniti lo avevano capito molto prima che Washington lo dimenticasse. Nel 1984 l'allora segretario della difesa Caspar Weinberger, segnato dalle esperienze in Vietnam e Libano, lo espose chiaramente nel suo studio per determinare quando e come gli Stati Uniti avrebbero dovuto usare la forza militare, cioè interessi vitali chiari, obiettivi definiti e raggiungibili, sostegno interno e internazionale, forza schiacciante applicata a fini limitati, una chiara strategia di uscita e la guerra solo come ultima risorsa. Il generale Colin Powell, ex capo di Stato Maggiore congiunto, che aveva prestato servizio come giovane ufficiale in Vietnam e in seguito come assistente militare di Caspar Weinberger, perfezionò e affinò questi principi un decennio dopo. Sia Weinberger che Powell hanno visto cosa succede quando gli Stati Uniti combattono senza una strategia ed erano determinati a evitare che ciò si ripetesse. La dottrina Weinberger-Powell rimane ancora oggi il quadro di riferimento corretto. Non si tratta di pacifismo, bensì di logica strategica, una logica che è stata applicata con successo nella guerra del Golfo del 1991, ed è proprio ciò che è mancato in ogni conflitto successivo. Gli Stati Uniti continuano a perdere non perché il loro esercito sia debole, ma perché continuano a scegliere gli strumenti prima di definire i propri obiettivi. Questo è l'articolo intitolato "Il modo di fare la guerra degli Stati Uniti non funziona". La fonte è il sito politico.eu, Articolo pubblicato il 26 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 30 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
4: Radio Radicale, sono le 7:09 minuti, ancora buongiorno ai nostri ascoltatori. Tra poco andremo ad ascoltare in diretta Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Al termine la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza e poi alle 7:35 Stampa e regime a cura di Marco Taradas. Francesco De Leo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te Sonia, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, fine regia, 30 maggio 2026, Spazio Transnazionale, come sempre con noi Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Buona giornata Anello del Gatto, corrispondente per la stampa da Gerusalemme, del nostro ospite di oggi, bentornato a Radio Radicale Anello.
7: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
5: L'apertura del Guardian di oggi, l'ONU inserisce Israele e la Russia nella lista nera per violenze sessuali nei conflitti, l'organizzazione cita abusi, tra cui lo stupro di detenuti di sesso maschile commessi dalle forze di sicurezza di governi che hanno ostacolato il lavoro degli investigatori dell'ONU. L'ONU ha accertato casi di abusi sessuali, danni di 31 uomini, donne e bimbi palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania occupata tra il 2023 e il 2025. Secondo questo rapporto, scrive il Guardian, gli attacchi israeliani hanno comportato ripetuti stupri di gruppo e l'uso della violenza sessuale come forma di tortura. Sia Israele che la Russia negano che le loro forze armate abbiano fatto ricorso alla violenza sessuale. L'ambasciatore israeliano presso l'ONU, Danny Dannon, ha dichiarato che il paese ha interrotto i rapporti con il segretario generale dell'ONU Guterres in risposta all'inserimento nella lista nera. Dannon ha affermato in un post sui social media che Israele ha presentato prove, documenti e risposte dettagliate ad ogni accusa. Non ha tuttavia reso pubblica alcuna prova. Da ottobre 2023 Israele non consente al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare i detenuti. Che notizia è, Nello?
7: Sì, è una notizia che insomma ha lasciato il tempo che trovava qui, perché la questione è proprio quella che dicevi, cioè Israele ha ribadito che queste accuse sono false, nel senso che sono state prese da denunce, ma non ci sono prove su queste questioni, proprio perché purtroppo Israele colpevolmente non fa entrare la Croce Rossa nelle carceri. Non lo fa perché, come ripicca nei confronti anche della Croce Rossa, per il fatto che non è mai andato a visitare gli ostaggi in mano ad Hamas durante la guerra, durante la detenzione degli ostaggi ad Hamas. Quindi insomma c'è questo problema, che sicuramente nelle carceri israeliane, in particolare nei confronti di alcuni detenuti, non ci siano dei trattamenti di favore, per usare un eufemismo, è chiaro, è certo, credo che nessuno possa meravigliarsi di questo. Bisogna però dimostrare con fatti, purtroppo le Nazioni Unite fanno bene ad agire in questo modo per attivare determinati meccanismi, però al momento si possono basare esclusivamente su voci, su denunce. Non ci dimentichiamo che in passato insomma da queste parti ci sono state denunce relativamente al fatto che per esempio delfini sarebbero stati addestrati per portare attacchi, oppure i cani addestrati per usare violenza sessuale nei confronti di persone, e l'hanno detto anche degli esponenti alti delle Nazioni Unite, ma purtroppo, ripeto, come dice Israele, non ci sono prove al riguardo. Certo è un'ennesima frattura che c'è fra le Nazioni Unite e lo Stato ebraico, è una frattura insanabile se pensiamo a tutto quello che è stato durante la guerra a Gaza e che continua ad essere con l'UNIFIL in Libano.
5: Nello ti ascolta da Gerusalemme, Giampiero.
6: Sì, buongiorno Nello. Questa mattina i media USA hanno un po' allentato l'attenzione sugli sviluppi del conflitto in Iran. La CNN mette in particolare l'accento sui tentennamenti, che sono abbastanza insoliti, del presidente Trump per decidere se accettare o meno l'intesa con l'Iran, che metterebbe in pausa la guerra per 60 giorni e riaprirebbe alla navigazione allo stretto di Hormuz. Secondo te, secondo le percezioni che ci sono in Israele, c'è l'ostilità del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del suo governo dietro i tentennamenti di Trump?
7: No, la questione è che sin dall'inizio di questa guerra era chiaro che Netanyahu e Trump avevano due obiettivi completamente diversi nella guerra. Non a caso Israele non ha alcun problema nei confronti di Hormuz, nel senso che ha una indipendenza dal punto di vista energetico che è notevole. Ieri leggevo dei dati circa l'utilizzo di fonti rinnovabili in questo paese, insomma aumentato in questo periodo, tutte le case hanno i pannelli solari, non sono legati agli idrocarburi, l'aumento delle macchine elettriche è notevole, quindi insomma, e l'elettricità non viene fatta attraverso gli idrocarburi, ma attraverso una serie di fonti, anche il nucleare, attraverso fonti diverse, per cui questo è un aspetto marginale per gli israeliani. Gli israeliani l'unico interesse che hanno, il governo, anche perché non ci dimentichiamo che siamo verso il periodo elettorale, l'unico interesse che ha il governo è quello di fare in modo che Hezbollah, che Hamas e in primo l'Iran non nuoca più non possa essere più nocivo a Israele. Questo perché? Perché l'idea di fondo è soltanto la possibilità di restare in esistenza, di esistere, perché Israele vede questi stati, a partire dall'Iran e con le sue ramificazioni in Libano, a Gaza e in Yemen, come minaccia la sua stessa esistenza. Anche nei colloqui, per esempio, adesso in Libano, Israele non ha detto di no a un cessato il fuoco, però ha detto prima di fare il cessato il fuoco dobbiamo essere sicuri che Hezbollah non attacchi. Quindi l'idea di Israele, qualsiasi cosa faccia Trump, deve essere fatta in maniera tale che l'Iran non possa più attaccare, non possa più essere un pericolo per la stessa esistenza di Israele.
5: A proposito di Iran, Nello, ancora abbiamo due minuti. Nel suo editoriale di oggi sul Financial Times, Vali Nasr, accademico e politologo iraniano-americano che insegna presso l'Università John Hopkins, rivisita un po', diciamo così, la posizione iraniana sulle trattative, perché l'Iran teme che un accordo oggi significhi più guerra domani. Teheran interpreta le concessioni apparentemente generose degli USA come troppo belle per essere vero. L'Iran, scrive Vali Nasr, non ha alcuna fretta di accettare l'offerta. I funzionari americani attribuiscono l'ostinazione di Teheran alla sua leadership frammentata, ma se c'è divisione a Teheran è sulla saggezza di fidarsi del governo statunitense. L'Iran sta conducendo una trattativa dura perché questa è una lotta esistenziale. Ciò che cerca, sopra ogni altra cosa, è la garanzia che la guerra non torni. E tale garanzia dovrà essere integrata nella struttura di qualsiasi accordo. L'accordo attualmente sul tavolo, scrive Nasr, un cessate il fuoco a breve termine per poi preparare il terreno alla negoziazione di un accordo più ampio, non la fornisce. L'opinione dominante, condivisa in tutto lo spettro politico a Teheran, è che, dati i precedenti di Trump, la promessa della diplomazia potrebbe in realtà aumentare la minaccia di guerra. Qual è la tua opinione, Nel?
7: No, io sono d'accordo ed è praticamente di riflesso quello che dicevo di Israele. Il punto è che chi è attore in questa guerra ha obiettivi completamente diversi. Io credo che Trump abbia commesso un errore madornale, a parte tutte le questioni di comunicazione che ha fatto, insomma oggi attacchiamo, domani facciamo questo, dopodomani quello, un ultimatum e via dicendo. L'errore fondamentale, e lì poi c'è stata una rottura un po' con Israele, è stato sulla questione dei curdi, ad esempio. Trump, per favorire Erdogan, o meglio, per non irritare Erdogan, ha fatto in modo che i curdi comunque non potessero avere tutto il potere che dovevano avere, anche militare, per poter fare questo benedetto cambio di regime. Cambio di regime che a Israele non interessa neanche, perché alla fine per gli israeliani chiunque sta al potere scenderà sempre in strada a Teheran, scenderà sempre in strada a dire morte agli iraniani, morte agli israeliani, morte agli Stati Uniti. Quindi quello che temono gli israeliani è esattamente quello che temono gli iraniani a livello di governo, e l'assurdo è che in quest'ottica le negoziazioni diplomatiche veramente dimostrano di essere non così capaci, anche perché purtroppo gli Stati Uniti sembrano non avere nessuna idea né di come portarli avanti né di che cosa raggiungere. Alla fine si sta cercando soltanto di arrivare a un risultato che possano far fare una figura né da una parte né dall'altra. Netanyahu sta a guardare, perché lui è pronto ovviamente ad attaccare, ma come dicevo ha altri interessi, e per lui l'opzione guerra, come per gli iraniani, è sempre sul tappeto.
5: Chiarissimo, e grazie, è stato un piacere. Grazie a Nello Del Gatto, il corrispondente per la stampa da Gerusalemme. Buon weekend.
7: Grazie a voi, grazie al direttore, arrivederci a tutti.
5: Gian Piero Gramaglia e il racconto dei media statunitensi.
6: Sì, proprio il carattere insolito di questa giornata d'attesa che è stata ieri di una decisione di Trump che non è venuta, fa sì che sui principali media degli Stati Uniti gli sviluppi in Iran siano scivolati in secondo piano, anche perché ieri i giudici federali hanno dato qualche metaforica sberla giudiziaria al magnate presidente, e questi sviluppi giudiziari catalizzano l'attenzione di TV, siti e giornali, anche se, va detto, si tratta sempre di verdetti di primo grado soggetti ad appello ed eventualmente a ricorsi alla Corte Suprema. Ad aprire con la guerra all'Iran è solo la CNN, lo abbiamo già ricordato, che sviluppa così che sintetizza così gli sviluppi della giornata. Trump chiude una riunione sull'Iran da lui convocata nella Situation Room della Casa Bianca, il luogo dove si esaminano le situazioni di crisi e si prendono decisioni, senza annunciare una decisione. Il presidente sta soppesando un accordo che riaprirebbe alla navigazione lo stretto di Hormuz in cambio di una sospensione, di una levata del blocco navale ai porti iraniani, e aprirebbe una fase di trattative sui programmi nucleari iraniani. L'intesa cioè riporterebbe la situazione dov'era al 28 febbraio e certificherebbe la totale inutilità di questo conflitto, in cui tra Iran e Libano USA e Israele hanno fatto migliaia di vittime. C'è invece poca attenzione in generale per l'episodio del drone russo, episodio che attira molta l'attenzione in Europa, del drone russo che ha ieri colpito un edificio in Romania a Galaz, come fatto collaterale della guerra in Ucraina che continua. Invece New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e Politico dividono i loro titoli di testata su due vicende che vanno un minimo spiegate. La contestatissima decisione del presidente Trump di creare un fondo da 1,8 miliardi di dollari versati dai cittadini americani all'Agenzia per le Entrate, cioè al fisco USA, per indennizzare suoi amici che sarebbero stati vittime di un uso della giustizia come arma da parte dell'amministrazione Biden, è stata oggetto di due diverse sentenze di giudici federali. Una ha bloccato temporaneamente l'uso dei fondi e una ha messo sotto inchiesta la legittimità del provvedimento, ipotizzando un reato di frode. Un altro giudice ha invece disposto che il Kennedy Center di Washington, la maggiore istituzione per l'arte e la cultura della capitale federale, torni a chiamarsi Kennedy Center e non Trump e Kennedy Center, come ha deciso nei mesi scorsi il consiglio d'amministrazione dell'ente, che il presidente aveva appena riempito di suoi amici ed alleati e di mogli di suoi amici ed alleati. Il giudice ha sancito che il nome del centro era stato deciso dal Congresso e che solo il Congresso può cambiarlo. E ha anche disposto che il centro non venga chiuso come previsto in vista di lavori di rinnovamento. Questa decisione, secondo il New York Times, ha fatto montare su tutte le furie Trump, che è ossessionato dal vedere il proprio nome ovunque, anche sui dollari, cosa che non corrisponde alla tradizione americana. Allora, il New York Times e il Wall Street Journal aprono con la vicenda, chiamiamola, fiscale, mentre il Washington Post e Axios aprono con la vicenda del Kennedy Center, sostanzialmente spiegando quello che vi ho raccontato per cercare di darvi un'idea di quelle che sono le due vicende. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Gian Piero, a martedì prossimo continuiamo lo sguardo sui quotidiani internazionali partendo da quelli medio orientali. Times of Israel, al termine dell'incontro la Casa Bianca afferma che Trump sosterrà solo un accordo che rispetti le sue linee rosse. Gli Stati Uniti ribadiscono la posizione del presidente secondo cui l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Il Pentagono definisce produttivi i colloqui tra funzionari militari israeliani e libanesi, mentre durante la notte Hezbollah ha sferrato attacchi nel nord del paese. Vediamo il Jerusalem Post. Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro l'Iran. L'autorità dello stretto del Golfo Persico condanna la leadership statunitense e aggiunge di considerare il fatto di essere stata sanzionata da un paese il cui

0: sottolineato che l'Iran deve impegnarsi a non dotarsi mai di armi nucleari. Funzionari iraniani definiscono la dichiarazione di Trump un misto di verità e di menzogne. Vediamo il Tehran Times, che ha in apertura l'editoriale questa mattina di Hossein Amiri. Il titolo è "Da Epic Fury a Fake Victory". Trump sta cercando di trovare una via d'uscita dignitosa dalla palude della guerra, avanzando affermazioni irrealistiche sui risultati dei negoziati con Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, scrive il Tehran Times, ha affermato ancora una volta che Washington è vicina a raggiungere un accordo con l'Iran, mentre fonti iraniane hanno respinto le sue dichiarazioni, definendole un misto di verità e di esagerazione, volto a dipingere una vittoria artificiale per gli Stati Uniti. Si occupa di rapporti USA-Cina, l'apertura oggi del Financial Times. Pete Hegseth plaude al miglioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Il capo del Pentagono continua a sollecitare gli alleati ad aumentare la spesa per la difesa per contrastare il potenziamento militare di Pechino. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha definito le relazioni con Pechino le migliori degli ultimi anni, pur continuando a esercitare pressioni sugli alleati dell'Indo-Pacifico affinché aumentino drasticamente la spesa per la difesa per far fronte allo storico potenziamento militare della Cina. Il segretario alla difesa, intervenendo oggi al dialogo Shangri-La dell'IISS a Singapore, ha affermato che il viaggio di Trump a Pechino per incontrare Xi Jinping questo mese è stato veramente storico, che le relazioni tra USA e Cina sono migliori di quanto non lo siano stati da molti anni, ma ha aggiunto che per mantenere la stabilità strategica con la Cina, gli USA e i loro alleati devono negoziare da una posizione di forza, e questo richiederebbe ai partner statunitensi nella regione di aumentare drasticamente la spesa militare fino al 3,5% del PIL. Per quelle nazioni che raccoglieranno questa sfida, cioè che si assumeranno la responsabilità come veri partner, i benefici saranno evidenti: vendita di armi accelerata, profonda collaborazione industriale, maggiore condivisione di informazioni. Ma per coloro che credono di poter continuare a sfruttare la generosità dei contribuenti americani, ascoltateci bene, quei giorni sono finiti. Così Hegseth. Chena Deli si occupa invece dei risultati dei processi di Tokyo. Gli esperti hanno convenuto che i processi di Tokyo hanno giudicato penalmente gli aggressori bellici e hanno difeso la civiltà umana e la giustizia internazionale. Hanno fornito una valutazione giuridica inequivocabile delle atrocità commesse dal Giappone durante la guerra sulla base di prove inconfutabili nel rispetto delle garanzie procedurali. Times of India, l'altra guerra del Golfo, secondo un rapporto, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero sferrato attacchi contro l'Iran nonostante il cessate il fuoco. Vediamo due quotidiani ucraini, il Kyiv Independent, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. La NATO condanna l'attacco sconsiderato sferrato da un drone russo contro un condominio rumeno. Il Kyiv Post, l'Ucraina si prepara a un massiccio attacco aereo, mentre Zelensky avverte che Putin sta mettendo alla prova l'unità della NATO. Vediamo infine la TASS, un diplomatico russo definisce il piano finanziario dell'Unione Europea per finanziare le difese dei paesi baltici uno schema corrotto. Rodion Mirochnik, che è ambasciatore straordinario del Ministero degli Esteri russo, incaricato, dice la TASS, dei crimini del regime di Kiev, ha osservato che si tratta di una situazione simile alla costruzione di recinzioni lungo il confine, scusate, russo-ucraino. Faccio in tempo a leggervi ancora il titolo di El País: la difesa della razza bianca acquista slancio nell'offensiva xenofoga in Spagna per mano di Vox, il partito di estrema destra, che sabato parteciperà oggi a Porto un vertice a difesa dell'Europa bianca, stringe legami con attivisti che sostengono apertamente tesi razziali. Grazie a Iva Radice abbiamo terminato. La linea torna in studio a Sonia Martina.
1: 7:30 in punto, vi ricordo alle 7:35 Marco Taradas con Stampa e Regime. Adesso andiamo ad ascoltare la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazza.
2: La cronaca di questi ultimi giorni segnala ben due casi decisamente clamorosi di diffuse e metodiche intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali di persone.

0: con i propri difensori. A Perugia, con l'intento di captare le conversazioni nella sala colloqui del carcere di un'avvocatessa indagata per gravi reati, si è pensato bene di installare microfoni in tutte le salette, con il risultato di aver intercettato ed ascoltato per mesi le conversazioni con i propri assistiti detenuti di tutti gli avvocati entrati nella sala colloqui. Il procuratore generale di Perugia si è detto molto sorpreso per le proteste dei penalisti scesi in sciopero, giacché quelle telefonate, dice, non sono mai state utilizzate né lo sarebbero. A Napoli il procuratore Gratteri ha sdegnosamente precisato con una lunga dichiarazione che, vertendo l'indagine su condotte di condizionamenti e minacce verso testimoni in un determinato processo per associazione camorristica, non si vede cosa ci sia da obiettare nel fatto che sono state installate microspie in prossimità dell'aula di udienza, intercettando così qualsivoglia colloquio ivi intercorso, fosse anche con avvocati, salvi sempre i divieti di utilizzabilità. Si tratta null'altro che di una singolare coincidenza cronologica di due fatti analoghi, perché per il resto la storia è vecchia. Eppure il codice vieta senza riserve, senza ipotesi subordinate, la intercettazione di conversazioni tra avvocato e cliente, a meno che si intende non sia proprio l'avvocato ad essere indagato. La conseguenza è ovviamente la inutilizzabilità e la distruzione del file audio, ma prima delle sanzioni per la eventuale violazione del divieto dovrebbe operare rigorosamente il divieto stesso. Quando le intercettazioni avvenivano con il maresciallo in ascolto in diretta, questo avrebbe dovuto procedere, come si vedeva nei film crime americani di una volta, alla immediata interruzione della registrazione, cosa non più possibile da quando si intercettano flussi ininterrotti di intercettazioni con ascolto successivo alla registrazione. Ma così come allora mai accadeva che il maresciallo facesse clic, oggi almeno ci si dovrebbe attendere che il rispetto sacro del confessionale tra avvocato e cliente costituisca una pressante e primaria preoccupazione di chi disponga luoghi e modalità delle intercettazioni. Se per intercettare un avvocato indagato microfoni tutte le salette della sala colloqui, stai semplicemente dicendo che sei indifferente a quel divieto ed al principio di civiltà che ne costituisce il presupposto. E lo stesso vale se disponi l'intercettazione di un'aula giudiziaria e relative pertinenze. Rifugiarsi nella ovvia inutilizzabilità di quelle conversazioni è il segno della ipocrisia che accompagna questa atavica insofferenza verso un'idea mai digerita di inviolabilità della conversazione tra cliente ed avvocato. Perché una volta che la polizia giudiziaria ha in mano quelle conversazioni, e lo stesso vale quando si intercettano conversazioni telematiche, ovviamente, state certi che le ascolta e, se di interesse, ne trarrà utilità investigative, del tutto a prescindere dal tema a quel punto inutile della sanzione processuale della inutilizzabilità. Possibile che nemmeno un principio di civiltà giuridica così basilare riesca a radicarsi nella cultura e nella prassi giudiziaria del nostro paese? Buona giornata a tutti.
1: Così la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Giandomenico Cagliazza. Siete all'ascolto di Radio Radicale. Tra poco andremo ad ascoltare Stampa e Regime, curata come ogni sabato da Marco Tardas. Al termine, vi ricordo, la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Parleremo nella prima edizione del nostro notiziario della guerra in Ucraina e del drone russo che ieri ha colpito la Romania. Parleremo della guerra nel Golfo e poi ancora dell'inchiesta in Spagna sull'ex premier Zapatero e parleremo della nuova legge elettorale, il prossimo anniversario del 2 giugno, poi chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone. E vediamo intanto la situazione iraniana, e anche perché che cosa ha detto il capo del Pentagono poco fa. Ha detto stop al nucleare, riferito ovviamente all'Iran, o riparte la guerra. Siamo capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari, anche gli dice, come dice Trump, che qualsiasi accordo di pace con l'Iran sarà un buon accordo, e questo appunto dice il capo del Pentagono. Infatti questo mi sembra, perché come vi posso dire, ancora una situazione di stallo, perché alle 6 da Washington, alle 6 di questa mattina, mezzanotte a Washington, che cosa si dice? Donald Trump firmerà un accordo con l'Iran solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessuna arma nucleare per Teheran, che come ben sapete è invece il punto dove gli iraniani non vogliono mollare sulla questione anche di quantità di uranio arricchito, e insomma questo è condizio sine qua non, questo è chiarissimo per quanto riguarda la questione iraniana. Mi fermo qui, adesso passo il microfono a Marco Tardas e ci andiamo ad ascoltare la sua stampa e regime.
2: Sabato 30 maggio, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti da Marco Tardas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli di apertura riguardano essenzialmente due argomenti, vale a dire il drone russo caduto in Romania, le reazioni irritate, però ancora secondo alcuni quotidiani non decisive, della NATO rispetto a questo che può essere nato come incidente, ma poi è stato trasformato anche dalla stessa Russia in minaccia, con il vice di Putin, Medvedev, che invita i cittadini europei a stare allerta, li minaccia di non poter più dormire tranquillamente, e su questo ci sono valutazioni anche in generale sulla strategia della Russia, che pare sempre più chiara, vale a dire andare avanti nella guerra, cercare di estenderla al di là della debolezza della sua economia e dei momenti di difficoltà come questo in cui l'Ucraina sembra prevalere sul terreno. L'altro tema è quello della relazione del governatore della Banca d'Italia, che ha insistito molto sulla centralità dell'intelligenza artificiale nel futuro dell'economia, più in generale possiamo dire del mondo, ma in particolare sui ritardi ancora europei, italiani, nello sfruttamento di questo tesoro invisibile che potrebbe diventare importantissimo per la crescita, lo sviluppo, e al tempo stesso per chi rimane indietro invece potrebbe portare a gravi crisi di ogni genere. Questi sono i due temi principali che troviamo in apertura nelle prime pagine di Corriere della Sera, della Repubblica e della Stampa, più o meno con lo stesso tono, mentre Avvenire ad esempio apre ancora sulla guerra in Iran e su Trump che non decide, parla continuamente di accordo possibile, anzi vicino, poi però non chiude la partita, anche perché, ci spiegano alcuni commentatori, non sa come presentarla come una vittoria. D'altra parte anche l'Iran non vuole apparire sconfitto, e quindi vedremo quanto tempo durerà questo affare. Naturalmente nel frattempo Israele fa i propri interessi, guadagna terreno sia a Gaza sia nel Libano. L'atteggiamento di Israele viene molto criticato da molti paesi europei, alcuni però superano i limiti, e fra questi una parte minoritaria, si spera, della televisione italiana e dei commentatori italiani, e che oggi sono oggetto in particolare di una trasmissione di La Sette, di un articolo di Adriano Sofri, mentre Anna Foa sull'Unità ripete le sue tesi a proposito della negatività dello Stato sionista anche rispetto agli interessi ebraici nel mondo. Titoli sui giornali della destra: intanto si segnala che è cambiato il direttore di Libero, è tornato a dirigerlo Sallusti, Alessandro Sallusti, dopo la cacciata mal sopportata, va detto, di Mario Sechi ieri, e ce l'ha comunicato Sechi quello che era successo. Oggi, con orgoglio, dice Sallusti, riprendo la mia direzione Libero con orgoglio ed entusiasmo, e il suo articolo è l'unico che tratta lo sciopero di ieri, attribuito a quattro fanatici pro palla da Sallusti. Sul giornale continua la polemica, che poi è una campagna, contro la presenza di associazioni islamiche o islamiste addirittura nel nostro paese. Oggi, subito dopo la guerra, terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, che volevano reprimere gli anti-Khamenei in Italia. Sul Fatto Quotidiano: caro vita, tassi e bollette, adesso tutti contro tutti, ma poi la gran parte degli articoli del giornale sono dedicati alle reazioni NATO, che secondo il direttore Marco Travaglio in realtà sono tutte strumentali, e anche la verità sui droni russi è tutta da dimostrare. Un'altra cosa che troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano è un strano titolo: l'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei terreni dei Graviano, informativa DIA, l'operazione fallì. Quindi Nunzia Graviano era titolare dell'area nel quartiere Brancaccio, lì sarebbe dovuto sorgere il centro commerciale del colosso svedese, che disse no. Allora, dove sta la notizia? Cosa c'entra Dell'Utri? Insomma, un amico di Dell'Utri porta l'IKEA nei terreni De Graviano, in realtà non ha portato nessuna IKEA, ma la notizia resta in alto sulla prima pagina del Fatto. Il Fatto e il Report sono specializzati nell'inventarsi, sicuramente in buona fede, sicuramente sulla base di informazioni purtroppo mal interpretate, una verità giudiziaria molto sostenuta dai pubblici ministeri, ma poi non convalidata dai giudici. Oggi il Foglio, con Hermes Antonucci, ci racconta una straordinaria storia di una denuncia di Report che dette l'avvio a un'inchiesta su un imbroglio che le banche avrebbero fatto ai loro clienti vendendo dei diamanti che poi non sono stati, ora vedremo più in particolare, ma tutto è finito con assoluzioni e con una condanna di fatto a chi era stato accusato, che ha perso, oltre che reputazione, anche imprese e denaro. Il Foglio comunque apre con un con un titolo, naturalmente c'è anche quello sulla NATO che condanna ma non agisce, poi la prima notizia con il commento del direttore: salvare le democrazie con l'intelligenza artificiale. Si riprende quindi il tema sollevato ieri dal governatore della Banca d'Italia. Sulla verità, no, prima stavo parlando del giornale di destra e poi ho lasciato il filo perché Libero più Lavoro, la sinistra frigna. La Verità, che è il giornale sul versante destro che insieme a Travaglio sul versante, non so come definirlo, comunque campo larghista, ma nemmeno 5 Stelle, però non del tutto progressista, per l'amor del cielo, comunque dall'altra parte. La Verità: oggi l'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nell'Unione Europea, i valori democratici sono un optional per la von der Leyen. E qui si parla di una unità militare intitolata a quelli che sono stati definiti gli eroi dell'UPA, che secondo La Verità fu protagonista durante la occupazione nazista dell'Ucraina, del massacro di oltre 100.000 polacchi. In realtà, come al solito, le storie delle organizzazioni indipendentiste, nazionaliste ucraine è molto più complicata, perché combatterono sia contro i russi quando gli invasori erano gli ucraini, sia contro gli invasori erano i nazisti, anzi le due cose fecero insieme, combatterono sia contro i comunisti russi o dell'Unione Sovietica, per meglio dire, sia contro i nazisti, e si ritrovarono molte volte in una posizione che a distanza di tantissimi anni può essere valutata in un modo o nell'altro. Questo testimonia che gli ucraini sono nazisti, sì, questa è la tesi della Russia, ma Russia si può dire e non dire. Leggevo ieri in un noto blogger russo che è su Telegram, uno dei più importanti analisti militari, ma non soltanto, politici, la situazione russa di parte putiniana, che i giornali russi ora non dicono più Russia, non so cosa dicono perché non lo spiega, immagino Federazione Russa, ma dato che la Russia è una parte soltanto della Federazione Russa, evidentemente ci sono tensioni che impediscono di identificare nella Russia tutta la parte governata da Putin. Ma al di là di questo, in Italia Russia si dice, Russia si difende con grande forza. C'è la stessa Verità ci dice che a Putin non interessa nulla dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, l'unica cosa che gli interessa è che non entri nella NATO. La cosa è falsa, basta leggere tutte le cose che sono state dette da Putin e dai suoi collaboratori in questi mesi e anni di guerra e anche prima dell'inizio della guerra. La seconda cosa la troviamo sul Fatto Quotidiano, in un articolo di Gianfranco Viesti, famoso meridionalista, ma ora si capisce perché il meridione non è cresciuto fino a quando ci sono stati meridionalisti, che ci dice che l'Ucraina non deve assolutamente entrare nell'Unione Europea perché farebbe danni anche economici molto gravi agli altri paesi, in particolare all'Italia. Ma vedremo, sperando di avere tempo, anche questo articolo, che comunque trovate su uno dei vostri giornali preferiti, il Fatto Quotidiano. E il Domani, come L'Avvenire, apre l'Iran, la promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto. E poi ci dà una notizia che gli altri giornali hanno dato nei giorni precedenti, oggi meno, a dir la verità non l'ho vista, quella che viene definita al domani la crisi infinita Meloni e Crosetto. Una volta erano il gigante e la bambina, oggi invece armi e complotti, quindi difficoltà per il ministro della difesa. Meloni sulla prima pagina del manifesto: a caro prezzo, crescono gli occupati, solo tra gli over 50 diminuiscono i lavoratori più giovani. Da segnalare sul Foglio un articolo in cui si esprime la preoccupazione del Papa a proposito del calo demografico italiano grave, quasi come quello giapponese, di cui mi pare il Sole 24 Ore oggi parli, e il Papa fa risalire questa crisi demografica al fatto che i valori cristiani non sono più presenti come fondamento dei comportamenti in Italia e in Europa. Poi vedremo. Chiedo scusa. Sul Tempo, il Tempo se la prende con i medici della vergogna, questo perché 8 medici furono accusati di aver firmato certificati per impedire che una serie di extracomunitari fossero portati al CPR e poi espulsi. Dice il Tempo, diretto da Daniele Capezzone, che questo era un sistema, non un caso isolato, oltre 100 i casi in tutta Italia, decine i medici coinvolti. La Stampa tra l'altro ci parla dell'Ebola, delle diffusioni dell'Ebola, del tentativo del governo italiano di sollecitare anche una risposta congiunta con l'Unione Europea, di un medico Vespignani che dice che siamo già in ritardo. Qualche giornale della destra, poi vedremo quale in particolare perché non mi ricordo ora, prende lo spunto anche per chiedere di bloccare l'immigrazione per evitare questi rischi. Il problema è che si sente tutti i giorni che è necessario bloccare l'immigrazione, però nessuno ha mai spiegato come farlo. Abbiamo avuto un governo con quello Meloni, che ormai ha 4 anni di vita e che all'inizio del suo mandato rassicurava tutti dicendo, tutti coloro che la pensano in questo modo, dicendo che ci sarebbe stato il blocco navale, che nessuno sarebbe entrato. Il numero degli immigrati è leggermente diminuito, però la sostanza non cambia, forse perché o si ha una politica di ingressi coordinata con i paesi da cui escono gli immigrati e non restrittiva, oppure la situazione non migliorerà. Oltretutto, una politica restrittiva in paesi dove la crisi demografica è sempre più grave è anche un controsenso, ma l'Italia, la politica italiana spesso naviga sui controsensi. Sull'Unità, oltre alla richiesta di Mario Capanna di liberarsi dagli Stati Uniti, che si apre sulla inflazione, che Panetta ha detto essere a rischio di salire fino al 3%, mentre sul Riformista si parla di una provocazione, scritto in russo e in ucraino, drone russo in Romania, l'Europa reagisce, gravissimo. E poi c'è un'intervista annunciata al generale Camporini, difesa comune, investire nella sicurezza, mentre l'editoriale firmato da Enrico Cerchione, gli ebrei furono cofondatori della Repubblica, ricordiamolo tutti con orgoglio, il 2 di giugno. L'articolo di Davide Giacalone sulla Ragione è dedicato anche questo alla relazione del governatore della Banca d'Italia. Si ricorda che ci sono stati provvedimenti che hanno aiutato la crescita, provvedimenti tecnico-politici come quello di collegare il registratore di cassa e pagamenti con le carte, che ha visto impennarsi gli incassi dello Stato di 5,3 miliardi, eppure erano stati ostacolati a suo tempo. E poi c'è la reazione delle imprese italiane che sono capaci di fare export, mentre l'Europa ha diminuito le esportazioni verso gli Stati Uniti del 30,4% e verso la Cina del 7,9%, l'Italia ha segnato un più 12,1% verso gli Stati Uniti e un più 36% verso la Cina. Quindi evidentemente ci sono dei settori dove l'Italia è assai competitiva, e dalle ragioni e dai modi di quelli, dice Davide Giacalone, bisognerebbe ripartire. Sul dubbio si parla del provvedimento che è stato varato per pubblicare anche le notizie di assoluzione. Nessun bavaglio, tutelare la reputazione è un dovere per le toghe, dice l'ex procuratore generale Cassazione Luigi Salvato, mentre per l'inchiesta Rinascita Scott, con un'altra, sono stati condannati i magistrati che hanno messo in galera diverse persone. Matteo Famà fu arrestato all'alba del 19 dicembre 2019 dalla DDA di Catanzaro. Quando sentite Catanzaro, che vi viene in mente? Quando leggete insieme a 334 persone, costretto ai domiciliari per 21 giorni, processato e infine assolto perché lui era la vittima. E vedremo se abbiamo tempo anche questo. Sull'ultima citazione, l'altra voce. Putin provoca UE e NATO. C'è un articolo di Sandro Barbano, antimafia, il racconto che supera la realtà, sarà interessante vederlo. E poi un tema che tratteremo in rassegna stampa, quello della nuova legge elettorale, e un'intervista a Peppino Calderisi che parte in prima pagina e poi prosegue. Ecco, questi sono i temi che troviamo sui giornali. C'è naturalmente da segnalare sull'Unità la pagina Nessuno tocchi Caino, e è interessante oggi molto l'articolo di Giuseppe Colicchia, uno scrittore importante italiano, che racconta del libro che ha scritto. Era un BR ed era mio cugino, la storia di Walter Alasia, e dice: ho cominciato a scrivere perché dovevo raccontare una storia in particolare, quella di Walter Alasia, mio cugino, ucciso il 15 dicembre 1976, mezzo secolo fa, dopo che aveva ucciso due persone. E nella pagina interna il titolo è: ho visto Agnese Moro abbracciare Bonisolio e vi dico, i mostri non esistono. Ho raccontato in un libro la storia di mio cugino Walter Alasia, militante BR. Ho incontrato Giorgio Bazzaga, figlio del maresciallo dell'arma che lui aveva ucciso. Ho capito che si può riconoscere il dolore di chi ha subito una ferita e l'umanità di chi l'ha provocata. Insomma, si parla implicitamente, forse anche esplicitamente, in qualche passaggio della giustizia riparativa. E poi aggiunge Culicchia: mi sono poi imbattuto in un'altra storia che dovevo raccontare, la storia di Sergio Ramelli. In quel caso non c'era un legame di sangue, ma Sergio era un ragazzo di 18 anni ucciso per aver scritto un tema in classe. Anche nel suo caso c'è stata una famiglia distrutta, perché come la mamma di Walter è morta di crepacuore 8 anni dopo la morte del figlio, anche il padre Sergio, Mario Ramelli, è morto 4 anni dopo la morte del figlio. Ho compreso perfettamente quale potesse essere quel dolore, un dolore che ancora oggi sembra non avere pieno diritto di cittadinanza. Dopo il libro su Walter, Asia, mi è stato detto che non dovevo raccontare la storia di un brigatista. Dopo il libro su Sergio Ramelli, mi è stato detto che non dovevo raccontare la storia di un fascista. In Val di Susa, durante una presentazione, mi sono trovato davanti un centinaio di contestatori con uno striscione su cui era scritto «Fascio morto con cime per l'orto» e per la prima volta sono stato scortato dalla Digos dopo aver presentato un mio libro. Questo, conclude Curicchia, dà la misura di quanto il giudizio sia facile. Ciascuno si sente autorizzato a esprimere giudizi netti, duri, senza possibilità di appello. Da questo punto di vista i cosiddetti social hanno fatto danni inenarrabili ed è sconvolgente constatare che a distanza di 50 anni da quei fatti, con tutto il tempo che teoricamente avremmo avuto per elaborare, in realtà questa elaborazione non è non c'è ancora stata. Ho letto questo articolo in parte, ma abbastanza, proprio perché è consolante ritrovare la civiltà del discorso e del linguaggio ancora oggi, e soprattutto in un mondo come quello dei cosiddetti intellettuali, dove quelli che emergono in realtà sono quelli che strepitano di più. Ora vado ad aprire le prime pagine dei quotidiani e comincio naturalmente dal tema che è scelto dai primi fra dai più diffusi fra i giornali. Segnalo però anche prima, perché magari poi non ci riesco alla fine, c'è il Tempo che ci parla del profilo di ex Twitter, insomma, bloccato in Turchia, Mariano Giustino, piena solidarietà dell'Istituto Friedman, racconta il Tempo. La libertà di stampa rappresenta uno dei fondamenti imprescindibili di ogni società democratica, questo si dice nel documento di solidarietà, e la realtà è che la Turchia non è che faccia passi in avanti, anzi fa molti e molti passi indietro. Sul Corriere della Sera vediamo un drone russo sulla città di Galati in Romania, colpito un condominio, una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati in ospedale con alcune ustioni. La condanna dei 27 con la protesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, atto gravissimo, dice la Premier Giorgia Meloni, e poi si passa a parlare di altro, dell'altra guerra. Comunque qui sul Corriere c'è un'intervista al ministro della difesa dell'Estonia, che si chiama Margus Tsahkna. Putin vuole dividere noi europei con la paura, e Kiev deve entrare nell'Unione in 2 anni per la sicurezza di tutti. Ora non si tratti con lo zar, dice Tsahkna, ma della verità non mi pare che ce ne sia alcuna possibilità, anche se in alcuni articoli troviamo, ad esempio sulla Stampa, una sollecitazione all'Europa a trovare un interlocutore, non più un mediatore, perché come sappiamo la Russia ha detto che l'Europa è parte in causa, quindi non può fare mediazione, però un incaricato che parla a nome dell'Europa sì, ma lo vedremo dopo, perché ora volevo leggere prima la spiegazione del Corriere della Sera con Alessandra Muglia, che spiega perché è diverso dagli altri incidente, intanto naturalmente perché in Romania, perché è al confine, è l'ennesimo incidente di frontiera. Le autorità romene parlano di uno sconfinamento, ma se in passato avevano denunciato i ritrovamenti, i rottami di droni russi in zone remote o scarsamente abitate senza vittime, considerando gli effetti collaterali degli attacchi a porti ucraini sul Danubio, c'è scritto, ma ora per la prima volta un drone ha colpito un'area densamente popolata e la risposta anche diplomatica è stata decisa, con un console russo espulso. Per diversi osservatori, se Mosca spinge su questo confine non è casuale. La Romania è uno dei cardini del fianco est della NATO. Bucarest sta investendo 2,5 miliardi di euro per trasformare la base aerea di Cogalniceanu nel più grande presidio aereo dell'alleanza in Europa. E poi c'è anche un articolo da segnalare, Federico Rampini: l'Europa finisce il mirino, così la Russia ha deciso di ampliare il perimetro, l'offensiva del Cremlino si allarga, timori occidentali sui piani Putin. Insomma, Rampini ritiene che non sia soltanto un incidente, ma un incidente, se non soltanto strumentalizzato, addirittura voluto. E la domanda, secondo Rampini, che si pongono le cancellerie europee: fino a che punto Vladimir Putin è disposto a spingersi pur di uscire dall'impasse della guerra in Ucraina? L'incidente romeno arriva mentre Mosca intensifica gli attacchi contro Kiev, mentre cresce tra gli alleati occidentali il timore che il Cremlino possa cercare di modificare gli equilibri del conflitto allargandone il perimetro. Non esistono prove che la Russia stia preparando un'offensiva convenzionale contro un paese della NATO, tuttavia una serie di segnali e dichiarazioni e movimenti hanno convinto molti governi europei che il rischio di una pericolosa escalation non possa più essere escluso. E poi si riportano le reazioni italiane, ma le vedremo poi da un altro giornale. Il coro politico quasi unanime: provocazione di Mosca, condanna da Crosetto a Conte, Lega cauta, la sparata di Vannacci, e se il drone fosse ucraino. Vedremo che non è il solo Vannacci a ipotizzarlo, ma a proposito di Vannacci, segnalo che nel sondaggio periodico che pubblica il Corriere della Sera continua la sua ascesa fino alle sponde quasi del 5%. Andiamo a vedere sulla Repubblica, dove l'attenzione principale forse è dedicata all'appello di Panetta, perché Massimo Giannini su questo scrive. Poi però ci sono tutti gli articoli sotto il titolo Mosca colpisce l'Europa, e qui c'è un articolo di Claudio Tito, retroscena da Bruxelles: un incidente annunciato, l'alleanza sceglie la prudenza, rafforzare lo scudo aereo, dicono. Il punto è che quel corridoio aereo che porta l'Ucraina è stato violato sistematicamente dai droni russi negli ultimi mesi. È il binario migliore per arrivare in quella parte della regione incastonata tra la Moldavia e il Mar Nero. La Russia, ha ammesso l'alta responsabile per la politica estera UE, Kaya Kallas, ha smesso da tempo di rispettare i confini. Insomma, si tratta di incursioni frequenti e costantemente monitorate dalla NATO senza intervenire. Per altri due motivi: non è possibile attivare sistematicamente la difesa aerea, è troppo costoso adottare questa misura, considerando che per lanciare uno sciame di droni basta un camion, e quindi non è possibile controllare l'area di partenza. E poi la rete di sensori volti a individuare questi sistemi autonomi non è ancora sufficientemente sviluppata in Europa, lo è invece in Ucraina, e quindi l'individuazione avviene in ritardo. Per questo il capo di Stato Maggiore rumeno, d'intesa con i vertici della NATO, ha dichiarato che il target non era il territorio rumeno, la necessità era quella di abbassare la tensione e non smascherare una debolezza. Per lo stesso motivo è stato avviato un rafforzamento su quel versante della difesa aerea, anche del sistema antidroni. Questo dice la Repubblica. La cosa interessante sulla Repubblica è l'intervista al consigliere di Zelensky Podolyak. Il titolo è: il loro obiettivo è provocare l'Europa per vedere come risponde. Domanda di Padobrera: In Romania è stato un incidente, senza dubbio, un incidente dell'esecutore e un'azione provocatoria per valutare la reazione dell'alleanza. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi, qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia continuerà all'escalation. Siete disposti, domanda Repubblica, a analisi congiunte sul drone, come chiede Putin, secondo cui può essere ucraino? Risponde Podolia, che immagino un po' irritato, non è ancora chiaro che Putin e la Russia sono produttori di fake per giustificare il proprio diritto a uccidere i cittadini di un altro paese? Tutto questo è ridicolo. La Russia attacca su larga scala l'intero territorio ucraino e provoca i paesi confinanti con l'Ucraina, Polonia, Romania e Moldavia. Fuori dubbio che si tratti di droni russi. Non c'è bisogno di alcuna indagine, l'atto di aggressione è un reato. Se non ci fosse la guerra in Ucraina, non ci sarebbero droni sui territori di altri paesi europei. Putin vuole provare la debolezza dell'alleanza, deve essere punito per le azioni che riducono il livello di sicurezza dei paesi europei. E dice, prendo un'altra domanda, non le pare che la NATO mantenga l'equilibrio tra la difesa del territorio e il rischio di escalation? Risponde il consigliere Zelensky. Podolyak, ad essere sincero, non capisco del tutto come si manifesti questa difesa del territorio. Ne vediamo solo la preparazione, modifica le dottrine su una potenziale guerra e aumenta gli investimenti nella difesa e nella sicurezza, ma dal punto di vista del confronto con la Russia non fa assolutamente nulla di ciò che sarebbe necessario. Se sul territorio NATO è in atto l'azione provocatoria di un drone o un missile, dovrebbe seguirne la distruzione immediata. È difesa, non escalation. La Russia ascolta e comprende solo la forza. Ora abbiamo visto nell'analisi Repubblica, ma di altri giornali anche, come sia costoso fare quello che Podolyak chiede, ma uno potrebbe obiettare però che, dato che finora incidenti di questo tipo sono piuttosto rari, forse una spesa iniziale potrebbe per spendere meno in futuro, ma tutto il mondo, il paese evidentemente, anche la NATO si adegua ai ritmi abituali. Domanda Repubblica, il nuovo pacchetto di sanzioni europee sarà il 21esimo, sicuri che restino le sanzioni uno strumento efficace? Estremamente efficace, dice Podolia, che devono essere ampie, grandi e incondizionate. Oggi esistono due strumenti di pressione diretta sulla Russia: colpirne le capacità economiche e militari con le armi ucraine a lungo raggio e limitarne i ricavi e la possibilità di finanziare la guerra attraverso le sanzioni. C'è poi una terza componente: smettere di stimolare la Russia con discorsi sulla disponibilità a dialogare, dicendo che bisogna fare concessioni. Si forma l'idea che presto riusciranno a piegare l'Ucraina e l'Europa. È una formula estremamente pericolosa. Allora, giustamente, Paolo Brera, che lo intervista, chiede: per l'Europa aprire un dialogo con Mosca sarebbe un errore? Ma di che dialogo stiamo parlando? Come dovrebbe svolgersi? Chi dovrebbe condurlo? Quando Mosca percepisce l'Europa come debole, non la considera un moderatore, ma un attore da manipolare. Se dite siamo d'accordo a parlare con voi, la Russia presenta nuovamente richieste ultimative che non hanno alcun rapporto con la realtà. È una strategia assolutamente sbagliata. La strategia corretta è essere al tavolo dei negoziati, moderarne il processo e con la partecipazione attiva dell'Ucraina, ma bisogna costringere la Russia a negoziare con un'Europa che sia forza, tecnologia e finanza. Questo dunque Podolyak. Spostiamoci sulla Stampa, dove l'ex ambasciatore Stefanini esprime una posizione, vediamo quanto compatibile. Il titolo è questo, e forse avevo detto male io quando pensavo che avesse proposto un interlocutore. No, Stefanini parla proprio di mediatore, ma se le agenzie di stampa non si sono sbagliate, la Russia ieri ha detto mediatore europeo, proprio non è possibile. Comunque, leggo, perché oggi serve un mediatore europeo per l'Ucraina? Per due motivi. Primo, i tempi sono maturi per la diplomazia. Secondo, in un negoziato vero per mettere fine alla guerra non può mancare l'Europa. È nell'interesse di Kiev e nell'interesse degli europei. Il titolo poi nelle pagine interne: Bruxelles ora ha bisogno di un mediatore forte per tenere testa allo zar. Secondo Stefano Stefanini, il rientro europeo nella partita diplomatica ucraina richiede il superamento di due speculari tabù: il non dialogo europeo con Vladimir Putin e il suo rifiuto di coinvolgere gli europei in una qualsiasi trattativa. La premessa tuttavia è che l'Europa pensi rapidamente a chi affidare l'incarico e lo o la nomini in fretta prima che il processo negoziale sia avviato, anche per mettere il presidente russo con le spalle al muro, che sia il Cremlino ad assumersi la responsabilità di escludere l'Europa su una crisi al centro dell'Europa, non l'Europa, non sia l'Europa ad evadere, quella di proporsi concretamente come interlocutore indispensabile. Un dialogo con Putin, e qui Stefanini dice, certo, si è visto ben di peggio nella storia della diplomazia, con buona pace del Tribunale Penale Internazionale, la cui giurisdizione deve cedere il passo alla politica, perché improvvisamente si avverte l'esigenza di far scendere in campo un negoziatore europeo sull'Ucraina e parimenti l'Europa avverte o dovrebbe avvertire l'opportunità di entrare su un terreno dal quale è stata finora esclusa, si domanda. Dopo 4 anni e 3 mesi abbiamo fatto il callo alla guerra russo-ucraina, al punto di non accorgerci che è giunta un giro di boa, che forse può essere la volta buona per mettervi fine. Il riequilibrio militare a favore di Kiev e rimettere la palla nel campo della diplomazia, con l'Europa che dunque vi può, anzi deve, giocare un ruolo centrale. Per due motivi: uno, gli europei insieme sono di gran lunga i principali sostenitori politici, economici e militari all'Ucraina; due, sanno benissimo che la loro futura sicurezza è legata alla tenuta di Kiev. La sicurezza europea, specie nelle incognite trumpiane sull'impegno americano, si decide nel contenimento della Russia putiniana che comincia dall'Ucraina. Questo dunque sulla stampa, mi sposto adesso. No, volevo prima segnalare Zafesov, il buco nero di Putin. Per far quadrare i conti, il governo cerca 35 miliardi, la guerra brucia tutte le risorse disponibili, ma il leader russo investe 26 miliardi in tecnologie per vivere fino a 150 anni. Ora, voi vi rendete conto, se c'è una persona che ritiene di poter arrivare presto a trovare una soluzione che lo porti a vivere fino a 150 anni e per questo investe 26 miliardi di euro o dollari, per questo che oltretutto possono ancora aumentare, voi dovete andarci a ragionare prima di averlo reso incapace di fare altro. Comunque questo è l'evento in corso. Andiamo a vedere i giornali però che sostengono la Russia e attaccano l'Ucraina. Vediamo il Fatto Quotidiano, che ha sopra testata: il presidente polacco critica Zelensky dopo gli onori riservati ai nazionalisti che stavano con i nazisti. Per far entrare l'Ucraina, l'Unione Europea rinuncerà all'antifascismo, ma sapete, quando basta leggere un po' di romanzi ucraini per capire come fossero, quale fosse la situazione dei cittadini ucraini che venivano ammazzati a padellate, davvero si poteva mettere tutti i giorni in grandi calderoni, perché venivano casualmente ammazzati o dai russi o dai nazisti o dalle bande ucraine che di volta in volta passavano da una parte o dall'altra, ma alcuni di questi gruppi hanno difeso l'indipendenza dell'Ucraina dagli uni agli altri con i compromessi che furono allora necessari. Direi che nessuno tra coloro che hanno fatto la seconda guerra mondiale non ha nella sua storia anche queste cose. Andiamo a Travaglio. Se non fosse una cosa terribilmente seria, sembrerebbe uno scherzo. Da giorni piovono sulle tre repubbliche baltiche droni ucraini, forse destinati in Russia e deviati dalle barriere elettromagnetiche russe, o più probabilmente lanciati dagli ucraini da base segreta e gentilmente offerta dai tre governi. Quello lettone è caduto per questo. L'Unione Europea e NATO, al seguito di Estonia, Lettonia e Lituania, strillano alla minaccia russa e annunciano: difenderemo ogni centimetro di territorio da Mosca, anche se i droni sono senza dubbio ucraini. Ma che argomento è questo? Noi siamo alleati con l'Ucraina, se c'è qualche incidente, finora per fortuna che non ha provocato nessun ferito, neppure che noi o gli ucraini per noi lanciano nei confronti della Russia, dobbiamo spaventarci? No, dobbiamo migliorare la tecnica forse, no, ma invece se lo lancia Russia è un po' diverso, no, Travaglio dicendo. Andiamo avanti, ma infatti Kiev se n'è scusata, ma senza spiegare come faccia a partire dall'Ucraina, sorvolare indisturbati la Bielorussia e o la Russia, raggiungere i cieli baltici eppure tornare in Russia. Poi precipita un drone in Romania e tutti dicono che è russo, ma escludono l'ipotesi più probabile, che fosse destinato in Ucraina confinante con la Romania ma non con i baltici, e sia stato deviato dalle barriere di Kiev durante un attacco su Odessa, città vicina al confine romeno dove ha colpito una casa. L'Unione Europea e la NATO ululano alla minaccia russa e promettono di difendere ogni centimetro di territorio da Mosca, quindi sia che i droni siano ucraini sia che siano russi è sempre Putin che ci attacca. Andiamo avanti. È un remake degli avvistamenti di droni russi per mancanza di prove nell'autunno scorso, quando bisognava distrarre i cittadini dai parlamenti che tagliavano il welfare per finanziare il riarmo. Niente morti né danni, a parte un tetto sventrato in Polonia da un missile polacco spacciato per drone russo. Per non parlare del drone russo sul Lago Maggiore, scoperto al centro ricerche che accusò Mosca di spiare una fabbrica di elicotteri Leonardo. Poi si scoprì che non era né un drone né russo, ma una interferenza causata da un aggeggio acquistato su Amazon da un villeggiante per potenziare il segnale GSM dell'iPhone. Ora che qualche sparuta voce europea raccoglie le aperture di Putin al negoziato, va spenta sul nascere. E oltre a Zelensky, che dal 2022 tenta di trascinarci nella terza guerra mondiale con false flag, gasdotti, missili ucraini in Polonia, spacciati per russi, eccetera, ci pensano i baltici, che con 6 milioni di anime sequestrano un continente, 500 milioni, e provocano Mosca discriminando le minoranze russe. Il 19 maggio il ministro degli esteri lituano Budrys ha invocato un attacco NATO in Russia. Dobbiamo dimostrare ai russi che possiamo penetrare la piccola fortezza che hanno costruito a Kaliningrad. La NATO ha i mezzi per radere al suolo, in caso di emergenza, le basi aeree e missilistiche russe nella zona, e nessuno l'ha zittito. L'Italia ha un battaglione in Lettonia, reparti aerei in Lituania, come dice Gianandrea Gaiani, Analisi Difesa, qui si cita un'altra rivista filorussa, quella appunto Analisi Difesa di Gianandrea Gaiani, prima li ritiriamo e meglio è. Questo il direttore. Poi uno gira pagina e trova drone in Romania, il russo, ma Putin dice portateci i resti. E poi presidente polacco contro Zelensky per gli onori ai filonazisti. Il presidente Karol Navrokin, che è filo russo, in parte almeno, cercherà di privare l'ucraino Volodymyr Zelensky dell'ordine all'Aquila Bianca, il più alto riconoscimento polacco a lui conferito dal suo predecessore Andrzej Duda. La decisione è stata presa a Varsavia in seguito all'iniziativa del presidente ucraino di intitolare un'unità d'élite per le forze per l'operazione speciale ucraina agli eroi del Lupa, l'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione paramilitare schierata con i nazisti nella seconda guerra mondiale. Questo scrive Alessandro Parente. Gianandrea Gaiani, il direttore di analisi difesa, la traiettoria assurda, potrebbe essere stato un guasto, oppure la difesa di Kiev

nel Gran Bretagna, nel Regno Unito, per meglio dire, hanno mostrato la preferenza ai cittadini per quei partiti contrari a usare soldi pubblici per comprare armi da dare a Kiev. Quindi questa sarebbe l'analisi del direttore analisi difesa, che dice sono autoprovocazioni fatte per distrarci dall'avanzata ai partiti contrari al riarmo. Poi uno va nella pagina dei commenti, non trova Basile che ci spiega quanto sia buona la Russia e quanto ami gli ucraini, al punto di avere finora lanciato solo praticamente delle fionde nei confronti dell'Ucraina. E poi c'è Gianfranco Viesti. L'Ucraina nell'Unione Europea porta solo guerra e povertà. Perché l'Ucraina è in guerra? No, veramente l'Ucraina non è in guerra, l'Ucraina è sottoposta a guerra, è diverso. Soprattutto per poi quello che dice dopo: l'Ucraina è in guerra, mentre l'Europa è nata proprio per evitare il ripetersi di conflitti armati. Oh, ma che dici, Viesti? Un elemento fondante che purtroppo molti leader sembrano aver dimenticato negli ultimi tempi. Un ingresso nell'Unione Europea prima della fine degli eventi bellici creerebbe una situazione originale e pericolosa. La guerra verrebbe importata nel nostro comune territorio. Con parte dell'Ucraina occupata dalle forze russe, si verrebbe a creare una grande incertezza sui confini orientali comuni, sulla loro sicurezza e controllo, con conseguenze difficilmente prevedibili. No, non sono andate così le cose. L'Unione Europea, prima la Comunità Europea, si è formata in una chiave di ripudio della guerra all'interno dell'Europa e di difesa contro possibili guerre future, e infatti voleva costituirsi anche come Unione di difesa, la CED, che fu bloccata, ahimè, da De Gaulle. Quindi la previsione di doversi difendere c'è sempre stata. Allora l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica e quindi era in un'altra orbita, poi l'Ucraina invece è diventata nazione indipendente e quindi fa ancora virtualmente parte dell'Europa e quindi ha tutto il diritto di ottenere, l'Europa ha tutto il dovere di ottenere quello che è stato pensato sin dall'inizio, un'Europa pacificata al suo interno e capace di contrastare anche militarmente eventuali minacce militari. Quindi l'Ucraina non è in guerra, l'Ucraina è oggetto della guerra di Mosca. Andiamo avanti, punto 2. L'Unione Europea associa solo paesi democratici, una questione irrinunciabile, specie in questi tempi di crescita degli autoritarismi, una circostanza fondamentale degli anni Ottanta che ha favorito la caduta delle sanguinarie dittature fasciste mediterranee con transizione indolore e che è stata messa duramente alla prova negli ultimi anni in Polonia e in Ungheria. Bisogna rispettare i principi comuni per poter entrare, ma se poi si chiudono le università o si infrange l'indipendenza dei giudici, non ci sono strumenti di intervento. Stando ad una pregevole analisi dell'ISPI, l'Ucraina presenta un livello molto basso, inferiore agli altri candidati, tanto nei livelli di democrazia quanto nel contrasto alla corruzione. Sì, ma noi sappiamo benissimo che queste sono le condizioni che l'Europa ha posto all'Ucraina e sulla quale ci sono continue analisi, quindi l'Ucraina non sarà ammessa all'Unione Europea se non concluderà il percorso di progressi su questi due punti e altri che sono stati richiesti all'Unione Europea, non c'è bisogno di dirlo. 3. L'Unione è da tempo impegnata nel garantire l'ingresso ai paesi balcanici. Il processo di avvicinamento è stato anche doverosamente lunghissimo, pur con vicende differenziate. Questa possibilità è però da anni un punto di riferimento per le classi dirigenti e l'opinione pubblica. Un ingresso accelerato all'Ucraina potrebbe avere delle conseguenze gravi negli assetti politici di questi paesi a noi vicinissimi. Non dimentichiamo che cosa erano le coste montenegrine negli anni 90. Uno però dovrebbe spiegarci.

0: L'ingresso in Ucraina dovrebbe rallentare quello dei Balcani? Anche il ministro italiano degli esteri italiani dovrebbe spiegarlo. Finora non ho letto nessuna spiegazione. 4. Chiunque entri non può essere rinviata una profonda riforma delle istituzioni europee, già sotto stress per l'aumento degli stati membri. Accresce ulteriormente il numero dei partner, conservando gli attuali assetti, ne accrescerebbe le difficoltà, specie decisionali. Al di là delle forme, il tema sta spinoso nella sostanza. Si pensi al diritto di veto nelle decisioni all'unanimità, ma ignorarlo significa correre un rischio elevato di implosione. Su questo siamo d'accordo, ma come sappiamo, la gran parte dell'Unione Europea vuole eliminare il diritto di veto. C'è un paese in particolare che si oppone. Questo paese bisogna dare delle sollecitazioni molto forti, magari prima della tornata elettorale, giurando che mai nessuno si allierà col centrodestra, neppure nel caso ritenuto da alcuni sciagurato, possa vincere la sinistra. 5. L'Ucraina è un paese grande e povero che necessita e necessiterà di prolungati e doverosi interventi. Questo pare incompatibile tanto con l'attuale dimensione del bilancio comunitario, quanto con l'atteggiamento prevalente ai paesi cosiddetti frugali, a partire dalla Svezia. Ora vedremo se questo succederà. Certo, se mezza Europa dice no, non entrerà, ma finora non avviene questo. Finora viene sollevato il problema soprattutto dalla Lega in Italia e da qualche, immagino, da qualche parente in altri paesi. Altri dicono che le caratteristiche dell'agricoltura ucraina non sono in competizione con quelle di altri paesi europei. 6. Nuove adesioni a bilancio costante sarebbero devastanti per gli europei più deboli. 7. L'ingresso dell'Ucraina sposterebbe ancora più a est il baricentro politico ed economico dell'Unione. Questo conta molto, è ancora ciò che è accaduto con il grande allargamento del 2004-2006, che ha determinato molto più di quanto fosse prevedibile una profonda riorganizzazione dell'economia europea, anche per il modello sociale assai diverso dal nostro, che si è realizzato in quei paesi. Insomma, nazionalismo di sinistra in funzione anti-Ucraina. Questo leggiamo sul Fatto Quotidiano, non ci sorprende, no? Ma la firma, insomma, quella di Gianfranco Viesti, che si era fatta una fama non indifferente, di qualità anche nelle sue analisi meridionaliste, che non hanno mai funzionato, a dire la verità. Oggi siamo a questo. Sull'altro versante, no, la verità anche va citata. Lascerò gli altri giornali perché è troppo tardi, Gemma. I giornali ostili all'Ucraina vanno legittimamente segnalati, quindi andiamo a prendere la verità e quel che ci dice già nel titolo di apertura che prima ho citato, che è questo: l'Ucraina celebra nazista eppure la voglio nell'Unione Europea. E poi Maria Vittoria Galassi, altro drone usato per spingerci a un conflitto con la Russia. E poi andiamo anche nelle pagine interne e vediamo, eccolo qua, quest'altro: Mirko Molteni, a Putin non importa di Kiev nell'Unione Europea, l'unico veto è l'ingresso nella NATO, l'adesione non preoccupa lo zar, che anzi scaricherebbe le riparazioni su Bruxelles. Questa è l'idea che si è fatta la verità. La Russia, se fino al 2014 riteneva ancora possibile mantenere l'Ucraina sotto la sua sfera egemonica, ha da allora, a maggior ragione con la lunga attuale guerra, rimodulato le sue priorità, riconoscendo che se il paese non è più recuperabile come mercato preferenziale. Era questo che voleva un accordo commerciale con l'Ucraina. Vabbè, lo si può almeno tenere fuori dalla NATO, che è ciò che più conta. Si prendano pure macerie, un'economia da ricostruire a prezzo di miliardi che non Mosca ma Bruxelles pagherà, riprendendoselo in parte, strappando a Kiev concessioni economiche e indebitamenti semicoloniali. Devono pensare al Cremlino, purché non ci siano basi né truppe occidentali sul territorio. Quanto all'Unione Europea, che dell'Ucraina ha fatto ormai una questione di prestigio politico fondativo, ben contente di guadagnare un simile territorio con numerosa popolazione, dovrà calcolarne freddamente l'effettiva convenienza. Insomma, suggerimenti che sembrano in perfetta sintonia con quelli che potrebbero venire dalla Russia, ma che naturalmente appartengono alla libertà di informazione, quindi guai a pensare che si possa fare qualche inchiesta su trasferimenti, diciamo, di libri e culture russe in certi settori, a maggior ragione quando c'è la censura in Italia, perché il Fatto Quotidiano in prima pagina ci dice: Dorsi censurato di nuovo, il PD rifiuta i confronti. Vediamo questo autore del Manifesto degli intellettuali liberi, che consiglio sempre di leggere, perché c'è scritto che la Russia non ha mai minacciato l'Europa e quindi non c'è da averne paura, dimenticando Cecenia, Georgia, la Crimea, i paesi sottoposti alla Russia attraverso la Seconda Guerra Mondiale, la spartizione avvenuta tra Hitler e Stalin, che ha consentito a Hitler nella prima fase della guerra di avere mano libera sull'Europa, e poi grazie al cielo ha perso questa fortuna, perché si è creduto tanto forte da sconfiggere il suo alleato, che è rimasto molto sorpreso dalla volta faccia di Hitler, ma grazie al cielo, perché se la storia non ha un suo destino, però ha certamente alle volte una sua fortuna. Lorenzo Giarelli scrive sul Fatto Quotidiano: lo storico Angelo Dorsi va dritto, il furore censorio arriva ancora una volta dal PD, colpa di un'email da lui ricevuta inizio settimana, poco prima di un evento programmato per ieri sera in un circolo Arce di Firenze. In questa email un volontario del circolo gli comunica che il dibattito è saltato. Si è aperta, scrive, una polemica nei confronti dell'iniziativa per le sue posizioni sulla Russia e le politiche del presidente Putin. Lei ha già conosciuto che non vogliono il confronto, persone che non vogliono il confronto, ma il dramma è che gli stessi fanno parte della cosiddetta sinistra, nello specifico il PD. Un'accusa precisa, dunque, visto che il dibattito al Circolo del Girone era stato pensato come un confronto fra Dorsi e un esponente Dem, era stato invitato anche Gianni Cuperlo, che ha declinato per altri impegni. Partendo dal titolo, quale politica internazionale per una pace giusta e duratura? Beh, il titolo era bello, sembra proprio uno di quelli che venivano recitati quando c'era il PC. Nessuno dal PD ha replicato alla denuncia di Dorsi, anche se alcuni esponenti toscani a taccuini chiusi negano ogni pressione e intento censorio. Ma come tanti a taccuini chiusi? Se dicono: noi non abbiamo fatto nessuna pressione, non abbiamo nessun intento censorio, perché dovrebbero vergognarsi di dirlo? Ah, Lorenzo Cerrelli, ma che scrivi? Vabbè. Negano la pressione intento censorio, precisando che l'email arrivata al professore non è riconducibile alla presidenza del circolo. Il caso però è entrato anche in consiglio comunale per voce di Dimitri, si chiama Dimitri anche con una Y, Palagi, civico di sinistra. Esprimiamo solidarietà e bla bla bla. Va bene, questo sul fatto. Se qualche distinzione forse c'è a sinistra sulla questione, volevo però citare le reazioni dei partiti almeno da un quotidiano. Andiamo a prendere, vediamo quale mi pareva più. Prendiamo la Repubblica, forse, che dava delle reazioni diffuse. Meloni, atto gravissimo, l'Italia invia 100 militari sul confine rumeno, Salvini non condanna, invece pretende che nella risoluzione in Parlamento non ci sia riferimento all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. E viene intervistato un esponente del PD, Enzo Amendola, che è stato ministro a suo tempo, premier ambigua per tenere insieme Lega e Forza Italia, e gli si chiede però, ma voi sareste più affidabili, Giovanna Vitale? Nessuno di noi ha mai pensato, come Meloni ha sostenuto anche di recente, che meno Europa sia meglio. E questo è vero, siamo tutti convinti che il salto verso una maggiore integrazione coincida con il nostro interesse nazionale, mentre la destra ritiene che l'interesse nazionale sia bombardare Bruxelles, un suicidio, perché con le guerre militari e commerciali, causa della grave crisi economica, nessun paese può reggere da solo. E però sulle posizioni del centro-sinistra, nel centro-sinistra anche Conte è gelido, però come la mettiamo? Risponde Amendola: non nascondo che sull'Ucraina ci sono state differenze in passato, cioè fino a ieri forse, o fino a questa mattina, ma comunque in passato, pure sugli aiuti militari, ma adesso che si è aperta una prospettiva di negoziato sull'adesione, remiamo tutti nella stessa direzione. E infatti Conte non ha detto di essere contrario, ha posto solo il tema dei tempi e dei modi per arrivarci, un processo che, come sanno bene i paesi dei Balcani occidentali, prevede le tappe. La coalizione progressista è europeista. No, non è vero quello che dice Amendola. Conte continua a dire: sì, in linea teorica si può fare, però di fatto non è possibile. E 2 anni, se non decidi ora, i 2 anni come diavolo li fai, come li utilizzi? Volevo sul resto. Sul resto le cose, Gaza, eccetera, no, non. Da segnalare l'intervista di Anna Foa, ve l'ho già detto, ma ne abbiamo lette molte, e Sofri, ve lo segnalo ma non posso leggerlo, che contesta le critiche subite da Harry De Luca, vediamo almeno il titolo, se ritrovo il foglio, che è qua, e si dovrebbe pur vedere, eccolo qua. Il titolo è questo: Israele come il Terzo Reich, ultimo stadio di un capovolgimento di senso. L'articolo è molto interessante, e però non ci riesco. Invece volevo leggere, perché ho visto ora, non l'ho letto prima. Caro De Gregori, ti scrivo: nessuno meglio di te saprebbe rompere il silenzio. Vediamo se Castaldo, che commenta la musica su Repubblica, vediamo quale posizione prende. Il cantatore aveva detto: non mi sento di prendere posizione su Gaza, Israele o Iran, un uomo di spettacolo non ha titoli. Invece dice no, che non è così. Vediamo però cosa dice in particolare. Non abbiamo mai provato imbarazzo, come dici tu, per gli artisti che si schierano quando c'erano da combattere battaglie per i diritti civili, quando c'erano guerre ingiuste. Anzi, siamo cresciuti nella consapevolezza che l'espressione del proprio pensiero fosse non solo naturale, direi inevitabile per chiunque, il che non vuol dire schierarsi, vuol dire qualcosa di molto più elevato, vuol dire trasmettere la propria visione del mondo. Stiamo vivendo una crisi senza precedenti, e tu dici: è inutile sensibilizzare quando un artista prende posizioni, magari non sposta l'opinione, ma dà coraggio, ispira, ci aiuta e rafforza nell'idea di essere nel giusto. Ah, le parole pesano oggi più che mai, ora che se ne dicono troppe e in modo sguaiato. Aggiungerei che all'opposto di quello che dici, proprio gli artisti oggi potrebbero avere un ruolo potente e magnifico, aiutarci a uscire dalla faziosità che ci opprime, dall'obbligo di schierarsi dalla parte del bianco o del nero, perché le questioni che affliggono il mondo hanno a che vedere con la condizione umana, non dovrebbero essere ridotte a tifo da stadio tra destra e sinistra. Bene, diciamo che è una cosa pedagogica, non altro, quella di Castaldo. D'altra parte, però, quando un artista si espone come ha fatto Henry De Luca, abbiamo visto cosa succede, e sono stati pochi a prendere posizione, ad esempio Stefano Cappellini, che è lui anche oggetto di getti di fango dal ventilatore. Oggi c'è su Repubblica, facendo un passo indietro verso l'Ucraina, un lettore che scrive, Francesco Merlo, che non sente compassione per il volontario italiano che è morto al fronte in Ucraina, anzi penso che abbia realizzato il suo sogno. Sono diventato cinico a tal punto. Cosa gli risponde Francesco Merlo? Aveva un nome, Alex Pineschi, 43 anni, combatteva per l'Ucraina dal 2022, era di La Spezia, un militare dell'esercito italiano, ex alpino, che aveva fondato un'agenzia di sicurezza in Italia e nel 2014 aveva partecipato alla guerra in Iraq come addestratore delle milizie curde, che all'epoca combattevano contro lo Stato islamico. Non somigliava né a lei né a me, ma il coraggio suo e di tutti i volontari italiani che con le loro competenze militari sono andati in aiuto a Zelensky merita il nostro rispetto e il nostro cordoglio. Ieri Carmelo Palma ha scritto su, che dirige una rivista che si chiama, ora mi verrà in mente, ma ha scritto su Twitter una cosa fantastica: se l'hanno chiamato contractor, avrebbero chiamato contractor durante la guerra di Spagna anche Carlo Rosselli, e mi pare veramente. E su Panetta, mamma mia quanto poco tempo resta, ma d'altra parte sono un paio di articoli che oggi vale davvero la pena di leggere, quelli sulla intelligenza artificiale. Serena Sileoni sulla Stampa, che dice: bassa crescita economica ed alto debito pubblico sono una fotografia sociale e demografica, prima ancora che economica. Descrivono una maggiore attenzione all'esistente che al potenziale, uno sguardo rivolto indietro anziché avanti. La spesa pubblica riflette le esigenze e le pretese della popolazione, dalla sua composizione si comprende che riguardano soprattutto il mantenimento di ciò che c'è, con scarso interesse per i giovani. D'altra parte, le famiglie con componenti più anziane sono anche quelle da cui la fascia più giovane si attende un rilevante trasferimento di ricchezza, il che rende ancora più complicato prendere sul serio la questione intergenerazionale. Poi continua nelle pagine interne, pagina 3, l'articolo: un sistema produttivo poco produttivo qual è il nostro alimenta, come ha detto Panetta, un circolo vizioso, perché genera una domanda insufficiente di lavoro qualificato e riduce gli incentivi a investire in istruzione, che sono a sua volta causa di riduzione delle competenze disponibili, non solo perché quelle che si formano tendono ad andarsene, ma anche perché buona parte non si formano affatto. Nel dibattito politico le notizie questioni di bassa produttività, scarsa crescita e livello dei salari vengono affrontate sul lato delle politiche fiscali, delle regole del mercato del lavoro, dei sussidi e delle pseudo semplificazioni. Difficilmente la politica vuole riconoscere che uno dei problemi anticipato rispetto al momento produttivo e risale indietro al momento dell'istruzione e della formazione. Questo poi porta direttamente all'intelligenza artificiale, dove è Fabio Pammolli che risponda alle domande della stampa. Giovanni Ture, presidente dell'istituto AI4I, con sede a Torino, docente di economia, eccetera. Panetta dice che ormai abbiamo superato la fase della sperimentazione dell'intelligenza artificiale, è così. Pamolli lo conoscete bene anche attraverso Radio Radicale, ha da secoli ho avuto una rubrica. Sì, da un punto di vista tecnologico l'AI è ormai una disciplina ingegneristica del tutto tradotta in soluzioni implementabili dalle imprese. Paradossalmente però i large language model più complessi non hanno ancora basi scientifiche pienamente consolidate, non ne comprendiamo fino in fondo il funzionamento, come nel caso di quelli adottati dalle big tech. È un po' come accadde con i primi motori a vapore. Come si posiziona l'Italia nel tentativo di comprendere questi funzionamenti? Stiamo entrando in una fase dove anche modelli generativi si baseranno sempre più sulla computazione distribuita e le reti diffuse. Per l'Italia la sfida è resa ancora più significativa dalla struttura produttiva basata sulle piccole e medie imprese. Il potenziale c'è tanto a livello nazionale quanto europeo, ma bisogna rendere accessibili le capacità di calcolo e le GPU anche al tessuto delle PMI, grandi imprese e piccole imprese, soprattutto perché sono la dinamo delle trasformazioni industriali. Di fronte al bisogno di più capitale umano qualificato e maggior capacità di investimento, i binari sono due: formazioni e investimenti. In Italia i laureati in ingegneria sono troppo pochi rispetto alla domanda dei settori che implementano l'intelligenza artificiale. Quanto agli investimenti, il riferimento è il rapporto Draghi, ovvero l'uso congiunto delle risorse europee e nazionali. Di più non posso leggere, passo agli ultimi argomenti che volevo citare. Sicuramente il sondaggio del Corriere della Sera, per curiosità lo leggiamo, segnala che Fratelli e Pagnoncelli, come sappiamo, sul Corriere, segnala che Forza Italia e Fratelli d'Italia è in ascesa, abbastanza forte, 1,4%, arriva al 27,6%, perde Forza Italia lo 0,8%, va al 9%, va all'8,2%, poi i moderati perdono 0,2%, 0,8%, la Lega perde 0,1 e va al 5,7, Vannacci in proporzione alla crescita maggiore 0,7 e va al 4,8. Cosa fa il PD? Perde il 2,2 e scende al 21. I 5 Stelle salgono di 0,2 al 14,5, Alleanza Verdi Sinistra sale di 0,1 al 6,8, più Europa sale di 0,2 e va all'1,5, Italia Viva resta al 2%, Azione resta al 3,1. Pagnoncelli parla di un effetto comunali. C'è tutta la discussione sulla legge elettorale per impedire che si arrivi a un cosiddetto pareggio una volta che la sinistra fosse unita, diversamente dall'altra volta, e quindi i collegi uninominali finissero per rendere più o meno pari anche il risultato. Secondo Francesco Verderami, nella battaglia politica contro il partito del pareggio, Giorgia Meloni si è mossa nel palazzo con la riforma della legge elettorale, non bastasse, si muorerebbe nel paese al momento delle urne. Cosa significa questa sibillina frase? Andiamo a vedere all'interno. Decisa a difendere il bipolarismo dalla palude dei governi di larga intesa, la Premier spinge per cambiare il sistema di voto, siccome l'attuale Rosatellum non garantirebbe una maggioranza certa dopo le elezioni. Già un anno fa lo spiegò Elly Schlein, confidando in una sponda, ma i colloqui non produssero risultati. Le modifiche apportate alla prima stesura del testo sono state varate per evitare che la legge finisca nelle forche caudine della Consulta, ma sull'indicazione del Premier Meloni non arretra, qui prima aveva detto appunto che ci sono state molte modifiche, le prime per cercare un'adesione da parte del PD, le seconde per evitare contestazioni giuridiche, ma la questione dell'indicazione del Premier non arretra nei colloqui avuti a più livelli, ha difeso strenuamente questa posizione con i suoi interlocutori, contestando la tesi secondo la quale la norma minerebbe la libertà dei parlamentari che in base alla Costituzione sono eletti senza vincolo di mandato. Io avevo letto un'altra obiezione, forse più forte, perché la libertà dei parlamentari certo non può essere violata dall'indicazione di un premier condiviso. Avevo letto che l'obiezione era che fosse il Presidente della Repubblica ad essere minato nella sua nella sua prerogativa di scegliere di incaricare un Presidente del Consiglio. Anche su questo mi pare che Giovanni Guzzetta abbia risposto in modo convincente dicendo che no, perché questo è un impegno che viene preso di fronte agli elettori, poi al Capo dello Stato resterà comunque la facoltà di eventualmente modificare questa indicazione. Volevo segnalare l'intervista a Peppino Calderisi su questa nuova versione della legge, perché è sicuramente uno dei maggiori esperti, lo intervista Vittorio Ferla e dice Calderisi, il titolo è questo, ora che ci arrivo, gira la pagina. Sia la riforma elettorale, pareggio tra coalizioni sarebbe prospettiva pericolosa. L'ex deputato analizza il testo della riforma, bene il premio pur tra criticità. Ha scritto un libro che sta per uscire, Peppino Calderisi, che è stato parlamentare radicale di Forza Italia, ma con forte impronta radicale, che è storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, che esce il 5 giugno. Ricorda come alla Costituente vennero scelte istituzioni di governo debole a causa dello scoppio della guerra fredda, del timore incrociato, della vittoria allo schieramento opposto. Oggi la situazione è diversa, avrebbe dovuto essere sanata subito dopo la caduta del muro di Berlino, e secondo Calderisi, il Rosatellum fu scritto nel momento in cui il sistema si frammentò in tre poli con la forte ascesa del populismo grillino e a forte dominanza proporzionale con solo il 37% di collegi uninominali, fu concepito proprio pensando a un pareggio, ma senza una riforma elettorale nuova si rischia un avvitamento del sistema. Quali sono gli aspetti positivi della proposta? Premio e maggioranza, indicazione del Premier vanno bene perché sono patrimonio comune, due schieramenti adottano lo stesso schema del livello comunale e regionale. Gli aspetti critici sono tre: i voti di Trentino, Alto Adige e Val d'Aosta non sono computati per stabilire chi vince a livello nazionale, una palese incostituzionalità. Inoltre i seggi di queste regioni si aggiungerebbero ai 220 assegnati al vincitore e supererebbero il 55 il premio di maggioranza, ma il premio deve servire solo per la governabilità, non per avvicinarsi ai quorum degli organi di garanzia. Insomma, sono obiezioni molto serie, molto fondate, e vedremo se durante la discussione verranno prese in considerazione. Poi rimedi politici potrebbero esserci, anche elettorali, ma di questo vedremo se riusciremo una volta a parlare. Sulla giustizia volevo almeno citare questa paginata di Hermes Antonucci sul Foglio, dedicata a un'inchiesta andata male, report ai PM telecomandati. L'inchiesta fuffa del programma Rai sui diamanti da investimento, le accuse trasformate in indagine dalla Procura di Milano e l'assoluzione dopo 11 mesi di carcere ingiusta, anatomia di un teorema mediatico giudiziario. La truffa ai diamanti, su cui la trasmissione Report è tornata a parlare proprio domenica scorsa. L'inchiesta venne mandata in onda dal Report nel 2016 in diverse puntate sotto la conduzione di Milena Gabanelli, poi sostituita da Sigfrido Ranucci. La presunta truffa avrebbe coinvolto circa 70.000 risparmiatori italiani e però nessuno, grazie alla prescrizione, è stato condannato per le presunte malefatte, ha detto Report. Peccato che la realtà sia completamente diversa da quella raccontata dal Report, e lo dimostrano le carte dell'assoluzione ottenuta da uno dei protagonisti suo malgrado della vicenda, ma soprattutto i documenti raccontano in maniera emblematica e inquietante come funziona il circolo mediatico giudiziario. Ecco, questa è una cosa da leggere tutta quanta e compare oggi sul foglio del Fatto Quotidiano, che è fratello, non gemello, perché distaccati da una rete televisiva di Report. Troviamo questa nuova grande inchiesta: l'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei territori di Graviano, poi si scopre che invece l'IKEA non c'è andata, ma un imprenditore legato al politico comprò terreni della sorella dei boss per lo store del gruppo svedese. Cosa c'è? Va bene, e questo a proposito dei Graviano, volevo citare anche Alessandro Barbano, per andare davvero alla fine della rassegna stampa, che avrebbe meritato da me una migliore distribuzione dei tempi, ma non sempre ci si riesce. E vediamo allora se riesco a trovare l'articolo, ecco qua, di Barbano sulla prima pagina, dove si dice: il marchio d'origine aspetta il pool di Mani Pulite, che annunciò una decina di volte aver trovato il tesoro di Bettino Craxi senza che una sola lira fosse mai recuperata. Però il racconto si impose sulla realtà processuale, tanto è vero che molti ancora sono convinti che il leader socialista avesse accumulato ricchezze personali inaudite. Quando le suggestioni giudiziarie funzionano, transitano tra le generazioni e arrivano ai giorni nostri. Adesso il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ad annunciare di aver rinvenuto tra i conti offshore dei paradisi fiscali il tesoro di Matteo Messina Denaro, consistente in titoli, bene e cash per qualcosa come 200 milioni di euro, scrive Alessandro Barbano. Ci eravamo sempre chiesti, eccetera, eccetera. La Procura di Palermo ha contestato ai tre arrestati l'aggravante di aver agevolato Cosa Nostra, ma il giudice dell'indagine preliminare non l'ha riconosciuta. I PM faranno appello. Ma come? I custodi del tesoro Matteo Messina Denaro non sono mafiosi? Il giudice, scrive Bianconi, non riconosce l'aggravante di aver aiutato Cosa Nostra. Allora che c'entra Messina Denaro? E poi si entra in una polemica con Bianconi che però non posso leggere. Volevo però citare, facendo un passo indietro, gli articoli. C'è un'intervista a Arianna Meloni che compare sul Messaggero, quella non vela, non entro dentro, però ci sono ben tre articoli sul cosiddetto centro, che si muove e si commuove, uno potrebbe dire, perché ci sono dei movimenti che porterebbero dentro il partito o l'associazione di Renzi sia una parte del PD guidata da Gori, sia una parte di Più Europa guidata da Benedetto Della Vedova. Maggi tiene stretto il partito nonostante che venga denunciato la violazione dello statuto e la necessità di un nuovo congresso, avendo lui perso la maggioranza all'interno dell'assemblea. E poi che anche su questo, sì, mi pare che essenzialmente sono queste le cose che sono di rilievo. Ne parlano il Tempo, il Foglio e Libero di tutte queste cose. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti e Marco Tardas.
1: 9-7 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, in studio Sonia Martina, Ivana Radicev alla regia. Allora, noi apriamo con la guerra in Ucraina, il drone russo che ieri ha colpito la Romania, poi parleremo ovviamente della guerra del Golfo, delle inchieste in Spagna sull'ex premier Zapatero, parleremo in Italia, tornando in Italia, della nuova legge elettorale, del prossimo anniversario del 2 giugno e chiuderemo questa edizione con la rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone. Allora, come sapete, un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento Mosca stava attaccando la regione di Odessa, non lontano proprio da Galați. La Romania ha dichiarato immediatamente il console russo, persona non grata, lo ha espulso. Con Mosca ha minacciato ritorsioni. La NATO ha condannato l'attacco, Russia è sconsiderata, ma insomma capite che è una situazione piuttosto delicata. Ma ce ne parla Davide Carretta da Bruxelles. Davide, eccoci, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi. È piuttosto delicata perché è vero che non è la prima volta che un drone russo si abbatte in Romania, era già accaduto in passato, ma è la prima volta che ci sono danni materiali molto significativi e soprattutto due civili feriti. Un incidente, come viene chiamato negli ambienti diplomatici, che è stato ampiamente condannato sia dai responsabili dell'Unione Europea sia da quelli della NATO. Il presidente rumeno Nicolae Dan ha detto: la Romania non accetterà in alcuna circostanza che la guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina si ripercuota sui suoi cittadini. Le parole del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: l'escalation della Russia sul territorio dell'Unione europea è sconsiderata e irresponsabile. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha sottolineato che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea, anche se von der Leyen non ha parlato di linea rossa. Ma l'aspetto più importante di tutta questa vicenda è la reazione della NATO. Il segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte, ha detto: il comportamento sconsiderato della Russia è un pericolo per tutti noi. La notte scorsa ha dimostrato ancora una volta che le implicazioni della loro guerra di aggressione illegale non si fermano al confine dell'Ucraina. Rutte ha anche ripetuto quello che è diventato una sorta di ritornello che si sente ogni volta che ci sono incursioni russe nei paesi membri della NATO, cioè la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio degli alleati. Ma questo slogan non non trova poi un corrispettivo in termini di azione, almeno per ora. Tanto è vero che, malgrado l'ipotesi sia stata sollevata dalla ministra degli esteri rumena, Oana Toiu, la Romania non ha attivato l'articolo 4 del trattato NATO, l'articolo 5, la difesa collettiva in caso di attacco. L'articolo 4 sono le consultazioni formali quando c'è una grave minaccia alla sicurezza di uno Stato membro. E questo perché? Fondamentalmente perché c'è una reticenza considerevole da parte di Rutte a utilizzare questa procedura, ufficialmente perché se si invoca troppo spesso viene depotenziata in termini di deterrenza, in realtà perché poi la NATO funziona come con un meccanismo di unanimità e consenso, e dunque basta che un paese, magari gli Stati Uniti, in qualche modo contestino una frase di una dichiarazione per inceppare il meccanismo di solidarietà nei confronti di un paese colpito da un drone, come in questo caso la Romania. Tant'è vero che Rutte in passato ha scoraggiato i paesi baltici dall'invocare l'articolo 4 proprio di fronte a incidenti simili. C'è poi un'altra opzione di cui discutono soprattutto gli analisti da un po' di tempo, è stato anche lanciato un appello su internet, che sarebbe a disposizione dei paesi europei per evitare questo tipo di incidenti, cioè dei droni russi che sono diretti contro l'Ucraina, nello specifico la regione di Odessa, i porti al confine con la Romania, per evitare che quei droni entrino poi nel territorio dell'Unione Europea. Qual è questa opzione? Si chiama Sky Shield, cioè lo scudo del cielo. Cosa comporterebbe? La protezione da parte dei paesi europei o della NATO, più difficile la NATO perché sarebbe considerato una sorta di co-belligeranza dalla Russia. I paesi europei dovrebbero mettere in piedi una coalizione per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi dei droni russi, o almeno i cieli di una parte dell'Ucraina, la parte più vicina al territorio dell'Unione Europea. Se, come ha detto Rutte, le implicazioni della guerra di aggressione illegale non si fermano al confine, se il comportamento sconsiderato della Russia è un pericolo per tutti noi, servirebbe azione, e Sky Shield, lo scudo del cielo, sarebbe quel tipo di azione in grado di anticipare e almeno in parte neutralizzare i pericoli evocati da Rutte, che si sono concretizzati la scorsa notte in Romania. Quanto all'attualità europea, un'altra segnalazione rapidamente: ieri Ursula von der Leyen ha ricevuto il nuovo premier ungherese Peter Magyar, la presidente della Commissione e Magyar hanno annunciato un accordo che permette di sbloccare 16,4 miliardi di euro di fondi dell'Unione Europea che erano stati destinati all'Ungheria e che erano stati congelati per le violazioni sistematiche dello Stato di diritto da parte di Viktor Orban. 10 miliardi riguardano il PNRR ungherese. Magyar dovrà adottare molto rapidamente tutta una serie di riforme, in particolare nella lotta alla corruzione, perché quei fondi vengano effettivamente sbloccati. La scadenza, come per l'Italia, è il 31 di agosto prossimo. C'è un passaggio della conferenza stampa di ieri di Magyar che è importante. Magyar ha spiegato che il suo predecessore aveva mentito sulle ragioni del blocco dei fondi europei. La vera causa non erano le divergenze con l'Unione, con Bruxelles, su migranti, Ucraina, alcuni diritti. La vera causa era la corruzione che era a livelli e tassi incredibili, ha spiegato Magyar, il che conferma, conferma che non c'è stato nessun aspetto punitivo nei confronti di Viktor Orban. Ciò che ha fatto la Commissione, con il consenso di gran parte degli altri Stati membri, congelando i fondi che erano predestinati all'Ungheria, è fondamentalmente proteggere i contribuenti europei, compresi i contribuenti italiani, dato che l'Ungheria, già all'epoca di Viktor Orban, è il paese che in termini pro capite riceve più fondi dall'Unione Europea. Quei fondi non vengono creati dal nulla, sono i soldi dei contribuenti degli altri stati membri. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie a David Carretta. Intanto Trump riunione nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran e annuncia l'accordo, prevederà la fine del blocco navale dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran non dotarsi mai di armi nucleari. La Repubblica Islamica bolla come incoerenti le affermazioni di Trump con il testo del memorando d'intesa, definendolo un misto di verità e menzogne. In Turchia, mentre cresce la pressione dell'opposizione turca, questa mattina il presidente deposto del CHP manifesterà davanti alla sede provinciale del partito di Ankara. Ma ce lo racconta Mariano Giustino. Mariano, eccoci qua.
3: Buongiorno. L'attacco missilistico sferrato dalla Repubblica Islamica contro una base aerea in Kuwait nelle ultime 24 ore ha causato lievi ferite ai diversi militari statunitensi e danneggiato gravemente due droni d'attacco MK9 Reaper. Circa 5 persone, tra cui appaltatori e personale militare in servizio attivo, sono rimasti feriti, mentre il presidente statunitense Donald Trump sta valutando una soluzione definitiva sull'Iran, un accordo per estendere il fragile cessate il fuoco. Secondo quanto riportato dall'NBC, il caccia F-15 statunitense abbattuto durante il conflitto sarebbe stato probabilmente colpito da un missile portatile di fabbricazione cinese. Intanto esponenti dell'Assemblea Consultiva Islamica hanno precisato che è sbagliato sperare in negoziati diretti con l'America. Zarif Rouhani, rispettivamente ex ministro degli esteri ed ex presidente della Repubblica Islamica, che erano i maestri negoziatori del periodo di Obama, non hanno ottenuto nulla. Non ripeteremo lo stesso errore. Secondo Teheran, un accordo con gli USA dovrà essere subordinato alla realizzazione di alcuni punti essenziali, un cessate il fuoco in Libano e la restituzione dei beni congelati, l'eliminazione delle sanzioni statunitensi, un nuovo assetto di Hormuz con la gestione iraniana e congelamento del negoziato sul nucleare, il programma missilistico per Teheran. Resta una linea rossa. Intanto le spedizioni di gas e petrolio liquefatto iraniano vengono esportate in Pakistan e altri paesi tramite autocisterne speciali e linee ferroviarie. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato una nuova serie di sanzioni contro il governo iraniano, aggiungendo diversi individui e aziende iraniane ed emiratine alla sua lista di sanzioni, con l'accusa di sostenere reti di fornitura e trasferimento di tecnologia legate al Ministero della Difesa della Repubblica Islamica. La recente visita a Doha di un'importante delegazione della Repubblica Islamica guidata dal presidente dell'Assemblea Consultiva Islamica, il cosiddetto Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, si è concluso con un fallimento diplomatico per Teheran, in quanto il Qatar ha respinto la richiesta del governo iraniano di sbloccare senza restrizioni 12 miliardi di dollari. Secondo Trump, l'accordo che starebbe per definirsi prevederà la fine del blocco navale dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran a non dotarsi mai di armi nucleari, ma la Repubblica Islamica bolla come incoerenti le affermazioni di Trump con il testo del memorandum d'intesa, definendole un misto di verità e di menzogna. Intanto la cerchia di Netanyahu critica il presidente statunitense per il fallimento del cambio di regime in Iran e per l'imminente accordo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu considera un eventuale accordo emergente tra Stati Uniti e Iran a dir poco disastroso e attribuisce la colpa al fiasco del presidente Donald Trump. La frustrazione di Netanyahu è inoltre aggravata dalle valutazioni dell'intelligence israeliana, secondo le quali il regime di Teheran avrebbe potuto essere rovesciato all'inizio della guerra se Trump avesse assecondato i piani di Israele, tra cui la proposta di armare le forze curde. Ma ricordiamo che a tal proposito erano proprio le forze curde che erano divise e non vedevano di buon occhio un eventuale intervento in Iran. Il team di Trump avrebbe lanciato un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran dopo aver respinto in passato le proposte di attivazione di scambi commerciali con Teheran. Ebbene, nel bel mezzo dei negoziati per porre fine alla guerra, una nuova e singolare proposta dell'amministrazione Trump ricorda i precedenti tentativi di utilizzare accordi commerciali per scongiurare nuove ostilità regionali. Mentre i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sono ancora in una fase di stallo, è emerso appunto un nuovo dettaglio sorprendente. La delegazione statunitense avrebbe proposto un fondo di investimento post bellico per l'Iran di 300 miliardi di dollari. L'idea, riportata per la prima volta il 28 maggio, cioè l'altro ieri, dal New York Times, offre uno spaccato di come lo stile di politica estera transazionale dell'amministrazione Trump si sia infiltrato nella diplomazia volta a porre fine al conflitto che dura ormai da 3 mesi. Inoltre, in modo alquanto ironico, riecheggia i precedenti tentativi della stessa Teheran di offrire un'opportunità commerciale agli Stati Uniti nella speranza di scongiurare la guerra prima che i combattimenti poi scoppiassero a febbraio. La notizia dell'inclusione dell'ingente fondo nei colloqui è giunta dopo settimane di negoziati su un memorandum di intesa preliminare che estenderebbe l'attuale cessato il fuoco e riaprirebbe lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui più ampi sul programma nucleare iraniano, l'allentamento delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine formale delle ostilità. Non è chiaro se il presidente Donald Trump prenderà la strada più breve, cioè un accordo provvisorio che non affronterebbe immediatamente la questione del programma nucleare iraniano e quello missilistico, come chiede la Repubblica Islamica. Tra i repubblicani c'è però chi si scaglia contro un accordo provvisorio. I negoziatori avrebbero in gran parte definito il testo di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. Di fronte alla reazione negativa dei repubblicani, Trump risponde definendo l'accordo in via di definizione come l'esatto opposto di quello del 2015, da cui si era ritirato unilateralmente, insistendo nel contempo sul fatto di non avere fretta di firmarlo. Il memorandum di intesa proposto di una sola pagina estenderebbe l'attuale cessato il fuoco di 60 giorni, come sappiamo, che con l'Iran, che riaprirebbe lo stretto di Hormuz a traffico commerciale in cambio di sblocco di beni congelati, tra cui, secondo i media statali iraniani, 6 miliardi di dollari di proventi provenienti petroliferi detenuti in Qatar su richiesta dell'amministrazione Biden. Ma tutto questo, come abbiamo detto poc'anzi, è stato respinto intanto anche dal Qatar per quanto riguarda i 6 miliardi di dollari. È molto improbabile che i colloqui potranno progredire. Il regime iraniano, come stiamo documentando, ha bisogno della guerra permanente, purché a bassa intensità, per nutrire la propaganda anti-americana, anti-israeliana, antisemita, anti-occidentale in patria. Finge dunque aperture al negoziato semplicemente per prendere respiro, per guadagnare tempo, per riorganizzarsi, ma resta fermo, inchiodato sulle sue linee rosse: nucleare, missili balistici, eliminazione delle sanzioni ed espulsione di Israele e USA dal Medio Oriente. Questa tregua è servita intanto al regime anche per recuperare i resti di strutture civili danneggiate in alcune aree, per sfruttarle ai fini propagandistici. Alla Repubblica Islamica non conviene porre fine alla guerra nichilista contro gli USA, Israele e l'Occidente, perché ciò costituisce la ragione fondante della sua Costituzione, i cui difensori sono i guardiani della rivoluzione islamica. Certamente il regime iraniano vorrebbe che la guerra calda contro di essa cessasse subito, ma non quella fredda che intendono continuare e tenere in vita fino a quando esisterà la Repubblica Islamica. Ora la guerra parallela per il regime iraniano è per il controllo dello stretto di Hormuz, che è la nuova deterrenza per Teheran. Infine, per quanto riguarda la Turchia, sta crescendo la pressione dell'opposizione turca sul governo di Erdogan. Questa mattina il presidente deposto del Partito Repubblicano del Popolo, il maggior partito di opposizione, manifesterà davanti alla sede provinciale del partito di Ankara e annuncia nuove manifestazioni dopo le festività del Kurban Bayram. Qual è la politica della Turchia sulla guerra con l'Iran? Lo vedremo anche alle ore 11 nella rassegna stampa turca.

0: La tecnologica dei droni di Hezbollah che tengono sotto scacco il nord Israele. Ascoltiamo la sua analisi con Roberta Iannuzzi.
1: Lei ha detto bene all'inizio, il conflitto con l'Iran è stato incominciato insieme, no? Dai Stati Uniti e Israele. In realtà poi alla fine, per quanto riguarda invece le trattative di pace, c'è stata una separazione ormai netta. Diciamo, nelle trattative di pace con l'Iran, Israele non è presente ed è, sostanzialmente si rende, diciamo, si rende perfettamente conto che la deriva che sta prendendo l'eventuale accordo che potrebbe essere firmato non è pagante dal punto di vista degli obiettivi che erano stati, diciamo, fissati prima dell'operazione militare in Iran. E quindi di conseguenza i due conflitti si stanno lentamente separando. L'Iran non ha più espresso la condizione che ci sia un cessate il fuoco in Libano in questo momento, come condizione negoziale per la pace, e quindi quello fra Israele e Libano tende a ridiventare un conflitto regionale sconnesso da quello che è il conflitto principale. È evidente che adesso gli interessi sono diversi e quindi di conseguenza questi due capitoli della storia si stanno lentamente separando. Non vedo più, almeno al momento, un'interconnessione così diretta.
2: Da Nord Israele sono diventati un problema i droni esplosivi di Hezbollah, che insomma vengono considerati un'arma tattica che tiene scacco il nord, tra l'altro determinando nel paese anche qui una simmetria, perché c'è una parte del paese che è tornata alla normalità e quella invece al confine con Libano che è ancora sottoposta a questi attacchi.
1: C'è una cosa curiosa dal punto di vista tecnologico, stanno ereditando una tecnologia messa a punto dai cinesi, che è quella di costruire dei droni in cartone praticamente, il che ovviamente non è così semplice, però il principio è questo, c'è una bassa opacità al radar e quindi oltre a volare bassi sono praticamente invisibili ai radar. È un costo di costruzione basso, quindi non si tratta più di stampare delle plastiche o cose di questo tipo, ma più che altro è un lavoro di tagli e cuci che può essere fatto a livello di artigianalità che avevano per esempio gli afghani quando costruivano gli AK-47 durante la guerra contro i russi. Cioè, è una cosa che si può fare senza ricorrere ad altissima tecnologia. Per quanto riguarda invece l'elettronica, che comunque devono avere a bordo questi oggetti, chiaramente può essere reperita sul mercato internazionale, il che è un salto qualitativo enorme rispetto all'utilizzo di quei razzi primordiali che venivano utilizzati prima, la cui precisione non era stabilibile a priori e che venivano praticamente quasi tutti intercettati con uno dei tre livelli di intercettazione che sono disponibili da Israele nelle zone nelle quali è più esposta. Quindi è un cambio di scenario dove c'è una tecnologia che si è evoluta dal punto di vista concettuale e quindi rappresenta adesso una minaccia nuova per il quale Israele non ha ancora predisposto le necessarie contromisure, quindi droni più leggeri, più economici, meno visibili, direzionabili con precisione a differenza dei razzi che cadevano un po' dove volevano e quindi diventa un problema veramente serio.
0: Torniamo sulle vicende giudiziarie che investono il Partito Socialista Spagnolo e che riguardano figure di primo piano, l'ex primo ministro Zapatero, accusato di traffico di influenze e riciclaggio, e l'ERE Diez, la cosiddetta fontanera del traffico di influenze e riciclaggio, Fontanera, scusate, la cosiddetta fontanera del partito, il riferimento è agli idraulici del Watergate, che avrebbe costruito dossier per screditare i vertici dell'UCO, l'unità investigativa della Guardia Civile. Ascoltiamo l'analisi di Alfonso Botti, storico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, direttore di Spagna Contemporanea, sempre con Roberta Iannuzzi.
3: L'impatto di queste inchieste è devastante, l'umore, il morale dell'elettorato socialista e di sinistra è bassissimo ed è anche incredulo per quanto riguarda soprattutto le accuse che vengono rivolte a Zapatero di traffico di influenza, di,

0: salvataggio delle fondate una società offshore in Dubai per il salvataggio della compagnia aerea venezuelana Plus Ultra. Lasciano perplessi anche perché nell'ordinanza giudiziaria, l'ordinanza giudiziaria di 85 pagine, compaiono dei passaggi diciamo poco chiari. Si parla per esempio della di atti e responsabilità di Zapatero o persone a lui vicine, come se le responsabilità non fossero personabili ma spalmabili nell'ambiente circostante. Si accusa Zapatero di essere al vertice di una trama di operazioni illecite, però non si fornisce nessuna prova al riguardo. Quindi diciamo delle perplessità certamente restano.
1: Professore, sono diverse inchieste, diciamo quella di Zapatero con il rapporto con il Venezuela, quella invece che riguarda il Partito Socialista, di questa struttura che sarebbe collegata anche diciamo alle forze, alle autorità, diciamo come la Guardia Civile, l'UCO. È verosimile, se dal suo punto di vista, considerando appunto la realtà spagnola, una costruzione del genere fatta diciamo per screditare l'azione della magistratura che coinvolge membri del Partito Socialista? Si richiamano le figure, ecco, del Watergate, mi pare di capire.
0: Sì. Allora, guardi, qui stiamo parlando di questa cosa che ha preso il nome di dossieraggio, no? Guerre a colpi di dossieraggio. Tenga conto che alcune delle inchieste che riguardano la moglie di Pedro Sánchez, la Begoña Gómez, e che riguardano il fratello di Pedro Sánchez, David Sánchez, sono partite da campagne giornalistiche diffamatorie, e quindi da articoli che sono stati poi le prove esibite nella costruzione dell'istruttoria contro queste due persone. Quindi diciamo, ragionando così da un punto di vista logico, non ci sarebbe nulla di strano che qualche esponente del Partito Socialista si fosse attrezzato per contrastare con un controdossieraggio questa attività di dossieraggio. Però la mia è semplicemente un'illazione.
2: 9:34 minuti ancora, torniamo a parlare ancora di legge elettorale. Il 26 maggio la maggioranza ha depositato il nuovo testo della riforma elettorale che arriverà alla Camera il 26 giugno. Ne abbiamo parlato con il costituzionalista Stefano Ceccanti per capire come è cambiata questa nuova ipotesi e quali problematiche rimangono. Lo ha intervistato Gabriele Rossi, sentiamo.
3: Ci sono vari cambiamenti, alcuni in senso migliorativo ed altri in senso peggiorativo. Diciamo, il principale miglioramento in senso positivo è costituito dal fatto che si coordinano le leggi di Camera e di Senato, per cui si può dare il premio solo se la stessa coalizione vince da entrambe le parti, altrimenti si sarebbe potuto produrre un effetto assurdo con una coalizione che prendeva il seggio, vinceva da una parte e l'altra dall'altra. Evento difficile perché gli elettorati ormai sono tutti, i diciottenni votano sia alla Camera che al Senato, a differenza di alcuni anni fa, però è un caso che va normato. L'altro aspetto è che è scesa la quota del premio, prima si prevedeva 230 seggi, ora 220, prima si prevedevano 114 senatori, ora 113, quindi si è tenuto conto dell'osservazione che il premio rischiava di essere eccessivo, anche se non ci siamo ancora, perché questi tetti che sembrano del 55% per corrispondere alla sentenza della Corte Costituzionale non tengono conto non solo del voto estero, che è una cosa a parte, va anche bene, ma anche i Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, quindi non siamo più intorno al 60% precedente, ma siamo comunque sopra il 55%. Quando si va sopra il 55% c'è il rischio di leggere anche gli organi di garanzia, e questo non va bene perché il premio deve servire solo a governare e non anche a prendere gli organi di garanzia. Tra le modifiche peggiorative c'è il fatto che viene tolto il ballottaggio. Ora, questo sull'immediato non provoca probabilmente le prossime elezioni problemi particolari, perché le due coalizioni in campo sono in grado tutte e due di superare il 42% e quindi un vincitore ce l'avremmo. Però noi dobbiamo pensare sul medio-lungo termine, la situazione del sistema dei partiti potrebbe essere più frammentata e se uno toglie il ballottaggio e tiene la soglia legittima del 42, c'è il rischio che nessuno arrivi al 42, che ci sia una distribuzione puramente proporzionale dei seggi e non essendoci il ballottaggio non c'è il pareggio tra le due coalizioni più votate e c'è il rischio quindi di un Parlamento ingovernabile. Da altre parti potrebbe non essere un problema, ma da noi, se non c'è un chiaro vincitore nelle urne, i partiti non sono in grado di fare coalizioni dopo il voto e quindi si rischierebbero votazioni a ripetizione, cioè il corpo elettorale si è chiamato a votare ogni 3 ogni 6 mesi quando la Repubblica di Weimar. Questo è il motivo che spinge a fare oggi una riforma elettorale, ma è un motivo che poi le regole dovrebbero essere congegnate anche sul medio e lungo termine per non riprodurre queste situazioni. Oggi noi siamo abituati a votare su una scheda con liste bloccate e collegi nominali. Qui scompaiono i collegi nominali e sbuca una seconda lista bloccata di coalizione per il premio che si aggiunge alla prima lista bloccata a quella per i parlamentari. A me sembra difficilmente, ora possiamo discutere la costituzionalità, la Corte ha detto che le liste bloccate sono legittime e sono corte, qui però addirittura sono due. Quindi io inviterei caldamente a ripensarci, poi c'è una terza soluzione intermedia che non tra liste bloccate e preferenze che sono i collegi uninominali associati alla proporzionale come si aveva nel vecchio Senato o anche nelle vecchie province che secondo me potrebbero rappresentare una quadratura del cerchio. E poi c'è grave incongruenza di incostituzionalità che è relativa all'esclusione del Trentino Alto Adige dalla Val d'Aosta, che sono trattate come due repubbliche indipendenti rispetto allo Stato italiano, hanno i loro rappresentanti e eleggono solo i loro rappresentanti, ma gli elettori che votano in Val d'Aosta e in Trentino non contano ai fini del premio, quindi chi vince le elezioni si calcola su 18 regioni cacciando fuori gli elettori della Val d'Aosta e del Trentino, ma com'è possibile che un elettore in Val d'Aosta in Trentino voti solo per i parlamentari e non decida sul governo, mentre un qualsiasi elettore come noi che non sta in Val d'Aosta in Trentino lo decide? Poi in Trentino sono tanti elettori, per cui può darsi che si rivelino decisivi. Nel 2006 e nel 2013, quando c'erano sistemi e premio, sono stati decisivi. Quindi anche qui c'è un problema molto serio da affrontare.
2: E ancora sulla nuova legge elettorale sentiamo il professor Cesare Pinelli, ordinario istituzione di diritto pubblico alla Sapienza Università di Roma, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
4: Allora, il testo non mi sembra molto convincente, nel senso che ci sono dei lievi miglioramenti rispetto al testo precedente, perché il premio è stato abbassato, è stata alzata la soglia minima per ottenere il premio stesso. Quindi alcuni miglioramenti. Il problema però è che il premio come tale crea dei problemi in Italia notevoli di costituzionalità per il fatto che il Senato è eletto su base regionale, dice l'articolo 57, e il premio su base regionale evidentemente azzera i premi che ci possono essere, quindi è un non premio. E d'altra parte questa è l'interpretazione prevalente, quindi abbiamo una sicura incostituzionalità da questo punto di vista, questa è una riserva che non si può superare. Ecco, allora, poi allontana il pareggio, sì, può allontanare il pareggio, ma questo pareggio che è lo sport preferito delle classi, dell'intera classe politica negli ultimi 3 mesi, è una cosa che è venuta fuori per una contingenza assoluta che si è verificata molto recentemente e che fra qualche mese i sondaggi potrebbero smentire. Non possiamo continuare a fare delle leggi elettorali sulla base di cose che avvengono e scompaiono nel giro di qualche mese. Ecco, questa è la mia opinione.
5: L'ipotesi di un listino per un premio di maggioranza, anche questo la convince o è simile all'ipotesi delle...
4: Prego, dica. Il premio è un regalo. Il premio è un regalo finto rispetto alla competizione elettorale tra i partiti. Le elezioni sono una competizione in cui c'è chi vince e c'è chi perde. Rispetto a questo si innesta, si cala dall'alto un premio, che è il legislatore che lo fa. E questo non c'è in nessuna parte del mondo, nessuna democrazia c'è una cosa del genere.
2: Siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale, sono le 9:42 minuti. Allora, adesso, in occasione della festività del 2 giugno, abbiamo sentito Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente, che ha raccontato il lungo viaggio che ha portato al suffragio femminile. Lo ha intervistato Gabriele Rossi.
6: Questo libro doveva essere sul 1946, ma poi nel momento in cui abbiamo fatto un rapido confronto internazionale, abbiamo registrato che l'Italia, ai noi, era una delle ultime nazioni occidentali ad aver riconosciuto il diritto del voto, siamo andati alla ricerca di questo ritardo, no? Quindi è diventata la storia dal lato di una conquista ma anche di un ritardo. E man mano che andavamo avanti, in realtà andavamo indietro nel tempo e siamo risaliti fino al Risorgimento, perché lì che nascono le fratture che poi hanno portato a questo ritardo. Ci sono molte testimonianze di donne che raccontano che, senza conoscersi, all'uscita dalle urne si abbracciavano, come dire ce l'abbiamo fatta, no? E poi anche un po' di rivincita rispetto al maschilismo imperante, un po' come nel film di Paola Cortellesi, no? Quando arriva il marito, lei è sulla scala, ha votato, il marito magari vorrebbe ancora picchiarla, ma le donne si stringono attorno a lei. È un po' quello che accade e si legge nelle testimonianze che noi abbiamo raccolto. C'è un aneddoto in particolare, una storia vera, che noi raccontiamo nel libro, di una signora che è vedova, la quale prima di andare a votare porta la figlia sulla tomba del marito, che non doveva essere un santuomo, perché lei arriva lì sventolando il certificato elettorale e dicendo, verso la foto del marito, giù a me, vado a votare, come per dire ce l'ho fatta, è una rivincita rispetto a tutto quello che mi hai fatto passare. E questo è un po' il sentimento che anima le donne dopo tanto, come dire, ostacolo da parte degli uomini, perché per noi questo libro, che siamo due storici maschi, è stata anche un po' una seduta di autocoscienza, di consapevolezza di come nella storia d'Italia gli uomini abbiano pervicacemente cercato di impedire il riconoscimento dei diritti delle donne. Io e il mio collega Marco Palmieri abbiamo deciso di dedicare questo libro alle nostre figlie. Noi abbiamo figlie e figli, quindi donne e uomini, e vorremmo che attraverso la lettura di questo libro, che vogliamo indirizzare non solo alle donne ma anche agli uomini, nascesse un'Italia nuova, libera, diversa, in cui le nostre figlie potessero veramente avere pari opportunità. Dicevo che questo ancora non accade, perché solo il 15% delle donne sono sindache rispetto all'85% degli uomini, solo due donne sono presidenti di regione rispetto a 18 maschi, e solo il 58% delle donne lavora rispetto a una media europea del 76-74%, e potrei andare avanti con le statistiche. Quindi è una parità che ancora dobbiamo ottenere, e però c'è questo passaggio culturale da fare. Una battaglia che non riguarda solo le donne, è una battaglia che riguarda tutti.
2: Sono le 9:45 minuti, siamo in chiusura del notiziario di Radio Radicale, allora andiamo ad ascoltare Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. L'ultimo film di Pedro Almodovar, si intitola Amarga Navidad, e cioè Natale Amaro, è un film che riflette sull'arte del racconto. Il vero protagonista della storia è infatti un regista cinematografico che sta scrivendo la sceneggiatura di un film. Dico il vero protagonista perché in effetti il film di Almodovar ha anche un protagonista secondario o fittizio, che è poi quello della sceneggiatura scritta da quel regista e che per tutto il corso del film viene largamente visualizzata. Si tratta di una donna, anche lei regista di cinema, ma soltanto di due film diventati dei cult movies, cioè, come spiega lei stessa, molto amati ma soltanto da un numero ristretto di cinefili, la quale ha poi ripiegato sulla realizzazione di spot per indumenti intimi. Dovrebbe essere comunque una professionista realizzata, ma la sua insoddisfazione profonda sembra manifestarsi attraverso un sintomo ricorrente delle tremende crisi di emicrania. Ma è un sintomo che sembra rivelare qualcosa anche dell'autore di quel personaggio, il regista che lo sta immaginando, il quale dopo una carriera di successo attraversa ora una crisi creativa e non sembra convinto lui stesso del valore del copione che sta scrivendo. Teorizza che nell'atto di scrivere una storia occorre evitare schemi preordinati, ma abbandonarsi al flusso degli eventi immaginari, lasciare che i personaggi vadano dove vogliono, senza costringerli verso una meta. E si è indotti a dargli ragione, a patto però che al termine di quel viaggio immaginario si riveli un senso che gli dia necessità, che non risulti alla fine un gioco gratuito, un giro a vuoto. Assistendo alla sceneggiatura scritta dal regista, si possono apprezzare alcune sue tappe, per esempio il rapporto d'amore tra la protagonista e l'uomo che finisce per vivere con lei, un pompiere che la sera si esibisce in numeri di striptease. Sembrerebbe in loro un incontro quasi paradossale, che sfiora il surrealismo ricorrente nel cinema di Almodóvar e che invece risulta di un delicato realismo. Lei è inquieta, amareggiata, sofferente, ma anche a volte benevola, generosa nei confronti di chi gli è intorno, soprattutto le sue amiche. Lui è solare, soddisfatto di sé, senza tanti problemi, ma certo innamorato di quella donna per lui enigmatica. Sono insomma gli opposti che si attraggono e si armonizzano fra loro. Non mancano anche momenti riusciti di umorismo, per esempio il ritratto di una psichiatra a cui la donna si rivolge in extremis per ottenere un farmaco che allevi un po' il suo mal di testa, la quale nella sua estrema affabilità e cortesia è così invadente e petulante da dimostrare una totale mancanza di intuito psicologico. Sono anche riusciti certi quadri d'ambienti, per esempio un teatro nella Madrid dei primi anni del 2000 in cui si svolge lo striptease maschile in una festa di addio al nubilato. Ma fatti tutti i dovuti apprezzamenti, lo spettatore difficilmente potrà reprimere un'insoddisfazione di fondo. La domanda è allora? Di fronte a una storia che non sembra andare da nessuna parte. In un altro film sarebbe senz'altro un difetto. Qui, trattandosi appunto di un film nel film, quell'insoddisfazione diventa un tema dell'opera. È l'insoddisfazione che, come anticipavo, prova lo stesso autore nei confronti della propria sceneggiatura, il quale non si ritiene più all'altezza della propria fama, ritiene di aver perduto la propria ispirazione e infine crede, forse si illude, di averla ritrovata. Il suo bisogno di continuare a inventare storie, a fare film per sentirsi vivo, è il tema di fondo, doloroso e umile, di tutto il racconto. Si tratta di un film interessante, era stato presentato al Festival di Cannes, Amarga Navidad di Pedro Almodóvar. Un saluto da Gianfranco Cercone.
2: Chiudiamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, sono le 9:50 minuti, un ringraziamento alla regia di Ivana Radice e adesso andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime curata da Marco Taradas.
8: Sabato 30 maggio, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti da Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli di apertura riguardano essenzialmente due argomenti, vale a dire il drone russo caduto in Romania, le reazioni irritate, però ancora secondo alcuni quotidiani non decisive, della NATO rispetto a questo che può essere nato come incidente, ma poi è stato trasformato anche dalla stessa Russia in minaccia, con il vice di Putin, Medvedev, che invita i cittadini europei a stare allerta, li minaccia di non poter più dormire tranquillamente, e su questo ci sono valutazioni anche in generale sulla strategia della Russia, che pare sempre più chiara, vale a dire andare avanti nella guerra, cercare di estenderla al di là della debolezza della sua economia e dei momenti di difficoltà come questo in cui l'Ucraina sembra prevalere sul terreno. L'altro tema è quello della relazione del governatore della Banca d'Italia, che ha insistito molto sulla centralità dell'intelligenza artificiale nel futuro dell'economia, più in generale possiamo dire del mondo, ma in particolare sui ritardi ancora europei e italiani nello sfruttamento di questo tesoro invisibile che potrebbe diventare importantissimo per la crescita, lo sviluppo e al tempo stesso per chi rimane indietro invece potrebbe portare a gravi crisi di ogni genere. Questi sono i due temi principali che troviamo in apertura nelle prime pagine di Corriere della Sera, della Repubblica e della Stampa, più o meno con lo stesso tono, mentre Avvenire ad esempio apre ancora sulla guerra in Iran e su Trump che non decide, parla continuamente di accordo possibile, anzi vicino, poi però non chiude la partita, anche perché ci spiegano alcuni commentatori non sa come presentarla come una vittoria. D'altra parte anche l'Iran non vuole apparire sconfitto e quindi vedremo quanto tempo durerà questo affair. Naturalmente nel frattempo Israele fa i propri interessi, guadagna terreno sia a Gaza sia nel Libano. L'atteggiamento di Israele viene molto criticato da molti paesi europei, alcuni però superano i limiti e fra questi una parte minoritaria, si spera, della televisione italiana e dei commentatori italiani che oggi sono oggetto in particolare di una trasmissione di La Sette e di un articolo di Adriano Sofri, mentre Anna Foa sull'Unità ripete le sue tesi a proposito della negatività dello Stato sionista anche rispetto agli interessi ebraici nel mondo. Titoli sui giornali della destra, intanto si segnala che è cambiato il direttore di Libero, è tornato a dirigerlo Sallusti, Alessandro Sallusti, dopo la cacciata mal sopportata, va detto, di Mario Sechi ieri. E ce l'ha comunicato Sechi quello che era successo. Oggi con orgoglio dice Sallusti: riprendo la mia direzione Libero con orgoglio ed entusiasmo, e il suo articolo è l'unico che tratta lo sciopero di ieri, attribuito a quattro fanatici pro palla da Sallusti. Sul giornale continua la polemica, che poi è una campagna contro la presenza di associazioni islamiche o islamiste addirittura nel nostro paese. Oggi, subito dopo la guerra, terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah che volevano reprimere gli anti-Khamenei in Italia. Sul Fatto Quotidiano, caro vita, tassi e bollette, adesso tutti contro tutti, ma poi la gran parte degli articoli del giornale sono dedicati alle reazioni NATO, che secondo il direttore Marco Travaglio in realtà sono tutte strumentali, e anche la verità sui droni russi è tutta da dimostrare. Un'altra cosa che troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano è un strano titolo: l'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei terreni dei Graviano, informativa DIA, l'operazione fallì. Quindi Nunzia Graviano era titolare dell'area nel quartiere Brancaccio, lì sarebbe dovuto sorgere il centro commerciale del colosso svedese, che disse no. Allora, dove sta la notizia? Cosa c'entra Dell'Utri? Insomma, un amico di Dell'Utri porta l'IKEA nei terreni De Graviano, in realtà non ha portato nessuna IKEA, ma la notizia resta in alto sulla prima pagina del Fatto. Il Fatto e il Report sono specializzati nell'inventarsi sicuramente in buona fede, sicuramente sulla base di informazioni purtroppo mal interpretate, la verità che poi una verità giudiziaria molto sostenuta dai pubblici ministeri, ma poi non convalidata dai giudici. Oggi Il Foglio con Hermes Antonucci ci racconta una straordinaria storia di una denuncia di Report che dette l'avvio a un'inchiesta su un imbroglio che le banche avrebbero fatto ai loro clienti vendendo dei diamanti che poi non sono stati, ora vedremo più in particolare, ma tutto è finito con assoluzioni e con una condanna di fatto a chi era stato accusato, che ha perso oltre che reputazione anche imprese e denaro. Il Foglio comunque apre con un titolo, naturalmente c'è anche quello sulla NATO che condanna ma non agisce, poi la prima notizia con il commento del direttore: salvare le democrazie con l'intelligenza artificiale. Si riprende quindi il tema sollevato ieri dal governatore della Banca d'Italia. Sulla verità, no, prima stavo parlando del giornale della destra e poi ho lasciato il filo perché Libero più lavoro la sinistra frigna. La verità che è il giornale sul versante destro che insieme a Travaglio sul versante, non so come definirlo, comunque campo larghista, ma nemmeno 5 Stelle, però non del tutto progressista, per l'amor del cielo, comunque dall'altra parte. La verità, oggi l'Ucraina celebra i nazisti eppure la voglio nell'Unione Europea, i valori democratici sono un optional per la von der Leyen, e qui si parla di una unità militare intitolata a quelli che sono stati definiti gli eroi dell'UPA, che secondo la verità fu protagonista durante l'occupazione nazista dell'Ucraina, del massacro di oltre 100.000 polacchi. In realtà, come al solito, le storie delle organizzazioni indipendentiste, nazionaliste ucraine è molto più complicata, perché combatterono sia contro i russi quando gli invasori erano gli ucraini, sia contro gli invasori erano i nazisti, anzi le due cose fecero insieme, combatterono sia contro i comunisti russi o dell'Unione Sovietica per meglio dire, sia contro i nazisti, e si ritrovarono molte volte in una posizione che a distanza di tantissimi anni può essere valutata in un modo o nell'altro. Questo testimonia che gli ucraini sono nazisti, sì, questa è la tesi della Russia, ma Russia si può dire e non dire. Leggevo ieri su un noto blogger russo che è su Telegram, uno dei più importanti analisti militari, ma non soltanto, politici, la situazione russa di parte putiniana, che i giornali russi ora non dicono più Russia. Non so cosa dicono perché non lo spiega, immagino Federazione Russa, ma dato che la Russia è una parte soltanto della Federazione Russa, evidentemente ci sono tensioni che impediscono di identificare nella Russia tutta la parte governata da Putin. Ma al di là di questo, in Italia Russia si dice, Russia si difende con grande forza, la stessa verità ci dice che a Putin non interessa nulla dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, l'unica cosa che gli interessa è che non entri nella NATO. La cosa è falsa, basta leggere tutte le cose che sono state dette da Putin e dai suoi collaboratori in questi mesi e anni di guerra e anche prima dell'inizio della guerra. La seconda cosa la troviamo sul Fatto Quotidiano, in un articolo di Gianfranco Viesti, famoso meridionalista, ma ora si capisce che perché il meridione non è cresciuto fino a quando ci sono stati i meridionalisti, che ci dice che l'Ucraina non deve assolutamente entrare nell'Unione Europea perché farebbe danni anche economici molto gravi agli altri paesi, in particolare all'Italia. Ma vedremo, sperando di avere tempo, anche questo articolo, che comunque trovate su uno dei vostri giornali preferiti, Il Fatto Quotidiano. Il Domani, come L'Avvenire, apre l'Iran, la promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto. E poi ci dà una notizia che gli altri giornali hanno dato nei giorni precedenti, oggi meno, a dir la verità non l'ho vista, quella che viene definita al Domani la crisi infinita Meloni-Crosetto. Una volta erano il gigante e la bambina, oggi invece armi e complotti, quindi difficoltà per il ministro della difesa. Meloni sulla prima pagina del Manifesto: a caro prezzo, crescono gli occupati, solo tra gli over 50 diminuiscono i lavoratori più giovani. Da segnalare sul Foglio un articolo in cui si esprime la preoccupazione del Papa a proposito del calo demografico italiano, grave quasi come quello giapponese, di cui mi pare Il Sole 24 Ore oggi parli, e il Papa fa risalire questa crisi demografica al fatto che i valori cristiani non sono più presenti come fondamento dei comportamenti in Italia e in Europa. Poi vedremo. Chiedo scusa. Sul Tempo, Il Tempo se la prende con i medici della vergogna, questo perché 8 medici furono accusati di aver firmato certificati per impedire che una serie di extracomunitari fossero portati al CPR e poi espulsi. Dice Il Tempo, diretto da Daniele Capezzone, che questo era un sistema, non un caso isolato, oltre 100 i casi in tutta Italia, decine i medici coinvolti. La Stampa, tra l'altro, ci parla dell'Ebola, delle diffusioni dell'Ebola, del tentativo del governo italiano di sollecitare anche una risposta congiunta con l'Unione Europea, di un medico, Vespignani, che dice che siamo già in ritardo. Qualche giornale della destra, poi vedremo quale in particolare perché non mi ricordo ora, prende lo spunto anche per chiedere di bloccare l'immigrazione per evitare questi rischi. Il problema è che si sente tutti i giorni che è necessario bloccare l'immigrazione, però nessuno ha mai spiegato come farlo. Abbiamo avuto un governo con quello Meloni, che ormai ha 4 anni di vita e che all'inizio del suo mandato rassicurava tutti dicendo, tutti coloro che la pensano in questo modo, dicendo che ci sarebbe stato il blocco navale, che nessuno sarebbe entrato. Il numero degli immigrati è leggermente diminuito, però la sostanza non cambia, forse perché o si ha una politica di ingressi coordinata con i paesi da cui escono gli immigrati e non restrittiva, oppure la situazione non migliorerà. Oltretutto, una politica restrittiva in paesi dove la crisi demografica è sempre più grave è anche un controsenso, ma l'Italia, la politica italiana spesso naviga sui controsensi. Sull'Unità, oltre alla richiesta di Mario Capanna di liberarsi dagli Stati Uniti, che si apre sulla inflazione, che Panetta ha detto essere a rischio di salire fino al 3%, mentre sul Riformista si parla di una provocazione, scritto in russo e in ucraino, drone russo in Romania, l'Europa reagisce, gravissimo, e poi c'è un'intervista annunciata al generale Camporini, difesa comune, investire nella sicurezza, mentre l'editoriale firmato da Enrico Cerchione, gli ebrei furono cofondatori della Repubblica, ricordiamolo tutti con orgoglio, il 2 di giugno, l'articolo di Davide Giacalone sulla ragione è dedicato anche questo alla relazione del governatore della Banca d'Italia. Si ricorda che ci sono stati provvedimenti che hanno aiutato la crescita, provvedimenti tecnico-politici come quello di collegare il registratore di cassa e pagamenti con le carte, che ha visto impennarsi gli incassi dello Stato di 5,3 miliardi, eppure erano stati ostacolati a suo tempo. E poi c'è la reazione delle imprese italiane che sono capaci di fare export, mentre l'Europa ha diminuito le esportazioni verso gli Stati Uniti del 30,4% e verso la Cina del 7,9%, l'Italia ha segnato un più 12,1% verso gli Stati Uniti e un più 36% verso la Cina, quindi evidentemente ci sono dei settori dove l'Italia è assai competitiva, e dalle ragioni e dai modi di quelli, dice Davide Giacalone, bisognerebbe ripartire. Sul Dubbio si parla del provvedimento che è stato varato per pubblicare anche le notizie di assoluzione. Nessun bavaglio, tutelare la reputazione è un dovere per le toghe, dice l'ex procuratore generale Cassazione Luigi Salvato, mentre per l'inchiesta Rinascita Scott, con un'altra sono stati condannati i magistrati che hanno messo in galera diverse persone. Matteo Famà fu arrestato all'alba del 19 dicembre 2019 dalla DDA di Catanzaro. Quando sentite Catanzaro, che vi viene in mente? Quando leggete insieme a 334 persone, costretto ai domiciliari per 21 giorni, processato e infine assolto perché lui era la vittima. E vedremo se abbiamo tempo anche questo. Sull'ultima citazione, l'altra voce. Putin provoca UE e NATO, c'è un articolo di Sandro Barbano, antimafia, il racconto che supera la realtà, sarà interessante vederlo. E poi un tema che tratteremo in rassegna stampa, quello della nuova legge elettorale, e un'intervista a Peppino Calderisi che parte in prima pagina e poi prosegue. Ecco, questi sono i temi che troviamo sui giornali. C'è naturalmente da segnalare sull'Unità la pagina Nessuno tocchi Caino, e è interessante oggi molto l'articolo di Giuseppe Colicchia, uno scrittore importante italiano che racconta del libro che ha scritto. Era un BR ed era mio cugino, la storia di Walter Alasia, e dice ho cominciato a scrivere perché dovevo raccontare una storia in particolare, quella di Walter Alasia, mio cugino, ucciso il 15 dicembre 1976, mezzo secolo fa, dopo che aveva ucciso due persone. e nella pagina interna il titolo è: ho visto Agnese Moro abbracciare Bonisolio e vi dico, i mostri non esistono. Ho raccontato in un libro la storia di mio cugino Walter Alasia, militante BR. Ho incontrato Giorgio Bazzaga, figlio del maresciallo dell'arma che lui aveva ucciso. Ho capito che si può riconoscere il dolore di chi ha subito una ferita e l'umanità di chi l'ha provocata. Insomma, si parla implicitamente, forse anche esplicitamente, in qualche passaggio della giustizia riparativa. E poi aggiunge Culicchia: mi sono poi imbattuto in un'altra storia che dovevo raccontare, la storia di Sergio Ramelli. In quel caso non c'erano legami di sangue, ma Sergio era un ragazzo di 18 anni ucciso per aver scritto un tema in classe. Anche nel suo caso c'è stata una famiglia distrutta, perché come la mamma di Walter è morta di crepacuore 8 anni dopo la morte del figlio, anche il padre Sergio, Mario Ramelli, è morto 4 anni dopo la morte del figlio. Ho compreso perfettamente quale potesse essere quel dolore, un dolore che ancora oggi sembra non avere pieno diritto di cittadinanza. Dopo il libro su Walter Alasia, mi è stato detto che non dovevo raccontare la storia di un brigatista. Dopo il libro su Sergio Ramelli, mi è stato detto che non dovevo raccontare la storia di un fascista. In Val di Susa, durante una presentazione, mi sono trovato davanti un centinaio di contestatori con uno striscione su cui era scritto "Fascio morto con cime per l'orto", e per la prima volta sono stato scortato dalla Digos dopo aver presentato un mio libro. Questo, conclude Culicchia, dà la misura di quanto il giudizio sia facile. Ciascuno si sente autorizzato a esprimere giudizi netti, duri, senza possibilità di appello. Da questo punto di vista i cosiddetti social hanno fatto danni inenarrabili, ed è sconvolgente constatare che a distanza di 50 anni da quei fatti, con tutto il tempo che teoricamente avremmo avuto per elaborare, in realtà questa elaborazione non c'è ancora stata. Ho letto questo articolo in parte, ma abbastanza, proprio perché è consolante ritrovare la civiltà del discorso e del linguaggio ancora oggi, e soprattutto in un mondo come quello dei cosiddetti intellettuali, dove quelli che emergono in realtà sono quelli che strepitano di più. Ora vado ad aprire le prime pagine dei quotidiani e comincio naturalmente dal tema che è scelto dai primi fra dai più diffusi fra i giornali. Segnalo però anche prima, perché magari poi non ci riesco alla fine, c'è il Tempo che ci parla del profilo di ex Twitter, insomma, bloccato in Turchia, Mariano Giustino, piena solidarietà dell'Istituto Friedman, racconta il Tempo. La libertà di stampa rappresenta uno dei fondamenti imprescindibili di ogni società democratica, questo si dice nel documento di solidarietà, e la realtà è che la Turchia non è che faccia passi in avanti, anzi fa molti e molti passi indietro. Sul Corriere della Sera vediamo: un drone russo sulla città di Galati in Romania, colpito un condominio, una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati in ospedale con alcune ustioni. La condanna dei 27, con la protesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, atto gravissimo, dice la Premier Giorgia Meloni, e poi si passa a parlare di altro, dell'altra guerra. Comunque qui sul Corriere c'è un'intervista al ministro della difesa dell'Estonia, che si chiama Margus Tsahkna. Putin vuole dividere noi europei con la paura, e Kiev deve entrare nell'Unione in 2 anni per la sicurezza di tutti. Ora non si tratti con lo zar, dice Tsahkna, ma della verità non mi pare che ce ne sia alcuna possibilità, anche se in alcuni articoli troviamo, ad esempio sulla Stampa, una sollecitazione all'Europa a trovare un interlocutore, non più un mediatore, perché come sappiamo la Russia ha detto che l'Europa è parte in causa, quindi non può fare mediazione, però un incaricato che parla a nome dell'Europa, sì, ma lo vedremo dopo, perché ora volevo leggere prima la spiegazione del Corriere della Sera con Alessandra Muglia, che spiega perché è diverso dagli altri incidenti, intanto naturalmente perché in Romania, perché è al confine, è l'ennesimo incidente frontiera, le autorità romene parlano di uno sconfinamento, ma se in passato avevano denunciato i ritrovamenti rottami di droni russi in zone remote o scarsamente abitate senza vittime, considerando gli effetti collaterali degli attacchi a porti ucraini sul Danubio, c'è scritto, ora per la prima volta un drone ha colpito un'area densamente popolata e la risposta anche diplomatica è stata decisa, con un console russo espulso. Per diversi osservatori, se Mosca spinge su questo confine non è casuale, la Romania è uno dei cardini del fianco est della NATO, Bucarest sta investendo 2,5 miliardi di euro per trasformare la base aerea di Kogalniceanu nel più grande presidio aereo dell'alleanza in Europa. E poi c'è anche un articolo da segnalare, Federico Rampini: l'Europa finisce il mirino, così la Russia ha deciso di ampliare il perimetro, l'offensiva del Cremlino si allarga, timori occidentali sui piani Putin. Insomma, Rampini ritiene che non sia soltanto un incidente, ma un incidente, se non soltanto strumentalizzato, addirittura voluto. E la domanda, secondo Rampini, che si pongono le cancellerie europee: fino a che punto Vladimir Putin è disposto a spingersi pur di uscire dall'impasse della guerra in Ucraina? L'incidente romeno arriva mentre Mosca intensifica gli attacchi contro Kiev, mentre cresce tra gli alleati occidentali il timore che il Cremlino possa cercare di modificare gli equilibri del conflitto allargandone il perimetro. Non esistono prove che la Russia stia preparando un'offensiva convenzionale contro un paese della NATO, tuttavia una serie di segnali e dichiarazioni e movimenti hanno convinto molti governi europei che il rischio di una pericolosa escalation non possa più essere escluso. E poi si riportano le reazioni italiane, ma le vedremo poi da un altro giornale. Il coro politico quasi unanime: provocazione di Mosca, condanna da Crosetto a Conte, Lega cauta, la sparata di Vannacci, e se il drone fosse ucraino. Vedremo che non è il solo Vannacci a ipotizzarlo, ma a proposito di Vannacci, segnalo che nel sondaggio periodico che pubblica il Corriere della Sera continua la sua ascesa fino alle sponde quasi del 5%. Andiamo a vedere sulla Repubblica, dove l'attenzione principale forse è dedicata all'appello di Panetta, perché Massimo Giannini su questo scrive. Poi però ci sono tutti gli articoli sotto il titolo Mosca colpisce l'Europa, e qui c'è un articolo di Claudio Tito, retroscena da Bruxelles: un incidente annunciato, l'alleanza sceglie la prudenza, rafforzare lo scudo aereo, dicono. Il punto è che quel corridoio aereo che porta in Ucraina è stato violato sistematicamente dai droni russi negli ultimi mesi. È il binario migliore per arrivare in quella parte della regione incastonata tra la Moldavia e il Mar Nero. La Russia, ha ammesso l'alta responsabile per la politica estera UE, Kaya Kallas, ha smesso da tempo di rispettare i confini. Insomma, si tratta di incursioni frequenti e costantemente monitorate dalla NATO senza intervenire. Per altri due motivi: non è possibile attivare sistematicamente la difesa aerea, è troppo costoso adottare questa misura, considerando che per lanciare uno sciame di droni basta un camion e quindi non è possibile controllare l'area di partenza. E poi la rete di sensori volti a individuare questi sistemi autonomi non è ancora sufficientemente sviluppata in Europa, lo è invece in Ucraina, e quindi l'individuazione avviene in ritardo. Per questo il capo di Stato Maggiore rumeno, d'intesa con i vertici della NATO, ha dichiarato che il target non era il territorio rumeno, la necessità era quella di abbassare la tensione e non smascherare una debolezza. Per lo stesso motivo è stato avviato un rafforzamento su quel versante della difesa aerea e anche del sistema antidroni, questo dice la Repubblica. La cosa interessante sulla Repubblica è l'intervista al consigliere di Zelensky Podolyak. Il titolo è: il loro obiettivo è provocare l'Europa per vedere come risponde. Domanda di Paolo Brera. In Romania è stato un incidente, senza dubbio, un incidente dell'esecutore e un'azione provocatoria per valutare la reazione dell'alleanza. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi, qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia continuerà all'escalation. Siete disposti, domanda Repubblica, a analisi congiunte sul drone, come chiede Putin, secondo cui può essere ucraino? Risponde Podolia, che immagino un po' irritato: non è ancora chiaro che Putin e la Russia sono produttori di fake per giustificare il proprio diritto a uccidere i cittadini di un altro paese? Tutto questo è ridicolo. La Russia attacca su larga scala l'intero territorio ucraino e provoca i paesi confinanti con l'Ucraina, Polonia, Romania e Moldavia. Fuori dubbio che si tratti di droni russi. Non c'è bisogno di alcuna indagine, l'atto di aggressione è un reato. Se non ci fosse la guerra in Ucraina, non ci sarebbero droni sui territori di altri paesi europei. Putin vuole provare la debolezza dell'alleanza, deve essere punito per le azioni che riducono il livello di sicurezza dei paesi europei. E dice, prendo un'altra domanda: non le pare che la NATO mantenga l'equilibrio tra difesa del territorio e il rischio di escalation? Risponde il consigliere Zelensky Podolyak: ad essere sincero, non capisco del tutto come si manifesti questa difesa del territorio. Ne vediamo solo la preparazione, modifica le dottrine su una potenziale guerra e aumenta gli investimenti nella difesa e nella sicurezza, ma dal punto di vista del confronto con la Russia non fa assolutamente nulla di ciò che sarebbe necessario. Se sul territorio NATO è in atto l'azione provocatoria di un drone o un missile, dovrebbe seguirne la distruzione immediata. È difesa, non escalation. La Russia ascolta e comprende solo la forza. Ora abbiamo visto nell'analisi Repubblica, ma di altri giornali anche, come sia costoso fare quello che Podolyak chiede. Ma uno potrebbe obiettare però che, dato che finora incidenti di questo tipo sono piuttosto rari, forse una spesa iniziale potrebbe far spendere meno in futuro. Ma tutto il mondo, il paese evidentemente, anche la NATO, si adegua ai ritmi abituali. Domanda Repubblica: il nuovo pacchetto di sanzioni europee sarà il 21esimo, sicuri che restino le sanzioni uno strumento efficace? Estremamente efficace, dice Podolyak, che devono essere ampie, grandi e incondizionate. Oggi esistono due strumenti di pressione diretta sulla Russia: colpirne le capacità economiche e militari con le armi ucraine a lungo raggio e limitarne i ricavi e la possibilità di finanziare la guerra attraverso le sanzioni. C'è poi una terza componente: smettere di stimolare la Russia con discorsi sulla disponibilità a dialogare, dicendo che bisogna fare concessioni. Si forma l'idea che presto riusciranno a piegare l'Ucraina e l'Europa. È una formula estremamente pericolosa. Allora, giustamente, Paolo Brera, che lo intervista, chiede: per l'Europa aprire un dialogo con Mosca sarebbe un errore? Ma di che dialogo stiamo parlando? Come dovrebbe svolgersi? Chi dovrebbe condurlo? Quando Mosca percepisce l'Europa come debole, non la considera un moderatore, ma un attore da manipolare. Se dite siamo d'accordo a parlare con voi, la Russia presenta nuovamente richieste ultimative che non hanno alcun rapporto con la realtà. È una strategia assolutamente sbagliata. La strategia corretta è essere al tavolo dei negoziati, moderarne il processo e con la partecipazione attiva dell'Ucraina, ma bisogna costringere la Russia a negoziare con un'Europa che sia forza, tecnologia e finanza. Questo dunque Podolyak. Spostiamoci sulla Stampa, dove l'ex ambasciatore Stefanini esprime una posizione, vediamo quanto compatibile.

può mancare l'Europa. È nell'interesse di Kiev e nell'interesse degli europei. Il titolo poi nelle pagine interne: Bruxelles ora ha bisogno di un mediatore forte per tenere testa allo zar. Secondo Stefano Stefanini, il rientro europeo nella partita diplomatica, Ucraina richiede il superamento di due speculari tabù: il non dialogo europeo con Vladimir Putin e il suo rifiuto di coinvolgere gli europei in una qualsiasi trattativa. La premessa, tuttavia, è che l'Europa pensi rapidamente a chi affidare l'incarico e lo o la nomini in fretta prima che il processo negoziale sia avviato, anche per mettere il presidente russo con le spalle al muro, che sia il Cremlino ad assumersi la responsabilità di escludere l'Europa su una crisi al centro dell'Europa, non l'Europa, non sia l'Europa ad evadere, quella di proporsi concretamente come interlocutore indispensabile. Un dialogo con Putin, e qui Stefanini dice: certo, si è visto ben di peggio nella storia della diplomazia. Con buona pace del Tribunale Penale Internazionale, alla cui giurisdizione deve cedere il passo alla politica, perché improvvisamente si avverte l'esigenza di far scendere in campo un negoziatore europeo sull'Ucraina. E parimenti l'Europa avverte o dovrebbe avvertire l'opportunità di entrare su un terreno dal quale è stata finora esclusa? Si domanda. Dopo 4 anni e 3 mesi abbiamo fatto il callo alla guerra russo-ucraina, al punto di non accorgerci che è giunta un giro di boa, che forse, forse può essere la volta buona per mettervi fine. Il riequilibrio militare a favore di Kiev rimette la palla nel campo della diplomazia. Con l'Europa che dunque vi può, anzi deve, giocare un ruolo centrale. Per due motivi: uno, gli europei insieme sono di gran lunga i principali sostenitori politici, economici e militari all'Ucraina; due, sanno benissimo che la loro futura sicurezza è legata alla tenuta di Kiev. La sicurezza europea, specie nelle incognite trumpiane sull'impegno americano, si decide nel contenimento della Russia putiniana che comincia dall'Ucraina. Questo dunque sulla stampa, e mi sposto adesso. No, volevo prima segnalare Zafesov, il buco nero di Putin. Per far quadrare i conti, il governo cerca 35 miliardi, la guerra brucia tutte le risorse disponibili, ma il leader russo investe 26 miliardi in tecnologie per vivere fino a 150 anni. Ora, voi vi rendete conto, se c'è una persona che ritiene di poter arrivare presto a trovare una soluzione che lo porti a vivere fino a 150 anni e per questo investe 26 miliardi di euro o dollari, per questo, che oltretutto possono ancora aumentare. Voi dovete andarci a ragionare prima di averlo reso incapace di fare altro. Comunque, questo è l'evento in corso. Andiamo a vedere i giornali, però, che sostengono la Russia e attaccano l'Ucraina. Vediamo il Fatto Quotidiano, che ha su soprattestata: il presidente polacco critica Zelensky dopo gli onori riservati ai nazionalisti che stavano con i nazisti. Per far entrare l'Ucraina, l'Unione Europea rinuncerà all'antifascismo. Sapete, basta leggere un po' di romanzi ucraini per capire quale fosse la situazione dei cittadini ucraini che venivano ammazzati a padellate, davvero si poteva mettere tutti i giorni in grandi calderoni, perché venivano casualmente ammazzati o dai russi o dai nazisti o dalle bande ucraine che di volta in volta passavano da una parte o dall'altra, ma alcuni di questi gruppi hanno.

0: difeso l'indipendenza dell'Ucraina dagli uni agli altri con i compromessi che furono allora necessari. Direi che nessuno tra coloro che hanno fatto la seconda guerra mondiale non ha nella sua storia anche queste cose. Andiamo a travaglio. Se non fosse una cosa terribilmente seria, sembrerebbe uno scherzo. Da giorni piovono sulle tre repubbliche baltiche droni ucraini, forse destinati in Russia e deviati dalle barriere elettromagnetiche russe, o più probabilmente lanciati dagli ucraini da base segreta e gentilmente offerta dai tre governi. Quello lettone è caduto per questo. L'Unione Europea e NATO, al seguito di Estonia, Lettonia e Lituania, strillano alla minaccia russa e annunciano: difenderemo ogni centimetro di territorio da Mosca, anche se i droni sono senza dubbio ucraini. Ma che argomento è questo? Noi siamo alleati con l'Ucraina, se c'è qualche incidente, finora per fortuna che non ha provocato nessun ferito, neppure che noi o gli ucraini per noi lanciano nei confronti della Russia, dobbiamo spaventarci, no, dobbiamo migliorare la tecnica forse, no, ma invece se lo lancia Russia è un po' diverso, no, travaglio dicendo. Andiamo avanti, ma infatti Kiev se n'è scusata, ma senza spiegare come faccia a partire dall'Ucraina, sorvolare indisturbati la Bielorussia e o la Russia, raggiungere i cieli baltici eppure tornare in Russia. Poi precipita un drone in Romania e tutti dicono che è russo, ma escludono l'ipotesi più probabile, che fosse destinato in Ucraina confinante con la Romania ma non con i baltici, e sia stato deviato dalle barriere di Kiev durante un attacco su Odessa, città vicino al confine romeno dove ha colpito una casa. L'Unione Europea e la NATO ululano alla minaccia russa e promettono di difendere ogni centimetro di territorio da Mosca, quindi sia che i droni siano ucraini sia che siano russi è sempre Putin che ci attacca. Andiamo avanti. È un remake degli avvistamenti di droni russi per mancanza di prove nell'autunno scorso, russi per mancanza di prove nell'autunno scorso, quando bisognava distrarre i cittadini dei parlamenti che tagliavano il welfare per finanziare il riarmo. Niente morti né danni, a parte un tetto sventrato in Polonia da un missile polacco spacciato per drone russo. Per non parlare del drone russo sul Lago Maggiore, scoperto al centro ricerche che accusò Mosca di spiare una fabbrica di elicotteri Leonardo, poi si scoprì che non era né un drone né russo, ma una interferenza causata da un aggeggio acquistato su Amazon da un villeggiante per potenziare il segnale GSM dell'iPhone. Ora che qualche sparuta voce europea raccoglie le aperture di Putin al negoziato, va spenta sul nascere. E oltre a Zelensky, che dal 2022 tenta di trascinarci nella terza guerra mondiale con false flag, gasdotti, missili ucraini in Polonia, spacciati per russi, eccetera, ci pensano i baltici, che con 6 milioni di anime sequestrano un continente, 500 milioni, e provocano Mosca discriminando le minoranze russe. Il 19 maggio il ministro degli esteri lituano Budrys ha invocato un attacco NATO in Russia. Dobbiamo dimostrare ai russi che possiamo penetrare la piccola fortezza che hanno costruito a Kaliningrad. La NATO ha i mezzi per radere al suolo in caso di emergenza le basi aeree e missilistiche russe nella zona, e nessuno l'ha zittito. L'Italia, un battaglione in Lettonia, il reparto aereo in Lituania, come dice Gian Andrea Gaiani, Analisi Difesa, qui si cita un'altra rivista filorussa, quella appunto Analisi Difesa di Gian Andrea Gaiani, prima li ritiriamo e meglio è. Questo il direttore, poi uno gira pagina e trova drone in Romania, è russo, ma Putin dice portateci i resti. E poi presidente polacco contro Zelensky per gli onori ai filonazisti. Il presidente Karol Navrokin, che è filo russo, in parte almeno, cercherà di privare l'ucraino Volodymyr Zelensky dell'ordine dell'Aquila Bianca, il più alto riconoscimento polacco a lui conferito dal suo predecessore Andrzej Duda. La decisione è stata presa a Varsavia in seguito all'iniziativa del presidente ucraino di intitolare un'unità d'élite per le forze per l'operazione speciale ucraina agli eroi del LUPA, l'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione paramilitare schierata con i nazisti nella seconda guerra mondiale. Questo scrive Alessandro Parente. Gianandrea Gaiani, il direttore di analisi difesa, la traiettoria assurda potrebbe essere stato un guasto, oppure la difesa di Kiev a deviarlo. E dice Gaiani, se i russi avessero voluto compiere davvero un'azione bellica, quantomeno una provocazione, avrebbero colpito più in profondità in territorio rumeno con droni e missili. E poi dice attenzione, i baltici sono interessati a tirare dentro la guerra l'Europa, e perché succede ora per la crisi di Hormuz che sta distruggendo la potenza industriale europea, per il fatto che i risultati delle ultime elezioni sia politiche sia amministrative, come accaduto in Unione nella Gran Bretagna, nel Regno Unito per non dire, hanno mostrato la preferenza ai cittadini per quei partiti contrari a usare soldi pubblici per comprare armi da dare a Kiev. Quindi questa sarebbe l'analisi del direttore analisi difesa, che dice sono autoprovocazioni fatte per distrarci dall'avanzata ai partiti contrario il riarmo. Poi uno va nella pagina dei commenti, non trova Basile che ci spiega quanto sia buona la Russia e quanto ami gli ucraini, al punto di avere finora lanciato solo praticamente delle fionde nei confronti dell'Ucraina. E poi c'è Gianfranco Viesti. L'Ucraina nell'Unione Europea porta solo guerra e povertà. Perché l'Ucraina è in guerra? No, veramente l'Ucraina non è in guerra. L'Ucraina è sottoposta a guerra, è diversa. Soprattutto per poi quello che dice dopo. L'Ucraina è in guerra, mentre l'Europa è nata proprio per evitare il ripetersi di conflitti armati. Oh, ma che dici, Viesti? Un elemento fondante che purtroppo molti leader sembrano aver dimenticato negli ultimi tempi. Un ingresso nell'Unione Europea prima della fine degli eventi bellici creerebbe una situazione originale e pericolosa. La guerra verrebbe importata nel nostro comune territorio. Con parte dell'Ucraina occupata dalle forze russe si verrebbe a creare una grande incertezza sui confini orientali comuni, sulla loro sicurezza e controllo, con conseguenze difficilmente prevedibili. No, non sono andate così le cose. L'Unione Europea, prima la Comunità Europea, si è formata in una chiave di ripudio della guerra all'interno dell'Europa e di difesa contro possibili guerre future, e infatti voleva costituirsi anche come Unione di difesa, la CED, che fu bloccata, ahimè, da De Gaulle. Quindi la previsione di doversi difendere c'è sempre stata. Allora l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica e quindi era in un'altra orbita, poi l'Ucraina invece è diventata nazione indipendente e quindi fa ancora virtualmente parte dell'Europa e quindi ha tutto il diritto di ottenere, l'Europa ha tutto il dovere di ottenere quello che è stato pensato sin dall'inizio, un'Europa pacificata al suo interno e capace di contrastare anche militarmente eventuali minacce militari. Quindi l'Ucraina non è in guerra, l'Ucraina è oggetto della guerra di Mosca. Andiamo avanti, punto 2. L'Unione Europea associa solo paesi democratici, una questione irrinunciabile, specie in questi tempi di crescita degli autoritarismi, una circostanza fondamentale degli anni Ottanta che ha favorito la caduta delle sanguinarie dittature fasciste mediterranee con transizione indolore e che è stata messa duramente alla prova negli ultimi anni in Polonia e in Ungheria. Bisogna rispettare i principi comuni per poter entrare, ma se poi si chiudono le università o si infrange l'indipendenza dei giudici, non ci sono strumenti di intervento. Stando ad una pregevole analisi dell'ISPI, l'Ucraina presenta un livello molto basso, inferiore agli altri candidati, tanto nei livelli di democrazia quanto nel contrasto alla corruzione. Sì, ma noi sappiamo benissimo che queste sono le condizioni che l'Europa ha posto all'Ucraina e sulla quale ci sono continue analisi. Quindi l'Ucraina non sarà ammessa all'Unione Europea se non concluderà il percorso di progressi su questi due punti e altri che sono stati richiesti all'Unione Europea, non c'è bisogno di dirlo. 3. L'Unione è da tempo impegnata nel garantire l'ingresso ai paesi balcanici. Il processo di avvicinamento è stato anche doverosamente lunghissimo, pur con vicende differenziate. Questa possibilità è però da anni un punto di riferimento per le classi dirigenti e l'opinione pubblica. Un ingresso accelerato all'Ucraina potrebbe avere delle conseguenze gravi negli assetti politici di questi paesi a noi vicinissimi. Non dimentichiamo che cosa erano le coste montenegrine negli anni 90. Uno però dovrebbe spiegarci perché l'ingresso all'Ucraina dovrebbe rallentare quello dei Balcani. Anche il ministro italiano degli esteri italiani dovrebbe spiegarlo. Finora non ho letto nessuna spiegazione. 4. Chiunque entri non può essere rinviata a una profonda riforma delle istituzioni europee, già sotto stress per l'aumento degli stati membri. Accresce ulteriormente il numero di partner, conservando gli attuali assetti ne accrescerebbe le difficoltà, specie decisionali. Al di là delle forme, il tema sta spinoso nella sostanza. Si pensi al diritto di veto nelle decisioni all'unanimità, ma ignorarlo significa correre un rischio elevato di implosione. Su questo siamo d'accordo, ma come sappiamo la gran parte dell'Unione Europea vuole eliminare il diritto di veto. C'è un paese in particolare che si oppone. A questo paese bisogna dare delle sollecitazioni molto forti, magari prima della tornata elettorale, giurando che mai nessuno si alleerà col centrodestra, neppure nel caso ritenuto da alcuni sciagurato possa vincere la sinistra. 5. L'Ucraina è un paese grande e povero che necessita e necessiterà di prolungati e doverosi interventi. Questo pare incompatibile tanto con l'attuale dimensione del bilancio comunitario quanto con l'atteggiamento prevalente ai paesi cosiddetti frugali a partire dalla Svezia. Ora vedremo se questo succederà. Certo, se mezza Europa dice no, non entrerà, ma finora non avviene questo. Finora viene sollevato il problema soprattutto dalla Lega in Italia e da qualche parente in altri paesi. Altri dicono che le caratteristiche dell'agricoltura ucraina non sono in competizione con quelle di altri paesi europei. 6. Nuove adesioni a bilancio costante sarebbero devastanti per gli europei più deboli. 7. L'ingresso dell'Ucraina sposterebbe ancora più a est il baricentro politico ed economico dell'Unione. Questo conta molto, è ancora ciò che è accaduto con il grande allargamento del 2004-2006 che ha determinato molto più di quanto fosse prevedibile una profonda riorganizzazione dell'economia europea, anche per il modello sociale assai diverso dal nostro, che si è realizzato in quei paesi. Insomma, nazionalismo di sinistra in funzione anti-Ucraina. Questo leggiamo sul Fatto Quotidiano, non ci sorprende, no? Ma la firma, insomma, quella di Gianfranco Viesti, che si era fatta una fama non indifferente, di qualità anche nelle sue analisi meridionaliste, che non hanno mai funzionato a dir la verità, oggi siamo a questo. Sull'altro versante la verità anche va citata, lascerò gli altri giornali perché troppo tardi Gemma, i giornali ostili all'Ucraina vanno legittimamente segnalati, quindi andiamo a prendere la verità e quel che ci dice già nel titolo di apertura che prima Ho citato che questo, l'Ucraina celebra nazista eppure la voglio nell'Unione Europea. E poi Maria Vittoria Galassi, altro drone usato per spingerci a un conflitto con la Russia. E poi andiamo anche nelle pagine interne e vediamo. Eccolo qua, quest'altro Mirko Molteni, a Putin non importa di Kiev nell'Unione Europea, l'unico veto è l'ingresso nella NATO, l'adesione non preoccupa lo zar, che anzi scaricherebbe le riparazioni su Bruxelles. Questa è l'idea che si è fatta la verità. La Russia, se fino al 2014 riteneva ancora possibile mantenere l'Ucraina sotto la sua sfera egemonica, ha da allora, a maggior ragione con la lunga attuale guerra, rimodulato le sue priorità, riconoscendo che se il paese non è più recuperabile come mercato preferenziale, era questo che voleva dal un accordo commerciale con l'Ucraina, vabbè. Lo si può almeno tenere fuori dalla NATO, che è ciò che più conta. Si prendano pure macerie un'economia da ricostruire a prezzo e miliardi che non Mosca ma Bruxelles pagherà, riprendendosi in parte, strappando a Kiev concessioni economiche e indebitamenti semicoloniali. Devono pensare al Cremlino, purché non ci siano basi né truppe occidentali sul territorio. Quanto all'Unione Europea, che dell'Ucraina ha fatto ormai una questione di prestigio politico fondativo, ben contente di guadagnare un simile territorio con numerosa popolazione, dovrà calcolarne freddamente l'effettiva convenienza. Insomma, suggerimenti che sembrano in perfetta sintonia con quelli che potrebbero venire dalla Russia, ma che naturalmente appartengono alla libertà di informazione, quindi guai a pensare che si possa fare qualche inchiesta su trasferimenti, diciamo, di libri e culture russe in certi settori, a maggior ragione quando c'è la censura in Italia, perché il Fatto Quotidiano in prima pagina ci dice Dorsi censurato di nuovo, il PD rifiuta i confronti. Vediamo questo autore del manifesto degli intellettuali liberi, che consiglio sempre di leggere perché c'è scritto che la Russia non ha mai minacciato l'Europa e quindi non c'è da averne paura, dimenticando Cecenia, Georgia, la Crimea, i paesi sottoposti alla Russia attraverso la Seconda Guerra Mondiale, la spartizione avvenuta tra Hitler e Stalin, che ha consentito a Hitler nella prima fase della guerra di avere mano libera sull'Europa e poi, grazie al cielo, ha perso questa fortuna perché si è creduto tanto forte da sconfiggere il suo alleato, che è rimasto molto sorpreso dal voltafaccia di Hitler. Ma grazie al cielo, perché se la storia non ha un suo destino, però ha certamente alle volte una sua fortuna. Lorenzo Giarelli scrive sul Fatto Quotidiano: lo storico Angelo Dorsi va dritto, il furore censorio arriva ancora una volta dal PD, colpa di un'email da lui ricevuta inizio settimana, poco prima di un evento programmato per ieri sera in un circolo Arci di Firenze. In questa email un volontario del circolo gli comunica che il dibattito si è saltato. Si è aperta, scrive, una polemica nei confronti dell'iniziativa per le sue posizioni sulla Russia e le politiche del presidente Putin. Lei ha già conosciuto che non vogliono il confronto, persone che non vogliono il confronto, ma il dramma è che gli stessi fanno parte della cosiddetta sinistra, nello specifico il PD. Un'accusa precisa, dunque, visto che il dibattito al Circolo del Girone era stato pensato come un confronto fra Dorsi e un esponente Dem, era stato invitato anche Gianni Cooperlo, che ha declinato per altri impegni. Partendo dal titolo, quale politica internazionale per una pace giusta e duratura? Beh, il titolo era bello, sembra proprio uno di quelli che che venivano recitati quando c'era il PC. Nessuno dal PD ha replicato la denuncia di Dorsi, anche se alcuni esponenti toscani a taccuini chiusi negano ogni pressione e intento censorio. Ma come a tanti a taccuini chiusi? Se dicono noi non abbiamo fatto nessuna pressione, non abbiamo nessun intento censorio, perché dovrebbero vergognarsi di dirlo? Ah, Lorenzo Cerrelli, ma che scrivi? Vabbè. Nega una pressione intento censorio, precisando che l'email arrivata al professore non è riconducibile alla presidenza del circolo. Il caso però è entrato anche in consiglio comunale per voce di Dimitri, si chiama Dimitri anche con una Y, Palagi, civico di sinistra. Esprimiamo solidarietà e bla bla bla. Va bene, questo sul fatto. Se qualche distinzione forse c'è a sinistra sulla questione, volevo però citare le reazioni dei partiti almeno da un quotidiano, andiamo a prendere, vediamo quale mi pareva più, prendiamo la Repubblica forse, che dava delle reazioni diffuse. Meloni, atto gravissimo, l'Italia invia 100 militari sul confine rumeno, Salvini non condanna, invece pretende che nella risoluzione in Parlamento non ci sia riferimento all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. E viene intervistato un esponente del PD, Enzo Amendola, che è stato ministro a suo tempo, premier ambigua per tenere insieme Lega e Forza Italia, e gli si chiede però, ma voi sareste più affidabili, Giovanna Vitale? Nessuno di noi ha mai pensato, come Meloni ha sostenuto anche di recente, che meno Europa sia meglio, e questo è vero, siamo tutti convinti che il salto verso una maggiore integrazione coincida con il nostro interesse nazionale, mentre la destra ritiene che l'interesse nazionale sia bombardare Bruxelles, un suicidio, perché con le guerre militari e commerciali, causa della grave crisi economica, nessun paese può reggere da solo. E però sulle posizioni del centro-sinistra, nel centro-sinistra anche Conte è gelido, però come la mettiamo? Risponde Amendola, non nascondo che sull'Ucraina ci sono state differenze in passato, cioè fino a ieri forse, o fino a questa mattina, ma comunque in passato, pure sugli aiuti militari, ma adesso che si è aperta una prospettiva di negoziato sull'adesione, remiamo tutti nella stessa direzione, e infatti Conte non ha detto di essere contrario, ha posto solo il tema dei tempi e dei modi per arrivarci, un processo che, come sanno bene i paesi dei Balcani occidentali, prevede le tappe. La coalizione progressista è europeista. No, non è vero quello che dice Amendola. Conte continua a dire sì, in linea teorica si può fare, però di fatto non è possibile. E due anni, se non decidi ora, i due anni come diavolo li fai, come li utilizzi? Volevo sul resto. Sul resto delle cose, Gaza, eccetera, no, non. Da segnalare l'intervista di Anna Foa, ve l'ho già detto, ma ne abbiamo lette molte, e Sofri, ve lo segnalo ma non posso leggerlo, che contesta le critiche subite da Harry De Luca, vediamo almeno il titolo, se ritrovo il foglio, che è qua, e si dovrebbe pur vedere, eccolo qua, il titolo è questo: Israele come il Terzo Reich, ultimo stadio di un capovolgimento di senso. L'articolo è molto interessante, e però non ci riesco. Invece volevo leggere, perché ho visto ora, non l'ho letto prima, caro De Gregori ti scrivo, nessuno meglio di te saprebbe rompere il silenzio. Vediamo se Castaldo, che commenta la musica su Repubblica, Vediamo quale posizione prende. Il cantatore aveva detto: non mi sento di prendere posizione su Gaza, Israele o Iran, un uomo di spettacolo non ha titoli. Invece dice no, che non è così. Vediamo però cosa dice in particolare. Noi non abbiamo mai provato imbarazzo, come dici tu, per gli artisti che si schierano quando c'erano da combattere battaglie per i diritti civili, quando c'erano guerre ingiuste. Anzi, siamo cresciuti nella consapevolezza che l'espressione del proprio pensiero fosse non solo naturale, direi inevitabile per chiunque, il che non vuol dire schierarsi, vuol dire qualcosa di molto più elevato, vuol dire trasmettere la propria visione del mondo. Stiamo vivendo una crisi senza precedenti e tu dici: è inutile sensibilizzare quando un artista prende posizioni, magari non sposta l'opinione, ma dà coraggio, ispira, ci aiuta e rafforza nell'idea di essere nel giusto. Le parole pesano oggi più che mai, ora che se ne dicono troppe e in modo sguaiato. Aggiungerei che all'opposto di quello che dici, proprio gli artisti oggi potrebbero avere un ruolo potente e magnifico, aiutarci a uscire dalla faziosità che ci opprime, dall'obbligo di schierarsi dalla parte del bianco o del nero, perché le questioni che affliggono il mondo hanno a che vedere con la condizione umana, non dovrebbero essere ridotte a tifo da stadio tra destra e sinistra. Va bene, diciamo che è una cosa pedagogica, non altro, quella di Castaldo. D'altra parte però, quando un artista si espone come ha fatto Harry De Luca, abbiamo visto cosa succede, e sono stati pochi a prendere posizione, ad esempio Stefano Cappellini, che è lui anche oggetto di getti di fango dal...
1: Radio Radicale, sono le 10:59 minuti, noi ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime curata quest'oggi da Marco Taradas, perché ora riprendiamo la nostra programmazione. Fra poco andrete ad ascoltare Mariano Giustino in diretta con la rassegna Stampa Turca e poi, come sempre, al termine ascolterete Jean-Léonard Touadi con la rassegna Stampa delle Afriche. Però io direi a questo punto, ecco, sono le 11, di dare la linea a Mariano Giustino. Mariano.
2: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna Stampa Turca di Radio Radicale di oggi sabato 30 maggio 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Fuochi d'artificio ieri notte per celebrare la conquista di Istanbul nel 573° anniversario, la conquista di Costantinopoli avvenuta il 29 maggio del 1453. Il presidente Erdogan è intervenuto e con la sua forte retorica, appunto, della conquista. Ma intanto la nuova Costituzione, gli auguri per le feste, le festività di questi giorni, le precauzioni e la vittoria sono queste le parole, i termini che leggiamo in questi giorni e sui quotidiani di questa mattina, giorni in cui la Turchia vede il passaggio da un'autocrazia competitiva ad un'autocrazia assoluta, molto simile al modello russo, come scrive l'analista, una delle analiste di riferimento di questa rassegna stampa turca, Gönültol. Quello che di drammatico sta accadendo in queste ore in Turchia sembra uscito direttamente dalla commedia di Max Frisch, leggiamo su portale di Yirmidort, T24, Biderman e gli incendiari. Il paese si è trasformato in un inferno di fiamme, gli incendiari si nascondono dietro le vesti di giudici, di pubblici ministeri, di accademici, di rettori, e persino dell'ex leader dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu, che non ha sopportato la sconfitta all'interno del congresso del suo partito, il Partito Repubblicano del Popolo, lo storico partito fondato da Atatürk, partito laico socialdemocratico ora, e per vendicarsi ha fatto irruzione, così metaforicamente, nella democrazia turca con una tanica di benzina in mano. Ma la commedia ci insegna, di Max Frisch, che questi personaggi sono solo delle pedine di un gioco più ampio. L'autocrazia sta crescendo molto nel paese, la nazione si sta dirigendo verso una vera e propria forma di dittatura, sostengono alcuni analisti e politici di opposizione in Turchia. È vero che il tramonto della giustizia e della libertà di espressione era arrivato da tempo, ma il brutale attacco della polizia a cui abbiamo assistito domenica scorsa, 24 maggio, alla sede del principale partito di opposizione con la destituzione del suo presidente, è considerato da molti l'atto che sancisce definitivamente la fine dell'inganno, l'inganno dell'esistenza di un barlume di democrazia in questo paese e dopo che la magistratura turca, appunto, eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica, ha destituito il leader dello storico partito laico socialdemocratico fondato da Atatürk, che aveva sconfitto per la prima volta nel 2024, seppur nelle elezioni locali, la macchina da guerra dell'AK Party di Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco, sta dunque ridisegnando un'opposizione a lui leale, addomesticata, insediando alla guida dello storico partito repubblicano per via giudiziaria un perdente cronico elettorale come capo dell'opposizione, un personaggio innocuo che gli permette di dormire sogni tranquilli e di prepararsi a vincere le prossime elezioni presidenziali che molti prevedono che saranno anticipate. Ormai, come sostiene sempre l'analista Gönül Toll sul Middle East Institute, aspettarsi elezioni libere in Turchia oggi è pura fantasia. Resistere a questa recita meticolosamente orchestrata è ormai inutile. Il Gökçer Tanjioğlu, che è un noto giornalista che scrive un editoriale sul portale Tegyermidort T24, ci parla dello squilibrio causato dalla decisione di annullamento del congresso del Partito Repubblicano del Popolo del 2023, che aveva eletto Özgür Özel alla guida di questo partito, sconfiggendo l'ex presidente Kemal Kılıçdaroğlu. Sostiene Tanjioğlu che l'annullamento delle elezioni di Özel alla guida del partito non riguarda solo il Partito Repubblicano del Popolo, è anche la chiave per un sistema auspicabile, simbolicamente chiamato sistema 2 a 2,5 partiti, 2,5 partiti, il sistema che sostanzialmente vorrebbe Erdogan con quello che abbiamo più volte definito la strategia di addomesticamento del presidente turco dell'opposizione in Turchia. Il presidente turco sta lavorando all'addomesticamento dell'opposizione, a creare un'opposizione addomesticata. E Tanjioğlu ci parla di questo sistema 2,5 partiti. Questo sistema sarebbe composto da un partito principale al governo, e che sarebbe l'AK Party di Erdogan, e un altro partito all'opposizione che però non può raggiungere la maggioranza, ma possiede una discreta forza, e poi diversi partiti minori che rappresentano diversi segmenti sociali che non danno alcun fastidio. Sarebbe un sistema in cui in pratica non esiste un partito forte di opposizione su cui concentrarsi e sostenere, per coloro che non appoggiano il governo, e in cui dunque il risultato elettorale sia prevedibile. Questo è un sistema sul modello, possiamo dire, sul modello russo. Oggi ad Ankara si svolgono due diverse celebrazioni per l'Eid, le festività. Si definisce, vi sarà un augurio di buone feste, ma è evidente che non c'è alcuna atmosfera festiva nel paese. Il paese è terribilmente triste, basta guardare il volto dei cittadini turchi in questi giorni. C'è silenzio, e quando gli sguardi si incrociano, dagli occhi si comprende il dolore che si vive all'interno. Özgür Özel, il neoeletto presidente del Partito Repubblicano del Popolo, ha designato Güven Park il luogo dove appunto vi è la sede provinciale del partito, non quella centrale, sempre ad Ankara, come luogo per gli auguri del Natale del mondo islamico, il Kurban Bayram, la festa del sacrificio che è in corso in questi giorni. E quindi in queste ore si sta svolgendo una imponente manifestazione a Güven Park ad Ankara. Kemal Kılıçdaroğlu, l'ex leader del Partito Repubblicano del Popolo, che è stato rimesso alla presidenza di questo partito per decisione della magistratura turca eterodiretta da Erdogan, sarà invece presso la sede centrale del Partito Repubblicano dopo la ormai storica domenica del 24 maggio, che ha segnato la fine ufficiale di quel barlume di sistema democratico vigente ancora in Turchia. Per lungo tempo si è cercato di ricondurre il dibattito sulla nullità assoluta dell'elezione alla presidenza dello storico Partito Repubblicano del Popolo nel congresso del 2023. La decisione che ne è scaturita è che gli eventi successivi all'asse di una questione interna al Partito Repubblicano del Popolo o di una lotta interna al partito. La nullità assoluta è riferimento alla nullità totale del congresso del Partito Repubblicano del Popolo tenuto legittimamente. Naturalmente questa è una strategia determinata fin dall'inizio da coloro che hanno alimentato il dibattito sulla nullità assoluta, che hanno aperto le porte ai media filogovernativi, soprattutto quelli di origine repubblicana, del Partito Repubblicano del Popolo, esclusivamente per questa discussione, che continuano a trattare la decisione come se fosse un'ordinaria sentenza giudiziaria, no? Anche dopo la sua emanazione, cioè una sentenza giudiziaria che riguarderebbe una diatriba interna alle varie correnti del partito, per cui la magistratura avrebbe preso una decisione, quella della nullità assoluta. Ma qui è bene che fissiamo un punto, perché sennò si va fuori strada. È bene precisare alcune cose. Erdogan e i suoi tribunali da lui eterodiretti vogliono far credere all'opinione pubblica, sia interna ma soprattutto internazionale, che lo smantellamento del Partito Repubblicano del Popolo, che ha ottenuto il maggior numero di voti superiori, di gran lunga superiore a quella del partito di Erdogan nelle elezioni locali del 2024, sia il risultato di lotte intestine interne. Ebbene, questo non è assolutamente vero, è falso. È invece il risultato della determinazione di Erdogan e della sua visione reazionaria a evitare quella sorpresa alle urne che ha fatto cadere Orban in Turchia, in Ungheria, e lo fa grazie alla disponibilità di Kılıçdaroğlu, l'utile idiota che si è prestato a questo scambio per riottenere la poltrona di leader del partito che aveva perso legittimamente nel congresso del novembre 2023. Erdogan ha paura di fare la fine dell'autocrate Orban, ha paura di fare la fine in sostanza che fanno gli autocrati. Come si sa, il mondo è pieno di, il mondo politico è pieno di utili idioti, di persone ingenue e disinformate che, pur credendo di agire per nobili ideali, vengono manipolati per favorire cause politiche, regimi o strategie altrui, danneggiando inconsapevolmente i propri interessi o gli interessi della propria parte. Ma attenzione, Kılıçdaroğlu è più che un utile idiota, è uno che fa l'utile idiota, ha scelto di farlo per lavare col sangue la sconfitta per lui umiliante subita nel congresso del partito del 2023. Quello che sembra dunque un conflitto interno nel principale partito di opposizione turco non dovrebbe ingannare nessuno su ciò che sta realmente accadendo. Questo non è un conflitto interno. Circa il 95% degli elettori del Partito Repubblicano del Popolo, infatti, sostiene l'attuale leadership repubblicana, legittimamente eletta nel congresso del 2023, e il 65% dell'opinione pubblica si oppone al processo politico contro il Partito Repubblicano del Popolo. Kılıçdaroğlu è stato rimesso alla presidenza semplicemente per volere della magistratura, per volere di Erdogan. Il presidente Erdogan sta insomma ridisegnando un'opposizione a lui leale, addomesticata, insediando un perdente cronico elettorale come capo dell'opposizione, un personaggio innocuo che gli permette di dormire tranquillo e prepararsi a vincere le prossime elezioni anticipate. Dunque la questione, come sostiene il nostro analista, non è solo interna al Partito Repubblicano del Popolo, ma racchiude significati che vanno oltre la lotta di potere tra il partito al governo e l'opposizione. Questa è la ragione principale dell'esitazione e dei disaccordi tra collaboratori del governo all'inizio del dibattito sulla nullità assoluta del congresso del Partito Repubblicano del Popolo. Le informazioni trapelate all'epoca, quando è iniziata questa vicenda giudiziaria, da fonti interne, suggerivano che alcune figure, alcuni personaggi influenti all'interno dell'AK Party di Erdogan si siano opposti fermamente alla decisione di nullificazione assoluta, perché temevano che questo poi potesse tornare alimentare di più lo scontento nell'opinione pubblica e che si sarebbe poi raccolta attorno invece alla presidenza di Özgür Özel. Questo fu uno dei motivi per cui Özgür Özel e il suo team credevano che non sarebbe stata emessa una sentenza di annullamento, perché vedevano che non tutto l'AK Parti di Erdogan era d'accordo sul procedere a queste misure estreme per addomesticare l'opposizione. I segnali indicavano che una parte significativa del blocco di governo non considerava l'annullamento legalmente valido. Oltretutto, Özel e il suo team pensavano che nemmeno Kılıçdaroğlu sarebbe poi arrivato a tanto, a questo punto, fino a favorire in questo modo il leader turco, il presidente turco. Infine, si pensò che una decisione così illegittima non potesse essere presa. Tuttavia, poco dopo che il tribunale di Ankara dichiarò il congresso nullo e non valido, gli equilibri e le prospettive ad Ankara cambiarono. Le ragioni principali di questo cambiamento sono probabilmente dovute alle intenzioni di Erdogan, cioè Erdogan, l'autore si chiede perché Erdogan poi, nonostante i contrasti interni all'AK Party, no? Le obiezioni interne all'AK Party e anche nel avvenute anche da parte del suo prezioso alleato, il Partito il Movimento Nazionalista di Devlet Bahçeli, per quale motivo Erdogan sia poi andato fino in fondo nonostante queste obiezioni all'interno della sua stessa amministrazione, e le ragioni sono il fatto che Erdogan si starebbe preparando alle elezioni anticipate. Il fatto che il Partito Repubblicano del Popolo registrava nei sondaggi una percentuale di voti pressoché invariata e che dunque non permetteva al presidente turco di dormire sogni tranquilli, e poi vi è anche la necessità di costituire una commissione costituzionale che avesse i numeri necessari per cambiare la Costituzione. Perché ricordiamo che a Costituzione vigente il Presidente della Repubblica non può presentarsi per un terzo mandato, c'è il limite dei due mandati, e quindi ha bisogno di cambiare la Costituzione. E dunque, non avendo i numeri per farlo in Parlamento, ha bisogno di cambiare gli equilibri anche in Parlamento. Le previsioni di Özel e del suo team dunque non si sono avverate, cioè alla fine sia Kılıçdaroğlu che Erdogan sono andati fino in fondo e si è arrivati appunto a questo punto. Oltretutto le forme, cioè vi sono state anche le sconcertanti dichiarazioni dell'ambasciatore statunitense in Turchia Tom Barrack, che al forum diplomatico di Antalya dei giorni scorsi ha detto che la democrazia è eccessiva per il Medio Oriente e le monarchie del Golfo offrono una stabilità più efficace. Dimostrano queste parole, queste dichiarazioni, anche come la situazione venga percepita nella regione. L'ambasciatore americano in Turchia, Tom Barrack, di un paese che dovrebbe basarsi su valori della difesa dello Stato di diritto, della democrazia liberale, eccetera, che dice la democrazia è eccessiva per il Medio Oriente e le monarchie del Golfo offrono una stabilità più efficace. Quel che è peggio è che il numero di persone che vi partecipano al processo democratico in Turchia è tutt'altro che esiguo, e che la popolazione turca ha più volte mostrato appunto di essere molto sensibile alle questioni dello Stato di diritto, delle libertà individuali e della democrazia in genere, della democrazia liberale, possiamo tranquillamente dirlo. E dunque questo è il quadro a cui stiamo assistendo adesso. Vi è una nota che chiude questo lungo articolo su Özgür Özel, il neoeletto Presidente del Partito Repubblicano del Popolo appena destituito, che aveva adottato un gattino che era nato la notte delle elezioni locali in cui il Partito Repubblicano del Popolo, elezioni amministrative del 31 marzo del 2024, quando appunto il Partito Repubblicano del Popolo è emerso come il partito leader per la prima volta in 47 anni nel paese. Ebbene, questo Gattino lo ha chiamato Zafer, che significa vittoria. Zafer, che era stato trasferito nell'ufficio del presidente di Osel, del presidente del partito, nella sede centrale del partito di Ankara, ha assistito con ansia e timore allo svolgere degli eventi del 24 maggio, in cui la polizia ha fatto irruzione con la forza nel quartier generale, lanciando lacrimogeni e sparando proiettili di gomma. Osel ha tenuto una intervista su T24, gli è stato chiesto che fine ha fatto quel Gattino. Abbiamo preso delle precauzioni, non lo abbiamo certamente abbandonato, ha detto Osel, per assicurarci che Zafer non venisse colpito dal gas mentre evacuavamo alcuni amici che si trovavano al piano dove c'era il Gattino, che era spaventato. Lo ha messo al sicuro ed ora è a casa di un amico. Non lasciare indietro nessuno è fondamentale per uscire insieme dalle tenebre, ha detto Osiris Osel. Solo con questo spirito, senza lasciare indietro nessuno, senza schiacciare nessuno, in un ambiente in cui tutti siamo trattati con uguaglianza e giustizia, la Turchia potrà davvero trovare la strada giusta. E chi si avventura nella strada sbagliata o nel vicolo sbagliato non troverà certo l'indirizzo giusto. Così conclude Gocer Tanjolu questo articolo, e anche Rasella Agan da Istanbul scrive su T24: l'opposizione turca si mostra inflessibile dopo l'irruzione della polizia antisommossa nella sede del partito. Fa Agan una ricostruzione dei fatti che abbiamo, che ormai conoscete, che abbiamo appena accennato, e Osel ci parla del Partito Repubblicano del Popolo, dell'ultimo atto di un'ampia repressione che sta subendo il Partito Repubblicano del Popolo, che è iniziata a marzo dell'anno scorso, del 2025, con un maxi processo per corruzione di massa dell'amministrazione di Istanbul, la grande municipalità di Istanbul, in cui Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, avversario di Erdogan, che ha sconfitto il partito di Erdogan, pensate, per ben 4 volte, è stato arrestato l'anno scorso e rischia una condanna a quasi 2000 anni di carcere. E dunque anche Agan ci parla della strada autocratica ormai intrapresa dalla Turchia e sostiene che il paese è passato da un regime autoritario a un regime autoritario, secondo la scienza politica. La Turchia era considerata un regime autoritario competitivo, perché vi è ancora una competizione tra i partiti. Adesso invece è un regime autoritario egemonico, come in Bielorussia, in Venezuela e in Russia. Goni Tol, l'analista che spesso citiamo, che lavora per Middle East Institute, ha descritto Kılıçdaroğlu, il 78enne ex leader del Partito Repubblicano del Popolo, ora reinsediato, appoggiato da Erdogan, e ha aggiunto che il paese si sta muovendo appunto verso un sistema in stile russo, dove un'opposizione debole scelta con cura non lascia spazio a sorprese alle urne per Erdogan. Credo che con questo la fotografia sia più o meno completa di quello che sta accadendo in Turchia e di quello che ci possiamo aspettare nei prossimi giorni. Passiamo in questi ultimi 4 minuti a quello che succede in Iran. Il Pentagono si scontra con SpaceX sull'aumento dei prezzi di Starlink durante la guerra con l'Iran. Ce ne parla David Jeans, sulla Reuters, che sostiene che Starlink abbia proposto una tariffa di configurazione di 500 milioni di dollari e 100 milioni di dollari al mese per attivare il 5G per il popolo iraniano. Ma aveva proposto, ma il Pentagono si era rifiutato. Questo

0: milizie mercenarie sciite straniere, per dipingersi come potente al comando, fornendo l'accesso a internet ai suoi sostenitori. Il regime è stato in grado in questo modo di controllare sia la narrazione all'interno del paese che stava vincendo sugli Stati Uniti, e sia all'esterno del paese. L'accesso a internet per il popolo iraniano in quei giorni cruciali avrebbe reso molto più difficile per il governo controllare la situazione. Ebbene, è accaduto anche questo. È accaduto anche questo in un momento in cui, come sappiamo, il negoziato è in una fase di stallo tra Stati Uniti tra Stati Uniti e Iran. Il team di Trump, oltretutto, un altro dato sconcertante, avrebbe lanciato un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran, dopo aver respinto in passato le proposte di attivazione di scambi commerciali con Teheran. E quanto ci dice il New York Times, l'idea riportata per la prima volta il 29 maggio dal New York Times, che offre uno spaccato di come lo stile di politica estera transazionale dell'amministrazione Trump si sia infiltrato nella diplomazia volta a porre fine al conflitto che dura ormai da 3 mesi. Inoltre, in modo alquanto ironico, riecheggia i precedenti tentativi della stessa Repubblica Islamica di offrire opportunità commerciali agli Stati Uniti nella speranza di scongiurare la guerra prima che i combattimenti scoppiassero a febbraio. La notizia dell'inclusione dell'ingente fondo nei colloqui è giunta dopo settimane di negoziati su un memorandum preliminare che estenderebbe l'attuale cessate il fuoco e riaprirebbe lo stretto di Hormuz. Ma come sappiamo, la Repubblica Islamica, tiene molto al controllo dello stretto di Hormuz, vuole che siano levate le sanzioni contro degli Stati Uniti che stanno mettendo in ginocchio l'economia del paese, vuole lo sblocco dei fondi iraniani congelati, la fine delle ostilità e la garanzia che non verrà più attaccata. Sta cercando di prendere tempo mentre gli Stati Uniti stanno cercando il modo per uscire fuori da questa situazione, magari elargendo fondi alla Repubblica Islamica in cambio di una possibile riapertura libera dello stretto di Hormuz, ma tutto questo è ancora in bilico. Gli negoziati non fanno sperare nulla di buono per un accordo almeno imminente. Ne riparleremo. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di turca di Radio Radicale e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. La linea Roma.
1: E così Mariano Giustino, 11:31, questa è Radio Radicale. Ora andiamo ad ascoltare la rassegna stampa delle Afriche.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche. Al microfono Jean Leonard Touadi. Apriamo questa rassegna stampa recandoci in Senegal, nella parte occidentale del continente, paese che si affaccia sull'Oceano Atlantico, paese tra l'altro molto vicino all'Italia proprio per la numerosissima e operosa comunità senegalese che vive da noi da tantissimi decenni. Che cosa è successo? Non abbiamo potuto raccontarlo nella puntata scorsa perché è successo proprio poche ore dopo che avevamo registrata questa puntata. Un terremoto politico in Senegal, vi avevamo forse anche raccontato come dire, la disputa, le querelle politiche tra il primo ministro Ousmane Sonko e il presidente Bassirou Diomaye Faye, ambedue dello stesso partito, il PASTEF, che ha vinto in maniera

0: molto, come dire, convincente le ultime elezioni politiche in Senegal. Cos'è successo? Il primo ministro Ousmane Sonko, leader del PASTEF, non poteva presentarsi alle elezioni perché ineleggibile. Ha candidato il suo compagno di partito Bassirou Diomaye e si sono divisi i compiti, uno presidente e l'altro primo ministro. Invece, col passare degli anni, questa coesione politica si è rotta. Che cosa è successo? È che il presidente Sonko ha dimesso il primo ministro, l'ha sollevato dal suo incarico. E questo che è successo, lo racconta Roberto Vallussi sul sito di Nigrizia, ma andremo anche a vedere i giornali senegalesi e africani cosa pensano di questo terremoto, di uno dei paesi più stabili, più anche aperti dal punto di vista della democrazia, uno dei primi paesi che ha conosciuto l'alternanza del presidente fondatore, padre dell'indipendenza del Senegal, Léopold Sédar Senghor. Cosa aspettarsi in Senegal dopo la rottura tra Sonko e Faye, si chiede Roberto Vallussi. In 3 giorni Sonko è passato da primo ministro a presidente dell'Assemblea nazionale, la risoluzione del debito nascosto come banco di prova per Faye. Sintesi degli ultimi 3 giorni in Senegal: la ricomposizione istituzionale è quasi completata, per quella politica bisogna attendere, potrebbe non arrivare mai, scrive Vallussi. Perlomeno non con gli attori attuali e non dentro questa legislatura, perché tra l'altro nel frattempo il primo ministro è stato anche votato dall'Assemblea come presidente del Parlamento, quindi è passato da primo ministro a presidente dell'Assemblea. Ma andiamo a vedere i fatti, ce li racconta qui Le Courrier International Afrique. Coabitazione tra Sonko e Faye, il Senegal sta giocando la sua stabilità, giocando con la sua stabilità democratica. Dopo aver messo fine all'incarico del suo primo ministro il 22 di aprile, primo ministro Ousmane Sonko è tornato nel gioco politico 4 giorni dopo, essendo eletto con 132 voti su 165, presidente dell'Assemblea nazionale. Una situazione istituzionale inedita si apre per il Senegal, dice Seneplus, un sito di informazione che avverte su quelli che possono essere gli effetti di una crisi al vertice dello Stato che potrebbe pesare sulla democrazia più stabile dell'Africa. Al di là delle passioni partigiane, al di là delle fedeltà dei militanti e i commenti di circostanza, la crisi che si è aperta tra il presidente Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko segna una svolta molto più profonda nella traiettoria politica del Senegal. Ciò che si gioca, scrive qua Le Courrier Afrique, ciò che si gioca oggi non è solamente una rottura tra due uomini, è il confronto tra due forme di legittimità, la legittimità istituzionale e la legittimità carismatica. Ecco, questo è un po' il confronto che vede questo articolo e questa tensione nella storia politica contemporanea spesso produce un fenomeno ben conosciuto dalla teoria politica, ossia il pantano. Sotto questo punto di vista, la traiettoria di Ousmane Sonko merita di essere interrogata con lucidità e senza passione. Sonko ha costruito, l'ex primo ministro, oggi presidente dell'Assemblea, ha costruito la sua ascesa politica su una energia di rottura raramente osservata nella storia recente del Senegal. Ha portato la colera, di una gioventù marginalizzata, ha sfidato un sistema politico percepito come chiuso e imposto, e gli ha portato un nuovo linguaggio politico fondato sulla sovranità, la dignità, la riabilitazione del popolo come attore principale della politica. E così, dice BBC Africa, Sonko diventa il principale oppositore del suo sodale, del suo ex sodale, presidente della Repubblica. La sua elezione all'Assemblea Nazionale come presidente gli darà l'occasione di mettere in opera questa sua suo nuovo ruolo di presidente, però di oppositore al presidente. E quindi si chiede se è meglio la legittimità popolare o la legittimità costituzionale del presidente, ma questo è una prova, scrive Mamadou Diop, che vedremo solo col passare dei mesi, la legittimità carismatica dell'ex primo ministro e la legittimità istituzionale dell'attuale presidente. Noi andiamo sempre, torniamo al sito di Nigrizia, che ci racconta l'ascesa del PASTEF. Chi è Ousmane Sonko? Ousmane Sonko è il leader del PASTEF, il partito che ha cofondato nel 2014 insieme a Faye, l'attuale presidente. In 10 anni è riuscito a portarlo da attore outsider del sistema politico nazionale a principale forza del paese. Al momento conta 130 deputati su 165 all'Assemblea Nazionale. La via del successo è passata per anni di opposizione, controversi, processi giudiziari e manifestazioni letali. Ricordiamo le 65 vittime tra manifestanti pro PASTEF che è stata opera dell'ex presidente Macky Sall. E qui si racconta anche le ragioni della rottura tra i due sodali del PASTEF, il presidente e il suo primo ministro. I dissensi tra i due sono sempre stati più evidenti da mesi. Solo a inizio mese lo stesso Faye aveva chiarito che se valuta che non può più essere primo ministro, qualcun altro prenderà il suo posto. A sua volta Sonko parlava apertamente di scenari di separazione, quindi le divisioni dentro il partito PASTEF. E perché il divorzio è accaduto solo adesso? E perché c'è un imminente congresso che potrebbe anche spiegare il perché la rottura sia avvenuta in questa occasione. La maggior parte delle analisi riconducono la scelta di Faye all'ennesimo attacco sferrato da parte di Sonko, suo primo ministro, in un discorso tenuto venerdì scorso. Il bersaglio polemico stavolta era la promessa mancata di non usare fondi speciali e opachi per la presidenza. Intanto noi seguiremo questa disputa politica. Il Senegal non è un paese qualunque nell'area dell'Africa occidentale. Abbiamo detto, la democrazia più consolidata, uno dei paesi più stabili, però anche un pilastro dell'ECOWAS, la comunità dei paesi dell'Africa occidentale. E quindi vi raccomando, perché non avremo modo di leggerlo su Le Point Afrique, il giorno in cui Diomaye, il presidente, ha smesso di essere la coppia di Sonko. Così, mettendo fine al mandato del primo ministro, il presidente è caduto in una trappola, secondo Le Point Afrique. Ma di Senegal parla anche Viviane Forçon, che pensa che, secondo lei, il centro del potere si sposta in Senegal dalla presidenza della Repubblica di Diomaye Faye al Parlamento. Invece non è proprio così, perché comunque il presidente detiene, dal punto di vista costituzionale, poteri che il presidente dell'Assemblea non ha. E quindi mi convince di più questa divisione tra potere costituzionale del presidente e potere carismatico di Sonko, che è molto popolare nelle strade di Dakar, soprattutto tra i giovani. Lasciamo il Senegal, andiamo verso l'Africa centrale. Vi vogliamo aggiornare sull'epidemia di Ebola che ha colpito, come sappiamo, la parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Prendiamo Africa News, che ci dice che a Goma, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, principale città del Nord Kivu, squadre di medici si sono recati il 28 maggio in molte scuole per sensibilizzare alunni e insegnanti alle misure di prevenzione, all'identificazione precoce dei sintomi e all'importanza di segnalare rapidamente ogni caso sospetto. Le autorità sanitarie temono che la forte densità di popolazione e gli spostamenti provocati dagli anni di conflitti possano favorire una propagazione veloce del virus. La pressione si accentua sul sistema di salute congolese. Il ministro della salute ha censito per ora 101 casi confermati, mentre 3.000 persone sono stati in contatto con malati che fanno oggetto di una cura, li stanno seguendo. Circa 1.000 casi sospetti sono anche allo studio e 220 persone che sono morte potenzialmente per le conseguenze di Ebola. Di fronte all'ampiezza della crisi, l'aiuto internazionale si sta mobilitando. A Bunia, nel cuore della provincia dell'Ituri, la più toccata dall'epidemia, le autorità hanno ricevuto 100 tonnellate di materiale medico e di equipaggiamento di protezione fornite nel quadro del meccanismo europeo di protezione civile e di aiuto umanitario. Questi equipaggiamenti dovrebbero rafforzare le capacità dei centri di cura e sostenere il personale curante che sta in prima linea. La risposta internazionale si è anche intensificata perché il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è recato in Congo dopo un giro nelle zone dell'Ituri. Si è recata a Kinshasa per discutere con le autorità sulla sorveglianza epidemiologica e il tracciamento dei contatti e delle misure d'urgenza destinate a contenere la propagazione del virus. Sempre Africa News ci informa appunto di questa visita del patron dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono venuto qua per mostrare alle comunità di Ituri, del Nord Kivu e di Sud Kivu che non sono sole queste comunità, che siamo lì, siamo qui per sostenerli e che capiamo la loro sofferenza e che prenderemo tutte le misure che servono, tutta l'energia per mettere fine a questa epidemia. È per questo motivo che sono qua, ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. In realtà il direttore dell'Agenzia Sanitaria dell'ONU si è recato venerdì nella provincia di Ituri, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, che è l'epicentro dell'epidemia. È così questa visita di lavoro della massima autorità mondiale della salute pubblica. Ci informa Africa News che anche i ministri della salute e della comunicazione si sono recati a Bunia per supervisionare la risposta all'ultima epidemia di Ebola. Vi segnalo, anche qui non avremo tempo di andarlo a vedere, un articolo di Le Point Afrique, un articolo di Merveille Assani, 4 domande per comprendere questa nuova epidemia. E quindi perché questa nuova epidemia è particolarmente inquietante? E l'altra domanda è quali sono i principali ostacoli alla risposta? E uno degli ostacoli è proprio il fatto che le migliaia di persone che circolano nelle zone minerali in Uganda, in Sudan, Sud Sudan e nelle province del Nord Kivu a causa del conflitto e delle guerre. E l'altra domanda è perché questa fiammata sta ravvivando molte inquietudini non solo nel Congo ma anche nell'area dell'Africa dei Grandi Laghi. Questo E quanto potevamo dirvi come aggiornamento sull'epidemia di Ebola, continueremo insieme a seguire ciò che sta avvenendo in Repubblica Democratica del Congo. Noi torniamo, vi vogliamo dare un po' di notizie brevi, molte delle quali trovate dal sito appunto che abbiamo ricavato dal sito di Nigrizia. Vi segnaliamo per la vostra lettura, questo è un tema molto italiano, l'articolo di Giuseppe Mistretta. Giuseppe Mistretta è un diplomatico, è stato a lungo direttore dell'ufficio Africa della Farnesina, che parla del Piano Mattei cercasi smalto, scrive Mistretta. Più che una nuova stagione nei rapporti con il continente, il piano appare oggi come un insieme di investimenti senza un autentico valore aggiunto politico. Le lacune nella strategia sono numerose, dalla governance ai diritti, passando per l'inclusività e il ruolo delle imprese. Su cosa puntare per cambiare rotta, scrive qua Giuseppe Mistretta, già ambasciatore italiano in Etiopia. Una delle notizie più curiose delle scorse settimane è stata la diffida nei confronti del governo da parte del nipote di Enrico Mattei a utilizzare il nome dell'illustre antenato per il programma di iniziative dedicato all'Africa. Lanciato questa diffida, lanciato questo progetto, il Piano Mattei, nel gennaio del 2004, e che appunto è conosciuto come Piano Mattei. È emerso che Pietro, nipote dell'ex presidente dell'ENI, non approva il legame fra gli investimenti dichiarati del piano, 5,5 miliardi di euro, e l'obiettivo sottostante del nuovo governo di tenere a bada per questa via i flussi migratori provenienti dal continente africano. Egli ha altresì precisato che Enrico Mattei ai suoi tempi aveva preso decisamente le distanze dall'atteggiamento statunitense verso i paesi produttori di petrolio in Africa e altrove e perseguì in autonomia la politica energetica italiana, che strideva sensibilmente con i desiderata a stelle e strisce, a differenza dell'atteggiamento attuale del nostro esecutivo. Scrive qua l'ex ambasciatore che le criticità del piano Mattei non sono solo queste. La buona notizia però è che con alcune facili e poco dispendiose misure correttive il programma italiano potrebbe riconquistare nuovo smalto di fronte agli interlocutori del continente africano. E l'ambasciatore qui parla della mancanza di governance, uno dei principali difetti di fabbrica è di non aver previsto fin dal principio un pilastro dedicato al buon governo, adeguatamente finanziato e strutturato, con rilevanti iniziative di capacity building volte a rafforzare, in base alle esigenze rappresentate dai paesi del continente, lo Stato di diritto, la corretta amministrazione, lo spazio delle libertà fondamentali e volta a conferire una maturità di fondo del confronto politico interno a garanzia della solidità delle istituzioni democratiche. Un discorso molto valido, però penso che non sia ancora tardi per avviare questa strategia di governance. Rimanendo nel sito di Nigrizia vogliamo segnalare un altro articolo della redazione che segnala che in Somalia che la Somalia è sempre più scossa da tensioni interne e internazionali. L'articolo è del 26 maggio. Nel nord il Puntland rifiuta l'autorità di Mogadiscio, mentre il Somaliland apre una sede diplomatica a Gerusalemme dopo il riconoscimento di sovranità da parte di Israele. Il posizionamento di Tel Aviv alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb e del Mar Rosso preoccupa gli stati islamici del Golfo. E quindi si racconta del nord Somalia che si conferma al centro di nuove e vecchie tensioni interne e internazionali, sempre più pericolose anche per i già fragilissimi equilibri mondiali. E quindi si racconta del Puntland di cui vi abbiamo parlato, ma anche di Somaliland, della strategia israeliana che è unico stato al mondo ad aver riconosciuto il Somaliland. Insomma, in Somalia non sono in gioco solo le cose interne a questo paese, ma ci sono gli attori locali, la Turchia, l'Egitto, lo stesso Gibuti, però anche le forze, gli attori che sono intorno a questo paese, l'Egitto, la Turchia, abbiamo detto, però anche il Qatar, gli Emirati e tutti gli altri che non lasciano che questo paese possa, dal punto di vista interno, trovare le vie del dialogo per una stabilità, per una stabilizzazione e anche per un assetto istituzionale che nella diversità possa garantire la pluralità del territorio di questo paese, che si affaccia sull'Oceano Indiano. Io volevo anche raccontarvi la riunione che si è tenuta quest'anno a Brazzaville, in Repubblica del Congo, della African Development Bank, la Banca Africana dello Sviluppo, che ci ha dato alcune indicazioni sull'economia africana, sulle quali vogliamo un po' che vogliamo condividere con voi. Si chiama il rapporto Perspettive economiche in Africa 2026, lo potete scaricare dal sito della Banca Africana dello Sviluppo. La crescita economica dei paesi africani dovrebbe raggiungere 4,2% nel 2026, in leggero ribasso rispetto al 4,4% registrato nel 2025, però non è male questo tasso di crescita dell'Africa, 4,2%, quindi in ribasso rispetto ai 4,4% del 2005. Ritornerà a essere 4,4% nel 2027, secondo le previsioni della Banca Africana dello Sviluppo. Il rapporto è stato pubblicato martedì scorso all'occasione dell'assemblea annuale del gruppo della Banca Africana di Sviluppo a Brazzaville in Congo. Questo rapporto sottolinea la resilienza persistente del continente di fronte alle tensioni geopolitiche e di fronte all'inasprirsi delle condizioni finanziarie su scala mondiale e anche rispetto alle perturbazioni subite dalle catene di approvvigionamento. Quindi un'economia africana tutto sommato resiliente, dice la Banca Africana dello Sviluppo. Secondo questo rapporto faro dell'Istituzione Panafricana di Sviluppo, la crescita dell'Africa nel 2025 è stata sostenuta da una migliore gestione macroeconomica, una produzione agricola più solida, dei prezzi elevati delle materie prime e delle riforme strutturali che i paesi africani stanno portando avanti. Il continente rimane, dice questo rapporto, una delle regioni del mondo che ha una crescita più rapida. 22 paesi conosceranno un progresso superiore a 5%. Hanno conosciuto un progresso del PIL superiore al 5% nel 2025. Il rapporto si intitola quindi Perspettive economiche in Africa 2026, l'abbiamo detto, della Banca Africana dello Sviluppo. Occorre mobilitare le risorse su grande scala per il finanziamento dello sviluppo dell'Africa in un mondo frammentato. Il rapporto indica che per mantenere una crescita più rapida, inclusiva e resiliente bisogna operare una svolta decisiva verso una mobilitazione e un dispiegamento di capitali a grande scala. Ciò include il rafforzamento della mobilizzazione delle risorse naturali, l'approfondimento e l'integrazione nei sistemi finanziari dei paesi africani, l'espansione dei mercati, questo è molto importante, e il rafforzamento dell'autonomia dell'Africa nel campo della finanza internazionale. E poi ci sono delle prospettive regionali che sono diverse da una regione all'altra. Segnalo solo che l'Africa dell'Est, l'Africa orientale, dovrebbe rimanere la regione del continente con la crescita più rapida, anche se rallentata, dal 6,6% nel 2025 a 5,9% nel 2026. E poi ci sono le altre regioni che un po' fanno più fatica, l'Africa orientale, quindi che traina crescita del continente. Noi abbiamo tempo ancora per darvi conto di una notizia storica importante, la prendiamo dal sito della rivista Nigrizia, rivista cattolica dei padri Comboniani, anche qui un articolo di Gianni Ballarin. Nella Magnifica Humanitas il pontefice cita le bolle papali che legittimarono la riduzione in schiavitù e chiede perdono. Schiavitù, il mea culpa storico di Leone XIV. Il Ghana plaude la scelta del Papa, il paese che a marzo era riuscito a ottenere dall'ONU il riconoscimento della tratta come crimine contro l'umanità. A Parigi intanto l'Assemblea Nazionale vota all'unanimità per cancellare le Code Noir, il codice nero, ovvero ora la vera partita, dice Nigrizia, si gioca sulle riparazioni. Sarà ricordato come uno dei passaggi storici del pontificato leoniano. Per la prima volta un Papa ha chiesto sinceramente perdono a nome della Chiesa Cattolica per il ruolo che essa ebbe nella legittimazione della schiavitù. Non si tratta solo di una condanna del passato, ma di un atto di trasparenza che mira a risanare quella che il Papa stesso definisce una ferita nella memoria cristiana. E quindi, oltre ad approfondire il tema dell'intelligenza artificiale, il documento del Papa ammette apertamente che la Chiesa non è stata sempre una voce profetica contro l'oppressione. Il Papa riconosce con rammarico che sono stati necessari 18 secoli affinché l'incompatibilità tra il messaggio evangelico e la schiavitù fosse esplicitamente riconosciuta dal Magistero, un ritardo che l'enciclica non cerca di minimizzare. Un pezzo molto ben scritto di Gianni Ballarin. Noi, per terminare, segnaliamo, vi abbiamo detto che l'Assemblea annuale della Banca Africana dello Sviluppo si svolgeva a Brazzaville, in Repubblica Democratica del Congo, in Repubblica del Congo, il Congo detto Brazzaville. Ebbene, il presidente di questo paese ha annunciato che il Congo non chiederà più visto d'ingresso a tutti i cittadini africani, aderendo a una politica ormai attuata da alcuni paesi, tra cui il Togo e il Ghana. Tutto questo dovrebbe essere una premessa per la zona di libero scambio dell'Africa, che non si potrà mai realizzare senza la premessa di una libera circolazione dei beni e delle persone e senza una apertura dei confini a livello africano, che aiuterà il commercio interno, ma aiuterà anche, grazie alle infrastrutture, una maggiore coesione territoriale e economica tra i paesi del continente. Chiudiamo qua questa puntata della rassegna stampa delle Afriche. Grazie per averla seguita. Jean-Léonard Touadi vi chiede di rimanere in ascolto della programmazione di Radio Radicale, vi do appuntamento la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: E così Jean-Léonard Touadi, sono le 12:03 minuti, avete ascoltato la rassegna stampa delle Afriche. Adesso andiamo avanti con la nostra programmazione. Vi facciamo ascoltare la presentazione dei libri, l'internazionale reazionaria dall'America Latina all'Europa, le reti della nuova destra di Donato Di Santo ed Estrema Destra 2.0. Cos'è e come combatterla di Stephen Forti, in questo caso è Castelvecchi, editore. È un evento organizzato dalla libreria ELI a Roma il 26 maggio scorso e sono intervenuti, allora intanto Marco da Milano, giornalista, scrittore, conduttore televisivo. E con gli autori hanno dialogato la giornalista Francesca De Benedetti, Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico. Poi sono intervenuti i due autori, Stephen Forti, che è professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, Donato Di Santo, già sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e poi il proprietario della libreria ELI, libreria indipendente, Marcello Ciccaglioni.
2: Diciamo, ecco, questo è il tema già contenuto nel 2021, la trasformazione progressiva del populismo in sovranismo. Mentre negli anni 10 il populismo è una categoria così ampia e così anche poco studiata, tranne i politologi che già ne studiavano quando fosse uscita l'introduzione della categoria, quando comunque non veniva considerata una polarità tra destra e sinistra, tra conservatori e riformisti, veniva considerato probabilmente più un atteggiamento, un modo di porsi che un movimento politico autonomo. Negli anni 10, in seguito alla crisi del 2008, la categoria del populismo si espande così tanto che tu giustamente racconti che ha inserito al suo interno cose anche molto diverse, cioè da Marine Le Pen a Matteo Renzi, da Beppe Grillo a Farage e naturalmente a Trump. A un certo punto il populismo si affina e non è più soltanto richiamo a un generico popolo contro le élite, ma diventa anche sovranismo, cioè è il popolo di un determinato territorio o di una determinata nazione che si percepisce come assediato, e noi in Italia abbiamo visto questo passaggio, ad esempio, con la Lega di Matteo Salvini, che nel 2015 improvvisamente ha definito non più Roma il nemico, ma Bruxelles, non più l'Italia, ma l'Europa. Oggi siamo in presenza di un'altra trasformazione che in parte supera alcune categorie polemiche degli anni 10. Ed è una trasformazione dovuta proprio al post-Covid e alle guerre. La prima è la trasformazione geopolitica, scrive Stephen Forti, cioè il allinearsi o disallinearsi, in particolare rispetto alla guerra in Ucraina e alla questione dell'atlantismo, alla questione di armamenti. E qui c'è stata una prima dislocazione che ha portato tutte queste forze a prendere una posizione molto più ambigua. Ecco, l'ambiguità è una categoria che viene continuamente evocata anche a proposito della destra italiana. C'è chi la evoca anche in modo positivo, l'ambiguità di Giorgia Meloni. Viene contrabbandata per pragmatismo, quindi per capacità di adattarsi agli eventi. però non è esattamente così. Ambiguità è ambiguità su tanti temi. La seconda questione è quella della politica economica, quindi del liberismo. Il populismo prima maniera, quello 2008, 2015 o 2016, se vogliamo prendere quella data spartiacque, quella della Brexit di Trump, al centro il Forgotten Man, al centro l'idea che lo Stato deve tornare perché

0: libertà e le sinistre sono l'animale di compagnia delle elite economiche. Questa seconda versione, quella degli anni 20, invece, ha una idea molto più ruvida, una nuova alleanza col nuovo capitalismo, non neanche verbalmente viene proposta una polemica, e in ogni caso, se voi aprite i siti di oggi, vedete la Presidente del Consiglio che all'assemblea di Confindustria si propone come non solo la capa politica, ma anche la capa della Confindustria, insomma, in un certo senso, proprio in quello sfondo azzurro in cui la Presidente del Consiglio ex comunista si propone come la custode degli interessi di quello che un tempo era un potere forte, oggi è molto più debole, e infatti deve andare a una stagione di contrattazione, se non di protezione del potere politico. Il terzo punto è quello dei giganti del web, dei tecnomonarchi, diciamo, cioè quelli che hanno contornato Trump durante il giuramento, sono stati il fondamento del suo secondo mandato. Abbiamo parlato anche in pubblico del ruolo di Musk, soprattutto nei primi mesi. C'è la citazione di Peter Thiel sull'Apocalisse, che mi sembra anche molto, molto interessante. Siamo all'indomani di un documento di un certo peso, da questo punto di vista l'enciclica Magnifica Humanitas sfida esattamente quella concezione dell'essere umano, e questo è molto interessante che venga fatto da quella agenzia che si chiama Chiesa Cattolica. E queste tre metamorfosi dell'estrema destra populista e sovranista, che prende poi quella dimensione che tu definisci nazional conservatrice, ed è questo il laboratorio poi della destra italiana, e il laboratorio rappresenta la destra italiana, rappresenta effettivamente qualcosa che va studiato, che va compreso, e il sottotitolo del libro è come sconfiggere l'estrema destra 2.0. Su questo ovviamente non è il mio mestiere, c'è chi questo lo deve fare, diciamo, per ragioni sociali, e certamente questa versione nazional conservatrice è l'evoluzione finale, e siamo alla vigilia delle elezioni politiche in Italia 2027, le elezioni francesi 2027, le elezioni spagnole dove si sta incubando un'alleanza tra Partito Popolare e Vox, le elezioni inglesi che prima o poi arriveranno, e qui Starmer, che viene citato come un epigono dei conservatori sulla questione dell'immigrazione, nel frattempo è già probabilmente passato a miglior vita politica, diciamo, ma la questione lì in Inghilterra si è per certi versi aggravata. E c'è l'AfD in Germania, che sta facendo lo stesso percorso. Quindi noi siamo in presenza di una nuova polarità politica, cioè quando il punto dell'estrema destra è che l'estrema diventa in realtà un polo della politica del XXI secolo, certamente in America Latina, certamente negli Stati Uniti e anche in Europa. Quindi la domanda, e qui la lascio al tavolo, è: qual è l'altra polarità? Cioè, che cosa, che cosa si contrappone non in termini politologici, ma proprio come battaglia sociale, politica e anche culturale, che in fondo è il senso di questo volume, che è prima di tutto un'opera intellettuale di lettura della nostra società e del nostro mondo.
1: Allora ringraziamo tanto Marco da Milano e speriamo che possa rimanere qualche altro minuto fin quando non dovrà scappare. E adesso scegliete voi se Francesca De Benedetti o Peppe Provenzano vogliono fare il secondo intervento. A voi la scelta.
2: Come vuoi.
3: Ma partirei io così ti lancio un po' di provocazioni.
1: Ah, benissimo, Francesca.
2: Io non le raccolgo.
3: Allora, buonasera a tutti. Intanto complimenti per aver radunato una platea così ricca e per aver fatto quello che poi in fin dei conti facciamo insieme come accademici, giornalisti, ricercatori, cioè provare a confrontarci. È la prima volta che conosco Steven di persona, ma ci siamo sentiti spesso. E il fatto che esista un playbook delle estreme destre internazionali richiede uno sforzo trasversale di resistenza e di reazione, e quindi nel nostro piccolo ognuno di noi prova a mettere in sinergia le forze. Quindi complimenti per averlo fatto oggi. Allora, io vorrei partire con una provocazione, perché occupandomi di questi temi da tanti anni, alla fine mi annoio a sentire sempre le stesse cose: l'estrema destra è brutta e cattiva, la retorica malvagia. Allora, diciamoci qualcosa di nuovo. Vi lancio questa provocazione che mi è venuta sul momento, pensando anche a quello che è successo nelle ultime settimane. L'estrema destra è come un soufflé, basterebbe uno spillo per bucarla e per sgonfiarla. E come mai nessuno lo fa? Questo è il grande interrogativo. A metà aprile un paese che era dato per perso, che era dato come simbolo dell'estrema destra globale, con un primo ministro che era l'influencer delle estreme destre liberali, Viktor Orban, ha potuto festeggiare la sconfitta dell'autocrate. E sono bastati pochi mesi di campagna elettorale di Peter Magyar, che è andato villaggio per villaggio e che, ve lo dico facendo spoiler, ci riserverà tante sorprese, perché è un populista e di destra, e vedrete che tra qualche anno finiremo per parlarne più o meno come facciamo oggi di Orban. Però una cosa, quel grande momento di entusiasmo generale ce l'ha detta, e cioè che esiste una possibilità di alternativa, esiste un futuro da immaginare. Io penso che se siamo qui oggi è anche perché ognuno di noi ha voglia di desiderare un futuro, un avvenire. Non ne possiamo più di macabre prospettive belliche, cupezza, destre, non ne possiamo più dei monopoli di Peter Thiel, dei oligarchi di Trump che decide le nostre vite con uno schiocco di tweet. E non ne possiamo più di andare a dormire con un tweet che ci presagisce l'esplosione di una bomba nucleare in Iran, e di andare a cena con i nostri amici e dire chissà cosa succederà domani, mentre Trump intanto fa le sue scommesse in borsa. Io penso che la prima categoria che dovremmo restituirci come collettività è quella del futuro da pensare insieme. E perché dico questo? Perché sono convinta che la ragione del successo di Giorgia Meloni sia esattamente la stessa della sconfitta di Viktor Orban. La ragione per cui nel 2022 Giorgia Meloni riesce ad arrivare al potere, la ragione per cui i media mainstream, da Fareza Zakaria sulla CNN a New York Times, la descrivono come la premier moderata, la nuova Merkel d'Europa addirittura, sì, Zakaria ha detto anche questo, è la stessa ragione per cui nel 2026 Viktor Orban si vede sfilare via il potere. La ragione è un'alleanza tattica col cuore del potere politico ed economico d'Europa. Li vogliamo chiamare cristiano democratici tedeschi, lo vogliamo chiamare Partito Popolare Europeo, lo vogliamo chiamare Manfred Weber, oppure vogliamo chiamarla Business Europe, la lobby degli industriali europei. Dove voglio arrivare? Nel 2021, nell'anno esatto in cui Steven dà alle stampe la prima versione del libro, nel Parlamento Europeo avviene qualcosa di decisivo che io racconto giorno dopo giorno su Domani, ma che verrà fuori poi dopo molti mesi, se non anni, e cioè una figura che oggi è vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, stabilisce un legame chiave, nevralgico, con il cuore del potere europeo. Quindi non la frangia dell'estrema destra, come dice Steven, ma l'estrema destra in giacca e cravatta va nel cuore delle istituzioni, negozia la digeribilità dell'estrema destra in Europa. All'epoca, nel 2021, Giorgia Meloni sostanzialmente boicotta il gruppone delle estreme destre e fa un'alleanza tattica col cuore del potere, col PPE. Adesso possono sembrare sigle noiose, non so quanto voi seguiate insomma queste dinamiche di politica europea, però sostanzialmente la famiglia del cancelliere tedesco, la famiglia della Presidente della Commissione europea stringe le mani a Giorgia Meloni, post-fascista italiana. Questo è un passaggio storico ed è il motivo per cui nel 2022 Giorgia Meloni riceve un bacio sulla fronte, sulla testa dal Presidente americano, viene accreditata nei media, trionfa in Italia. Pochi anni dopo, Viktor Orban, l'uomo che per primo aveva inventato questa idea geniale dei network, dei think tank liberali, della democrazia liberale come brand, da lui coniata nel 2014, si vede sfilare via il potere per quale motivo? Non perché non lo sapessimo prima che era brutto e cattivo, illiberale, eccetera, eccetera, ma perché il rapporto storico cruciale con il centro nevralgico del potere europeo si decompone. Fino al 2022, fino all'aprile del 2022, la data delle scorse elezioni ungheresi, Viktor Orban godeva ancora dell'appeasement con la cancelliera Angela Merkel. Pensate che la decisione di bloccare i fondi all'Ungheria perché violava le norme democratiche viene intenzionalmente presa solo dopo le elezioni di aprile 2022. Quindi fino a quel momento Viktor Orban ha in qualche modo le spalle coperte, poi non più. Allora, che cosa voglio dire? Perché ho detto scherzando, ti lancio un po' di provocazioni politiche. Io credo che noi come società civile possiamo fare enormi cose, lo vediamo anche nel nostro piccolo. Ognuno di noi può smuovere montagne se ci mette passione intellettuale, lucidità, ma chiaramente la prima chiave per disinnescare, per sgonfiare il soufflé delle estreme destre è avere una chiara visione politica e un'alternativa politica. E allora concludo dicendo questo. Giorgia Meloni durante la sua campagna elettorale del 2022 è andata dagli agricoltori, dalle imprese e ha detto: io voglio uno Stato che non disturbi chi produce. Secondo me in questa frase c'è la chiave delle estreme destre di oggi come stampelle, come ancelle del capitalismo di oggi, che non è nemmeno il neoliberismo plurale, la competitività della Unione Europea degli anni 90, no, è il monopolismo spregiudicato dei vari Peter Thiel. E quindi Meloni dice questo, pochi anni dopo Ursula von der Leyen, quindi non qualcuno a cui, come dire, vedremmo la giacca e l'estrema destra, dice sostanzialmente la stessa cosa, avvia una serie di pacchetti di deregolamentazione delle regole europee perché lo chiedono le imprese. Addirittura, pensate, c'è in questo momento, mentre noi parliamo, il progetto di dare alle imprese il veto sul progetto legislativo europeo, cioè qualora una legge disturbi troppo, sia troppo complicata, diciamo così, ce la vogliono vendere, qualora renda la vita difficile alle imprese, allora si può essere fermata dalle imprese stesse. Questa non è chiaramente l'Europa che io ho sognato, in cui ho creduto, per la quale scrivo tutti i giorni. Però quando io leggo nel libro di Forti, e adesso fatemi citare proprio le basi, l'estrema destra ha cambiato pelle, ha abbandonato le teste rasate e i saluti romani, oggi indossa giacca e cravatta, io vedo quello che diceva anche Marco prima, cioè ormai non possiamo nemmeno più parlare di estrema destra, questa è la destra del potere. Jordan Bardella, che se il 7 luglio viene confermata l'ineleggibilità di Marine Le Pen sarà il futuro candidato alle presidenziali francesi, in queste settimane sta furiosamente incontrando Bernard Arnault, i più ricchi dei ricchi di Francia e d'Europa, incontra imprenditori, magnati, tycoon, lancia messaggi nella bottiglia al cancelliere tedesco, lancia interviste in Germania per dire possiamo collaborare, e dice di Meloni che è una grande leader perché ha cambiato il modo di intendere la politica europea. Bardella sarà il nuovo Giorgia Meloni. se raggiungerà un patto con, diciamo, i centri nevralgici del potere, probabilmente ci diranno che anche lui è il rassemblement moderato e presentabile, fino a prova contraria. Quindi è molto importante mettere insieme le idee, disinnescare l'estrema destra, è altrettanto importante una visione alternativa, e qui io mi taccio e lancio la palla a Peppe Provenzano, che mi odierà.
4: Ma innanzitutto grazie, scusate per il ritardo, mi sarò perso delle cose importanti, però io parto brevemente dal libro, anzi dai libri, perché io sono molto lieto di potermi discutere insieme, perché mentre il libro di Donato l'avevo letto per scriverne la prefazione, con tutto il debito di riconoscenza che ho nei confronti di Donato, non solo per le analisi ma anche per lo stimolo politico che mi ha dato in questi anni, in particolare nel rapporto con l'America Latina, non avevo letto il libro di Steven quando era uscito nel 2021, ed è stata una lettura interessante proprio perché intrecciata con quella di Donato. Ogni volta che c'è una domanda aperta nel libro dell'uno si può trovare un pezzo di risposta nel libro dell'altro. Io davvero vi invito a leggerli entrambi, e entrambi ci dicono una cosa, non te la prenderai, ma questo deve essere un dibattito franco, che l'estrema destra non è un soufflé. Ci dicono questa cosa con molta chiarezza, non è né una patologia regionale, non è né un fatto locale, non è una costruzione politica dovuta al carisma di un leader o alla sua follia, magari, perché stiamo indugiando moltissimo sui caratteri personali di qualche aspirante autocrata, a partire da Donald Trump, che raccontano un pezzo della verità, ma non tutta la verità, e a volte sono chiavi di lettura che rischiano di essere fuorvianti, quello della madness o della locura per andare in America Latina. E l'estrema destra invece è un progetto politico, un'idea di mondo, non un'ideologia unitaria sicuramente, ma un intreccio di pulsioni antidemocratiche e antisociali che via via si è rinnovato nel corso della storia e anche nel corso degli ultimi anni, e che è diventata diciamo un via via intrecciato rapporti sempre più forti. Magari per chi ha studiato questi temi sicuramente c'è la sensazione di un già visto, già sentito, ma quello che ti posso dire, l'importanza di questi due libri, è che invece non c'è sufficiente consapevolezza politica, a mio avviso, anche nelle forze. Steven parte da una categoria, scusatemi, diciamo, se la cito, ma mi fa piacere farlo, da una categoria politica antica e anche da una lezione politica antica, che era quella degli studi sul nemico, che non abbiamo più fatto. Richiamano a caso a un certo punto le lezioni sul fascismo di Togliatti, perché queste lezioni sul nemico non ci hanno, che non abbiamo più fatto nel corso di questi anni, per esempio, ci hanno impedito di vedere una cosa, è quello che si stava muovendo in pezzi di società organizzata, cioè che l'estrema destra è una rete di think tank, di sette religiose che si muovono insieme, di influencer, che risponde a interessi politici e anche a interessi economici molto significativi, e che nel corso di questi anni si è trovata e si è ritrovata e ha discusso insieme dal forum di Madrid, organizzato da Vox, ai SIPAC. Tutto questo è avvenuto mentre noi facevamo fatica a metterlo a fuoco, anche nelle categorie che avevamo utilizzato. Per esempio, uno dei contributi di Steven, siccome penso tutto il bene possibile di Donato Di Santo, e a volte mi imbarazza anche un po' fare questa parte, parlo soprattutto del libro di Steven stasera, tanto l'ho scritto la prefazione, anche quello che penso. Per esempio, ci ha fatto, a mio avviso,

approfondimento maggiore. Stenner ripercorre molte, diciamo, delle definizioni. A un certo punto arriva a coniare quella di estrema destra 2.0, anche per un servizio che rende, secondo me, all'igiene politica della nostra discussione, cioè fare i conti e prendere di petto la questione del fascismo, cioè se queste estreme destre sono fasciste. E pur riconoscendo, cosa che il libro di Donato Di Santo per quanto riguarda l'America Latina spiega benissimo, che queste estreme destre hanno delle genealogie lunghissime e che hanno anche rapporti e tradizioni, rapporti di contiguità e di continuità anche con un pezzo di destre tradizionali che via via si sono radicalizzate, in realtà Steven mette in evidenza i profondi elementi di discontinuità e di cambiamento. Allora resta questa categoria di estrema destra 2.0, che non capisco fino in fondo perché, ma questo te lo dico, non possiamo chiamare con quel nome antico che in realtà racconta un pezzo determinante, preponderante della politica di oggi, che è il nazionalismo, perché sono forme di nazionalismo. E Trump, da questo punto di vista, io credo ci aiuti anche un po' a cogliere quello che è successo. Innanzitutto perché è una figura politica che rappresenta un po' nell'espressione della rappresentanza che incarna quel doppio movimento che hai descritto benissimo, che anche Francesca nei suoi articoli ha spesso descritto sull'Europa. C'è un doppio movimento: da un lato lo sdoganamento delle estreme destre, che era una condizione di marginalità, di underdog, per dirla in italiano, sono invece diventate via via mainstream, e dall'altro un altro processo che si è unito a questo, che è quello della radicalizzazione delle destre tradizionali, in questo caso dei repubblicani. Ma Trump, nella preparazione alla nuova edizione, Steven si interroga, ma è qualcosa di nuovo, è qualcosa che cambia la lettura, o che più probabilmente, questa è la mia tesi, la mia visione, compie quel ciclo storico, anche sciogliendo alcune aporie, contraddizioni che tu metti a fuoco benissimo, a cominciare dalle questioni economiche, perché difficilmente oggi si può ridurre l'estrema destra al pensiero neoliberista. Io faccio fatica a ridurla al pensiero neoliberista, quando invece l'estrema destra incarna una forma di capitalismo politico che è diciamo oggi dominante nel mondo, nelle sue versioni più diverse, dalla Cina agli stessi Stati Uniti, in cui i campioni del capitalismo digitale sono al potere, infatti. Lui risolve quelle contraddizioni e quelle divergenze che esistono sul piano geopolitico, che sono state determinanti anche nell'impedire che si unificassero tutte queste estreme destre, per esempio in Europa, e la questione russa è stato a lungo il discrimine. Trump, da un certo punto di vista, risolve questa contraddizione, perché Trump è la legge più forte, spietata. Trump è necessariamente un avvicinamento ideologico, e anche nella concezione delle relazioni internazionali e nella sua pratica, a Putin e Netanyahu, che è l'altro polo, diciamo, di queste estreme destre, mai abbastanza messo a fuoco. Qui c'è Fabio Rigolucci che ci può dire molto su questo, ma vi invito anche a leggere questo libro che è uscito di recente di Elena Testi, si chiama Genesi, molto, molto documentato, molto rigoroso e interessante sulla formazione dell'estrema destra israeliana e sul ruolo politico che ha avuto. Cioè, tutto questo è Trump, e Trump risolve queste contraddizioni, ma qui c'è lo spazio politico. A proposito, se dobbiamo, ovviamente non è la sede per fare un comizio, per raccontare quello che vogliamo fare, ma qui secondo me si apre lo spazio invece per la costruzione di un'alternativa vera. Una costruzione di un'alternativa vera perché? Perché siamo entrati nella fase in cui siamo al compimento, secondo me, con Trump, storico, di questo ciclo delle estreme destre. Compimento non significa che è finito, è che si compie nella sua massima espansione, ma allo stesso tempo è quello in cui si aprono le maggiori contraddizioni tra queste estreme destre e il

0: loro popolo, è il popolo, perché loro, diciamo, pretendono di incarnarlo nella sua interezza, il popolo, e descrivendo tutti coloro che si oppongono a loro come i traditori di questo popolo. E sono due, a mio avviso, le contraddizioni essenziali. Ma la prima, che avevano promesso di portare ordine e dunque magari pace nel mondo, invece sono, che con ogni evidenza, i principali agenti dell'insicurezza e del caos a livello globale. E questo sta suscitando non solo le reazioni nelle opinioni pubbliche, nella società civile, che pure fanno la differenza, perché su Gaza hanno fatto la differenza. Voglio dirlo anche da parte di chi aveva una responsabilità politica. Se non ci fosse stata la spinta popolare della società civile nella mobilitazione su Gaza, probabilmente noi alcune cose che abbiamo detto non le avremmo dette con la stessa chiarezza e con la stessa nettezza. Ma sta suscitando una reazione anche negli altri paesi, in tutti gli altri paesi, e sono la maggioranza se guardiamo al mondo, e un po' fuori dalle cronache quotidiane in cui il mondo sembra tutto Trump e la relazione con l'Europa, e non è così, o semmai Putin, o al massimo Putin, e c'è una stragrande maggioranza del mondo che sta reagendo a questo, e che sono medie e grandi potenze, alcune anche contratti nazionalisti, penso all'India, ma che non hanno nessuna intenzione di andarsi ad accomodare in un mondo che è governato dalla legge del più forte e che cercano altre forme di cooperazione globale, e cominciano persino a guardare alla vecchia e inane Europa per dire: va, vediamo se lì comincia a maturare qualche barlume di razionalità con il quale discutiamo un po' nel mondo. Prima contraddizione. La seconda contraddizione è quella che l'estrema destra, qui è stato ricordato, non dobbiamo ricordare la crisi della democrazia liberale e della socialdemocrazia, ma le estreme destre, quando hanno raccontato, diciamo, quella storia secondo cui le nostre democrazie liberali non funzionavano più perché non riuscivano più a includere il popolo, hanno raccontato un pezzo della verità. C'è un nucleo di verità in questa narrazione che, con il quale, se non facciamo i conti, difficilmente saremo nelle condizioni di costruire un'alternativa. E questo nucleo di verità, diciamo, non solo dobbiamo farlo proprio noi, ma è un nucleo di verità che in realtà si è infranto nella pratica di governo delle estreme destre, perché si sono nutrite del risentimento sociale, ma alla prova del governo quel disagio sociale lo hanno aggravato, come hanno aggravato quelle disuguaglianze che erano le ragioni in cui covava quel risentimento. E alla fine, il popolo, sotto la democrazia illiberale, non stava meglio di come stava nella democrazia liberale, ed è una delle ragioni per le quali Orban ha perso. C'è non un deficit nell'analisi dei libri, perché i libri sono ricchissimi di analisi, ma c'è un punto che invece è emerso molto dalla nostra discussione qui, almeno nel pezzo che ne ho sentito, e che è la vera novità, credo, quella che fa dire a Stephen Forti che siamo al 2.0, che non è solo le nuove tecnologie come mezzo e come strumento, ma è come potere la nuova tecnologia, e cioè l'alleanza tra questo miscuglio, tra questo intruglio ideologico di cose diverse che l'estrema destra è stata. Oh Madonna, che è successo? È stato, ah no, questo è un colpo a maschio, prima o poi. No, dicevo, e questo intruglio è proprio il capitalismo digitale, il capitalismo quello che poi è stata chiamata la tecnodestra, perché, questa la aggiungo io alle categorie classiche che utilizza Steven, oggi, diciamo, i maschi, TL, non sono soltanto degli portatori di interessi, ma sono degli intellettuali organici di questa nuova destra. Cioè, questo sono, e questo coagulo è un coagulo potentissimo per una ragione, perché, diciamo, non per stare a una lettura un po' più strutturale, ma secondo me è necessaria. Perché sono fondamentali? Perché non si tratta soltanto della separazione ormai acquisita tra capitalismo e democrazia, ma c'è di più e c'è di peggio. Cioè, questo tipo di capitalismo è un capitalismo che ha capito che può fare meglio il suo profitto attraverso l'autoritarismo, perché è un capitalismo che si fonda sul controllo sociale, quindi potete buttarli giù, però forse non è questa la soluzione, come non lo fu 120 anni fa. È sulla sicurezza, controllo sociale e sicurezza, che è esattamente, diciamo, una spinta forte verso l'autoritarismo. Ecco perché io temo che non sia un soufflé, ma anche qui, diciamo, c'è lo spazio per la politica, se la politica, diciamo, prova a metterla a fuoco. E chiudo dicendo: il più grande torto che a mio avviso abbiamo commesso in questi anni, che sono lunghi anni, questa ennesima fase dell'avanzamento dell'estrema destra, è il tentativo di reazione che stiamo facendo per rispondere alla tua domanda. Io penso che il più grave errore che la sinistra e le forze democratiche abbiano compiuto in questi ultimi anni è quello che abbiamo messo a fuoco con Elly Schlein quando lei si è insediata alla segreteria e mi ha chiesto di occuparmi di questioni internazionali, cioè l'aver lasciato l'internazionalismo ai nazionalisti. Questo è stato il nostro più grande errore. È una colpa storica che si è accumulata nel corso di questi anni ed è quello che porta a questo libro di Donato Di Santo, che è tutto qui, è quello che a un certo punto Steven dice è un fenomeno globale, stupid. Cioè, attenzione a non capire questo. Perché lo dico? Perché, diciamo, noi nel corso degli ultimi anni, almeno negli ultimi 3 anni, è stato un lavoro di 3 anni, almeno quello che abbiamo provato a fare noi, un lavoro che forse avremmo dovuto raccontare di più e raccontare meglio, perché è stato un lavoro molto sotterraneo, che alla fine è arrivato ed è sfociato in un grande appuntamento, qui c'è Bobo Craxi che ha partecipato, che è stata questa mobilitazione progressista di Barcellona, che aveva questi caratteri. Innanzitutto il primo tentativo di unificare forze progressiste e democratiche che stanno in contesti internazionali e che non si sono mai trovate insieme, perché non siamo divisi solo in Italia, ed è la ragione per cui c'è Giorgia Meloni al governo, non dimentichiamocelo mai, perché se non ci fossimo divisi oggi parleremmo di un'altra storia e l'Italia forse non sarebbe stato il laboratorio di questa, della cancellazione del centrodestra, perché il centrodestra non esiste più, e della formazione di questa destra e di quel qua, e con tutte le ripercussioni che ci sono state anche in Europa e nella politica europea. Ma era divisa anche a livello internazionale e per la prima volta si sono ritrovate insieme, adesso lo taglio con l'accetta, innanzitutto aprendo una stagione completamente diversa da quella della terza via e dalla subalternità al neoliberismo, cioè facendo proprio in termini e in modi diversi dal Sud America, dalle esperienze progressiste sudamericane, ma anche a un mutamento ancora incompleto ma significativo che comincia a esserci anche tra i democratici nordamericani, per non parlare di altre realtà, che esiste un nucleo di verità nella crisi interna della democrazia, nell'erosione interna della democrazia che è stata alimento della crescita di queste estreme destre, che ha a che fare con il disagio sociale, con la disuguaglianza, e che questa cosa merita una risposta, anche una risposta dello Stato. Questo è, diciamo, chiudere definitivamente con quella stagione che pure ebbe, diciamo, benché a livello quasi esclusivamente transatlantico, e cioè nord atlantico, una forma di coordinamento. E l'altro tema è il tema di tornare a lavorare per un multilateralismo che sia un po' anche più rappresentativo e efficace di quello che c'è oggi, e in definitiva per la pace, perché questo è emerso con forza e con grande determinazione. E lo dico per una ragione, perché io sono convinto che le estreme destre si battono e si possono battere, sono state battute, e in particolare si possono battere se stai sul terreno economico e sociale, dove sono maggiori le loro contraddizioni, dove sono più evidenti i loro fallimenti. Ma in un mondo che è segnato dalle guerre a ogni confine, dalla guerra commerciale, dunque dal nazionalismo economico, protezionismo, chiamiamolo come vogliamo, e dalla crisi delle istituzioni multilaterali, intese anche come capacità di organizzare la politica e le alleanze internazionali all'interno di quelle sedi, beh, senza un pensiero su tutto questo noi saremo sempre controvento e rischiamo di perdere la battaglia, di perdere la guerra, anche se magari vinciamo la battaglia delle elezioni politiche.
1: Grazie, salutiamo Marco da Milano che ci lascia. E adesso
2: innanzitutto ringrazio Donato e a Castelvecchi e alla Libreria Ieri, perché senza di loro non questo dibattito, questo incontro non sarebbe stato possibile. Grazie ai relatori che ci hanno accompagnato, a Marco, a Peppe e a Francesca, e grazie a tutti voi, perché con il caldo, io sono arrivato oggi da Barcellona dove vivo, il caldo che c'è oggi a Roma, il traffico che c'era, me l'ero scordato un po', quindi insomma grazie di essere venuti qui alle 6 di pomeriggio in un giorno così caldo. E io volevo prendere alcuni spunti di quello che si è detto, non tanto per riassumere le tesi del libro, che se avete piacere lo potete leggere con calma, ma per dibattere un po' insieme, perché credo che in realtà questi momenti siano delle occasioni per riflettere collettivamente, che è qualcosa che come società, anche dovuto al cambio tecnologico, stiamo perdendo sempre di più. E un punto in comune che hanno questi libri, una cosa che si è messa in risalto, adesso anche Petra diceva alla fine, riguarda la globalità del fenomeno, ossia le estreme destre si sono globalizzate, non nel senso che hanno comprato la logica della globalizzazione, che spesso criticano, no? Attaccano il globalismo, il multilateralismo, eccetera, ma invece hanno lavorato creando reti transnazionali. Il libro di Donato è proprio su questo, è un libro secondo me molto importante, che aiuta, no? a cercare di creare una mappatura, no? Una cartina di quello che sta succedendo e mettere insieme un po' i puntini. Ecco, nel mio libro anche c'è una parte di questo elemento, poi in realtà parlo anche di altre cose. Però questo è un punto secondo me fondamentale, perché in realtà no, spesso si dice vabbè, ma Javier Milei o Donald Trump non sono comparabili con Giorgia Meloni o con Le Pen, perché voglio dire, beh, è vero che solo Javier Milei parla con il suo cane morto e nomina, no, la sua sorella tarotista come capogabinetto, cioè, quindi è unico e irrepetibile.
0: Ma lei la nomina però come responsabile del suo partito, che comunque...
2: Esattamente, no, però voglio dire, certo che c'è un'unicità di tutti questi fenomeni, ma poi se andiamo invece al fondo delle cose, ai riferimenti ideologici, alla visione del mondo, perché qui c'è una visione del mondo, e credo che sia la riflessione anche da fare sulla trasformazione della destra in generale, non solo dell'estrema destra, e le strategie politiche e comunicative per, no, essere mainstream, per trasformare l'estremo in qualcosa di normale ed accettabile, beh, vediamo che in realtà queste forze politiche condividono molte più cose rispetto alle differenze che hanno. Poi non perdiamo di vista che ogni formazione politica è unica e irripetibile, perché è figlia di un contesto nazionale, di una storia, di tradizioni e culture politiche di un paese. Ecco, questo succedeva anche in passato. Quindi questo è un elemento importante. Poi l'elemento importante è il ruolo dei think tank, delle fondazioni, degli istituti. L'estrema destra ne ha creati moltissimi negli ultimi anni. Cioè, pensate, io vivo in Spagna, Vox adesso se ne parla più che qualche anno fa. Vox potrebbe arrivare al governo insieme al Partito Popolare tra un anno. E dopo, tra l'altro, lo scandalo che puzza molto, no? Che a Zapatero, che è venuto fuori questa settimana, ecco, è ancora più improbabile una vittoria delle destre probabilmente nel 27. Bene, Vox ha creato nel 2020, quindi l'altro ieri, una fondazione che si chiama Dissenso. Dalla fondazione Dissenso si è creata una rete, un network che si chiama, no, poi magari Donato tu anche potrai, no, aggiungere degli elementi, il Foro Madrid. E il Foro Madrid al giorno d'oggi ogni anno organizza un meeting che riunisce tra le 800 e le 1000 persone, soprattutto latinoamericane, ma evidentemente anche statunitensi ed europee, legate alla Heritage Foundation, quella che ha, no, creato, ha prodotto il Project 2025, che è stato un po', diciamo, il programma di governo, soprattutto del primo anno di Trump nel 2025, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, il ruolo dei think tank, il ruolo delle fondazioni, degli istituti, tanto per non fare networking, una cosa molto neoliberale, se vogliamo, quindi ancora torno su questo, secondo anche per come fucina di idee, come laboratori di idee. Ecco perché l'elemento della normalizzazione dell'estrema destra è frutto di tante cose, alcune sono state anche ricordate prima, ma poi è frutto anche di una strategia chiara di partiti che erano coscienti di essere messi all'angolo o di non essere considerati presentabili per arrivare al governo. Quindi sapevano benissimo che dovevano dare la battaglia, dare la battaglia culturale, no? Tornando ancora degli intellettuali italiani che molto tempo fa avevano messo sul tavolo questo tema, no? La conquista dell'egemonia culturale. E questo come si fa in un mondo globalizzato? Con l'alleanza con i tecnoligarchi, sfruttando le nuove tecnologie, però anche con un lavoro che è sul territorio, uno, e due, creando reti internazionali e quindi creando laboratori di idee e creando agende che possono essere condivise. E qui vado a un altro punto che si lega, io credo, qual è il nucleo della discussione che abbiamo anche qui oggi, che è la trasformazione della destra, la riconfigurazione della destra. Prima si nominava giustamente il concetto, no, il termine fra Meloni e anche alcuni accademici che hanno studiato Fratelli d'Italia, come Bassano e Vignati, hanno utilizzato per definire Fratelli d'Italia, no? Il nazional conservatorismo, termine italiano poi dato che non funziona bene, no? Conservatismo in inglese sembra una cosa un po' più bella, quindi in italiano storpia un po'. Bene, il nazionale conservatorismo è un concetto che ha messo in circolazione un filosofo israeliano statunitense, Yoram Hazzoni, che ai più non dirà nulla. Yoram Hazzoni si definisce un nazionalista ebreo, un sionista da tutta la vita. Vive a Gerusalemme Est, quindi in una colonia, nel territorio palestinese, appoggia a spada tratta a quello che sta facendo il governo Netanyahu adesso. Fu consigliere di Netanyahu negli anni 90 e ha creato una rete che si chiama National Conservatism. Pochi giorni prima del lockdown, ricorderete forse che a Roma si tenne una di queste convention Giorgia Meloni fu quella che diede il via, no, alle danze, fece un po' da cicerone insieme ad Orban, insieme a Mario Maréchal Le Pen, insieme a tante figure sconosciute che sono quelli che lavorano su queste idee della nuova estrema destra. Bene, Hazzoni dice che semplicemente, tanto perché sembra una persona moderata, un accademico che ha studiato a Yale, se non ricordo, a Stanford, non mi ricordo, negli Stati Uniti, che pubblica libri, che è molto moderato nei dibattiti, eccetera, eccetera, almeno come posizione, non è un populista, un leader, no? Un masaniello. Bene, quello che dice Hazzoni è che dobbiamo tornare alla Bibbia, la Bibbia ebraica, tra l'altro, e che questo è il fondamento dell'ordine politico che deve essere il nazionalismo. E arriva in barba a 100 anni di studi di storici sul fascismo e il nazismo a dire che Hitler non era un nazionalista, ma era un imperialista. Quindi il nazionalismo è qualcosa di buono, quindi l'abbiamo solo capito male noi. Ecco, voglio dire, Hazzoni dice questo è il nazionale conservatorismo, è un concetto trappola per cercare di sdoganare idee assolutamente che sono più legate a una monarchia assoluta cattolica che a un modello democratico un po' più di destra. Ecco, che cos'è la destra oggi? Qui c'è tutto il discorso che i grandi dibattiti adesso sulla riconfigurazione delle destre, soprattutto nel caso statunitense, no? La coalizione trumpiana. Come Trump è riuscito a mettere insieme Steve Bannon e Elon Musk, no? Il lavoratore bianco del Midwest, con addirittura anche alcuni latinos, no? Alcuni ispanici, con una parte importante sempre di più di Silicon Valley, a parte i fratelli Koch e la gente che già appoggiava Trump dal 2016. Ecco, è vero, ci sono contraddizioni, no? E possono scoppiare, però per il momento stanno insieme. E questo io credo che è un momento importante, perché si sta riconfigurando una destra diversa, si stanno riconfigurando dei blocchi sociali come una rappresentanza politica. E riguardo a questo, io credo che senza entrare poi nell'interminabile dibattito è fascismo o non è fascismo e quanto è corretto usare il termine fascismo, magari post-fascismo, fascismo tardivo, tecnofascismo, come sapete è un termine che ritorna sempre. Ma la questione è che molte delle origini, come nel caso di Azzoni, ma senza arrivare alla Bibbia, che ci sono dietro quello che propongono gli intellettuali, no, dell'estrema destra al giorno d'oggi, sono idee che sono in realtà precedenti anche al fascismo. Cioè il fascismo è un momento della reazione posteriore alla rivoluzione francese. Cioè qui siamo a posizioni che chiaramente toccano un nodo gordiano e fondamentale del processo di democratizzazione nel mondo occidentale, che è la rivoluzione liberale, la rivoluzione francese e l'illuminismo, e quindi l'uguaglianza, la fraternità e la solidarietà. Questi sono i nemici di queste estreme destre, che ormai lo dicono anche in una maniera esplicita. Andatevi a leggere, senza andare lontano, le tesi di Trieste, che è il documento programmatico più importante di Fratelli d'Italia, approvato nel 2017, e si dice che l'illuminismo e la rivoluzione francese hanno distrutto i fondamenti chiave del mondo occidentale giudaico-cristiano, ossia l'autorità e la tradizione. Cioè, qui si dice tutto in una linea. Quindi, perché noi spesso ci fermiamo, secondo me, a questo fantasma del fascismo, vuol dire che è stato un fantasma reale che ha commesso tragedie e che ha avuto anche delle continuità dopo il 45, però perdiamo di vista che c'è una tradizione reazionaria molto più ampia che è riuscita sia nel periodo interbellico, sia prima sia dopo, a seconda di quando e dove, a creare dei blocchi sociali, delle coalizioni più ampie, e che adesso sta tornando sotto altre forme, con altri vestiti, con altre immagini, ma con un discorso che rappresenta anche molte continuità con qualcosa precedente anche al 19. Aggiungo solo due cose prima di passarti la parola, Donato. Uno ha a che fare con la questione legata a tu perché dicevi, no, giustamente, La seconda vittoria di Trump, la seconda presenza di Trump, dici, è il compimento dal tuo punto di vista di un ciclo. Ecco, non si sa mai a volte, no, quando c'è qualcosa che finisce, qualcosa che inizia, se quello che stiamo vivendo è proprio la fine o invece sta aprendo una tappa nuova. Ecco, io ci sto riflettendo su questo e ovviamente non ho delle risposte, perché le risposte le avremo probabilmente tra 5, 10 o 20 anni, non ci manca prospettiva storica, ma a me sembra che, e anche in parte Marco lo commentava all'inizio, si sia aperta una nuova fase storica. Ossia, se noi guardiamo la storia con il binocolo, abbiamo nel Novecento una fase che è quella del periodo interbellico, segnata dai totalitarismi, poi la fase della guerra fredda, non solo evidentemente in Europa, e poi si è aperta quella fase che non ha avuto un nome, che è la post-guerra fredda. No? Abbiamo cominciato a usare i suffissi da parte degli anni 80 e 90, quando le grandi ideologie, le grandi visioni del mondo entrano in crisi. Ecco, la tappa della guerra fredda, basata sul bipolarismo statunitense, sulla globalizzazione, l'egemonia neoliberale, per mettere i tre elementi cardine, credo, io credo che sia arrivata alla conclusione. La crisi è cominciata forse già all'inizio del millennio, il 2001 e la guerra al terrorismo con le conseguenze che ha portato, la crisi economica del 2008-2010, eccetera, eccetera, la pandemia, l'invasione russa dell'Ucraina, e poi diciamo che secondo me Trump è, come dire, chi sta seppellendo definitivamente quella fase, però che ne sta aprendo un'altra. Allora, la fase che si apre ovviamente è un punto interrogativo. Il rischio però, che secondo me è quello che anche come società dovremmo tenere, no, ben presente, è che i tre elementi cardine su cui si potrebbe, uso il condizionale perché poi dipenderà da quello che faremo noi come società, potrebbe avere questa nuova epoca sono la fine delle democrazie. Democrazie, non so se avete visto i dati che offrono istituti come l'istituto Viden dell'Università di Göteborg, che ogni anno elabora un rapporto sullo stato di salute delle democrazie. È il più affidabile, il più completo, sempre possiamo criticare, no, alcuni dati. Le democrazie liberali nel mondo, la popolazione che vive in democrazie considerate liberali viene nel mondo il 7%, che vive in democrazie non solo liberali ma che più o meno insomma vanno bene è il 26%. Ecco, 20 anni fa era il 50%, quindi siamo in una regressione costante. Quindi l'estinzione del modello economico, del modello sistema politico democratico liberale, cioè non è una distopia per un film di Netflix, è una possibilità reale purtroppo. Due, la questione legata, l'abbiamo visto nell'ultimo anno chiaramente, no? Dell'ordine globale liberale che si era costruito più o meno dopo il 45 e anche dopo l'89, la fine del multilateralismo, un neoimperialismo con potenze in declino come gli Stati Uniti o potenze in auge come la Cina o potenze di seconda fascia come la Russia, che hanno le loro zone di influenza in barba a qualunque tipo di accordo al di là di un accordo bilaterale e di potenza. E terzo elemento, appunto quello di cui si parlava e che in realtà è sulla bocca di tutti, e ce ne sono di ragioni perché sia sulla bocca di tutti, che sia la trasformazione del capitalismo, quindi lo sganciamento, no, dalla democrazia. Lo diceva Martin Wolf, voglio dire, ha lavorato per 40 anni, 50 al Financial Times, già 3 anni fa diceva la relazione capitalismo-democrazia è finita, ecco, lo diceva il nipote di Lenin, ecco, lo diceva quello che è stato al Financial Times. Ma poi appunto il potere di questi tecnomonarchi, tecnoligarchi, la tecnodestra, se vogliamo, e l'alleanza appunto con la destra. Ecco, questo io credo che sia un nodo chiave. E questo nodo chiave, tra l'altro, è rapidissimo. Cioè, voglio dire, qui il tempo di comprendere e cercare di mettere in pratica delle politiche, delle strategie per frenare questi sviluppi è brevissimo, è molto breve, è molto più breve che in passato. Ecco, queste potrebbero essere le categorie o i cardini su cui si fonda una nuova epoca. Io mi auguro di no, evidentemente, però credo che bisogna esserne coscienti e capirlo. E qui aggiungo due cose brevissime. Uno ha a che fare su... è vero che la sconfitta di Meloni al referendum e la sconfitta di Orban, al di là della figura di Biedermeier, eccetera, eccetera, però possono aver significato un punto di inflessione. Ecco, adesso però, lo diceva anche prima Marco, sicuramente non so se anche voi lo avete ricordato, abbiamo un ciclo elettorale in America Latina, negli Stati Uniti, in Europa, da qui all'estate prossima, che è fondamentale, perché Francia, Spagna, Polonia, Italia vanno al voto. Vanno al voto gli Stati Uniti, le midterm, va a voto il Brasile, adesso la Colombia. Ecco, ovviamente se è un punto di inflessione o no lo scopriremo. E chiudo con un'ultimissima riflessione che c'è anche nel libro. Ecco, io sono uno storico, quindi di professione faccio il professore in università, però mi sento anche un cittadino, e questo libro è un libro, diciamo, che si muove tra l'accademia e la divulgazione, perché che mi leggano 100 colleghi non me ne frega niente. Cioè, io ho la speranza che se propongo qualcosa, se ho lavorato tanti anni su qualcosa, questo possa arrivare alla società o almeno alle persone che interessa, no? A cui interessa questo tema. E quindi, tra l'altro, studio prima i fascismi del secolo scorso, ora le estreme destre, anche per una preoccupazione come cittadino. E come cittadino ho voluto includere questa parte finale del libro, che dopo, diciamo, noi il 90% è di analisi, ma c'è un 10% anche di proposte. Bene, la famosa domanda leniniana, che fare? No? Che in genere, quando io in questi anni ho presentato molto il libro in Spagna, la prima domanda del pubblico era: bene, grazie dell'analisi, della diagnosi, qui adesso che famo? Ecco, allora ovviamente io non ho le risposte, perché se no farei altro probabilmente nella vita, e credo che una risposta non ce l'abbia nessuno, non c'è una ricetta che funzioni, però ci sono una serie di elementi da mettere sul tavolo e su cui riflettere collettivamente. Ecco, io credo, ne voglio nominare tre, magari anche perché dopo così c'è tempo anche per parlare insieme. Uno in realtà è venuto fuori prima: il futuro. Se non offriamo un'immagine di futuro positiva, non andremo da nessuna parte. La destra la si può sconfiggere, magari in un'elezione, ma il problema rimarrà lì. Bisogna riuscire a creare, in un mondo che è segnato dal rischio di nuove pandemie, dalla fine del pianeta per il cambio climatico, dalla fine della democrazia, dai tecnoligarchi, quindi immaginarsi un futuro proprio, no? Di speranza non è facile, ma se non riusciamo a lavorare su quello, chiudiamo baracca, facciamo altro, aspettiamo l'apocalisse di Peter Thiel. No, magari cerchiamo anche noi il catecon, che è una categoria scientifica che utilizza Tito. Bene, e il secondo elemento è ricostruire reti comunitarie dal basso. in una società atomizzata, sfilacciata, no? Che ha perso la capacità, la funzione dei corpi intermedi per legare istituzioni e territori, in cui stiamo passando sempre più tempo davanti al cellulare, ecco, dobbiamo invece avere più spazi come questo per vederci, per parlare, per discutere, anche per scontrarci, ma poi per magari riuscire a costruire qualcosa con delle reti reali. E l'ultima questione, secondo me, ha a che fare appunto con lo spazio digitale. Cioè, il mondo reale, secondo me, è sempre più importante, ma il mondo digitale ormai è parte della nostra vita, lo sarà sempre di più. E il mondo digitale è in mano a una decina di persone che fanno quello che gli pare, non c'è quasi regolamentazione, al di là dei pochi sforzi e passi in avanti fatti in Europa, no? Negli ultimi anni con la DSA, eccetera. E poi limitare gli eccessi del capitalismo. La grande battaglia, secondo me, è uno dei degli elementi importanti che possono anche riattivare le persone ora, è mettere i tecnoligarchi come i grandi nemici di una società democratica, perché lo sono e perché riuniscono tre categorie: la disuguaglianza sociale, l'occupazione mano militare dello spazio digitale e l'attacco alle democrazie. Come sapete, Peter Thiel difende, no, nuove monarchie assolute, invece del re ci deve essere il CEO di un'impresa. Beh, cioè lui paga con entusiasmo perché gli scrive queste cose e dice che tu potresti essere il futuro re. Quindi taccio, grazie a tutti.
1: Benissimo, andiamo bene. No, voglio dire anch'io qualcosa, perché ho qui vicino a me il colpevole di avermi indotto a scrivere la mia parte, diciamo, quel lavoro sull'America Latina. Ma prima di arrivare a questo vorrei, come ha fatto Steven all'inizio, ringraziare tutti voi. È proprio la manifestazione, è proprio la dimostrazione di quello che tu stavi dicendo adesso, no? La possibilità di cominciare a, no, si comincia stasera, ma comunque dare un contributo per il reincontro, per il dibattito, per il dialogo poi continuerà nel rinfresco, quindi domande, polemiche, critiche, eccetera, possiamo continuare anche dopo. Ringrazio quindi anch'io i tre relatori, Marco Damiano che ci ha appena lasciato, Francesca De Benedetti e Peppe Provenzano, per il loro contributo che hanno voluto dare. Ringrazio la libreria e questo splendido posto in cui stiamo, la casa editrice Castelvecchi e tutti coloro che hanno appunto accolto questo invito. Perché dicevo che qui accanto a me c'è seduto il colpevole di avermi indotto a scrivere il mio libro, la mia parte, che è più legata alla mia piantina, diciamo così, perché mi sono accorto che mentre l'Accademia negli ultimi anni sta lavorando molto sulla questione delle nuove destre, estreme destre 2.0, nuove estreme destre, entra nel merito, concettualizza, scava, cerca di capire, cerca di dare delle prime risposte, da parte della politica c'era un certo vuoto, diciamo, di approccio. Io riempio questo vuoto, ovviamente no, non lo penso neanche lontanamente, però mi sono detto, visto che hai passato 40 anni a non solo a studiare, ma anche ad operare nel rapporto tra un pezzo d'Europa, il nostro paese, e l'America Latina, e visto che in quel laboratorio latinoamericano stanno succedendo tante cose che non sono riducibili soltanto a delle caricature, Milei, Cani, sì, d'accordo, quello va bene per farci così una risata, ma stanno succedendo cose molto più importanti, molto più in profondità. Forse potresti, come dire, mettere a frutto questa tua conoscenza per approfondire il tema delle estreme destre e per vedere questa, le le loro reti di interconnessione sia verso il nord, il mondo maga, il mondo sovranista, il mondo del nuovo, della nuova dottrina Moro, perché lì si sta giocando una riproposizione, una ridislocazione delle forze con una nuova dottrina Moro creata da Marco Rubio e dal presidente Canto, e in queste reti verso l'Europa, verso in particolare il nostro paese. Poi dirò un paio di specificità che mi hanno indotto a approfondire un paio di cose, altri paesi europei dove ovviamente intellettuali, giornalisti come in questo caso Francesca hanno approfondito e ci danno quotidianamente indicazioni, materiale per riflettere, ma in particolare la Spagna. Mi sono quindi imbattuto in decine, tutta la bibliografia, se qualcuno vorrà sfogliare e vedrà la bibliografia, tutta questa bibliografia è stata tutta letta, tutta qua, tranne forse il libro La storia della massoneria in Italia, ecco, perché quello no, le 700 pagine non le ho letto soltanto la paginetta che mi serviva per la citazione, tutto il resto è stato tutto letto, ma ci sono poi di tutto questo patrimonio 4-5 volumi fondamentali, che servono proprio per dare la risposta qua purtroppo non c'è, ma per orientarsi, per dire ok, questi sono i capisaldi fondamentali. Uno di questi è il libro di Steven, importantissimo. Quando poi Steven, dialogando, ci siamo conosciuti in un'iniziativa, in un seminario della Fondazione Gramsci, dove lui era relatore, eccetera, quando dialogando mi ha fatto la proposta, ma perché non presentiamo insieme questi due lavori? Sono stato felicissimo, perché l'obiettivo era proprio questo, cioè cercare di stimolare, e qui arrivo all'altro relatore e amico Peppe Provenzano, cercare di stimolare per il minimo che io posso fare, cioè per quanto riguarda le relazioni con il mondo latinoamericano, la politica, e la politica in questo caso con un intellettuale politico come è appunto Giuseppe Provenzano. Gli ho fatto la proposta di dialogare con una prefazione, non tanto nel merito delle singole cose, queste va bene, non le legge, questo è d'accordo, meno, quello è normale, ma di dialogare su che cosa la sinistra, dov'è il ritardo della sinistra, che cosa dovrebbe poter fare la sinistra, individuando appunto in lui uno degli esponenti di questa, con le capacità almeno per mettersi in questo dialogo. Poi sulle risposte ognuno avrà la propria opinione. Bene, Peppe Provenzano ha preso sul serio, e lo ringrazio molto anche qui pubblicamente, ha preso sul serio questa proposta, non ha fatto, ecco, quelle cose che si fanno di solito, va bene, si legge l'introduzione, si scrive un paio di pagine e via. No, è entrato nel merito con approfondimento, con criticità, con voglia di discutere queste cose. Tra l'altro è entrato nel merito anche perché è uno, non è l'unico, ma è uno dei pochi a livello politico che ha cominciato a comprendere, e se ho contribuito infinitesimalmente a questo anch'io sono ultra felice, a comprendere che c'è un Occidente, che non è quello che dice la signora Meloni, c'è un Occidente, ma c'è anche un estremo Occidente, che l'estremo Occidente è il continente americano, ma il continente americano anche la parte meridionale del continente americano, quindi l'America Latina, è il nostro estremo Occidente. Noi lo abbiamo abbandonato, ma lui continua a essere il nostro estremo Occidente. I fatti di Capitol Hill sono successi, erano stati arrestati, sottoposti a una serie di misure giudiziarie, gli autori materiali e tutti gli autori, tutti i mandanti sono tutti liberi.
3: Anzi,
1: li hanno risarciti, sono tutti liberi. Oltre a Capitol Hill, con 2 anni di distanza ma in sincronia, C'è stato un posto che si chiama Planalto, qualcuno qui conosce bene questa parola, altri magari un po' meno, che è Capitol Hill della più grande paese dell'America Latina, che è il Brasile. Bene, coloro che hanno fatto il Capitol Hill a Planalto, quindi a Brasilia, dopo l'elezione, l'ultima elezione del presidente Lula, 8 giorni dopo, l'8 gennaio di 3 anni fa, assaltarono i palazzi della democrazia, quindi la presidenza, il Parlamento e il Tribunale Supremo Federale. Sono stati, con le lunghezze della democrazia, con le lunghezze e le garanzie, non solo le lunghezze, ma anche le garanzie delle condizioni, diciamo, legali, giudiziari a cui sono stati sottoposti, sono stati condannati, a partire dal capo, che appunto era il signor Bolsonaro, e stanno in galera, tra cui moltissimi militari di altissimo rango, che si erano fatti infinocchiare o erano ben propensi di farli, di essere infinocchiati da questa politica. Quindi una lezione da questo estremo occidente, con tanti limiti, con tanti difetti, però la democrazia ha fatto il suo corso e adesso come dire, si può guardare con maggior fiducia anche a quello che sta succedendo in tanti paesi dell'America Latina. Prima Steven mi ricordava le prossime la batteria di elezioni che abbiamo di fronte. Fiducia, ma non tranquillità, naturalmente, perché sappiamo che la cosa non è per nulla scontata. Allora la sinistra, il centro-sinistra, il mondo progressista, come lo si è chiamato a Barcellona nella grande iniziativa a cui prima Provenzano faceva riferimento, forse dovrebbe cominciare a relazionarsi in generale col mondo, in generale con il livello internazionale, come già è stato ampiamente detto, ma in particolare, per quanto riguarda il mio specifico approfondimento, con l'America Latina, perché è un laboratorio fondamentale. Non ci sono risposte, quando pensavamo che arrivassero risposte, ecco, poi abbiamo visto che non era così, ma c'è la possibilità di dire delle cose, non uso il termine insegnare, ma di dire delle cose, ma anche di apprendere delle cose, anche di ricevere delle cose molto importanti. E ad esempio si potrebbe cominciare a vedere che tutta la disseminazione di chiese e di movimenti evangelici, neopentecostali e chi più ne ha netta, cioè la strumentalizzazione del sacro in America Latina, inizia molto tempo fa, e per lunghi anni è stata una cosa discutibile, però molto, molto circoscritta. Cioè organizzavano soprattutto i poveri, ma non solo, davano delle risposte quando appunto sistemi sociali dove il welfare non è naturalmente a livelli sempre eccelsi, davano delle risposte a esigenze sociali. Tutte queste realtà sono finanziate da grandi lobby statunitensi, e a un certo punto, pochi anni fa, c'è stato il salto di qualità, è scattato il click. E questo click cosa ha determinato? Che è iniziata la lotta politica. Cioè tutto questo, c'è qui un'autrice che ha collaborato a un libro edito dalla Pontificia Università proprio su questi temi, Alessandra Ciurgo. C'è stato questo click, e questo click ha fatto sì che tutto questo poderosissimo sistema di strumentalizzazione del sacro è stato usato politicamente, e l'elezione nel Brasile di Bolsonaro e da altre parti, di altre, che adesso non mi metto a fare l'elenco perché sarebbe troppo lungo, è stata una operazione politica. I ideologi di queste nuove destre, ce ne sono due molto noti, argentini, Lache e Marquez, poi ce ne sono tanti altri, c'è stato uno che è stato dietro, diciamo così, un po' la vicenda brasiliana, Olavo de Carvalho, il rapporto con Bannon, tante cose che potrete vedere in forme diverse in entrambi questi libri e in tanti altri che meritano senz'altro di essere letti. Bene, tutto questo lavoro intellettuale è stato chiamato, pensate un po', battaglia culturale. Ma chi faceva la battaglia culturale, la battaglia delle idee? Ce lo siamo dimenticati. La faceva il progressismo, la sinistra, diciamo, storica. Adesso questa operazione politica è stata presa in mano dalle destre, non soltanto dalle nuove estreme destre, non soltanto creando delle reti fra di loro. Io mi focalizzo soprattutto sulla struttura delle reti nel mio lavoro, ma anche facendo un'operazione culturale e facendo della battaglia culturale il cavallo di Troia per entrare dentro delle strutture che prima ritenevamo appannaggio soltanto della cultura diciamo così progressista. C'è poi una specificità italiana, mi sono anche detto, se un accademico che non sono naturalmente, anche se ho cercato di fare del mio meglio nel leggere, nel cercare di comprendere tutto ciò che in ambito universitario è stato fatto su questi temi, ma se a livello politico vogliamo approfondire davvero questa tematica, un contributo rotando italiano forse deve anche pensare ad alcune specificità del proprio paese. E allora una genealogia che ho rinvenuto, non era neanche molto difficile rinvenire, senza creare dei rapporti di causa-effetto, perché ovviamente non ci sono, però una genealogia che ho chiamato quei capitoli è lo specchio interrato in onore di Carlos Fuentes, cioè uno specchio che è sotterrato ma che riflette e che tanto continua ancora a riflettere delle immagini, e concentrandomi su due punti. Il punto di quella organizzazione criminale segreta di nome P2, di cui noi in Italia sappiamo, diciamo così, tutto, poi non è vero, purtroppo non sappiamo tutto. L'altro contributo, oltre alla prefazione di Pepe, l'altro contributo, cioè la postfazione di Giovanni Salvi, entra nel merito di quello che appunto è la P2 e tutto questo sistema paramafioso, di cui crediamo di conoscere tanto ma ancora non conosciamo a sufficienza. E che cosa ho scoperto entrando nel merito di questo? Ho scoperto una cosa, a mio parere, interessante, che la P2 non soltanto è un'organizzazione criminale di massoneria mediata, come si diceva, italiana, non soltanto, come un libro fondamentale curato da Claudio Tognonato ci fa capire che è un'organizzazione criminale italo-argentina, ma che è un'organizzazione criminale di destra italo-latinoamericana, che le propaggini di questa struttura, grazie a una serie di processi storici, il Plan Condor, insomma tante cose che adesso non è il caso di andare a pescare in questo momento, hanno fatto sì che la P2 stesse alla base di una serie, o fosse una delle strutture, alla base di una serie di fenomeni delle nuove destre latinoamericane, dove si sono create le condizioni nel rapporto con le dittature del sud e nel rapporto con alcune realtà centroamericane, a partire dal movimento, dalla degenerazione del movimento sandinista in Nicaragua. L'altro elemento è quello del neofascismo degli anni 70 e 80 nella sua migrazione verso l'America Latina. C'è stata una prima migrazione dei fascisti sconfitti, diciamo così, immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, sono arrivati in America, in gran parte sono andati in America Latina come i nazisti e come altri, da migranti, da sconfitti, da migranti, e lì hanno trovato accoglienza, soprattutto a braccia aperte, di alcuni dittatori. Ma la migrazione dei neofascisti francesi, di altre nazionalità, ma soprattutto italiani degli anni 70-80 in America Latina, non era un'immigrazione di sconfitti e quindi di emigranti, era un trasferimento di combattenti, di militanti, come Stefano Delle Chiaie usa sempre questo termine nel suo libro di memorie, totalmente inattendibile, ma che ho letto diligentemente proprio per poter avere un'idea concreta. E quindi ci sono dei legami tra l'operazione in America Latina della Cuba e l'operazione non solo a sostegno, al servizio delle dittature latinoamericane di questi neofascisti, e alcune cose che succedono oggi. Ripeto, non c'è un rapporto di causa effetto diretto, sarebbe troppo semplicistico dire questo, però ho cercato nel mio piccolo di scavare in questo. Concludo dicendo che probabilmente c'è ancora una strada da fare, la politica come dire, deve confrontarsi sempre più con queste sfide, con queste contraddizioni, ma io credo che sia quello che è successo a Barcellona recentemente, sia la volontà, la capacità di alcuni nuovi giovani dirigenti, in particolare per quanto riguarda l'Italia, del PD, ma credo anche di altre forze e movimenti politici, di non restare solo accomodati su una visione ormai superata, stantia, del rapporto con il nostro estremo occidente latinoamericano, ma di guardare oltre. Questa è la capacità che io, come dire, intravedo nelle parole scritte, nelle parole dette e nelle azioni politiche fatte da dirigenti come Pepe Provenzano. Quindi sono contento, sono orgoglioso di aver dato anch'io nel mio piccolo, diciamo così, un piccolo contributo, ripeto, non accademico, perché ovviamente non sarebbe stato possibile, ma politico, per risvegliare questo interesse. E quindi vi ringrazio molto e ringrazio Stefano di aver come dire, accettato questo tandem di lavoro.
3: Io devo soltanto dire, come concludiamo, vi do una comunicazione di servizio, quindi sono il libraio, adesso vi concluderei. Però io veramente voglio ringraziare Donato e Stefano e tutti quanti voi, perché nell'ascoltare un incontro come questo 8 anni fa, un magazzino di librerie Arion, no? Pochi di voi forse l'hanno conosciuto, prima di parlare dopo, appunto frequentava le librerie di Montecitorio e tanti altri, no? Però 8 anni fa era un magazzino, e il progetto è quello di far incontrare le persone. Quindi al centro sempre i libri, non mi voglio arrendere, ma nel contesto appunto è quello di far incontrare le persone e di ascoltare appunto una presentazione come questa. E allora, una presentazione come questa crea le condizioni, che io sono un vecchio libraio e che vorrei continuare e continuerò a vendere i libri, ma soprattutto a consigliare i libri. E allora, quando io ascolto una presentazione come questa e mi rendo conto della qualità di cose scritte in questi libri, insomma, io do valore al mio mestiere, insomma, no? E questa è una cosa, credo, insomma, che sento molto. Ma soprattutto un'altra cosa ancora, perché qui noi abbiamo un progetto, no? E quindi di ogni presentazione che facciamo, noi del libro che presentiamo, appunto, li compriamo delle copie. E di là c'è una sala, questa libreria è formata di tante sale. Qui a sinistra ci sono i libri nuovi, c'è uno scaffale in cui c'è scritto biblioteca Eri, cioè i libri che vengono presentati qui sono i libri che noi, soprattutto questi libri, nel momento che ci chiedono un consiglio, la cosa più importante per noi andiamo a consigliare i libri. E qui vengono sistematicamente le scuole, questa stabilità di questo spazio, e quindi sono i libri che mi orgoglisce se mi chiedono un consiglio, e sono veramente certo nel momento in cui considero questi due libri, insomma, faccio bene il mio mestiere. Quindi questo è un po' la cosa che sento di dire, e ovviamente vi ringrazio, perché e tra l'altro Antonello Stern, se prima non so chi di voi ha detto che qui è nato un discorso, quindi siete a casa vostra, e quindi se volete continuare a portare avanti questi discorsi, quindi i prossimi libri, le prossime cose, sono a vostra disposizione, perché veramente per me ascoltarvi è stato un piacere veramente importante, sono credo per tutti quanti. Comunicazione di servizio. Allora, ingresso a sinistra, se volete acquistare il libro, sono qui, vi faccio anche il venditore.

0: dibattito, prendendo spunto dalla presentazione di due libri, L'internazionale reazionaria dall'America Latina all'Europa, le reti della nuova destra di Donato Di Santo ed Estrema Destra 2.0, cos'è e come combatterla di Steven Forti, Castelvecchi e Editori. E avete sentito, oltre agli autori, Marco Dal Milano che ha introdotto e moderato, sono intervenuti Francesca De Benedetti, giornalista, e il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano, e poi in chiusura il proprietario della Eli Libreria Indipendente, dove si è svolto questo incontro, Marcello Ciccaglioni. Adesso è il momento di Fortezza Italia, cura di Andrea Billau.
1: Radio Radicale, ci occupiamo di grammatica, e molti diranno: ma che c'entra con la politica? C'entra, c'entra anche molto, e ce lo spiega in particolare un libro che ha questo titolo, Le regole non piovono dal cielo, grammatiche immaginarie, edito da Pungi Topo, e l'autore è Giuseppe Faso. Giuseppe Faso, che è stato professore di lettere, è impegnato nel campo antirazzista, infatti un libro suo famoso è Il lessico del razzismo democratico, e negli ultimi anni è diventato formatore per le maestri, in particolare proprio sull'insegnamento della grammatica. Benvenuto su Radio Radicale, Giuseppe.
2: Buongiorno.
1: Allora, questo è un libro, lo dicevamo, sulla grammatica, ma è sull'importanza della grammatica per poter sviluppare un pensiero critico. Diciamo, anche tu citi a un certo punto Sciascia, l'italiano non è l'italiano è il ragionare, diceva appunto Leonardo Sciascia. Allora, cominciamo appunto a definire tutto questo a partire dal titolo, Le regole non piovono dal cielo, grammatiche immaginarie.
2: Sì, il libro originariamente l'avevo pensato come grammatiche immaginarie, e collegavo grammatiche immaginarie, che sarebbero quelle che si fanno nella scuola, perché le grammatiche che si fanno a scuola sono immaginarie, ora vedremo perché magari, no? Con un libro famoso che si chiama Comunità Immaginarie, che ha fatto vedere come si sono costruiti fascismi, autocrazie, violenze, eccetera, eccetera, razzismi, ecco, un famoso libro di Anderson, e appunto comunità immaginarie, una volta costituite, diventano pericolose per sé e per gli altri, le grammatiche immaginarie, una volta costruite, diventano pericolose. Perché? Perché intanto perché si discostano dalla grammatica. La grammatica è l'osservazione delle regolarità con cui il linguaggio ci si presenta, no? Quindi, quando un bambino ha pochi mesi di vita, due anni e mezzo, produce grammatica, cioè lui sente gli adulti che parlano e comincia a costruire delle regole che si avvicinano a quelle che adoperano gli adulti, non ripete quello che dicono gli adulti, contrariamente a quello che ci immaginiamo noi. È dimostrato negli ultimi decenni abbondantemente che i cuccioli dell'uomo sono dotati di un dispositivo che permette loro appunto di costruire le regolarità della lingua a cui sono sottoposti. Ecco, quindi il problema è questo: le grammatiche vengono prescritte come se le regole piovessero dal cielo, in realtà invece le regolarità sono osservabili e basta un bambino di 3 anni per impadronirsene. Poi il bambino va a scuola e a scuola gli spiegano male le regole della grammatica che lui pratica già.
1: Ecco, questo è il punto di partenza che adesso approfondiamo, perché si capisce bene che quindi questo è un libro in particolare sulla scuola che

0: particolare in questo momento storico sta andando in tutt'altra direzione rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio, costruzione di un l'insegnamento di un pensiero critico, e in particolare il nuovo ministro dell'istruzione Valditara, con le sue linee guida, ha tracciato un principio, e infatti si vuole riaffermare attraverso queste la cosiddetta cultura della regola. Di che si tratta?
1: Sì. È un discorso di Valditara di circa un anno fa, da cui è partito il libro. Ora si trova questo movimento iniziale all'inizio di questo libro, il titolo di prologo. Quindi io ho fatto un articolo perché mi aveva molto colpito la brutalità con cui il ministro aveva ribadito quello che hai appena detto tu, cioè uno impara le regole della grammatica e poi piano piano viene assuefatto a obbedire alle regole. Ecco, e questa è una cosa molto interessante. Allora, se vogliamo dirlo con uno slogan veloce, visto che non abbiamo molto tempo, si potrebbe dire che il ministro vorrebbe che la scuola plasmasse osservanti, mentre la scuola può far crescere degli osservatori. Per apprendere una grammatica bisogna essere un buon osservatore. L'osservante invece è quello che dice sì signore e che ripete appunto quello che gli hanno detto in forma di regole. E le ripete anche quando queste regole vanno in discrasia rispetto alle regole che applica. Del resto io nel libro faccio vedere che insegnanti che correggono delle espressioni dei bambini e dei ragazzi dicendo che non vanno bene, che c'è una regola, ecco, si sottraggono anche loro sistematicamente all'osservanza di questa regola. Cioè noi, se volete, facciamo anche degli esempi, ma tantissime volte un insegnante che ha appena segnato un gli dativo plurale, quindi gli diede, no, si dice diede a loro, va bene? Ma noi abbiamo un sacco di esempi che io riporto nel libro in cui si vede che l'insegnante che magari sta scrivendo un libro bruttissimo, per carità, però la pagina prima e la pagina dopo di aver raccontato questa storia di aver corretto gli con loro, usa gli come dativo plurale. Perché? Perché gli è il dativo plurale in italiano per tantissimi motivi, anche etimologici, anche storici, eccetera. E quando noi diciamo diede loro, diciamo una cosa un po' buffa. Diciamo per esempio un pronome che non ha le caratteristiche fondamentali del sistema dei pronomi, che sono: i pronomi in italiano tendono a essere monosillabi e privi di accento. Loro è bisillabo, è un accento, come un'altra parola, egli, un altro pronome. Loro e egli sono destinati a morire, perché il sistema dei pronomi italiani, va bene, non sbagliando, ma va nella direzione dell'assestamento e dell'uso di pronomi che non sono portatori di accento e che non sono bisillabi. Quindi gli va benissimo da centinaia e centinaia di anni, e da centinaia e centinaia di anni nelle scuole viene corretto, ma non si può correggere quello che invece è assolutamente naturale e ha appunto tutta una serie di regole interne, e che è la lingua.
0: Eh sì, questo calato appunto nell'aspetto poi più diciamo pedagogico, no? Significa appunto una rigidità nella grammatica che, come dicevamo, prelude a una rigidità nelle regole più generali, e questo tipo di pedagogia va contro a quella che poi si era affermata, no? Gli ultimi decenni, soprattutto nella seconda parte del Novecento nel nostro paese, e infatti tu ricordi come diciamo questo tipo di impostazione ha dei nemici in particolare, che si assumono in tre nomi, che sono quelli di Don Milani, di Rodari e di Tullio De Mauro. È così, no?
1: Sì, vorrei dire che intanto la parola nemici, cioè sono dei critici che simbolicamente sono importanti. l'hanno fatto diventare dei nemici e hanno fatto questa teologia proprio nella pubblicistica da quattro soldi che in questo che da alcuni anni prevale, tutta una serie di altre persone su cui è inutile usare degli aggettivi. Cioè, quindi si parla male sistematicamente di Don Milani, De Mauro e Rodari, perché in qualche modo sono chiamati a rappresentare non l'affermazione di un'altra pedagogia, non c'è stata questa affermazione nella scuola italiana, c'è stato un tentativo di sperimentare una pedagogia meno autoritaria, e la grammatica è il luogo privilegiato per fare questa operazione, perché ripeto, i bambini a 3 anni parlano perfettamente e parlano meglio i bambini che non sono stati corretti neanche dai genitori. Questa è una cosa molto importante. Però se noi continuiamo a non immaginare che il cucciolo d'uomo è una macchina cognitiva potentissima e che noi dobbiamo prescrivergli come parlare, ecco, noi gli prescriviamo che cosa facciamo, gli impartiamo un galateo per cui lui deve dire sì signore, deve quando fa un compito per la scuola adoperare dei termini, appunto dei pronomi, dei verbi, delle forme che non adopera affatto quando davvero vuole esprimersi, vuole comunicare, e che appunto non solo lui non l'adopera affatto, ma in genere noi non l'adoperiamo affatto, cioè la lingua della scuola è una lingua asettica che assomiglia pochissimo alla lingua della comunicazione, alla lingua dei grandi scrittori, alla lingua delle persone linguisticamente molto ricche e molto educate.
0: Ecco, però questo appunto si traduce esattamente in termini pedagogici in il fatto che diciamo quello che si insegna non dovrebbe essere prescritto, ma far sì che si acquisisca, e tu lo dici in un certo punto, per rendere poi i soggetti dell'apprendimento osservatori e non osservanti. E certo, questo è il punto chiave, no?
1: Questo è il punto chiave. E quindi come va fatto il lavoro sulla grammatica? Primo, come non si insegna una lingua, non si insegna neanche una grammatica. Quindi la lingua può essere solo facilitata, cioè quindi si apprende un'altra lingua quando c'è un ambiente dentro cui viene praticata e c'è qualcuno, che un tecnico della facilitazione che ci aiuta. Un tecnico della facilitazione può essere anche l'insegnante di grammatica, se smette di voler essere un insegnante, ma essere di più. Perché? Perché i bambini apprendono la grammatica, i ragazzi hanno appreso la grammatica. Il problema chiave con cui si collega quello che abbiamo detto è proprio l'apprendimento. Chi pensa di insegnare la grammatica non sa come funziona l'apprendimento, non ha osservato i bambini di 2 anni e mezzo, di 3 anni. Noi sappiamo che i bambini di 3 anni e mezzo, 4 anni, producono il passivo dei verbi senza averlo mai sentito dire. Sappiamo che un bambino, c'è una cosa nella linguistica che si chiama esiguità dell'input, ha ricevuto un input linguistico scarsissimo rispetto alla lingua che poi adopera. Come mai? Perché c'è un luogo di elaborazione dentro il suo cervello che lui ha ereditato biologicamente, che gli permette di esplorare le regole della lingua in condizioni però, si capisce, o ottimali oppure con qualche difficoltà. Un bambino di 2 anni vive in condizioni ottimali di solito e quindi è rapidissimo nella costruzione della grammatica. Un bambino a scuola che viene continuamente redarguito, corretto, tenuto a posto, eccetera, a cui vengono impartite tutta una serie di regole che contrastano con le regole che in profondo lui conosce già, che cosa fa? Fa una fatica spaventosa a imparare dei dettami, a imparare dettami che assomigliano a quelli di un sergente quando bisogna pulire il cortile della caserma. Bisogna scopare per terra, spazzare il cortile della caserma, bisogna farlo, lo bisogna fare perché appunto così si educa all'obbedienza delle regole, non perché serva pulire la caserma ogni giorno, se è autunno e se le foglie cadono ogni giorno e se non c'è stato tempo una volta si fa la mattina dopo. No, bisogna farlo, il sergente lo fa fare comunque perché fa parte di quell'esercizio dell'obbedienza come se appunto le regole piovessero dal cielo. Il problema è questo: se noi capiamo che le regole non piovono dal cielo, ma vengono prodotte attraverso la nostra forza cognitiva, noi impariamo a fare una cosa meravigliosa e possiamo eliminare un'infinità del programma di grammatica e muovere invece con i bambini, gli adolescenti, i ragazzi all'esplorazione, prima delle regole grammaticali che possiedono già e che possono discutere tra di loro, e poi piano piano all'esplorazione della lingua, dove la lingua risplende, dove c'è quella che Dante chiamava la gloria della lingua, la letteratura. Noi abbiamo una scuola da cui escono pochissimi lettori, pochissime le persone che hanno fatto la maturità classica con dei voti altissimi. Andate a vedere cosa leggono e cosa leggono dopo essere usciti dalla scuola. Se guardiamo le statistiche su quello che si legge in Italia, dobbiamo dire che non leggono quasi nulla. Eppure hanno fatto una scuola in cui dovrebbero essere stati educati soprattutto alla lettura. Ma non così, non come si lavora la maggior parte delle volte. Poi ci sono tante persone che lavorano bene, figurarsi. C'è una traccia di quel tentativo di pedagogia critica che era venuto fuori, ma non si era affermata, negli anni 60 e 70 in Italia. Tutte queste cose le avevamo capite. Non è un caso che tantissime persone che, voglio dire, fanno bene il loro lavoro a scuola, in questi giorni, il libro è uscito da meno di un mese, ma mi arrivano 20, 30, 35 email o WhatsApp ogni giorno in cui le persone che leggono il libro dicono, danno questo giudizio del libro, liberatorio.
0: Ecco, sì, sì, no, scusa, concludi.
1: Prego, no, concludi tu perché il libro l'hai letto.
0: No, sì, infatti no, volevo passare anche a altri argomenti, per esempio un argomento su cui non si riflette molto perché... l'abbiamo detto, tu ti sei interessato anche di e ti interessi ancora di antirazzismo, collabori con l'associazione Unaria, libro bianco sul razzismo che viene pubblicato da questa associazione. Ebbene, insomma, questa questione dell'italiano viene usata anche in una scuola che è sempre più multietnica, anche come stigma verso diciamo i cosiddetti bambini non autoctoni, e questo è un altro problema, no?
1: Certo, è un problema, anche perché anche le persone molte delle persone più brave, non voglio mai generalizzare per piacere, anzi ho detto mai e chiedo scusa, non bisogna dire mai, non bisogna dire sempre, cioè, ma anche tante persone molto brave, molto dotate delle migliori intenzioni, per esempio nei confronti di un bambino che viene da fuori, hanno di solito due pregiudizi. Uno ha a che fare con la lingua. Ecco, non conosce la nostra lingua, sarà difficile e lungo che lui impari la nostra lingua, e invece ci sarebbe bisogno che la imparasse presto, perché se la impara si integra, scusate se ho adopero questa parola orribile che è la parola integrazione, che è una parola violentissima, stupida, inefficace, eccetera, eccetera. Quindi si deve integrare attraverso la conoscenza della lingua. Noi sappiamo benissimo che se una persona vuole inserirsi in un gruppo non c'è bisogno che conosca la lingua, anzi apprende la lingua inserendosi in un gruppo. Tutti i bambini stranieri, se riescono a inserirsi in un gruppo, e ci sono delle strategie precise che non possiamo raccontare qui, però ci sono delle strategie di inserimento in un gruppo che coincidono con le strategie di apprendimento della lingua, si capisce? Cioè uno apprende più facilmente la lingua se si sta inserendo in un gruppo, ma se questo inserimento non viene facilitato, va bene, allora diventa più difficile e più lento l'apprendimento. E quindi che cosa c'è? C'è il cane che si morde la coda, chi parte dal pregiudizio che deve imparare la lingua per inserirsi e non capisce che invece solo la pratica all'interno di un gruppo può fare in modo che appunto si apprenda la lingua, ecco, si peggiora la situazione. L'altro pregiudizio che dicevo è il pregiudizio sulla cultura. Ecco, noi abbiamo inventato attraverso uno schema da quattro soldi per cui esistono delle culture da cui le persone dipendono. Il che significa? Una cosa semplicissima. Noi costruiamo l'immagine di una cultura. Sono stati gli antropologi nella seconda metà dell'Ottocento, sono stati bravissimi, e all'inizio del Novecento, per fare capire dei fenomeni di una popolazione lontana da quelle europee, questi antropologi che cosa facevano? Costruivano uno schema in cui le fiabe, il modo di parlare, il modo di guardarsi negli occhi e tutta una serie di altre abitudini, quando moriva una persona, eccetera, eccetera, venivano collegate tra di loro in uno schema. E questo schema permetteva di capire i loro comportamenti non come delle cose buffe, ma come delle cose strutturate. Non so se lo sto dicendo troppo velocemente. Questo schema, mi aiuti? Grazie.
0: No, sta va benissimo. Vai, continua.
1: Grazie, Andrea. Allora, voglio dire, questo schema lo chiamavano cultura. Che cos'è la cultura? È uno schema che viene fatto dal ricercatore per riuscire a capire meglio i comportamenti di una popolazione. Ma quando io immagino invece che la cultura stia dentro questa popolazione e la determini, sto facendo un salto di una stupidità aberrante. Non mi rendo tra l'altro conto del fatto che il differenzialismo culturale è stato un'arma formidabile del fascismo francese, a cominciare dagli anni Ottanta. Francese significa di quelli che avevano sentito che nelle università gli antropologi parlavano di cultura e cominciavano a dire: questo è Le Pen padre, io non ce l'ho sulle scatole perché è di pelle nera. È vero che ce l'aveva sulle scatole perché è di pelle nera, però insomma sembrava che fosse meglio non dirlo. Adesso lo stiamo dicendo di nuovo tutti, ma Le Pen diceva, no? Io dico che c'è una differenza culturale incolmabile. Quindi, quando un bambino arriva a scuola e ci sono questi pregiudizi nei suoi confronti, va bene? Quindi la difficoltà di apprendere la lingua e la cultura, non si capisce che per un bambino apprendere una lingua è un gioco straordinario che può fare con grande velocità se questo apprendimento viene facilitato. Però c'è una cosa un po' buffa: chi va a insegnare nelle scuole è sottoposto a periodiche formazioni sui disturbi dell'apprendimento. Non fa mai una formazione su come avviene l'apprendimento. È una cosa un po' ridicola, sembra strana questa cosa che dico, però abbi pazienza. Noi abbiamo formazioni sui disturbi dell'apprendimento e da quando ci sono queste formazioni alcuni disturbi dell'apprendimento si sono moltiplicati per 10, cioè le certificazioni per alcuni disturbi dell'apprendimento sono state moltiplicate per 10 nel giro di 20 anni, si capisce? Siccome non è il buon Dio che può aver prodotto dei bambini certificati in più, c'è un'epidemia sociale di certificazioni, non di bambini da certificare, si capisce? I sociologi usano il termine epidemia per dire quando c'è un problema sociale che viene inventato. Quindi quando c'è un problema sociale che viene inventato da istruzione scuola ed è appunto il turbo dell'apprendimento e si passa da 1 a 10, siamo tutti zitti come se fosse una cosa naturale, ma c'è qualcosa che non va. Anche semplicemente questo aumento statistico dovrebbe far aprire una cartella a un giudice, perché quando c'è una grossa variazione statistica su un fatto sociale di grande rilevanza, è una cosa su cui la magistratura, se non dovesse difendersi continuamente dagli attacchi che subisce, potrebbe e dovrebbe indagare. Come mai abbiamo questa esplosione di dislessici, discalculici, autistici, eccetera, eccetera? Su questo c'è una letteratura scientifica che dà molto da pensare e c'è una pratica invece istituzionale che dà anch'essa in mano un altro modo molto da pensare. Quindi i bambini vengono accolti in un sistema che istituzionalmente non è in grado di capire queste cose. Come avviene l'apprendimento? Questo è il punto fondamentale. Se io so come avviene l'apprendimento, non vado a inventarmi dei modi per insegnare. Si insegnano le cose che si vuole che i bambini, i ragazzi imparino per ripetere il giorno dopo in un'interrogazione. Dopo 2 settimane non ne sanno più nulla. Questo è esperienza di tutti noi. Penso anche tu, Andrea, te lo ricordi, dovevi essere interrogato. Studiavi e tu sai invece che le cose che hai appreso le hai appreso per curiosità, con piacere, con gioia, e te le ricordi anche se agli altri sembrano inutili dopo 50-60 anni. Io ti posso raccontare delle cose che ho letto quando avevo 5-6 anni, dove io leggevo a 4 anni, perché la mia sorella maggiore andava a scuola e quindi dovevo leggere anch'io, ma mi ricordo delle cose che ho letto tantissimi anni fa, il puro divertimento, e su cui non ho fatto nessuna interrogazione e nessun esame.
0: Certo, se, io ti devo un momento interrompere perché abbiamo ancora circa 5 minuti di trasmissione e volevo affrontare l'ultimo argomento che passa, è sul discorso delle nuove generazioni che vengono fatte passare per totalmente ignoranti, e uno dei metodi per corroborare questa tesi è il discorso famoso che non sanno usare i congiuntivi. Allora ti chiedo in 3 minuti di riassumerci questa problematica.
1: Intanto non è vero che non sanno usare congiuntive. Se noi vogliamo capire un fenomeno, dobbiamo fare così: dobbiamo andare ad accertarci delle emergenze di questo fenomeno, dobbiamo costruire delle statistiche. Le uniche volte che questo è stato fatto, e nel libro io cito delle persone che l'hanno fatto, di cui mi piace ricordare soprattutto Adriano Colombo, che ha presieduto anche il GISCEL, quindi questo gruppo in cui c'erano i De Mauri, c'erano alcuni accademici giovani che sono diventati gli autori della grande grammatica italiana di consultazione, c'erano gli insegnanti delle scuole medie, delle scuole elementari, eccetera. Ecco, Adriano Colombo ha fatto per esempio un lavoro statistico su quanti congiuntivi, quante forme di passivo vengono adoperate nei compiti dei ragazzi che vanno alle medie, e si è scoperto che se noi facciamo un lavoro statistico, andiamo a vedere, no? Quanti congiuntivi e quanti passivi usano i più grandi scrittori italiani del Novecento? Chi sono i più grandi scrittori del Novecento? Non lo so, Calvino, Levi, queste persone qui, no? Ecco. Andiamo a quelli che comunque normalmente venivano dati nelle scuole, ora un po' di meno, nelle scuole medie c'erano delle collane di letture per le scuole medie in cui i libri erano di queste persone, erano della Ginsburg, eccetera. La Ginsburg bravissima, la Ginsburg dice: i Giubergi andarono dai carabinieri e gli chiesero, quindi una famiglia che si chiama Giubergi, nel famoso libro sulla Serena Cruz, mi viene in mente in questo momento, nel libro purtroppo non lo cito perché è bellissimo, ecco, vanno dai carabinieri, questa coppia, e gli chiedono, cioè chiedono ai carabinieri, va bene? Ecco, quando faccio formazione e tiro fuori questa frase, senza dire che di Natalia Ginsburg, la segnano tutti gli insegnanti di liceo. E se io dico che della Natalia Ginsburg, senza dire non è un'autorità, per carità, però insomma, scrive così una scrittrice. Ecco, quindi, noi leggiamo degli scrittori che sono ritenuti i più grandi scrittori del Novecento e poi pretendiamo che i ragazzi scrivano diversamente da loro e che usino più congiuntivi e più passivi, più forme complesse, perché statisticamente non è nei libri di Calvino, di Levi, di Natalia Ginsburg, di Elsa Morante, eccetera, eccetera, che si trovano più congiuntivi rispetto ai ragazzi che fanno le medie e che usano troppi congiuntivi, contrariamente a quello che si pensa. Perché? Perché sanno che gli insegnanti li correggeranno nei temi scolastici, nei congiuntivi. Il problema è che noi li costringiamo a usarli nei temi, loro si preparano su questo, allora cominciano a usare congiuntivi che ci sono non nei giornali, non nei romanzi, ma nei libri di scuola, nei manuali scolastici per le medie di storia e di scienze, ci sono tantissimi congiuntivi e tantissimi passivi. Ci siamo? Ecco.
0: E questo
1: e
0: sì.
1: Sono statisticamente di più, ma i ragazzi usano più congiuntivi e più passivi nelle ricerche che sono state fatte rispetto a quelle appunto di tanti valenti scrittori.
0: E questo è chiaro, infatti. Io purtroppo devo interromperti perché siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Io penso però che insomma i nostri ascoltatori hanno potuto capire quanto è importante questo libro di Giuseppe Fasu, Le regole non piovono dal cielo, grammatiche immaginarie, edito da Pungitopo, per capire insomma come la scuola, e in particolare qui si parla di grammatica, l'insegnamento della grammatica possa essere uno strumento veramente liberatorio, o come possa invece essere uno strumento di restaurazione. Allora, grazie tanto a Giuseppe Faso e a risentirci. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Radio Radicale, sono le 14 e siamo all'appuntamento con il notiziario con Iva Radicev in regia, Andrea Milano in studio, che iniziamo con la guerra con l'Iran. Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema iraniana, ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per tradire la diplomazia. Come previsto, il presidente degli Stati Uniti sta tradendo la diplomazia per la terza volta, afferma Rezaei su X. Le due volte precedenti sembrano riferirsi alla campagna di bombardamenti israeliani lanciata contro l'Iran nel giugno dello scorso anno e la campagna di bombardamenti israelo-americana lanciata il 28 febbraio, entrambe nel contesto di colloqui indiretti sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Continuando il blocco navale e avanzando richieste eccessive nei negoziati, ha affermato Rezaei, Trump ha dimostrato ancora una volta di non essere incline al dialogo e di perseguire altri obiettivi. E nonostante Donald Trump abbia messo la libera circolazione da Hormuz come condizione per un accordo, il Parlamento metterà presto ai voti il disegno di legge che sancisce la gestione iraniana dello stretto. A riferirlo è stato Alireza Salimi, membro dell'ufficio di presidenza del Majlis, il Parlamento iraniano. Intanto, secondo Bloomberg, l'attacco missilistico balistico sferrato dalla Repubblica Islamica contro una base aerea in Kuwait un giorno fa ha causato lievi ferite a diversi americani e danneggiato gravemente due droni d'attacco MK9 Reaper, mentre il presidente statunitense sta valutando appunto l'accordo per estendere il fragile cessate il fuoco. E le unità di difesa aerea dell'esercito iraniano hanno individuato e distrutto con successo, dicono, un drone Orbiter sull'isola di Keshm nel Golfo Persico nelle prime ore di questa mattina. Passiamo al Libano, un razzo lanciato dal Libano ha colpito nella notte Kiryat Shmona nel nord di Israele, danneggiando attività commerciali nel centro della città. Non sono stati segnalati feriti, mentre le sirene sono risuonate più volte nel nord del paese. E l'esercito israeliano ha detto di aver identificato tra 10 e 15 lanci dal Libano, la maggior parte dei quali è stata intercettata. L'UNICEF dice che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano, sono 11 bambini al giorno, lo scrive l'UNICEF sul suo profilo X. I bambini, aggiunge l'ufficio ONU, non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto, devono essere protetti in ogni momento, le ostilità devono finire. In Cisgiordania altre due persone sono state picchiate durante un attacco dei coloni. Veniamo all'Ucraina. Un sistema missilistico Iskander e due aerei russi Tu-142 sono stati distrutti in un attacco ucraino su un aeroporto militare a Tangarog, città portuale russa sul Mar d'Azov. Secondo un post su Facebook del comandante dell'unità, Robert Brody, alias Badger, il comando droni ucraino ha attaccato l'aeroporto durante la notte, non limitandosi agli obiettivi citati, notando un'intensa attività sul mare. L'esercito russo ha lanciato un attacco di rappresaglia contro aeroporti militari e impianti di carburante e energia in Ucraina. In risposta, dice il ministero della difesa russo, agli attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo, le forze armate hanno condotto un attacco massiccio utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e droni d'attacco contro aeroporti militari, infrastrutture energetiche, di carburante e di trasporto utilizzate nell'interesse delle forze armate ucraine. Intanto Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe. Ieri l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha detto che il sonno tranquillo dei cittadini dell'Unione Europea è finito. Tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. Lo scrive sui social il premier polacco Donald Tusk. E in un messaggio su X il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha informato di un colloquio telefonico con la sua omologa della Romania, Toyu Ona. Le ho trasmesso la solidarietà al sostegno della Spagna a fronte dell'incursione di un drone russo in territorio rumeno ed europeo. Ho convocato l'ambasciatore russo in segno di protesta. Intanto la Russia sta utilizzando sistematicamente reti di approvvigionamento internazionali operanti in Finlandia per aggirare le sanzioni occidentali e acquisire tecnologie per il suo complesso militare industriale, lo riporta l'agenzia di stampa Anadolu. Secondo quanto dichiarato all'agenzia finlandese STT dal capo del controspionaggio del servizio di sicurezza e intelligence finlandese Teemu Liikanen, le reti cercano di nascondere le proprie attività attraverso una serie di intermediari, ma in definitiva servono il settore della difesa russo. Il ruolo dello Stato russo nel dirigere queste attività è deliberatamente celato, e questo per quanto riguarda il campo. Il presidente bielorusso Lukashenko, autocrata e fantoccio di Putin, dimostra ulteriormente tutta la sua imbarazzante arretratezza morale e culturale. Giorgia Meloni è donna, non può trattare con Putin, è la sottile analisi geopolitica che il signore di Minsk riserva al presidente Macron in una telefonata. La politica estera fatta di ammiccamenti e luoghi comuni da osteria, un giudizio sessista che dimostra ancora una volta il profondo divario valoriale che c'è tra le democrazie e le autocrazie e la necessità di difendere i valori occidentali e rivendicarli con orgoglio. Quello che si sta consumando in Ucraina non è solo una guerra per il controllo territoriale, ma anche uno scontro su due idee di società: la nostra liberale, che riconosce pari diritti e dignità, la loro autoritaria, sessista, omofoba e illiberale. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato d'Italia Viva. Passiamo alla politica interna. Ci troviamo di fronte a una legge elettorale palesemente incostituzionale. Ci sono state due sentenze che indicano con chiarezza che le liste bloccate non sono ammesse perché impediscono ai cittadini di scegliere il proprio rappresentante. E questa proposta del governo Meloni prevede proprio questo: 70 deputati e 35 senatori di premio di maggioranza che nessuno potrà mai votare. Altro che stabilicum, questo è il Melonellum. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS, ecco, portavoce di Europa Verde. Che questa legge sia incostituzionale lo sa anche Giorgia Meloni, osserva. E allora il punto politico è chiaro: vogliono evitare che la Corte Costituzionale intervenga prima delle elezioni e bocci la legge. Sarebbe peggio del referendum. Se la destra ha deciso di portare al voto questa legge entro l'estate, a me pare evidente lo scenario. Giorgia Meloni non è nelle condizioni di fare una finanziaria capace di dare risposte agli italiani. E vediamo il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che dice: sul PNRR molti fanno polemica ma non hanno capito, e qualcuno glielo dovrà spiegare, che se noi raggiungiamo anche la decima rata e siamo i migliori in Europa, l'Italia aumenta di reputazione. Non è che Foti sia bravo, la Meloni sia brava, perché si raggiunge l'obiettivo delle case di comunità o degli ospedali di comunità. È l'Italia che cresce, è l'Italia che si qualifica, è l'Italia che rema tutta dalla stessa parte. Questo è il messaggio. Lupi, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi: siamo fortemente europeisti e vogliamo un'Europa più forte e meno rigida. Oggi la flessibilità non è una concessione né un tabù, è una necessità imposta dalla realtà. In un contesto geopolitico ed economico profondamente mutato, l'Europa deve dimostrare la capacità di adattare le proprie regole e le proprie scelte strategiche, alle sfide del presente, mettendo al centro crescita, competitività e sicurezza. Boccia, che è il capogruppo al Senato del Partito Democratico, dice: dal Salone Nautico di Venezia arriva un messaggio molto chiaro dal mondo produttivo. Il costo dell'energia è diventato il principale fattore che condiziona investimenti, competitività e occupazione. Quando l'energia costa troppo, si fermano le imprese, si riducono gli investimenti e si indebolisce la capacità dell'Italia di competere sui mercati internazionali. L'economia del mare vale oltre 216 miliardi di euro, più dell'11% del PIL nazionale. Occupa oltre 1 milione di persone e rappresenta una delle grandi eccellenze industriali italiane, eppure continua a mancare una vera politica industriale capace di accompagnarne la crescita e di valorizzarne il potenziale strategico. Così Francesco Boccia, capogruppo appunto del PD in Senato, intervenendo al dibattito di Assonautica sulla transizione energetica al Salone Nautico di Venezia. La transizione energetica non è un costo da subire né un obbligo imposto da qualcuno, è la più grande opportunità industriale del nostro tempo. Stati Uniti e Cina stanno investendo risorse enormi per conquistare la leadership delle tecnologie energetiche del futuro. L'Europa deve fare altrettanto e l'Italia deve scegliere se essere protagonista oppure spettatrice. L'errore dell'Europa è stato centralizzare troppo. Le politiche industriali efficienti si costruiscono conoscendo la manifattura locale, i distretti, le filiere. Roma e Bruxelles non possono sapere meglio di Piacenza o Cluj cosa serve a un'impresa manifatturiera. Competitività non vuol dire maggior debito e soprattutto crescita e rigore non si escludono. L'Italia lo sta dimostrando, l'Europa dovrebbe trarne una lezione. Così Ilenia Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia e vice responsabile nazionale del Dipartimento Economia del Partito, nel corso dei lavori dell'Economic Forum dei conservatori riformisti europei a Cluj, in Romania. L'Italia era descritta come il malato d'Europa, oggi cresce più della media dell'Unione Europea, attrae investimenti esteri record e riduce il rapporto debito-PIL. Non è un caso, è il risultato di scelte precise. Confartigianato sui dazi, la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane. 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026. Lo rileva un'analisi di Confartigianato sugli effetti dell'applicazione dei dazi statunitensi. In 8 mesi le vendite verso gli Stati Uniti nei comparti a maggiore presenza di PMI registrano una contrazione del 10,4%, pari a una perdita complessiva di export di 1.293 miliardi di euro. Passiamo a quello che sta succedendo al Brennero. Prima l'atto doloso che ha danneggiato la centralina elettrica mandando in tilt la linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolce, tra Veneto e Trentino, poi i pesanti disagi tra cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto anche le 2 ore nella giornata del blocco della circolazione stradale e autostradale al Brennero per la manifestazione ambientalista che si tiene nel pomeriggio nella zona di Matrei am Brenner in Austria. La circolazione sull'autostrada A22 del Brennero, anche in direzione sud tra Pipitene e Bolzano, resta molto scarsa. La chiusura totale è sul tratto in direzione nord tra la barriera di Vipiteno e Brennero e poi nel tratto della A13 austriaca verso Innsbruck. Questo per quanto riguarda quello che sta succedendo al Brennero. Adesso apriamo una pagina sulla questione casa. Distinguere i prezzi dell'housing sociale tra vendita e affitti, prendendo come riferimento per il primo caso i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, scontati del 33%, e per il secondo gli accordi territoriali per il canone concordato. È quanto propone un emendamento al piano casa presentato da Forza Italia, che individua il riferimento nella fascia mediana di oscillazione dei canoni di cui agli accordi territoriali di riferimento stipulati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Sulla stessa linea anche un emendamento simile del PD che parla di canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima disponibilità economica dell'offerta abitativa. Ed emendamenti bipartisan al piano casa per migliorare la condizione abitativa delle persone anziane. Lega, Forza Italia, PD, Azione, AVS e Italia Viva propongono che almeno il 25% dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio esistente, sia destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa. Analoga proposta arriva anche dal Movimento 5 Stelle in un altro più articolato emendamento, che prevede peraltro anche la destinazione di risorse alla realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane. Un'idea ripresa anche questa da maggioranza e opposizione in altri emendamenti identici. istituire un registro nazionale dei procedimenti di sfratto per morosità come strumento di trasparenza lo chiede un emendamento di Fratelli d'Italia al piano casa, firma Fabrizio Rossi, al fine di contrastare il fenomeno della morosità nelle locazioni abitative, aumentare la trasparenza del mercato immobiliare e favorire la stipula di nuovi contratti di locazione. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è istituito su proposta del Ministero della Giustizia, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Registro nazionale degli inquilini morosi, finalizzato alla raccolta delle informazioni relative ai procedimenti giurisdizionali definiti con convalida di sfratto per morosità, nonché agli eventuali provvedimenti di estinzione conseguenti all'integrale adempimento del conduttore. Allora, proprio sul piano casa, adesso ascoltiamo un approfondimento realizzato da Antonello De Fortuna con Rossana Zaccaria, presidente di LegaCoop Abitanti.
2: Radio Radicale, parliamo del piano casa varato dal governo e lo facciamo con Rossana Zaccaria di LegaCoop Abitanti. Benvenuta a Radio Radicale.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno.
2: Allora, il punto di vista, diciamo, dei soggetti dell'economia sociale è importante, soprattutto per quanto riguarda le locazioni. In particolare, diciamo, voi chiedete delle locazioni che siano a canone calmierato per le cooperative e non solo. Diciamo, il piano del governo va in questa direzione o no?
3: Allora, innanzitutto diciamo una prima cosa, che questo piano quantomeno va il merito importante di aver ripreso in mano la questione abitativa, che in Italia, come ben sappiamo, non viene affrontata con una politica strutturale.
2: Purtroppo, esatto, solo emergenze. Esatto,
3: è sempre solo sulle emergenze. E quindi, partendo diciamo dagli elementi positivi del piano, direi questa presa d'atto, il tentativo in secondo luogo di occuparsi sia di edilizia residenziale pubblica che edilizia residenziale sociale e in generale edilizia convenzionata. La terza questione, che ravvisiamo come positiva e importante, è il fatto di provare a integrare risorse di diversa natura, quindi quelle di nazionale, quelle europee e quelle dei privati. Questo lo dico perché come LegaCoop Abitanti noi ormai da almeno 2 anni portiamo avanti una proposta che tra l'altro abbiamo elaborato con una serie di colleghi del nostro network europeo Housing Europe e che, la dico, provo a dirla in termini molto molto semplificati, aveva l'obiettivo, l'ipotesi era quella di una piattaforma di investimento per l'abitare con l'obiettivo di aggregare progetti di piccola e media scala con una governance fortemente pubblica e con l'intento di intercettare con questo sistema di piattaforma le risorse di derivazione
2: Quindi
3: europea.
2: Mettere insieme le forze per fare un piano, diciamo così, appunto dell'Unione più o meno, insomma, europeo.
3: Esattamente, insomma, sì, che avesse l'ambizione di prendere queste risorse che adesso l'Europa sta mettendo a disposizione con questa piattaforma paneuropea della Banca Europea di Investimenti. Insomma, l'Europa sta mettendo a disposizione le risorse importanti oltre che quelle dei fondi di coesione. Quindi questo noi come LegaCoop Abitanti, devo dire, lo sosteniamo e lo abbiamo anche proprio definito in una proposta molto puntuale nei numeri, nei meccanismi di governance, negli obiettivi. E ancor prima che la stessa Commissione europea nominasse un commissario alla casa e varasse un piano che è stato approvato a dicembre 2025. E questo piano, tutta questa premessa, perché questa proposta che abbiamo elaborato come LegaCoop Abitanti ha attratto un grande interesse sia da parte della Banca Europea di Investimenti sia della stessa Task Force europea che si è insediata appunto per prevedere l'implementazione del piano europeo nei diversi paesi. Quindi questo lo dico per dire che questo invece, veniamo, mi scusi, al piano Casa Italia, Allora, apparentemente questo piano casa, come le dicevo, fa questo tipo di sforzo di provare a intercettare le risorse europee, ma dal nostro punto di vista non lo fa assolutamente nel modo corretto, e provo a, come dire, ad argomentarlo, certo, almeno su due o tre macro questioni. Allora, intanto la sua domanda, cioè il tema dell'allocazione, quindi gli obiettivi, secondo noi, e non solo secondo noi, perché questo lo dice ancora una volta l'Europa, l'obiettivo principale delle politiche abitative europee e anche italiane a maggior ragione deve essere l'affitto, l'allocazione in tutte le sue forme, tanto che le faccio un esempio: Banca Europea di Investimenti, che nel momento in cui investe in progetti di social housing investe solo ed esclusivamente nell'affitto sociale. Allora, questo piano, e sebbene nelle dichiarazioni della Presidente del Consiglio, del Ministro delle Infrastrutture, e anche poi nello stesso decreto parla sì di locazione di affitto, ma anche di vendita, lo fa in maniera, dal nostro punto di vista, molto confusa e senza mai in nessuno dei tre pilastri, perché questo piano si compone di tre pilastri: uno sull'edilizia pubblica, uno sull'housing sociale, diciamolo così, e uno, diciamo, destinato e dedicato ai privati per fare edilizia convenzionata in vendita e in affitto. In nessuno dei tre pilastri si stabilisce una percentuale di vendita, una percentuale di affitto da
2: mettere sul mercato, certo.
3: Esattamente, certo, da realizzare. Le dico un dato su tutti: in Italia l'offerta di locazione è pari al 13% su tutto lo stock abitativo in generale, non parliamo poi dell'edilizia pubblica.
2: Quindi si affitta poco, diciamo?
3: Si affitta pochissimo. Tenga presente che in Germania è inversa la proporzione, cioè in Germania locazione versus proprietà, locazione 53%. E questo ci dice, cosa ci dice? Cioè, in un momento storico nel quale la mobilità dei lavoratori, degli studenti, da un lato, questo in termini positivi, ma anche in termini di lettura delle fragilità, cioè le precarietà che non consentono, certo, anche con tutte le facilitazioni del caso, di accedere a dei mutui, e poi complessivamente, lo sappiamo tutti, la mobilità anche complessiva del concetto di famiglia, i separati, gli anziani, cioè sono tutte fasce della popolazione che per un motivo o per un altro avrebbero molto più bisogno di locazione, non solo perché è più accessibile economicamente, ma perché è un sistema che si adatta di più all'evolversi delle condizioni della vita, cioè alla, certo, possibilità di cambiare città.
2: E anche allo spostamento. Tra l'altro, aggiungo io, mi pare da uno studio che avete evidenziato, insomma, il 30% del reddito di una famiglia, come media, va nell'affitto.
3: Allora, esattamente, e qua va al secondo punto del piano, coglie la seconda questione critica che noi appunto vediamo come la dico così, da aggiustare, ovvero nel piano, nel pilastro quello relativo, diciamo, destinato all'operatività dei soggetti privati, si parla di uno sconto per la vendita che per la locazione del 33% rispetto al mercato, e poi con tutto un calcolo piuttosto barocco, ma noi diciamo con molta chiarezza, ma perché ci sono studi a dimostrarlo e numeri precisi, che un ribasso, una riduzione del 33% rispetto ai costi di mercato non è sufficiente a realizzare un affitto o una vendita veramente calmierato. C'è questa definizione del calmierato molto generica. Secondo noi invece dobbiamo essere molto chiari, perché se in una città come Milano, dove il mercato è molto alto, come Bologna eccetera, il 33% vuol dire arrivare anche a un affitto di alla fine 1.000-1.200 euro, non
2: comunque
3: è
2: alto, l'obiettivo. si può fare
3: comunque
2: di più,
3: alto. E deve fare di più, sì, soprattutto, e qua metto il secondo pezzo, si deve fare di più soprattutto se usiamo una parte di contributo pubblico dei soldi europei. Allora, se si usano i soldi, le risorse di derivazione europea o quel poco che c'è nel bilancio dello Stato, come leva di investimenti privati l'obiettivo di impatto sociale di questa operazione deve essere molto chiaro, avere vincoli molto chiari, un calcolo molto chiaro che noi abbiamo definito, noi abbiamo proposto come Lega Coppa Abitanti, oggi tra l'altro alle 14 si chiude la scadenza per la presentazione di emendamenti.
2: Sì.
3: Noi abbiamo presentato 9 emendamenti che vanno esattamente in questa direzione, cioè non vogliamo distruggere questo piano casa, il nostro mestiere come cooperazione, come organizzazione di rappresentanza è provare comunque ad offrire delle soluzioni e degli aggiustamenti, ripeto, delle possibili definizioni che ad esempio mettano vincoli sul secondo pilastro, quello destinato a questo fondo housing coesione, delle modalità di governance che vedano il coinvolgimento nella destinazione di questi investimenti, degli obiettivi degli investimenti, appunto delle regioni a bordo di questa cabina di regia, e che non sia solo Indimit nel chiuso di una stanza a definire gli obiettivi di investimento. Così come le dicevo, noi abbiamo proprio proposto, ma non siamo noi, cioè voglio dire è l'esito di ricerche accademiche e sul campo, di un indicatore che metta insieme, per arrivare a definire il canone, un canone che sia davvero sostenibile, affordable, come si dice in Europa.
2: Equo, una volta si diceva.
3: Esatto, equo canone, quindi un mix di indicatori tra i livelli di mercato ma anche i livelli del reddito, quello che noi definiamo il cosiddetto sforzo abitativo, cioè che cosa una persona riesce a sostenere come canone mettendo insieme tutti questi indicatori. Guardi, le dico, di ricerche su questo ne sono state fatte tante, noi abbiamo proposto, noi e altri pezzi del mondo della cooperazione, e l'altro elemento, anzi, che abbiamo messo come uno dei primi della lista dei nostri emendamenti, che è molto grave, mi scusi, questo era oggetto della sua prima domanda, in questo piano da nessuna parte, in questo decreto lunghissimo, complesso, in 3 pilastri, non sono mai citati come possibili soggetti attuatori, comunque della partnership pubblico-privato, i soggetti dell'economia sociale, come giustamente lei diceva, e come la cooperazione di abitanti, che ha fatto 130 anni di storia di pezzi di politica abitativa, di interpretazione degli interessi.
2: Meriterebbe insomma la menzione.
3: Meriterebbe la menzione, e soprattutto, di nuovo tornando all'Europa, esiste un quadro regolatorio che si chiama servizi, il quadro europeo che definisce servizi di interesse economico generale, dove dentro la parola economico e generale si capisce già che dentro questa normativa europea c'è una ratio molto precisa che definisce come si tiene insieme il rendimento basso di un soggetto privato con l'interesse generale. Quindi noi siamo un soggetto limited profit, che quindi non è meno profit ma neanche con un rendimento atteso come i soggetti del terzo pilastro, che capito nomi e cognomi di quelli dei soggetti privati che sono stati pensati con un sacco di agevolazione. Bene, lì la logica che governa è quella del rendimento, di un rendimento certamente più alto di quello che si aspetta un soggetto dell'economia sociale, e soprattutto esiste un quadro regolatorio chiaro europeo che dice che l'affidamento deve avere delle regole chiare e coinvolgere anche soggetti come noi.
2: Grazie Rossana Zaccaria.
3: Grazie a te, grazie a lei e buona giornata.
0: L'intervista era di Antonello De Fortuna, ci avviamo alla conclusione del notiziario. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è arrivato a Bunia, capitale della provincia di Rituri, epicentro di una grave epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica ha dichiarato il 15 maggio una nuova epidemia sul suo vasto territorio di oltre 100 milioni di abitanti, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha attivato un'allerta sanitaria internazionale. Il virus, che provoca una febbre emorragica estremamente contagiosa, è stato già rilevato in 3 province congolesi e nel vicino Uganda, dove venerdì sono stati confermati 2 nuovi casi, portando a 9 il totale dei casi accertati nel paese. In Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 246 decessi su oltre 1000 casi sospetti, secondo un bilancio diffuso giovedì dall'Africa CDC, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. A proposito di Africa, l'approvazione da parte del Parlamento ghanese di una legge anti-LGBT+ ha suscitato il plauso di alcuni gruppi religiosi e conservatori, ma anche l'indignazione degli attivisti per i diritti umani. Vergogna al Parlamento, ha dichiarato Nana Ageman Prepa, studentessa dell'Università del Ghana. Odio questo paese, ha aggiunto la 26enne. Voci religiose e conservatrici, tuttavia, hanno accolto con favore la legge che prevede una pena detentiva fino a 3 anni per chi intrattiene relazioni omosessuali e da 3 a 5 anni per la promozione, il sostegno o l'appoggio intenzionale di attività LGBT. Questa è un'ottima cosa, complimenti al Parlamento, ha affermato il reverendo Joseph Nilo Vodai. So che il presidente Mahama farà il necessario e presto darà il suo assenso a questo testo, ha dichiarato. Il presidente deve ancora approvare il testo adottato.

0: il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'associazione Luca Coscioni.
1: Il Maratoneta, trasmissione dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
2: Sabato 30 maggio 2026, buon pomeriggio da Mirella Parachini
3: e da parte di Peppe Brescia.
2: Il Maratoneta di oggi si occuperà di diverse aggiornamenti in tema di fine vita che si sono svolti negli ultimi giorni. Abbiamo poi un incontro con il dottor Mario Riccio, l'anestesista di Pier Giorgio Welby, e parleremo anche delle nuove tecnologie, che cosa sono le TEA, le tecnologie di evoluzione assistita. Peppe, aggiornaci.
3: Grazie Mirella, per questa settimana abbiamo diverse segnalazioni molto importanti su varie istanze che oggi non abbiamo il tempo di approfondire, ma sulle quali torneremo senza dubbio nelle prossime puntate. Partiamo da due casi inerenti il fine vita. Il primo è quello di Christian. Lo scorso 18 maggio Christian, 55enne lombardo affetto da sclerosi multipla, è morto presso il suo domicilio dopo essersi autosomministrato il farmaco letale. Si tratta del terzo accesso in Lombardia e la patologia da cui era affetto dal 1999 ha portato Christian a soffrire dolori divenuti insopportabili e a dipendere totalmente dall'assistenza dei suoi caregiver. Non poteva più camminare, era sottoposto a manovre di evacuazione manuale, aveva il catetere vescicale e soffriva di continue infezioni alle vie urinarie. Per questo, di fronte all'irreversibilità della malattia e al progressivo peggioramento delle sue condizioni, Christian ha iniziato a informarsi tramite l'associazione Luca Coscioni sui suoi diritti nel fine vita in Italia e a febbraio scorso ha chiesto alla sua azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. E come dichiarato da Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, il caso di Christian conferma la piena applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale in tutto il territorio nazionale e non solo in Toscana e Sardegna. Si conferma anche che quando un'azienda sanitaria adempie con tempestività i propri compiti, il paziente riesce ad evitare di dover subire una lunga agonia contro la propria volontà. Essendo però la situazione diversa da un'azienda sanitaria all'altra, in Lombardia come nel resto d'Italia, è indispensabile che si approvino norme regionali che chiariscano le procedure da seguire in modo da garantire quei tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale e che si informino i cittadini e i medici. Per questo, come Associazione Luca Coscioni, proseguiamo anche in Lombardia la raccolta firme sulla legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito e continuiamo a fornire informazioni sui diritti nel fine vita tramite il nostro numero bianco. Io ricordo da questo punto di vista che la proposta Liberi Subito non introduce nuovi diritti ma rende concretamente esercitabile un diritto già riconosciuto, garantendo quindi procedure certe per la verifica dei requisiti, uniformità sul territorio regionale e trasparenza e responsabilità delle aziende sanitarie. In Lombardia, come dicevamo, è in corso la raccolta firme a seguito del rifiuto da parte del Consiglio regionale di esaminare la precedente proposta di legge di iniziativa popolare, e questo è un aspetto su cui torneremo a breve. Il secondo caso, sempre in Regione Lombardia, è quello di Domenico, affetto da sclerosi multipla, che attende risposta da oltre 6 mesi in violazione delle linee guida regionali. Domenico riesce a stento a muovere soltanto la mano sinistra, avvertendo inoltre dolori insopportabili in tutto il corpo. È assistito quotidianamente dai suoi caregivers per l'espletamento di ogni attività quotidiana. Viene sottoposto a clisteri e manovre di evacuazione manuale, assume una copiosa terapia antalgica e farmaci antitrombotici al fine di prevenire la recidiva di una trombosi polmonare che l'aveva già colpito in passato. Per questo, assistito dal team legale dell'Associazione Luca Coscioni, coordinato da Filomena Gallo, Domenico ha presentato il 30 marzo scorso verso l'ASL una diffida da adempiere in cui richiede l'urgente conclusione della procedura di verifica delle sue condizioni. E Domenico ha dichiarato: «Sono ormai una 15ina d'anni che mi è stata diagnosticata una forma di sclerosi multipla.

0: Negli anni la malattia è peggiorata a tal punto che riesco a stento a muovere solo la mano sinistra e i dolori sono ovunque insopportabili. Da oltre 6 mesi aspetto una risposta dall'ASL competente alla mia richiesta di avere una degna morte volontaria e francamente ho quasi del tutto perso le speranze in un esito positivo e in tempi ragionevoli per la mia situazione. In sintesi, sono ormai anni che convivo con dolori non più tollerabili, con la consapevolezza della progressiva e inesorabile aggressione della malattia. Non c'è più niente che mi dia stimolo a continuare a vivere, sono ormai quasi del tutto privo di forza, stordito da farmaci che non servono oramai a curarmi, bensì a trattenermi in una condizione di continua, insopportabile e inaccettabile sofferenza. E dopo la notizia di Domenico chiudiamo questa prospettiva sul fine vita con la notizia che il Consiglio di Stato, tramite una sentenza emessa gli scorsi giorni, ha confermato che i giudici non possono intervenire contro la decisione con cui il Consiglio regionale della Lombardia nel 2024 aveva bloccato prima della discussione in aula la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito sul suicidio medicalmente assistito. La sentenza non riguarda però il merito della legge né le competenze delle regioni sul fine vita. Su questo punto, infatti, la Corte Costituzionale è successivamente intervenuta con la sentenza numero 204 del 2025, di cui abbiamo discusso la scorsa settimana in compagnia di Roberto D'Andrea, chiarendo che le regioni possono regolare gli aspetti organizzativi e sanitari legati al suicidio assistito. Nel novembre 2024 il Consiglio regionale della Lombardia aveva bloccato la proposta di legge regionale di iniziativa popolare prima ancora della discussione in aula, sostenendo che la regione non avesse competenza per legiferare su questa materia. L'associazione Luca Coscioni aveva quindi presentato ricorso contro quella decisione. Successivamente però la Corte Costituzionale, con la sentenza succitata 204-25, ha chiarito che le regioni possono intervenire sugli aspetti organizzativi e sanitari legati al fine vita, e quindi, secondo l'associazione Luca Coscioni, questo ha confermato la legittimità dell'impianto della proposta di legge Liberi Subito. E stando a Filomena Gallo, questa sentenza afferma che una maggioranza politica può impedire la discussione di una legge di iniziativa popolare senza che i cittadini possano ottenere tutela davanti a un giudice. Il Consiglio di Stato riconosce che la materia rientra nelle competenze regionali, prosegue Gallo, ma allo stesso tempo esclude qualsiasi tutela giurisdizionale contro l'arresto dell'iter legislativo. Riteniamo che ciò apra un serio tema di compatibilità con gli articoli 24 e 113 della Costituzione e con i principi europei di effettività della tutela giurisdizionale e di partecipazione democratica dei cittadini e delle cittadine. Per queste ragioni continueremo ad agire in ogni sede nazionale ed europea. E alle dichiarazioni di Filomena Gallo ha fatto eco Marco Cappato, che ha detto: «Quello che è accaduto in Lombardia dimostra che oggi una maggioranza politica può bloccare perfino la discussione di una proposta sostenuta da migliaia di cittadine e cittadini, invocando un'incostituzionalità poi smentita dalla stessa Corte Costituzionale». La Corte Costituzionale a dicembre ha infatti chiarito che le regioni possono legiferare sull'organizzazione sanitaria relativa al fine vita. Nonostante questo, la proposta Liberi Subito è stata fermata prima ancora del confronto democratico in aula. Conclude Cappato dicendo: «Continueremo la mobilitazione politica e legale con la raccolta firme per ridepositare la legge Liberi Subito, con le modifiche introdotte dalla consulta, perché il diritto dei cittadini a partecipare alle decisioni pubbliche deve essere effettivo e garantito. Questa volta, quando dovranno esprimersi sulla versione di Liberi Subito corretta dalla Corte Costituzionale, i consiglieri regionali non potranno sostenere che il testo sia incostituzionale, visto che la consulta si è già pronunciata».
1: Queste le più recenti notizie sulla fine vita, di cui ci occupiamo ancora nel Maratoneta di oggi, avendo con noi questo pomeriggio il dottor Mario Riccio, che saluto e che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, Mario.
2: Ciao Mirella, grazie dell'invito, un saluto a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, Mario Riccio è medico, anestesista, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, è membro della consulta di bioetica e noi lo ricordiamo sempre, è il medico di Pier Giorgio Welby, cioè il medico coraggioso che per primo in Italia ha assistito a ad una morte medicalmente assistita nel 2006. Tra l'altro hai partecipato, ho visto, recentemente ad un webinar dal titolo Fine vita, lo stato dell'arte, organizzato dalla Commissione diritti umani dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Credo che vada segnalato questa iniziativa, perché sia da un punto di vista appunto giuridico è bene che gli avvocati si approfondiscano questa questione, sia dal punto di vista medico, e invece questo lo faremo con te questo pomeriggio. Ha partecipato al webinar anche Roberto D'Andrea, membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni. Dunque, veniamo più alla questione, diciamo, medica, nel senso che ne abbiamo parlato tante volte della questione di come una legge sia necessaria o no. Possiamo già partire da questo, e soprattutto quello che è successo nel nostro paese e che tuttora sta succedendo dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che già dal 2018 sollecitava il Parlamento ad intervenire con una legge per disciplinare la questione. Come sapete, invece, la questione sta andando parecchio per le lunghe. Addirittura la data fissata per il 3 giugno al Senato, l'approdo in aula, slitterebbe al 9 giugno, ma non in aula, ma di nuovo in commissione, per dare la possibilità di presentare ulteriori emendamenti. Allora, dottor Riccio, che cosa significa questo atteggiamento dei senatori in questo caso, ma insomma dei legislatori?
2: Senza voler essere un osservatore politico, senza essere un osservatore politico, sicuramente molta confusione, perché il tema etico della morte medicamente assistita, questa nuova pratica sociale, sta entrando nel senso comune delle cose e delle persone, pertanto crea, credo, dei legittimi problemi di coscienza. Noi registriamo anche che una forza della maggioranza sta assumendo posizioni di apertura, che poi specificheremo, in verità apertura limitatamente a quello che è già aperto, cioè la sentenza della Corte Costituzionale, che va applicata, è stata già applicata, non può non essere applicata, quindi direi sicuramente confusione anche nel campo della maggioranza.
1: Ecco, dal punto di vista appunto delle notizie, il rinvio è stato appunto difeso dal relatore di Forza Italia, Pier Antonio Zanettin, proprio perché motiva la questione continuando a lavorare sul testo della maggioranza. Allora, ci sono c'è il testo della maggioranza, di cui mi piacerebbe sentire il tuo parere, ovviamente. In discussione però c'è il disegno di legge a primo firmatario Alfredo Bazzoli del PD, e poi c'è piccola annotazione, il progetto di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni, che ha raccolto ben 74.000 firme a suo tempo con la campagna Eutanasia Legale, e alle quali 74.000 firme si sono aggiunte altri 25.000 cittadini nello scorso aprile, quando l'Associazione Luca Coscioni ha fatto una mobilitazione specifica. Questo progetto di legge non è stato minimamente preso in considerazione nella discussione che si sta svolgendo al Senato, e questo è molto grave, perché in realtà il regolamento del Senato prevede che, decorso il termine per l'esame in commissione, i disegni di legge di iniziativa popolare devono essere iscritti d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Questo era stato un regolamento introdotto per impedire che i progetti di iniziativa popolare fossero lasciati, no, nel dimenticatoio da parte dei legislatori, ed è esattamente ciò che sta accadendo, dice un comunicato di Filomena Gallo e Marco Cappato. Quindi hanno chiesto al Presidente del Senato una formale richiesta di applicazione della Costituzione e dell'articolo 74, comma 3 del regolamento, quello che ho appena citato, ma anche una richiesta di incontro istituzionale al Presidente del Senato. Mi scuso con te perché queste precisazioni mi hanno allontanato e ti hanno messo a tacere. Invece torniamo bene, se ce le puoi raccontare, sulle differenze tra il progetto di legge della maggioranza, il PDL firmato da Bazoli, e il progetto di il progetto di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Coscioni. Mario Riccio.
2: Le tue precisazioni sono molto importanti per capire. Allora, io voglio essere sintetico. Va chiarito che il progetto di legge, la proposta di legge dell'attuale maggioranza contiene uno stravolgimento completo della sentenza della Corte Costituzionale, e lo dico non come giurista, che non sono appunto un giurista, ma come tecnico, ovvero sia. Ha ritenuto opportuno il legislatore che ha proposto il progetto di legge di sostituire l'espressione della Corte Costituzionale, cioè il richiedente deve essere tenuto in vita da forme di sostegno vitale, l'ha sostituito con un'altra espressione che è praticamente che il richiedente deve avere sottoposto a sostituzione di organo. Mi spiego. Ed mi spiego tecnicamente come medico. La sostituzione d'organo vuol dire che una persona che richiede il suicidio assistito dovrebbe avere un organo completamente sostituito, non più soggetto a forme di sostegno vitale, che potrebbero sembrare la stessa cosa, ma sono molto differenti. Come medico, io posso dire che una persona si può ritenere soggetto a una sostituzione d'organo, per esempio un paziente in dialisi, dove il suo organo, cioè il rene, non funziona completamente.
1: Esattamente,
2: o la tiroide, ma se diciamo cose più sofisticate, oppure per esempio penso al ventilatore polmonare, cioè un paziente che senza ventilatore è completamente dipendente dal ventilatore. Neanche la nutrizione artificiale può essere considerata una forma di sostituzione di organo, in quanto sostanzialmente l'apparato digerente, di cui si entrerebbe, sono sicuro, in un'ulteriore distinzione proprio filologica delle parole, è presente. La nutrizione artificiale è la conseguenza dell'impossibilità, l'incapacità del soggetto di poter masticare o deglutire o di mandare giù un normale cibo. Quindi mettere sostituzione d'organo, che tra l'altro un'espressione, dobbiamo ricordare, che è stata mutuata da un documento del Comitato Nazionale di Bioetica, e questo è estremamente singolare che un legislatore si rifaccia a un documento del Comitato Nazionale di Bioetica che si esprime su aspetti bioetici e non si rifaccia invece a una sentenza della Corte Costituzionale, a cui è obbligato comunque a rifarsi.
1: Ecco, ti interrompo per chiarire che la sentenza della Corte Costituzionale si era ben espressa anche nell'ambito delle forme di sostegno vitale, no?
2: Sì, successivamente a delle sentenze della magistratura ordinaria. Ecco, per correttezza dobbiamo dire che la prima sentenza, quella storica di Fabio Cappato, riportava l'espressione della Corte Costituzionale, che appunto era quella che il richiedente doveva essere sottoposto a forme di sostegno vitale. Questa espressione, che effettivamente, senza voler minimamente criticare la decisione dei giudici, dava luogo a qualche interpretazione che poteva essere veramente, appunto, ripeto, interpretata. Però poi ci sono stati diversi casi con sentenze della magistratura cosiddetta ordinaria, una tra tutte la prima Trentini, quando siamo andati come Coscioni, a rappresentare la difesa di Marco Alfato di Mina Welby, in cui abbiamo detto che Trentini, che loro avevano accompagnato in Svizzera, motivo per il quale erano imputati, non poteva svuotare il suo intestino se non attraverso una metodica manuale e farmacologica. In quell'occasione il giudice aveva riconosciuto che si poteva chiaramente riconoscere appunto lo svuotamento intestinale come una forma di sogno vitale, senza la quale Trentini sarebbe morto, motivo per il quale poi sono stati assolti sia Marco Cappato che Mina Welby. Poi sono state altre sentenze che hanno riconosciuto altre condizioni, per esempio la dipendenza dal caregiver, molto importante, cioè una persona completamente paralizzata in un letto, se non ha una persona accanto che provvede alle cose anche minime, cioè anche le più semplici, quelle di portargli il cibo alla bocca, di preparargli il cibo e portarlo alla bocca, non può che morire. Faccio degli esempi. Un altro esempio è stato quello del catetere vescicale. Una persona che non può svuotare la sua vescica, se non ha un catetere vescicale, muore perché la vescica esplode con tutte le conseguenze del caso. Per cui questi presidi, queste manovre, queste condizioni sono state riconosciute. Poi sono intervenute altre sentenze della Corte Costituzionale, per vari motivi che non stiamo qua a specificare, che hanno riconosciuto che era corretta questa interpretazione. Mettere invece nella proposta di legge una nuova espressione, frutto di una riflessione di tipo bioetico, cioè che questa espressione deve essere considerata la sostituzione d'organo, tecnicamente si traduce praticamente nell'azzeramento delle possibilità di accedere al suicidio assistito. Peraltro anche inutile, perché un soggetto che è in dialisi e che vuole accedere al suicidio assistito è perfettamente inutile, basta che rinunci alla dialisi e morirà per la rinuncia alla dialisi. Per non
1: Ecco, qui
2: parlare della
1: ti voglio.
2: vicenda del ventilatore, ci rifacciamo la vicenda Welby, no? Cioè,
1: Sì,
2: vedendo Welby,
1: però
2: dice.
1: qui ti interrompo per chiarire ancora di più come mai sia necessario per la definizione di forme di sostegno vitale piuttosto che trattamenti di sostituzione d'organo di una parere, appunto, come dicevi tu, di bioetica, quindi espresso e preso, diciamo, dal CNB, oppure da un punto di vista giuridico. E i medici in tutto questo, cioè la letteratura, le indicazioni dal punto di vista medico esistono in questo campo? Tu sei anche anestesista rianimatore, io non ho queste competenze, ma le definizioni in medicina esistono?
2: Di medicina esistono, il mondo medico in senso di associazioni, accademie, ovviamente anche in questo caso brilla per il suo silenzio collettiviano, ovviamente. Il fatto di aver mutuato un'espressione di un comitato legittimo, assolutamente autorevole, quel fatto della Nazionale Bioetica, e l'averlo trasposto, diciamo, questa loro considerazione e valutazione in una legge, beh, ovviamente a me appare assolutamente bizzarra, inopportuna e assolutamente non corretta, però qui ci vorrebbe un giurista. Voglio solo sottolineare che questa espressione che era in questo documento del Comitato Nazionale Bioetica, passato a maggioranza, ci sono state anche delle mozioni contro, ovviamente, questo concetto di sostituzione d'organo, è stato preso dal legislatore proponente e messo in un testo di legge. Io, ripeto, non ho le competenze per dire quanto possa valere. So soltanto che le sentenze della Corte Costituzionale non sono soggette a valutazioni e sono autoapplicative, peraltro, cioè non necessitano di una legge. E questo è il secondo equivoco che va chiarito. Quando noi parliamo di una discussione che ci dovrebbe essere, che ci sarà, ma forse non ci sarà in questa legislatura, credo a questo punto, di una legge sul fine vita, in verità sarebbe una legge solo per applicare quello che già è stato applicato, cioè sarebbe una legge quadro regolamentatoria, diciamo, dei protocolli, dei tempi e delle modalità, sicuramente auspicabile, però abbiamo visto che singole regioni hanno fatto e stanno facendo, per ultima la Lombardia, è un esempio molto importante dei regolamenti. Perché? Perché intanto le domande per accedere al suicidio assistito si stanno accumulando nelle varie regioni, e le regioni, che sono titolari dell'applicazione del servizio sanitario, devono rispondere, perché a questo punto ci troveremo di fronte a una situazione assurda, che un cittadino ha i requisiti per poter accedere al suicidio assistito, ma nessuno gli dà ascolto, o almeno nessuno gli dà applicazione. Quindi si sta creando un cortocircuito dal quale temo che non si uscirà in questa legislatura, perché, ripeto, è un tema fortemente identitario, questa è una mia riflessione politica, vale per quello che può valere, e forse è l'ultima frontiera che questa maggioranza sta cercando di tenere, visto che altri propositi sono tutti andati vani, no? Per cui almeno questo è identitario, è etico, c'è questa bandiera del salviamo la vita, ma qui si tratta semplicemente di legiferare e protocollare e diciamo preparare e predisporre l'applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale già applicata più volte, ma che deve essere applicata, cioè non può essere modificata i contenuti.
1: Certo, e il disegno di legge invece Bazzoli dell'opposizione?
2: Il disegno di legge Bazzoli è quello che più si avvicinava alla sentenza e ai contenuti, c'erano dei limiti anche in questo. Ma tra i due non, e sono due paradigmi completamente diversi. Sono, perché ricordiamolo rapidamente, la Corte Costituzionale ha indicato quattro criteri. I primi tre criteri sono abbastanza semplici e comprensibili per tutti, cioè la capacità di intendere e volere del richiedente, su quello non ci sono problemi, che si affetti a una patologia cronica irreversibile, anche su questo non c'è molta discussione, che si affronta di sofferenze fisiche o psichiche, su questo non c'è molto da discutere. Il vero principio, il famoso quarto principio, cioè quello, come dicevo poco fa, che forse la Cassazione ha lasciato un po' nell'ombra, l'espressione di forme di sostegno vitale. Poi sono intervenuti, abbiamo già detto, queste sentenze e l'hanno in parte o quasi del tutto chiarite. Qui c'è un cambiamento paradigmatico, cioè la proposta è aboliamo quanto ha scritto la Corte Costituzionale come concetto, e introduciamo un nuovo concetto, completamente nuovo, che tra l'altro nella mia conoscenza è nuovo anche dal punto di vista etico, cioè la sostituzione d'organo. Ripeto, con quella praticamente risulta inutile fare
1: Ma
2: la
1: questo
2: legge.
1: riguarda anche il progetto di legge dell'opposizione?
2: No,
1: Ah.
2: nell'opposizione, cioè il decreto
1: No,
2: Bazzoli non
1: appunto.
2: c'era,
1: Ah, già,
2: ovviamente, sì,
1: infatti.
2: faceva le forme di sostegno vitale, cioè
1: Sì.
2: riportava effettivamente. Anche perché il proponente Vasoli è un giurista, per cui forse questo errore non poteva, non voleva e non poteva farlo, e comprendeva bene che i contenuti della sentenza non possono essere stravolti dal legislatore. Diciamo che i contenuti della sentenza costituzionale erano il livello minimo dell'asticella da porre. Questa asticella non poteva essere abbassata ancora di più. Si poteva invece, qui veniamo alla proposta di legge di iniziativa popolare della Coscioni, fare un vero dibattito e introdurre una vera legge sulla morte medicalmente assistita. Allora, finalmente parlare di suicidio assistito, parlare di eutanasia, tirare via quel limite che comunque ha posto la Corte Costituzionale sulla sentenza specifica. Allora, fare un discorso chiaro, ampio. Io faccio sempre l'esempio di questo processo, come è avvenuto nella cattolicissima Spagna, a noi molto vicina come paese, come impostazione, come cultura, come evoluzione sociale, che 2 o 3 anni fa, 3 anni fa per la precisione, si è data una legge sul modello, diciamo, belga-olandese. Quindi ha voluto affrontare tutto il discorso in maniera organica, cosa che ovviamente in questa composizione parlamentare è inspiegabile, è improponibile, è insperabile, ecco, perché la massima apertura avuta nella maggioranza è stata quella di una sua parte politica che avrebbe aperto, ma è anche ridicolo e paradossale dire così, perché non è che si possa decidere se aprire o non aprire verso la sentenza della Corte Costituzionale, questo si capisce anche per
1: Certo.
2: essere un giurista, quella deve essere assolutamente applicata. Poi si può parlare di tempi, di modalità, di costituzione dei comitati. C'è il problema dell'obiezione di coscienza, ovviamente, che deve essere rispettata, l'ha detto anche la Corte Costituzionale, cioè il personale che accede al suicidio, che accede all'assistenza al suicidio, deve essere un personale ovviamente su base volontaria, come è stato per me, per l'introduzione di gravidanza, ma queste sono cose direi quasi banali, ecco, senza voler offendere il diritto, i giuristi e tutto quello che è stato fatto, l'impegno che c'è su questi temi. Però
1: Ecco,
2: è
1: sì.
2: completamente differente, stiamo parlando proprio di due linguaggi completamente separati.
1: Ecco, un altro strafalcione, se mi posso esprimere così, nella proposta di legge della maggioranza è la questione dell'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale,
2: Questo è un altro
1: quindi
2: argomento.
1: vorrei commentarlo insieme a te.
2: Ma allora, su questo entriamo un po' nel tecnicismo, perché io qui posso soltanto attenermi a quello che leggo. Taluni giuristi, tra cui uno per tutti, la nostra Filomena Gallo, nella sentenza vede chiaramente scritto che il Servizio Sanitario Nazionale, che poi si declina in quello regionale, devono seguire il percorso fino alla fine e quindi dall'assistenza. Taluni altri giuristi, lo dico perché lo leggo su diversi organi stampa, dicono: no, non c'è una specifica indicazione del sito sanitario. Ecco che, per esempio, un altro punto dirimente della proposta di legge dell'attuale maggioranza è: tutto si può fare tranne che il sito sanitario proceda all'assistenza al suicidio assistito. E questo è un punto dirimente, perché a questo punto al Servizio Sanitario Nazionale spetterebbe soltanto l'accertamento dei criteri. Poi, dopo, il richiedente dice: sì, tu puoi procedere al tuo suicidio, però noi come Servizio Sanitario non te lo diamo. E a questo punto diventa complicato, perché iniziano alcuni aspetti di tipo pratici, economici, anche se sono abbastanza ridotti, perché non ha un grosso costo l'assistenza al suicidio, ma poi pratico, perché il personale deve. Dove sono medici privati, ognuno deve cercarsi, e questo perché questo è un modo per, diciamo, per allontanarsi dall'atto in sé. Questa è la parte anche un'altra parte fortemente identitaria dell'attuale maggioranza, cioè noi siamo costretti ad accertare come è stato le condizioni, ma non ci sporchiamo le mani come esecutività. È un po' come dire a una donna: sì, noi ti riconosciamo il diritto di interrompere la gravidanza, ma non ti diamo le strutture per farlo, quando si parlava ancora in prevalenza di un aborto chirurgico, per esempio. Ecco. Quindi questa è l'altra valenza fortemente identitaria che ostacolerebbe, perché adesso diventerebbe molto complicato per la persona, avrebbe in mano un passaporto, diciamo, un visto per poter suicidarsi. E poi non si capisce a questo punto perché avrebbe bisogno di questo visto, non gli si dà il personale, non gli si dà l'attrezzatura, non gli si dà il farmaco, e cioè questo è tutto a carico tuo, e lì sarebbe un bel problema.
1: È un po' quello che succede attualmente in assenza di una legge con i viaggi in Svizzera. Tra l'altro mi veniva in
2: È quello che
1: mente.
2: successe anche nel primo caso di Mario Federico Carboni nel giugno 22, ormai sono 4 anni fa, dove, dopo una lunga battaglia legale che aveva condotto la Giovanzone Corsoni con Filomena Gallo in testa, ovviamente, alla fine il Tribunale di Ancona e l'ospedale di Ancona avevano riconosciuto che Mario Federico aveva i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma non avevano fornito assolutamente niente. E quindi ci dovete fare, i contatori di Radio Radicale lo ricordano bene, una colletta, magari molti che ci ascoltano hanno contribuito alla colletta, per acquistare la pompa infusionale, per acquistare i farmaci che acquistò Mario Federico Carboni, e poi dopo il personale fu dato da Coscioni stesso, cioè ossia la mia persona, che provvedemmo ad assistere a Mario Federico. Poi ci sono state altre situazioni in Veneto, dove c'è stato inizialmente ancora una volta un rifiuto da parte delle strutture sanitarie di dare assistenza parziale, solo i farmaci, solo attrezzature, senza il personale. Poi ci sono stati questi ultimi casi in Lombardia, almeno un paio di casi in Lombardia sono stati accertati, per esempio, parlo della mia regione, dove effettivamente risulta che la struttura sanitaria ha dato tutto, compreso il personale, su base volontaria, ovviamente.
1: Allora, dottor Mario Riccio, siamo in chiusura, però io voglio approfittare approfittare della tua presenza e della nostra chiacchierata, perché nei giorni scorsi si è ricordato il decennale della morte di Marco Pannella. Io ho un ricordo molto preciso di quando ci siamo conosciuti in occasione di tutto il caso di Pier Giorgio Welby, però ecco, mi faceva piacere sentire un ricordo da parte tua di Marco e della partecipazione anche di Pannella a questo evento che ha segnato sicuramente l'inizio di qualche cosa di molto grande nel nostro paese.
2: Ricordo Marco Pannella, per me è un ricordo che mi commuove perché io conobbi questa personalità, io non lo conoscevo e i giorni precedenti, antecedenti alla morte di Pier Giorgio Welby, ebbi questo grosso impatto, per me fu una cosa mi ricordo un colloquio fra me e lui, fui mandato da Marco Pannella da solo nella stanza perché avevo capito che quello era il momento in cui dovevo spiegare le ragioni per cui Giorgio poteva, Welby poteva rinunciare. E quello che mi trovai di fronte, a parte la grande emozione, fu quella di una persona che capì subito la situazione tecnica. Cioè, pur non immagino non avendo conoscenze mediche particolari, capì benissimo che si poteva percorrere la strada della rinuncia ai trattamenti sanitari, no? E quindi questa poteva essere una via che poi diventava fondamento per poter poi procedere in una battaglia che poi poteva portare all'eutanasia. Mi ricordo un particolare molto divertente perché mi accorse ovviamente fumando. Marco fumava molto, come tutti noi sappiamo, e mi ricordo che fumava un sigaro, non una sigaretta, che aveva finito. Finita la sigaretta, mise in bocca un sigaro, subito, immediatamente, e lì mi chiese se poteva continuare a fumare e se la cosa mi disturbava. E io lì non sapevo cosa rispondere e risposi, ci davamo ancora del lei al tempo, e dissi: guardi, onorevole, io posso anche staccare il ventilatore per Giorgio Welby, ma non penso di poter impedire a Marco Pannella di fumare. Lui si fece una grande risata e penso che fosse il momento in cui entrammo in sintonia.
1: Ecco, infatti in questi giorni di ricordi Matteo Angioli ha raccontato che quando negli ultimi 2 giorni Marco non ha più fumato, loro hanno capito e si era capito che ci avvicinavamo alla fine. Allora, grazie a Mario Riccio, grazie
2: Grazie a te.
1: per queste veramente, secondo me, coraggiosissime battaglie che tu fai direttamente. Torneremo ancora ovviamente a parlarci di questa situazione così intricata che però probabilmente, come dici tu, non vedrà la conclusione nel corso di questa legislatura. Grazie e buon pomeriggio.
2: Grazie ancora a voi, grazie all'ascoltatore.
1: Ci occupiamo adesso brevemente della questione dei PEBA, dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Peppe Brescia, aggiornaci.
0: E veniamo infine sui PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questo perché il Tribunale Civile di Napoli ha condannato il Comune di Capri per non aver adottato i PEBA, definendo la mancata rimozione degli ostacoli una condotta discriminatoria, cito, nei confronti delle persone con disabilità. L'enorme ritardo con cui il Comune di Capri ha realizzato queste opere rappresenta una discriminazione indiretta nei confronti del signor Cristian D'Urso, persona con disabilità motoria che si sposta con l'ausilio della sedia a ruote, il commento dell'associazione Luca Coscioni. Come ricorderete, ed è una questione che abbiamo approfondito negli scorsi mesi, Cristian D'Urso è la persona affetta da disabilità che ha citato in causa il Comune di Capri per il mancato accesso ai giardini di Augusto, Noi su questo abbiamo chiesto un commento ad Alessandro Gerardi, avvocato e consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, che segue le istanze relative alle disabilità. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
3: La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale il Comune di Capri è stato condannato per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, costituisce un precedente importante e rappresenta un monito per tutte le pubbliche amministrazioni che ancora oggi non si sono dotate di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. E la vicenda giudiziaria trae spunto dalla battaglia di Cristian D'Urso, persona con disabilità motoria che si sposta con l'ausilio della sedia a ruote, il quale aveva negli scorsi anni più volte chiesto al Comune di Capri di rendere accessibili i giardini di Augusto. Stiamo parlando di un bellissimo parco cittadino noto in tutto il mondo. I giardini di Augusto, infatti, non risultavano accessibili a causa della presenza di numerosi scalini che impedivano alle persone con disabilità motoria di accedere e di spostarsi al loro interno. Ecco, poiché il Comune di Capri non interveniva nonostante le diffide che gli venivano rivolte da Cristian D'Urso, quest'ultimo si è rivolto alla nostra associazione e insieme a lui abbiamo deciso di citare in giudizio l'ente comunale per condotta discriminatoria sulla base di due motivi. Il primo, come detto, riguardava l'inaccessibilità dei giardini di Augusto, il secondo invece riguardava la mancata adozione del PEBA. Il Comune di Capri, infatti, non ha ancora approvato il suo piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sebbene, su questo esista una legge che risale al lontano 1986 che lo obbliga a farlo. Nel corso della causa, il Comune di Capri ha finalmente installato due montascale all'interno dei giardini di Augusto. Pertanto oggi, grazie a questa nostra iniziativa giudiziaria, questo famoso parco cittadino è divenuto finalmente accessibile a tutti quanti senza alcuna discriminazione. Il Tribunale però ha stabilito che questo adeguamento sia avvenuto con troppo ritardo e quindi per questo motivo ha condannato il Comune per condotta discriminatoria, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato a Christian nel corso di tutti questi anni in cui i giardini sono rimasti inaccessibili. Ma l'aspetto più importante di questa sentenza è proprio la parte relativa ai PEBA. Il giudice infatti ha espressamente riconosciuto che la mancata approvazione del PEBA da parte del comune integra a tutti gli effetti una condotta discriminatoria collettiva. Il PEBA infatti consiste nella rilevazione e classificazione di tutte le barriere architettoniche e sensoriali presenti sul territorio comunale e nella conseguente programmazione degli interventi necessari al loro superamento. Pertanto, e qui sta il passaggio più rilevante e significativo di questa sentenza, la non approvazione del PEBA, secondo il Tribunale di Napoli, pregiudica inevitabilmente i diritti e gli interessi di tutte le persone con disabilità, costringendole a vivere in un contesto urbano pieno di barriere e di ostacoli fisici o di altra natura che comprimono i loro diritti all'accessibilità, alla mobilità, all'inclusione sociale e alla parità di trattamento. E per questo motivo il Tribunale ha ordinato al Comune di Capri di approvare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche entro 12 mesi. Se non lo farà, andrà incontro a conseguenze molto pesanti dal punto di vista economico. Come dicevo prima, si tratta di una sentenza che ha pochi precedenti in Italia e che potrà essere utilizzata in futuro dalle persone con disabilità o anche da altre associazioni di categoria per costringere le pubbliche amministrazioni ad approvare i PEBA. Questa sentenza quindi dimostra che gli strumenti per far rispettare i diritti delle persone con disabilità ci sono, esistono e se si è disposti a utilizzarli e a mettersi in gioco come ha fatto Cristian D'Urso, i risultati poi alla fine si ottengono.
0: E con le parole di Alessandro Gerardi, avvocato e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, chiudiamo la pagina relativa alle segnalazioni.
1: Lo scorso mercoledì 27 maggio si è tenuta a Roma la presentazione del libro di Vittoria Brambilla con Fabio Fornara dal titolo La speranza verde. Il libro è stato presentato da Marco Perduca, responsabile delle attività internazionali dell'Associazione Luca Coscioni, con appunto l'autrice Vittoria Brambilla. È un libro che affronta il tema delle tecniche di evoluzione assistita, le cosiddette TEA, gli strumenti che permettono di modificare il DNA delle piante in modo analogo a quanto avviene in natura, quindi aprendo nuove possibilità per sviluppare culture più resistenti a malattie, siccità e condizioni ambientali esterne. La cosa da segnalare è che Vittoria Brambilla è l'autrice. Insieme a Fabio Fornara, prima hanno lavorato al Max Planck Institute di Colonia e poi hanno scelto di rientrare in Italia e di proseguire le loro ricerche trovando, ne abbiamo già parlato altre volte, enormi ostacoli con burocrazia, disinformazione e pregiudizi. La cosa interessante è che l'autore insieme a Vittoria Brambilla, Fabio Fornara, è un ricercatore che scrive tramite un puntatore oculare, poiché è malato di SLA e è privato della possibilità di muovere le braccia e di parlare. Quindi è veramente un racconto che unisce la ricerca scientifica con una testimonianza appassionante per quanto riguarda questo contributo. Quindi sentiamo La speranza verde di Vittoria Brambilla e Fabio Fornara.
4: No, il libro inizia da un discorso di Fabio che aveva fatto durante una conferenza della Coscienza a Milano, in cui dice che di fatto è veramente importante per gli scienziati andare in giro e fare diverse esperienze. Ci sono molti dei presenti che sono stati all'estero, fuggiaschi e poi cervelli ritornati. Quindi non deve essere per forza all'estero, può anche essere in un altro laboratorio in Italia, però insomma è una cosa, e c'è un capitolo dedicato proprio a questo tema, quindi è una cosa auspicabile che uno scienziato nella sua carriera faccia questa esperienza. Poi se vai in un centro di ricerca con dei buoni professori, dei buoni ricercatori, ancora meglio, perché riesce a migliorare le sue capacità particolarmente. Detto ciò, poi c'è un po' la polemica anche, che poi diventa molto difficile rientrare, perché essendo il sistema italiano un po' conservativo, quando poi uno è fuori fa abbastanza fatica a tornare sia proprio come posizioni accademiche, che ci sono delle leggi un po' strane in Italia, sia anche uno quando torna in Italia deve scendere a compromessi con la famiglia, con un sacco di cose, mentre in altri paesi, diciamo un po' più con un welfare un po' più sviluppato, anche le famiglie sono più avvantaggiate, ecco.
5: Conservativo o conservatore?
4: No, conservativo nel senso un po' poco aperto verso l'esterno.
5: Quindi i centri di ricerca di eccellenza italiani sono meno frequentati da non italiani rispetto ai centri non italiani?
4: Beh, in Italia non ci sono tanti stranieri effettivamente. Detto ciò, non è che noi vogliamo parlare male della ricerca italiana, abbiamo delle eccellenze in Italia e abbiamo un sacco di giovani bravissimi e anche non giovani. Però è più difficile, è un sistema più chiuso sicuramente.
5: Però ecco, diciamo, mancano anche i finanziamenti necessari per fare il lavoro che si dovrebbe fare, al netto delle eccellenze. Inclusi presenti naturalmente, che caratterizzano o continuano a caratterizzare l'Italia.
4: Sì, sicuramente i finanziamenti in Italia sono un po' più difficili perché ci sono i finanziamenti italiani che sono un po' più scarsi in generale rispetto a quelli di altri paesi, e poi la competizione europea diventa più difficile se uno già mal finanziato il proprio stato, perché riesce a sviluppare la propria ricerca. Quindi diciamo che facciamo del nostro meglio in Italia, ma effettivamente non è sempre rose e fiori, ecco. Allora, come sai, Marco, da più di 10 anni, e noi ci siamo conosciuti quasi 10 anni fa ormai, io e Fabio avevamo un po' questa fissazione di riabilitare le biotecnologie in Italia, perché le biotecnologie erano, e lo vediamo, insomma, ancora tanto, in opinione pubblica, ferme, al fatto che non si potessero assolutamente né fare per ricerca scientifica, né per risolvere problemi, né coltivare per ricerca, né tantomeno coltivarle per produrle. Quindi già questa cosa non ci andava tanto a genio. Poi quando sono arrivate le nuove tecniche genomiche, o che noi chiamiamo in Italia TEA, a quel punto quelle, dal nostro punto di vista, era veramente ridicolo che fossero vietate, perché le piante erano identiche alle piante normali. Quindi quello che è successo quando abbiamo fatto le prime piante con la tecnologia CRISPR nel 2014 ormai, io e Fabio abbiamo detto, cioè, queste piante qui andrebbero messe in campo, ma sono biotecnologiche? Boh, no? Allora scriviamo al Ministero dell'Ambiente. Allora ha scritto al Ministero dell'Ambiente che le volevamo mettere in campo e ci hanno detto, no, non sappiamo se le potete mettere oppure no, perché non si capisce, queste piante qua nuove, non si sa. Allora ci hanno chiesto di aspettare cosa dicesse la Comunità Europea, e la Corte di Giustizia della Corte di Giustizia Europea nel 2018 ha detto che erano da considerarsi OGM. E quindi da lì ci siamo scatenati, no? Perché a parte che ci ha messo 2 anni a dire solo che non potevamo metterle in campo, poi quando ci hanno detto che erano considerate OGM voleva dire che non potevamo metterle in campo. E quindi insieme a un sacco di altri scienziati, anche qua presenti, insieme anche all'Associazione Luca Coscioni, che ci ha dato sempre voce, devo dire la verità, con mozioni, che cose, abbiamo cercato di usare tutti i mezzi possibili per cercare di parlare con l'opinione pubblica, con gli agricoltori e cercare di metterle in campo. Cioè, ovviamente è stato un lavoro di squadra, tantissime, e soprattutto la cosa, diciamo, che ha fatto scattare un po' poi il cambiamento di aria è stato quando fondamentalmente Coldiretti si è convinta che potessero essere utili queste piante, e quindi poi Coldiretti ha fatto, diciamo, la ponte tra gli scienziati e la politica, e a quel punto la politica si è aperta a queste nuove tecnologie, e quindi dal 2024, dal 2023 in realtà, ma poi le prime piante in campo sono state nostre nel 2024, le piante TEA sono potute andare in campo aperto, quindi sono potute uscire dal laboratorio e andare in campo aperto, ed è una cosa che io non avevo mai visto, perché mi sono laureata nel 2003, quindi adesso sapete anche quanti anni ho, e nel 2003 tutte le piante OGM che c'erano in Italia sono state sradicate, non ce n'erano più, perché da quell'anno lì l'Italia era OGM free come coltivazione, e quindi vederle uscire dal laboratorio e andare in campo è stata una bellissima soddisfazione mia, di Fabio, diciamo che nel frattempo poi sono successe un po' di casine, di cose, però dal 2016, quel primo tentativo col Ministero dell'Ambiente a mettere in campo le prime piante TEA, e c'era qualcuno che era nel nostro laboratorio in quegli anni, al 2024 in cui le abbiamo effettivamente messe, sono passati 8 anni, è successo di tutto, però alla fine è stata una bella soddisfazione. Ecco, adesso in Italia tantissimi gruppi di ricerca, il CREA e tanti gruppi, hanno piante che mettono in campo. È tutto molto lento e tutti questi emendamenti sono una roba terribile, però già il fatto che ci sia un consenso comunque generale, cioè già il fatto che ci sia un'apertura, già il fatto che ci sia la possibilità di mettere le piante in campo, che ci siano dei soldi per fare questa ricerca scientifica, e abbiamo anche dei finanziamenti su questa roba, cioè è un cambiamento di passo pazzesco per noi, che siamo rimasti 20 anni che non potevamo neanche scrivere i progetti dove scrivevamo che facevano le piante OGM, perché non volevamo finanziare.
5: Ma le piante crescono facilmente.
4: Per scopi applicativi, se uno li fa per scopi di ricerca di base, no problem. Però uno non può dire, risolvo questo problema con l'OGM, no? Non ti finanziavano. Adesso risolvo con le TEA, ti finanzio ancora di più, che se lo risolvi con altri metodi.
5: Sì, poi metà del bilancio va in sicurezza, diciamo, controllo del territorio.
4: No, infatti anche noi adesso stiamo facendo un altro campo sperimentale quest'anno, anche altri colleghi che stanno facendo, gabbia. Quindi siamo dentro piegati così perché c'è la gabbia. E poi, insomma, vabbè. E poi i vandali che non sai mai se arrivano o non arrivano. Quanto costa produrre una pianta?
5: No, quanto costa avere tutta la strumentazione necessaria per iniziare a fare sul riso dell'Africa occidentale o orientale quello che avete
4: fatto. No, costa pochissimo. Io ho avuto anche in laboratorio un ragazzo etiope che poi ha fatto tutto a temperatura ambiente, ha messo tutto a punto in modo da poterlo fare a casa sua. No, quello che è difficile è che, come sanno i nostri ricercatori di base, e che non è che fai la roba, cioè devi sapere cosa stai facendo, è quello, tutta la ricerca di base che ci viene dietro. Che non deve essere cioè non devono continuare a finanziare.
5: È vero che ci sono molti cervelli in fuga africani che possono venire a studiare in Europa, ma qualcuno ci sarà.
4: Sì, no, però insomma non è facile. Allora, non è che studi il riso CRISPR, qua abbiamo. È una tecnica normalissima che uno usa per fare dei mutanti nelle piante, così come anche negli altri organismi. Quindi noi semplicemente abbiamo cercato di fare questi mutanti con uno scopo applicativo, cercando di mutare dei geni che causavano dei problemi alla pianta. Questo libro ci ha scritto, ti ha chiesto di scriverlo questa nostra amica, che era Giulia Ghino, che poi sta l'editore del libro, che lei è laureata in lettere. Ed era confusa sul biologico, no, devo fare la spesa biologica per i miei bambini, guardare le cose naturali, e allora certo, spiegateci queste cose qua. E effettivamente abbiamo cercato di spiegare, adesso per gli scienziati sarà un po' una palla, però abbiamo cercato di spiegare un po' queste cose qua, e poi alla fine ci è venuto un po' insieme dentro anche la nostra vita, la nostra esperienza.
1: Si conclude qui la trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni di oggi. Vi ricordo l'importanza di sostenere le nostre battaglie. Potete trovare sul sito dell'Associazione Luca Coscioni tutte le modalità per farlo, dal tesseramento ad altre forme di sostegno finanziario. Da Mirella Paracchini
0: e da Peppe Brescia,
1: un buon pomeriggio a tutti.
6: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
7: Sono le 15:26, questa è Radio Radicale. Prima di passare alla programmazione che adesso seguirà il Maratoneta, ci occupiamo della morte di Ekdar Moren, che il sociologo e filosofo, figura di spicco della vita intellettuale francese, che è morto ieri a 104 anni. Gigante del pensiero, con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata su dati scientifici. E su questo, ovviamente, in Francia il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio al grande filosofo, definendolo umanesimo incarnato, soldato della resistenza militante, uomo libero, scrittore e pensatore del secolo, difensore della natura e dei popoli. Ekdar Moren era l'umanesimo incarnato, ha scritto Macron su X. Il capo dello Stato francese ha ricordato la benevolenza e la curiosità del filosofo, sociologo e antropologo francese. Con la sua benevolenza, la sua curiosità non ha mai smesso di illuminarci. Dunque la Francia piange uno dei suoi intellettuali più celebri e celebrati. Ci sono altre dichiarazioni di Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, che ha reso un sentito omaggio a questo antifascista combattente nella resistenza, teorico della complessità. Ha ricordato che l'intellettuale aveva svolto un ruolo attivo nella protesta contro il massacro dei palestinesi a Gaza. Il ministro della cultura, Catherine Pégard, lo ha definito un instancabile combattente per la libertà che considerava una necessità vitale. Ha vissuto il secolo illuminandolo, ha commentato François Hollande, con il quale Moren scrisse a quattro mani il libro di interviste Dialogo sulla politica, la sinistra e la crisi nel 2012. Gli piaceva confrontare le sue idee con tutto ciò che era diverso. I nostri dibattiti potevano durare ore, ha commentato l'ex ministro dell'istruzione nazionale Jean-Michel Blanquet, con il quale Ekdar Moren firmò nel 2020 Che tipo di scuola vogliamo. Ci lascia con la speranza di una politica civile capace di ricostruire un mondo collassato, ha aggiunto l'ex primo ministro Dominique de Villepin. Il ministro dell'istruzione superiore e della ricerca Philippe Battista ha annunciato iniziative per rendere omaggio all'uomo che rimarrà un faro. E anche nel nostro paese il ministro della cultura Giulia dice: con la scomparsa di Edgar Morin, il mondo perde uno dei grandi pensatori del nostro tempo, un intellettuale che ha saputo attraversare un secolo di storia mantenendo sempre uno sguardo lucido, aggiornato e profondamente umano. Per chi ha l'onore di servire le istituzioni culturali, la lezione di Morin rappresenta un orientamento imprescindibile. Ha sempre respinto l'idea di una cultura intesa come mero sapere accademico, per cui la cultura era una necessità vitale, lo strumento capace di connettere i saperi, di leggere la complessità intesa come ciò che è intessuto assieme. Così Giulia, Alessandro Giulia, che aggiunge: tra i suoi insegnamenti resta fondamentale quel principio che dovrebbe guidare ogni politica culturale ed educativa, l'idea che sia meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Così dunque.

0: 7, Ricoletta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea all'Università Luis di Roma, Lorenzo Castellani, anche lui professore presso la LUIS, ordinario di storia delle istituzioni politiche, e Gaetano Quagliarello, presidente della School of Government dell'Università LUIS di Roma. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Parto dallo scusarmi perché purtroppo ho un altro evento nell'altro campus, quindi saluto, introduco e purtroppo vado via, con il dispiacere di non rimanere ad ascoltare questo incontro che è estremamente stimolante. L'occasione è un'occasione particolarmente lieta perché è un dibattito, una discussione intorno all'introduzione, appunto alla presentazione del libro di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliarello, Il Principe e la Repubblica. Bello il titolo, ma bello soprattutto il contenuto. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale ad Alessandra Sardone, che sarà qui, che è abbastanza attenta alle dinamiche della politica, quindi potrà cogliere l'opportunità di un dibattito sulla storia che in qualche modo riguarda il nostro paese, per leggere anche con i suoi occhi attenti e curiosi anche la nostra realtà. E poi un ringraziamento anche ai nostri autorevoli relatori, ovvero a prescindere dagli autori del libro, Enrico Letta, che oltre ad aver avuto un'esperienza politica importante è oggi un esponente di un'istituzione accademica importante che è l'University, con la quale abbiamo un rapporto di partnership molto significativo, e si è occupato e si occupa tuttora di politica da un punto di vista però educativo, la formazione dei leader politici. Oltre ad averci, credo Enrico, probabilmente uno dei tuoi lavori più citati è il tuo rapporto per l'Unione Europea, e quindi lo ringraziamo anche per quello, perché ha lasciato molti spunti a tutti noi, a partire dal 28esimo Stato e il mercato unico. Insomma, ci sono tante cose che vale la pena ricordare e provare a sviluppare. Ringrazio anche Giovanni Orsina, direttore del nostro Dipartimento di Scienze Politiche, che ha presentato poco fa anche lui un suo nuovo lavoro. I nostri professori sono molto attivi nella ricerca, un lavoro recentemente anche lì, andando a discutere dello stato attuale, del termometro attuale della democrazia e del nostro, nel nostro paese, nell'Occidente. Ora, questo libro è veramente un libro abbastanza, diciamo, racconta, è un po' una carta d'identità, se vogliamo, del percorso culturale della LUIS in questo settore. È un prodotto integralmente LUIS. Lorenzo e Gaetano sono due storici nel nostro dipartimento, di generazioni diverse, ma che si inseriscono in uno sviluppo culturale che in qualche modo ci parla di una continuità che va appunto da Paolo Ungari, Viktor Zaslavsky e anche Giovanni Orsina, storici che guardano all'evoluzione degli assetti istituzionali, della democrazia e della politica nel nostro paese. E possiamo anche dire che sono tutti rappresentanti di una scuola, quella che è qui oggi rappresentata in maniera autorevole dal direttore del Dipartimento, ma anche dal Dean della School of Government, quindi entrambi hanno un ruolo istituzionale significativo per la nostra università. Una scuola che ha fondamentalmente due caratteristiche: un approccio rigoroso, critico rigoroso, senza delle posizioni precostituite, ma in grado di affrontare il dibattito attorno alla ricostruzione storica, alla critica storica nei fatti, nei fenomeni che riguardano le istituzioni e la politica, e allo stesso tempo un approccio interdisciplinare. L'interdisciplinarietà è un tratto genetico di questa università. Ricordiamo spesso come i primi corsi di laurea erano condivisi.

0: Dividevano nei primi anni, all'epoca c'erano corsi di laurea quadriennale, non triennali, i primi due anni il corso di laurea in scienze politiche e il corso di laurea in economia venivano realizzati insieme, andando a realizzare una continua integrazione interdisciplinare tra prospettive diverse, quindi era molto comune avere studenti che in qualche modo avevano un percorso di sviluppo nelle discipline economiche che si trovavano a discutere, a parlare, a studiare filosofia, storia e in qualche modo ad avere un approccio di una visione più larga dell'economia, non tanto solo e soltanto rivolta alla massimizzazione delle utilità, ma un approccio rivolto anche alla creazione di valore sociale, come poi la storia del nostro Paese ha raccontato. Questa convinta apertura all'interdisciplinarietà oggi, non solo della nostra università, ma di tante università, è un tratto culturale dominante che ci ha sempre accompagnato e che oggi fa sì che il nostro assetto istituzionale sia stato progettato per massimizzare, bilanciare la specializzazione da un lato e l'integrazione interdisciplinare dall'altro nelle scuole e nei centri di ricerca. E questo volume è particolarmente importante perché dimostra questo approccio interdisciplinare in una ricostruzione sia storica, sia politica, sia economica di quanto accaduto negli 80 anni della Repubblica, come ha in qualche modo evidenziato anche il Presidente Sergio Mattarella nel suo discorso, nel suo messaggio tradizionale di fine anno, raccontando come la nostra storia è una storia di una Repubblica che ha sicuramente attraversato momenti di grandi difficoltà, forse anche più in maniera superiore rispetto ad altri paesi del nostro spazio, della nostra regione del mondo, ma che è una storia, ripeto, citando il Presidente della Repubblica, ma anche gli autori del libro, una storia di successo, una storia di successo che oggi, ad esempio, è una storia che racconta di un assetto istituzionale più stabile di altri paesi, perché in qualche modo i padri fondatori, costituenti, ci hanno dato una carta costituzionale che ha consentito al nostro Paese di attraversare crisi democratiche, crisi istituzionali estremamente complesse, ma trovando sempre un punto di equilibrio. E il libro racconta questa evoluzione evidenziando i momenti di rottura, i momenti di cambiamento, gli snodi. Cito i vari momenti: il 1953, la fine del centrismo, il 1968 con i primi movimenti populisti, la drammatica stagione del terrorismo culminata con la morte di Aldo Moro, il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, che oggi peraltro rivediamo in assetti di tipo confrontational tra mondo occidentale e mondo orientale, chiamiamolo così, anche se con una complessità nuova, fino ad arrivare alla crisi del debito sovrano del 2008, che è una crisi che non ha solo ripercussioni di natura economica e finanziaria, ma è una crisi che ha cambiato anche il futuro delle nostre istituzioni repubblicane. Ora, andando a vedere alcuni elementi che io leggo con maggiore attenzione, perché sono un economista, non sono né un giurista, né uno storico, né un professore di scienza della politica, ma essendo un economista mi viene da evidenziare alcuni aspetti che proprio cogliendo il carattere interdisciplinare del libro mi sembrano particolarmente interessanti. In primo luogo l'assetto economico e del capitalismo italiano. L'assetto economico e del capitalismo italiano è evoluto nel tempo con una forte enfasi sulla collaborazione pubblico-privato che ha dato vita al miracolo economico. Miracolo economico che in qualche modo è il frutto dello sforzo e dell'investimento, certamente degli attori privati, ma in primo luogo delle grandi aziende di Stato. le grandi imprese a partecipazione statale, all'epoca IRI, ancora oggi ENI, Enel, ma in generale tutte quelle realtà che in vari settori hanno reso l'Italia un protagonista, un paese protagonista nell'economia internazionale, e evidenziano i nostri autori come tutto ciò veniva coordinato da una cabina di regia, quindi da visioni strategiche come lo schema Vanoni, raccontandolo e spiegando come questo era un movimento che ha reso possibile al nostro paese di crescere e di costruire il proprio successo nei mercati internazionali, con la collaborazione delle imprese, delle grandi industrie private. Di nuovo andiamo a una visione in cui questa stabilità tra virgolette cambia nel tempo, perché si perde il ruolo della grande impresa e aumenta l'enfasi e la presenza delle medie e piccole imprese, soprattutto localizzate soprattutto nel nord Italia e nel nord-est, che sono state la locomotiva economica di sviluppo degli anni più recenti, se non è un caso che un pezzo rilevante del PIL nazionale è dato dalle esportazioni. Per non parlare del ruolo della Banca d'Italia, per la stabilità monetaria, per la difesa del risparmio, e così andando avanti con le enfasi specifiche che di volta in volta hanno caratterizzato l'istituzione di Via Nazionale, appunto Banca d'Italia, come attore in grado di osservare, studiare, ma anche dettare in gran parte i vincoli, i binari all'interno del quale introdurre la politica economica del nostro Paese. È interessante notare come gli autori toccano un tema assai rilevante, ancora oggi citato da molti osservatori nel mondo economico in particolare, ovvero le debolezze strutturali della pubblica amministrazione, che è un insieme di fenomeni legati all'assetto, al complesso assetto tra Stato, Regioni e amministrazioni locali, da un lato, dal ruolo ipertrofico della componente, perdonatemi, giuridica, di diritto all'interno della pubblica amministrazione, meno caratterizzata quindi da un assetto gestionale, manageriale, che è più proprio del settore privato e non del settore pubblico, e che ancora oggi porta, ahimè devo dire, a un rapporto, a un confronto del settore pubblico-privato meno efficace di quanto potrebbe essere e di quanto è stato nella storia repubblicana agli inizi. E quindi ancora oggi noi siamo di fronte alla necessità di comprendere come far evolvere, far sviluppare, far crescere ulteriormente il rapporto pubblico-privato a supporto della crescita del Paese e della coesione sociale. E arriviamo alle conclusioni della mia introduzione. La domanda che io pongo, e spero Alessandra Sardoni porrà ai nostri storici e agli osservatori della politica che sono qui a dibattere, è: che ne è di questo miracolo oggi? Com'è possibile alimentare un percorso di sviluppo, di crescita equilibrato, sostenibile, che ha reso il nostro Stato uno Stato, se volete, anche modello per certi versi, almeno nella realizzazione del miracolo italiano e del miracolo italiano della piccola impresa in un contesto globale, no? Spesso si è parlato del paradosso del calabrone che ha in qualche modo riesce a volare in un contesto complicato, dove ha un corpo pesante, lo Stato, le istituzioni, la storia, se volete, del nostro Paese, e dall'altro riesce a volare in maniera efficace in un contesto globale grazie alla dinamicità delle nostre imprese. Ma come rileggere tutto questo con le sfide del nostro tempo? Quali sono le ricette di uno Stato moderno che deve guidare lo sviluppo di un paese così formato in un contesto così complesso, schiacciato dalle potenze economiche degli Stati Uniti, della Cina, se volete, senza infrastrutture energetiche adeguate? Com'è possibile rileggere oggi uno Stato moderno? E ancora l'ultima domanda che io farei e che spero emerga dal dibattito è: come formare la classe dirigente, la leadership, il ceto dirigente in un paese come il nostro alla prova delle sfide attuali? Noi siamo stati fondati come progetto nel 1977, la LUIS è stata acquisita, in realtà la Prodeo è stata acquisita da Confindustria nel 1974 e trasformata in LUIS come progetto formativo nuovo, moderno all'epoca, che voleva mettere in connessione il settore pubblico e il settore privato per generare la nuova classe dirigente. Allora, qual è la ricetta che nella storia della nostra Repubblica possiamo rileggere alla luce delle complessità che viviamo? E quindi questo libro, capite, è un po' di più di un libro che racconta una storia, la storia della Repubblica. È un libro che, se vogliamo, dà anche un po' una testimonianza dell'eredità culturale del nostro Ateneo e dell'impatto che noi vogliamo generare nel nostro paese. Quindi grazie Lorenzo, grazie Gaetano e grazie a tutti voi che ne parlate. Vi auguro un bel dibattito. Io poi chiederò a Gaetano e Lorenzo di farmi una sintesi privata. Grazie a tutti, buon lavoro e buon pomeriggio. Buonasera.
1: Buonasera. Non so, è così, giusto?
2: Devi accendere.
1: Era già acceso. Allora, buonasera intanto e grazie per questo invito, per l'occasione di moderare, insomma, e di partecipare a questo dibattito e anche l'occasione di aver letto, che ho avuto di aver letto questo libro, che è molto interessante in se stesso per tutte le ragioni che avete sentito dal rettore, dal professor Boccardelli e anche per altre ragioni, perché questo libro ha un taglio molto preciso e anche che ne costituisce la novità e che secondo me è anche particolarmente interessante in questa fase specifica del dibattito politico, della storia politica e istituzionale italiana e anche guardando altrove. Dico questo perché naturalmente incrocia, facendo questa ricostruzione storica molto, molto approfondita e lunga e con questo taglio particolare, incrocia secondo me un interesse crescente e rinnovato alla questione della fine dei partiti e quello che hanno rappresentato e quello che non sono più i partiti. E, diciamo, in una fase di cui, la cui definizione più frequente è quella di vuoto, si guarda al passato, a quello che è stato e quello che chissà forse si può ricostruire o invece no, è definitivamente tramontato. Credo che questo sia importante, come dire, in un certo senso perché è sotto gli occhi di tutti l'eccesso opposto, cioè la deriva personalistica dei partiti. Siamo arrivati proprio in queste ore, è freschissima il racconto di cronaca dello statuto, se vogliamo chiamarlo così, del movimento del generale Vannacci, ed è uno statuto in cui esplicitamente il partito è totalmente leaderistico, non c'è un organismo che non sia nominato dall'alto. Questo lo dico soltanto per dare una collocazione, diciamo, dentro l'attualità politica e secondo me una riflessione su quella che è stata le ragioni, quali sono stati i punti nodali della fine del sistema dei partiti e anche quando questo è avvenuto, secondo me è particolarmente interessante. Dall'altra parte, ed è la prospettiva anche più innovativa di questo libro, che è nel titolo Il Principe e la Repubblica, naturalmente c'è quello che riguarda la statura, la fisionomia presa dalla, acquisita dalla Presidenza della Repubblica. La tesi del libro è che diciamo allo scettro dei partiti, quindi a quello che gramscianamente era il principe e il partito, no? Questo assunto di Gramsci, lo scettro è passato alla Presidenza della Repubblica, viene ricostruito naturalmente come questa che non è precisamente una sostituzione ma appunto è un passaggio di centralità, secondo me è il cuore ed è anche questo un argomento di estrema attualità, visto che ci avviamo, manca un anno e mezzo alla fine della legislatura e la prossima ha in questa partita del Quirinale per la successione a Sergio Mattarella, che è al suo secondo settennato, un cuore già ora, già nel dibattito politico. Allora non voglio eccedere nella questione dell'attualità, ma credo che questo libro fornisca spunti di riflessione molto forti rispetto a questi temi. Naturalmente tutto questo, cioè se lo scettro dei partiti è passato alla Presidenza della Repubblica, questo significa che ci sarà ancora più forza e più interesse su questa partita, ma nello stesso tempo la tesi, come dire, ottimistica che il sistema istituzionale italiano abbia tutto sommato retto a delle fasi molto difficili, l'espressione che viene usata da Gaetano Quagliariello e da Lorenzo Castellani è un sofferto successo. Allora l'ipotesi che questo possa, diciamo che questo assetto istituzionale possa reggere anche onde d'urto nuove, le abbiamo viste in azione non in Italia, lontano da qui, ci sono in America. Il tema della tenuta delle istituzioni, secondo me, è l'altro cuore e prospettiva molto interessante sulle quali poi sarà interessante ascoltare gli autori. Mi limito ho voluto dare soltanto questi spunti, perché poi penso che siano interessanti le letture che sia Giovanni Orsina sia naturalmente Enrico Letta hanno dato le loro valutazioni su questa tesi, e quindi darei la parola a loro. Dicendo che, tenendo per me diciamo alcuni punti interrogativi che mi sono rimasti e che ho qui pronti poi per gli autori, ma diciamo li tengo da parte per adesso. Mi limito appunto a dare la parola prima a Enrico Letta per sapere intanto due cose: se condivide questa lettura anche positiva, diciamo questo sofferto successo in questo lungo periodo, se condivide il passaggio come un fatto che non è più soltanto la fisarmonica di cui parlava Giuliano Amato, c'è qualcosa di più, va oltre nell'interpretazione del ruolo dei presidenti della Repubblica, e quindi se è questo che diciamo dà fiducia anche per il futuro. E l'altra cosa, visto che il tema delle riforme c'è, ha riguardato anche il governo presieduto da Enrico Letta, di cui faceva parte anche Gaetano Quagliariello, se la tesi di una Costituzione organismo vivente, e quindi che è in questo libro, e quindi che vuol dire anche fiducia nella possibilità di riformarla, se condivide, se è argomento ancora attuale.
2: Ma intanto grazie mille di questa occasione che mi è data, mi addentro in campi nei quali sono poco più che uno spettatore, un dilettante, e quindi per me è stato particolarmente interessante leggerlo. Mi interessa molto per tanti motivi, a parte la grande amicizia con Gaetano, con cui abbiamo appunto vissuto insieme un periodo complicato di tentativo di riforma della Costituzione, che naufragò come sostanzialmente tutti i grandi tentativi di riforma della Costituzione. Quindi è evidente che questo spinge a una riflessione su questi temi, che sia una riflessione un po' approfondita. Ma il libro è veramente ben fatto, il libro è interessante, è un libro che tiene insieme diversi libri, non è un solo libro, perché è un libro di storia innanzitutto, quindi è un libro che è una bella storia della nostra Repubblica, è un libro nel quale si ragiona di istituzioni, è un libro nel quale si ragiona di politica, di impatto della politica oggi, delle novità del tempo moderno. Il titolo è abbastanza geniale, nel senso Il Principe e la Repubblica, secondo me, poi nei libri io penso che i titoli siano molto, molto, molto importanti, insomma il titolo gioca un ruolo fondamentale. Il Principe e la Repubblica è un bel titolo che dà l'idea della riflessione che c'è dietro. E il libro e questa tesi che abbiamo ascoltato Boccardelli prima, Alessandra Sardone adesso ha detto alcune cose rispetto alle quali reagisco, replico in questo modo. Io mi sono appassionato di questa materia quando da studente all'Università di Pisa per la tesina di diritto pubblico ci venne dato da studiare Gli uomini del presidente, Mezzanotte, Baldassarre, grandissimo libro, molto bello, fatto bene, purtroppo non l'hanno portato avanti perché appunto uno dei due autori morì molto presto, bel libro che fu un modo per appassionare tanti di noi, era un libro sul Quirinale, stiamo parlando dell'85, era appena stato eletto Cossiga, quindi è un libro nel quale si narra di come era stato il Quirinale fino a quel momento, il ruolo del Quirinale, e si intravede il ruolo che poi dopo da Cossiga in poi già si erano avute come dire, i prodromi con la presidenza della Repubblica di Pertini, ovviamente, ma poi molte di quelle cose poi sono continuate in modo molto interessante. E io trovo che rispetto a tutte le cose che abbiamo detto fino adesso c'è da aggiungere una considerazione molto importante, perché contano le istituzioni ma contano molto anche le persone, e secondo me una nostra riflessione sulla centralità della Presidenza della Repubblica non può partire dalle personalità che hanno interpretato quel ruolo, che sono state delle personalità tutte, ognuno a modo diverso, semplicemente straordinarie. Il Paese deve molto a queste personalità, in particolare appunto nella fase nella quale della quale stiamo parlando, rispetto alla quale il ragionamento del libro di Gaetano e di Lorenzo si sviluppa. Il principe diventa il Quirinale, la centralità diventa il Quirinale, ed è evidente che questa centralità ha avuto bisogno di personalità straordinarie che hanno interpretato quel ruolo nella la storia, credo che renda merito a tutte, anche l'attualità. Se due di loro le si sono rielette, questo vorrà dire qualche cosa. Credo che la Costituzione italiana tutto dicesse tranne che spingere verso una rielezione. 7 anni è sostanzialmente un modo per disincentivare una rielezione. Se due presidenti li abbiamo rieletti, penso che già questa cosa qui la dica lunga sulla qualità delle persone che hanno interpretato quel ruolo. La riflessione che vorrei aggiungere però a tutte le cose che sono state dette, anche a quello che viene nella lettura del libro, è la riflessione che a me è venuta fuori più di tutte leggendo il libro, in una modalità in cui forse io l'avrei fatta diversa se avessi dovuto fare il lavoro che hanno fatto loro, ma appunto io non sono minimamente esperto di queste cose, quindi avrei probabilmente sbagliato, nel senso che Lorenzo e Gaetano fanno durante il lavoro fanno crescere mano a mano diacronicamente il ruolo dell'Europa dentro tutto questo. Ed è interessante come nel libro, se uno lo legge ovviamente con la mia passione europeista, uno legge il libro con questa man mano, questo crescendo della presenza dell'Europa, sempre più importante, che mano a mano diventa ancora più determinante, e fino alla fine, in fondo proprio anche i passaggi finali toccano sempre di più questo tema. Lo si potrebbe anche affrontare da un altro punto di vista questo tema, perché in fondo l'Europa è forse parte integrante anche della tesi di fondo, io mi sento di aggiungere una riflessione su questo, perché la centralità dell'Europa oggi sta anche proprio nella modalità con la quale le nostre istituzioni sono costruite. nel senso che l'Europa è oggi non una aggiunta, non è nemmeno più solo un vincolo esterno, è qualcosa di molto di più, nel senso che la nostra Repubblica è parte di una sovranità europea condivisa, che è condivisa con la nostra Repubblica e le sue istituzioni come protagoniste. Una riflessione che a me piace moltissimo e che io metterei al centro di tutto questo e che fa parte dello sviluppo diacronico che Gaetano e Lorenzo portano, è la seguente. Negli ultimi 20 anni, sostanzialmente dalla crisi finanziaria, quindi dal 2007-2008, c'è stato un cambio della Costituzione materiale di tutti i paesi europei, la nostra ancora di più che gli altri, e il cambio della Costituzione materiale è stato il ruolo predominante dell'organo di vertice dell'Unione Europea, che è diventato il Consiglio Europeo. Consiglio Europeo che è un organo assolutamente unico. Hai parlato di Calabrone, si è parlato prima di Calabrone, insomma il Consiglio Europeo è veramente una cosa unica, non esiste in nessun'altra parte del mondo una cosa come il Consiglio Europeo. Un luogo nel quale innanzitutto ci stanno 27 persone in una stanza e stanno da soli, senza nessun consigliere. Quindi o sono bravi quei 27, oppure non c'è nessun consigliere che ti passa una cartuccella e risolvi un problema con la cartuccella che il tuo consigliere ti ha dato. 27 persone che ormai parlano tutte in inglese, aggiungo una cosa non secondaria, o meglio, questo ruolo e questo luogo ha cambiato completamente a partire dal 2016, cioè dall'anno della Brexit. Perché? Perché mentre prima, e anche quando ci stavo io, era un luogo nel quale ognuno parlava un po' la sua lingua, con la Brexit è diventato anche un luogo nel quale si parla la stessa lingua, quindi è diventato un luogo molto integrato. E qual è questa lingua? Questa lingua è il cattivo inglese, nel senso che usciti gli inglesi è finita quella idea per la quale, siccome c'era l'inglese, l'inglese ti fotteva nella negoziazione, scusate il termine poco giuridico, perché ovviamente lui parlava la lingua di Shakespeare come Shakespeare e tu parlavi il solito cattivo inglese che i non inglesi parlano. Nel momento nel quale l'inglese è andato via, a quel punto è scattato il via libera, tutti si sono messi a parlare il cattivo inglese. Ovviamente ci sono gli irlandesi dentro che parlano anche loro cattivo inglese, quindi la cosa non crea grande problema. E tutto questo ovviamente ha creato una dinamica, perché lo cito questo? Perché ha creato una dinamica che ha ulteriormente rafforzato questo luogo Consiglio Europeo come una specie di elemento che sta soprattutto di chiusura dell'intero sistema politico costituzionale europeo, nel quale alla fine tutte le decisioni trovano una sintesi, nel quale e dal quale tutto origina in termini poi di decisioni successive. Il Consiglio Europeo non prende decisioni formali, come è noto, dà orientamenti politici attraverso un comunicato che è l'unica cosa che esce dal Consiglio Europeo, perché i lavori del Consiglio Europeo sono segreti, non c'è nessuna pubblicità, c'è un comunicato finale pieno di frasi appunto complicatissime dal punto di vista diplomatico per cercare di far stare tutti dentro, ma che comunque dà gli orientamenti politici e diventa quell'elemento di chiusura del sistema europeo e quindi dei Paesi membri, che diventa fondamentale anche nella Costituzione materiale di un Paese come l'Italia, a Costituzione rigida, ma soprattutto, e questo è il punto fondamentale, inserisce un elemento nuovo in tutta la nostra riflessione costituzionale e politologica, diciamo, sul fatto che il primo ministro italiano o la prima ministra italiana che sta lì fisicamente aggiunge alla sua responsabilità di rappresentante del governo italiano la sua funzione di quota parte di un 27esimo o quello che è, a seconda poi del peso dei diversi paesi, di leadership europea. Di una cosa e di una dinamica che noi italiani tante volte ce la perdiamo per strada con l'idea che andiamo in Europa a trattare con l'Europa. L'Europa siamo noi. Cioè, il concetto che qui voglio immettere è che il principe, in parte, è anche chi sta dentro quel Consiglio europeo e, stando dentro quel Consiglio europeo, rappresenta l'Italia e rappresenta, insieme agli altri, l'Europa e decide dell'Europa insieme agli altri. Non è l'Italia che tratta con Bruxelles, come tante volte noi siamo abituati a ragionare. È Bruxelles, cioè il primo ministro, la prima ministra italiana, il governo italiano è Bruxelles, non tratta con Bruxelles. È in parte Bruxelles insieme agli altri 26 e insieme agli altri 26 codecide sugli orientamenti e quindi in quanto tale fa entrare la dinamica europea e sta dentro questa dinamica collettiva in una modalità che secondo me cambia e ha cambiato molto della vita politica del nostro paese dal, io metto come data il 2007-2008, perché quello sono stati momenti nei quali alla fine era lì dentro che si decidevano le cose che riguardavano e da lì venivano fuori gli orientamenti. Ed è sempre di più così. Io vi inviterei, una brava giornalista come Alessandra, penso che questo farebbe, ci scriverebbe un libro sopra su questo tema, di andare a vedere quanto tempo un primo ministro italiano passa in attività di Consiglio europeo. Verrebbe fuori un dato assolutamente imprevisto e che ci lascia riflettere moltissimo su cos'è oggi la dimensione europea nella vita istituzionale e costituzionale minuta. La quantità di volte che il Consiglio europeo si riunisce, innanzitutto, in vari formati e per varie attività. Un tempo era, quando io appunto studiavo il Barlassarre mezzanotte, il Consiglio europeo era una cosa minuta, minima, si riuniva due volte l'anno, poi c'era un consiglio informale che si riuniva a metà del semestre, punto. Poi dopo ha cominciato a moltiplicarsi le riunioni. Oggi la quantità di volte che i 27 si vedono nel formato Consiglio europeo è assolutamente impressionante. Se uno facesse uno studio su questo, verrebbe fuori quanto tutto questo è impressionante. E la quantità di volte che si vedono i 27 per vedere qualcun altro. Quindi si vedono i 27 in quanto entità per incontrare i loro corrispettivi o di altri continenti o di altre istituzioni internazionali per assumere decisioni. Allora, ho voluto inserire questo elemento perché secondo me questo elemento è il grande elemento di trasformazione e anche di modifica di che cos'è la rappresentanza politica. Perché questo vuol dire che chiunque sia il rappresentante italiano che va lì dentro entra in una dinamica che per forza di cose è condizionato da quel luogo, da come quel luogo funziona. Quel luogo è diventato Costituzione materiale italiana perché sta dentro i trattati ed è il luogo nel quale si assumono quelle decisioni, ma soprattutto, oltre agli aspetti formali, è diventato materiale. Quando si tratta di assumere una decisione su fatti che ci riguardano direttamente e che hanno un bisogno di risposta immediata, più che il Consiglio dei Ministri si riunisce il Consiglio europeo, perché quei fatti, che si tratti di Russia-Ucraina, che si tratti di Hormuz, che si tratti di tutto quello che in queste ore fa parte dei cambiamenti straordinari del tempo che stiamo vivendo. Ho citato tutto questo perché la evoluzione diacronica del ruolo dell'Europa che sta dentro il libro e che è un'affascinante cavalcata dallo SME fino a, appunto, loro parlano di tutto e lo mettono in ogni passaggio, secondo me oggi diventa una cosa predominante anche nella costruzione dell'immagine e della forma del prossimo e di che cosa sarà il prossimo sistema politico italiano nelle prossime legislature e da oggi in poi, perché è un sistema politico italiano che è sempre più plasmato da questa indicazione e lo è sempre di più, fatemi dire, lo è sempre di più anche perché la presenza oggi dentro il Consiglio europeo di una leader politica che forse se fosse venuta qui qualche anno fa a parlare di questi temi non avrebbe fatto un discorso come lo sto facendo io, avrebbe fatto un discorso un po' diverso sull'Europa, ma stando dentro la dinamica europea alla fine stai lì dentro e quella è la forza che porta avanti l'Europa e che è la forza di fatto rispetto alla quale noi italiani siamo difesi nella tenuta del nostro debito pubblico, siamo difesi nella capacità delle nostre imprese di essere forti all'estero, siamo difesi nella sicurezza, perché sempre di più quel luogo sarà il luogo della sicurezza, sempre di più sarà la NATO, anche questo è un elemento nuovo rispetto a tutte le riflessioni che stiamo facendo. Quindi tutto questo per dire che cosa? Per dire che questa dimensione è una dimensione che secondo me noi dobbiamo assumere più di quanto la stiamo facendo e dobbiamo assumerla completamente dentro questa dinamica di cambiamento comportamentale e di cambiamento non solo comportamentale ma anche di regole e di modalità di essere. D'altronde questo non tocca soltanto il primo ministro, il ministro delle finanze, il ministro del tesoro, il ministro dell'economia è sempre più parte di un collettivo, l'Eurogruppo o l'Ecofin, in una dinamica, lo vediamo noi stessi in questi giorni nel dibattito politico italiano quanto questo impatta. Questo vale per tante altre dinamiche, in fondo questo vale anche un po' per il Quirinale, che comunque è un luogo nel quale questa dimensione di salvaguardia e quindi di garanzia di una Costituzione nella quale questo è diventato un pilastro. E questo pilastro non c'era, non era scritto, è diventato tale, però ripeto, se non sono convincente in queste argomentazioni, qualcuno vada a vedere il numero di ore che un Presidente del Consiglio passa in dinamica europea. E credo che questo romperà molti indugi rispetto ai ragionamenti che sto facendo. Il punto e il tema di fondo è inserire questo aspetto nel principe di cui parlano Gaetano e Lorenzo, inserirlo sapendo che questo ovviamente ci deve dare a noi, fatemelo dire anche a noi italiani, una doppia, e su questo termino Alessandra, una doppia motivo di doppio orgoglio forse, e anche una doppia spinta. Il primo motivo di orgoglio è questo, a me del libro piace molto una cosa che io condivido totalmente, cioè è un libro positivo sulla storia costituzionale repubblicana italiana, è un libro positivo sulla nostra politica, sulle nostre istituzioni, sulla Costituzione e io condivido questo giudizio positivo. Sì, c'è questa parola sofferta che hai citato prima, però io credo che soprattutto in questo tempo e soprattutto comparato con quello che capita in tanti altri paesi europei e anche non solo europei, beh, la tenuta delle nostre istituzioni, la lungimiranza della nostra Costituzione. In quel corso di diritto pubblico imparai da un famoso e grande professore di diritto pubblico che insegnava a Pisa in quegli anni, che ci fece innamorare delle due unicità della nostra Costituzione, cioè il Quirinale e la Corte Costituzionale. Ci disse, ci spiegò, a me è rimasto sempre in testa questa cosa, la nostra Costituzione funziona, la nostra Costituzione crea un sistema istituzionale che è ottimo e molto forte, soprattutto grazie a due invenzioni che sono state il Quirinale, per come è stato costruito, e come è stata la Corte Costituzionale. E mi ricordo questi, e io, a me è rimasto molto impresso perché poi nella mia vita, nella parte di vita che ho vissuto nelle istituzioni, devo dire che io ho sempre ritrovato questa dinamica e la forza di queste due istituzioni, equilibratrici, guida molto accordeon, ecco, per dire, alla Giuliano Amato, però fondamentali, e sono due istituzioni che rappresentano, a mio avviso, poi alla fine due motori sui quali il nostro sistema trova il suo equilibrio e sempre troverà il suo equilibrio. Quindi termino citando questo aspetto: l'orgoglio per una Costituzione che funziona, ha funzionato. Fatemi anche dire che se i cittadini non la vogliono cambiare, forse vuol dire che i cittadini sono più saggi e vogliono tenerla per come essa è. E aggiungo l'orgoglio anche per questo ragionamento che facevo prima sul fatto che regge in una situazione in cui molte altre istituzioni e molti altri sistemi istituzionali europei faticano, e faticano pur essendo stati costruiti in tempi diversi. Il nostro regge entrando anche in tempi che sono più complicati, entrando in tempi nei quali siamo in territori sconosciuti, perché quando ragioniamo di ruolo dell'intelligenza artificiale, reti sociali, in politica, nelle istituzioni, tutto in tempo reale, eccetera, ci rendiamo conto di questa complessità. Però fatemi terminare con un grande senso di orgoglio per una Costituzione che funziona, per un sistema istituzionale che è molto meglio di quanto noi stessi alla fine ce lo raccontiamo. Grazie.
1: Allora, mi sembra intanto che Enrico Letta abbia introdotto un elemento di concorrenza, abbia introdotto un altro principe, potremmo dire, non so se l'Europa anche è un principe, però insomma c'è questo elemento, e mi sembra naturalmente molto interessante, anche perché l'Europa ovviamente c'è, anche se in una prospettiva anche a volte, non dico frenante, ma comunque dialettica anche rispetto a come si sono sviluppato, come si è sviluppato il dibattito politico, ma anche le istituzioni. Vado a Giovanni Orsina, invece vorrei chiedere qualcosa di più specifico sull'interpretazione che viene data in questo libro. Allora, intanto qui c'è una retrodatazione al 1943, quindi prima che avvenga il referendum sulla forma di governo, la nascita, diciamo, della democrazia dei partiti, la forma che prenderà dopo è già prima, e questo mi sembra un elemento sicuramente molto interessante, e come storico mi piacerebbe ascoltare, penso che sia per, insomma, una cosa che fa piacere a tutti, l'opinione del professor Orsina, e anche su un altro passaggio che viene indicato, cioè lo snodo del 1978 nell'assassinio di Aldo Moro, l'altro momento in cui cambia qualcosa e si perde la fiducia nei partiti. Viene dato, forse, mi è sembrato, insomma, dalla lettura del libro, che gli autori diano più centralità a questo, anche e naturalmente a Tangentopoli, quindi poi agli anni 90, che non al passaggio del 1989, che naturalmente c'è, e che normalmente nella storiografia e anche nella politologia viene indicato come il punto di crisi in cui cambia, in cui finiscono i partiti. Invece questo tutto viene in un certo senso retrodatato. E siccome penso che sia un punto di partenza interessante, che poi ci fa capire perché si arriva alla questione del Quirinale, mi piacerebbe partire da qui, se è d'accordo, ovviamente.
3: Sì, no, diciamo che ci arrivo, perché fa parte del tipo di ragionamento che volevo sviluppare, quindi queste, proprio sul tema della periodizzazione, arrivo. Allora, insomma, una premessa, diciamo, rispetto a questo libro. Questo, ma lo ricordava prima il rettore Boccardelli, questo è un libro di scuola, nel senso che questo è un libro che scrive, mette per iscritto in una forma compiuta e organica una specifica lettura dell'Italia repubblicana, che è una lettura che si è prodotta, diciamo, negli ultimi 25 o 30 anni e che ha costruito un certo tipo di interpretazione dell'Italia repubblicana, che è appunto un'interpretazione di un orientamento culturale abbastanza preciso. E ovviamente questo mi rende anche un po' complicato la presentazione del libro, perché io appartengo a quella stessa scuola, appartengo a quello stesso, diciamo, orientamento interpretativo, e quindi, diciamo, come si dice a Roma, oste come il vino, insomma, io non sono l'oste, perché il libro l'hanno scritto loro, ovviamente, però faccio parte, diciamo, di quella rete di osterie, mettiamola così, e quindi naturalmente un pochino, diciamo, è la mia, è ovviamente una lettura dall'interno. Qui c'è Elena Garossi e diciamo che ha partecipato alla costruzione anche di questa interpretazione insieme a Viktor Zaslavsky, che naturalmente non è qui con noi da molti anni, ma che sicuramente ha contribuito a costruire questa interpretazione. Non c'è neanche qui con noi Piero Craveri, è un'altra persona, insomma, che ha sicuramente partecipato alla costruzione di questa lettura. Più o meno, potremmo dire, in senso molto generale, è una lettura liberale della storia d'Italia. Allora, di che cosa è fatta questa lettura, diciamo, come, quali sono gli elementi? Uno è già stato ricordato, è stato ricordato da Enrico Letta, che ha un'interpretazione diversa, ma che converge sul giudizio essenzialmente positivo sulla storia dell'Italia repubblicana. Cioè, è un giudizio, come dire, realistico, che prende atto di come l'Italia repubblicana si sviluppa all'interno di una, diciamo, un insieme di vincoli, un insieme di problemi strutturali, con dei limiti, appunto, al successo sofferto, c'è una sofferenza, ci sono dei limiti sicuramente di questo sistema repubblicano, però in definitiva è, diciamo, un sistema che presiede al più importante sviluppo della storia d'Italia, che ancora la liberaldemocrazia all'interno di questo paese, che ancora il paese all'interno del contesto occidentale, tutti risultati di grandissimo rilievo e tutti risultati tutt'altro che scontati. Quindi essenzialmente c'è una valutazione realisticamente positiva della storia d'Italia, che peraltro, diciamo, evita approcci complottisti che sono spesso presenti nell'interpretazione dell'Italia repubblicana, anche ricollocando quei vari momenti, diciamo, che si prestano a questo tipo di interpretazione nella storia dell'Italia repubblicana, riportandole alle loro giuste dimensioni. C'è un altro tema, naturalmente, che secondo me è assolutamente centrale in questa interpretazione, che è la centralità della dimensione internazionale. Questa è una Repubblica Italiana che è molto fortemente inserita nella storia internazionale post 1945. La Repubblica non può essere letta altro che integrandola dentro quel contesto. Allora, una parte di questo contesto l'ha già trattato Enrico Letta. È ovvio che, soprattutto da un certo momento in poi, la dimensione europea diventa una dimensione costituzionale. La Costituzione materiale italiana non può prescindere dalla dimensione europea. Ma c'è un'altra componente, però, di questo, diciamo, di questo contesto internazionale, che è in senso lato una componente, diciamo così, atlantica e occidentale, che si fa sentire molto fortemente sulla Costituzione materiale italiana per quel che riguarda la Costituzione politico-istituzionale, ma si fa sentire molto prepotentemente, forse in maniera ancora più importante, nella Costituzione economica, la Costituzione materiale economica. E qui, insomma, sono le cose sulle quali in particolare Lorenzo Castellani ha molto lavorato, e questo fa sì che questa Costituzione materiale, insomma, i principi si moltiplicano, diciamo, c'è un principe europeo, ma c'è anche un principe atlantico, occidentale, chiamiamolo come vogliamo, che è anche un principe di economia mista, di economia capitalista, con però, diciamo, un welfare state crescente e un intervento regolatorio e anche proprietario, nel caso italiano, dello Stato, che ovviamente determinano in maniera forte lo sviluppo della Repubblica. Questo peraltro non può non intersecarsi con il fattore K, che è molto presente all'interno di questo libro, perché è molto presente all'interno di una lettura in senso lato liberale della storia repubblicana, e questo i due autori lo dicono molto chiaramente. Poi dopo possiamo dare tutte le valutazioni che vogliamo del fattore K, ma il fattore K c'è ed è un fattore che condiziona in maniera importante lo sviluppo del paese e mette una tensione all'interno della nozione di arco costituzionale, perché se il tema del rapporto con la Costituzione per il Partito Comunista si pone in una certa maniera, se noi guardiamo la Costituzione dentro i confini italiani, si pone in una maniera diversa se noi vediamo la Costituzione materiale italiana come funzione non solo di quello che accade all'interno dei confini italiani, ma di quel che accade nel mondo atlantico, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico. E naturalmente qui le tensioni interne crescono. Qual è la parte, meno positiva della valutazione sull'Italia repubblicana? Anche qui, seguendo una lunga tradizione interpretativa, penso ovviamente a Giuseppe Maranini, ma ripreso, ad esempio, l'ho già citato da Piero Craveri, naturalmente qui c'è il tema della critica alla partitocrazia e dell'elemento, della consapevolezza di quanto è il primo principe della Repubblica sono i partiti, evidentemente, e di quanto questo paese sia stato governato e per molti versi di quanto la legittimità politica in questo paese si sia spostata dalle istituzioni formali repubblicane all'istituzione informale partito politico. E insomma, qui l'interpretazione mi trova ovviamente del tutto concorde. Insomma, una Costituzione che viene scritta dentro un'incipiente guerra fredda e quindi viene scritta con una serie di contrappesi, perché non si sa chi vincerà, viene scritta dietro un velo di ignoranza e quindi diventa soprattutto una Costituzione di garanzia, trova il suo motore interno, il suo asse portante nel sistema dei partiti, però con tutte le distorsioni del caso. Ed è per questo che la storia, per rispondere alla domanda di Alessandra Sardoni, comincia nel 1943 e non nel 1945, perché non si può prescindere dai partiti antifascisti, non si può prescindere dal CLN, non si può prescindere dalla fase resistenziale, non si può prescindere dal governo Parri e dal governo De Gasperi. Governo Parri, che si presenta come governo del vento del nord, ma in realtà è già un governo partitocratico. Parri viene messo lì da socialisti e democristiani perché non riescono a mettersi d'accordo su un socialista o un democristiano e ci mettono Parri, il quale si illude di essere messo lì perché è il portatore del vento resistenziale. In realtà è messo lì dai partiti perché è un presidente debole, fin quando poi la crisi del governo Parri non segna l'avvento del primo governo De Gasperi nel dicembre del 1945, che è un governo che comincia a costruire questo elemento di centralità dei partiti politici. Però non si può non passare per il modo in cui i partiti, a partire dal 1943, entrano dentro la transizione, ovviamente non da soli, insieme alla monarchia, insieme agli alleati, ma cominciano a proporsi come gli eredi del potere, e cominciano a proporsi come gli eredi del potere in quella continuità discontinua che già Giuliano Amato, seguendo la lezione di Luciano Cafagna, continuità discontinua rispetto al Partito Nazionale Fascista, che lui stesso era diventato il centro del sistema istituzionale e che lascia la propria eredità ai partiti antifascisti, con la differenza tutt'altro che rilevante che si passa da un partito unico a una pluralità di partiti, e quindi si entra dentro un contesto liberal democratico. L'altro elemento, diciamo, che è interessante proprio dal punto di vista di una prospettiva, di questa prospettiva liberale sull'Italia repubblicana, è un approccio, diciamo, articolato alle dicotomie conservazione e progresso e continuità discontinuità. La storia d'Italia è stata spesso, la storia d'Italia repubblicana è stata spesso interpretata alla luce, lo dico brutalmente, mi perdonerete, della dicotomia destra-sinistra. Quindi, se le cose cambiano e progrediscono, oppure se le cose rimangono come erano. E, per esempio, questo è tutto quanto il tema, diciamo, della continuità rispetto all'apparato burocratico dell'Italia fascista e prefascista. E quindi le interpretazioni, spesso interpretazioni essenzialmente progressiste, penso a Claudio Pavone, che leggono la continuità dell'apparato burocratico

questo libro con forza e come elemento critico, cioè un elemento che blocca, diciamo, rallenta lo sviluppo dell'Italia repubblicana, ma ad esempio la fase di discontinuità dei primi anni 60 rispetto alle tradizioni dell'intervento pubblico nell'economia che erano state ereditate dal fascismo e se per questo anche dall'Italia giolittiana, ecco, quella discontinuità non è tanto positiva, perché il governo dell'economia, per come era stato impostato in epoca giolittiana, durante il fascismo, ma da una fascista di origine antifascista come Alberto Beneduce, e che poi viene lasciato in eredità all'Italia repubblicana degli anni 50, beh, quel sistema era molto più virtuoso di quello stesso sistema nel momento in cui viene colonizzato dai partiti, a cominciare dagli anni 60, insomma, la lettura, per dire, anche di Fabrizio Barca, insomma, giusto per dire che poi non è appunto necessariamente destra-sinistra la linea interpretativa. E quindi, diciamo, c'è questa visione articolata di, cioè, il cambiamento non è sempre positivo, la conservazione non è sempre negativa, anche se il cambiamento può essere positivo, la conservazione invece può non esserla. E questo, diciamo, secondo me, e qui, diciamo, e ovviamente l'ultimo tema è quello della periodizzazione, e riprendiamo appunto il 43, l'ho già detto, e poi, insomma, qui ci sono alcune periodizzazioni centrali, appunto una abbiamo già detto, è il 1960, i fatti di Genova, Tambroni e il centrosinistra, come momento appunto di momento in cui si condensa questo ordine centrato sui partiti e legittimato dall'antifascismo, e qui credo di aver avuto qualche ruolo anche io, insomma, con gli studi su Malagodi e sui liberali. Il post 68, letto come momento di diciamo consolidamento di un sistema essenzialmente consociativo, e questa è una tesi forte, diciamo, alla quale ha dedicato grande riflessione Piero Craveri, e poi il delitto Moro, il 1978, come momento nel quale questa fase nella quale il sistema politico repubblicano ha, per così dire, una tendenza progressista, e quindi prima il centrosinistra con l'apertura ai socialisti, poi dopo il 68 la stagione consociativa che porta poi all'ingresso in maggioranza del Partito Comunista, in un certo senso questo movimento esaurisce le sue virtualità. Con il delitto Moro questa fase in un certo senso si chiude, poi dopodiché abbiamo ancora 14 anni di cosiddetta Prima Repubblica, però, come dire, il dinamismo di questo sistema, cioè questo sistema a un certo punto trova il suo dinamismo in questa progressiva apertura a sinistra, che però è un dinamismo bloccato da quello che dicevo prima, cioè se la Costituzione italiana non è una Costituzione solo italiana, ma è una Costituzione dentro la quale entra il contesto internazionale, da un punto di vista sia politico sia economico, c'è una Costituzione italiana ma anche euroatlantica, per così dire, e allora evidentemente quella dinamica di apertura progressiva a sinistra, prima ai socialisti e poi ai comunisti, per poter compiutamente fiorire ha bisogno di una trasformazione di natura internazionale. O cambia il clima internazionale o finisce la guerra fredda, oppure il Partito Comunista diventa un partito compiutamente e pienamente socialdemocratico e accetta pienamente e compiutamente questa parte internazionale della Costituzione italiana. Nel 78-79 questo non succede. Non succede perché, anzi, abbiamo l'inizio della cosiddetta seconda guerra fredda, quindi una recrudescenza della guerra fredda con la crisi degli euromissili e con l'invasione sovietica dell'Afghanistan, e abbiamo un partito comunista, qui c'è qualcuno che l'ha vissuto questa storia, che si interroga sull'opportunità di evolvere come partito socialdemocratico.

0: e c'è anche all'interno del partito chi spinge in quella direzione, ma prende, fa una scelta molto diversa e quindi, diciamo, questo incontro non c'è e a quel punto la situazione ovviamente non può che bloccarsi e a questo punto la Repubblica non ha più, diciamo, questa propria dinamica interna e in un certo senso, diciamo, la dinamica viene sostituita per un periodo sicuramente dalle iniziative craxiane, dal Partito Socialista, però sono degli elementi che non riescono a sbloccare questo meccanismo e in un certo senso le virtualità della Repubblica a quel punto, quelle virtualità che prendono l'avvio all'inizio degli anni 60 col centro-sinistra, si bloccano e col 78 effettivamente entriamo dentro una stagione anche importante, ma da un punto di vista politico-costituzionale residuale della Repubblica.
1: Grazie, molto. Molti spunti, naturalmente ci tengo a riprendere e a sottolineare il fatto, non l'abbiamo, forse l'ha detto in parte Boccardelli, l'abbiamo ricordato, adesso è emerso da questi interventi, questo libro ha anche una ricca parte, diciamo, di una grande attenzione al tema, ai temi economici, ai temi delle politiche economiche, c'è molto, in tutti i capitoli questo viene seguito e secondo me è un altro aspetto interessante, però arrivo agli autori, perché immagino che abbiano da dire. Comincerei con Lorenzo Castellani, poi arrivo, così lasciamo la chiusura a Gaetano Quagliariello. Vorrei chiedere questo, uno spunto che in parte era anche nelle parole di Enrico Letta. Allora, il Quirinale è il principe, è lo stabilizzatore, è perfino, e questa forse era una domanda anche per Enrico Letta, è perfino il rappresentante di un elettorato moderato, in qualche modo, ha una rappresentanza dei moderati nei momenti difficili. Viene a un certo punto, c'è questo tema. Quindi il Quirinale è tutto questo. C'è il sofferto successo, c'è un filo rosso della continuità istituzionale, quindi c'è una griglia che con tante difficoltà ha tenuto, però noi vediamo degli attacchi non soltanto locali, ma c'è un tema più generale che potremmo dire di deculturazione, di scomparsa della categoria dell'implicito, so che Giovanni Orsina sa a che cosa mi riferisco, nel senso dell'implicito riconoscimento delle istituzioni. Allora, il Quirinale può essere principe se viene meno, se le figure individuali, chi salirà dopo Sergio Mattarella in quel palazzo, chi andrà lì, salirà, perché questo è il verbo dell'elezione del Capo dello Stato, se non avrà, diciamo così, lo stesso riconoscimento della importanza, del senso delle istituzioni, perché credo che quello che è veramente difficile contenere oggi è la spinta anti-istituzionale che in alcuni casi è voluta, cioè è un assalto alle istituzioni, quello che è avvenuto negli Stati Uniti e quello che alcune forze politiche hanno almeno nei loro esordi fatto qui. Però c'è anche una ignoranza del senso delle istituzioni, una fine della cultura delle istituzioni che fa sì che possa semplicemente, non funzionare più la griglia, per questo motivo, perché non si sa che è una griglia. E allora chiedo se la tesi del Quirinale principe regge comunque, okay, chiunque sia lì. Grazie. Questo Lorenzo Castellani.
2: Grazie Alessandra, buonasera a tutti. Naturalmente inizio come si deve con i ringraziamenti a te Alessandra per aver accettato il ruolo di oggi, ma anche per ospitarci a Omnibus spesso e volentieri, sia a me che al professor Quagliariello, Giovanni Orsina, mio maestro intellettuale prima che accademico, presidente Enrico Letta che ci ha fatto l'onore di essere presente e naturalmente Gaetano, perché diciamo anche per un giovane, tra virgolette, non più tanto ormai come me, potermi confrontare quotidianamente con una persona, la sua esperienza, del suo valore è stato importante, ha significato per me imparare molto, non solo sulla scrittura di questo libro, ma più in generale, diciamo, su come si sta al mondo, e quindi lo ringrazio. Sì, come dicevi, il libro innanzitutto, questo ci tengo a dirlo, perché io sono un prodotto LUIS, orgogliosamente, dalla mia laurea, e ho fatto gran parte della mia carriera accademica qui ho trovato i miei maestri, in sala ci sono allievi, ex allievi, compagni scorribande dei tempi dell'università che saluto, e quindi, come dire, mi fa molto piacere. Ringrazio anche la LUIS University Press, che è uno dei motivi, diciamo, per cui quest'opera di scuola l'abbiamo voluta fare tutta dentro la LUIS. Motivi per cui abbiamo scritto questo libro: da un lato fornire naturalmente un'interpretazione della storia d'Italia, ma anche dare un'interpretazione della storia d'Italia ai nostri studenti. Quindi parlare a un pubblico più ampio, ma anche a un pubblico di studenti. Perché? Perché l'impressione era che ridurre la storia della Repubblica Italiana, come spesso accade, solamente a partiti, governo e Parlamento, fosse riduttivo. Per questo ci sono dentro molti inserti economici, c'è una grande attenzione appunto al rapporto tra Stato e mercato, al mondo delle imprese, al ruolo, come si diceva, della Banca d'Italia. Questa università è intitolata Guido Carli, diciamo, non a caso, e quindi ci sembrava appropriato inserire questo elemento. Ci sono elementi che riguardano le altre istituzioni, spesso più trascurate, appunto la pubblica amministrazione, il rapporto con i governi locali, il ruolo più in generale rivestito dalla magistratura e anche appunto le degenerazioni spesso di queste istituzioni. Quindi l'idea era dare una panoramica un po' più ampia rispetto a quella che facciamo di solito, sia ai nostri studenti sia a chi leggerà il libro, diciamo così, per passione storica. Come appunto suggerisce la tua domanda, e ricollegandomi anche a quello che è stato detto, il fulcro qui che abbiamo cercato di individuare sono questi due principi che si avvicendano, no? Sui partiti, insomma, è già stato detto, non ci ritorno. Sul Quirinale, allora, è evidente che il Quirinale, diciamo così, è come sempre un'istituzione, e come tutte le istituzioni, influenzata dalle contingenze. Cioè il crollo, il collasso dei partiti ha, come dire, in qualche modo allargato le funzioni del Quirinale, ma anche, mi riconnetto al principe che diceva il Presidente Letta, al processo di integrazione europea, perché è evidente, no, che il Quirinale non sia più interpretabile, non è mai stato un potere neutro, come si dice, super partes, è chiaramente un potere politico, ma che funge con un ruolo di garanzia, ha un ruolo di cintura di sicurezza, e nel momento in cui il paese è integrato, no, nella prima fase della nostra storia repubblicana in un ordine atlantico, occidentale, poi ulteriormente in quello europeo, il Presidente della Repubblica si fa garante anche degli impegni che il Paese ha preso essenzialmente verso l'estero, e questo determina, come appunto ci veniva raccontato, una necessità di contrattare con il Capo dello Stato, con il Presidente della Repubblica, anche le figure chiave dei ministeri. Questo in parte lo è sempre stato, ma dal 1994 questo elemento diventa più rilevante, diciamo così, più preponderante. C'è anche un altro punto, secondo me, che rende il Capo dello Stato particolarmente importante, diciamo, nel gioco delle istituzioni italiane. Cioè, se noi guardiamo gli indici di fiducia negli anni delle istituzioni, il Presidente della Repubblica è sempre il primo, cioè è sempre più in alto di gran lunga rispetto al Parlamento, rispetto ai partiti. E quindi, secondo me, venendo alla tua domanda, andiamo anche oltre questa idea che in qualche modo ci sia un intercettare i moderati. Il Presidente della Repubblica, secondo me, forse l'unica istituzione realmente trasversale. Poi ci sono sempre chiaramente delle minoranze, sono sempre delle contrapposizioni politiche, ma questa trasversalità e questa, diciamo, legittimazione di cui gode il Presidente della Repubblica è molto importante. Questo probabilmente si ricollega anche alle biografie dei presidenti, cioè i presidenti non sono mai sostanzialmente il centro dell'agone politico. Cioè, non è un caso che non abbiamo avuto, no, come Presidente della Repubblica Andreotti o Fanfani, per venire appunto anche a casi più recenti, ma abbiamo avuto sempre delle personalità importanti, stimate, rilevanti, che in qualche modo conservavano una propria autonomia, una propria indipendenza, una propria capacità di muoversi, diciamo, in maniera laterale rispetto al sistema. E questo secondo me ne ha rafforzato molto il ruolo, proprio perché, diciamo, con vari gradi, ma tutti erano caratterizzati da una cultura delle istituzioni, da un'idea di ordine, di equilibrio tra i poteri che è stato più forte nella maggior parte dei casi anche delle leadership politiche, si è imposto sulle leadership politiche. Secondo me questo è parte anche della interpretazione, potremmo dire vagamente ottimistica, che noi facciamo nel libro, cioè se noi pensiamo a quello che questo paese ha attraversato dalla ricostruzione dopoguerra al terrorismo, all'uccisione di Moro, a Tangentopoli, a una crisi profondissima nel 2011, a essenzialmente sorgere di partiti, come tu dicevi, populisti, anti-istituzionali, euroscettici, questo perno, soprattutto nel 1994 in poi, è stato capace in qualche modo di addomesticare il conflitto politico, cioè di stemperare questo conflitto, di tenerlo dentro alcuni canoni, senza sopprimerlo, cioè senza tentativi, come magari in altri paesi, di comprimere gli elementi, appunto, della politica democratica, e quindi ha svolto un ruolo sicuramente di stabilizzazione. Ora, c'è anche, diciamo, un altro elemento che dobbiamo considerare, e vengo alla tua domanda su, diciamo, la figura personale del Presidente della Repubblica. Appunto, il Presidente della Repubblica hanno avuto tutti dei profili piuttosto indipendenti, sono stati caratterizzati da un approccio che sicuramente è insito anche nelle istituzioni, cioè di come l'istituzione funziona e come lavora, ma chiaramente c'è un elemento personale di educazione. E questo ci richiama, secondo me, un po' al ruolo anche del libro e al ruolo della formazione che noi cerchiamo di dare alla LUISS. Fondamentalmente negli ultimi anni noi abbiamo pensato le istituzioni, e lo vediamo, diciamo, nel dibattito politico attuale, come una sorta di grande macchina. No? Questa interpretazione in qualche modo weberiana, in cui sono le regole, sono le risorse, sono le organizzazioni a prevalere su tutto. Questo è vero, ma è vero in parte, perché poi c'è un elemento di educazione in qualche modo, no? Classica, alla virtù, all'arte di governo, appunto alla dialettica istituzionale, che è un elemento che, diciamo, se si perde, se si perderà, creerà grossi problemi alla nostra Repubblica, e quindi rientra dentro, secondo me, la capacità di chi fa il nostro mestiere, quello di non ridurre le istituzioni esclusivamente a regole, a calcoli, a organizzazioni, ma dare anche, diciamo, una cultura della formazione, dell'arte di governo, dell'esercizio, appunto, di valori, di virtù, anche nel conflitto, anche nella dialettica, che possa in qualche modo mettere chi occuperà quegli incarichi istituzionali dentro una condizione di continuare in quel solco. Naturalmente questo non è garantito, però io penso che quando parliamo di elezioni del Quirinale entrano sempre in gioco delle dinamiche un po' diverse rispetto a quelle dei talk show e rispetto a quelle della lotta politica a sé stante. Cioè penso che lì, diciamo così, si intersichino in qualche modo degli elementi sia di coscienza, sia di accordo politico, sia di istituzioni in senso ampio, cioè che travalicano il Parlamento, che secondo me ci danno ancora buone speranze di poter avere in futuro delle persone tecniche, politiche, a metà strada, che possono comunque continuare a interpretare quel ruolo, diciamo, con una certa saggezza, pur nella diversità, perché poi ogni Presidente della Repubblica è diverso dall'altro e ha delle priorità, delle prerogative, degli stili che sono differenti. Però penso che quest'ancora, anche per i vincoli di cui dicevamo internazionali, possa essere in qualche modo preservata.
1: Allora, vorrei restare su questo tema con Gaetano Quagliariello, perché bisogna scommettere sul fatto che l'educazione formi, diciamo, che abbia formato già in realtà, che sia già formato un bacino, una classe dirigente da cui attingere qualcuno che consenta al principe di fare il principe, al Quirinale principe, insomma, di rimanere su questo livello, che ci sia qualcosa di condiviso. E però l'altra domanda che mi viene però è messa così si esclude un'elezione diretta, un presidenzialismo.
3: Allora, grazie.
1: Tutto. Adesso l'abbiamo portata qui, ma credo che
3: no,
1: sia
3: grazie di questa, anche, grazie anche di questa domanda. Innanzitutto consenti anche a me un ringraziamento, innanzitutto all'università, a soprattutto lo staff della School of Government, che devo dire è sempre impeccabile in queste occasioni, a tutti quelli che hanno partecipato, e poi insomma vorrei anche esprimere la soddisfazione per questa serata, perché insomma, veramente su questo palco, per quel che mi riguarda, ci sono quattro persone particolarmente care. Con Giovanni abbiamo passato una vita insieme, quindi insomma, con Enrico insomma è iniziato un dialogo quando eravamo al governo. Diciamo anche la verità che a quel governo poi gli ultimi giorni eravamo rimasti soltanto lui ed io, e da allora questo dialogo non è mai finito. E Alessandra, lei lo sa, è un mio punto di riferimento costante nel panorama, diciamo, della politica italiana. Un grazie poi a Lorenzo, perché per la disponibilità, insomma, che ha avuto a condividere con me questa esperienza, perché no, mi ha dato appunto la possibilità, cosa che non è scontata alla mia età, di imparare qualcosa di nuovo. Molto sinteticamente, per arrivare insomma a dare una risposta, alcuni aspetti che ci sono in questo libro, che noi ci rendiamo conto nell'ambito, diciamo, della storiografia è un libro minoritario. Abbiamo cercato di parlare senza complessi, come ecco appunto, insomma, senza considerarci in partenza tali, e anche cercando di dimostrare che poi, se siamo minoritari nell'interpretazione, molto spesso poi i fatti invece vanno nel senso, diciamo, ampio che in qualche modo è delineato qui. Ecco, la prima cosa, Alessandra, l'hai colta immediatamente. La storia della Repubblica inizia nel 1943, perché alcune scelte che la condizionano avvengono in quel periodo che è compreso tra il 1943 e il 1946. E queste non sono soltanto, cosa che è stata messa in luce da tanti, il fatto che i partiti siano nati prima delle istituzioni. Questo c'è, evidentemente, ma c'è anche il fatto che l'Italia è stata il primo paese a subire una resa incondizionata, c'è il fatto che non è stata difesa la capitale nel 1943, c'è ora uscito un bellissimo libro di Elena Garossi, che aveva già dato un contributo sull'8 settembre e che ora mette in evidenza questa cosa. C'era già stata la svolta di Salerno, c'era stata già una scelta in qualche modo a favore dell'America all'interno del contesto del contesto internazionale, cioè alcune scelte fondanti che poi hanno condizionato la storia della Repubblica e che fanno parte del suo patrimonio genetico, avvengono prima che la Repubblica si compie. Forse anche per questo, come ricorda Antonio Polito nel suo libro sulla Costituzione, i due primi presidenti della Repubblica italiana sono stati dei monarchici, cosa non scontata. Ecco, la seconda cosa, il secondo aspetto, sì, qui appunto c'è il libro di Antonio Polito che a livello, diciamo così, di conquista del senso comune, secondo me è molto importante. Altri contributi, il fatto che la Costituzione sia stata un grande compromesso, non facile, noi per la storia successiva abbiamo compreso che cosa vuol dire fare un compromesso, no? Allora si faceva, quel compromesso è stato fatto nel momento in cui il mondo si è diviso in due. Ecco, però è stato un compromesso, non un programma, né diciamo un atto di egemonia, e questa è una cosa che ancora si fa fatica a far passare e che invece secondo me è molto importante per leggere molte delle cose che sono avvenute dopo. Qui c'è stato un ritardo che poi si è colmato in parte, ci sarebbe ancora tanto da fare. Basta considerare una cosa, basta considerare la letteratura sulla resistenza e la storia della resistenza. Nella letteratura della resistenza noi troviamo già la resistenza come guerra civile, troviamo già, e in autori come Pavese, Calvino, Cassola, cioè non in autori nostalgici, ci sono già tutti i temi. La storiografia ha fatto una grande fatica, l'ha fatto con molto ritardo, si capisce anche perché, perché quello era un argomento di legittimazione a lungo, che ha fortemente condizionato appunto la storia e l'interpretazione di quel momento. Ecco, da qui un'altra cosa, i partiti. Sì, sono stati il principe, ma lo sono stati per un periodo fondamentalmente non lunghissimo. Quel periodo va dal 1960 al fondamentalmente 1970, agli anni 80. Questo è il periodo, sono 18 anni, non di più, perché fino al 1960 gli assetti istituzionali erano ancora in forza. De Gasperi era per un assetto istituzionale differente. Gronchi avrebbe voluto anticipare, diciamo, il baricentro del potere sul Quirinale. Quindi è un periodo importante, ma non è un periodo fondamentale. E questo spiega anche perché, quando è venuto meno un assetto diciamo internazionale, quell'ordine non si è riuscito a continuarlo, a tenerlo in vita, anche se il tentativo è stato questo. Noi cerchiamo questa cosa di descriverla, e qui io penso ci sia un'altra riflessione da fare. Giovanni ha colto il punto. Il Partito Comunista è un attore principale di tutta questa vicenda, e però quella storia avrebbe potuto avere due esiti differenti. Un esito che è quello, diciamo, di riunirsi alla strada socialdemocratica, la faccio breve, e l'altra è quello che un po' è stato descritto da Del Noce, che invece è stato prevalente. Questa partita nel PC, a mio avviso, si inizia a giocare già negli anni 70 e si gioca al momento della successione di Luigi Longo, cioè della fine. Il periodo Longo e Togliatti non c'entrano niente, non si può dire nemmeno la fine del periodo togliattiano, ma diciamo quando l'intermezzo dopo la morte di Togliatti finisce. Lì fondamentalmente ci sono due ipotesi, vado veramente con l'accetta, e mi scuseranno insomma chi questa storia la conosce meglio, ma c'è l'ipotesi Berlinguer e l'ipotesi Napolitano. Una è un'ipotesi traguarda, cioè quella di Napolitano, la riunificazione con la vicenda socialdemocratica, in fieri, non in maniera espressa. Quella di Berlinguer no, è ancora una storia che non ha nulla a che fare con lo sviluppo di una normale liberal democrazia europea. E questo spiega anche perché mi avvicino. Il tema della riforma costituzionale fatta insieme è stato un tema così centrale e così importante, anche oltre il fatto fatto che le istituzioni italiane si dovessero rinnovare, perché fondamentalmente l'avevano previsto gli stessi padri costituenti. Quello che voglio dire è che nella vicenda della socialdemocrazia è iscritto il tema della grosse coalition, del fatto di fare cioè il governo con il nemico per farlo diventare avversario. E nella vicenda socialdemocratica l'SPD non è una cosa come l'altra, è il punto di riferimento. Questo è, secondo me, il motivo che spiega la centralità di questo tema in tutta, diciamo, definiamola così, la Seconda Repubblica. Oggi io credo che questa tematica è tramontata. Cosa rimane sul tappeto? Rimangono delle istituzioni oggettivamente in alcune parti antiquate, che avrebbero bisogno di essere rimesse a posto, e non tutto si può fare attraverso leggi ordinarie. La riforma del CSM si poteva fare, ma non tutto. Per esempio, il nostro bicameralismo è oggettivamente improponibile, e tanto è vero che l'abbiamo riformato nei fatti, lo abbiamo riformato attraverso, diciamo, il gioco delle navette. Rimane anche però sul tappeto un'altra cosa, rimane il fatto che ci sono alcune garanzie che le costituzioni devono oggi assumere di fronte ai rischi della rivoluzione digitale, che fino ad ora non sono state prese in considerazione da alcuna ipotesi di riforma e che diventano assolutamente fondamentali e che fanno ritenere che alcune soluzioni del passato, ad esempio quella dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, Dio solo sa, e anche Enrico, se io non ho caldeggiato per una lunga stagione quella soluzione, oggi possono essere inadeguate. La Romania è sopportabile una volta, ma non può essere la regola per la quale, e di fronte, diciamo, all'incidenza di alcune cose, diciamo, giornalisticamente definite come fake news sulle istituzioni, noi non abbiamo ancora elaborato una teoria delle garanzie che invece è assolutamente urgente. Ultimissima cosa. Allora, due cose. Una, Enrico. Rispetto, sì, il principe ha diverse, e non c'è dubbio, a diverse incarnazioni, e alcune di queste possono convivere. Non c'è dubbio che una è quella che tu hai evidenziato, di fronte alla quale noi non ci siamo sottratti. Tra le altre cose, si potrebbe anche dire che la crisi delle istituzioni monocratiche elette direttamente è legata alla dinamica che tu hai spiegato, perché tu un'istituzione monocratica che la eleggi direttamente, gli dai una forte, diciamo, legittimazione, poi deve andare in una stanza con altri 27 a parlare inglese, cioè immagino Mitterrand in questo, e beh, allora a quel punto è chiaro che c'è una contraddizione, si inserisce una contraddizione. Ecco, quello che su cui mi vorrei essere un po' rassicurato da te, e come tutto questo poi si interfaccia con il tema della sovranità, e cioè la sovranità che si trova all'interno di quel Consiglio è riconosciuta dalle opinioni pubbliche, o alcuni dei fenomeni di rigetto a cui noi assistiamo oggi non dipendono proprio dal fatto che questo riconoscimento non c'è. E ovviamente questo non è un compito degli storici, grazie al cielo gli storici guardano al passato e quindi si fermano lì. Però la Francia e la Germania non sono l'Ungheria, e noi abbiamo festeggiato, io con te, il risultato ungherese, anche perché poi ha vinto uno di centrodestra fondamentalmente. Ma ecco, se in Francia tra un anno dovessimo trovarci un ballottaggio come quello che si ritiene possibile, e in Germania non si ferma l'ascesa nei sondaggi dell'AfD, qualche problema, quei 27 chiusi là dentro, ce lo possono avere. E quindi mi chiedo se quella stanza non andrebbe aperta. In che senso? Che dell'Europa non si può fare a meno, sempre di più non si può fare a meno. E non si può fare a meno di un'Europa politica, perché fino a che ci stava l'asse transatlantico, noi potevamo tenere una geometria variabile, per cui l'economia contava di più. E allora non dobbiamo forse provare a cercare qualcosa anche fuori da quella stanza e dai meccanismi istituzionali che quella stanza propone? E qui il tema, allora, noi, per quello che ho detto, ecco, e questo non potevamo non tenerne conto, l'Italia oggi si trova in una situazione di maggiore stabilità rispetto all'Europa, e addirittura, diciamo, un miracolo. Chi frequenta un po' la Francia lo sa, cioè i francesi hanno più o meno lo stesso effetto di quando Bartali vinceva il Tour de France, cioè, insomma, dici, ma com'è possibile che avete un governo da 5 anni? Ora il problema però è questo, che questa cosa è fragilissima, perché uno dei temi legati al pareggio, che poi tra l'altro sarebbe necessario per eleggere un presidente della Repubblica, diciamo, non di parte, è che il pareggio in Italia non ti fa partire un governo come in Francia e come in Spagna. Il pareggio in Italia, in questa situazione, ti manda a rivotare e a rivotare. E quindi forse, visto che abbiamo un anno di tempo, varrebbe la pena pensarci prima.
1: Altrimenti ci sarebbe molto da dire, ma vedo anche che è tardissimo e quindi fermerei qui, ringraziando ovviamente gli autori, i relatori e voi che ci avete ascoltato, e buona serata.
3: Mi dicono chi può fermarsi a bere un bicchiere, che c'è un
4: bicchiere. Sì, sono un bicchiere.
5: Radio Radicale, sono le 17:09. Abbiamo finito di ascoltare la presentazione del libro Il Principe e la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 43 a oggi, di Lorenzo Castellani, Gaetano Quagliarello, presentazione che si è tenuta all'Università Luiss a Roma il 25 maggio. Ora passiamo a un altro incontro, questa volta del 27 maggio a Milano, la sfida del governo in Italia e in Europa, un dibattito organizzato dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, a cui sono intervenuti Anna Catasta, vicepresidente del Consiglio Direttivo del Centro Caldara, Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze, Luciano Belli Paci, fondatore del Circolo Rosselli di Milano, Piero Graglia, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, Marco Buti, titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa all'Istituto Universitario Europeo, Antonella Manzi, dirigente di Solmar SPA con responsabilità di direttore commerciale, Marco Leonardi, professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano, Paolo Gentiloni Silveri, già presidente del Consiglio dei Ministri e commissario europeo, e poi Valdo Spini, che però abbiamo già detto, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, nonché Franco D'Alfonso, presidente del Circolo Caldara. Buon ascolto.
6: Noi abbiamo chiesto la ospitalità del Circolo Caldara per celebrare il secondo colloquio, la sfida del governo in Europa e in Italia. E quindi è doveroso che siano prima i nostri ospitanti, il Circolo Caldara e il Circolo Rosselli di Milano, a portarci il loro saluto. Prego, do quindi la parola per prima ad Anna Catasta.
7: Mi sentite? Bene. Allora, due parole di saluto. Siamo molto contenti di ospitarvi. Come sapete, il Centro Caldara si occupa di storia di Milano e di prospettive della città. Quindi in questo quadro la dimensione europea non è solo una cornice di senso, ma fa parte sia della storia di Milano che delle sue prospettive. E quindi c'è un legame stretto fra la dimensione europea e il futuro di questa città. Vale ovviamente per Milano, ma vale anche per l'Europa. Io vorrei dire solo due parole, sperando che l'incontro di oggi, come è nelle cose, visto la qualità dei relatori, non sia ovviamente formale. Ci sono due termini che sono stati utilizzati in questo periodo, buon ultimo da Mario Draghi nel suo recente discorso ad Aquisgrana. L'Europa deve diventare più autonoma, ma in questo percorso aumenta la sua solitudine. È una chiave di lettura molto importante, dal momento che spero che di questo si discuta nei lavori di oggi. Perché se il percorso di autonomia, ancorché obbligato dal repentino cambiamento del quadro geopolitico, è intuibile, autonomia nella difesa, autonomia energetica, autonomia politica rispetto ai vecchi e nuovi player mondiali, e se il ricorso a strumenti straordinari come il debito comune, la riproposizione più volte richiesta di strumenti quali il PNRR per l'energia sono comprensibili, l'accenno alla solitudine dell'Europa è meno intuitivo. Solitudine nel quadro geopolitico in disordinata e tumultuosa trasformazione. Solitudine rispetto al rapporto con gli Stati Uniti di Trump. Solitudine nella difesa, nei dazi, solitudine nel posizionamento dei conflitti. Ma forse si tratta anche di una solitudine più profonda che ci interroga sulla necessità di ricollegare la politica alla dimensione europea, ai cittadini e cittadine europee. Perché il punto è, e ne abbiamo discusso qua qualche mese fa, chi governa e chi discute della politica europea? Chi decide poi alla fine? I partiti politici sono in crisi in Italia. E in Europa i partiti politici sono quasi inesistenti. Il rischio di una risposta solo tecnocratica e dall'alto alla crisi profonda di oggi è molto vicina. L'Europa oggi è formata da governi di diverso segno politico e anche se i partiti sovranisti non hanno sfondato nelle ultime elezioni europee, il rischio di una situazione paradossale in cui abbiamo bisogno in tempi brevi di un'Europa più forte e autonoma con governi che ne vogliono limitare l'autonomia è forte. La dichiarazione di Meloni, della Presidente Meloni, ieri al convegno di Confindustria, l'Europa faccia meno ma meglio, mi sembra molto indicativa in questa direzione. Quindi, e qui chiudo, per non essere in solitudine anche rispetto ai suoi cittadini, l'Europa ha bisogno di politica, di scelte condivise, di sviluppo dei diritti sociali e civili, e il piano casa forse va in questa direzione. Il governo Meloni stenta ad essere protagonista positivo di questa fase, oscilla tra la elaborazione del lutto per la distanza con Trump, a goffi tentativi di collocazione nel quadro europeo per ottenere qualche deroga essenziale alla gestione di una difficile prospettiva di bilancio. Quindi, tra sovranismo e tecnocrazia dobbiamo sicuramente anche in questa fase di emergenza cercare di allargare la democrazia europea. Come ripartire? Torniamo a Milano. Milano ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno di Milano. Abbiamo sostenuto in questa sede anche nelle ultime settimane che sicuramente prima delle proposte di candidatura per Milano dobbiamo avere un programma, delle idee. Ma Milano avrà bisogno di un sindaco o di una sindaca che sia non solo un sindaco o una sindaca della città e dell'area metropolitana, ma anche il primo cittadino in Europa, con politiche pubbliche non solo orientate all'uso corretto dei fondi, ma anche alla costruzione di percorsi veri per un'Europa delle città e dei territori. Buon lavoro.
8: Grazie Anna Catasta. Adesso salutiamo Luciano Bellipaci che porta il saluto del Circo de' Rosselli di Milano.
9: Grazie, mi fa molto piacere portare il saluto del Circolo Carlo Rosselli, del suo presidente Francesco Somaini, che non è a Milano e quindi non ha potuto essere qui con noi. Ringrazio in particolare il Circolo Caldara che ci ospita e ringrazio sentitamente l'amico e compagno Valdo Spini che ha avuto l'idea, l'iniziativa di fare questo incontro, non semplicemente replicando un incontro che ha già organizzato, che aveva già organizzato a Firenze, ma dando vita, se ho capito bene, a un ciclo dedicato a questi nostri temi, che quindi si dipana con alcuni relatori comuni, altri che invece cambiano, per approfondire meglio le varie questioni. È stata un'iniziativa, credo, molto utile e molto puntuale, perché il tema è assolutamente centrale. Anch'io vorrei tentare, sia pure in poco tempo, di dare un contributo di contenuti, come ha fatto Anna Catasta. Sono meno bravo di lei perché non ho un testo scritto, ma cercherò di dire alcune cose che, vi dico subito, saranno piuttosto critiche, perché io penso che anche noi europeisti, anzi direi a maggior ragione noi europeisti, dobbiamo avere chiaro il quadro delle criticità per cercare di fare delle politiche che superino queste criticità. E le criticità delle quali vorrei brevemente accennarvi sono quelle che, a mio giudizio, contribuiscono a determinare un problema che, come dire, è a monte rispetto al problema del governo, ed è il problema del consenso. Noi abbiamo, l'ha già accennato nel suo intervento, hanno un enorme problema che vediamo in tutti i vari paesi, vediamo questa crescita in alcuni casi impetuosa di forze che sono antidemocratiche, sovraniste, antieuropeiste, spesso pericolose direi addirittura. E questa crescita si colloca in un tempo in cui, anche questo è già stato detto, perché il discorso di Draghi sicuramente rappresenta una pietra miliare, diventa a tutti più chiaro di prima che l'Europa non è più un'opzione ma è una necessità assoluta e anche una necessità urgente. E quindi fare i conti con il rischio che non ci sia un consenso sufficiente per poter andare in quella direzione è naturalmente, secondo me, del tutto necessario. Una delle radici, secondo me, una delle radici fondamentali di questo consenso che è andato calando, perché noi che abbiamo una certa età ci ricordiamo quando c'era un entusiasmo europeista, soprattutto in Italia, dove scontiamo sempre questo fatto di avere un po' un complesso di inferiorità. L'Europa, l'Europa, l'Europa, che bello. Questo clima non c'è più e non c'è più da molto tempo. Perché non c'è più? Naturalmente le ragioni sono tante. Io ne vorrei sottolineare una che, dal mio punto di vista anche di socialista, è fondamentale. La costruzione dell'Europa, come tutti i fatti politici, sconta una certa casualità. Non è che c'è stato un disegno lucido, un cronoprogramma che si è realizzato, il giorno tale facciamo una tal cosa, poi facciamo un'altra, poi un'altra. Si è tenuto conto, come è inevitabile, degli equilibri politici, del punto di caduta, dei possibili compromessi che in quelle date e situazioni si potevano raggiungere. Il risultato qual è? Il risultato è che è stato messo in comune, ed è quindi materia europea, alcune cose, in particolare ne cito tre: il mercato, del resto nasceva come mercato comune, l'Europa, la moneta, per una buona parte degli stati che aderiscono all'euro, quindi si sono privati della politica monetaria cedendola all'Europa, e per poter fare la moneta i vincoli di bilancio, i parametri famosi. Tutto questo rappresenta per gli stati nazionali un vincolo, qualcosa che non appartiene più a loro, su cui hanno, diciamo così, le mani legate. Cosa è rimasto agli stati nazionali? Varie cose, anche qui mi limito a citare quelle che secondo me sono più rilevanti. È rimasto il welfare, è rimasto il fisco, è rimasta la regolamentazione del lavoro. Il che cosa ha significato? Che su queste materie si determina una concorrenza tra gli stati, mentre sulle precedenti che ho citato questa concorrenza non è possibile. Ma fare concorrenza su queste materie, cioè incaricare di fatto gli stati di competere tra loro su queste materie, significa inevitabilmente spingere verso una concorrenza al ribasso. Perché se tu vuoi attirare investitori, capitali, devi abbassare le tasse. Se vuoi abbassare le tasse, devi abbassare le prestazioni del welfare. E se vuoi evitare la delocalizzazione delle imprese, devi trattare peggio, non meglio, i lavoratori. Tutto questo ha rischiato di creare, e infatti si sono visti i risultati, una sorta di ecosistema incompatibile con la vita della sinistra, perché su quei terreni lì la sinistra o proprio non può competere se è fedele, diciamo, ai suoi principi, perché una sinistra che si mette in lizza con gli altri per far stare peggio i lavoratori, avere lo stato minimo e ridurre il welfare è un po' complicato, oppure appunto quando si è messa su quel terreno lì abbiamo visto poi uno scollamento grave. Quindi io credo che debba essere messo al centro questo tema. Naturalmente sono temi comuni anche agli anti-europeisti questi qua, che li usano nel senso di dire allora vogliamo tornare indietro, meno Europa, uscire dall'euro. Noi dobbiamo porli all'incontrario, nel senso che la soluzione a questi problemi è più Europa. Dare queste competenze, spostare queste competenze dagli stati nazionali all'Europa, oppure avere a livello europeo dei parametri, come ci sono i parametri di Maastricht per i bilanci, dovrebbero esserci dei parametri per il benessere sociale, per i requisiti delle regolamentazioni sul lavoro, per il trattamento dei lavoratori e via dicendo. Quindi io credo che questo sia il punto nodale rispetto al quale si può determinare un'inversione di tendenza rispetto a questa disaffezione di cui si parlava. E concludo con il secondo punto, molto più breve. C'è una evidente sfasatura tra il luogo della politica, dove le cose si decidono, le cose principali si decidono, che ormai è l'Europa, e sempre di più dovrà essere l'Europa, e il luogo invece delle formazioni che la politica dovrebbero interpretare, perché i partiti sono tutti partiti nazionali. C'è una finzione rispetto ai partiti europei, che sono più o meno dei gruppi al Parlamento europeo o delle confederazioni in qualche modo, no, formali, ma veri partiti europei non ci sono. Anche questo naturalmente è un enorme problema rispetto a una tenuta, a un consenso che bisogna andare a sviluppare, a cercare nell'opinione pubblica, perché questo consenso è difficile che la vadano a cercare dei partiti nazionali quando le tematiche trascendono la loro possibilità di incidere. Quindi ecco, queste due questioni secondo me dovrebbero essere poste al centro, e su queste ho ritenuto di proporvi questo saluto. Grazie.
10: Bravo Lucio. Io vorrei innanzitutto porgere un saluto agli studenti che sono qua, che si sono spostati fin qui, e siamo molto contenti di averli, e saranno i giovani che porteranno avanti le vicende europee. Siamo qui a Milano per tanti motivi, per un omaggio a quella che Stendhal definiva la città europea per eccellenza, e anche per un passato, diciamo, rosselliano. Come è noto, è stato 100 anni fa, nel 1926, che qui a Milano Carlo Rosselli con Pietro Nenni pubblicò una rivista, Il Quarto Stato, che fu l'ultima rivista ammessa, sia pure con vari sequestri, prima della chiusura totale della libertà di stampa. Ma subito dopo, come è noto, neanche un mese dopo, Rosselli era già al lavoro per far portare fuori dall'Italia Filippo Turati con questa meravigliosa squadra che era composta da lui, da Ferruccio Parri, da Sandro Pertini e da Adriano Olivetti, che secondo me assume anche un grande significato simbolico questo viaggio verso la libertà. Qualcuno dice: Valdo, ma tu sei venuto in modo provocatorio presentando un quaderno sul Piemonte, che è il nostro ultimo quaderno Rosselli. Provocatorio è vero, nel senso che mi piacerebbe molto arrivarne a un altro sulla Lombardia o su Milano, dipende, e quindi questo, diciamo, è anche un messaggio che lascio: se ne avete voglia ci si può lavorare. Noi siamo al secondo incontro e si parlava prima anche con Antonella. Noi abbiamo fatto il precedente incontro il 26 febbraio. Appena due giorni dopo gli Stati Uniti scatenavano quella che è stata chiamata la terza guerra del Golfo contro l'Iran. Quindi una situazione completamente mutata, con le conseguenze economiche globali che ne sono scaturite con la chiusura dello stretto di Hormuz. In questi periodi, in questi mesi, si sono susseguiti incontri tra Trump e Xi Jinping, tra Putin e Xi Jinping, con grandi dimostrazioni di stima reciproca e di grandi omaggi. È in ponte una trattativa con l'Iran da non so quanto, che ogni giorno ci viene annunciato che sta per finire oppure che sta per fallire. Sta di fatto che non si è arrivato a niente, nemmeno per quanto riguarda la guerra fra Russia e Ucraina. Semmai, se questi incontri hanno messo in evidenza qualcosa, e quello è stato detto giustamente dalla nostra Anna, hanno messo in evidenza l'isolamento dell'Europa. Cioè a dire: noi stiamo pensando se non convenga avere, nominare un rappresentante apposta per tutte queste belle cose qui, ma al di là del fatto che abbiamo un atteggiamento molto critico verso questi incontri hanno fatto vedere che noi proprio non ci siamo. E quindi c'è il tema fondamentale: dare all'Europa una soggettività politica. E da questo punto di vista sarebbe bene che ci fosse un governo italiano che si mettesse un po' alla testa di questo lavoro, che spingesse in questa direzione. Invece abbiamo visto ieri all'assemblea della Confindustria che l'Europa sembra diventata quella specie di comodo scarica l'asino in cui i problemi del nostro paese non affrontati vengono in qualche modo deferiti alla vicenda europea, col risultato che poi probabilmente non se ne fa evidentemente di nulla. Per quanto riguarda la situazione italiana, il recente rapporto dell'Istat ha messo in evidenza tassi di crescita più bassi rispetto alle altre nazioni europee, ma più bassi fortemente, e prospettive preoccupanti sul PIL derivanti dall'andamento demografico. Un quadro molto preoccupante che non dovrebbe consentire di sedersi sugli allori. Ho letto l'altro giorno un articolo che mi ha molto interessato di Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera, il quale diceva si potrebbe frenare questo declino. Lui per esempio faceva delle stime: se facessimo un programma straordinario per far lavorare le donne, questo, più donne ovviamente, questo potrebbe portare a una diminuzione della vicenda demografica e quindi della prevista diminuzione del PIL. E faceva una serie di simulazioni. Come è noto, noi abbiamo al lavoro una percentuale di laureati inferiore a quella delle altre nazioni europee, c'è un problema di formazione e così via. E di fronte a questi temi così grandi, una situazione internazionale che ci emargina, una situazione italiana che anche comparativamente rispetto agli altri paesi dovrebbe fortemente preoccuparci, vediamo latitare una risposta politica adeguata. Il recente referendum sulla giustizia ha fatto verificare come non basti che l'attuale governo prenda una posizione perché la maggioranza dell'elettorato lo segua. Non è detto. Ma subito dopo le elezioni amministrative parziali domenica scorsa hanno messo in evidenza, viceversa, come il risultato referendario non sia automaticamente estendibile alle altre scadenze elettorali. Bisogna allora passare dalla contrapposizione alla proposta, una proposta che vede accendersi la luce della speranza in molti che l'hanno persa. Su questo piano può essere importante il ruolo delle fondazioni culturali come stimolo per sviluppare un dibattito non immediatamente correlato ad affermazioni di partito o di personalità. Da tempo sentiamo circolare queste esigenze: puntare sul capitale umano, la formazione, l'innovazione, in modo da sviluppare la produttività, punto cruciale di ogni ripresa e di ogni sviluppo, ma aggiungo, punto cruciale anche di una politica di incremento del salario, è la produttività, è il rapporto con la produttività. Da tempo sentiamo parlare di queste esigenze, ma un vero e proprio progetto, un vero e proprio programma, non l'abbiamo visto. Da tempo sentiamo parlare di interventi per contrastare il declino demografico, ma alla fine anche qui è apparso molto difficile passare dalle parole ai fatti. Da tempo sentiamo parlare di interventi in questo campo, ma purtroppo appunto non siamo in grado di valutare delle cose precise. Particolare preoccupazione l'abbiamo dal punto di vista economico per le vicende dell'industria. Si è analizzata la deindustrializzazione,

0: tendenze al ribasso sul mercato del lavoro, ne è stato parlato, che hanno creato un divorzio fra le classi sociali che usualmente votavano a sinistra e la sinistra stessa. Per cui assistiamo anche al fatto, perfino sul referendum, quali sono le regioni che hanno votato sì? Quelle del nord. Veneto, Lombardia, Liguria. E quali sono quelle che votano no con grande entusiasmo? Il sud. Cioè, c'è stata addirittura una dissociazione di carattere politico. Questo comporterebbe veramente una rivoluzione nel modo di far politica, di affrontare le cose, e noi vogliamo tentare di portare un modestissimo contributo per muoversi in questa direzione. Vogliamo un'Italia capace di essere un elemento di propulsione in senso europeistico, non perché non ci siano bardature burocratiche o cose che possano essere semplificate, assolutamente, ma perché vorremmo avere un protagonismo politico. Capisco che l'attuale governo sia orfano di una vicinanza a Trump, ma diciamolo francamente, che i leader della destra mondiale, cioè a dire Trump e Netanyahu, abbiano creato un vero e proprio caos con questo grande disastro, credo che questo sia inoppugnabile e che bisognerebbe cercare di metter su un altro tipo di solidarietà e creare un'altra condizione politica. Ecco perché quello che viene chiamato il campo largo, brutto termine, ma insomma si è capito, lo schieramento alternativo al governo, dovrebbe sviluppare su questo terreno delle proposte in positivo. Noi stimoleremo a questo. Comprendiamo che è difficile su certi punti trovare delle soluzioni unitarie, ma è necessario farlo. Hic Rhodus, hic salta. Come è noto la favola sarebbe in greco, non in latino. E là sono andato però a rivedermi le cose. La favola originale di Esopo suonava Hic Rhodus, hic saltus. Qui è Rodi e se sei capace qui devi fare il salto. Chi è che ha sostituito il salto con salta, cioè con l'imperativo? Karl Marx, nel volume Il 18 Brunaio di Luigi Bonaparte. E naturalmente passare da hic saltus a hic salta ha un significato più imperativo, più pregnante. Se dici di saperlo fare, non hai scusanti, devi farlo. Ecco perché io credo veramente che da questo punto di vista non ci siano oggi più scusanti e non si possa semplicemente scaricare sui lacciuoli burocratici o quant'altro quello che invece va fatto. Va fatto e va fatto con urgenza, perché su questo la Confindustria ha fatto dei dati che sono inoppugnabili. Noi rischiamo veramente un taglio dell'industria a livello europeo e italiano di cui dovremmo poi pentirci amaramente. Pensiamo alla mia regione, la Toscana. Certo, uno si può rallegrare del turismo, ma sappiamo che il turismo subisce poi i contraccolpi e i cicli. È tutta un'altra cosa da una capacità produttiva poi così esposta all'esportazione, quale quella che possiamo esaminare. Ecco perché allora ci siamo ritrovati qui a Milano, in parte con la stessa formazione, in parte con una formazione cambiata. Il primo che è cambiato è Piero Graglia, che è professore all'Università di Milano, ma che personalmente abita e vive a Pistoia, e gli do volentieri la parola.
1: Grazie a Valdo, grazie al Circolo Caldara per ospitare questa iniziativa. E con Valdo Spini ormai c'è un rapporto che è troppo lungo, nel senso che significa che un po' di tempo è passato, e mi fa sempre poi piacere ritrovare amici come Luciano Bellipaci, che ho solo occasioni di litigio sui social con lui. Insomma, è sempre invece piacevole incontrarlo. E poi Marco Buti, che per noi che studiamo storia dell'integrazione europea, suo malgrado immagino, è una lettura imperdibile. Ora, io ieri ho sentito, come tutti avete sentito, il discorso di Giorgia Meloni, e riflettevo adesso mentre sentivo te, Valdo, ma noi abbiamo davvero come nostra principale aspirazione quella di diventare una nazione di pizzaioli? Perché poi alla fine questo è ciò che ci viene preparato, no? In questo considerare la deindustrializzazione passata, presente e probabilmente futura come una cosa in fondo che non ci interessa.

0: E abbiamo passato delle fasi nel nostro essere europei ed europeisti soprattutto, che non sono state mai sempre uguali. Cioè abbiamo visto nel corso del tempo cambiare il sentimento di adesione a questo processo di integrazione europea. L'europeismo di De Gasperi non è l'europeismo di Draghi e non è neppure l'europeismo che a suo modo può manifestare una persona come Meloni, perché Meloni paradossalmente manifesta una richiesta d'Europa. Quando dice l'Europa deve fare di più, beh, non è che è lontana da quello che si diceva negli anni 80 o 90, in quel periodo che tu ricordavi, Luciano, dell'euro-ottimismo, no? In cui sembrava che fosse tutto possibile, anzi, Romano Prodi usava questa trappola teleologica del dire l'Europa si farà perché la storia lo vuole. No, la storia non vuole niente, o comunque è sempre difficile capire ciò che vuole la storia, anche perché, come diceva Oscar Wilde, la storia è un po' come l'esperienza, prima ti dà il voto, poi ti spiega la lezione. E da questo punto di vista noi le elezioni ne abbiamo prese tante e i voti non sono mai stati troppo alti. Quindi ascoltavo la nostra Presidente del Consiglio e dico, vai, adesso userà la solita trappola un po' lamentosa del dare tutta la colpa all'Europa. Ma noi come Stato, o meglio, come direbbe lei, come nazione, quale interesse nazionale portiamo avanti? Ci abbiamo mai riflettuto su questo punto? Qual è l'interesse nazionale italiano? O meglio, dov'è che viene rappresentato l'interesse nazionale italiano? Guardate che non è solo un problema italiano, eh? Negli Stati Uniti c'è una rivista che si chiama The National Interest, che è una rivista fondata peraltro da Irving Kristol in anni lontani, che poi è diventata anche una fondazione, venne acquisita da Richard Nixon, dall'ex presidente Richard Nixon, che ne ha fatto poi una rivista molto, molto influente nel panorama americano. Trovatemi una qualcosa di simile nel panorama europeo, una nazione in Europa in cui si parli di interesse nazionale, declinato al francese, declinato al tedesco, declinato all'italiana. No, non ci sono. Non c'è nessuna declinazione di un interesse nazionale. Questo è un aspetto positivo e un aspetto negativo. Perché non c'è nessuna declinazione di interesse nazionale? Beh, perché noi abbiamo un interesse che è quello di sentirsi europei. Abbiamo riversato nel progetto europeo quello che una volta era il nostro orizzonte di interesse nazionale. L'abbiamo fatto noi italiani in particolare, l'hanno fatto tantissimo i tedeschi, investendo nel processo di integrazione europea una sorta di superamento della colpa e superamento di quello che era stata l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, e parzialmente l'hanno fatta anche i francesi, perché i francesi ogni volta che vogliono affermare qualcosa di interesse personale tirano fuori l'Europa. Dicono, si mettono alla guida di un processo di integrazione europea o di qualche iniziativa europea e quello è il loro interesse nazionale. Ma l'espressione interesse nazionale è stata bandita per tanti anni, addirittura neanche Meloni la tira fuori, parla di nazione con la maiuscola, però non parla di interesse nazionale. Ma semplicemente perché il suo interesse nazionale o la sua declinazione di interesse nazionale non può fare a meno dell'Europa. Ora non voglio tirar fuori Spinelli, il manifesto di Ventotene e tutta la teoria federalista, ma dire che è un fatto che gli stati membri dell'Unione non possano gestire problemi che hanno dimensione continentale e quindi perseguire il loro interesse risolvendo questi problemi su una scala nazionale, è una cosa che hanno accettato tutti, non c'è più discussione su questo, nessuno dice che non è vero. Quando Meloni dice l'Europa deve fare di più, implicitamente dice perché noi non possiamo fare quello che vorremmo fare, perché c'è bisogno di quell'aiuto lì, perché c'è bisogno, senza l'Unione Europea noi non andiamo da nessuna parte. Lo dice in maniera polemica, ma lo dice in maniera chiara. Allora noi così abbiamo abbandonato l'interesse nazionale? No, semplicemente lo decliniamo in Europa, lo decliniamo nella dimensione europea. Però nello stesso tempo neghiamo sempre all'Unione Europea quegli strumenti per poter essere efficace nel risolvere problemi comuni. Perché a quel punto scatta la trappola del sovranismo. Noi siamo sovrani, siamo autonomi, non abbiamo bisogno di nessuno, ce li risolviamo da soli i nostri problemi. La grande massa di normative che viene denunciata da Meloni europee è niente confronto alla massa di normative italiane inutili, superate, desuete. Io vivo nell'università, sapete che se uno diventa professore emerito fa ancora riferimento a un regio decreto del 1936, tuttora valido? Vieni dichiarato professore emerito in nome del re? Oh, non hanno cambiato una riga di quel decreto, eh? È sempre lo stesso. Voglio dire, solo un esempio, ci sono ora l'università per fortuna è regolata da 5 o 6 leggi e basta, ma ci sono settori che le leggi vengono regolati da leggi molto più numerose e non cambiano. È molto comodo dire c'è tanta normativa europea, ma le normative europee sono pochissime, sono circa 2000, credo, poco di più, ma non certo paragonabili a quelle che sono le nostre norme che si affastellano. Allora che senso ha? Vi ricordate Berlusconi quando andava in televisione e si faceva ritrarre dietro con degli scatoloni che dovevano essere le norme europee, scatoloni vuoti, assolutamente vuoti, però lui diceva qua queste sono tutte le norme che l'Unione Europea ha prodotto sin da quando è nata come comunità e queste bisogna buttarle tutte via. Buttale via, così il giorno dopo chiudi il mercato unico, chiudi il mercato comune, chiudi baracche e vai a fare qualcos'altro, non so che cosa. Cioè è provincialismo, è incapacità di comprendere i processi complessi. Siamo entrati in un processo di integrazione economica che sì, ha normato tante cose, però è anche vero che se vuoi fare un mercato unico a livello europeo, le cose le devi normare. Nella mia città, Pistoia, che è città di c'è una piazza che è tuttora piazza di mercato, la piazza comunale di Pistoia, c'è murate sul muro del comune, ci sono due barre. Una è un metro di ferro, c'è scritto sotto un metro, e l'altro è un doppio braccio toscano, che è una vecchia misura toscana, è un po' più grosso del metro, 1,25 m, 1,24 m. Perché le hanno murate lì? Perché ovviamente quando andavi a comprare un pezzo di stoffa al mercato, poi misuravi e vedevi che non ti avessero fregato. È quello che fa l'Unione. Quando ti produce dei regolamenti, delle direttive, delle normative che aiutano a capire come muoverti sui prodotti che vengono commercializzati, fa qualcosa che facevano sin dal Medioevo. E quindi perché ci va bene quello che facevano gli stati nel Medioevo o i principati nel Medioevo, ma non ci va bene quello che fa l'Unione Europea in regime di mercato unico. Quindi siamo estremamente provinciali, abbiamo una classe politica estremamente provinciale che si rifugia nel nazionalismo simbolico, la nazione, siamo sovrani, facciamo per i fatti nostri, e poi però chiede l'aiuto dell'Unione Europea per essere efficace, per essere efficiente e per risolvere i problemi. Quindi una sorta di schizofrenia. Medicalmente, quando affermi una cosa e subito dopo la neghi con l'azione, sei schizofrenico. Cioè un bipolarismo, una sorta, ecco, bipolarismo forse è l'espressione giusta. Quindi la Meloni che fa queste affermazioni pratica un bipolarismo politico che non ci fa bene, perché dovrebbe essere un bipolarismo maturo di una persona che dice io sono, credo nella sovranità, questa sovranità la posso declinare soltanto a livello europeo perché questa è la dimensione che l'interdipendenza economica ci impone a fronte di attori continentali, Stati Uniti, Russia, Cina, e quindi sono europeista. Voglio che l'Italia conti di più nell'Unione e voglio che l'Unione sia più efficace nella sua azione. Questo sarebbe un atto coerente di sovranismo. Ma visto che invece usa il sovranismo in maniera, diciamo così, strumentale, siamo arrivati al punto appunto delle accuse, delle inutili accuse all'Unione Europea, come tante altre ne abbiamo sentite, e diventa praticamente uno sfogatoio l'Unione Europea. classico alibi dell'inefficienza e dell'impotenza di una leader o di un leader, lo stesso non cambia, che di fronte a problemi complessi si rifugia nel è stato lei, è stato lui. Marco Buti qui accanto a me è stato a lungo, ha lavorato a lungo nella Commissione europea. E quando ho parlato con gli studenti del mio corso di storia dell'integrazione europea, e si parlava appunto di Commissione europea, ho fatto il giochettino di dire chi è l'istituzione più importante all'interno del sistema dell'Unione europea e praticamente quasi tutti mi hanno detto la Commissione, pochi hanno detto forse il Parlamento, forse un paio, nessuno ha detto il Consiglio, cioè il Consiglio non esiste, non esisteva. In realtà il Consiglio, come sa benissimo Marco, che orienta molto il lavoro della Commissione, la quale ha un ampio margine di iniziativa, ma poi riferisce e dipende dalla volontà del Consiglio per l'approvazione di ciò che propone. Ecco, questo è il migliore esempio di delega strumentale. Avete mai sentito un ministro italiano dire, mentre dice ce lo impone l'Europa, dire sì, ma io nel Consiglio poi ho votato a favore di questa misura, quindi ve lo impone l'Europa, ma ve lo impongo pure io, perché nel Consiglio c'ero io e quindi ho votato in direzione di quella decisione che oggi purtroppo l'Europa ci impone. Mai, dicono tutti, è stata la Commissione. Oppure è stato qualcun altro, magari a volte la Corte di Giustizia, oppure ultimamente anche il Parlamento, visto che il Parlamento è diventato un corresponsabile. Ecco. Io vorrei, e chiudo, quando Meloni, ma come tanti altri, si pone in questo registro anti-europeo, vorrei che le persone e i cittadini che ascoltano fossero informati dei limiti e delle caratteristiche dell'azione del nostro governo all'interno delle istituzioni dell'Unione. Come funziona l'Unione? Non è molto complicato, eh? Certo, se fai il lavoro che faceva Marco Buti, sicuramente qualche complicazione c'è. Ma alla fine spiegare come funziona il rapporto Consiglio-Commissione-Parlamento non è estremamente difficile. Quindi io vorrei sentire, nel momento in cui la Presidente del Consiglio attacca l'Unione Europea, spiegare anche ai cittadini che gran parte di ciò che l'Unione Europea decide lo decidiamo insieme, 27 governi tutti insieme. E la quantità di colpa che attribuisce all'Unione Europea in parte è anche delle scelte del suo governo e dei suoi ministri, che non sono, diciamo, esclusi da questa colpevolezza, da questo richiamo di responsabilità. Questo tanto per dire che c'è un trucco. C'è un bel trucco, un trucco retorico che ci accompagna e il compito che io cerco di fare appunto nei corsi di storia dell'integrazione europea, ma anche di storia della politica estera italiana, è questo, smontare i trucchi, perché alla fine questo ci è rimasto come docenti universitari, soprattutto quando fai lo storico, fare debunking, no? Come si dice? Cioè svelare un po' le furbizie e gli alibi che la politica molto spesso usa in questo campo. Vi ringrazio.
1: Grazie a Piero Graglia. Vorrei chiedere agli altri due oratori, cioè dire a Antonella Manzi e al nostro professore, questo milanese davvero, Marco Leonardi, di raggiungermi qui. E saluto il presidente del Circolo Caldara che è arrivato, Franco D'Alfonso. E evocato da Piero Graglia, do la parola a Marco Buti. Marco Buti è stato capo di gabinetto del commissario europeo Gentiloni. E attualmente insegna all'Istituto Universitario.
2: Grazie Valdo, grazie dell'ospitalità. Poi Paolo Gentiloni, quando arriva, ci dirà la sua, immagino, anche sulle cose che Piero ha detto adesso in relazione al dibattito di ieri all'Assemblea di Confindustria. No, io vi faccio vedere uno studio che è stato appena pubblicato, che ho curato insieme a altri professori dell'Istituto Universitario Europeo. Ha una cosa in comune con il quaderno del Piemonte, che è uno studio corposo, vedete, come quindi approfondiamo in questo lavoro che abbiamo chiamato in inglese riconfigurare l'Europa in un'economia globale fratturata. In questo lavoro cerchiamo, ecco, di gettare un po' il cuore al di là dell'ostacolo. Ora la questione è: ma con le emergenze che abbiamo, guerra in Medio Oriente, la continua guerra sul lato Ucraina-Russia, aggressività della Cina che si vede in maniera molto, come dire, molto pressante, voi fate uno studio come dire, che in qualche modo è superato dagli eventi quasi per definizione. Ora, quello che c'è da dire è che la prima cosa che diciamo in questo lavoro come dire, filo conduttore è che l'Europa è stata costruita su quello che chiamiamo un modello a responsabilità ridotta o a responsabilità limitata. Cioè, in che senso? Nel senso che noi abbiamo un tavolo con una gamba che è l'euro, un'altra gamba che è il mercato unico, ancora un po' in divenire, e la terza gamba ce l'ha fornito il resto del mondo, in particolare gli Stati Uniti. Quindi per quanto riguarda ovviamente difesa e sicurezza, non sto a elaborare perché è evidente, ma anche perché noi abbiamo un modello molto di crescita economica molto basato sull'export, quindi non valorizziamo abbastanza il nostro mercato unico, contiamo sul consumatore di ultima istanza che sono gli Stati Uniti, consumatore americano, contiamo sulla Federal Reserve per stabilizzare il sistema finanziario, e poi abbiamo anche un mondo come con le istituzioni create nel 1944 a Bretton Woods, quindi Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio e più di recente i vari G20, G7, dove noi siamo molto, come ci stiamo bene, no? Perché siamo sovrarappresentati in primo luogo, e questo i paesi del sud del mondo ci criticano particolarmente, ce lo rinfacciano questo elemento, ma questo modello qui che conta su una gamba esterna che ci sostiene e basato su un sistema di regole è finito, e questo l'abbiamo visto con Trump 1 e l'abbiamo visto in particolare con Trump 2 dal 2025 ad oggi. E pensare, questo sarebbe un errore io penso capitale, pensare che aspettiamo un po', vedete Trump è impopolare a novembre tutto ritorna nella normalità perché perderà le elezioni di medio termine, questo è un errore strategico fondamentale pensare in questi termini. Quindi questo significa che bisogna in qualche modo superare quello che uno può chiamare la trappola della paralisi strategica. Che cosa significa? Significa che quando non c'è una impellenza, le scelte difficili per dare fondo alle politiche europee e quindi muovere nella direzione del federalismo pragmatico, l'emergenza non c'è, quindi non c'è la... E dall'altro lato, quando invece l'emergenza c'è, allora la risposta è l'affanno di trovare il quick fix a livello nazionale, a livello europeo, cercare di dire ecco, tamponiamo i buchi. Questa trappola della paralisi strategica è assolutamente da rigettare, e io spero vivamente che noi l'anno prossimo avremo elezioni in diversi paesi. Abbiamo elezioni in Francia, avremo elezioni in Spagna, avremo elezioni in Italia, avremo elezioni anche in Polonia l'anno prossimo, che qualcuno faccia un discorso di verità su questo punto di vista. E ci torno infine perché ho una qualificazione su quello che ci ha detto Luciano Bellipaci all'inizio che era importante ma da qualificare. Quindi questo modello di responsabilità a responsabilità ridotta non funziona più. Questo tavolo non sta più in piedi perché questa gamba esterna non c'è più, anzi Trump ha preso la gamba e ce la tira sulla testa. Quindi Che cosa dobbiamo fare? Allora, nel rapporto che noi abbiamo elaborato, è questo, non siamo pessimisti. Al contrario, diciamo, l'Europa ha dei grandi asset. Quindi l'idea del fatto che non abbiamo speranza, ormai siamo presi a tenaglia fra gli Stati Uniti e la Cina e siamo, come dire, ridotti all'irrilevanza. Questo è una lettura sbagliata. Noi abbiamo valori democratici che sono molto importanti. Siamo basati sul modello di Stato di diritto, di mercati regolati. Io sono un economista, questi elementi qui, valori democratici, Stato di diritto, mercati, diciamo, ben regolati, sono una merce che sta progressivamente riducendosi nello scenario globale. E quando una merce diventa più rara, aumenta in valore. Quindi bisogna valorizzare questi elementi che sono particolarmente importanti. Quali sono le vie da seguire? Primo, lo diciamo nel rapporto e lo ribadisco con forza oggi, non si tratta di abbracciare un modello di pura imitazione di quello che fanno gli Stati Uniti e la Cina. L'Europa deve trovare una sua traiettoria di innovazione propriamente europea. Che cosa ci caratterizza? Ci caratterizza l'equilibrio che abbiamo, cerchiamo di, come modello sociale europeo, di raggiungere fra efficienza e equità. Quindi abbiamo una società che è, come dire, aspiriamo a essere meno ineguale rispetto a quella di altri, di altri paesi, Stati Uniti, ma anche la Cina, tra l'altro. Abbiamo un modello che valorizza la sostenibilità ambientale e la transizione energetica. Importante questo. Avessimo noi fatto quello che ha fatto citato sempre la Spagna negli ultimi anni, noi abbiamo il doppio di dipendenza dalle fonti fossili rispetto alla Spagna. 51% rispetto al 25%, una buona parte sulle rinnovabili e una buona parte sul nucleare. Quindi bisogna anche, come dire, in qualche modo essere laici dal punto di vista di dove andare a cercare per risolvere i problemi. E le fonti fossili hanno una caratteristica in comune, a parte, diciamo, il buco dell'ozono, hanno una caratteristica comune: vengono tutte da zone del mondo complicate. E noi quello che abbiamo fatto come Italia, abbiamo sostituito il gas russo con il gas dal Qatar. Ci troviamo adesso in queste condizioni. Quindi bisogna trovare delle traiettorie che combinino sostenibilità, efficienza, equità, e non, come dire, non è questo pie in the sky, come dicono gli inglesi, no? Dice, questo sta vedendo le astronavi, gli UFO nel cielo. No. Nei paesi nordici, i paesi nordici tendono a combinare questi elementi in maniera, positiva. Quindi questo è un primo elemento. Il modello sociale europeo, non buttiamolo al mare, questo parlo anche a chi, riformisti e di, diciamo, centrosinistra, dovrebbe insistere su questo punto, perché questo non solo dà un elemento, di maggiore equità e tendenza all'uguaglianza delle opportunità, ma è anche un fattore favorevole alla presa di rischio, perché se noi sappiamo che investire in progetti che sono, di innovativi anche dal punto di vista tecnologico, funziona molto bene, ma la probabilità che questo non funzioni è elevata. Quindi avere uno stato sociale che funziona e che ti protegge, rende il fallimento di certi progetti non un dramma, quindi favorisce, e questo il modello nordico lo mostra, favorisce la presa di rischio. No? Quindi certo noi abbiamo un modello familiare, di welfare familiare, che invece non favorisce questo elemento. Terzo elemento, la regolamentazione dei mercati. Qui chiaramente bisogna fare una differenza fra semplificazione e deregolamentazione, ma noi, soprattutto sul tipo di innovazione tecnologica e intelligenza artificiale che abbiamo oggi, noi, se abbracciamo il modello statunitense, che cosa è successo lì? c'è un tana libera tutti ex ante, poi siccome il tipo di innovazione è che crea delle oligarchie potentissime, queste catturano il livello politico e la correzione degli eccessi ex post non arriva mai. Quindi anche da questo punto di vista bisogna trovare la nostra via, e mercati ben regolamentati è la via per il futuro. Allora, qual è l'agenda che proponiamo? Non sto a elaborare molto, ma viene quasi naturalmente da quello che ho detto. Primo, bisogna riorientare il bilancio europeo, quindi le cose che facciamo insieme e che finanziamo insieme, verso quelli che si chiamano beni pubblici europei. Vuol dire cose che, lo diceva Piero prima, facciamo meglio insieme, ma vanno anche finanziate insieme. Sulla transizione verde e digitale, sulla sicurezza, sulla difesa, sulla competitività, investimenti infrastrutturali, transfrontalieri. Queste sono cose che facciamo meglio insieme. Bisogna mettere il nostro capitale politico, ma anche i soldi, su questo. Primo punto. Secondo punto, unione dei risparmi e degli investimenti. Ci vogliono mercati dei capitali più profondi, perché se voi avete, e qui ci sono tanti giovani, se avete una buona idea di investimento su un'attività innovativa, andate in banca e chiedete di darvi un credito per questa attività. Loro vi dicono sì, ma qual è il tuo collaterale? Cosa metti lì per... E queste le idee innovative hanno una caratteristica comune, come dire, sono lunghe in idee, cioè quindi hanno, come dire, prospettive anche molto importanti, ma sono corte in collaterale, perché non hai non hai il collaterale pronto per dare al banchiere quello che cerca lui per coprirsi le spalle. E per questo ci vogliono mercati di capitali, business angels, venture capital, private equity, che finanziano naturalmente questo tipo di interventi. E infine la terza pista, insieme ai beni pubblici europei, insieme all'unione degli risparmi e degli investimenti, bisogna ricostruire un multilateralismo dal basso. Quindi questo è importante. Mark Carney, il primo ministro canadese, ce l'ha indicato: l'Europa può essere la potenza che è un po' più grande delle altre medie potenze nel mondo, che però le coalizza, quindi costruendo un mondo tripolare. Abbiamo la Cina, abbiamo gli Stati Uniti, ma abbiamo poi una coalizione di paesi in cui ognuno di questi è, come dire, una superpotenza settoriale. Il Canada è una superpotenza energetica, il Brasile è una superpotenza per le materie prime, l'India è una superpotenza demografica, noi siamo più di questi altri una superpotenza economica che può, come dire, coalizzare il resto. Allora, come si va avanti su questo? Difficile tenere tutti insieme, tutti i 27 paesi. Quindi ipotesi di coalizioni, di gruppi di paesi per andare avanti, anche sull'agenda, su alcuni aspetti dell'agenda Draghi, su investimenti in tecnologia. Facciamole con un gruppo di paesi che sono disponibili, un po' come abbiamo fatto l'euro, restando aperti agli altri che vengono. Non un'Europa alla carte in cui ognuno c'è una cosa che non ti piace, ti tiri fuori e vai solo per il vantaggio immediato, ma una avanguardia che va in questa direzione. Quindi questa è la via. Ecco, a questo arrivo al punto di qualificazione su quello che ci diceva Luciano Bellipaci prima. Guardiamo, e questi sono dati di sondaggi di opinione, ma Eurobarometro in particolare, che fa dei sondaggi, come dire, armonizzati attraverso l'Unione. Se si chiede ai cittadini europei e ai giovani in particolare, siete d'accordo per un maggior ruolo dell'Europa su sicurezza e difesa, ma anche su povertà e emarginazione, su competitività, produttività e crescita, troviamo un notevole supporto. Un notevole supporto che è anche particolarmente importante, messaggio importante, è sufficientemente omogeneo fra i vari paesi, quindi anche paesi che sono più tiepidi classicamente, no, sull'integrazione europea, Germania, Olanda, Svezia, anche paesi, anche la Danimarca, quindi anche questi paesi hanno un supporto da parte della cittadinanza, dei cittadini e dei giovani in particolare, per maggiori responsabilità dell'Europa. Quindi io non descriverei una idea, come dire, un po' bucolica di quando eravamo più entusiasti. Secondo me qui c'è un problema, e il problema è che c'è una domanda inespressa e un'offerta politica che non la intercetta. Questo è secondo me il punto fondamentale. Se ci fosse, io spero, e concludo con il riferimento di nuovo a quelle, alle elezioni dell'anno prossimo, avere un leader che abbiano una maggiore capacità di guardare più lontano, non essere intrappolati dalla impopolarità del brevissimo termine. Secondo me, alla fine, se è ben presentato, secondo me si vince anche le elezioni.
3: Ora darei la parola a Antonella Manzi, che è industriale chimica, ma è anche presidente per cento della Moda Italiana di Firenze, e per gli amici milanesi, recentemente la sua industria se ne ha salvata un'altra, riuscendo a subirla, diciamo, no? Questo è stato un episodio molto bello. Qui abbiamo quindi adesso di fronte qualcuno che la vita produttiva la vive direttamente.
4: Grazie Valdo, buonasera a tutti. Diciamo che io ho tutti i difetti che sono stati evocati fino ad adesso. Vengo dall'industria pesante, sono in filiera con il fossile e vivo in una fabbrica. Lavoro in una fabbrica, sono un'orgogliosa donna della fabbrica. E purtroppo molto spesso sento di parlare di fabbriche da chi le fabbriche non le ha mai viste. Quindi chiedo ai ragazzi... Partiamo sempre da un presupposto molto chiaro. Non vi accontentate del sentito dire quando riflettete sulle vostre prospettive e sulle tematiche che sono di interesse collettivo. Io devo dire, Valdo ha questa incredibile volontà di invitarmi sempre, io vengo sempre con grande piacere. Tutte le volte gli devo chiedere se posso dire quello che voglio dire, perché so che posso essere... diciamo impopolare, come d'altra parte la mia natura mi rende costitutivamente. Però credo che questi momenti che lui dice di dibattito, io credo di cultura, siano estremamente importanti, perché creare il consenso sulle cose è un meccanismo che presuppone conoscenza. Non ci dobbiamo preoccupare di un consenso tout court, quale che sia, ma di un consenso informato. La politica non può inseguire un consenso che fa scelte su cose che non conosce, perché se siamo arrivati fino a qui, molto spesso, purtroppo, è per inseguire la pancia delle persone. E la pancia delle persone, francamente, è deludente. E credo che i fatti lo stiano prepotentemente dimostrando. Io vivo, la dimensione industriale personalmente da 25 anni, quindi non sono proprio una ragazzina. E vivo una fabbrica particolare, perché la mia non è un'azienda di famiglia, noi non siamo un capitalismo familiare tipico italiano. Mio padre era un manager dell'ENI, insieme ad altri colleghi, e 30 anni fa, con un'operazione di management buyout ha rilevato l'azienda in cui lavorava. Quindi è una storia di coraggio, è una storia di visione, è una storia di impegno, è una storia di amore per una professione complicata. Faccio questa premessa perché quello che dirò è figlio di questo tipo di esperienza. Buonasera Presidente. Dicendovi anche due cose ulteriori. Che prima si parlava di solitudine dell'Europa, io ritengo che più che di solitudine si debba parlare di maturità. Bisogna diventare grandi, bisogna cominciare a capire che posto vogliamo avere nel mondo, chi siamo e dove vogliamo andare. E l'Europa ha molti vantaggi, ha molti elementi di grande qualità, che sono la sua storia, che sono la sua densità demografica, culturale, ma ha un problema molto serio. Le mancano 32 materie prime strategiche per affrontare le transizioni sulla base delle quali ha fondato il proprio futuro. E chi va a guardarsi quali sono queste 32 materie prime strategiche scoprirà che la massima parte di queste 32 materie prime strategiche sono in mano a paesi che non conoscono cosa sia la democrazia. Noi abbiamo dato per scontato molte cose. Noi abbiamo pensato che la globalizzazione fosse neutra. Ci siamo dimenticati che non si può esportare la democrazia. E questo ci rende vittime o comunque ricattabili da soggetti che non necessariamente hanno a cuore il nostro futuro o hanno a cuore il nostro benessere. Queste cose io le dico male, ma le dico chiare, perché credo che dobbiamo metterci a riflettere sui temi dell'industria partendo dai presupposti che siano estremamente onesti. La retorica su questi temi non funziona. Mi dispiace pensare che del dibattito di Confindustria ieri sia rimasto esclusivamente l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni, perché questo sottintende che di fatto del messaggio industriale non c'è più traccia. Io sono stata vicepresidente nazionale di Confindustria per 8 anni, presidente regionale per 5 anni. Ho dato al sistema della rappresentanza un pezzo molto importante della mia vita e riconosco questo rumore sordo intorno alle tematiche industriali perché, svolgere il dibattito politico nella ormai annoiosissima dialettica fra le parti, e ve lo dico da un elettore che credo informato, è molto più facile che entrare nel merito dei problemi della nostra manifattura. È molto più semplice. E quindi si fa prima a entrare nel ping pong. A me mi sembra essere allo stadio, io non so, ma lo dico da cittadina. Mi piacerebbe un'unità nazionale su temi in un momento così delicato. Ma capisco che è un esercizio di maturità estremamente complesso. E quindi, come sempre, cerco di fare la mia parte e, come ricordava Valdo, ma lo dico orgogliosamente, per salvare un polo industriale abbiamo comprato un'altra azienda. Chi ci ha aiutato? Nessuno. Le nostre persone. E questo, è il paese del fare che io voglio pensare che costituisca ancora l'ossatura più forte e più potente di questa nostra nazione, ricordandoci che, come ieri diceva il presidente Orsini, perdere l'industria significa perdere il 15% del PIL e significa perdere milioni di posti di lavoro. Quali milioni di posti di lavoro? Il bagnino precario? No, l'ingegnere. Dobbiamo anche scegliere che tipo di futuro dare ai nostri ragazzi. E non è, in questo senso un tema su cui credo si possa negoziare. Non dovrebbero negoziare i ragazzi prima di noi, che siamo vecchi abbastanza ad avere responsabilità nei confronti del destino di questo paese. Quello che io penso è molto semplice, l'avete sentito probabilmente molte volte. È un periodo complesso, stiamo attraversando una trasformazione. Nelle industrie, nelle aziende, il cambiamento è la normalità. Anche formarsi diventa complicato perché i temi che noi affrontiamo quotidianamente non li conosce nessuno, nessuno ce li può insegnare. Quindi abbiamo deciso di formare le intelligenze perché le competenze ci sono, ma abbiamo bisogno di cervelli che siano in grado di attraversare questo guado in maniera, più resistente e con doti di quella parola orripilante che ormai ci siamo abituati a dare, come requisito fondamentale alla nostra sopravvivenza, che è la resilienza. E devo dire che in questo gioco di trasformazione e resilienza si gioca il futuro che noi abbiamo davanti. Valdo lo ricordava, sono accadute cose che ovviamente hanno degli impatti sul sistema industriale estremamente importanti. Abbiamo vissuto la fase ovviamente ormai lunga della guerra in Ucraina, le nostre reti energetiche sono state colpite. Abbiamo dovuto ripensare gli approvvigionamenti con tutti i limiti che venivano citati. Abbiamo conosciuto una guerra nuova, quella degli attacchi ibridi. Oggi la cybersicurezza è diventata all'interno delle aziende un argomento di grande rilievo. È chiaro che tutta questa vicenda pesa profondamente sulla capacità delle aziende di continuare a produrre, di esportare, di rimanere competitive. Ve lo dico molto chiaro, di restare in Europa. Io questo fenomeno lo vivo molto, molto da vicino, invece di andare banalmente a produrre da un'altra parte. Quindi non c'è soltanto più un discorso di tema energetico, e guardate, non è soltanto energia, oggi il problema molto serio ce l'abbiamo sulle materie prime, ed è un problema di cui vi parlo a margine, di cui ci dovremmo anche un po' cominciare a preoccupare come cittadini, non soltanto come comparto industriale. Non è un tema di costo, ma è un tema di disponibilità, è un tema di prevedibilità, è un tema di sicurezza. Se non fossimo stati abbastanza contenti di questo contesto, ci siamo poi imbattuti in questa straordinaria opportunità che ci dà la chiusura dello stretto di Hormuz, che chiaramente è per noi che viviamo la filiera del fossile un dramma assoluto, perché avendo l'Europa totalmente disinvestito su questa filiera, dipendeva mani e piedi da fonti che oggi sono indisponibili. E guardate, questa cosa non è la benzina, perché forse noi pensiamo che il petrolchimico, che non a caso si chiama petrolchimico, sia un settore per cui, attraverso il quale si produce la benzina. Ok, la benzina è il prodotto di minore interesse che esce da un polo petrolchimico, perché quasi la, non vorrei dire la totalità, ma una parte assolutamente consistente di prodotti chimici deriva da quei processi. Cosa servono i prodotti chimici? A fare praticamente tutto quanto. Non voglio annoiare chi era già con me la scorsa volta, ma la chimica non è un settore verticale, è un'infrastruttura. È un settore che sta così. E quindi di fatto nutre tutte le filiere industriali. Noi stiamo perdendo l'industria di base in Europa per una scelta che è stata una scelta superficiale. Cerco di essere garbata, perché mi ha ricordato Valdo che siamo anche ascoltati da Radio Radicale, quindi non dire parolacce, non le dirò. Però è chiaro che dobbiamo fare i conti oggi con una situazione che, per farvi un esempio tangibile, per scendere un po' nel dettaglio, ma è un dettaglio curioso che vi aiuta a capire. Uno dei prodotti, chiamiamoli prodotti, in realtà è un residuo di lavorazione delle industrie petrolchimiche, si chiama zolfo. Avete sentito parlare dello zolfo, immagino. Dallo zolfo si fa l'acido solforico, dall'acido solforico, che è il mio prodotto, io sono leader italiano di acido solforico, anche in natura certi giorni, vengono prodotti i fertilizzanti. Dai, te la rendo un po' più leggera così ti rilassi. Vengono prodotti i fertilizzanti. Con cosa si fa con i fertilizzanti? Tutta la filiera alimentare. I nostri agricoltori non stanno fertilizzando come sono abituati a fertilizzare. Lo sapete perché? Perché il costo di queste materie è triplicato e i loro conti economici non consentono questo tipo di iniziativa. Stresso il concetto, perdonatemi, diciamo, la licenza poetica, questo fenomeno ripetuto nel tempo comporta una minore capacità di produzione delle nostre terre, dei nostri agricoltori. Potremmo non avere i cereali in sufficiente quantità, potremmo dover importare. Ovviamente cosa succede? Che il pane aumenta. Perché parlo del pane? Perché il pane è l'unica cosa che veramente poi ci tocca, non solo il portafoglio, perché non è l'elemento monetario che ci deve far riflettere, ma è un simbolo del benessere di un paese. Quindi, come vedete, le cose sono molto più complicate ed è per questo che molto spesso non si affrontano, perché sono molto più complicate. Quindi per noi oggi viviamo tempi un po', come dire, un po' angoscianti, perché la dimensione dell'insicurezza, che per l'economia è evidentemente una dimensione odiosa, è diventata una costante. E governare una costante che non si governa è evidentemente un esercizio molto, molto, molto complesso. Quindi noi stiamo, con le crisi belliche, la crisi del Golfo in particolare, stiamo spostando risorse, pagando i beni in maniera estremamente più importante, stiamo esportando i nostri soldi, ma non abbiamo aumentato capacità produttiva, non abbiamo aiutato le nostre imprese, non abbiamo aiutato i nostri lavoratori, abbiamo semplicemente esportato tutto quello che ci serviva per rimanere autonomi, non autarchici, autonomi. Io penso che una nuova maturità dell'Europa sia ineludibile, perché questo corso non porterà, guardate, a far scomparire l'industria. L'industria non scorpare, il problema è dove andiamo a produrre i beni. Per l'Italia perdere l'industria significa perdere il proprio DNA. Noi siamo il secondo paese manifatturiero, incredibilmente ancora, ora non lo so, Marco, forse le statistiche saranno cambiate, perché io l'ho ripetuto per 20 anni, sto discorso. Siamo ancora, ma perché ci siamo rimpiccioliti tutti, guardate, non è che abbiamo meriti particolari su questo. E questo elemento ci deve far riflettere. Ragazzi, ma voi ci pensate a un mondo senza Made in Italy? Ci siamo cresciuti. È un pezzo della nostra capacità di essere. Le ricette sono molte, finisco subito. Credo francamente che però si debba ripartire da un ragionamento autentico, onesto, laico e veramente anche un po', lasciatemi dire, modesto su questi argomenti. Diversamente non avremo un grande futuro. Grazie.
5: Io parlo 10 minuti, non voglio togliere spazio al Presidente Gentiloni. Mi sembra che oggi forse la cosa più interessante da discutere, volevo fare un altro intervento, ma è quello che ha appena detto Antonella Mansi e insomma la piega che ha preso oggi la discussione. Prego. Grazie. La discussione più interessante forse è relativa all'Assemblea di Confindustria, ma in generale l'atteggiamento del governo italiano e dell'industria italiana, la rappresentanza dell'industria italiana nei confronti dell'Europa e come questo potrà evolversi nel futuro. Perché io penso davvero che nei prossimi anni sarà assolutamente dirimente che cosa sceglierà l'Italia e l'Europa di fare di se stessa. E forse uno, lo dicevo proprio oggi, il bivio forse sarà proprio l'anno prossimo, le elezioni in Francia determineranno se poi l'Europa prenderà una piega molto più sovranista, di ritorno insomma all'indietro, e poi è difficile smontare l'Europa, ma insomma comunque con un atteggiamento di ognuno batti i pugni come può e fa per sé, piuttosto che invece una piega che per semplicità qua metterei rapporto Draghi, rapporto Letta, di integrazione maggiore, di alzare l'asticella della sfida verso beni comuni, investimenti comuni, soldi comuni e quindi sviluppo di tutti quei settori industriali che hanno bisogno di scala europea per essere davvero competitivi. Perché quello che ha detto Antonella Mansi è assolutamente vero. Cioè noi abbiamo, da un certo punto di vista, dimenticato che la nostra è un paese manifatturiero e che come paese manifatturiero anche l'industria pesante, puoi passarmela così, ha un suo ruolo fondamentale in gran parte delle filiere. Allora, però, per essere chiari fino alla fine, allora bisogna capire uno rapporto Confindustria e governo in questi anni e governo verso l'Europa in questi anni. Io l'ho scritto 1000 volte, secondo me in questi anni l'industria italiana, la grande industria italiana è stata trascurata, non è stata favorita. Che l'ho detto 1000 volte, si fa un calcolo molto semplice, no? Io dico sempre 15 miliardi di risorse in questi anni sono state sottratte alla grande industria e io non ho sentito grandi lamentele fino proprio adesso all'ultimo sulla questione dell'energia, la questione dell'energia di adesso, ma 15 miliardi sono state delle misure riconosciute da tutta l'industria italiana, tutta la manifattura, che erano semplici, pratiche, che erano standardizzate, a cui tutti erano anche quasi democratiche, si può dire, Industria 4.0, o l'ACE, o la decontribuzione al sud per tutte le manifatture, l'industria al sud, anche quella molto semplicissima, magari sbagliata, ma insomma erano soldi, era una questione di facilitare insediamenti produttivi. Tutti i fondi per l'automotive, anche lì l'incertezza, sì, no, elettrico sì, elettrico no, alla fine 80% di quei fondi sono scomparsi, non mi pare che ci sia stata grande lamentela. Poi, per carità, è chiaro che l'industria italiana, chiaramente col governo di turno, deve avere un atteggiamento di scambio fruttuoso. Sì, possiamo dire che tu sei sempre poco, sei anche meno, esatto, sei anche meno diplomatica di me, giustamente, normalmente filo governativo, però poi bisogna capire anche dove stiamo andando, perché poi se l'anno prossimo ci sarà anche da scegliere, no? Da che parte va l'Europa, bisogna anche vedere da che parte la vogliamo portare, perché il bivio è un bivio molto serio, no? È un bivio molto serio, quindi lì secondo me non si può transigere, e secondo me anche l'industria italiana dovrebbe fare una riflessione su questo, perché altra cosa che ho notato, che tutti credo abbiamo notato ieri, è beh, ma il biglietto con cui l'Italia si presenta in Europa adesso è certo batti i pugni con la questione dell'energia, ma ci siamo già dimenticati o abbiamo già messo sotto il tappeto il PNRR. Ieri nessuno ha parlato del PNRR. Non si può trattare il PNRR come qualcosa che già è meglio dimenticare. Il PNRR è ovviamente il biglietto d'ingresso in tutto quello che verrà dopo eventualmente, no? E quindi io credo che il PNRR abbia fatto molte cose positive, molte cose di buone, qui sicuramente dobbiamo imparare, abbiamo fatto anche tanti errori, abbiamo capito che forse i soldi spesi troppo in fretta non aumentano il potenziale della crescita, tutto questo effetto sulla crescita non c'è stato, ma il cambiamento strutturale con cui lavorano adesso le pubbliche amministrazioni è un cambiamento molto importante, dai ministeri ai comuni, su questo bisogna anche riflettere, perché poi quelli sono investimenti pubblici, sono soldi europei, è una novità fondamentale di questi anni ed è la novità anche che ti porta a possibili nuove novità in Europa. Quindi adesso io chiudo questo breve intervento. Non è che noi per discutere di rapporto Letta, rapporto Draghi, competitività in Europa e quindi anche di filiere, non soltanto quella green, noi dobbiamo scegliere se la prima tentazione è tutti contro l'Europa perché quella è più popolare e perché gli ETS non vanno bene, il Green Deal non va bene. Io sono certe volte sono un po' sorpreso dalla ruvidità, diciamo così, degli atteggiamenti, perché è chiaro che se stai in un'Europa che può pure aver fatto tanti errori, ma sappiamo benissimo come procede sul Green Deal tratti, dice tutto sbagliato, sugli ETS tratti, puoi dire no, togliamoli subito tutti, perché ovviamente quello crei un danno all'istituzione che è difficilmente aggiustabile nel breve periodo. Quindi io penso, e poi mi taccio, che sull'Europa, siccome appunto credo che nei prossimi anni sarà la scelta decisiva che avremo o da una parte o dall'altra, bisogna davvero fare una riflessione che più non è fondata su non va bene niente o togliamo questo, togliamo l'altro, facciamo solo un sacco di carta, non andiamo d'accordo, è tutto inutile. Possibilmente se invece scegliamo l'altra strada bisogna lavorare affinché l'altra strada, che è quella di Draghi, quella di Letta, sia possibile, sia ragionata, e la posizione dell'Italia sia importante dentro il consesso europeo, senza dimenticare che appunto molte delle responsabilità non sono europee, sono proprio nostre. Io poi che mi occupo di mercato del lavoro, contrattazione, salari, molto di tutti gli errori che abbiamo fatto, io sono tutti nostri, il fisco, tutta roba che abbiamo fatto noi, una splendida autonomia, i salari che non crescono, tutta roba nostra, in splendida autonomia. Quindi prima bisogna guardare cosa non funziona da noi, poi casomai bisogna trattare in Europa affinché l'Europa prenda una di queste due direzioni che nei prossimi anni credo che saranno abbastanza nette e chiare, io non ho dubbi su quale bisogna prendere, non vorrei che appunto per eccesso di zelo uno fosse troppo contrario o troppo favorevole, a prescindere al di là del merito, al di là del merito del PNRR e delle responsabilità che poi sono italiane, sono proprie e non sono europee. Grazie.
6: Grazie veramente a Marco Leonardi per questo bellissimo intervento che ci ha anche consentito di spaccare il minuto nel programma che ci fa dare ora la parola a Paolo Gentiloni, che salutiamo per la sua presenza.

di Confindustria, ma sì, è vero che è normale che Confindustria abbia un atteggiamento dialogante verso i governi, ci mancherebbe, no? Non così amichevole necessariamente. Io ho fatto parte di parecchi governi e ne ricordo di atteggiamenti anche più negoziali, più, so, ricordo, non so, non mi ricordo se era il 2006 o il 2007, e il presidente di Confindustria non era certo un nemico di Romano Prodi, ma era Luca di Montezemolo. Mi ricordo una sua relazione molto puntuta nei confronti del governo. Quindi Confindustria forse è diventata più buona con l'età, però aveva anche degli atteggiamenti più negoziali, ha avuto anche degli atteggiamenti più robusti in passato. Ma il punto su cui penso che dobbiamo, dal punto di vista culturale, dire le cose in modo chiaro è che questa combinazione di interessi tra Confindustria e governo, che sembra essersi verificata ieri, avendo come punto di congiunzione, l'Unione Europea, è abbastanza problematica per il nostro paese. Cioè, non è una tu per l'Italia, ma neanche per niente, perché allora nello stesso giorno, forse il giorno dopo, in cui il Financial Times fa un articolo sul grande interrogativo: ma come è potuto capitare che 190 miliardi di risorse europee siano finiti in nulla? Io ho avuto qualcosa a che fare con quei 190 miliardi, come il nostro professor Buti, che però non ha ascoltato, ma che è qui presente, nel senso che onestamente l'abbiamo proposta noi quell'operazione, no? Poi è stata fatta grazie a Merkel e Macron, grazie a lunghissimi negoziati tra i governi, ma rivendichiamo comunque il merito. Non solo della Commissione, ma del commissario all'economia, che casualmente era il sottoscritto, di aver proposto quella roba lì. Ora, è chiaro che c'è un'offensiva di paesi frugali che non da oggi, ma da mesi dicono che quell'operazione, la prima grande emissione di debito comune, la prima grande emissione di Eurobond, è stato un fallimento. E lo dicono ormai da 2 anni, non è che lo dicono da 3 giorni. Però stiamo arrivando a una stretta finale e curiosamente nel giorno in cui il Financial Times, non è che fosse la notizia del secolo, ma comunque fa un'inchiesta interessante su dove sono finiti tutti quei quattrini, dove sono finiti tutti quegli investimenti, beh, noi dovremmo riflettere su questo. Io non ho visto una riflessione su questo, devo dire non ho visto neanche una gran riflessione sui temi ambientali, perché per un certo periodo ho visto, diciamo così, agitare il Green Deal europeo come l'avversario, il nemico delle imprese, no? Se tu volevi un applauso facile in un'assemblea della Confindustria facevi un pezzo contro all'epoca. Si chiamava Timmermans, era il commissario all'ambiente della Commissione europea. Adesso Timmermans non c'è più da qualche anno, credo che non sia neanche più in politica nel suo paese, però la mia impressione è che bersaglio sia un po' slittato dal Green Deal in quanto tale. Perché alla fine l'ultima crisi di Hormuz ha rilanciato anche in Italia il problema. Scusate ragazzi, ma noi che stiamo facendo per le rinnovabili? Come mai tutte le autorizzazioni per le rinnovabili in Italia sono ferme? Come mai sono ferme?

0: me anche in regione, la regione Sardegna, che è governata dal centrosinistra e che ha uno dei più bassi livelli di densità di popolazione d'Italia, ha bloccato tutti gli impianti delle rinnovabili. Ma funziona questa roba qui? E dice sì, ma non siamo favorevoli al nucleare. Sì, siete favorevoli, siamo, anch'io sono, tutti siamo favorevoli, ma vogliamo parlare di cose serie o vogliamo cercare un conflitto ideologico anche su una roba su cui ormai il conflitto ideologico non c'è più, c'è stato per decenni, ma non c'è più. Quindi io sono rimasto un po' onestamente colpito dal fatto che i problemi molto seri che ha la nostra manifattura e che sono chiaramente legati in parte anche all'energia. Ma di nuovo, qual è la parte di problema della nostra manifattura che è legata all'energia? Ha una soluzione semplice? Comprare il gas russo? Perché poi diciamoci le cose che, come stanno, no? C'è qualcuno che dice compriamo il gas russo. Quella è una soluzione. È come un alcolizzato che invece di portarlo all'anonimo alcolisti, tutto lo porti in un'osteria e lo fa imbriacare per tutta la sera. Benissimo. Però comunque è una risposta pratica. Altre risposte, tipo lo risolviamo col nucleare, buona fortuna. Ripeto, io non sono affatto contrario, no? Sappiamo che ci sono ricerche tecnologiche, sviluppi possibili, ma parliamo di orizzonti dei prossimi 10-20 anni. Se il rischio è che la nostra industria abbandoni il nostro paese, non lo risolviamo con risposte a 10-20 anni, no? Quindi la mia impressione è che su questo la linea di Confindustria si sia un po' aggiustata. Non vorrei però che dopo essere stata il bersaglio, essere stata il Green Deal, adesso improvvisamente a leggere i resoconti, io non ero all'Assemblea della Confindustria, a leggere i resoconti il bersaglio diventi la burocrazia. A favore di una semplificazione burocratica? Siamo a favore. Siamo estoni? Non siamo estoni. Quindi un italiano che dice dopo 4 anni di governo facciamo un tavolo di lavoro per affrontare l'emergenza della burocrazia, se poi aggiunge l'emergenza è un'emergenza europea, mi sembra che venga da un altro pianeta. Siccome io invece sono italiano, ho fatto in parte al governo e in parte all'opposizione un'esperienza politica di ormai quasi 30 anni. So quante parole sono state spese dai governi di destra e di sinistra sulla semplificazione della nostra burocrazia e so quanto sia faticoso, quanto non sia stato facile e quanto noi siamo tuttora un paese dal punto di vista delle lungaggini, degli ostacoli e dei problemi della burocrazia tra i più arretrati d'Europa. E non sarà mica colpa di Dombrovskis, prima era colpa di Timmermans, adesso è colpa di Dombrovskis, che dovrebbe essere quello che semplifica la burocrazia europea, cosa che non è perfettamente allineata al carattere del personaggio. Però diciamo, cerchiamo di guardare le cose con maggiore serietà. Allora, la serietà è che cosa stiamo facendo per le imprese dal punto di vista pubblico. Purtroppo, lo ricordava adesso Marco Leonardi, poco, nel senso che abbiamo smontato meccanismi che più o meno funzionavano e non ne abbiamo proposti di altri, o meglio, quelli che abbiamo proposti si sono rivelati molto complicati, di scarso successo. Abbiamo addirittura gli esodati di transizione 5.0, che se uno prova a spiegare a uno straniero che cavolo sono gli esodati di transizione 5.0, ti guarda così, ma esistono. Sono un problema perché sono centinaia di aziende che avevano cercato di prendere un certo treno e poi quel certo treno improvvisamente è sparito dalla stazione. Stiamo lavorando per sostenere quella che dovrebbe essere. rispetto a Industria 4.0, la nuova stagione della innovazione tecnologica legata all'intelligenza artificiale, a tutti i discorsi che conosciamo a memoria e che non sono partite perse dall'Europa, no? Certamente l'Europa è molto indietro nell'intelligenza artificiale generativa, nelle piattaforme sistemiche, però non è affatto detto che sia indietro nell'attuazione, nell'incorporazione verticale nei diversi settori di imprese dell'intelligenza artificiale. Può benissimo recuperare, ci vuole un impegno del paese e qualche risorsa pubblica concentrata su questi obiettivi prioritari. Io di questo onestamente non vedo traccia. Allora, se noi pensiamo che queste esigenze possano essere sostituite da una generica denuncia antieuropea, dal tentativo di far risalire tutti i nostri problemi, le nostre difficoltà a un capo espiatorio esterno, l'Unione Europea, io penso che facciamo una cosa non solo politicamente non condivisibile, ma anche molto pericolosa. Perché guardate che sono anni in cui la posizione di un paese in Europa si rivelerà decisiva per il suo futuro. Le cose non sono sistemate. L'assedio all'Europa continua, l'assedio dei russi, degli americani e dei cinesi, in modi, come sapete benissimo, molto diversi, e a questo assedio bisogna rispondere. L'assedio si manifesta in modi diversi nei paesi baltici e in Italia, in Spagna e in Germania, ma ci riguarda tutti. E se vogliamo dare una risposta, visto che questo assedio paradossalmente ha reso l'Unione Europea non meno attrattiva, ma più attrattiva, c'è la coda per entrare nell'Unione Europea, perfino può darsi perfino gli islandesi che stavano da Dio fuori dell'Unione Europea ci stiano ripensando, può darsi, lo decideranno tra qualche settimana. C'è la coda per diventare il 28esimo paese dell'Unione Europea. E abbiamo questa sfida davanti, vorremmo che l'Italia ne fosse protagonista. Se invece la scappatoia è i nostri problemi economici, i nostri problemi dell'industria, i nostri problemi di potere d'acquisto hanno come responsabile l'Europa, io penso che non andiamo lontano e che mettiamo a rischio le nostre prospettive. E penso, in conclusione, che questa questione non sia una questione di campagna elettorale. Io mi rifiuto di pensare che questo paese passerà i prossimi 12 o 16 mesi senza fare nulla. Guardate che 12-16 mesi sono il tempo medio dei governi in Italia, non dell'ultimo miglio dei governi, dei governi. Il governo Monti, che ne ha fatte di cose giuste o sbagliate, ma in questo paese è durato molto meno del periodo che manca da oggi alle prossime elezioni politiche. E quindi l'idea che in virtù di questa magnifica raggiunta longevità noi stiamo fermi nei prossimi 15 mesi è un'idea completamente antinazionale. Ci vorrebbe in questi 12-15 mesi un governo e magari anche un'opposizione che si concentrano su poche priorità, perché è vero che i soldi non sono tantissimi e che non possiamo scassare quanto di buono è stato fatto sulla nostra reputazione nei mercati finanziari, ma anche con risorse limitate, se le concentriamo in delle cose che hanno senso, e una di queste è il sostegno alle imprese, all'innovazione nella stagione dell'intelligenza artificiale, possiamo fare nei prossimi 15 mesi delle cose che fanno la differenza. Se stiamo a fare propaganda contro l'Europa, facciamo soltanto danno al nostro paese.
1: Paolo Gentiloni, abbiamo molto apprezzato l'intervento, in particolare la conclusione sui 15 mesi. Io purtroppo ho un handicap, che è l'età, e quindi ricordo il film Il Portaborse con Nanni Moretti, in cui il ministro, come forse qualcuno si ricorderà la scena, si trova di fronte al suicidio di un collaboratore che non ha potuto fare le cose, e allora ai funerali prende la parola, e non è facile prendere la parola, e però se la cava così. Chi mi ha fermato è stata la burocrazia. Ecco, probabilmente chi era ieri in Confindustria non aveva questo ricordo. Adesso veramente do con grande piacere la parola al presidente del Circolo Caldara. Non so se hai sentito tutti gli aspetti e i ponti, diciamo, dei legami rosselliani fra Milano e Firenze di cui abbiamo parlato, ma contiamo veramente sul Caldara, contiamo soprattutto su D'Alfonso, per poter continuare a portare avanti questo lavoro. Intanto abbiamo l'impegno di Piero Graglia che questi atti verranno pubblicati quanto prima. Ci faremo un quaderno del Circo dei Rosselli. Quindi gli atti di questo convegno e anche di quello di Firenze, in quanto recuperabili, saranno oggetto, spero verso settembre, così, di un quaderno del Circo dei Rosselli. Prego, allora, il presidente D'Alfonso.
2: Sono io che ringrazio voi, il Baldo, il Circolo Rosselli fiorentino e quello milanese, di aver coinvolto il Caldara in questa iniziativa. Noi all'interno di questo, faccio un brevissimo spot, all'interno di questo spazio, che è uno degli spazi storici della città di Milano, è il Circolo Nuovo Salvadanè, tenuto in piedi dal presidente che sta ancora lì e resiste molto più dell'Unione Europea ed è Elio Marinaro. All'interno di questo spazio da alcuni anni stiamo impegnati in un'impresa che sembrava titanica, quella di cercare di ridare vita a un dibattito pubblico all'interno della città di Milano, perché nonostante tutto, insomma, sembrava non ci fossero più posti. Un po' di risultati li abbiamo ottenuti e noi stiamo muovendoci fondamentalmente su due filoni. Ovviamente Milano, perché l'anno prossimo abbiamo un rinnovo dell'amministrazione, che anche quello ha degli aspetti epocali, perché comunque sia il sindaco cambierà e non sarà solo il sindaco a cambiare, perché la situazione è molto cambiata, però avrete occasioni di vederci. E l'altro aspetto è certamente l'Europa, perché Milano è la città, dicono tutti, che è la città più europea. L'anno scorso abbiamo fatto un momento di ricordo, ma più che di ricordo, di studio, per il quarantennale della nascita dell'atto unico europeo, che nacque proprio qui a Milano. E proprio da lì prenderei lo spunto per fare questo mio brevissimo intervento. Perché qual era la differenza? 40 anni fa qui si consumò un atto epocale, perché l'Europa attuale fondamentalmente nasce da lì, e nacque attraverso, come abbiamo ben visto, attraverso uno scontro politico molto forte, perché si arrivò qui con un accordo col Mitterrand, ma l'accordo col Mitterrand fu fatto sostanzialmente passare dall'allora presidente del Consiglio Craxi e dal ministro degli esteri Andreotti, perché era l'Italia che spettava la presidenza in quel momento, attraverso uno scontro durissimo soprattutto con la signora Thatcher e il suo I want my money back, che è risuonato all'interno del Castello Sforzesco fino all'ultimo minuto. Ma senza dover ritornare, qual è la differenza tra 40 anni fa e adesso? Sono infinite, come ovvio. Ma ce n'è una fondamentale. la politica, perché i protagonisti di quell'incontro sono stati i politici, è stata la politica, è stata una spinta politica molto, molto chiara. C'era un partito socialista europeo che contava su leader come Craxi, dal Mitterrand per l'appunto, Gonzales, Soares e altri, cioè non gente si incontrava per vedere come chi mettere in un posto o in un altro, magari facevano anche quello, però si incontravano soprattutto e confrontavano su delle visioni. E dall'altra parte la stessa cosa, c'era una forte spinta, diciamo, cristiano-sociale, che veniva dalla Germania e dagli altri, che portavano a una convergenza non facile, ma che si trovava attraverso la politica. Adesso qui la politica sembra essere il nemico, si parte dicendo adesso però la politica deve star fuori. Come deve star fuori? Deve prendere le decisioni, deve farlo. Le scelte sono queste. Io ascoltavo Marco, che è uno dei soci del Caldara e che spesso ci porta questi temi, in particolare ritorneremo sulla cosa del PNRR. Effettivamente l'assenza delle parole, proprio della parola PNRR nel discorso di ieri della Meloni, ma mi sembra anche di, non l'ho sentito tutto, anche del presidente della Confindustria, è tremendo. Cioè, la cosa più importante, quella che ha retto anche il bilancio dello Stato negli ultimi 3 o 4 anni, e nessuno dice niente, nessuno spiega perché quello che è avvenuto, che cosa ha portato di buono e che cosa non ha portato di buono e che cosa ci toccherà nei prossimi anni. Comunque, quello che dicevo, è chiaro che bisogna valutare, ma tu dicevi prima, l'anno prossimo si deve scegliere tra due Europa. Io ce l'ho chiarissima, speriamo che ce l'abbiano i governi. Ecco, io credo che nessuno ce l'abbia chiarissimo. Cioè l'alternativa non è chiara, perché non è spiegata, non è detta con la chiarezza che avete usato, che hanno usato anche i relatori prima di me. E le elezioni e anche i confronti sono dei confronti basati sull'ultimo tweet e sulla battuta. Non è una cosa nuova, eh? In realtà anche nel secolo scorso, negli anni 20, è andata più o meno così, eh? Non è che c'è stata che c'erano delle approfondite analisi di politica industriale o di politica sociale, però è andata a finire così, con la gente che è andata dietro ad alcuni pifferai tragici. E quindi esperienze un po' come la nostra servono a questa, a cercare di chiarirci le idee, a cercare di sapere. Oggi ci sono degli studenti che sono la speranza non solo nostra ma di tutta l'Europa, perché si potrà andare nella direzione misteriosa che pensa Marco Leonardi solo se si sviluppa un sentimento almeno di confronto comune che si è perso. Ecco, noi tentiamo di dare una mano in questo senso e cercheremo di darlo anche in futuro, col vostro aiuto, con l'aiuto di tanti altri che hanno frequentato il nostro circolo e che hanno firmato tutti il libro d'onore. Devi firmarcelo ancora prima di andare. Scusate, devo sempre arrivare su un aspetto tecnico. Grazie, Baldo, a te.
1: No, grazie veramente a Franco. Noi faremo a ottobre, credo, un trittico di iniziative formative per giovani. E quindi poi, quando lo avremo deciso, faremo un bando per chi vuol venire, e speriamo che si venga anche da Milano. Poi c'è uno spettro che si aggira per l'Europa, quello che voi avete detto. Lo spettro è in un eventuale ballottaggio tra Bardella e la France Insoumise, Mélenchon, perché a quel punto e diventa molto probabile che tra Bardella e Mélenchon poi finisca che vince Bardella. E questo implicherebbe da parte francese utilizzare questi mesi per cercare di solidificare una candidatura diversa e portarla ad una consistenza. Io credo che ciascuno di noi, per quel pochissimo che può fare o rapporti che può avere, dovrebbe veramente occuparsene della situazione francese. Anche perché ho visto che la Meloni è stata sempre molto attenta a non disturbarsi vicendevolmente con Bardella. Bardella non gli ha fatto degli spregi venendo a cose che potevano dispiacerle, viceversa. Ma certamente se la Francia si trovasse di fronte a questo tipo di svolta, è vero, conosceremmo un'Europa del tutto diversa. Del resto, questa è la lezione che viene dalla Germania, la quale ha detto, beh, intanto io mi arrangio per conto mio, Merz ha fatto un programma massiccio di spese per la difesa, dice voi fate quel che credete, intanto la Germania si muove per conto suo. Ma anche questa è una prefigurazione negativa. A questo punto verrebbe voglia di dire ci sarebbe un grande spazio per un'iniziativa italiana. Ma come dicevamo nell'introduzione, intanto sarebbe importante che chi vuole fare un'alternativa a questo governo avesse un programma e avesse una serie di iniziative in questa direzione. Perché sennò il tempo si consuma, e se il tempo si consuma anche le occasioni vanno perdute. Quindi noi non smetteremo di incalzare in questa direzione, poi ci consultiamo con Franco, sceglieremo la terza città in cui cercare di... dobbiamo andare al sud a questo punto, una terza città in cui... E la cosa credo che sia interessante è che queste nostre iniziative al momento si svolgono in un certo vuoto, diciamo la verità, però probabilmente potranno influenzare anche le forze politiche a muoversi e a fare qualcosa di analogo e portare avanti una riflessione programmatica che mi sembra assolutamente necessaria. Chi credeva in scorciatoie è stato deluso da queste amministrative, che non sono andate male, ma erano state interpretate come una specie di passaggio verso il rovesciamento epocale della situazione italiana. Ovviamente questo non è stato, però ci ha insegnato che niente è scontato, e in particolare non è scontato il voto degli italiani, con questo astensionismo che continua. Ecco allora perché veramente vedo un grande spazio per i circoli, le fondazioni, e naturalmente le più importanti sono quelle nelle città più importanti come Milano, e quindi sono veramente molto soddisfatti di aver potuto realizzare questa cosa grazie al Caldara, grazie a Rosselli Milanese, a Milano, nella città di Stendhal, nella città europea per eccellenza.
3: Ecco, così si concludeva questo incontro sulla sfida del governo in Italia e in Europa, tenuto a Milano il 27 maggio e organizzato dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. Prima di proseguire con la nostra programmazione, facciamo un breve aggiornamento di notizie dalle agenzie. Le ultime: 16 persone sono morte, altre 34 sono rimaste ferite negli attacchi messi a segno dalle forze israeliane nelle ultime 24 ore in Libano, lo ha riferito il Ministero della Sanità libanese, secondo cui sono 3.371 i morti e 10.129 i feriti dalla ripresa delle ostilità lo scorso 2 marzo. Oltre il 20% della popolazione, circa 1,2 milioni di persone, è sfollata per sfuggire ai raid. E le forze americane hanno fermato la notte scorsa un'altra nave che cercava di sfondare il blocco nel golfo di Oman verso lo stretto di Hormuz, lo ha riferito l'Associated Press citando fonti statunitensi. La Porta Renfuse Lion Star, battente bandiera del Gambia, ha ignorato diversi avvertimenti mentre cercava di avvicinarsi a un porto iraniano. L'imbarcazione è stata neutralizzata da caccia americani ed è alla deriva nel Golfo di Oman. Sono 6 navi in totale, le navi che il Pentagono ha fermato da quando ha imposto il blocco, mentre una è stata autorizzata a procedere. E veniamo all'Ucraina. La centrale nucleare di Zaporizhzhia funziona normalmente dopo che un drone ucraino ha colpito la sala turbine del blocco 6 e tutti i parametri di sicurezza sono monitorati dal personale. Lo ha detto la portavoce della centrale, Eugenia Yashina, alle agenzie di stampa russe. È difficile fare congetture sulle motivazioni degli organizzatori dell'attacco, ma il semplice fatto che abbiano colpito un impianto nucleare dimostra il loro disprezzo per i principi di sicurezza nucleare, ha aggiunto. Veniamo al nostro paese, a Roma. Oggi a Roma, in piazza Esquilino, la polizia ha sequestrato le vignette di Trump e Meloni che gli attivisti di Extinction Rebellion avevano esposto su un manufatto a forma di razzo con la scritta «Fascisti su Marte». L'intervento della polizia è gravissimo e contrario alle libertà costituzionali. In questo paese, da quando è vietato prendere in giro il Presidente del Consiglio e quello degli Stati Uniti? La svolta autoritaria si manifesta anche attraverso episodi come questo. Solidarietà alle e agli attivisti e attiviste di Extinction Rebellion. Lo scrive in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea. E noi adesso andiamo avanti con la nostra programmazione proponendovi un'intervista realizzata da Gabriele Rossi con Mario Avagliano sugli 80 anni del voto femminile.
4: Radio Radicale, con noi lo storico e giornalista Mario Avagliano, autore insieme a Marco Palmieri del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, appena uscito per Einaudi. In vista del 2 giugno ripercorriamo insieme la lunga marcia che ha portato le cittadine italiane al primo voto proprio nel 1946, perché voi infatti nel libro raccontate tutto il percorso storico, anche travagliato, che portò al voto quel giorno. Per farlo però partite dal Risorgimento, come mai?
5: In effetti questo libro doveva essere sul 1946, ma poi nel momento in cui abbiamo fatto un rapido confronto internazionale, abbiamo registrato che l'Italia, ai noi, era una delle ultime nazioni occidentali ad aver riconosciuto il diritto del voto, siamo andati alla ricerca di questo ritardo, no? Quindi è diventata la storia dal lato di una conquista ma anche di un ritardo. E man mano che andavamo avanti, in realtà andavamo indietro nel tempo e siamo risaliti fino al Risorgimento, perché è lì che nascono le fratture che poi hanno portato a questo ritardo.
4: Ecco, allora partendo proprio dal Risorgimento, qual era la situazione in Italia e come nasce queste prime idee di voto alle donne o comunque di movimenti, forse ancora non movimenti femministi, ma insomma che ci si avvicinano?
5: Il Risorgimento in realtà vede un contributo prezioso da parte delle donne, che non solo raccolgono fondi per i patrioti oppure fanno propaganda nei salotti e nelle piazze, nelle strade per il Risorgimento, ma diverse di loro combattono, alcune travestite da uomo perché era scandaloso per la donna fare la guerra. E ciò nonostante, nonostante che ci siano delle madri del Risorgimento, queste non vengono riconosciute come tali e il Regno d'Italia che nasce, come dice Mazzini, senza metà della popolazione. Praticamente lo Statuto Albertino prevede che tutti i regnicoli, perché si chiamavano così i cittadini, sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. E in più viene varato un codice civile, il codice Pisanelli, che prevede che la donna, per qualsiasi atto voglia compiere, debba chiedere l'autorizzazione al marito. Quindi davvero nasce con un forte vulnus la nostra Unità d'Italia. E nascono i primi anche movimenti di protesta. Le prime a protestare sono le Lombarde e le Venete, perché sotto l'impero austro-ungarico, sempre incredibile, avevano più diritti. Le donne proprietarie potevano votare e non c'era l'autorizzazione maritale.
4: Tra l'altro sulle Venete invece avete raccontato come praticamente quella là in Veneto fu proprio in occasione dell'Unità forse la prima manifestazione suffragista in Italia.
5: Sì, a Venezia si registra questa prima manifestazione suffragista, proprio perché queste donne che si vedono private dei diritti che fino a un momento prima avevano, proprio da quel Regno d'Italia che avevano contribuito a fondare, chiaramente sono molto deluse, amareggiate. E poi però il movimento femminile si diffonde in tutta la penisola, quindi anche nel meridione, anche nel centro Italia nascono le associazioni femministe, le prime associazioni femministe, e le donne sia individualmente che collettivamente compiono degli atti di ribellione a questa privazione di diritti. Ci sono delle storie bellissime, affascinanti, che vengono fuori dal libro, di donne straordinarie come l'avvocata Lidia Poè, che si laurea in giurisprudenza, una delle prime in Italia, a farlo, una delle prime donne, e vuole giustamente fare l'avvocata, ma si iscrive all'albo, i colleghi maschi fanno ricorso, ottengono la cancellazione, è costretta a fare l'avvocata nello studio del fratello, e soltanto alcuni decenni dopo vedrà riconosciuta la sua professione. Ma ci sono anche donne che vogliono per esempio andare in bicicletta, Alfonsina Strada, ci sono tante storie dentro questo libro di donne incredibili.
4: A proposito di storie, volevo fare un piccolo passo indietro, perché proprio sull'era risorgimentale e mazziniana ci sono alcune storie che raccontate di donne che sono riuscite a votare proprio nel processo che portò all'unità, che secondo me sono molto particolari, per quanto casi unici da raccontare.
5: Sì, ci sono delle donne che riescono a votare, come una patriota napoletana che viene denominata la San Giovannara, la quale a furor di popolo, in qualche modo, siccome è stata una delle patriote, quando si aprono questi seggi del plebiscito, il presidente del seggio è costretto a farla votare. Oppure le donne organizzano dei seggi autonomi per un segno di protesta, quindi per dare comunque un contributo diretto al voto, anche se è vietato farlo per le donne. Quindi è già in quel momento che le donne cominciano a mobilitarsi, e questo poi è una storia che prosegue nel tempo. È scandaloso che alcune delle figure più belle del primo femminismo italiano siano state completamente dimenticate. Io quando vado in giro per l'Italia chiedo sempre alla platea se conosce Anna Maria Mozzoni. Ebbene, nessuno la conosce, nonostante sia stata la più grande femminista italiana, quella che ha iniziato tutte le battaglie, tutte le lotte. È come dire non conoscere Mazzini e Garibaldi per il Risorgimento.
4: Ci può raccontare un po' di questa figura importantissima per il processo?
5: Sì, Anna Maria Mozzoni una delle prime in assoluto a chiedere il diritto al voto. Quando viene promulgato quell'abominevole codice Pisanelli di cui dicevo prima, scrive un libro che si intitola In faccia al codice Pisanelli, quindi una battaglia frontale. È la prima a proporre una petizione fra le donne per il riconoscimento del diritto al voto. Costituisce l'associazione di promozione degli interessi delle donne, quindi le prime associazioni femministe sono da lei fondate, e poi andrà ogni volta in Parlamento a sedersi nei seggi degli spettatori, sperando che il Parlamento tutto composto da maschi finalmente sia sensibile verso i diritti delle donne, però morirà senza veder realizzate le sue battaglie.
4: Poi si arriva al nuovo secolo, un periodo di grande fermento che però porta subito dopo, di conseguenza, la prima guerra mondiale, e qua comunque cambia un po' anche il ruolo della donna nella società.
5: La grande guerra è una grande occasione per le donne, perché essendo tutti gli uomini a fronte, la società, lo Stato sono costrette a ricorrere alle donne anche in incarichi, lavori che prima sembravano esclusiva degli uomini, no? E quindi per esempio guidare il tram, ma anche curare gli affari di famiglia, e quindi le donne entrano in tutti questi processi, in queste attività, e quindi dimostrano che sono in grado perfettamente di farle, e che il paese senza di loro sarebbe crollato durante la prima guerra mondiale. Quindi che cosa accade? Che c'è un anno straordinario, che è il 1919, l'anno in cui viene varata quella che è considerata la Costituzione più avanzata del mondo, quella della Repubblica di Weimar. Ebbene, anche in Italia avviene qualcosa di eccezionale, cioè il Parlamento approva l'abolizione dell'autorizzazione maritale e in prima lettura due leggi che poi sarebbero arrivate molto dopo, una quella sul diritto di voto e due quella addirittura sul divorzio, che poi sarà approvata nel 1970, in cui ci sarà anche poi il referendum promosso dai radicali. Quindi è un anno straordinario. Che cosa succede? Che come spesso accade in Italia la legislatura cade anticipatamente, quindi questi due progetti non vanno in discussione al Senato, e quindi il nuovo Parlamento, che vede la presenza del movimento fascista, affossa quelle riforme che poi dovranno aspettare molti decenni per essere approvate.
4: Ecco, quindi dopo la fine della guerra, che aveva visto appunto questo ruolo delle donne in Italia molto più attivo, finalmente molto più partecipe alla vita, come ci sta dicendo, come cambia, soprattutto anche perché per l'avvento del fascismo.
5: La fascismo, la dittatura fascista rappresenta una vera e propria cesura, comporta anche la dimenticanza, la perdita di memoria di tutte le battaglie femministe che erano state fatte in quei decenni, che avevano portato a un passo l'Italia da essere una delle nazioni più progredite al mondo per il riconoscimento dei diritti delle donne. E quindi che cosa accade? Che la donna viene delegata nell'ambito prettamente domestico e quindi la regina della casa, che poi sarebbe la regina della cucina praticamente, e la consolatrice degli affetti e la fattrice dei guerrieri dell'impero fascista. Quindi questi sono i ruoli che vengono assegnati alla donna. La donna, secondo la concezione fascista, deve essere poco accurata, non elegante, non troppo brella e quindi non deve occuparsi soprattutto di politica. Chi si occupa di politica come le antifasciste, quindi le oppositrici, vengono qualificate come brutte, ignoranti e come donne di malaffare. Quindi il fascismo rappresenta davvero una cesura non solo per le libertà, ma anche per i diritti delle donne.
4: E poi si arriva naturalmente alla resistenza, quindi dal 43 che aumenta sempre di più e da prima, insomma. E qua invece, in quest'altra parte dell'Italia, che ruolo aveva la donna?
5: Con la resistenza c'è finalmente un protagonismo diretto, politico, delle donne. Le testimonianze che noi abbiamo raccolto sono assolutamente decisive a tal riguardo, perché le donne raccontano di famiglie patriarcali, maschiliste, dalle quali escono e con la resistenza invece loro si vedono protagoniste della nuova Italia che si sta costruendo, del ritorno alla democrazia. E quindi le donne partecipano veramente in gran misura alla resistenza, tra l'altro sono veramente volontarie, a differenza dei maschi. I maschi sono costretti a fare una scelta perché ci sono i bandi di leva della Repubblica Sociale, quindi devono decidere se stare da una parte o dall'altra. Le donne potrebbero starsene a casa come hanno fatto durante il ventennio, invece decidono di entrare nella resistenza o di aiutare la resistenza e lo fanno in massa perché oltre alle donne combattenti, alle donne staffette di cui si è parlato tanto, c'è un capitolo assolutamente sconosciuto di cui noi parliamo nel libro, che è quello della resistenza civile, cioè le donne che aiutano i soldati renitenti, quelli che non vogliono più fare la guerra, che aiutano gli ex prigionieri alleati, gli ebrei, e quindi sono queste donne quel nucleo vitale senza il quale la resistenza non avrebbe avuto possibilità di svilupparsi come si è sviluppata. E quindi quando arriva il 45 sembra quasi naturale il riconoscimento finalmente del diritto di voto alle donne perché se lo sono conquistato sul campo.
4: Una pagina interessante che raccontate, secondo me, è anche in realtà quella là che avviene per il ruolo della donna nella Repubblica Sociale Italiana in quel periodo, perché cambia anche là rispetto alla figura che aveva avuto durante il periodo fascista in Italia.
5: Eh sì, perché fino a quel momento Mussolini aveva mobilitato le donne essenzialmente come fattrice appunto dei guerrieri dell'impero e a livello di propaganda di massa, no? Come mobilitazione di massa. Adesso invece si vede costretto a fare un passo in più anche lui, e cioè ad accettare il fatto che le donne possano contribuire alla guerra della Repubblica Sociale contro gli alleati e contro gli antifascisti. Quindi si formano dei corpi ausiliari femminili anche nella Repubblica Sociale. Ci sono le donne che in buona fede aderiscono alla Repubblica Sociale e alcune di loro purtroppo si rendono anche protagonisti di atti di tortura, di violenza. Come è capitato in molte zone d'Italia da parte delle brigate nere.
4: Poi finalmente si chiude questa pagina buia della nostra storia e si inizia quel processo che porterà poi proprio al 2 giugno del 46. Come si arriva alla decisione, alla possibilità finalmente di far votare le donne?
5: Due uomini politici sono determinanti in questo frangente e sono di opposti orientamenti politici, ovvero Palmino Togliatti e Alcide De Gasperi, i quali convincono gli altri alleati di governo, il Presidente del Consiglio Bonomi, che è il momento di varare questo decreto luogotenenziale che riconosce il diritto al voto alle donne, che viene varato il 1 febbraio del 1945. Ma anche in questa occasione i maschi ci mettono lo zampino per ostacolare i diritti delle donne. È una costante che noi abbiamo riscontrato in tutta la storia d'Italia. E che cosa accade? In questo decreto qualcuno si dimentica, bisogna chiedersi poi se è una dimenticanza, di prevedere che le donne, oltre a poter votare, possano essere anche candidate ed elette. Quindi si prevede solo l'elettorato attivo e non quello passivo. E quindi le associazioni femminili, l'UDI, il CIF, protestano e riescono poi ad ottenere che venga inclusa anche la possibilità delle donne di essere candidate ed elette. Altrimenti non avremmo avuto le 21 madri costituenti di cui tanto si parla in questi giorni. Quindi anche in quel frangente gli uomini ci mettono lo zampino.
4: C'erano partiti contrari a questa decisione?
5: Sì, c'erano partiti contrari, o molto timidi, in particolare l'area liberal-monarchica, che vedeva esponenti che erano o esplicitamente contrari o subdolamente contrari. Anche per quanto riguarda la questione dell'elettorato passivo, il Risorgimento liberale, ad esempio, scrisse espressamente che era meglio così, non prevedere l'elettorato passivo. Cioè praticamente le donne dovevano andare nelle urne a votare solo per i maschi.
4: Però nel libro spiegate anche come il primo voto di questo periodo non sia proprio quello del 2 giugno, ma la tornata precedente delle amministrative.
5: Sì, perché se parliamo di voto nazionale, allora è giusto indicare il 2 giugno come il primo voto nazionale delle donne. Però se dobbiamo parlare del primo voto in assoluto delle donne, in realtà si registra tra il marzo e l'aprile del 1946, cioè quando c'è una prima tornata di elezioni amministrative, e quindi in molti comuni d'Italia le donne vengono già chiamate al voto. Fatto sta che quella campagna è una campagna molto particolare, in cui si registrerà poi alla fine il record di affluenza di tutte le elezioni italiane, magari l'avessimo oggi, o avvicinassimo quelle percentuali del quasi 90%. Ma è anche una campagna elettorale in cui le donne, al solito, come in tutta la storia d'Italia, vengono accompagnate con una serie di timori, di problemi, di perplessità. Quali sono? Che le donne si asterranno dalle urne, oppure si andranno alle urne e combineranno dei pasticci. Il principale giornale italiano dell'epoca, cioè il Corriere della Sera, scrive in prima pagina un avvertimento alle donne di fare attenzione a non truccarsi con il rossetto perché rischiano di invalidare le schede. E in realtà poi questo allarme sarà del tutto ingiustificato, perché le donne andranno a votare più degli uomini, quindi ci sarà un numero di donne superiore agli uomini che andrà a votare, tant'è vero che poi c'è un commento ironico di Tina Anselmi che dirà: il tempo delle donne è sempre stato un mistero per gli uomini.
4: Prima di arrivare poi proprio al 2 giugno e quello che è successo dopo con l'Assemblea Costituente e appunto le madri dell'Assemblea, una curiosità secondo me interessante è proprio il primo 8 marzo, il primo giorno della donna dopo la liberazione, perché nasce qua la tradizione della mimosa.
5: Questo è un episodio molto interessante. Noi abbiamo cercato di ricostruirlo perché c'erano versioni molto contrastanti e imprecise, poi alla fine perché si parlava solo di Teresa Mattei come l'inventrice l'ideatrice della Mimosa. In realtà nasce da un gruppo di donne, quindi è più una questione collettiva. Di questo gruppo fa parte anche Teresa Mattei, ma c'è anche Marisa Rodano, c'è Rita Montagnana e altre. E l'idea appunto è quella di utilizzare un fiore diffuso, quindi anche economico, che sia la portata di tutti, per celebrare e festeggiare la giornata internazionale delle donne. Alla fine, siccome nelle campagne di Roma sta fiorendo la mimosa, decidono per la mimosa e quindi passerà alla storia la mimosa come il simbolo dell'8 marzo.
4: Che c'è anche un collegamento con la resistenza, proprio per un fiore portato all'occhiello.
5: Sì, sì, certo. All'inizio si era pensato al garofano rosso, che aveva anche dei valori simbolici, ma era troppo costoso e meno diffuso della mimosa.
4: Tornando invece alle elezioni, al voto del 2 giugno, come si comportarono i partiti nella campagna elettorale verso il voto delle donne?
5: Beh, cominciò, come dire, una sorta di caccia al voto femminile, quindi la propaganda ebbe un'attenzione particolare. Noi parliamo appunto dei manifesti e anche degli slogan che vengono adottati, delle fotografie che vengono utilizzate per cercare di catturare l'elettorato femminile. I partiti di sinistra avevano paura che le donne votassero in massa per la monarchia e per i preti, per i partiti dei preti, quindi sostanzialmente per la Democrazia Cristiana. In realtà poi dopo anche questo timore si rivelò infondato, perché la Repubblica ebbe la meglio nel segreto delle urne. Ed è interessante il fatto che queste donne, che furono accompagnate da tante perplessità e dubbi, poi nel momento in cui arrivarono alle urne avevano paura di sbagliare, no? Si pensa a una campagna di preoccupazione che ti accompagna tutto il periodo. E quindi le testimonianze sono commoventi, perché queste donne, anche molto acculturate, anche giornaliste, scrittrici, quando entrano nell'urna anche loro hanno paura di sbagliare, tremano, però poi ce la fanno alla grande.
4: E invece quali partiti candidarono più donne nelle loro liste?
5: Beh, sicuramente i due partiti di massa, i due partiti maggiori, e cioè il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che ebbero entrambe nove e poi madri costituenti. Anche se bisogna dire una cosa, che un dato che spesso viene trascurato e dimenticato: nel voto dell'Assemblea Costituente il secondo partito italiano non fu il Partito Comunista, ma fu in modo eccezionale il Partito Socialista, l'unico appuntamento elettorale della storia italiana in cui il Partito Socialista riuscì a superare il Partito Comunista fu quello dell'Assemblea Costituente. E quindi poi dopo la storia del Partito Socialista fu una storia di divisioni, di scissioni, e portò quindi al disfacimento di questo capitale di voti, ma in quel frangente il Partito Socialista superò il Partito Comunista. Comunque sicuramente Togliatti e De Gasperi avevano una forte sensibilità verso le donne, quindi candidarono tante donne.
4: Si arriva finalmente...
5: Tante donne relativamente, perché certo. Le elette furono 21 su 556, quindi una piccolissima percentuale.
4: Si arriva finalmente al giorno del voto, e che sensazioni e sentimenti avete raccolto studiando i documenti, i sentimenti che provarono le donne finalmente al voto?
5: Beh, allora, uno di sorellanza, no? Perché ci sono molte testimonianze di donne che raccontano che, senza conoscersi, all'uscita dalle urne si abbracciavano, come dire ce l'abbiamo fatta, no? E poi due, anche un po' di rivincita rispetto al maschilismo imperante, un po' come nel film di Paola Cortellesi, no? Quando arriva il marito, lei è sulla scala, ha votato, il marito magari vorrebbe ancora picchiarla, ma le donne si stringono attorno a lei. È un po' quello che accade e si legge nelle testimonianze che noi abbiamo raccolto. C'è un aneddoto in particolare, una storia vera, che noi raccontiamo nel libro, di una signora che è vedova la quale prima di andare a votare porta la figlia sulla tomba del marito, che non doveva essere insomma un santuomo, perché lei arriva lì sventolando il certificato elettorale e dicendo verso la foto del marito: Giovanni, vado a votare, come per dire ce l'ho fatta, è una rivincita rispetto a tutto quello che mi hai fatto passare. E questo è un po' il sentimento che anima le donne dopo tanto, come dire, ostacolo da parte di noi, perché per noi questo libro, che siamo due storici maschi, è stata anche un po' una seduta di autocoscienza, di consapevolezza di come nella storia d'Italia gli uomini abbiano pervicacemente cercato di impedire il riconoscimento dei diritti delle donne. Sono pochi quelli che si salvano. Se vuole le faccio un esempio.
4: Certo.
5: Un esempio è un deputato del Regno d'Italia, allora Regno d'Italia, che si chiama Salvatore Morelli. Salvatore Morelli è un pugliese napoletano d'adozione, il quale nel 1867, cioè un anno dopo il codice Pisanelli di cui abbiamo parlato prima, propone due progetti di legge. Uno si intitola Abolizione della schiavitù domestica della donna, e l'altro è la legge sul divorzio. Ovviamente non gli permettono neppure di discutere queste leggi in Parlamento, è costretto a pubblicare questi testi delle proprie leggi in un opuscolo a proprie spese. E verrà insultato, dileggiato, criticato, i giornali dell'epoca lo raffigurano vestito da donna, ovviamente, come i più abominevoli pregiudizi, e quindi finirà in miseria. Però era una figura mitica delle femministe dell'epoca, di cui si è persa la memoria. Noi cerchiamo di recuperarla, perché vorremmo che tutti i maschi, anche i deputati maschi, fossero un po' Salvatore Morelli e si rendessero conto che in gioco non solo una questione di genere, ma la qualità della democrazia. La qualità della democrazia che si ha solo se ci sono veramente pari opportunità tra uomini e donne, che ancora non ci sono del tutto.
4: Volevo chiederle, alcune le ha già nominate, però magari gliene vengono in mente altre. Scrivendo questo libro, quali sono le protagoniste, le donne che l'hanno colpita di più in questa storia italiana che va dal Risorgimento ad oggi?
5: Beh, un'altra donna che mi ha colpito molto è Anna Kuliscioff, che è conosciuta come al solito come la compagna di Filippo Turati. In realtà è una madre del socialismo italiano, del riformismo italiano, una donna straordinaria, che non ha paura di scrivere pubblicamente, criticare pubblicamente il compagno, scrivendo articoli, quando Turati non capisce che il riconoscimento dei diritti delle donne è una priorità da mettere al pari delle altre battaglie socialiste, quindi vuole dare priorità ad altre battaglie. Quindi lei lo convince con la critica aspra e pubblica, e quindi questa è un'altra donna sicuramente rilevante, ma ce ne sono tante. Insomma, io dico sempre che questo libro è anche uno strumento di battaglia, perché se facciamo caso ai nomi delle strade, il 99% dei nomi delle strade sono dedicati a uomini. Con l'indice dei nomi di questo libro si può cercare di riequilibrare una situazione che è veramente scandalosa, perché ci sono tante donne che hanno fatto battaglie importanti per il nostro paese che meriterebbero l'intitolazione di una strada, di un edificio scolastico, di un monumento.
4: Com'è nata la necessità di scriverlo?
5: E la necessità è giustificata un po' anche dalla dedica, perché io e il mio collega Marco Palmieri abbiamo deciso di dedicare questo libro alle nostre figlie. Noi abbiamo figlie e figli, quindi donne e uomini, e vorremmo che attraverso la lettura di questo libro, che vogliamo indirizzare non solo alle donne ma anche agli uomini, nascesse un'Italia nuova, libera, diversa, in cui le nostre figlie potessero veramente avere pari opportunità. Dicevo che questo ancora non accade, perché solo il 15% delle donne sono sindache rispetto all'85% degli uomini, solo due donne sono presidenti di regione rispetto a 18 maschi, e solo il 58% delle donne lavora rispetto a una media europea del 76-74%, e potrei andare avanti con le statistiche. Quindi è una parità che ancora dobbiamo ottenere, e però c'è questo passaggio culturale da fare. Una battaglia che non riguarda solo le donne, è una battaglia che riguarda tutti.
4: Grazie a Mario Avagliano per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
3: L'intervista era di Gabriele Rossi e prima di passare alla successiva programmazione diamo uno sguardo alle agenzie. Il premier libanese Nawaf Salam ha sottolineato oggi la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per raggiungere un cessate il fuoco, descrivendo le azioni di Israele non come una semplice espansione o incursione, ma come una politica di distruzione totale. Israele non sta prendendo di mira

0: esito non è garantito, ma ha sottolineato che i colloqui non rappresentano una resa, sono l'opzione meno costosa per il nostro paese. Rivolgendosi poi agli abitanti del sud del Libano, il premier ha detto: «La vostra sofferenza è la sofferenza del Libano. Abbiate fiducia che lo Stato libanese non risparmierà alcuno sforzo per garantire un cessate il fuoco duraturo, assicurare il ritorno degli sfollati e sostenere la ricostruzione. Il Libano supererà questa prova quando saremo uniti sotto un unico Stato che detiene il potere decisionale e un unico esercito». E noi adesso ci occupiamo invece della esclusione dell'associazione LGBT ebraica Keshet dal Gay Pride con questa intervista realizzata da Ruben Della Rocca con Raffaele Sabbadini.
1: Radio Radicale, oggi ospite con noi il presidente di Keshet Italia, Raffaele Sabbadini. Buongiorno Raffaele.
2: Ciao, ciao.
1: Buongiorno Presidente, e ti chiamo di disturbo perché, grazie per aver accettato ovviamente questo nostro invito, per una cosa incresciosa che sta accadendo, ma vorrei che ce ne parlassi te. Sabato ci sarà il Roma Pride appunto nella città, nella nostra capitale, e che succede a Keshet?
2: No, allora, non sabato, il Pride sarà a giugno, il 20 giugno, ma a un mese di distanza. Che cosa è successo? Diciamo, è la continuazione di quello che ci eravamo detti nella precedente intervista che avevamo fatto dopo i Pride a cui avevamo partecipato l'anno scorso, in particolare che era successo l'anno scorso? L'anno scorso era successo che il nostro carro a Roma era stato attaccato da un altro carro da cui venivano fatte minacce e veniva gridato assassini e terroristi a noi ebrei LGBT di Keshet Italia, e pensavamo e cercavamo, vi sto spiegando il prodromo perché è fondamentale per capire quello che è successo dopo, praticamente quest'anno avevamo deciso di concerto all'inizio con il Roma Pride di partecipare al coordinamento del Roma Pride. Il coordinamento è praticamente l'organismo che poi gestisce tutto il Roma Pride da tutti i punti di vista, che fa diciamo i comunicati, che fa anche, gestisce tutta la parte, se vogliamo, della piattaforma politica del Pride. Questa cosa, dopo varie insistenze, e era stato concordato questo fine anno scorso, perché volevamo che si disinnescasse questo clima che era stato messo su artatamente durante il Pride, ci è stato negato. Non siamo riusciti ad entrare nel coordinamento, e per di più ieri, dal momento in cui avevamo chiesto ripetute volte una spiegazione al coordinamento stesso di quello che stesse succedendo, siamo stati convocati, abbiamo trovato il portavoce Mario Colamarino, il portavoce del Roma Pride e anche il presidente del circolo Mario Mieli, che praticamente dopo una serie di cose ci ha comunicato che noi non potevamo, anche per delle cose che avevamo scritto in precedenza, non potevamo partecipare con il nostro carro perché c'erano una serie di questioni su cui non eravamo allineati con la piattaforma politica. Di fatto, essendo ebrei LGBT, avendo avuto la possibilità di esternare quello che erano le nostre riserve su su quella che poi è diventata una piattaforma politica, ma ancora non la conoscevamo, siamo stati praticamente notificati nella serata, la faccio breve, nella serata di ieri, che non era compatibile con quello che noi intendevamo per la partecipazione, in pratica dicendo che chi non sottoscrive tutto il documento non è in grado di partecipare, non deve partecipare al Pride, di fatto escludendoci completamente, dopo che noi avevamo provato per mesi a trovare un'interlocuzione e a discutere con delle nostre riserve, delle nostre posizioni, con tutto il coordinamento.

0: Questo è stata la cosa.
1: Il comunicato che hai messo in mattinata è molto duro in questo senso, perché
0: Ma perché è stato duro
1: scusate di
0: io.
1: antisemitismo l'organizzazione.
0: Allora, il problema è questo, è molto semplice. Ci viene chiesto a noi come ebrei italiani di prendere una posizione, ebrei poi LGBT in particolare, di prendere una posizione su quello che, diciamo, viene fatto dal governo israeliano. Già questo non è una situazione normale. Perché è una cosa che non è concepibile. Il nostro essere ebrei in questo momento è al di là di queste cose, in particolare le nostre identità non sono assolutamente garantite da questo che è un Pride che deve tutelare tutte le minoranze. Esiste un modo di discutere che ci è stato negato e diciamo che quello che è stato fatto ieri sera con una comunicazione molto dura è che praticamente no, assolutamente veniamo cacciati dal Pride. Già venire cacciati dal Pride è una situazione che divide. Il Pride deve essere un momento di incontro, di confronto, non deve essere un momento di divisione. E il fatto che loro, in base a un qualche cosa che poi l'anno scorso noi le nostre posizioni non sono cambiate dall'anno scorso. L'anno scorso il portavoce del Pride, cioè Mario Colamarino, sempre ci ha difeso nella conferenza stampa di lancio, ha difeso la nostra presenza, giustamente perché era un momento importante per tutte le organizzazioni presenti, anche la nostra.
1: È cambiato
0: Ok?
1: secondo te da un anno a questa parte? Come ha giustificato questo
0: C'è stato
1: cambiamento?
0: assolutamente un irrigidimento fortissimo che noi cioè non ci spieghiamo, soprattutto non ci spieghiamo come questa cosa sia uscita a un mese dal Pride in particolare. Sicuramente per essere più liberi, per evitare situazioni che non avevano già condannato l'anno precedente, per non trovarsi nelle condizioni di doverle ricondannare di nuovo. E questo è un punto.
1: Nel
0: Dopodiché,
1: vostro
0: vai.
1: comunicato c'è un appello alle istituzioni, al sindaco di Roma, una richiesta di aiuto in
0: Sì,
1: questo senso.
0: esattamente. Il nostro comunicato è molto chiaro, nel senso che il sindaco di Roma e i partiti, le organizzazioni devono pronunciarsi su questo, perché non è ammissibile che gli ebrei LGBT vengano messi da una parte. Se il discorso di quest'anno è sulla come la base anche della loro piattaforma, il fatto che la Repubblica è di chi la abita, la Repubblica, noi l'abitiamo la Repubblica. Per cui non ammettiamo di essere messi da parte e di essere messi in un angolino.
1: Poi c'è una Costituzione, sai com'è, che
0: Esatto,
1: comunque
0: cioè
1: tutela tutto questo.
0: questo deve essere
1: Per fortuna.
0: fondamentale da ricordare. Questo abbiamo ricordato ieri sera quando siamo andati all'incontro. Non è ammissibile che vengano escluse delle organizzazioni LGBT solo perché hanno delle interpretazioni diverse da quelle che hai. Poi fondamentalmente il punto era uno in particolare, ma noi siamo sempre stati molto chiari, abbiamo sempre criticato determinate situazioni, abbiamo sempre criticato, cioè abbiamo sempre condannato anche quello che è successo a Gaza, i massacri che ci sono stati. È stato come abbiamo sempre condannato quello che era successo il 7 ottobre. Ricordo semplicemente che abbiamo fatto al domani del giorni successivi al 7 ottobre un comunicato a tutte le organizzazioni LGBT per denunciare quello che era successo, per denunciare gli stupri, eccetera, eccetera. E devo dire che molto spesso la situazione da lì poi è degenerata in una maniera incredibile, anche nel movimento, purtroppo.
1: Ultima domanda prima di salutarci, Raffaele. A me sembra che stia accadendo qualcosa di speculare a quello che avviene il 25 aprile, ormai da tanti anni, con le manifestazioni appunto che ricordano la liberazione d'Italia e gli ebrei esclusi da queste manifestazioni.
0: Ma allora, in un certo senso sì, dall'altra parte no, perché noi per definizione abbiamo sempre, perché ci credevamo in questa cosa, la nostra identità è rappresentata dalla bandiera Rainbow con il Magen David sopra, erroneamente additata come la bandiera di Israele, e noi sempre quelle bandiere abbiamo portato. Il 25 aprile è stata un'esclusione assurda, perché qual è stato il casus belli? Perché c'erano due o tre bandiere israeliane, ma due o tre bandiere israeliane non fanno la massa. Il fatto di esporre delle bandiere israeliane, in quel caso si esponeva fondamentalmente le bandiere della brigata ebraica, e questo è inaccettabile assimilare, come le nostre bandiere non devono essere assimilate alle bandiere di un qualsiasi stato, nello stesso modo le bandiere della brigata ebraica non devono essere assimilate alle bandiere di qualsiasi stato, anche perché rappresentano un'organizzazione che ha finito la sua ragion d'essere con la guerra e non rappresenta nessuno stato in particolare.
1: Raffaele Sabatini, grazie per questo tuo intervento a Radio Radicale. Teneteci informati su quello che accadrà nei prossimi giorni.
0: Assolutamente.
1: Non sabato, come erroneamente avevo proposto io, ma no. Parlavo del sabato di giugno. Comunque, noi siamo qui, Radio Radicale, a disposizione per far sentire la vostra voce, come giusto che sia.
0: Vi ringrazio.
1: Stiamo parlando di diritti negati e qui a Radio Radicale ovviamente la questione ci interessa molto.
0: Sì, grazie. Le minoranze non rappresentate nel Pride sono sempre un vulnus per il Pride.
1: Assolutamente. Grazie a Raffaele Sabatini, presidente di Keshet Italia. Buon proseguimento e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: L'intervista era di Ruben Della Rocca, adesso è il momento di Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angeli.
3: Eccoci a Radical Nonviolent News per una puntata che sarà dedicata ancora una volta a Marco Pannella. Sono da poco trascorse le varie celebrazioni del decennale della sua morte, con diversi appuntamenti che si sono tenuti a Roma e nel Teramano, e adesso continuiamo a parlare di lui non solo per quello che è stato fatto, cioè l'intitolazione di una targa a Giulianova davanti a quella che fu la sua casa di famiglia, e anche per quello che è stato fatto a Teramo e un altro convegno alla Camera dei Deputati e l'ultimo qui in Senato. Dicevo, andiamo a parlare di una nuova iniziativa che vede protagonista il Parlamento Europeo, dove Marco Pannella è stato presente ed eletto ininterrottamente dal 1979 fino al 2009. Sono in collegamento telefonico con Umberto Gambini. Ciao Umberto.
4: Ciao Matteo e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Umberto Gambini, che è, oltre a essere un ex collega di Marco Pannella a Bruxelles, al Parlamento Europeo, è anche un caro amico, perché è stato a lungo collaboratore di Marco e iscritto anche al Partito Radicale. Con lui parliamo di un'iniziativa appunto che è stata lanciata a Bruxelles, che riguarda lì la richiesta di intitolazione di una sala appunto a Marco. È una idea di cui avevamo fatto così una semplice evocazione la scorsa puntata con Max Rizzo, altro collega e amico, e che ha preso forma anche con un altro nostro amico, anche lui ex collega naturalmente di Marco, Nicola Dell'Arciprete. Bene, abbiamo messo insieme scritto una lettera per mettere insieme un po' di idee per presentare la proposta ai responsabili del Parlamento Europeo, che dovrebbero poi visionarla una volta raccolta anche l'adesione di tutti o della maggior parte dei gruppi del Parlamento Europeo. Umberto, noi abbiamo e tu hai lavorato a Strasburgo e a Bruxelles con Marco. Io adesso ti chiederò qualche ricordo e anche la tua motivazione del perché hai voluto firmare questa lettera. Intanto riprendo un'ansia che ha fatto circolare appunto la notizia della lettera inviata pochi giorni fa, il 26 maggio. La lettera è stata riassunta dall'ANSA così: una sala del Parlamento europeo intitolata a Marco Pannella tra Bruxelles e Strasburgo per ricordare uno dei volti più combattivi del progetto europeo. A 10 anni dalla sua morte, un gruppo di ex collaboratori e assistenti parlamentari del leader radicale ha inviato una lettera alla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola e all'ufficio di presidenza chiedendo che uno degli spazi della Casa della Democrazia dell'UE venga dedicato alla sua memoria. Nella missiva, Pannella viene descritto come una figura che ha profondamente segnato la vita democratica dell'Italia, dell'Europa e oltre, con un richiamo anche al suo lungo percorso a Strasburgo. Eletto per la prima volta nel 79, rimase eurodeputato fino al 2009, attraversando 3 decenni di battaglie sui diritti civili, la non violenza, il garantismo e l'integrazione europea. I firmatari richiamano inoltre le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel decennale della morte ha definito il leader radicale un europeista convinto, difensore dello Stato di diritto e un instancabile oppositore della pena di morte. Dedicati una sala, come fatto con altre figure già omaggiate ad Altiero Spinelli, Anna Politkovskaja e Alexander Langer, spiegano, significherebbe riconoscere non solo il suo peso politico, ma anche l'eredità lasciata dalle sue campagne non violente per i diritti e le libertà democratiche. Ecco Umberto, questa è appunto la descrizione dell'ANSA rispetto alla nostra iniziativa. Cosa ti va di aggiungere?
4: Allora Matteo, è stato un bel riassunto questo dell'ANSA. Io comincerei con un sorriso, con una precisazione che Marco non avrebbe mai detto i miei collaboratori o i miei assistenti, lui avrebbe subito detto i miei assistiti. Io credo che noi li dobbiamo questo, era dovuto. Il Parlamento europeo deve a Marco Pannella per quello che è stato rappresentato a una sala, io aggiungerei una sala fumatori anche, dove a parte discutere di tanti temi importanti che stavano a cuore a Marco, difendeva sempre il cuore della democrazia europea e portava tutti quelli che non avevano voce, dai montagnari, ai tibetani, agli uiguri, alle damas de blanco, credo che il Parlamento europeo veramente gli deve questo. Nella lettera, come dici tu, si ricorda un po' della vita di Marco e dell'azione di Marco al Parlamento europeo, si ricorda ovviamente la sua difesa di Spinelli, del federalismo, si ricorda tutte le battaglie transnazionali, il suo attaccamento per il diritto alla conoscenza, lo Stato di diritto, con molte azioni concrete. Io vorrei ricordare anche il passaggio della lettera dove dice che era l'unico parlamentare europeo presente a Mosca ai funerali di Anna Politkovskaja. Io in quei giorni là ero in ospedale a Roma, Marco era stato operato alla aorta e in quei giorni, 3-4 giorni prima, poi vede il primario quel giorno e gli dice sì, tutto bene, adesso visita del primario, non gli dice nulla, non dice nulla agli infermieri, e mi dice, oh, padre Umberto, io adesso devo andare a Mosca, poi vabbè, tu mi copri e torno domani. Dico, come Marco, cosa? Morale della favola, lui scappò dall'ospedale un po' una mattina, prese il volo Roma-Mosca, andò al funerale, il giorno dopo tornò in ospedale e nessuno più o meno si rese conto di nulla, lo sapeva Sergio Rovase, un altro compagno, io, e più o meno quando venivano gli infermieri ogni volta dicevo, no Marco sta in bagno, sta di qua, sta di là, c'è una chiamata importante, insomma questo è un ricordo per dire chi era Marco e cosa faceva anche dal letto dell'ospedale quando sentiva le cose profondamente. E ovviamente sapete tutti, almeno gli ascoltatori di Radio Radicale, a che punto era convinto delle cose che andavano e dovevano essere fatte. Questo è uno dei ricordi. Poi ovviamente ho sentito anche il ricordo di Max l'altro giorno, Max Rizzo, dove gli uscieri si mettevano a piangere quando tornò dall'ospedale, anche là. Io ho assistito a diverse scene quando la gente, dal deputato all'assistente all'usciere, agli chauffeur, salutassero Marco veramente come un amico, come uno di loro. Questa è veramente una cosa notevole e che non si è mai vista con altri deputati. Vorrei dunque, l'abbiamo la sta lettera l'abbiamo scritta, mandata al Parlamento, al segretario generale. Ho chiesto e abbiamo chiesto che ne faccia tesoro la presidenta di Renew Europe, Valeria Ye, che Renew Europe è il gruppo politico che ha rimpiazzato l'ALDE, dove Marco Pannella, Emo Bonino, Cappato, dove i radicali sono stati tanti anni, e dunque pensavamo che fosse giusto che lei la portasse avanti lei, insomma, questa lettera. Abbiamo anche chiesto, e vorrei ringraziare Pina Picerno, la deputata socialista, vicepresidente del Parlamento Europeo, che si è subito detto disponibile e ha accettato di sostenere questa proposta. Vorrei anche ringraziare Brando Benifei, ha accettato e anche lui si impegnerà personalmente. Ho chiesto a Sandro Gozzi del gruppo di Renew, anche Sandro ha fatto un bel ricordo di Marco e dei 10 anni della scomparsa in plenaria a Strasburgo la settimana scorsa. E dunque spero veramente per tutti noi, per Marco, glielo dobbiamo tutti, che questa cosa vada in porto. E ancora vorrei ringraziare Nicola, Matteo, tu e Max, perché è un piccolo gesto, è veramente una cosa dovuta. Avrei molte altre cose da dire, ma so che non abbiamo molto tempo, Matteo.
3: Beh, speriamo di averle un giorno a Bruxelles nel caso in cui questa iniziativa vada in porto. In ogni caso sono stati pochi ma significativi, molto significativi i ricordi che ci hai portato, appunto, non solo il fatto che per esempio sia stato l'unico ad andare a Mosca ai funerali di Anna Politkovskaja, ma anche in quelle condizioni che erano tutt'altro che tranquille. Grazie davvero, Umberto.
4: Grazie a te, un caro saluto a tutti e forza.
3: Grazie a te, Umberto. Umberto Gambini, assistente di Marco Pannella al Parlamento Europeo, anzi assistito, appunto, come diceva Marco. E come annunciato in apertura, adesso andiamo ad ascoltare i saluti introduttivi del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, martedì scorso, 26 maggio, in occasione del convegno organizzato nella Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, dedicato a Marco Pannella e al decennale della sua morte. Ecco cosa ha detto Ignazio La Russa.
5: Io sarò brevissimo innanzitutto per ringraziare Terzi di Sant'Agata, a cui mi lega un'antica amicizia, per avere promosso questo ricordo più che convegno di Pannella. E quando uno legge che sono passati 10 anni, ci rimane un po', perché Pannella per noi c'era l'anno scorso, c'era ieri, c'è oggi. Cioè una di quelle personalità a cui il tempo non infligge l'assenza di memoria, perché ce lo ricordiamo come se fosse ieri, con il suo modo di fare, con le sue battaglie, con il suo essere liberale in forma sui generis, in forma personale, in forma innovativa sicuramente, almeno per l'Italia, con la scelta dei modi con cui affrontare le sue battaglie, scioperi della fame, discorsi che non finivano mai, come li chiamava lui, tornate oratorie o qualcosa del genere,
6: maratone
5: oratorie, che poi è diventato linguaggio comune a tante altre iniziative che hanno cercato, senza riuscirci, di imitarlo. Anche le sue intemperate uscite atte a spostare, con i pochi numeri che aveva in Parlamento, maggioranze parlamentari, ci è riuscito anche quando si trattava di eleggere Presidente della Repubblica addirittura, e poi la sua simpatia. Io ho avuto l'onore e la fortuna, anche perché è un problema anche di fortuna, non solo di età, ahimè anche di età, di conoscerlo personalmente, perché ero al seguito sempre di Pino Pinuccio Tatarella, che qualcuno di voi, molti di voi ricorderanno. E uscivamo a cena con Marco ogni tanto, ma non tanto raramente, più di quanto possiate immaginare. E ricordo che in una di queste occasioni, io ero giovane deputato, scusate se mi dilungo due minuti per raccontarvi questo piccolo aneddoto, a un certo punto Marco si cominciò a lamentarsi che la televisione ti dava poco spazio. Noi eravamo in MSI, di spazio non ne avevamo proprio niente. Quindi io gli dissi: scusa Marco, ma di che ti lamenti che sei sempre in televisione? Ma come fai a dire che non sei mai? Ci sei sempre. Lui mi guardava e dice: Ignazio, ti sbagli, è che le poche occasioni in cui ci sono, tu te le ricordi. È un insegnamento che mi ha accompagnato sempre. Era precisa quella sua osservazione. Tu te le ricordi, facendomi capire che non basta la quantità nella comunicazione politica, ma che prevale, come mi disse, mi insegnò Marco, la qualità. Ecco, lui la qualità ce l'ha insegnata a tutti. Buon lavoro.
7: Così dunque il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in apertura del convegno alla Sala Atti Parlamentari del Senato lo scorso 26 maggio al convegno sul decennale della morte di Marco Pannella. Radical Nonviolent News a questo punto termina qua, l'appuntamento è per la prossima settimana.
8: Questo era Matteo Angioli con Radical Nonviolent News. Sono le 20 in punto su Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica Il Bandolo a cura di Valeria Manieri.
9: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Il Bandolo. Torniamo a dedicare questa puntata a Europa ed economia, in particolare approfittando di quelle che sono state le previsioni economiche di primavera 2026 rilasciate dalla Commissione europea negli scorsi giorni, che indicano chiaramente un nuovo rallentamento della crescita del PIL europeo e una nuova fiammata dell'inflazione, di cui insomma avevamo qualche sospetto, anche perché appunto questa stessa è causata principalmente dal recente shock energetico e la crisi di Hormuz e la guerra con l'Iran. Il quadro macroeconomico generale mostra segnali di debolezza, se non di deterioramento, con rischi globali e orientati marcatamente al ribasso. La stima della crescita per la zona euro 2026 è tagliata ancora allo 0,9%, l'inflazione risale intorno al 3,1% per il 2026 e il 3% nell'eurozona, e mentre insomma si prospetta che nel 2027 si torni intorno al 2,4%. Questo ci pone una serie di temi. Chiaramente torneremo a parlare anche di come cercare di rendere maggiormente competitivo e non estremamente in affanno come sembra il sistema produttivo europeo, particolarmente segnatamente per alcuni paesi che hanno evidentemente smesso di correre, Germania in primis, insomma, che è uno in questo momento dei paesi che ha più margini da bilancio e poco debito pubblico, e quindi può approfittare e rilanciare, ma insomma è un paese piuttosto fermo. Del resto anche l'Italia e la Francia non brillano particolarmente. Abbiamo parlato nelle scorse puntate invece del caso spagnolo, abbiamo anche spiegato perché insomma ci sono sicuramente dei fattori positivi da raccontare, però potrebbe non essere oro tutto quel che luccica. Per parlare di tutto questo abbiamo dei graditissimi ospiti: Alexander Primitera dell'American German Institute, Senior Fellow, ben ritrovato.
10: Grazie, grazie Valeria.
9: E il giornalista editorialista del Sole 24 Ore, Dino Pesole, ben ritrovato.
11: Grazie, grazie, un saluto a tutti.
9: Con noi collegato, non lo vedete per chi ci segue online, ma invece è collegato con noi Giorgio Alfaras, economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM, saggista appunto che si occupa molto bene di economia e di politica. Ben ritrovato.
11: Grazie.
9: Ci raggiungerà tra poco anche il nostro Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi. Io appunto parto come sempre da un po' di cronaca giornalistica e mi faccio aiutare volentierissimo da Dino Pesole, perché appunto i dati sono quelli che abbiamo un po' mostrato. Le traiettorie, insomma, non sono proprio incoraggianti, e se a questo aggiungiamo il fatto che potremmo vivere un autunno di ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE, come dire, scorgere qualche scintilla positiva è davvero difficile, cioè è oggettivamente difficile.
11: Beh sì, allora i dati sono quelli che hai riassunto, certamente sono oggettivi, bisogna prenderne atto, peraltro erano largamente attesi, cioè la frenata dell'Eurozona, appunto come dicevi, allo 0,9% quest'anno contro l'1,2%, per la verità uno 0,3% di crescita in meno non è nemmeno drammatico a mio avviso al momento. Quello che preoccupa è l'inflazione che è ripartita, eh sì, perché il 3%, 3,1% comunque un dato su cui riflettere, e all'interno di questo quadro che vede il rallentamento generale indotto dallo shock energetico che stiamo vivendo, abbiamo una situazione che devo dire è abbastanza differenziata all'interno dei singoli paesi, anche se un po' tutti ne subiscono le conseguenze. Chi ne subisce le conseguenze in modo rilevante è proprio il nostro paese, che secondo le proiezioni della Commissione europea quest'anno crescerà dello 0,5%, l'anno prossimo lo 0,6%, e quindi si tratterebbe, vediamo se poi questi saranno i dati, della peggiore performance dell'intera Eurozona. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che la Commissione prevede per il 2027 che il debito pubblico salga al 139,2%, a un passo dal 140%, anche qui avremo un primato che peraltro non avevamo finora perché il debito più alto era quello greco e noi raggiungeremo anche il debito più alto in Europa. Quindi se questi sono i dati e non sono dati incoraggianti, allora c'è da dire che si può fare su quello che si può fare da qui in estate e in autunno, quando ci sarà l'ultimo appuntamento per quanto ci riguarda con la bilancio e cercare di capire che margini ci sono, a che punto è la trattativa sulla richiesta italiana di ottenere maggiore flessibilità. Il Presidente del Consiglio ha inviato una alla Presidente von der Leyen per chiedere di estendere ai costi subiti, diciamo, dall'incremento dell'energia la stessa clausola che è prevista per le spese per la difesa. Ma da questo punto di vista mi sembra che molti governi siano contrari e quindi c'è una trattativa in corso. Probabilmente si troverà una via di mezzo attraverso un mix di flessibilità che andrà a coprire voci come i fondi di coesione o fondi non spesi del PNRR, ma stiamo parlando di cifre che oscillano tra i 3, i 4, i 5 miliardi, non sembrano essere risolutivi. A fronte di questo, il governo sta spendendo 1 miliardo al mese per far fronte all'incremento. Beh, soprattutto degli energetici, il prezzo della benzina, il gas, e dunque è una situazione di emergenza che peraltro serve a poco, perché ad esempio ho letto, ma su questo possiamo aprire una riflessione, alcune riflessioni di Davide Tabarelli, che è uno dei massimi esperti, Presidente di Nomisma Energia, il quale sostiene che è veramente sbagliato fare questi provvedimenti di emergenza, perché al contrario sarebbe forse consigliabile non farlo e quindi aumentare in qualche modo la pressione, quindi anche un po' l'inflazione, così da indurre gli italiani a consumare di meno. Cioè praticamente lui prospetterebbe uno scenario da anni 70 in cui sostanzialmente dobbiamo fare a meno dell'automobile o utilizzarla in alcuni casi. Mi sembra una come dire, ricetta un po' estrema. A fronte di questo obiettivamente i governi nazionali possono ben poco e occorrerebbe, e a questo punto possiamo aprire un dibattito, che l'Europa desse una risposta univoca. E secondo me la risposta univoca non può che passare attraverso un pacchetto di misure che secondo me tra un po' si renderanno necessarie. Non so se sarà applicata la clausola generale di sospensione del patto, quella si applica solo laddove ci sarebbe una recessione evidente e grave, però si possono attivare altre formule, cioè ad esempio pacchetti di aiuto mirati, e secondo me la strada maestra dovrebbe essere quella di finanziarli come si è fatto per Next Generation EU, vale a dire con l'emissione di debito comune garantito dalla Commissione Europea. Questo potrebbe in qualche modo calmare la situazione. Dopodiché si apre lo scenario dei tassi che probabilmente aumenteranno. Non sarà una buona notizia perché
9: ci sarà un effetto, appunto, cioè da una parte terremo a bada un po' di più con l'inflazione, però si deprimerà ancora di più l'economia.
11: Sì, l'abbiamo visto nel 2022, no? Con l'impennata dell'inflazione per effetto dell'invasione russa e l'Ucraina, che esattamente questo ha prodotto, cioè un aumento dell'inflazione e poi una frenata dell'economia. Probabilmente sarebbe auspicabile una posizione un po' più gradualista. Sento dire che il primo taglio potrebbe essere attorno allo 0,25%, cioè il primo aumento dei tassi attorno allo 0,25%. Non so quanto sarà risolutivo, però siamo in uno scenario veramente molto molto incerto. Tutte le previsioni, comprese quelle della Commissione, del Fondo Monetario, dell'OCSE, prospettano scenari alternativi peggiori, e a fronte di questi si mette in moto una o l'altra, l'uno o l'altro scenario che può portare, nella ipotesi più negativa, alla recessione. E quindi questo, francamente, sarebbe da evitare, anche perché sarebbe stagflazione. Cioè,
9: sì. Anche perché già sopra lo 0,9 non è che proprio è appunto un segnale, cioè vuol dire che ci siamo non proprio da lontani. Ecco.
11: Sì, rapida sintesi.
9: Siamo proprio sul... No, grazie Dino Peso, siamo proprio insomma un po' sul filo del rasoio. Alexander Privitera, il tuo parere, noi approfittiamo spesso di te anche per avere il tuo sentiment rispetto a quello che accade non solo in Europa ma anche la Germania, che è un paese che appunto conosci molto bene.
10: Sì, il quadro è quello, le tinte sono tutte fosche, e personalmente non credo nemmeno che una risposta europea a questo punto potrebbe riuscire veramente a tappare le falle che si sono create, e ci troviamo un pochino in una situazione di tempesta perfetta. Perché anche se l'Europa dovesse intervenire, sicuramente questo abbatterebbe certi costi sul debito, potrebbe abbattere certi costi sul debito, ma diciamo la political economy del momento non mi sembra vada in quella direzione, un po' perché ci sono anche dei dubbi, diciamo, sull'efficacia di alcune delle misure introdotte col Next Generation EU dopo l'ultima delle crisi. C'è stato un articolo su Financial Times qualche giorno fa, nel quale veniva sottolineato, si può dire un pochino parziale probabilmente, ma non del tutto, diciamo, fuori o lontano dalla realtà, che comunque il Next Generation EU, dal punto di vista dell'esborso e dell'impatto sulla crescita potenziale dei vari paesi, e in particolare si parlava dell'Italia, l'impatto è stato, diciamo, limitato, chiamiamo diciamo così, se non nullo, limitato, e alcuni dei paesi, diciamo, cosiddetti frugali, come la Germania, si trovano in una situazione nella quale da una parte hanno allentato i cordoni della borsa per motivi, diciamo, di sicurezza nazionale, perché dovevano e hanno riconosciuto di dover supportare l'industria di difesa e anche modernizzare l'infrastruttura del paese, però dall'altra parte stanno perseguendo delle politiche, diciamo, chiamiamole di quasi austerità a livello del bilancio normale dello Stato, per cui si stanno muovendo in due direzioni opposte: da una parte allentano i cordoni, dall'altra parte tentano di riguadagnare quella fiducia nella Germania come paese ancora di stabilità e di stabilità fiscale. E questo mi porta a concludere che comunque, diciamo, l'appetito generale da parte di alcuni dei partner chiave europei di reintrodurre misure alla Next Generation EU non credo sia molto alto. E per questo sono d'accordo con Dino, alla fine si tratterà di misure palliative, in realtà, di piccole misure che possono in qualche modo affievolire un pochino l'impatto, ma non veramente eliminarlo. E perché dico questo? Perché in realtà questo shock energetico non ci abbandonerebbe o non ci abbandonerà anche se ci si dovesse raggiungere un accordo a breve, per cui l'impatto del conflitto sul Golfo si protrarrà nel tempo e sicuramente fino alla fine dell'anno. L'impatto ci sarà sia sulla crescita che sull'inflazione, e da quanto ha dichiarato la Banca Centrale Europea, probabilmente anche su aspetti di stabilità finanziaria. E per quanto riguarda gli aspetti di stabilità finanziaria, è stato detto in studio, c'è anche il fatto diciamo del debito pubblico e del fatto che il debito pubblico in molti paesi europei, ma in particolare in Italia, cresce, e ovviamente questo è un fattore negativo che, anche se la BCE dovesse agire con molta prudenza, e probabilmente lo farà perché tutti si aspettano un passo, diciamo, intermedio a giugno di 25 punti base, cioè dello 0,25%, forse se la situazione non si calma ci potrebbe essere un passo ulteriore nel corso dei mesi a seguire, ma in realtà la stretta creditizia, la stretta sui costi del debito pubblico sta già avvenendo senza che la BCE intervenga, perché sono i mercati a richiedere un premio sul finanziamento del debito pubblico. Per cui ci troviamo già in quella situazione un pochino complicata, no? E veramente, personalmente, non so come se ne possa uscire, e non credo se ne possa uscire tentando ancora una volta di aspettarsi da Bruxelles delle soluzioni che probabilmente non può offrire in una situazione come questa.
9: Grazie Alexander Privitera. Arrivo a Giorgio Alfaraz, che sentiamo in sottofondo.
12: Mi senti?
9: Sì, eccoci. Che è
12: collegato. Mi senti?
9: Sì, eccoci.
12: No, perfetto.
9: No, la parola a te, anche perché, insomma, hai una linea un po' quest'oggi un po' più ballerina, quindi approfitto, appunto, che sei collegato con noi per chiedere anche a te la lettura di questi dati, queste previsioni, e anche, appunto, la quadratura che va verso anche l'autunno con un eventuale aumento dei tassi, una situazione che non è, appunto, abbiamo detto, per niente brillante, che anzi, insomma, tende sempre più alla stagnazione, se non peggio.
12: Allora, le ragioni della stagnazione sono profonde, sono di tipo demografico, sono queste cose qui di cui abbiamo parlato diverse volte, quindi non è che improvvisamente le economie rallentano, hanno una spinta a rallentare forte e radicata nel corso del tempo, e non solo in Europa, perché anche negli Stati Uniti, se uno esclude gli effetti degli investimenti nell'alta tecnologia e la maggiore spesa pubblica, anche negli Stati Uniti l'economia non cresce, al netto di queste due variabili. Quindi siamo in una situazione che non può essere trasformata. In una situazione che non può essere trasformata, ecco che parte tutto il desiderio che ci sia un intervento pubblico. Perché se allora l'Europa ci aiuta su questo, perché se allora ci arrivano i soldi per quest'altro, e così via andando. Dove sostanzialmente l'idea di un intervento di politica fiscale è essenzialmente il desiderio di mostrare che i politici hanno riguardo per la vita dei cittadini comuni, indipendentemente dagli effetti di una politica fiscale sull'economia, che dovrebbero essere molto modesti per le ragioni precedentemente dette, cioè che il rallentamento è di tipo strutturale. Che poi vengano mandati dei segnali, va bene, cioè il tasso di interesse che scende dello 0,25% non si capisce quale effetto mai potrà avere, se non, diciamo così, simbolico. Quindi la spesa, com'è?
10: Salirebbe dello 0,25% per combattere l'inflazione, non scenderebbe, no?
12: Lo 0,25 di taglio, che cosa serve?
10: Di taglio, no, non sarebbe un taglio, sarebbe un incremento.
12: Vabbè, allora, se è un taglio perché c'è recessione, l'effetto è modesto. Se è un rialzo dei tassi per evitare che ci sia inflazione, anche questo, lo 0,25 pare un po' pochino. Quindi ci troviamo in una situazione in cui l'economia, al netto dell'intervento pubblico, sia fiscale che monetario, è, diciamo così, stancamente sdraiata e rilassata. E a questo punto l'intervento pubblico più che altro serve a tenere in piedi un sistema, diciamo così, di consenso, più che un effetto reale e materiale sull'andamento dell'economia. Questa è la mia tesi.
9: Ecco, Giorgio, allora io passo la parola intanto anche a Giuseppe Russo, poi ovviamente Giorgio, se vuoi aggiungere qualcosa, insomma, siamo in ascolto. Giuseppe Russo, un tuo commento.
13: Ma allora, io ero rimasto al fatto che all'Unione erano delegati, anzi erano lasciati i poteri di politica monetaria e non quelli di politica fiscale. Mi trovo che a un certo punto in realtà l'Unione Europea ha una politica di spesa sul territorio che è largamente delegata, perché l'obiettivo della spesa, voi sapete, è quella dei fondi europei, è quella di, diciamo, evitare l'eccesso di differenze tra i tassi di crescita. Cioè l'Unione ha un interesse che tra la regione più avanzata e l'ultima la distanza non sia particolarmente elevata, di misura che esiste questo interesse, quindi esistono dei programmi di spesa che riguardano sia il lavoro che le imprese che le infrastrutture, che dovrebbero in qualche modo mitigare queste differenze. Cosa su cui, per esempio, delle prove che abbiano mai avuto un effetto di questo genere non ci sono mai state. Poi dopo, con il Covid, abbiamo sdoganato viceversa una politica keynesiana vera e propria, sia pure realizzata dagli stati, cioè l'Unione dice tutti sono garanti di un debito comune, in modo da sostenere la domanda nel momento in cui la domanda cade per effetto del fatto che tutte le attività sono ferme e così via. Quindi sì, c'è stata una progressione. L'appetito viene mangiando e quindi l'idea è quella di aumentare i poteri dell'Unione in questo senso. Ecco, io sono fondamentalmente contrario, a meno che esistano delle risorse proprie europee, a meno che esistano dei poteri di tassazione europei, cioè a meno che ci sia un Parlamento che controlli questo, perché se no, se le cose vanno bene come elettore, io non so di chi sia il merito, ma se le cose per esempio vanno male, per esempio il PNRR è andato male, nel senso che un moltiplicatore del PNRR più o meno corretto dice che è stato circa 0,3, cioè per ogni euro speso nel PIL si è trovata una crescita di un terzo della spesa fatta. Allora, di questo io non riesco a capire se il responsabile sia il presidente della mia regione, se sia il ministro dell'economia del mio paese o se sia diciamo il presidente della Commissione europea oppure il Parlamento europeo. Quindi qualunque delega di potere fiscale deve essere associato a un bilancio che ha delle entrate che autonome, quindi e che ha anche un controllo di questo genere, altrimenti l'idea fondamentale che sta passando è che tutte le volte che c'è un problema esiste un soggetto che è più o meno irresponsabile, ma che è in grado di fare il bene di tutti, che produce della spesa, e se poi le cose vanno male, tanto non si sa chi è responsabile. No taxation without representation, questo è il principio, quindi questa cosa qua io la vorrei mantenere, anche perché non siamo di fronte a degli esempi di diciamo grande efficacia della spesa, l'unione monetaria funziona, ma la spesa pubblica europea non funziona, le norme europee si possono discutere ma funzionano abbastanza bene, la spesa pubblica europea sia sotto forma di fondi strutturali sia sotto forma di Next Generation, in realtà al di là dell'effetto che ha avuto durante l'emergenza, non ci sono delle evidenze, diciamo, scientificamente fondate, statisticamente sostenibili, che abbia funzionato. E in più è totalmente privo di quello che noi liberali diciamo un controllo democratico sul bilancio. Sono stato troppo cattivo.
9: No, assolutamente. Infatti io chiederei proprio ad Alexander Privitera e Dino Pesole di interagire con te e anche con Giorgio Alfaras rispetto alle vostre sollecitazioni. Alexander.
10: Valeria, credo che siamo tutti d'accordo, e questa è la mia impressione, per cui aggiungerei solamente un aspetto, insomma, diciamo per provocare un pochino la discussione e portarla anche ottenere conto dei risvolti politici, insomma. Non si può nemmeno richiedere dall'Europa aiuto e continuamente aiuto e finanziario se al contempo si chiede all'Europa di ritirarsi e di fare meno, e per questo di restringere il perimetro delle competenze europee. Perché l'impressione che delle richieste di questo genere finiscono poi per creare è che si voglia avere denaro altrui per farci quello che uno vuole. E questo è un grosso problema, perché è un problema comunque, no? Che chiunque faccia queste richieste e chiunque si trovi dall'altra parte di queste richieste. Ma nel contesto europeo attuale è addirittura pericoloso, insomma, perché noi ci troviamo in una situazione molto diversa da quella della crisi, della post-crisi finanziaria, chiamata la crisi dell'euro di 15 anni fa, nella quale pensavamo di poterci permettere di fare queste lotte intestine fra noi europei, di ridistribuire, non di ridistribuire, austerità contro austerità, eccetera eccetera, ed è questo un lusso che ormai non ci possiamo più permettere. Per questo ritornare a questo tipo di reazioni a pelle da parte di politici nazionali, e qui non voglio solamente sottolineare quello che la Presidente del Consiglio ha detto negli scorsi giorni, ma punterei il dito anche verso altri governi nazionali, per esempio quello tedesco, che sta facendo delle cose o sta chiedendo delle cose simili ma da una posizione diversa per quanto riguarda, diciamo, le responsabilità dell'Unione e della Commissione in particolare, e da altri paesi sicuramente anche. Per cui ci troviamo in una situazione nella quale bisogna stare attenti a non distruggere, diciamo, lo chiamerei provocativamente il giocattolo, che in realtà, dal quale in realtà ci aspettiamo ogni volta che, no, esca la soluzione dei nostri problemi nazionali, per i quali siamo stati, incapaci a risolvere, e questa tutta questa discussione sul PNRR e su Next Generation EU ci riporta a vecchie discussioni italiane ed europee, nelle quali si guarda il nostro paese come il fanalino di coda della crescita europea, e noi ci ritroviamo dopo Next Generation EU, ancora una volta che questi fondi sono stati elargiti e spesi per la gran parte, ci troviamo esattamente al punto di prima. E questo è il problema, diciamo, un po' fondamentale e strutturale del nostro paese. E gli altri guardano e vedono questi sviluppi, e ovviamente si ricreano istintivamente quelle stesse tensioni che ci sono state 15 anni fa, anche se si fa finta di non seguire gli stessi istinti e gli stessi impulsi. ed è pericoloso, secondo me.
9: Dino Pesole?
11: Sì, ma sono assolutamente d'accordo. Io aggiungo solo pochissimi altri elementi. È certamente singolare che si faccia, come dire, richiesta di ulteriori sconti, flessibilità, sospensioni di clausole e attivazioni di clausole nuove, quando il problema, e parlo dell'Italia, noi ce l'abbiamo profondamente in casa nostra, perché è un po' difficile da, come dire, da proporre in sede europea, ma lo dico con riferimento ai governi più che alla Commissione, uno schema che vede l'Italia essere stata la maggiore beneficiaria dei fondi del Next Generation EU, cioè 196 miliardi più i 30 miliardi del fondo complementare, cioè una valanga di denaro da spendere, quando l'effetto sul PIL potenziale è pressoché inesistente o poco più dello zero, e quando effettivamente le riforme che dovevano accompagnare questo processo di investimenti in qualche modo non si sono realizzate o non stanno dando i propri effetti. Mi riferisco ad esempio alla riforma madre, che è quella dell'amministrazione pubblica, che è ancora langue in varie parti in Parlamento, e anche altre riforme che non sono state effettuate oppure non danno gli effetti sperati. Allora, il problema fondamentale è che prima di tutto noi dovremmo essere in grado, parlo dell'Italia in primo luogo, di affrontare noi, ma non so questo quanto si potrà fare nell'ultimo anno della legislatura, secondo me è compito della prossima legislatura, i nodi strutturali che fermano la nostra crescita. Noi siamo a bassa produttività da 25 anni e gli elementi li conosciamo tutti, certo la demografia, certo non abbiamo fatto investimenti in ricerca, innovazione, nella transizione digitale quanto si doveva, non siamo riusciti ad aumentare la capacità poi effettivamente di crescita dell'economia, e questo ha un effetto sui conti pubblici naturalmente. Allora, secondo me è giusto attivare una discussione in sede europea, secondo me ci sarà probabilmente al prossimo Consiglio europeo, non so cosa ne potrà uscire, però fondamentalmente mi sembra un po' complicato poter, come dire, avanzare richieste di nuova e maggiore flessibilità quando siamo stati noi stessi a non essere in grado di far sfruttare al meglio, perché non possiamo negare che il Next Generation EU sia stato un investimento enorme. E se non siamo riusciti a farlo, certo, mettere a frutto, il problema non è dell'Europa, quindi
9: è tutto nostro, è tutto, esatto, nostro. Grazie Dino, volevo sapere se Giorgio voleva fare un'ultima battuta, se ci sente, che non ti sentiamo.
11: No, perché ha il microfono,
9: forse ha il microfono spento, vediamo se Giorgio riesce a riattivare il microfono oppure invece c'è un problema di linea. Allora, ridò la parola per un attimo a Giuseppe Russo per una battuta finale.
13: Ma io credo che dovremmo fare una riflessione non tanto su cosa deve fare l'Europa, ma che cosa dovremmo fare noi, perché a questo punto la palla è da mettere nel nostro campo. La palla è nel nostro campo, cioè dovremmo riuscire a mettere a fuoco una strategia per muovere i pochi driver che possono risollevare la crescita, perché quello demografico è difficile da trattare, comunque lo si prenda, e quindi i driver che sono in grado di cambiare la crescita sono quello dell'investimento privato nelle attività produttive a reddito, medio, a reddito medio alto, e quindi la ricerca, cose di questo genere, e anche vedere se con, diciamo, un periodo di tempo ragionevole, che non deve essere troppo lungo, cioè 12-24 mesi, riusciamo in effetti a invertire la rotta su questo punto. Dopodiché, se noi riuscissimo a dimostrare che programmi selettivi su settori specifici, su infrastrutture specifiche, hanno un impatto, si potrebbe in qualche modo aprire un dialogo con la Commissione, ma aprire un dialogo oggi sulla Commissione semplicemente per dire sono cambiate le ragioni di scambio, cosa facciamo? Ci pensa la politica fiscale? La risposta è no, sono cambiate le ragioni di scambio, sono cambiate per tutti, e quindi la cosa migliore è al netto di

0: 20 e 33 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Andiamo a vedere le notizie principali della giornata. Alta tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua, e il segretario USA alla difesa Exed torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea USA di Ali al-Salem, soprannominata The Rock dai militari, che ospita il 386 Air Expeditionary Wing. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni MQ-9 Reaper. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa è possibile. L'esercito israeliano intanto non si ferma in Libano, strage di bambini. Il giorno dopo l'incidente in Romania con la Russia, allarme droni all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso e poi riaperto dopo le segnalazioni di alcuni piloti di linea. Effetto comunali su Fratelli d'Italia, ma Vannacci decisivo per la destra, petardi alle prove del 2 giugno, cavalli in fuga e 4 feriti, queste sono notizie italiane. Dunque c'è stato un effetto comunale su Fratelli d'Italia, che nel sondaggio Ipsos per il Corsera allunga al 27,6% sul PD, che scende al 20,1%. Sul centrodestra l'ombra di Vannacci e di Futuro Nazionale, dato al 4,8%, è indispensabile per avere il premio di maggioranza, che la nuova legge elettorale fissa al 42%. La leader del PD Schlein chiude al Papa straniero: il leader lo scelgono gli elettori, o primarie o un voto in più. Rilancia la patrimoniale e attacca Meloni: poteva fare tutto e non ha fatto nulla. Domani la parata del 2 giugno, incidente durante la prova generale quando un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio. 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma, 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Informativa in procura. Altre notizie, vediamo la scomparsa di Edgar Morin, il filosofo che ha illuminato il secolo, aveva 104 anni, figura di spicco della vita intellettuale francese, protagonista della Resistenza, gigante del pensiero. Con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata su dati scientifici. Soldato della Resistenza, militante uomo libero, scrittore e pensatore del suo secolo, difensore della natura e dei popoli, era uno spirito universale, l'umanesimo fatto persona. L'omaggio del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Allora, queste sono in sostanza le notizie della giornata. Adesso andiamo ad approfondire un po' i temi generali. Dicevamo che sulla legge elettorale scontro tra la maggioranza e l'opposizione. Diamo un'occhiata alle dichiarazioni del vicepresidente della Camera ed esponenti di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, che dice: è evidente che l'unica ragione per la quale la sinistra contrasta la nuova legge elettorale, sostanzialmente la stessa con cui ci si misura alle comunali e alle regionali da decenni, è l'irrefrenabile desiderio di puntare su un nuovo governo tecnico e poi condizionare l'elezione del futuro Presidente della Repubblica. Sempre rivolgendosi al centro-sinistra, Rampelli rincara dicendo della necessità di avere nello stabilicum uno strumento democratico per dare modo a chiunque vinca le elezioni di governare in nome del popolo non frega nulla. Si continua a fare demagogia sul fatto che i problemi dei cittadini sono altri, come se il governo non li stesse affrontando ogni giorno, e come se l'instabilità e l'ombra di un altro banchiere a capo del governo non rappresentassero una vera e propria catastrofe per gli italiani. E allora, conclude Rampelli, depositate le asce di guerra e collaborate sulle regole che riguarderanno tutti, consapevoli che la strategia di tirarsi fuori non risulta credibile, viste le diverse leggi elettorali targate PD, approvate perfino con il voto di fiducia. Basta pagliacciate. Questo dunque il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. E sul nuovo testo per la legge elettorale ascoltiamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Simona Bonafede del Partito Democratico.
1: Radio Radicale con Simona Bonafede del Partito Democratico, vogliamo parlare della legge elettorale. Allora, ieri c'è stata questa accelerazione che

0: porterà in aula la legge elettorale il 26 del prossimo mese, quindi il 26 giugno. Io volevo chiederle, vi ho visto molto preoccupati per questo tipo di accelerazione, anche poi per le modifiche che sono state presentate ieri sera. Come vi siete spiegati questa accelerazione?
1: Intanto noi siamo contrari a questa accelerazione che c'è stata sui tempi perché crediamo che la legge elettorale che riguarda le regole del gioco democratico debba essere portata avanti e discussa con la più ampia maggioranza possibile. Questa legge elettorale non è partita in questo modo, è partita come frutto di un accordo di maggioranza che poi è stato presentato, depositato in commissione ed è stato, diciamo, aperto al confronto con l'opposizione, ma solo dopo che il testo era già stato condiviso fra i partiti di governo e di maggioranza. E adesso appunto vediamo che non solo c'è stata questa forzatura sui tempi e quindi la richiesta di farla arrivare in aula il 26 di giugno, ma che c'è stato presentato un nuovo testo. Peraltro noi stavamo facendo in commissione una discussione generale anche un po' surreale perché sapevamo da indiscrezioni giornalistiche che sarebbe dovuto arrivare un nuovo testo, ma stavamo facendo una discussione sul vecchio testo. Per cui insomma devo dire che le
0: Vi
1: modalità
0: siete
1: con
0: sentiti
1: le
0: presi
1: quali,
0: in giro?
1: insomma, decisamente, per cui devo dire che le modalità con le quali stiamo discutendo di una legge importantissima non sono insomma, modalità serie. Ecco, questo è il primo punto che voglio sottolineare.
0: Ci sono profili di incostituzionalità nel nuovo testo e come ha trovato la motivazione addotta dalla maggioranza che il nuovo testo rispecchia un po' le richieste che sono arrivate sia dall'opposizione che dall'audizione.
1: Ma anche questo è un bluff, nel senso che il testo andava inevitabilmente corretto perché le audizioni che noi abbiamo chiesto e che per fortuna abbiamo fatto hanno sottolineato e rilevato che ci sono più profili di incostituzionalità. Quindi non è vero che sono state accolte le richieste dell'opposizione, ma è semplicemente stato messo un correttivo a un vulnus che comunque la legge manifestava. Un vulnus, peraltro un correttivo parziale, perché il premio di maggioranza anche in questa nuova versione continua a essere molto grande, continua a essere un premio di maggioranza che al Senato soprattutto rischia di arrivare molto vicino ai voti necessari per eleggere gli organismi di garanzia e perché ancora non è stato risolto, io credo che non sia intenzione della maggioranza risolverlo, il problema di come avvicinare eletto ed elettore, perché questa anche nella versione modificata la legge elettorale presenta due liste bloccate, una di coalizione e una dei partiti.
0: C'è il problema della conoscibilità del listone col premio di maggioranza, secondo lei? Che è il premio di maggioranza si porterebbe dietro un numero di parlamentari che avverrebbe tramite un listone.
1: Esatto, con un listone bloccato di 70 nomi
0: Allora,
1: alla
0: quella parte
1: Camera
0: lì
1: e 35 al
0: sarebbe
1: Senato.
0: incostituzionale, quella parte.
1: Beh, durante le audizioni, più che diciamo, durante le audizioni, molti professori di diritto costituzionale, molti esperti hanno sottolineato come le liste bloccate debbano essere liste corte. Chiaro che qui ci sarebbe un listone in blocco di 70 nomi, peraltro diciamo anche con poco legame con il territorio, perché è evidente che sono 70 nomi nazionali.
0: Certo, il ritocco, l'ultima cosa, il ritocco della soglia per il premio di maggioranza, come l'ha trovato?
1: Ma guardi, ripeto, ci sono, rimangono per noi molte questioni aperte e insomma, non mancheremo nell'esame, in seguito dell'esame dei lavori di commissione di rilevarle, insomma, di provare a intervenire e insomma, però ecco, certo è sicuramente un passo in avanti che è stato fatto rispetto al 40%, ma appunto, non si capisce. bene nella ratio complessiva della legge, perché comunque il premio continua a essere un premio abnorme.
0: Allora, siccome ci saranno parecchi voti segreti, la maggioranza deve temere le opposizioni o i suoi stessi alleati?
1: Ma guardi, intanto appunto non abbiamo capito esattamente quale sarà, diciamo, ieri, in maggioranza hanno aperto alla possibilità di accogliere eventualmente anche qualche emendamento dell'opposizione, però ecco, devo dire che al momento pare che su questo, diciamo, nuovo testo ci sia una blindatura di maggioranza, però ecco, noi sappiamo anche, diciamo, da indiscrezioni che sono forzature che sono state fatte anche all'interno della maggioranza. Sicuramente durante l'esame sarà un bel banco di prova per vedere se effettivamente tutti i partiti della maggioranza sono, diciamo, d'accordo, per esempio, su alcune questioni che riguardano la vicinanza tra eletto, la relazione tra eletto ed elettore.
0: Fatta la legge elettorale, se si fa, è superato il Guinness dei primati del governo più longevo della storia repubblicana, si va al voto.
1: Ma intanto è un bel paradosso che questa nuova legge elettorale venga chiamata Stabilicum ed è sia stato messo diciamo, in campo dal governo che a settembre sarà il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Finora ha sempre funzionato così, che dopo l'approvazione di una legge elettorale c'è sempre stato il voto, e quindi questo è un
0: Va bene.
1: altro tema che chi vivrà vedrà.
0: Grazie a Simona Bonafede del Partito
1: Grazie a lei.
0: Democratico. 20:45 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario. Ci occupiamo adesso della PDL Matone Costa sulla pubblicazione delle assoluzioni in tribunale. Ascoltiamo questa intervista a Mario Perantoni del Movimento 5 Stelle. Radio Radicale, siamo con l'onorevole Mario Perantoni, che è stato nella scorsa legislatura presidente della Commissione Giustizia, per parlare della legge Costa, quella che sarà la legge Costa che prevede la pubblicazione delle sentenze di assoluzione sui giornali, di darne una notizia equilibrata. Allora, il primo testo prevedeva addirittura delle sanzioni nei confronti dei giornali. Tutto è stato poi miticato e c'è una norma che riguarda l'intervento del garante per la privacy. Allora, è una legge giusta? Si poteva passare attraverso un regolamento, una norma deontologica, piuttosto che passare attraverso l'obbligo di una legge?
2: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie. È un problema che è stato sollevato in aula, che è stato sottolineato. Effettivamente si va con una norma di carattere primario a imporre degli obblighi ai giornalisti e quindi a intervenire direttamente sulla libertà di stampa, quando effettivamente con un magari adeguamento delle norme di carattere deontologico si sarebbe potuti arrivare tranquillamente alla stessa soluzione. È evidente che una norma primaria va a incidere sulla libertà di stampa e quindi sui diritti e sui doveri del giornalista, e quindi si entra in un tema molto delicato che secondo noi poteva appunto essere sopperito con altri strumenti normativi.
0: Si è sbagliato un po' la misura del provvedimento, perché ho visto che partiti garantisti, come per esempio Italia Viva, si astengono. Cioè loro dicono: ma non è questo forse il modo giusto per...
2: Ma
0: Abbiamo sentito la dichiarazione di Giachetti, ecco che...
2: sì, ma guardate, a mio parere anche questo è la dimostrazione di un eccesso di produzione normativa, soprattutto di carattere primario, perché sono questioni che con il buon senso e con diciamo, l'utilizzo di altro tipo di strumenti possono tranquillamente essere risolte. Secondo me si tratta di principalmente una ricerca di visibilità, una ricerca di portare avanti delle bandiere di partito, che però poi finiscono per rimanere tali, cioè una bandierina in una casella di una scacchiera, ma che poi effettivamente non è che abbia delle grosse conseguenze, o se ha delle conseguenze non sono quelle conseguenze positive che vengono qui sbandierate. Ci saranno delle conseguenze probabilmente anche di carattere pratico che creeranno difficoltà agli editori, ai giornalisti e a chi lavora nel mondo della stampa, con poi una serie di, diciamo, senza ottenere poi quello che è veramente l'obiettivo principale, cioè quello di riabilitare mediaticamente una persona che è stata poi infine dichiarata innocente, perché è evidente che se a fronte di un processo complesso, a fronte di un processo lungo, a fronte di un processo che magari occupa spazi mediatici per 1, 2, 3 anni, quello che poi sarà la pubblicazione di una sentenza di assoluzione, diciamo molto parzialmente, andrà a risarcire, diciamo, la sofferenza morale che ha avuto una persona che poi è stata sottoposta a un processo che poi l'ha vista innocente. Ecco.
0: Possiamo dire che se passa questa legge anche al Senato, possiamo dire che c'è il garante della privacy e il grande fratello dell'informazione italiana. Non
2: Si corre questo rischio sicuramente, si corre sicuramente questo rischio
0: era mai
2: perché
0: successa una cosa del genere, che
2: che
0: un
2: mi risulti
0: authority
2: no,
0: potesse.
2: no, che mi risulti no. E infatti è uno dei rischi che sono stati sollevati. È evidente che il coinvolgimento del garante in questo momento con questa legge era quantomeno la strada meno pericolosa da percorrere, ecco. Però è evidente che un controllo di questo genere sulla stampa da parte del garante può aprire degli scenari abbastanza inquietanti.
0: Secondo lei la legge viene approvata anche dal Senato o si arena?
2: Chiaramente non sono in grado di fare previsioni, dipende
0: Ci
2: da quella
0: penseranno due
2: che
0: volte al Senato.
2: penso di sì, che ci penseranno 2 volte, dipende dagli equilibri di maggioranza. Come sappiamo, questa maggioranza vive sul do ut des, quindi vedremo un po' cosa ne
0: Beh,
2: verrà
0: tutte le
2: fuori.
0: maggioranze vivono sul do ut des,
2: Ma io
0: lo
2: sono
0: sappiamo,
2: all'opposizione
0: no?
2: adesso.
0: Va bene, grazie a Mario per Antoni del Movimento 5 Stelle.
3: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo. Ci occupiamo adesso del DDL fine vita, facciamo il punto sull'iter parlamentare con il parlamentare di Forza Italia, Pier Antonio Zanettin, e lo facciamo proponendovi sempre questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo.
0: Radio Radicale, siamo col senatore Pier Antonio Zanettin di Forza Italia, che è uno degli uomini chiave sul DDL sul fine vita.
4: Sono relatore.
0: Appunto, uomo chiave, appunto relatore, uomo chiave. Allora io da uomo chiave le volevo chiedere a che punto siete sulla mediazione, se si riuscirà a trovare un nuovo testo, oppure se quando è il 3 giugno si viene in aula col testo Bazoli.
4: Ma inevitabilmente il 3 giugno si viene in aula con il testo Bazoli perché sul testo dei relatori la Commissione non ha concluso i lavori. E quindi da questo punto di vista la richiesta che sarà fatta anche da me o dal collega Zullo sarà quella di ritornare in commissione per cercare di concludere l'iter del testo dei relatori, che è l'unico testo che allo Stato può passare con questa maggioranza.
0: Quindi questa richiesta la farete il 3 giugno?
4: E sì, direttamente in aula.
0: Ho capito, quindi praticamente si arriva in aula
4: Con il testo
0: formalmente col testo
4: Bazoli, che è
0: Bazoli.
4: un testo in quota opposizione, che però fa parte del pacchetto che è stato esaminato e sul quale è stato redatto un testo unificato dei relatori, che è quello appunto Zanettin Zullo, di cui parlate sui giornali, che però non ha concluso il suo iter in commissione.
0: Quindi, se posso interpretare, si fanno 2 passi avanti e 3 passi indietro, no?
4: Cioè, allora, il testo Bazoli ha delle criticità che la maggioranza di questo Parlamento non potrebbe mai accogliere. Quindi
0: Certo.
4: è un fatto che arrivi in aula, è un diritto delle opposizioni farlo arrivare in aula, altrettanto diritto della maggioranza è quello di dire che ritorna in commissione. L'idea è quella di tornare in commissione, esaminare il testo dei relatori e in questo senso il partito nel quale milito, Forza Italia, attraverso la sua presidente di gruppo, Stefania Craxi, ha chiesto di avere un termine ulteriore che scadrà il successivo 9 giugno, per depositare degli emendamenti che si auspica possano essere degli emendamenti che possano ritrovare un consenso più ampio rispetto a quello stretto della maggioranza e che possano consentire a questa legge di arrivare in fondo con la possibilità di essere votata dall'Aula.
5: Questa settimana non si poteva fare quello che poi si sarebbe potuto fare tra il 3 e il 9 giugno?
4: Eh no, perché i tempi erano troppo ristretti. Ieri abbiamo fatto commissione, questa settimana non c'era il tempo per arrivare a concludere i lavori in commissione per il 3, e quindi questo era inevitabile, anche perché occorre una mediazione politica che a livello di partiti e a livello di capigruppo stanno tentando il segretario Tajani e in particolare, bisogna dare atto, la presidente Craxi, che si è molto impegnata su questo testo.
5: Le opposizioni come la stanno prendendo?
4: Ma le opposizioni ci hanno criticato ieri e hanno detto che secondo loro è solo una manovra dilatoria per perdere tempo. In realtà credo che possano giudicare dai comportamenti mio, della presidente Craxi e da parte di altri, come una volontà invece di cercare di trovare davvero una soluzione su questo tema che abbiamo tante volte affrontato anche con Radio Radicale. È inutile avere fretta, è inutile chiedere accelerazione, è un tema delicato su cui c'è un confronto nel Paese e in Parlamento molto intenso, quindi dobbiamo cercare di sfruttare, secondo me, questo slot temporale da qui alla fine della legislatura per arrivare a buon esito del testo. Però dobbiamo fare anche i passi giusti e quindi evitare, io eviterei bandierine, eviterei spunti polemici, eviterei speculazioni di carattere elettoralistico, ci sono delle persone che soffrono e a questo cerchiamo di dare una risposta, io credo.
5: Almeno sul servizio sanitario nazionale siete d'accordo?
4: Il testo dei relatori esclude il servizio sanitario nazionale per quanto riguarda personale, strumenti e farmaco letale. Il testo di mediazione che sta predisponendo la Presidente Craxi lavora anche su questo per cercare di trovare un punto di incontro. Dobbiamo cercare di trovare un punto di incontro. Sicuramente il testo che uscirà sarà un testo imperfetto, però meglio un testo imperfetto che nessuna legge in questa materia. Certo. Poi ci sarà tempo per affinarlo, per migliorarlo.
5: Comunque vada, no? Il 9 giugno, voi che fate? Date, come Forza Italia, date libertà di coscienza? Liberi tutti?
4: No, non è questione di liberi tutti. Forza Italia è un partito liberale che hanno il suo DNA sui temi etici, la libertà di coscienza, questo da 20 anni, 30 anni, forse siamo sicuramente nel Parlamento il partito che su questo si è più di altri contraddistinto sulla libertà di coscienza, quindi sicuramente non ci sarà un input di partito.
5: Grazie come sempre a Pier Antonio Zanettin, poi ci risentiremo per l'attività, ma c'è la commissione banche, lei c'ha un sacco di cose da fare qua. Certo. Grazie come sempre al senatore Pier Antonio Zanettin.
3: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo, 20 e 56 minuti, Radio Radicale, facciamo un attimo il punto sul dialogo tra Stati Uniti e Iran, perché gli USA sono pronti a riprendere la guerra all'Iran se necessario. Il monito del capo del Pentagono, Pete Hegseth, arriva in giorni segnati dagli scontri più intensi dal fragile cessate il fuoco dichiarato l'8 aprile, mentre appare ancora lontano dalla chiusura di un'intesa che il presidente americano Donald Trump aveva dato quasi per fatta. Giovedì scorso fonti di Washington avevano accennato ad un accordo quadro che avrebbe esteso di 60 giorni la tregua in corso. L'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma atomica, ha ribadito ieri Trump sulla sua rete sociale Truth, tornando a chiedere la distruzione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica. L'Iran, dal canto suo, insiste nel voler affrontare la questione nucleare in un secondo momento, dopo la firma del memorandum d'intesa attualmente in discussione, che riguarda la fine delle ostilità avviate da USA e Israele lo scorso 28 febbraio e la riapertura dello stretto di Hormuz. La cruciale via navigabile, attraverso la quale passa oltre il 20% delle forniture globali di idrocarburi, come sapete, è di fatto sigillata dall'inizio della guerra e si accompagna al blocco navale imposto ai porti iraniani dalle forze statunitensi. statunitensi che oggi hanno colpito una nave gambiana che tentava di violarlo. Il presidente Trump firmerà un accordo solo se sarà vantaggioso per l'America e se le sue linee rosse saranno rispettate, ha confidato ad AFP una fonte della Casa Bianca. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, ha respinto le richieste americane di riapertura immediata dello stretto e si è limitato a riferire che le discussioni sono in corso. Solo Iran e Oman sono autorizzati a decidere sulla sua gestione del passaggio, ha dichiarato da parte sua il parlamentare iraniano Ali Reza Salimi all'agenzia di stampa ISNA. Invita a rimandare il tema del nucleare a un negoziato successivo anche il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, secondo il quale un accordo è più vicino che mai. Considerato l'immenso impatto internazionale del blocco dello stretto di Hormuz, la risoluzione di questo problema è una priorità maggiore rispetto alle questioni nucleari, ha aggiunto Fidan, intervistato dal quotidiano giapponese Nikkei. Per tornare in Italia invece c'è un tema riguardo la giustizia e la criminalità organizzata è terminata dinanzi al GUP, infatti di Catanzaro a requisitoria della DDA nel troncone con rito abbreviato del processo nato dall'operazione antimafia denominata Call Me, scattata nell'aprile dello scorso anno con indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Le richieste di condanna, già scontate, di un terzo per via della scelta del rito alternativo sono in totale 17. L'inchiesta mira a far luce su migliaia di telefonate ricevute dall'esterno dentro il carcere dai boss del clan La Rosa di Tropea, oltre ad alcuni detenuti di Vibo e Mileto, attraverso l'uso illecito di telefonini fatti recapitare dietro le sbarre. Tra le richieste di condanna ci sono quelle nei confronti di Cassandra Rosa e del marito Michele Bruzzese, oltre che dei familiari di Armando Galati, quest'ultimo ritenuto esponente di primo piano dell'omonimo clan di Mileto. Questo dunque l'ultima notizia per questa edizione serale del nostro notiziario. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori, sono le 21 in punto, questa è Radio Radicale, vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
6: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche nella seconda puntata di questo fine settimana ci occupiamo del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per la repressione della protesta dei detenuti nel locale carcere dell'aprile 2020. L'udienza su cui ci soffermiamo è quella del 26 gennaio scorso, di scena l'imputato Antonio Fullone, che all'epoca dei fatti e già dal 2018 era provveditore regionale per la Campania dell'amministrazione penitenziaria. Fu interrogato dai pubblici ministeri nel luglio del 2020, quindi qualche mese di distanza dai fatti, venne decretata poi una interdittiva temporanea dai pubblici uffici e quindi venne riascoltato sempre dalla pubblica accusa, ma non accettò il confronto con i magistrati che conducevano le indagini preliminari sulle violenze avvenute nell'aprile del 2020, ma rilasciò dichiarazioni spontanee. Successivamente è stato rinviato a giudizio e si ritrova quindi fra i 130 imputati di questo maxi processo. Nel corso dell'udienza del 26 gennaio gli rivolgono domande il pubblico ministero Alessandro Milita e il suo stesso avvocato difensore di fiducia, il penalista Claudio Botti. Buon ascolto.
7: Prego, pubblico ministero.
8: Sì, buongiorno, dottor Fullone. Senta, lei da quanto tempo, lei ha già reso interrogatorio al pubblico ministero nel corso delle indagini, data in particolare 10 luglio 2020, poi lei è stato destinatario di una misura interdittiva, giusto?
9: Sì, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Sì.
8: Sì. E ha reso interrogatorio all'esito della misura interdittiva?
9: No.
8: No, si è rifiutato di rispondere.
9: Dichiarazioni spontanee.
8: Dichiarazioni spontanee. Senta, prima aveva reso questo interrogatorio al pubblico ministero il 10 luglio 2020, non so se se lo ricorda.
9: Sì, me lo ricordo. Sì.
8: Volevo chiedere, lei da quanto tempo era provveditore regionale del
9: dalla
10: agosto settembre 2018.
8: 2018. Prima di allora era stato direttore del carcere, direttore, aveva un'esperienza della direzione delle carceri.
10: Precedentemente l'incarico di provveditore di Napoli, ero stato provveditore a Firenze dal 2017 settembre, a ritroso cronologicamente ero stato direttore del carcere di Poggioreale dal 2014 al 2017, in coincidenza di quello che era il momento della cella zero, precedentemente direttore del carcere di Lecce per 2 anni e mezzo, ancora direttore del carcere di Verona, di Perugia, di Foggia, di Bari, direttore dell'UST dell'ufficio UST del provveditorato di Bari, per limitarmi a tante altre esperienze che evito.
8: Ho capito. Ha fatto riferimento al periodo della cella zero, se può specificare, probabilmente non tutti sono a conoscenza di questo, di cui
10: sì,
8: si tratta.
10: Io fui mandato come direttore del carcere di Poggioreale nel luglio 2014, era il periodo in cui era scoppiato il caso delle presunte violenze all'interno del carcere di Poggioreale, chiamata appunto cella zero, e l'amministrazione decise di mandare me insieme ovviamente a un comandante nuovo, proprio per gestire la fase di ripresa del carcere, di apertura del carcere di Poggioreale, che era ovviamente sotto pressione, sotto i riflettori per quel grave episodio che è passato alla cronaca come cella zero.
7: Chiedo scusa al pubblico ministero, così non interrompo dopo. Siccome allora oggi è stato autorizzato l'accesso e le riprese per la testata del TG regionale, è stato autorizzato dalla presidenza del tribunale, quindi evidentemente chiedo alle parti di interloquire sul punto e se c'è comunque il consenso ad essere ripresi.
8: Sì, quindi, nulla questo sulle riprese, dissenso per la ripresa personale.
7: La ripresa personale.
8: Tutte le sue componenti.
7: Innanzitutto lo chiediamo
10: al dottor. Io do il consenso, Presidente.
7: Lei dà il consenso ad essere ripreso. Le altre parti prestano tutti il consenso? Quindi la dottoressa Cerra no, e ne allora, quindi gli imputati, posso dire perché non siete moltissimi in aula, gli imputati non vogliono essere ripresi, invece le difese nulla questio per anche la loro ripresa. Allora, prego, possiamo procedere. Allora, io so che oggi l'unica autorizzazione che è stata concessa dalla Presidenza del Tribunale è quella di cui ho appena fatto menzione. Non c'è stata autorizzazione per altri ad accedere. E dovete, diciamo, rappresentarlo in altra sede. Allora, chiedo ordine comunque in aula per non intralciare l'udienza. Prego, pubblico ministero.
8: Senta, volevo chiederle, nel periodo di 2020 ci sono state dei problemi dal punto di vista della gestione e della presidenza e della direzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere? Chi era il direttore e se ci sono state necessità di avvicendarlo?
10: Se collochiamo la domanda al periodo Covid, ovviamente sì, nel senso che se questa parliamo sempre del periodo
8: marzo.
10: Sì, dopo, per scontato, per essere sicuro. Allora sì, perché in coincidenza dell'inizio dell'emergenza del Covid, il direttore titolare, la dottoressa Palmieri, si era assentata perché, come noto ormai, insomma, aveva una patologia che rendeva incompatibile la presenza, quindi fu sostituita dalla dottoressa Parenti. In realtà inizialmente c'era un sistema di avvicendamento come dire, non c'era un affidamento della gestione delle funzioni del direttore, ma si sostituivano per periodi limitati i due dirigenti presenti. Io poi affidai interamente la gestione in quel periodo delle funzioni.
7: Scusa, dottore, io mi inserisco con domande per evitare poi di andare avanti e tornare indietro, eccetera. Questi avvicendamenti in via alternata erano comunque autorizzati
10: dal provveditorato. Io ero lì da pochi mesi, ritenni di affidare la gestione a uno dei due dirigenti, in questo caso la dottoressa Parenti, perché mi sembrava più funzionale avere un unico interlocutore che non due.
7: Da un certo momento in poi lei di individuare una unica figura.
10: Assolutamente sì, poi ci fu, mi sembra anche in coincidenza, un'assenza del dottor Rubino, quindi la scelta cadde anche naturalmente sulla dottoressa Parenti, che aveva la mia fiducia.
11: Orientativamente questo a partire da quando?
10: Guardi, sicuramente marzo, non le so dare però un'indicazione più precisa, non riesco a dare.
11: Quindi ad aprile comunque il direttore era...
10: Assolutamente sì.
11: C'è stato poi successivamente ad aprile una reggenza da parte del dottor Rubino?
10: Sì, ma l'ho letto dalle carte, non lo ricordo, perché ovviamente Santa Maria era uno dei 15-16 istituti della regione e questi avvicendamenti erano abbastanza rutinari, per quanto fosse un periodo particolarmente difficile che richiedeva ovviamente la massima attenzione in ogni scelta.
11: Quindi tutto aprile, comunque la reggenza della Parenti, tutto il periodo di aprile 2020?
10: Vado a memoria, penso di sì.
11: Senta, se può darci un'indicazione in via generale sull'impatto che ha avuto il Covid, quindi la normativa Covid dal marzo 2020 a seguire?
10: Drammatico, l'unico termine che mi viene, sia sotto il profilo ovviamente della prevenzione della salute, sia sotto il profilo della sicurezza degli istituti penitenziari. Della salute penso che sia inutile aggiungere altro, ma ovviamente considero il carcere un ambiente in cui tutto viene amplificato, ovviamente le condizioni di restrizione e di promiscuità rendevano sotto anche il profilo sanitario decisamente drammatica la situazione. Sotto il profilo della sicurezza, soprattutto a livello regionale, nel momento in cui si introdusse il divieto di fare colloqui, siamo al 7 marzo, con 8 marzo, un giorno in cui aveva esecuzione e applicazione il DPCM, già il 7 marzo ci fu la prima rivolta in regione, che poi era la prima rivolta in Italia, a Salerno, dove un intero reparto, circa 180 detenuti, prese possesso del reparto, devastandolo, andando anche sui tetti del reparto. E io accorsi sul luogo e condussi personalmente una trattativa, trattativa con i rivoltosi, insieme al vicequestore Picone, all'epoca vicequestore di Salerno, che era presente con me. Ci recammo solamente io e lui all'interno del reparto a discutere e confrontarci con questi detenuti che già avevano preso possesso degli spazi. Avevamo il reparto della Polizia di Stato, in quel caso schierato con scudi e sfollagenti in caso di necessità nell'atrio antistante per fortuna si risolse positivamente, nel senso che io insieme al vicequestore chiedemmo ai detenuti di una riflessione, eventualmente ritenevano di poterci fare per iscritto delle richieste che noi avremmo valutato. Dopo un quarto d'ora, mezz'ora di tempo, ritornammo e i detenuti ci consegnarono un foglio che poi, sul quale si aprì anche un filone di inchiesta da parte della Procura di Salerno. Io fui sentito l'8 giugno, se non sbaglio, dalla Procura di Salerno, perché voleva approfondire il papiello, uso anche i termini che anche a livello mediatico vennero utilizzati in quel periodo, per capire appunto che tipo di interlocuzione
11: l'ho lasciata parlare,
10: ovviamente
11: l'ho lasciata parlare, però sì, la mia domanda era scusa. L'impatto del Covid rispetto alla dinamica principale del calcio, questa è una eventuale potenziale conseguenza, e come vi eravate strutturati voi dal punto di vista anche amministrativo e organizzativo, considerando la rilevanza del Covid anche nell'ambito dell'organizzazione degli uffici, visto che in quel periodo era un problema essere in presenza in ufficio. Mi dica.
10: Sì, allora il Salerno, giorno dopo rivolta Poggio Reale, giorno successivo, quindi 9 marzo, rivolta di Santa Maria, giusto per dare un quadro senza soffermarmi poi sulla gestione delle rivolte. Eravamo in quel momento impreparati a ogni tipo di rivolte perché...
11: Senza tornare alla questione della rivolta, la mia domanda era l'impatto del Covid, quindi l'impatto lo sappiamo già, ma vogliamo sapere dal punto di vista organizzativo da parte sua, l'impatto del Covid come modifica la regolamentazione della vita sostanzialmente detentiva dei detenuti e ciò quali poi conseguenze di questi.
10: Chiedo scusa, non avevo compreso con esattezza.
11: Cioè la rivolta sono conseguenze di tutto ciò, quindi vorrei capire alla base il punto di partenza.
10: Ora mi è più chiaro, non avevo compreso io ovviamente. Allora sì, il primo impatto, quello più devastante e traumatico, fu ovviamente la chiusura dei colloqui. La chiusura dei colloqui fra le persone detenute e i loro familiari. Ci fu tutta una serie poi ovviamente di restrizioni legate anche ai contatti con l'esterno rispetto alla corrispondenza dei pacchi, ci fu un restringimento per ovvi motivi anche di tutte le visite altre che dei colloqui per le persone detenute, parlo ovviamente anche di attività trattamentali che coinvolgevano la comunità esterna, quindi una chiusura notevole insomma rispetto a quello che era la precedente organizzazione interna degli istituti, detentiva degli istituti.
11: Sì, per quanto riguarda la consegna dei pacchi ci sono dei problemi anche in questa parte, in questo settore,
10: altro. Assolutamente sì, perché dicevo i pacchi, davo per scontato, c'era il timore che tutto potesse diventare veicolo di trasmissione del virus, quindi anche i pacchi dovevano seguire una serie di misure di prevenzione per poter poi essere eventualmente consegnati alle persone detenute. E questo si riversava su ogni tipo di interlocuzione con l'esterno, perché ovviamente c'era questo tipo di attenzione. Ovviamente c'era anche una componente qualche volta anche empirica rispetto ad alcune tipo di attività, perché spesso erano aspetti completamente inesplorati, in cui c'erano anche delle notizie successive sanitarie, ad esempio il discorso delle mascherine, c'è stato un periodo in cui le mascherine erano addirittura vietate all'interno degli istituti, ma erano riservate esclusivamente alle ipotesi di contagiati. Successivamente, ma passiamo già ad aprile inoltrato, invece c'è un allargamento delle mascherine.
11: Nei primi periodi di marzo, fine marzo, inizi d'aprile, vi era disponibilità sufficiente di mascherine o comunque strumenti di protezione individuale? Dispositivi di protezione individuali?
10: Limitatamente al periodo sì, perché in quel periodo le mascherine dovevano, dovevano essere solamente riservate alle persone che erano entrate in contatto con casi a rischio. Ovviamente non erano disposizioni dell'amministrazione penitenziaria, ma erano disposizioni della sanità. Successivamente invece la mascherina divenne uno dei dispositivi, forse quello più principale, di prevenzione del rischio, ma inizialmente addirittura le mascherine dovevano essere, probabilmente anche per la mancanza che conosciamo essere sul territorio, riservate esclusivamente a casi specifici. E limitatamente direttamente a questo tipo di regolamentazione. In contesto storico c'era una sufficiente disponibilità di mascherine.
11: Sì.
10: Come regione ci attivamo anche per l'autoproduzione, ma è un dato che già la Corte penso che conosca. Insomma.
11: Senta, il provveditorato aveva un ruolo nell'approvvigionamento di mascherine attraverso accalti, contratti e altro?
10: Allora,
11: oppure era gestito dagli UND rispetto al provveditorato?
10: C'erano diversi canali di approvvigionamento, c'era un canale che, istituzionale, protezione civile, che distribuiva periodicamente, senza una cadenza precisa, le mascherine, perché insomma, conosciamo tutti la difficoltà a reperirne almeno nell'immediato. E, come dicevo, c'era la possibilità di acquistarle anche per singolo istituto, ma qui c'erano grandissime difficoltà sul mercato esterno e, come dicevo sempre prima...
7: Però la domanda è un po' più specifica, infatti inviterei sulle domande che sulle risposte a essere un po' più
10: bloccatemi
7: puntuali.
10: Subito, allora la domanda era
7: se il provveditorato in sé aveva dei canali di approvvigionamento.
10: Allora,
11: poi per la distribuzione nelle carceri, oppure se era in autonomia ogni direttore del carcere operava acquisti o comunque trovava un sistema.
10: Allora, di regola, vado a memoria, l'approvvigionamento della protezione civile veniva in unica soluzione al provveditorato che poi provvedeva a distribuire. Invece a livello di singolo, noi come provveditorato davamo i fondi e ogni istituto poteva acquistarli. Terza ipotesi era l'autoproduzione che dicevo, che ogni istituto poteva, e noi in quello facciamo un ruolo di supporto.
11: Senta, per quanto invece, tornando un attimo alle sospensioni dei colloqui,
10: sì.
11: Ci fu una regolamentazione nazionale, ovvero regionale, per quanto riguardava la surroga di questi colloqui personali, diretti, tra i familiari e invece una surroga attraverso delle chiamate, videochiamate. Com'è la normativa? Quale fu? Se mi può dare un'indicazione specifica se ci sono state dei provvedimenti regionali.
7: Forse salta una domanda, da per scontato e possiamo dire che
11: sì,
7: è notorio che
11: certo.
7: Il colloquio personale venne sostituito con queste telefonate, videochiamate, eccetera. Diamo per assodato questo. La domanda mira a sapere se appunto fu a seguito di una disposizione di carattere generale o comunque disposizioni invece a livello regionale.
10: No, assolutamente nazionale. Sempre a memoria io intervenni anche con delle disposizioni regionali che ovviamente erano di applicazione e sensibilizzazione della normativa nazionale, però non si discostavano, il principio era il colloquio doveva essere sostituito dalla videochiamata. Era una sorta di avvicinamento al colloquio, ovviamente.
11: Sì, il numero delle videochiamate era superiore rispetto al numero dei colloqui che generalmente erano autorizzati ai singoli detenuti?
10: No, nel senso che qui ci fu anche una interpretazione diversa, però il senso era che il principio doveva essere al colloquio viene sostituita la videochiamata. E questo doveva essere, quindi in realtà si sarebbe dovuto seguire il calendario secondo quel principio di massima. Poi ci fu un fiorire di interpretazioni perché, ripeto, stavamo veramente sperimentando contesti completamente nuovi.
11: Sì. E senta, ma il tempo della videochiamata era lo stesso tempo del colloquio?
10: No, uno dei problemi era questo, perché il tempo della videochiamata era inferiore perché c'era il discorso della telefonata che dura 10 minuti, non solo, c'era la grande criticità iniziale del reperimento di apparecchi telefonici in grado di poter sostenere le videochiamate, il numero di questi apparecchi, quindi non in grado spesso di soddisfare anche in maniera intera questa esigenza, e quindi ovviamente questo era il contesto, e quindi in base al numero di detenuti, in base all'organismo.
7: Sì, dottore, quindi lei adesso ha indicato in 10 minuti la durata.
10: La telefonata, sì.
7: Quindi, perché le telefonate esistevano anche prima, no? Come istituto.
10: Continuavano a esistere.
7: Esatto, allora, agganciando appunto al tema inserito dal pubblico ministero, Quindi invece venne stabilito, per chiarezza proprio, certo, la sostituzione del colloquio visivo con la videochiamata.
12: Sì.
7: E in questo caso la durata di quanto...
12: A quanto non ricordo con esattamente, però a memoria penso che venisse, ci fosse un'equivalenza, poi c'era qualche istituto che si...
7: Perché, cioè, equivalenza rispetto alla durata...
12: No, alla telefonata, chiedo scusa, ai 10 minuti.
7: Alla telefonata del vecchio staff,
12: sì,
7: diciamo.
12: Però è un dato che... vado veramente a memoria, sì,
11: ce ne sfugge questo dato, se chiedo la scusa. Videochiamata coprisse interamente lo stesso orario della del colloquio personale,
7: no,
11: direi.
7: No, non è così,
12: no,
7: detto,
12: no, dal mio ricordo no, e il ricordo è più che altro alimentato da una logica, cioè dal ricordo della difficoltà proprio strumentale a garantire le videochiamate a tutti, perché noi non avevamo come amministrazione ovviamente telefoni abilitati a WhatsApp, quindi ci fu anche un tempo per l'approvvigionamento, un tempo per l'utilizzazione, quindi da questo tipo di ricordo immagino che non ci fosse.
7: No, voglio precisare che forse non ha sentito.
12: Se sono stato chiaro,
7: a mia domanda ha precisato che certamente non era equivalente la durata della videochiamata a quella del colloquio di persona. A memoria ricorda che probabilmente invece era pari alla durata delle telefonate che anche prima ordinariamente si facevano, perché va su questa logica legata alla mancata disponibilità.
11: Dottore, senta, sempre la stessa domanda, il provveditorato si occupava del procacciamento dei telefoni che dovevano surrogare i colloqui di persona diretti?
12: Sì, attraverso un canale col Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, poi anche perché erano, vado sempre a memoria, c'era un accordo con un grande gestore che mi sembra diede la disponibilità almeno dei primi apparecchi, quindi insomma il canale era centralizzato sia per uniformare sia per poter fornire al massimo, però sono ovviamente ricordi che
11: sì, certo,
12: potrebbero presentare qualche...
11: Senta, nell'aprile, adesso ci torniamo ai primi di aprile, comunque fine marzo, sì, per aiutarla, diciamo, quello è il periodo, vi era anche una questione di approvvigionamento dei kit per verificare i tamponi cosiddetti, per verificare l'eventuale positività di detenuti, ovvero operatori agenti penitenziari.
7: Precisiamo che tipologia di dispositivo, perché è emerso anche dal processo ed è anche, diciamo, esperienza di una storia recente, che erano diversi gli strumenti. Ma cosa sono i kit? Ma cosa sono
11: i kit rapidi, ovvero i tamponi, quelli che erano più, diciamo, più precisi della ricostruzione. Poi dovevo andare a vedere tutti i kit e i tamponi, ce ne erano parecchi sul mercato, però volevo capire in via generale se lo ricorda.
12: Assolutamente sì. Preciso sì, che ovviamente erano dispositivi di natura sanitaria, quindi in questo caso l'interlocutore e chi somministrava o doveva somministrare era l'autorità sanitaria.
11: Sì, e quindi mi scusi, la domanda era, avevate
12: assolutamente sì la risposta.
11: E i kit speditivi o i tamponi, quelli i kit speditivi, quelli, diciamo, si ricorda?
12: Qualsiasi tipo di strumento preventivo, ora come diceva lei non ricordo esattamente tutta la filiera del dispositivo.
11: Questo se ne occupava il settore sanitario?
12: Assolutamente sì.
11: Al settore sanitario. Nel periodo sempre marzo, facciamo di metà marzo, inizio d'aprile, si manifestarono, che le sappia in regione, dei casi di Covid tra gli agenti di polizia penitenziaria?
12: Assolutamente sì.
11: Ricorda in quali, prima di entrare in argomento su Santa Maria Capua, ricorda dove si erano verificati i primi casi?
12: No, l'istituto sicuramente Santa Maria fu uno dei primi, però rischierei di dare un dato, mi dice che sembra secondigliano, ma veramente
11: non si ricorda.
12: No, con esattezza no. Santa Maria so che in coincidenza.
11: Ma Santa Maria è il 5, c'è sempre
12: sì,
11: il caso Covid.
12: Abbiamo, lei parla.
11: Ma io parlo dei casi Covid degli agenti poliziali dei detenuti.
12: Confermo quello che ho detto prima, avevo capito bene, non ricordo esattamente dove fu il primo caso Covid del personale, sinceramente no, perché poi ce ne furono talmente tanti che divenne complicato.
11: E quando, adesso non ricordo il caso, è accaduto nel marzo, diciamo, nella regione Campania?
12: Immagino di sì, e probabilmente fu anche un sanitario o un infermiere, probabilmente.
11: Non riesce a ricordare il carcere?
12: No.
11: Esatto, al di là del carcere specifico, quali ci furono le ripercussioni nell'ambito della popolazione carceraria di questo carcere all'atto della conoscenza di una persona contagiata di Covid dall'interno tra l'agente di polizia penitenziaria?
12: Guardi, nel momento in cui veniva a sapere che c'era un contagiato, sicuramente c'erano ripercussioni sia sul profilo detentivo che sul profilo personale, però questo era una reazione
7: però
12: abbastanza scontata.
7: Ministero, perché alla prima domanda in premessa ha detto di non ricordare
11: il carcere, però si ricorda il caso. La questione, siccome la domanda successiva è molto semplice.
7: No, si ricorda il caso invece?
12: No.
11: Cioè, però si ricorda che è avvenuto, che è avvenuto nella regione Campania.
12: Assolutamente sì.
7: Nel mese di marzo, poi lei è andato nella specifica, se già nel mese di marzo
12: si ricorda. Assolutamente sì, non ricordo dove, perché ce n'è il primo.
11: C'erano delle direttive, delle indicazioni da parte
7: scusa, professore, sempre sulle sue domande. Allora, a seguito di quella relativa al caso, l'ulteriore domanda, se lei ricorda se comunque a seguito del caso ci furono delle reazioni, si determinò una qualche forma di, diciamo, di
11: preoccupazione da parte dei detenuti,
7: situazione anomala, se lei lo ricorda, non vada per logica.
12: No, assolutamente. Allora, il primo caso io non, come ho detto, non lo ricordo, quindi non ad ogni caso sicuramente ci corrispondevano delle preoccupazioni del personale e dei detenuti, però ecco, se mi chiedete il caso
7: allora
12: specifico,
7: le posso chiedere se prima dei fatti di cui si sta discutendo in cui appunto diciamo che sotto il profilo della popolazione carceraria fu il primo caso, no?
12: Assolutamente sì.
7: Prima di quel momento lei ha ricordo invece di contagio tra il personale della polizia penitenziaria?
12: Sì.
7: E se ha ricordo se appunto si creò una situazione di preoccupazione
12: eccezionale, non tale da almeno determinare un ricordo specifico. La preoccupazione era generale, ma non rispetto a un episodio.
11: Mi scusi, c'erano delle indicazioni dell'area sanitaria, ovvero del Ministero, in ordine alle modalità di comportamento laddove ci fosse un agente di polizia penitenziaria contagiato rispetto ad eventuale screening dei detenuti che potevano essere entrati in contatto con questo agente?
12: Erano disposizioni che oltretutto venivano aggiornate periodicamente in base ovviamente all'evoluzione della conoscenza epidemiologica del Ministero della Salute, che trasmetteva le linee guida che poi noi a livello locale andavamo a trasfondere in quello che era l'osservatorio sanitario della penitenziario, che è un organismo composto da membri autorità sanitaria e autorità penitenziaria, che dava le linee guida a livello territoriale. Quindi in base agli aggiornamenti che arrivavano dal Ministero della Salute c'erano degli aggiornamenti rispetto alle linee guida.
7: Osservatorio regionale, era un osservatorio regionale, ho compreso bene. Da chi era costituito?
12: Era costituito da componenti del sanità, quindi c'era il dottor Nese che lo presiedeva, che era il direttore dell'UECT di Caserta, e poi dei componenti nominati appunto dall'autorità sanitaria e dei componenti nominati dal provveditorato dell'amministrazione penitenziaria.
11: Rispetto a questo, se riesce a ricordarlo, visto che è una questione molto rilevante, era previsto delle forme di cautela preventiva dei detenuti della serie, detenuti che erano stati in contatto, venivano isolati in un ulteriore reparto, ovvero venivano isolati dal resto della popolazione? entravano quindi in una, quella cosiddetta quarantena che già per noi era pesante, ma diciamo in ambito carcerario diventava molto difficile da eseguire.
12: Assolutamente, assolutamente sì, era prevista una forma di quarantena o di isolamento a seconda del caso, cioè se fosse stato positivo o se fosse stato di all'epoca si diceva stretto contatto, se non sbaglio.
11: E quindi, come ricordo, che c'erano stati dei problemi o questioni sulla gestione di questa porzione della popolazione detentiva che poteva essere entrata in contatto con agente di polizia penitenziaria, considerando la difficoltà del tracciamento peraltro di questi, questi contatti.
12: Che tipo di problemi, in modo da essere più preciso nella risposta, se no
11: rispondo molto semplice. Guarda, sì. Un agente di polizia penitenziaria che sa che, se non ricordo il caso, che frequenta un intero reparto, quindi praticamente entra in contatto con un intero reparto, voleva capire soltanto come se fosse il problema e come si è affrontata la questione della potenziale quarantena, ad esempio, di un intero reparto con i lavoranti che possono passare il reparto, se era previsto che rimanessero tutti lì, che non avessero più contatti con l'agente di polizia penitenziaria, che non avessero contatti con persone sanitarie, visto che era un problema per noi, diciamo, liberi cittadini, in un ambito di quel tipo diventava un problema estremamente grande. Quindi volevo capire soltanto se nella sua memoria questi problemi sono affiorati e quindi si è scelto una soluzione che diventava complicata assai.
12: Assolutamente sì, nel momento in cui c'era un caso, queste erano le linee guida oltretutto, insomma, di contagio, vi era il cosiddetto tracciamento e quindi le persone che fossero detenute

0: capire la dinamica esattamente, perché se la ricorda, per
1: visualizzare, perché... pubblico ministero, sì. Siccome la gestione, stiamo parlando comunque del primo periodo, cioè dell'epoca prima, diciamo, dei fatti di cui alla contestazione.
0: Parliamo genericamente marzo, inizi di aprile, questo è il periodo sostanzialmente.
1: Quindi siccome sono cambiate molte cose durante la gestione,
0: è stata una progressione,
1: no?
0: Certo,
1: allora,
0: è chiaro.
1: Le domande mirano a comprendere in quell'arco temporale però delimitato, che è quello del primo periodo, sì. Quindi marzo, primi di aprile, le disposizioni di carattere generale, e quindi lei ha riferito di questo tracciamento, l'eventuale
0: separazione,
1: isolamento, eccetera, della popolazione detentiva, diciamo.
0: Sì, perché ovviamente il personale rimaneva a casa.
1: Ecco, quindi la popolazione detentiva, si tracciavano i contatti, lei ha fatto il caso,
0: sì,
1: di un infermiere, per esempio,
0: anche,
1: si ricordava,
0: sì,
1: l'infermiere,
0: sì, certo.
1: In quell'epoca il contagio di un infermiere, che quindi, diciamo, si ricostruivano i contatti che aveva,
0: sì,
1: avuto, e si procedeva poi a disolare evidentemente le persone che erano venute in contatto.
0: Assolutamente sì, in quel periodo, sempre vado a memoria con quella successione che si diceva ovviamente di normativa che c'era in quell'arco temporale più ampio, incominciarono probabilmente a esserci la disponibilità dei kit del tamponi, quelli brevi, ora non vorrei sbagliare termine, esatto, rapidi, esattamente, Presidente, e quindi si iniziò ad utilizzare in alcuni casi anche, sempre somministrati dalla parte sanitaria, ovviamente operante negli istituti di pena, si iniziò ad operare questi dispositivi, diciamo, per poter verificare eventualmente la circolazione del virus.
2: Senta, ho capito, questi casi che lei ricorda esserci stati, ma non riesce a contestualizzare rispetto a un carcere, crearono preoccupazioni per la popolazione carceraria? Visto che avevano restrizioni con colloqui con i familiari, era abbastanza intuitivo, visto, sì, che hanno le restrizioni con colloqui con i familiari, quindi non possono parlare con i familiari, ma si trovano potenzialmente esposti a un pericolo proveniente dall'esterno, che è costituito dalla polizia penitenziaria o delle persone che lavorano al carcere, ma che ovviamente hanno una maggiore mobilità rispetto a loro. Questa realtà, che obiettivamente è problematica, ha creato,
0: sì,
2: una sorta di malcontento rispetto alla popolazione detenuta.
1: Quando si verificarono casi già di contagio? Questo è il tema del problema.
0: Sì, è un tema che si pose, nel senso che arrivavano da parte delle persone detenute, non solo a livello locale, ovviamente, preoccupazioni che personale che venendo da fuori potesse essere veicolo portatore del contagio. Assolutamente sì,
2: sì,
0: c'è un tema esistente. Era un tema esistente.
2: Ci furono delle rimostranze da parte dei detenuti del presso del Ficcace, veicolate direttamente o dal garante, ovvero dalla direzione della casa circondariale, delle lagnanze su questi punti, su questo argomento da parte dei detenuti.
0: Questo
2: ci debbano essere, però diciamo che volevo sapere se sono arrivate al vostro cospetto.
0: Sì, e se ricordo bene, ma penso di ricordare bene, anche da Santa Maria Capo Vetere arrivò anche una lettera a fine marzo, e io stesso andai a confrontarmi e dialogare con una rappresentanza dei detenuti a fine marzo, perché mi chiese la direzione del comando la possibilità anche di avere un confronto proprio sul periodo Covid. Ricordo bene che ci fu proprio a Santa Maria, giusto circoscrivendo appunto il ricordo, questo tipo di confronto in generale sulle preoccupazioni del Covid da parte delle persone.
2: Qual erano, diciamo, lei parlò con una delegazione di detenuti?
0: Era una delegazione di detenuti ampia, che mi rappresentò tutta una serie di preoccupazioni, tra i quali appunto il problema della prevenzione e tutta, insomma, la serie di

0: di crollari che c'aveva, della difficoltà dei pacchi, delle lavatrici, anche questo dei mezzi di contenimento e via discorrendo. Ora, insomma, mi sembra che ci sia anche una lettera che cristallizzi le richieste.
1: Rivendicavano qualcosa, avevano delle istanze, proponevano delle. Cioè,
0: quali
1: erano le richieste che formulavano proprio soltanto a capolettere, peraltro?
0: C'è una forte richiesta anche di poter. Di essere avviati, di avere delle agevolazioni rispetto alle possibili scarcerazioni. Del resto, in quel momento, in quel periodo storico, più o meno anche l'amministrazione invitò le direzioni a segnalare casi di persone che potessero, detenute ovviamente, che potessero avere dei problemi di carattere sanitario e che sarebbero state proprio per questo più esposte al rischio. Quindi c'era questo, e c'era anche una richiesta rispetto appunto alla magistratura di sorveglianza di sensibilizzazione perché potesse tenere presente questa condizione che era in generale, insomma.
1: E senta, invece la domanda riguarda quando è il primo caso rilevante, comunque che lei ricordi, nella regione Campania di un detenuto che aveva contratto il Covid?
0: E proprio a Santa Maria, ed era il 5 aprile, Ruggirello, detenuto della Ruggirello.
1: Quindi è il primo caso, questo era?
0: Dei detenuti, sì, per le persone detenute sì.
1: Visto che il problema poteva anche creare, diciamo, allarme a livello nazionale, c'erano altri casi a livello nazionale di detenuti che avevano contratto il Covid, erano stati individuati positivi, e se ci furono, diciamo, dei protocolli, delle modalità d'azione, delle previsioni da parte del DAP di cosa fare in determinati casi, in questi casi?
0: A quella data sicuramente sì. C'erano i protocolli che erano quelli che indipendentemente.
2: No, innanzitutto la prima parte della domanda, professor, è corretto, sì, lei ha chiesto se c'erano stati degli altri casi fuori dalla Campania.
0: Sì, assolutamente sì, era la risposta a questa domanda.
2: Sì. Ah sì, e poi se erano stati adottati dei protocolli da utilizzare.
0: I protocolli erano aggiornati periodicamente, c'erano già, cioè non è che il caso generava il protocollo, al caso si applicava il protocollo che era in vigore.
1: Sì, e quindi si riesce a ricordare questo protocollo rispetto a un caso di questo genere, se a livello nazionale, cioè prima quindi del caso del 5 aprile a Santa Maria Capua Vetere, quindi prima se già avevate una regolamentazione.
0: Sì.
2: Che
0: qual
2: cosa
0: era?
2: Consisteva?
0: Qual era? Allora, innanzitutto il detenuto veniva isolato nel momento in cui presentava dei sintomi compatibili con quelli che erano ovviamente quelli del virus, quindi
1: Io non sto parlando del caso in cui un detenuto ha dei sintomi Covid, sto parlando del caso del detenuto avendo sintomi Covid viene sottoposto a un tampone, a un kit e viene individuato come positivo. Questo è il caso di cui parlo, non il caso
2: dopo la scoperta,
0: quindi
2: della
0: già acclarata la,
2: sì.
0: La certo. Ah, okay. No, perché il protocollo prevedeva
1: certo, ma immagino che ci siano stati, che ne so, 100 detenuti con sintomi Covid e uno che aveva il Covid,
0: assolutamente sì. No, ora mi è più chiaro. In base alla gravità, perché la contrazione del contagio ovviamente comportava una gravità diversa, la persona detenuta poteva essere spostata esternamente all'ospedale oppure allocata in reparti che noi avevamo dedicato a questo tipo di eventualmente ipotesi. In quel caso c'era, ovviamente erano reparti e spazi dedicati esclusivamente a questo tipo di contrazione, cioè della contrazione del virus. C'erano ulteriori reparti di separazione per quelli che erano, come abbiamo detto, gli stretti contatti, nel senso che poi andavano isolati anche quelle persone che erano venute a contatto col caso, in questo caso parliamo positivo, perché potevano essere stati contagiati nelle more e quindi ovviamente non dovevano avere ulteriore contatto con il resto della popolazione.
1: Senza, cioè, sono riuscito prima che arrivasse il caso in Campania, quindi quello del 5 aprile, avevate già ideato carcere per carcere delle ipotetiche soluzioni per casi di questo tipo dove si fossero verificati?
0: Assolutamente sì.
1: Sì, quindi già c'era praticamente un protocollo ipotetico di azione?
0: Sì, non ipotetico, c'era un protocollo preciso, tutti gli istituti avevano e dovevano individuare questi spazi appunto erano dedicati alle diverse ipotesi di separazione o di isolamento in senso tecnico, cioè il contagiato e gli stretti contatti.
1: Quindi a Santa Maria Capuletra, ad esempio, cosa si era progettato e poi si è fatto in relazione a quel detenuto? Poi entriamo nello specifico, volevo soltanto capire la dinamica, se era stata già organizzata, visto il periodo era molto complesso, quindi si faceva tutto un po' all'ultimo momento. Volevo capire un attimo se già sapevate cosa fare a Santa Maria laddove ci fosse un caso che poi si è verificato il 5 aprile.
0: Guardi, a Santa Maria ci fu un immediato intervento da parte dell'autorità sanitaria, nel senso che proprio la mattina del 5 aprile, che era una domenica, vennero sottoposti ai kit rapidi, ai tamponi rapidi, tutte le persone detenute del reparto del contagiato e, se non ricordo male, anche tutto il personale che prestava servizio assegnato a quel reparto. E questo era un...
1: Il detenuto invece, che il detenuto che si era...
0: Il detenuto mi sembra che fu ricoverato al Cotugno.
1: Quindi fu ricoverato
0: al Cotugno.
1: E nelle more di questa serie di kit, ricorda il reparto, immagino, quale
0: è il Tamigio, l'alta sicurezza.
1: E quindi nelle more, perché poi c'era anche la questione della possibilità di evidenziare il contagio dopo, quindi
0: insomma,
1: che ne è stato di tutti i detenuti del Tamigi?
0: Che ne è stato
1: detenuti? Sì, come è stata strutturata la filiera dei detenuti che avevano contatti con questa persona che era risultata positiva?
0: Allora, cerco di ricordare.
1: Anche immaginarlo, quindi se vi siete posti il problema, immagino che ci avete pensato pure parecchio.
2: Vabbè, facciamo rispondere.
1: Non è una cosa facilissima da fare.
0: Allora, nel caso specifico, ripeto, ricordo con esattezza e nettezza sicuramente la sottoposizione generalizzata a tutte le persone detenute del reparto, così come quella del personale. Dopodiché, ricordo sempre con ovviamente precisione che era già il periodo in cui a un mese del DPCM iniziale si iniziava ad avere una maggiore disponibilità di questi kit rapidi, col dottor Nese, che era l'interlocutore a livello regionale, mise a disposizione per allargare la rosa di persone, ripeto, sia detenute che ovviamente del personale da sottoporre a
1: questo screening. La domanda era, nel momento in cui si fa questo screening di massa,
0: sì, gli stretti contatti
1: restano, cioè, là tranquillamente tutti come oppure ci sono degli spostamenti, delle modifiche, in relazione al reparto dove stava il detenuto, quindi vengono spostati isolati il reparto, qualsiasi cosa che organizzativamente viene realizzata a valle di questo.
2: Tutto cioè, a parte questi tamponi di cui ha riferito.
1: Certo, perché il tampone è una delle dinamiche, ma non sarà l'unica.
2: A parte questo screening, furono adottate delle altre misure?
0: Allora, nello specifico immagino di sì, perché dico immagino? Perché il protocollo prevedeva che i compagni di stanza o coloro che per altri motivi fossero stati a stretto contatto dovevano essere separati in alto ambiente, proprio per evitare, insomma, erano i più indiziati di poter essere stati eventualmente contagiati. Quindi sicuramente i compagni di stanza dovevano essere spostati, unitamente ad eventuali, ripeto, persone che per altri motivi potevano essere entrati in contatto. Ora, nel caso specifico, faccio fatica a ricordarmi e
1: la regola. Per esempio, ci sta la socialità. E oltre ai compagni di cella c'è la possibilità di tracciare la socialità che va tutta la sezione, oppure i passeggi, tutti quanti. Quindi praticamente volevo capire soltanto se la questione era risolta, tra virgolette, attraverso un'attività molto molto complessa, oppure si veniva ridotta, come quello che ha detto lei, all'isolamento dei compagni di cella.
0: Agli stretti contatti, ricordo con sicurezza, ripeto, non nel caso specifico, già i passeggi, essendo all'aria aperta, non venivano considerati fra quelli più a rischio. Rispetto alle conoscenze
1: della socialità?
0: La socialità poteva esserlo.
1: E quindi praticamente oltre ai compagni di cella si estendeva tutta la sezione?
0: Oppure
1: si faceva il tracciamento di tutti quelli che non sono in socialità, escludendo quelli che non sono in socialità?
0: In quel momento vigeva prevedevano anche per le persone detenute delle regole del giusto distanziamento, di non affollare comunque gli ambienti chiusi come appunto la socialità, e quindi questi erano un po' le
1: si dava per scontato che ci fosse questa attività ha capito quello che
0: vuole
1: spostare 7-8 compagni di cella isolando, un'altra cosa è fare la stessa operazione su un'intera sezione.
0: Assolutamente, no, ma io capisco benissimo, e affonda nella vera criticità di quel problema delle grandissime difficoltà operative e gestionali, però si cercava ovviamente di far rispettare quello che è il giusto distanziamento e la giusta anche concentrazione di persone in un luogo chiuso, con l'approssimazione ovviamente che può comportare questa operazione.
1: Ho capito. Senta, un altro settore che era coinvolto dal Covid, le traduzioni, sì. Da un carcere all'altro. Ovvero presso presso le aree di giustizia laddove fosse necessario. In quel periodo partiamo da marzo fino ad aprile, primi di aprile, quindi qual era la situazione delle traduzioni o trasferimenti da un carcere all'altro?
0: Inevitabilmente ci fu un calo drastico, perché il trasferimento da un carcere all'altro era individuato come un'attività che potesse essere di rischio, perché insomma inevitabilmente, quindi ci fu un'indicazione a livello nazionale, sia dipartimentale ma anche ovviamente a livello locale, in questo caso condivisa con l'autorità sanitaria, di limitare a casi eccezionali questo tipo di trasferimenti.
1: I casi eccezionali quali erano, quindi, dunque?
0: I casi eccezionali erano quelli legati a situazioni di sicurezza tali, per quanto riguarda ovviamente l'amministrazione penitenziaria, in cui il bilanciamento dei due interessi si riteneva essere pendente per la sicurezza.
1: Il trasferimento da una regione all'altra è il DAP centrale, giusto, che è competente?
0: E anche per quanto riguarda detenuti eventualmente appartenenti al circuito dell'alta sicurezza.
1: E alta sicurezza, invece il regionale era il competente soltanto lei, giusto?
0: Il provveditorato. Sì.
1: Rispetto ai trasferimenti infraregionali, c'erano delle regole, da marzo in poi, sanitarie su questa modalità di trasferimento?
0: Sì, anche in questo caso le regole sono ovviamente nel tempo cambiate. La prima regola era...
2: Parliamo sempre di quella periodo?
0: Sì, del periodo di marzo... Primi di aprile. La regola era quella che nella certificazione di nulla osta al trasferimento che rilascia l'area sanitaria doveva anche essere indicata l'assenza nel carcere di partenza di casi Covid, perché questo era l'elemento che appunto poteva mettere a rischio della circolazione.
2: L'assenza di casi Covid nella struttura di
0: partenza? Poi è ovvio che gli istituti sono molto diversi, sia come dimensione che grandezza, quindi insomma non c'era alcuna indicazione precisa, proprio, cioè l'assenza di casi Covid doveva essere certificata.
2: Mi chiedo scusa, dottore, veramente per comprendere
0: meglio.
2: Per i trasferimenti
0: sì.
2: Era quindi richiesto un nulla osta sanitario relativo al soggetto da trasferire,
0: sì,
2: giusto?
0: Esattamente.
2: Che quindi faceva riferimento alla condizione sanitaria di quel soggetto.
0: Sì.
2: E anche evidentemente se avesse dei sintomi Covid tra le varie questioni sanitarie.
0: Assolutamente sì.
2: Era quindi richiesta una specificazione relativa al Covid per quel soggetto?
0: Allora, non solo per quel soggetto, ma anche pericolo, ecco, ora non riesco a
1: faccio una domanda diretta, delle protocolli, delle specifiche indicazioni operative che l'area sanitaria
0: doveva rilasciare.
1: Lei conosceva queste indicazioni operative precisamente?
0: Sì.
1: E quindi, siccome dice non ricordo bene, perché ha parlato della questione della visita per la sintomatologia Covid, giusto? Era previsto, faccio un'aggiunta, era previsto un kit speditivo, un tampone, oppure ci si basava solo su una sintomatologia assente?
0: Nel primo momento però non riesco a dirle con esattezza quando questo primo momento ha termine, solamente la sintomatologia. Dopodiché, con la disponibilità dei tamponi, fu introdotta anche la somministrazione di un tampone.
1: Quindi il primo momento si toglie. Invece la parte successiva che ha detto, la certificazione dell'assenza di un caso Covid, lei non ha dato indicazioni precise se si tratta dell'interno del carcere, ovvero un ipotetico
0: contatto? No, era
1: bene se lo ricordo, ovviamente.
0: Sì, assolutamente. Era una certificazione ovviamente rilasciata dall'autorità sanitaria, quindi insomma in cui era assolutamente padrona, e quindi la valutazione di rischio rispetto al contesto dal quale veniva era ovviamente valutata dall'autorità sanitaria. È chiaro che un caso...
2: Sì, ma l'ambito, questo
0: non era predeterminato, perché come le dicevo prima, sia perché era una valutazione, come dire, di carattere strettamente sanitario, c'erano istituti completamente diversi, non voglio divagare, che potevano, in cui c'erano tre sezioni in un unico, rotonda, avevano sicuramente una promiscuità molto più semplice che non istituti come Poggio Reale o Secondigliano e altri, ovviamente, che potevano avere, in cui il caso Covid poteva non avere nessuna interferenza fra i reparti.
2: Sì.
0: Quindi per questo, ecco, poteva esserci...
2: Però se ho capito bene, quindi il senso delle sue parole, accanto diciamo a quella che è la valutazione sanitaria prettamente relativa al soggetto da trasferire, veniva compiuta sempre dall'autorità sanitaria valutazione, diciamo, di un rischio relativo all'area di provenienza.
0: Perfetto.
2: A seconda appunto della ampiezza della struttura,
0: del caso, perché poteva essere una persona che se lavorava ovviamente poteva avere più contatti, per questo
2: accanto alla valutazione soggettiva, cioè, ci doveva essere anche una valutazione di rischio relativa alla struttura di provenienza a seconda delle caratteristiche di questa struttura
0: e caso di provenienza.
2: Una doppia valutazione.
1: Sì, mi scusi, ma come faceva, per capire, la struttura sanitaria a fare una valutazione di assenza di casi Covid, perché potevano essere solo quelli noti alla struttura sanitaria? Giusto? Voglio capire come faceva la struttura sanitaria a fare un'ultima di questo tipo.
0: C'erano dei momenti.
1: Faccio un esempio: se un agente di polizia penitenziaria sta a casa per una ipotesi sospetto Covid e poi si rivela avere il Covid, in teoria non so se c'è una comunicazione alla struttura sanitaria di questo caso dell'agente di polizia penitenziaria.
0: Sì,
1: ho capito. C'era anche rispetto a eventuali agenti di polizia penitenziaria che erano a casa per sospetto sintomatologia Covid, che diventa un po' più problematico.
0: Era una grandissima critica. C'era un vero e proprio tracciamento fra autorità penitenziaria e autorità sanitaria anche dei casi del personale, perché ovviamente erano di interferenza con quelle che erano le persone detenute. Questa era una delle grandi complicazioni di quel periodo.
1: E come poteva essere risolta? Le chiedo questa professoressa.
0: Come poteva essere?
1: Sì, certo, sì.
0: Si cercava di risolverla attraverso quello che è il tracciamento della persona, sia dipendente, che perché non era solamente
1: come era possibile tracciarlo? Noi abbiamo un caso abbastanza evidente.
0: I movimenti.
1: Nel nostro caso abbiamo per esempio Manganelli, che il 7 si assenta perché teme di aver contratto il Covid, poi dopo un po' risulta negativo al Covid, diciamo Manganelli potenzialmente in contatto con tante persone, e quindi questo problema, che ovviamente il sanitario non può sapere tranne se non sta al telefono con il dottor Manganelli, come viene affrontato? E questa è la questione, capisce? Chi è che deve dare il via libera rispetto a un caso di questo tipo? Chi è? Se c'è qualcuno che deve dare il via libera, sì,
0: allora non c'è. Allora, il tracciamento.
2: Ma chiedo scusa, ma che vuol dire il via libera? Scusa.
1: Il via libera nel senso una certificazione di un'assenza di pericolo di contagio Covid legato non alla sintomatologia, ma all'esistenza di potenziali persone che hanno già il contagio Covid o potenziali persone a contatto a casa aspettando di vedere se sono positivi o negativi. Non è facile, intendo dire.
2: Nel caso del genere di cui ha fatto l'esempio sulla figura del comandante. diciamo, rispetto a quello che ha detto certo. prima l'imputato, cioè questa valutazione di un rischio della struttura di provenienza.
1: Chi la faceva, sì.
2: Da chi doveva essere fatta questa valutazione? Cioè della, diciamo, di come influiva un caso di contagio del personale di una figura comunque nevralgica come quella del comandante
3: certo.
2: sull'impatto di rischio sull'intero istituto. A chi spettava la competenza di fare questa valutazione?
3: Era una competenza che era legata a una valutazione congiunta fra autorità penitenziaria e autorità sanitaria. Ovviamente recupero anche qualche elemento di memoria, nel senso che noi avevamo delle norme di comportamento che erano quelle della distanza, poi c'era anche una durata oltre la quale il contatto poteva considerarsi a rischio, non mi ricordo sinceramente quale, però c'erano. Ovviamente erano queste le norme di comportamento che si tenevano in considerazione, quelle che qualificavano.
2: Sì, ma nel concreto, anche diciamo dell'esempio che è astratto, nel concreto, quindi che cosa accadeva? Facevate degli incontri via Teams?
3: No,
2: facevate delle relazioni in cui documentavate questo tipo di rispetto di queste regole, la movimentazione però della persona, come avveniva in concreto questo raccordo tra la
3: sicuramente c'era, ogni volta che c'era un caso c'era un incontro fra le due autorità in cui si definiva quello che poteva essere il soggetto che aveva interferito andando a essere a rischio. Del resto moltissimi.
2: Quindi veniva fatta questa valutazione un po' congiuntamente?
3: Sì, assolutamente sì, anche perché poi ovviamente non era una valutazione che competeva all'amministrazione penitenziaria, perché sarebbe
1: scusi, però lei faceva i trasferimenti.
3: A volte c'era anche un intervento.
1: Per capirci, lei disponeva i trasferimenti infraregionali, giusto?
3: Sì.
1: Quindi lei cioè arrivava la richiesta di trasferimento da parte di una casa circondariale per ordine e sicurezza. E quindi poi doveva, tra virgolette, disporla.
3: Sì.
1: Quindi lei era.
4: Qual è la domanda?
1: La domanda è che documenti richiedeva e in tal senso.
3: Come mia competenza potevo anche disporre senza nessun tipo di documento, nel senso che era l'autorità sanitaria di quel carcere, in quel momento da dove partiva il detenuto, che doveva dare il nulla osta o meno. Punto. Nel momento in cui non dava il nulla osta, ovviamente doveva essere un nulla osta a tempo legato a situazioni sanitarie temporanee. La mia competenza iniziava e finiva nella disposizione, perché poi era quella del carcere, l'autorità sanitaria del carcere ha pienamente, ovviamente.
2: Quindi a bloccare eventualmente.
3: Esattamente
2: la
3: sì.
2: Dobbiamo fermare un minuto prima
3: Prego.
2: Di proseguire.
3: Certo.
2: Capisco che. Sì. Dottore, dovrebbe parlare, diciamo,
3: direzionato
2: sul microfono, però leggermente a distanza.
3: Sì, mi scusi.
2: Prego, possiamo fare.
1: Sì, ho capito, quindi questa parte era totalmente estranea alla sua competenza. Per quanto riguardava la sua estraneità alla competenza, riguardava anche gli extra regionali, cioè le persone che arrivavano dalla regione Campania, da altre carceri, per ordine e sicurezza?
3: Come ricevente?
1: In entrata, sì.
3: Sì, perché erano disposte del Dipartimento, io non interferivo nel carcere di ricezione. Successivamente, non ricordo la data precisa, Presidente, però subentrò anche un secondo nulla osta alla ricezione sanitario, perché con l'allargarsi dei casi Covid si diminuivano i posti e quindi bisognava eventualmente avere, anche perché chi proveniva da fuori a un certo punto doveva essere isolato perché insomma non decantava il periodo di rischio.
1: Ho capito. Sempre con riferimento al caso specifico del 5,
3: sì.
1: del caso il Tamigi, in quel caso il Tamigi, che è alta sicurezza, giusto?
3: Esattamente.
1: Aveva il regime aperto?
3: E penso di sì in quel momento, perché dal 9 marzo mi sembra che tutto il carcere di Santa Maria fosse a cosiddetto regime aperto.
1: Quindi praticamente c'era anche la questione. questione dell'incidenza del regime aperto, perché in questo senso si modificavano anche le restrizioni nella cella, oltre allo spazio nella socialità c'era anche il regime aperto.
3: Era una complicazione sanitaria ovviamente si estendeva a tutti gli istituti, tant'è vero che c'era una discussione a livello nazionale sull'opportunità o meno di intervenire a livello nazionale su questo tema.
1: Senta, prima del Covid il regime aperto era la regola o l'eccezione?
3: Non c'era né regola né eccezione, era una modalità del custodiale.
1: Chi la sceglieva?
3: E la sceglieva il direttore, perché il direttore è competente sul regime, comunicandolo ovviamente al provveditorato.
1: La sua è una presa d'atto o era una parere, un'intesa? Mi dica lei che tipo di provvedimento aveva lei in questa materia?
3: C'era una valutazione. Poteva esserci una valutazione.
1: Quindi il direttore disponeva, c'era una valutazione preliminare, preventiva o successiva?
3: Preliminare no, perché non assolutamente no, ma c'era una valutazione anche rispetto, ed era il tema del non solo del periodo Covid, delle modalità con il quale quello che è passato a essere regime aperto che non esiste più veniva applicato.
1: Sì. Poteva interloquire, mi spiega bene perché non ho capito, cioè della serie, il direttore stabiliva il regime aperto, lei non era d'accordo per motivi validi oppure non validi, e che faceva? Stoppava, che era necessaria una ratifica, un provvedimento oppure, non lo so, qualsiasi cosa, come faceva a intervenire su questa dinamica del direttore del carcere?
3: Potevo intervenire su questa dinamica, non è mai successo che io sia intervenuto su questa dinamica.
1: Sì, parla del procedimento formale, si è chiesto come poteva essere il progetto formale, visto?
3: Innanzitutto aprire un'interlocuzione con l'istituto, fare una verifica delle modalità di esecuzione di questo, parlo a livello ordinario ovviamente, Presidente, se laddove ci fosse mai stato una situazione di contrasto, magari anche chiedere un intervento dipartimentale che è a scioglimento dell'eventuale disallineamento di posizioni.
1: Scusi, non l'ho capito, nel senso che la procedura
3: non è tipizzata, la procedura
1: al di là delle possibili soluzioni, sì, sulla patologia è prevista che in questa dinamica procedimentale ci sia un ruolo specifico formale del provveditore formale, perché non ho capito cosa segue, cioè in senso
3: no formale no capisco. Se intendiamo tipizzazione, la riforma del 2018 parlava di comunicazione al provveditorato.
1: Okay, quindi era una comunicazione mera.
3: Sì.
1: L'alta sicurezza aveva, da quello che ha detto, pre-Covid comunque sempre un regime potenzialmente anche aperto a seconda della scelta del direttore del carcere.
3: Pre-Covid?
1: Pre-Covid, sì.
3: No, pre-Covid no, l'alta sicurezza in realtà sarebbe dovuta essere esclusa da quello che, ripeto, gergalmente viene chiamato regime aperto, perché sì, proprio per la tipologia di...
1: Ma tendenzialmente non poteva essere concesso anche all'alta sicurezza, giusto?
3: No,
2: in che casi ha detto che no, non poteva
1: essere quindi il problema si può solo per il Covid, no, perché questo è un problema fatto notorio a livello nazionale, quindi volevo capire, quindi il problema si può solo per il Covid?
3: Nel periodo Covid, che problema? Le chiedo scusa.
1: Del fatto che l'alta sicurezza vigesse a seconda della scelta del direttore del carcere, regime aperto. L'ha detto lei, il Covid, io sono domanda su Tamigi, l'ha detto, in quel periodo era tutto il carcere, mi ricordo periodo.
2: Allora, chiedo scusa, ha detto nel periodo pre-Covid l'alta sicurezza non poteva avere il regime aperto.
1: Non ho detto, questo ho detto, infatti, nel periodo Covid invece era possibile dunque che l'alta sicurezza avesse anche, come lei ha detto, per il Tamigi, regime aperto.
3: No,
1: scusi, l'ha detto che a Tamigi il regime aperto. Quando gli ho fatto la domanda a Tamigi, quando ci fu il caso di quel detenuto, non mi ricordo il nome, che era aperto Covid, io ho fatto la domanda se il regime era aperto e l'alta sicurezza. Lei ha detto sì, perché mi ricordo che il carcere di Santa Maria è tutto regime aperto. Questo ha detto lei. Quindi Tamigi alta sicurezza era regime aperto. L'ho fatto la domanda, quindi lei mi ha detto che alta sicurezza pre-Covid era tutto chiuso, quindi volevo capire, quindi c'era una discrezionalità nel periodo Covid per stabilire il regime aperto anche per l'alta sicurezza?
0: No.
1: E come mai l'Altamigi era a regime aperto?
0: Allora, innanzitutto...
1: Dottore, se
0: lei
1: non...
0: Io cerco di spiegarlo ovviamente in maniera il più semplice possibile. Il tema del regime aperto o chiuso, che oggi non esiste più, anche mi dica se vado oltre... nel senso che ha generato tutta una serie di prassi assolutamente sbagliate, nel senso che... E lì nascevano poi anche una serie di interpretazioni di quelle regole che prevedevano che le persone dovevano essere fuori dalle proprie stanze di pernottamento almeno 8 ore, e questo era quello che viene chiamato il regime aperto. Però nelle circolari, e l'ultima che disciplina la materia del 2015, viene chiaramente detto, oltre all'esclusione dell'alta sicurezza, che questo tipo di permanenza all'esterno delle stanze doveva essere ovviamente non di stazionamento nei corridoi, perché altrimenti significava solamente delocalizzare quella che era una delle attività, cioè la socialità, ma bensì nell'impegno di queste persone in attività specifiche. Punto. Questo era l'applicazione. Con quella circolare si pensava di aver chiarito quello che doveva essere l'applicazione. Purtroppo, perché ora non divago, non è stato così, tant'è vero che proprio in quel periodo, anche in virtù e in ragione dell'emergenza sanitaria, si poneva il problema di poter intervenire addirittura dall'alto. Io ho verbali, ho partecipato a riunioni con capo dipartimento, direttore generale dei detenuti, in cui si valutava, cioè traccia, poi appena riuscirò a acquisirlo ufficialmente ovviamente lo produrremo, cioè traccia di questo, nel senso che interveniamo per un problema di carattere sanitario o meno. Quindi l'applicazione che poi Santa Maria ha fatto dal 9 marzo rispondeva, anche perché attività trattamentali non ce n'erano in quel periodo, esclusivamente a questa modalità che era, non era allineata alle previsioni di quello che veniva chiamato regime aperto.
1: Quindi non era allineata?
0: Non era allineata come modalità.
1: Ok, senta,
0: questo è emerso dopo, io non sinceramente non...
1: Senta, prima che andiamo a parlare direttamente del periodo in questione, volevo chiederle, allora, la situazione dei detenuti, la preoccupazione dei detenuti è molto chiara da quello che emerge nel periodo Covid.
0: Certo.
1: Allora,
2: pubblico ministero, sì. Non voglio fermare, pensavo che continuasse su, certo, questo tema, se mi posso,
1: prego,
2: inserire io su questo tema,
1: prego.
2: Perché lei appunto, le volevo proprio chiedere questo, cioè come si arriva a Santa Maria dopo la rivolta del 9 marzo di cui lei ha parlato prima, e anche di questo anche l'intervento che lei ha fatto attivamente in occasione di queste prime proteste che c'erano state anche a Salerno, con queste richieste, il papello che lei ha indicato, cioè il fatto che venissero fatte delle richieste. La mia domanda è proprio questa: se lei ha conoscenza nel concreto della realtà di Santa Maria Capua Vetere, quali furono, queste concessioni, quali furono e quali furono le modalità con le quali queste vennero concesse?
0: Allora, nel momento in cui...
2: Immagino anche il regime aperto fosse una di queste concessioni,
0: sì.
2: E se mi spiega appunto come si arriva anche a queste e ad altre, se ve ne furono.
0: Sì, allora...
1: Però questo l'avrei toccato immediatamente dopo, prima volevo... Questo argomento
2: volevo
1: l'avrei toccato
2: dopo.
1: Subito dopo, però volevo
2: allora,
1: arrivare a una ricostruzione più...
2: prego,
1: generale. Senta, grazie Presidente. Senta, volevo chiedere, dunque, le preoccupazioni dei detenuti sono evidenti e comprensibili in questo periodo.
0: Certo.
1: La polizia penitenziaria, i detenuti come si comportavano visto la situazione che c'era in generale? Vi era un problema di rapporto tra detenuti rispetto alle loro doglianze e la polizia penitenziaria? E qual era la preoccupazione della polizia penitenziaria in via generale rispetto a quello che stava accadendo?
0: Siamo in generale, cioè non Santa Maria,
1: in generale, sì.
0: Ma le preoccupazioni erano quelle di tutti. Allora, se parliamo dei detenuti, abbiamo già, penso,
3: sì. Chiarito, alato, insomma, la questione. Sì. Il personale aveva la preoccupazione di qualsiasi cittadino, ovviamente, non...
1: Di gestire questi detenuti in questo modo.
3: Ah, se parliamo, io parlo...
1: Sì, sì, no, certo, sì, lavorativo, certo.
3: Allora, i detenuti avevano, il personale aveva sicuramente, i contesti detentivi sono contesti ovviamente prevalentemente chiusi e quindi ovviamente c'era già una discrasia rispetto ad alcune regole di carattere generale che vigevano, insomma, all'epoca. C'era una promiscuità perché quindi inevitabile, per quanto uno potesse sforzarsi, ci si sforzava a rispettare quelle che erano le norme di comportamento del distanziamento, eccetera eccetera, e il personale a un certo punto incominciò ad avere preoccupazioni, se però mi sposto rispetto al tema sanitario, di sicurezza.
1: Per le proteste che cominciavano a emergere.
3: Sì.
1: Il personale di polizia penitenziaria che non brilla per quantità, dal punto di vista della sufficienza degli organici.
3: Ah,
1: in quel periodo
3: sì.
1: ha avuto un'ulteriore penalizzazione degli organici.
3: Assolutamente sì, perché c'era quel discorso che facevamo prima, che al di là dei contagi c'era gente che aveva anche a casa esternamente dei parenti che erano casi sospetti o addirittura positivi, e quindi doveva comunque rispettare
1: fu necessario nel periodo Covid da parte sua di fare di mandare in supporto personale da altri casi circondariali.
3: Assolutamente sì.
1: E bastava questo personale, si spostava da una parte e poteva essere tra virgolette sufficiente dal carcere di provenienza, o veniva utilizzato in particolare un tipo di personale, tipo il nucleo
3: venne utilizzato i personali dei nuclei. Oltretutto ci fu anche una disposizione dell'allora capo di Dipartimento Basentini del 13 di marzo, che abbiamo già prodotto in precedenza, in cui addirittura dava disposizione alle direzioni di poter di utilizzare il personale dei nuclei per i nuclei locali, e ai provveditori per quanto riguarda i nuclei cittadini o provinciali.
1: Senta,
3: perché dipendono dall'USD.
1: Parlando del personale di polizia penitenziaria,
3: sì.
1: Il personale di polizia penitenziaria rispetto ai loro compiti di osservazione e vigilanza dei detenuti era favorevole o contrario, in via di massima, attraverso i sindacati o altro, al regime aperto?
3: Istintivamente le direi contrario. Perché per come era, istintivamente di contrario, perché insomma, le modalità di applicazione hanno presentato uno dei motivi di rischio per il personale di polizia penitenziaria,
1: certo.
3: E quindi anche per questo, al di là di ogni tipo di valutazione.
1: I sindacati, lei aveva rapporti con i sindacati?
3: E regionali sì.
1: Sì, e regionali rappresentavano questo dato a livello di come rappresentanza sui problemi lavorativi o no, intendo dire, su quello del regime aperto sostanzialmente, con modalità di problematica di trattamento del detenuto.
3: Era un tema di stretta attualità nazionale, non c'era bisogno che a livello regionale me lo presentassero, immagino di sì, però non ho ricordo.
1: Quindi ha scontato che ci fosse questo?
3: Sì.
1: Allora, e al 9 marzo
3: sì.
1: Il regime della casa di Santa Maria Capitale cosa era, aperto o chiuso?
3: Il 9 marzo era chiuso, e dico di più, era uno dei pochi istituti, anzi forse l'istituto con una percentuale di reparti a regime chiuso, perché vado sempre a memoria, l'unico reparto era il Volturno, spero di non sbagliarmi il nome, in cui c'era una sperimentazione di regime aperto, ed era in quel momento storico, rispetto ovviamente alla definizione che diamo, non al modo di applicazione, un carcere che era il più restrittivo, tra virgolette, sotto questo profilo della regolamentazione delle modalità ordinarie, ovviamente.
1: Più restrittivo della campagna, intende? Sempre.
3: In quel momento sì, perché il mio ovviamente parametro era quello.
1: Sì. E il 9 marzo che succede? Che cosa accade quando viene indicato? E poi ovviamente la domanda è quella che faceva il Presidente
3: sì.
1: Di allacciarsi a cosa
3: il 9 marzo vengo chiamato, vengo avvisato che c'è in corso una rivolta, insomma, al carcere di Santa Maria. E quindi mi come è stato per i due giorni precedenti per Salerno e Napoli, mi precipito, insomma, a vedere che cosa era successo. C'erano dei barricamenti in poi tutti i reparti, non vorrei sbagliarmi in questo, c'erano il personale detenuti che erano, ed è questa era l'informazione prima che ricevevo a distanza, detenuti che non rientravano dal passeggio, che erano sui tetti del passeggio, quindi con la possibilità ovviamente di scavalcare quello che è il primo perimetro di sicurezza del
1: questo era avvenuto a ritorno, cioè
3: era avvenuto primo pomeriggio,
1: quindi quando i detenuti stavano al passeggio.
3: Sì,
1: sì. prego avanti.
3: Quando arrivo i detenuti, quindi insomma incomincio insieme, poco dopo arriva anche il PM di turno, la dottoressa Cozzolino, e decidiamo di, insieme al comandante, il direttore, la dottoressa Parenti in questo caso, fisicamente era già la reggente, se ricordo bene, di effettuare una serie di incontri per reparti. Probabilmente ora non ricordo in quale reparto ci vado prima che arrivasse la dottoressa Pozzolino, anch'io a parlare con i detenuti per cercare di farli desistere.
1: Ma che non riesce a ricordarsi proprio che reparti fosse.
3: No, guardi, potrebbe essere anche il Lino, ma direi un dato impreciso, anche perché in quel momento, poi ecco, io l'istituto di Santa Maria ovviamente non, sicuramente non sarà stata la prima volta, ma sarà stata la seconda volta forse che ci andavo, quindi eravo proprio in difficoltà anche a...
1: Era un reparto solo o più reparti?
3: No, non vorrei dire tutti, ma tantissimi i reparti in subuglio, sicuramente il Nilo e sicuramente ho l'alta sicurezza, mi sembra che quella che non rientrò, e quindi ci furono e poi c'erano disordini che ci venivano segnalati un po' ovunque.
1: Quando dice disordini un po' ovunque, a cosa si riferisce?
3: No, perché era connesso al mancato rientro dei passeggi, alla battitura questo tipo vario. Io cercai anche di interloquire, ma penso che fosse il Nilo, perché oltretutto insomma un po' la lunga esperienza anche di carattere penitenziario mi permetteva di essere conosciuto con molti di quegli interlocutori, non solo in Campania ma anche altrove, perché un po' Lecce, Poggio Reale soprattutto erano istituti di una certa dimensione in cui transitavano molte persone. E in entrambi gli istituti avevo cercato di avviare delle organizzazioni, un'istituzione aperta anche al territorio, quindi mi veniva riconosciuto un credito che cercavo di spendere in quel momento.
1: Una
3: credibilità.
1: Parlò con una delegazione di detenuti? Cerco di sintetizzare perché quello che sì, è un grande ricordo degli eventi.
3: Sì, più delegazioni, perché ovviamente sempre in memoria del rispettosi di quelle che erano le indicazioni e i limiti del possibile, anche con la dottoressa Cozzolino ricevemmo in più luoghi, mi sembra, una rappresentanza dei detenuti.
1: C'era anche qualcuno dell'area sanitaria? Magistrato di sorveglianza
3: sicuramente no, me lo ricorderei. L'area sanitaria, penso i medici locali sicuramente sì, incontrai, non so ora se nel momento in cui facevamo quegli incontri collegiali ci fossero presenti o meno, questo direi un...
1: Ho capito. Quindi
3: però li incontrai nel...
1: Quanto è durata questa opera di persuasione rispetto ai detenuti genericamente della casa del condannato Santa Maria del Proletario?
3: No, non riesco a dare una dimensione temporale.
1: Un'ora, tre ore, sei ore, dieci ore, tutto il giorno.
3: Qualche ora sicuramente. Perché erano più situazioni.
1: E quando li avete persuasi, in che modo? Quale fu l'oggetto? Cosa chiedevano loro? E cosa, diciamo, tra virgolette, come li avete convinti di fatto?
3: Allora, loro chiesero tutta una serie di misure di alleggerimento. Io ricordo che entrai sicuramente, perché era di mia, diciamo, più diretta competenza, sulla seconda bottiglia d'acqua.
1: C'è una bottiglia d'acqua?
3: chiarisco.
1: Sì, perché non c'hanno l'acqua, diciamo, deve essere portato.
3: Allora, no, voglio essere preciso, l'acqua, c'era un problema di storico di qualità dell'acqua a Santa Maria, soggetta a periodici controlli ASL sulla sua potabilità, regolari. Però, nonostante la potabilità certificata, presentava
1: un colore,
3: colore che non era
1: esattamente. Quindi voleva poco a berla, ma diciamo così.
3: Sì, assolutamente sì, non è un, cioè, perché dovrei dire una cosa.
1: No, è una cosa, un fatto locale.
3: Assolutamente. Quindi l'amministrazione storicamente, per comunque in quelle, come dire, situazioni di equilibrio, ma non ovviamente perché non era potabile, consentiva il possesso di una bottiglia d'acqua, cioè, o meglio, dava una bottiglia d'acqua a detenuto. In quel caso,
1: una bottiglia d'acqua in più?
3: Sì. Non in più, no, il detenuto poteva comprarsi,
1: okay, certo, poteva comprarsi
3: l'acqua, una bottiglia d'acqua confezionata
1: una al giorno.
3: Guardi, non me lo ricordo se era una al giorno, sì, o una, c'era una, come dire, una vecchia regolamentazione. Raddoppiai, cioè chiesero di raddoppiare, siccome era una spesa, e quindi ovviamente
1: certo,
3: la spesa
1: certo,
3: doveva essere autorizzata dal provveditorato, visto il caso, seduta stante, autorizzai la cosa, anche perché era un contesto in cui l'igiene aveva ovviamente un suo valore.
1: E da 1 a 2?
3: Da 1 a 2, ora mi viene difficoltà a ricordarmi se era quotidiana o meno, perché insomma
1: una settimana è difficile comunque.
3: Però parliamo di una situazione. Poi c'era un discorso sicuramente di maggiore. Cioè, entrò anche il discorso del regime aperto, chiesero il regime aperto alla direzione.
1: Ma questo tutti le parti lo chiesero?
3: Sì, guardi, erano abbastanza sovrapponibili le richieste. Ora non
1: riesce ad andare nello specifico?
3: No, purtroppo no. Sicuramente c'erano delle misure di cautela e di prevenzione sanitaria che andavano a chiedere, perché anche queste erano abbastanza ricorrenti. Le preoccupazioni ovviamente
1: cioè, ad esempio?
3: Cioè? E la volevano, cominciavano a volere ora non mi ricordo se facevamo riferimento, ma immagino di sì, alle mascherine, forse i tamponi ancora non erano diffusi, però sicuramente all'epoca sicuramente c'erano il materiale di igiene,
1: sì.
3: Il discorso della lavanderia, di avere più possibilità del lavaggio, questi erano i temi sicuramente che anche in quel momento erano già acquisiti, diciamo, al dibattito e alla conoscenza, sì, un po' di tutti quanti, sì. questi sì, insomma, ovviamente. E poi c'erano queste misure di alleggerimento di quello che poteva essere il regime. Ora, seppure non ricordo direttamente.
1: Allora, la custodia aperta già l'ho detto che l'ha richiesto. Che altro c'era?
3: Quindi, le dicevo, una possibilità di sicuramente rispetto ai pacchi e rispetto alla possibilità di lavare le propri indumenti, una maggiore disponibilità. Però, sto andando a memoria anche
1: sì,
3: perché.
1: No, certo, chiaro.
3: Quindi, insomma, non.
1: Senta, lei sta, quando ha fatto queste interlocuzioni, sì, con le singole delegazioni, stava insieme al direttore Parenti e?
3: Sì, e al comandante Manganelli.
1: Comandante Manganelli, queste erano persone presenti in modo costante.
3: I quali assicurarono rispetto al regime, ovviamente.
1: E lei che ha fatto una promessa in quel momento ai detenuti, insieme alla dottoressa Parenti, insieme a Manganelli, oppure autorevolmente, oppure, diciamo, come si è comportato rispetto a queste richieste?
3: Io ho fatto una presa d'atto, anche perché si trattava di, ovviamente, di richieste che erano rivolte, e qui il cui interlocutore doveva essere la direzione. Non nascondo che ovviamente prima di anche rispetto al regime, che mi sembrava la richiesta un po' più complicata, però in quel momento ebbi soprattutto, mi verrebbe di dire, un cenno di condivisione, di assenso da parte del comandante, che era poi il responsabile diciamo del reparto. E considerata la storia che dicevo prima di Santa Maria, cioè di un istituto che insomma era
1: il più rigido,
3: più rigido, più rigoroso rispetto a un certo tipo di regolamentazione che generale non mi sentì di assolutamente dirlo, anche perché in quel momento la cosa più importante era alleggerire la tensione. Sì. Io venivo da due rivolte che erano state devastanti sotto il profilo anche della sicurezza, quindi mi sembrava che potesse essere ragionevolmente poi calato un...
1: Ho capito, ma gliel'ha detto direttamente in quell'occasione, ha anticipato una possibile apertura? No, quindi non l'ha si è riservato. No.
3: Ora, mi sembra che ci fu in quel contesto, ora magari non ci fu una comunicazione di dire sì, lo facciamo, sicuramente si colse una disponibilità.
1: Avete manifestato un'apertura a queste sue loro richieste?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Prima di arrivare alla conclusione, diciamo, di esattamente poi come chi ha deciso il regime aperto, volevo comprendere, ma erano andati sui tetti, avevano fatto mancato rientro, giusto, detenuti, poi battiture, se ho capito bene, è successo qualcos'altro in quell'occasione che lei sapesse?
3: Sul momento no.
1: No, quindi praticamente era una protesta pacifica questa?
3: Assolutamente no.
1: Assolutamente no. E allora mi spiega in cosa si realizzava cioè nel senso l'ha detta così come una rivendicazione, quindi cosa avevano fatto oltre a questa dinamica di protesta, che comunque è una protesta e comunque si chiama una violazione, non c'è dubbio, dico, cosa avevano fatto altro?
3: Dal mio punto di vista, ovviamente perché è il mio punto di vista, c'erano chi aveva commesso dei comportamenti che erano disciplinarmente e forse non solo valutabili in una certa maniera, ma non ero io certamente a dover
1: la interrompo soltanto perché forse cioè c'è stato il mancato rientro dai passeggi, giusto?
4: Sì,
1: poi c'erano che è ovviamente una violazione di una regola disciplinare, giusto?
2: Lei già le ha dette queste cose.
1: No, volevo capire se c'era successo qualcos'altro, questo è
2: quello che ha detto.
4: Di una risposta crea un problema.
2: Sì, sono d'accordo, facciamo rispondere, poi se era fuori traccia lo si riprende.
3: Sì, assolutamente, insomma, anche allora il mancato rientro dei permessi, ma non è solo il mancato rientro dei permessi, ma anche il salire sui tetti, che potrebbe essere l'attività propedeutica ad altro, eventuali danneggiamenti, eventuali altre cose, ovviamente seguivano e avrebbero dovuto seguire una loro procedura tutta interna al carcere.
1: Lei sapeva che c'erano stati danneggiamenti?
3: Al momento no.
1: No, quindi non sapevo.
3: Non potevo saperlo, nemmeno è stato.
2: Scusa la domanda, prego. Se oltre i comportamenti che ha già indicato e che non voglio ripetere, c'erano state altre condotte in quel frangente? Oltre quelle che sono state dette?
3: No, però...
2: E poi allora, che stava dicendo?
3: Sì, Presidente, come ho ragionato io, ovviamente, in quel momento, ci sono dei detenuti che avevano commesso delle gravissime, e già quello mi era stato riferito, delle gravissimi comportamenti, almeno a livello disciplinare, insomma, censurabili. Che avrebbero dovuto seguire ovviamente le procedure disciplinari e altro previste, ma certamente non ero io nella qualità di provveditore a doverle attivare per tanti ovvi motivi. Poi c'era un problema più di carattere generale, perché la protesta non sempre con quelle modalità e quelle dimensioni aveva delle ragioni che abbiamo già detto, che potevano essere più ampie. Io intervengo su quelle, anche perché era mio interesse che eventuali rivoltosi o facinorosi venissero isolati, e mi potevano in quel momento sembrare quelle misure idonee a questo tipo di attività. Io poi non le gestivo, ovviamente. Questo non era alternativo, ovviamente, al fatto del perseguimento, ripeto, almeno a livello disciplinare, di chi aveva commesso eventualmente.
1: Non ho capito, i facinorosi che devono essere lontani, non ho capito a chi si riferisce, scusi, non ho capito.
3: E coloro che erano saliti sui tetti.
1: Ah, quelli che stavano sui tetti.
3: quel caso, sì, non
1: comportamenti immateriali. Nel senso, per esempio, i delegati che sono venuti a parlare con voi, che sono chiaramente l'avranno scelti i detenuti, immagino, li avete individuati come potenziali rappresentanti, capogruppo, che ne so.
3: Non li ho scelti io.
1: Non li ha scelti lei, ovviamente, ma sono stati poi identificati, lei ha individuato chi fossero.
3: No, non c'erano.
1: Quelli sui tetti erano stati identificati.
3: Il?
1: Quelle persone sui tetti erano state identificate.
3: E io immaginavo.

0: parlato anche al provveditorato, ma non
1: no, cioè, che me ne parlate insieme con colleghi, con la parenti, lo fanno, scelgono loro autonomamente. Vorrei capire come accade questa cosa.
0: Allora, quando si hanno deciso i vertici dell'istituto di concedere, c'ero anch'io, dopodiché gli atti successivi propedeutici di declinazione sono dell'istituto, non ricordo di averli.
2: Concreto, sì. Se lei ricorda, dottore, no. Dopo questo incontro che avete avuto, in cui comunque lei dice io stesso diedi un cenno di apertura dopo, diciamo, una intesa, immagino, ecco, con i presenti, cioè, quindi dopo questo incontro, anche nell'immediato fu quindi deciso di dar seguito a queste richieste?
0: Non c'è un momento operativo rispetto a
2: non
0: questo, nel senso che no, non mi ricordo un momento operativo, nel senso che consideravo che quella esposizione fosse già un sì, così come l'acqua o altre cose, quindi insomma lo consideravo concesso.
2: Già deciso, quell'incontro.
0: Esattamente.
1: Quindi aveva dato il suo assenso sostanzialmente. Quando è che, signora, volevo capire perché sì. Dicono che è stata una decisione congiunta con lei, la dottoressa Parenti, nel senso questa è l'indicazione. Quindi sì,
0: congiunta, nel senso che non ho sollevato obiezioni, per me va bene anche congiunta, però
1: quando sa che è stata poi formalizzata e da chi?
0: Nei giorni successivi, non ricordo qua. Allora, io il provveditorato è un ufficio con 5 uffici dirigenziali, non è che tutta la corrispondenza non tutta la corrispondenza veniva a me personalmente.
1: Comunque seppe che poi
0: assolutamente forse anche dal giorno dopo.
1: E quello riguardava tutto l'istituto a questo punto.
0: Mi sembra di ricordare che in questo caso non ci fosse nemmeno esclusione della S, però ecco, potrei in questo sbagliarmi. Però mi sembra di ricordare così.
1: Scusi, visto
2: che cosa ha detto? Scusi,
1: che non fosse anche la S,
0: richiesto, ma se era per tutto l'istituto. Io ho detto mi sembra assolutamente di sì, compresa l'alta sicurezza. Potrei sbagliarmi, ma mi sembra proprio di sì.
1: Mi scusi, soltanto per comprendere, visto che la questione dell'alta sicurezza, ovviamente il regime aperto sull'alta sicurezza è un po' diverso dal regime aperto su reparti ordinari e comuni. Allora, visto che questo era un tema rilevante a livello nazionale, giusto? Visto che prima sostanzialmente l'altra sicurezza, quella mi dice, era regime chiuso. Allora vorrei comprendere, lei su questo tema della apertura di tutto l'istituto anche all'alta sicurezza, è una cosa che perché ci ha pensato, ha operato, ci ha parlato con il direttore del carcere, è un tema che fu posto all'attenzione oppure fu di default, questo è il concetto.
0: È chiaro, la domanda è assolutamente la condivido, insomma, mi permette il termine, insomma.
1: Non è uno scherzetto, insomma.
0: Assolutamente, la condivido anche perché tocca un ulteriore tema dell'amministrazione particolarmente sensibile, nel senso che l'interpretazione anche per l'alta sicurezza, io come provveditore di Napoli avevo l'istituto di Secondigliano dove erano ristretti 900 persone, rispetto al tipo di regime c'era un regime formalmente chiuso ma era aperto. E ci sono, ora non voglio divagare, è sulle modalità che si giocava la definizione del regime.
2: No, nel senso, non divaghiamo, senso che lei già rispondendo prima è stato molto chiaro ad indicare come in linea generale doveva essere intesa l'apertura. Dobbiamo però sempre contestualizzare al Covid. E quindi proprio rispetto a quello proprio che lei ha detto prima, cioè il fatto che non fosse possibile poi fare queste attività specifiche eccetera, e il rischio insito nella interpretazione di che però non vedeva alternative, capisco bene, in quel periodo della apertura dei reparti sull'alta sicurezza, cioè ne parlaste specificamente, ci fu un confronto?
0: No, non ci fu un confronto perché ripeto la definizione e poi la declinazione del regime spetta ovviamente all'istituto, il privato al massimo viene poi comunicato per
2: sì, controlli.
0: No, non ne parliamo, Presidente, no, assolutamente no.
2: Di quell'incontro in cui partecipò anche lei con
0: non ne parliamo
2: operativamente.
0: Voglio anche specificare una
2: però
0: cosa.
2: Però mi faccia capire, proprio seguendo il suo ragionamento che ha fatto prima, che ho compreso, appunto rispetto poi a

0: questa, diciamo, non dico trattativa, comunque questo confronto,
1: sì,
0: con i detenuti, che è giusto la distinzione che lei ha fatto, però insomma in qualche modo le ragioni, seppur legittime, potevano nascere da un momento di confronto non proprio così civile, no? Da parte dei detenuti, quindi in qualche modo un tema di trattativa si poneva, quindi già il contesto che va,
1: sì,
0: è il contesto che va anche chiarito. Si parla dell'apertura dei reparti, lei con la sua esperienza, con quello che ha differenziato, il fatto che si aprisse tutto non fu oggetto un attimo di riflessione, visto che comunque,
1: sì,
0: lei era presente in quell'incontro, poi la competenza ce l'ha detto che della direzione eccetera,
1: di preoccupazione, sì, riflessione in quel momento io non mi ricordo un cenno con il comandante,
0: quindi questo assenso implicito, diciamo,
1: sì,
0: era legato proprio a tutto, all'apertura di tutti.
1: Allora in quel momento guardi, però veramente non potrei anche io ricordo, perché stavamo parlando con, ecco, con diverse delegazioni, quindi potrei anche sbagliarmi su questo, non voglio contraddirmi, però sinceramente in quel momento si guardava l'intera gestione dell'istituto, quindi
0: sì, indipendentemente,
1: cioè la sottigliezza, che non è sottigliezza, dell'alta sicurezza, mi sembra che non la feci, però ecco, potrei essere veramente potrei sbagliarmi, e oltretutto un dato,
0: quindi è corretto
1: un dato
0: dire,
1: al momento,
0: scusi,
1: prego.
0: È corretto dire che nel contesto di quell'incontro da parte vostra, diciamo, di quelli che erano gli interlocutori istituzionali, diciamo, vi fu tendenzialmente un assenso all'apertura di tutto?
1: All'alleggerimento del regime sicuramente sì, di tutto, ma questo l'alleggerimento del regime può comprendere anche altro tipo di...
0: No, io adesso mi sto,
1: sì,
0: concentrando sull'aspetto dell'apertura.
1: In quel momento...
0: dottoressa, non ne parlammo, cioè non...
1: Sì, no, ho capito il senso, che è molto preciso,
0: capire,
1: insomma, non, assolutamente sì. Guardi, faccio fatica a ricordarmi, però sicuramente nell'interlocuzione ci poteva essere anche un assenso di tutto, anche perché poi ci sarebbe stato un secondo momento di applicazione, l'urgenza, mi si passi il termine, era quello in quel momento di raffreddare,
2: scusi,
1: e di anche, come dire, dare disponibile,
2: sì,
1: una
0: perciò seguendo un po' il filo delle precedenti,
1: prego,
0: domande del pubblico ministero, proprio per dare un senso compiuto alle sue risposte, se no,
1: certo,
0: resta qualcosa che poi non è spiegato, io perciò intervengo in questo momento. Quindi, allora, rispetto a quel momento e poi al momento della decisione formale dopo e dell'apertura poi in concreto che è stata fatta di tutti i reparti, lei non è più intervenuto in questo argomento? Ha ritenuto comunque quella questione dell'apertura anche dei reparti di alta sicurezza in quel momento non fosse, diciamo, fosse subvalente, diciamo così, nel bilanciamento di quelli che erano... Se ne disinteressò, cioè mi faccia capire poi l'esito di questa...
1: Sì, sto cercando ovviamente di dare anche dei riferimenti un po' più precisi alla mia memoria. Parliamo di poco meno di un mese,
0: sì,
1: in cui oltretutto intervengono tutta una serie di, come dire, di restrizioni anche a livello trattamentale, perché le restrizioni entrano in vigore l'8 marzo, quindi in quella data, 9 marzo, c'è anche una poca conoscenza di quello che sarà lo scenario futuro, quindi anche questo sicuramente avrà condizionato la mia poca selettività rispetto ad una disponibilità data alla concessione di un alleggerimento, chiamiamolo regime aperto, quindi sicuramente selettività che poi ho recuperato nel tempo, perché ovviamente determinate applicazioni erano non in linea di quello che erano le previsioni, quindi in quel momento
0: collochiamoci a dopo questi,
1: sì,
0: questa protesta, quindi a,
1: sì,
0: questo incontro eccetera, quindi lei dopo questo momento recupera la selettività, per usare le sue parole, che la porta a fare qualche cosa di concreto?
1: No, in quel momento no, se non un'attività di verifica e di controllo a distanza delle situazioni. Oltretutto, come dicevo...
0: Una verifica a distanza, perché lei a un certo punto prende atto e ha conoscenza della decisione di chi di competenza di aprire tutti i reparti,
1: sì.
0: E ritiene comunque di non intervenire su questa decisione.
1: Io sull'alta sicurezza però non ho questo ricordo, come dicevo, nell'immediato no, cioè ero là assolutamente e ripeto, ho dato anche le ragioni di condivisione. Successivamente non torno, forse riesco a essere più chiaro io, non torno sui provvedimenti applicativi, quindi non torno nemmeno sul tema dell'alta sicurezza, nel senso che la vicinanza e il fluire delle cose, oltretutto come dire, avevo anche la prudenza di dover intervenire su una concessione per restringere che avrebbe provocato decisamente un disorientamento, un trauma in tutto e tutti, insomma.
0: Va bene,
1: però queste sono valutazioni che lascio ovviamente.
0: Lei la recepisce e ritiene sì, di non intervenire seppure con quel potere che ha spiegato prima.
1: Ecco, non torno nell'immediato sull'applicazione e non ricordo di aver avuto.
2: Senta, il 9 marzo c'erano state già delle rivolte nel territorio nazionale?
1: Le chiedo scusa, non ho sentito.
2: Il 9 marzo, prima del 9 marzo c'erano state già delle rivolte?
1: Il 7 marzo a Salerno, solo a Salerno, l'8 marzo Poggio Reale, mi sembra Milano, Modena, l'8 marzo è la data delle prime rivolte.
2: Quindi erano gravissime rivolte quelle di cui sta parlando, Poggio Reale?
1: Assolutamente sì.
2: Questa era, diciamo, una protesta rispetto a quella molto modesta.
1: Rispetto a quelle decisamente sì, rispetto alle violazioni...
2: C'era anche una logica di prevenire facendo queste, diciamo, concessioni? Di prevenire prevenire situazioni più potenzialmente pericolose,
1: sì,
2: facendo queste concessioni?
1: Sì, perché era la logica che muoveva tutta l'amministrazione nelle scelte, nel senso che ci devono essere una sorta di buon senso, proprio perché c'è la consapevolezza.
2: Certo.
1: Quindi mi sembravano nel solco di un dialogo che era ovviamente essenziale.
2: Scusi, lei ha detto che poi subito dopo monitorava quello che accadeva, in che senso, mi scusi, come lo faceva questo monitoraggio? Diciamo, è intuibile, però volevo capire un attimo come la dinamica del suo monitoraggio di quello che accadeva.
1: Sì,
2: aveva istituito, per andare proprio al calare nel preciso, aveva istituito presso il provveditorato qualche competenza ad hoc, qualcuno doveva dare informazioni in tempo reale, cose del genere?
1: No, c'era già un insomma un sistema informatico,
2: sì.
1: Primo, ovviamente strumento di controllo e di analisi, che è quello degli eventi critici, in cui gli istituti inseriscono in tempo reale, con una scala di priorità, insomma, a seconda dell'evento, quello che accade. L'evento critico si riferisce a qualsiasi tipo di criticità penitenziaria che possa riguardare sia la vita detentiva che quella ovviamente della gestione dell'istituto, e è stato negli anni esteso il concetto e nozione di evento critico, comprende dalla notizia, cioè dai danneggiamenti da qualsiasi tipo di evento, anche avente, soprattutto avente natura di reato, che un detenuto, una persona detenuta può commettere, alla protesta pacifica.
2: Attraverso quale applicativo venivano monitorati gli eventi critici inseriti dai singoli casi circondariali?
1: L'applicativo eventi critici, così si chiama.
2: Eventi critici, di quale applicativo specifico? Si chiama eventi critici? È l'AFIS oppure un altro
1: evento?
2: Come si chiama? Ricorda l'applicativo
1: eventi
2: critici. Chi era dedicato alla estrapolazione e all'estrazione dei dati degli eventi critici presso il suo ufficio? C'era qualcuno,
1: sì,
2: deputato, lo faceva lei personalmente?
1: No, c'era un...
2: quello poteva darsi.
1: C'era ovviamente un nucleo di persone che era stato individuato sin dal 2014, che poi ovviamente nel tempo per varie vicissitudini, i pensionamenti eccetera, era cambiato, e quindi
2: nel marzo aprile 2006 e 2020 chi erano?
1: E c'erano sicuramente le persone del NIR.
2: Del NIR?
1: Sì, c'era anche un sovrintendente che faceva parte anche del NIR, però aveva anche la funzione funzione di accompagnamento nei miei spostamenti.
2: Mi dice i nomi, per favore? Mi dice nomi.
1: Sì, allora Pietro Norillo, quest'ultimo, che mi portava eventualmente anche il cartaceo di qualche evento che dovesse essere. Poi del NIR c'era la oltre, facevo un riferimento, oltre alla dottoressa Cerra c'era non ricordo il grado, però licenziato il cognome, penso che fosse all'epoca un ispettore esistente.
2: C'è qualche altro nome da dirci?
1: Che ricordi? No, però insomma.
2: Quindi facevano la verifica eventi critici, era tutti i giorni, quotidiana?
1: Sì,
2: le portavano.
1: Cioè, no, non, il flusso era continuo.
2: Sì, no,
1: a me portavano, si portava
0: la verifica.
1: Il flusso era continuo. Era anche
2: sì, allora glielo portavano quotidianamente, una tipo rassegna tra virgolette eventi critici.
1: No.
2: E quando gliela portavano, insomma,
1: in casi gravi, insomma.
0: No, queste persone che le ha indicato la verificavano quotidianamente.
2: Sì, cioè, assolutamente sì. No, e gliela portava in quasi casi gravi, quali sono? Avrà dato delle indicazioni generiche su quali fossero i casi per cui voleva avere che voleva che queste informazioni fossero portate alla sua attenzione.
1: C'era già un ordine di servizio, non era mia firma, non ricordo come fossero definiti, però insomma sicuramente erano compresi i tentativi di suicidio, i suicidi ovviamente se non arrivavano per le vie brevi, come spesso accadeva, perché da un certo momento in poi le notizie venivano più anticipate telefonicamente che non attraverso l'applicativo, perché insomma per motivi di brevità, e se c'erano dei disordini particolari o aggressioni ovviamente di un certo tipo, questi erano in una ipotetica scala di
2: l'evento del 9 marzo era stato inserito nel 2015?
1: È stato ovviamente inserito, era stato inserito, però io ho avuto comunicazione prima per le vie brevi, insomma, che non
2: l'ha potuto vedere come era stato inserito, come era stato scritto, indicato.
1: E l'ho visto successivamente, sì.
2: No, dico il 9, sì, certamente non il 9 maggio, che a 10, 11, 12,
1: sì.
2: E quindi l'aveva avuto cognizione di come era stato inserito,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì. Consideri anche che per gli eventi critici l'applicativo è un'anticipazione dell'evento, nel senso che è un sunto di quello che accade e funge al servizio di rendere l'amministrazione regionale e quella centrale immediatamente informata
2: a conoscenza del fatto. Poi
1: rispetto agli eventi più importanti segue la relazione che ovviamente documenta l'accadimento.
2: L'inserimento agli eventi critici del 9 era soddisfacente?
1: No.
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 26 gennaio scorso del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per la violenta repressione della protesta dei detenuti avvenuta all'interno del locale carcere nell'aprile del 2020. Nell'udienza del 26 gennaio è stato ascoltato come imputato Antonio Fullone, che all'epoca dei fatti e già dal 2018 era provveditore regionale per la Campania dell'amministrazione penitenziaria, e in seguito è stato rinviato a giudizio e si ritrova fra i 130 imputati di questo maxi processo. Le domande erano del pubblico ministero Alessandro Milita, ma è intervenuto anche l'avvocato difensore di fiducia dello stesso Fullone, il penalista napoletano Claudio Botti.
4: Radio Radicale 22:53 minuti, questo dunque lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero. Vi ricordiamo che la mezzanotte saremo in diretta per le prime pagine dei quotidiani di domani. Intorno alle 23:30 vi proporremo un ricordo del filosofo Edgar Morin, scomparso oggi. Adesso ci occupiamo di beni culturali e lo facciamo proponendovi questa intervista a Pierpaolo Vargiu.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Pierpaolo Vargiu, che meritoriamente sta portando avanti un'iniziativa molto importante con l'associazione La Sardegna verso l'UNESCO. Si tratta dei nuraghi. L'onorevole Vargiu sta sostenendo la candidatura dei nuraghi come bene UNESCO patrimonio dell'umanità. Un lavoro di presentazione al mondo di un patrimonio che non si conosce a sufficienza in Italia e nel mondo. Come sapete, non sto qui a spiegarvi l'unicità dei nuraghi, che sono delle costruzioni che non hanno eguali in altre zone d'Europa e del mondo, che rappresentano una vera e propria civiltà. Allora, onorevole Vargiu, qual è l'obiettivo che state perseguendo con questa candidatura e cosa potrebbe significare il riconoscimento UNESCO per la Sardegna?
6: Bene, intanto la ringrazio della presentazione che è stata direi sufficiente, forse quasi già a spiegare i motivi per cui noi stiamo cercando in qualche misura di portare i nuraghi all'interno dell'UNESCO. Noi siamo convinti che si tratti di un bene, quello della civiltà nuragica, che ha una grandissima importanza per la Sardegna e che, come lei ha detto, è molto poco conosciuta fuori dalla Sardegna, per cui l'obiettivo è quello di ricordare innanzitutto ai sardi che è qualcosa di straordinaria importanza dal punto di vista identitario, non ha un valore, un significato soltanto per la Sardegna, ma ha appunto un valore, un significato che è di carattere universale, che può essere in questo modo certificato dalla World Heritage List dell'UNESCO. La certificazione non è il punto di arrivo, ovviamente, o l'unico punto di arrivo del nostro impegno sulla valorizzazione della civiltà nuragica, ma è anzi forse un traguardo che diventa punto di partenza per il racconto al mondo di una storia straordinaria, che è quella della Sardegna di 3.500 anni fa, che è una storia poco conosciuta, poco presente nell'immaginario collettivo mondiale, che quindi in questo momento poco giova alla conoscenza della Sardegna nel mondo. Siamo invece convinti che riuscire a dare una carta d'identità della Sardegna al mondo che ci aiuti a essere identificabili facilmente nell'immaginario collettivo mondiale possa essere, oltre che una straordinaria occasione culturale, anche un elemento veramente potente di narrazione, di racconto della nostra terra, con dei risvolti di carattere economico, ovviamente collegati allo sviluppo sostenibile della nostra terra, che sono un'opportunità straordinaria per tutti i sardi, per la Sardegna e non solo per i sardi, per la Sardegna, ma direi per l'intera Italia, visto che stiamo parlando di una ricchezza straordinaria che è ovviamente la prima civiltà italiana da raccontare nel Mediterraneo occidentale.
5: Che cosa manca in termini di narrazione, di divulgazione? Quali possibilità possono offrire le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale sulla civiltà nuragica? Le chiedo se è un ambito su cui state lavorando.
6: Guardi, manca tutto, nel senso che se la Sardegna e la civiltà nuragica fossero conosciute nel mondo, noi potremmo dire che non manca niente o che dobbiamo potenziare una narrazione che evidentemente già funziona, ma evidentemente ci troviamo di fronte a un tema che è stato affrontato sempre in maniera brillante, ma con caratura fortemente scientifica, e quindi in ambienti che sono fortemente scientifici. E forse abbiamo dimenticato che la narrazione deve poi raggiungere, oltre che gli ambienti scientifici, anche quelli della gente normale, anche quelli delle persone che poi sono affascinate non soltanto degli aspetti scientifici divulgativi delle questioni, ma anche da quelli narrativi, emozionali, che raccontano le storie, oltre che ricordare le grandi storie protagonisti della nostra civiltà del passato. Quindi il tema fondamentale è quello di riuscire a arricchire gli elementi di narrazione che non siano ovviamente in contrasto con la narrazione scientifica, ma che la completino, che la rendano sempre più affascinante. Ci sono degli strumenti che sono quelli che lei ha appena citato, primi fra tutti quelli dell'intelligenza artificiale, che possono veramente darci farci vincere la scommessa, perché hanno una capacità di calcolo che, processando dati che sono già oggi in nostro possesso, riescono a dare sia agli scienziati che ai non scienziati una quantità di informazioni aggiuntive su una civiltà che ancora oggi è poco conosciuta, ma soprattutto ancora tantissimo da raccontare. Quando noi diciamo che la civiltà nuragica è una civiltà misteriosa che ha costruito torri alte quasi come palazzi di 10 piani, quando in altre parti d'Italia si costruivano ancora le palafitte, beh, insomma, il racconto che deve nascere dalla ricerca scientifica su questo è un racconto che in larga misura si deve ancora dispiegare. Una delle nostre iniziative più recenti è proprio l'Atlante dei monumenti nuragici, perché paradossalmente noi non abbiamo mai avuto modo di contarli, né abbiamo avuto l'interesse forse specifico a contarli. Sono talmente tanti i nuraghi in Sardegna che insomma ce n'è una quantità che è quasi non calcolabile, tra quelli che sono stati smontati, quelli che abbiamo perduto e quelli che ancora oggi sono sottoterra e non riescono in nessuna misura a dare segno di sé. E noi abbiamo idea che questi monumenti superino sicuramente di molti 10.000, 10.000 monumenti, 24.000 km quadri di territorio rappresentano una ricchezza paesaggistica che è veramente unica al mondo. L'intelligenza artificiale e l'Atlante sono qualcosa di straordinario, mai fatto prima, per iniziare a raccontarle, soprattutto per mettere i sardi in relazione con questo bene straordinario che posseggono, perché grazie all'iniziativa dell'Atlante, a parte lo sforzo scientifico insieme con le soprintendenze, con l'università, con il mondo della scienza per la catalogazione, c'è tutta quella parte di archeologia pubblica che è rivolta alla comunità, a cui chiedere di raccontare il nuraghe del proprio territorio, di mandarci foto, di mandarci tutto ciò che la comunità ritiene importante attraverso la legge di ingrandimento rappresentata dalla cultura del nuraghe, del monumento che fa parte del territorio di riferimento di quella comunità, per un racconto che non finisce mai, ma che si arricchisce sempre di nuove puntate, perché racconta il legame profondo tra un paesaggio straordinario, monumentale, unico al mondo, e una comunità che ancora oggi ha con questo paesaggio dei rapporti che sono formidabili, fortissimi, e che meritano di essere veramente vissuti e raccontati.
5: Allora, questa valorizzazione dei nuraghi con l'intelligenza artificiale se ne occupa però un'università straniera, la Duke University, se non sbaglio.
6: Ma noi abbiamo sempre pensato che sia meglio che i sardi non abbiano sempre lo sguardo rivolto verso se stessi, ma che siano in grado di coinvolgere nello studio, nel lavoro, nel racconto anche chi non vive in Sardegna, anche perché poi il destinatario finale che noi vorremmo coinvolgere nel racconto non è soltanto il sardo che deve acquisire una consapevolezza della propria ricchezza, ma una volta che questo empowerment si è realizzato, è ovvio che noi abbiamo la speranza che la ricchezza possa essere raccontata al mondo e possa e che la Sardegna possa diventare l'isola di Pasqua del Mediterraneo, quindi un qualche cosa è noto a tutti, ma che appunto ha radici in Sardegna e chioma dell'albero nel mondo. Per cui le due università sarde, Cagliari e Sassari, hanno costituito l'AI Archeo Hub, il primo Archeo Hub sull'intelligenza artificiale, che consente lo studio archeologico attraverso l'intelligenza artificiale insieme con l'università statunitense. statunitense, che è la Duke University del North Carolina. Ma devo dire che le collaborazioni non sono limitate alla Duke University, ma ormai con AI Archeo Hub stanno collaborando tante università mondiali che ritrovano freschezza e interesse verso lo studio di una civiltà che non merita certo di essere studiata soltanto dall'Università di Cagliari di Sassari, ma merita di essere centrale negli studi di tutte le università del mondo.
5: Senta, onorevole Vargiu, la civiltà nuragica è antichissima, risale a 1700, 1000 anni avanti Cristo. Questa civiltà è avvolta nel mistero, tanto che attorno ai nuraghi sono nate, io lo immaginavo in qualche modo, molte, diciamo, favole o tesi esoteriche. L'intelligenza artificiale può aiutare a chiarire, nei limiti della sua possibilità, questo interrogativo, a far avanzare la ricerca, oppure fantascienza?
6: Ma guardi, credo che sia abbastanza normale che intorno a epoche misteriose e a fatti che ancora non sono totalmente studiati dal punto di vista scientifico, sino in fondo possano nascere anche delle tesi che di scientifico hanno poco. Ovviamente noi non abbiamo nessun interesse che ci sia quella che viene definita fantarcheologia intorno a una ricchezza di dati scientifici che da sola è in grado, dal nostro punto di vista, di sfondare dal punto di vista della conoscenza e di sfondare dal punto di vista della rappresentazione di sé. Per cui l'utilizzo della capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale è un aiuto straordinario perché consente di moltiplicare la capacità di studio senza doversi per forza abbandonare a ipotesi che non siano di tipo scientifico e senza in nessun modo dover lasciar perdere quelle che sono le osservazioni di carattere scientifico, anzi, diciamo che consente di poter sicuramente approfondire la quantità enorme di dati di cui già oggi noi disponiamo, indicando agli stessi scienziati le strade più promettenti per lo studio e per la valorizzazione delle informazioni e delle conoscenze che già oggi ci sono. Quindi l'intelligenza artificiale non la considererei come una specie di lampada di Aladino attraverso il quale ipotizzare e immaginarsi chissà quali effetti speciali. La considererei uno strumento di lavoro che in mano agli scienziati è in grado di moltiplicare la loro capacità di approfondire le conoscenze e di trasferirle oltre che alla comunità scientifica anche a tutto il mondo.
5: Onorevole Vargiu, il riconoscimento dell'UNESCO, se diventasse realtà, potrebbe rappresentare, diciamo, un momento di sviluppo culturale per l'isola e anche, insomma, turistico. Avete provato a calcolare quale potenziale economico potrebbe avere l'allungamento della stagione turistica e la conquista di un turismo culturale da affiancare a quello che si concentra sulle splendide spiagge della vostra regione, ma che non, cioè, non è detto che possa essere l'unica attrattiva della Sardegna, che ha tante altre ricchezze come questa.
6: Guarda, mi sembra che l'impostazione della sua domanda sia corretta, e cioè noi in Sardegna abbiamo una forma di turismo che è il turismo balneare che funziona abbastanza bene grazie alla ricchezza delle coste, del mare, alla bellezza delle spiagge della Sardegna e che ha una serie di criticità. Direi che la criticità principale è che la risorsa balneare è utilizzabile 3-4 mesi all'anno. e che in quei 3-4 mesi ovviamente crea un carico antropico sulla nostra regione che oltre che essere positivo per gli aspetti economici che determina, ha anche sicuramente una serie di elementi di criticità che devono essere valutati, sostenuti e qualche volta anche gestiti con estrema difficoltà. E noi stiamo proponendo un elemento che è stato calcolato, sono state le valutazioni fatte dalla società di consulenza internazionale come UNCNC che in modo gratuito ci ha addirittura offerto uno studio su un argomento di questo genere, su un argomento di questo genere che ha dimostrato insomma la qualità estrema del lavoro che potrebbe essere svolto, nel senso che non si tratta di allungare la stagione o di trovare dei periodi di spalla che possano potenziare la stagione balneare, si tratta di proporre un'immagine alla Sardegna che è del tutto nuova, che è in grado di costruire se stessa un elemento economico di sviluppo di straordinaria importanza e di grande fascino, che è basato su temi che sono completamente differenti rispetto a quelli del mare, che sono oltretutto utilizzabili per tutti i 12 mesi dell'anno, anche grazie al tipo di clima che in Sardegna esiste. Venire a visitare l'ambiente nuragico, questo straordinario museo a cielo aperto rappresenta dal paesaggio ambientale punteggiato da 20.000 monumenti, perché utilizzando anche quelli preistorici uniti insieme a quelli protostorici, questa è la cifra che si raggiunge. Comporta che si abbia la possibilità di andare a visitare qualche cosa che è assolutamente straordinario e unico al mondo e che non è ovviamente rappresentato soltanto dalla civiltà nuragica, perché ciascun territorio è in grado di offrire un sistema economico di offerta intorno al core rappresentato dalla civiltà nuragica che rende affascinante, potabile l'intera Sardegna per 365 giorni all'anno, cioè noi abbiamo una risorsa, quella dell'antica civiltà sarda, che ha la caratteristica di essere diffusa in tutti i 377 comuni della Sardegna ed è diffusa paradossalmente proprio in quelli che sono più lontani dalle coste, perché la superfetazione della presenza umana, quindi il fatto che l'uomo ha costruito 100 volte nello stesso posto, fa sì che proprio il ricordo del passato sia meno presente sulle coste e molto più presente nelle zone interne, che sono quelle che soffrono di più economicamente, che hanno meno opportunità per coloro che ci vogliono andare a vivere, ma che hanno un fascino che si sviluppa intorno a questa antica civiltà, è rappresentato dai sapori, è rappresentato da tutte le attività di artigianato, dall'enogastronomia, dai percorsi di trekking, dai percorsi dalle ipovie. Che crea veramente un sistema che consuma molto poco dal punto di vista del territorio, non aggiunge una pietra per poter essere affascinante, credibile e spendibile, ed è invece straordinariamente già oggi capace di dare una risposta a chi volesse visitare la nostra terra, sia virtualmente sia fisicamente, di immensa qualità. Noi abbiamo un diamante straordinario in cassaforte, è arrivato il momento di raccontarlo al mondo e di presentarlo in tutta la sua bellezza.
5: Onorevole Vargiu, ci sono dei modelli, delle esperienze, degli esempi di siti archeologici in Italia e nel mondo a cui guardare e di cui vorreste replicare il percorso di valorizzazione? Non so, l'isola di Pasqua, il Peloponneso, la Porta dei Leoni, Stonehenge, non so se c'è qualche modello che.
6: Ma guardi, fa quasi sorridere doversi riferire a modelli altrui, avendo la ricchezza poco conosciuta che possediamo noi. Però effettivamente l'Isola di Pasqua è uno dei modelli che io più frequentemente racconto, perché parliamo di un isolotto che ha 170 km quadrati di estensione, che ha una popolazione di 7-8 mila abitanti e che rispetto alla Sardegna, che spesso si lamenta della sua discontinuità con il territorio nazionale, quindi della lontananza dalla terraferma, beh, insomma, l'isola di Pasqua dista 4.000 km dalle coste del Cile. Beh, Nonostante questo, l'isola di Pasqua è presente nell'immaginario collettivo mondiale. Io credo che tra i fumetti, i film, tutto quello che noi abbiamo visto e sentito dell'isola di Pasqua, quelle statue maori che punteggiano il territorio dell'isola sono nella testa dei cittadini del mondo. Cioè qualunque cosa che provenga dall'isola di Pasqua ha il marchio di origine del brand dell'isola di Pasqua. Ecco, io credo che la Sardegna possa diventare con facilità l'isola di Pasqua del Mediterraneo occidentale. Credo che sia veramente possibile riuscire ad ottenere che la Sardegna abbia la stessa visibilità nell'immaginario collettivo mondiale e che questa visibilità si traduca inevitabilmente, oltre che in un orgoglio culturale straordinario, anche in un bene di carattere economico. Noi tutti sappiamo che una buona borsa di quelle che usano le donne viene magari fabbricata a Prato al prezzo e al costo di 80 euro e poi viene venduta in un negozio di Vuitton al costo di 3.000 euro. Quindi sappiamo che esiste un effetto brand, un effetto desiderio collettivo che è un valore aggiunto straordinario per qualsiasi bene, per qualsiasi oggetto. Un litro dell'olio prodotto a Alberobello, il paese dei trulli che è presente nell'immaginario collettivo mondiale, vale molto di più di un litro d'olio, magari di qualità assai simile, che però è prodotto in un luogo sconosciuto del mondo. Quindi essere conosciuti in un mondo che è diventato globale, quindi rappresentare qualche cosa di identitario in un mondo globale, conferisce un valore potente a qualsiasi prodotto economico, a qualsiasi filiera economica che sia legata a quel territorio.
5: All'inizio dell'intervista mi aveva accennato all'Atlante della Sardegna nuragica per mappare il patrimonio di questa realtà che è sconfinato e diffuso su tutto il territorio sardo. Allora, qual è l'obiettivo? E le chiedo se tra le iniziative c'è anche un progetto di archeologia partecipata e quale sarà il ruolo dei cittadini che potrebbero essere coinvolti.
6: Ah, l'Atlante, come lei ha detto, è una risposta logica, nel senso che se un territorio è convinto di possedere una grande ricchezza, beh, la prima cosa che fa è mappa la ricchezza che possiede. Se noi fossimo nel Klondike e fossimo convinti di possedere delle miniere d'oro, è naturale che andiamo a localizzare le miniere, andiamo a contarle, andiamo a scavarle e andiamo a tirare fuori l'oro che altrimenti ne rimarrebbe sepolto sottoterra. Per cui, insomma, noi sardi non abbiamo ancora fatto fino in fondo, perché è un discorso complesso, lo sforzo di riuscire a mappare nel territorio ciò che possediamo. Quindi noi ci siamo proposti, ovviamente con la collaborazione di tantissimi soggetti istituzionali che sono coinvolti in questo lavoro, ci siamo proposti di iniziare questo percorso di mappatura, di farlo con criteri scientifici e quindi di avere pian piano un arricchimento complessivo del numero dei monumenti che fanno parte dell'Atlante. A oggi ne abbiamo mappato oltre 10.000, siamo arrivati quasi a 11.000, ma siamo convinti che lavorando in maniera seria e con una metodicità sia possibile soltanto nella civiltà nuragica, quindi senza parlare del prenuragico, arrivare a numeri che siano ancora molto più consistenti e che sono straordinari, perché se raccontati al mondo, il mondo rimane senza parole, perché quando noi parliamo dei nuraghi a chi non li conosce, non sa cosa siano, ci dico: quanti ne avete? 10, 20, 30? Se noi rispondiamo: no, guarda, ne abbiamo 15.000, ne abbiamo 13.000 tra fonti sacre, Pozzi a Megaron, tombe dei giganti, nuraghi, turriti, villaggi, eccetera. Insomma, si rimane senza parola per il numero. Però, come ha detto lei, forse una delle cose più importanti non è tanto aggiungere una unità o 10 unità al numero già immenso dei nuraghi che noi abbiamo mappato attraverso il WebGIS, l'intelligenza artificiale in giro per la Sardegna. Quando iniziare a convincere i sardi che debba esistere un grande movimento, che è quello di archeologia pubblica partecipata, che noi stiamo portando avanti insieme con l'Università di Cagliari, che aiuti ciascun sardo a riappropriarsi del proprio monumento, ad appropriarsi come comunità del monumento che gravita, o dei tanti monumenti che gravitano all'interno di una comunità. Perché? Perché le pietre da sole non parlano. Sì, è vero, gli scienziati le aiutano a parlare perché danno loro tono, senso, conferiscono le caratteristiche che sono legate agli studi che gli scienziati stessi sulle pietre fanno. Però poi le pietre, per parlare, hanno anche bisogno di raccontare storie. Chi più delle comunità locali conosce le storie, sa quali sono stati gli usi a cui magari di recente sono stati adibiti i nuraghi, sa quali erano i percorsi tra i nuraghi, sa qual era il rapporto tra la comunità locale e i riti, le usanze, le abitudini di quei nuraghi. Magari ci sono le vecchie fotografie che ritraggono aspetti di vita nuragica moderna che si svolgeva all'interno delle stesse costruzioni che hanno ospitato i nostri antenati 3.000 anni or sono. Quindi tutta questa narrazione, tutto questo racconto, tutta questa immensa quantità di materiale, e poi quello che dà comunicatività all'intera raccolta monumentale, e soprattutto consente ai sardi di sentire propria questa raccolta monumentale, perché oggi, quando noi ci chiediamo come mai il mondo non conosce questa ricchezza, insomma, la prima risposta che dobbiamo avere in testa è perché qualcosa abbiamo sbagliato noi, perché noi sardi evidentemente non siamo stati sufficientemente bravi nel raccontare al mondo questa ricchezza. E uno dei motivi per cui non siamo stati bravi a raccontarla è che noi stessi non ci abbiamo creduto più di tanto. È come vivere a fianco al Colosseo. Noi viviamo a fianco a 10, 100, 1.000 Colossei, e alla fine il Colosseo ci sembra che sia una cosa normale. Lei ha citato Stonehenge, ma io credo che in Sardegna ci siano situazioni e contesti come quelli di Stonehenge, ma ce ne siano 100, ce ne sono 500, ce ne siano talmente tanti che noi, nell'abbondanza e nella enormità di ricchezza archeologica che questa nostra terra possiede, l'abbiamo quasi percepita come una cosa ordinaria, che non fosse più straordinaria e quindi che non avesse un significato particolare raccontarla al mondo. Ecco, riuscire a invertire questo paradigma e riuscire a convincere i sardi che la scommessa del nostro futuro è raccontare che cosa è stata la Sardegna e che cosa è, soprattutto ancora oggi, la Sardegna dal punto di vista del paesaggio monumentale archeologico, non sia semplicemente soltanto un elemento culturale straordinario, ma sia anche una potentissima leva di sviluppo economico. Quindi una cosa in grado di cambiare il futuro della Sardegna, è in grado, se posso dire una cosa quasi volgare, di cambiare la quota di quattrini che ci sono in tasca nelle famiglie sarde. Noi abbiamo una regione che è la più sfortunata in Italia dal punto di vista del residuo fiscale negativo, cioè quella che oggi produce meno rispetto a quello che consuma per conto della comunità nazionale. Beh, insomma, l'interesse generale della comunità nazionale è invertire questo trend e fare in modo che la Sardegna abbia nuovi elementi di sviluppo, nuove opportunità di sviluppo che siano utili all'Italia intera e che siano molto utili alla comunità sarda, se ci credessi in fondo.
5: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato in modo esauriente la battaglia che sta portando avanti come associazione la Sardegna verso l'UNESCO, che candida i nuraghi come bene UNESCO patrimonio dell'umanità. Noi ci auguriamo che la vostra iniziativa raggiunga l'obiettivo che si è proposto anche per un interesse, insomma, nazionale italiano
6: Certamente. Grazie di
5: che
6: cuore, come sempre, a Radio Radicale, sia per la capacità di approfondimento dei temi che per l'attenzione straordinaria che ha, la sensibilità straordinaria che ha verso questi temi che riguardano l'intera comunità nazionale.
5: Bene, grazie, grazie all'onorevole Pierpaolo Vargiu.
6: Grazie, buon lavoro, arrivederci.
4: Radio Radicale 23 e 23 minuti, siamo in diretta. Adesso vi lasciamo un ricordo del filosofo Edgar Morin, che come sapete è scomparso oggi. In particolare vi proponiamo il suo intervento all'incontro del 6 luglio 2020, Europa, il cambio di paradigma, con l'allora presidente del Parlamento europeo David Sassoli e lo scrittore Roberto Saviano, nell'ambito del ciclo di dialoghi pubblici Idee per un nuovo mondo, promossi dal presidente Sassoli con filosofi, scrittori, economisti, esponenti della società civile europea, rappresentanti del mondo del lavoro. L'incontro, moderato da Fabio Fazio, avvenne nel pieno dell'emergenza causata dalla pandemia di Covid. Buon ascolto.
7: Questa crisi ci fa capire una cosa fondamentalmente, che c'è un prima e che c'è un dopo e che se pensiamo che dopo torna quello di prima, probabilmente non avremo nessuna possibilità di avviare una marcia trarre delle lezioni che sono molto profonde, perché noi non eravamo mai stati abituati ad affrontare una vicenda come questa. Abbiamo affrontato delle crisi, sì, ma anche delle crisi globali, ma sempre riguardanti aspetti della vita economica, sociale. Qui secondo me stiamo andando più in profondità e credo che quello che sta avvenendo in questo momento è che la riflessione dovrebbe liberarci dal passato. Io non so se è una vostra sensazione, ma io l'ho avuta molto forte, ce l'ho anche adesso nella discussione qui a Bruxelles con le altre istituzioni, con i Paesi membri, sulle risposte da dare. E cioè che questa emergenza ci fa intravedere alcuni elementi di un mondo nuovo. Probabilmente quello vecchio continuerà a premere, continuerà a cercare di condizionarci, però c'è qualcosa di nuovo che sta emergendo e che se la politica non si libera presto dei condizionamenti del passato, probabilmente la marcia indietro sarà molto forte e questa lezione non avrà prodotto nessun risultato. Come si colloca oggi l'Europa? Rispetto alle risposte che sono state date, anche a quello che diceva Saviano negli Stati Uniti, un profondo senso di individualismo si sta confrontando con un collettivismo, come ieri ha scritto Romano Prodi, di confucianesimo collettivista, in cui l'Europa può fare la differenza. Rispetto a cosa? Beh, alla tenuta insieme in equilibrio di diritti individuali e di diritti collettivi. Le risposte che sono state date fuori dall'Europa vanno in due direzioni profondamente diverse. E l'Europa può essere qualcosa, un parametro e un paradigma nuovo. Questo non vuol dire che ci dobbiamo inventare tutto. Per esempio, faccio un esempio. Noi usciamo da questa crisi con un modello sociale europeo. Nessun cittadino europeo è rimasto senza cure. Negli Stati Uniti per ricoverarsi bisognava avere una carta di credito. Non è la stessa cosa. È evidente che il modello sociale europeo va riformato, va rafforzato, ma non partiamo da zero. E probabilmente anche lo sguardo che è stato dato alla crisi subito dopo, come diceva il professor Morin, subito dopo alcune settimane di sbandamento, di incertezza, in cui qualcuno ha pensato anche di farcela da sola, beh, è stata una risposta che ha visto Stati membri e istituzioni europee cercare la via di una risposta comune. Oggi è molto bello sentire dalla Presidenza della Unione di turno dalla Germania sostenere che o si esce insieme o non si esce. Questo nel 2008 e nel 2012 non era assolutamente scontato. Prima all'inizio dicevo che questa è una fase in cui noi abbiamo bisogno di riconciliare le parole con la vita. Perché? Perché sento che parole che noi abbiamo usato, che la politica ha usato, che le istituzioni hanno usato in tutti questi anni non danno più il senso della marcia che dobbiamo compiere. La parola crescita, in un mondo che si accontenta di uno zero virgola di crescita, dove i più ricchi diventano più ricchi e tanti poveri diventano più poveri, ma che crescita è? E credo che questo valga per tanti aspetti di questioni e di parametri che in questi anni hanno affogato e un po' ubriacato il nostro dibattito. La parola solidarietà rispetto alle sfide che abbiamo, all'immigrazione, ma anche qui c'è un salto di qualità, cogliamolo. Perché se nelle priorità del semestre tedesco c'è la questione di rimettere al centro e di potenziare la capacità dell'Europa di rispondere ai problemi dell'immigrazione e dell'asilo, beh, questo qualche anno fa non era scontato, oggi va visto con grande soddisfazione, con interesse, dobbiamo lavorarci. Io credo che questa crisi abbia fatto emergere delle consapevolezze ulteriori. E probabilmente date dalla nostra fragilità, dal fatto che non eravamo né nella possibilità di immaginarci quello che è avvenuto e che il nostro bagaglio dobbiamo arricchirlo, è troppo povero. Ecco perché l'interesse ad ascoltare intellettuali, filosofi, sociologi, dobbiamo tornare un po' alla radice della storia, se vogliamo che questa emergenza possa allontanarci il mondo vecchio e metterci in una proiezione nuova. Al professor Morin volevo dire una cosa, perché noi abbiamo un po' cominciato questa riflessione anche prima della crisi, perché un anno fa, esattamente un anno fa, quando è partita questa legislatura, anche con le altre istituzioni abbiamo cercato di dire qual è la nostra chiave di lettura della contemporaneità. E la risposta, devo dire, che è venuta molto spontanea, cioè quella di salvare il pianeta, di sentirsi dentro il pianeta, di sentirsi tutti dentro questo pianeta. E non è un caso che il primo sforzo che è stato fatto già da alcuni mesi era quello di delineare una prospettiva, una strada che potesse condurre ad esempio l'Europa non ad essere migliore degli altri, ma a indicare la strada. Il Green Deal è stato e vuole essere questo. Oggi abbiamo una grande opportunità nella tragedia che si è consumata, che questa emergenza noi possiamo affrontarla con uno sguardo che è già di lungo periodo, quello di consentire all'Europa di assumere una leadership prima che politica ed economica, morale, per salvare il pianeta. E arrivare al 2030 e al 2050 essendo il primo continente a emissioni zero, questa è la scommessa. Ecco perché sarebbe interessante oggi che tutti gli sforzi si concentrino verso questi obiettivi. C'è un prima e c'è un dopo in questo momento. E ci sono, come dicevo prima, ma non voglio ripetermi, delle parole che dobbiamo lasciare per strada, che allontanano, che puniscono, che umiliano, e noi non possiamo permetterci questo. Fabio.
8: Grazie Presidente, grazie. Professor Morin, allora naturalmente la invito a rispondere al Presidente Sassoli, aggiungo solo una cosa. Uno dei protagonisti di questa crisi è stato certamente Papa Francesco, che aveva già sintetizzato precedentemente nella sua enciclica il problema, mettendoci di fronte alla necessità di una ecologia integrata. L'ecologia integrata è quella che lei, professore, in modo laico chiama nuovo umanesimo. Ecco, lei crede che ci sia questa possibilità, che davvero la nostra società sia in grado di riformare se stessa, che abbia la comprensione del rischio che stiamo correndo?
0: Ebbene, una prima richiesta sarebbe che non funzionasse l'interpretazione simultanea, perché ho grossi problemi con gli apparecchi auditivi, quindi non c'è problema, in italiano capisco benissimo l'italiano in diretta. Chiederei gentilmente che si consideri appunto questa mia difficoltà auditiva, e purtroppo con l'elettronica diventa molto confuso. Per fortuna comunque ho potuto seguire quest'ultimo intervento e penso di aver capito di che cosa si trattasse. Dunque, effettivamente abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in modo diverso una crisi che possiamo definire

E quando è arrivata la pandemia, la popolazione mondiale si è richiusa su se stessa. Purtroppo il suono salta. Dunque, questo è un primo aspetto della globalizzazione. Poi, secondo, ci siamo resi conto che, per esempio, per quanto riguarda i farmaci, i medicinali e tutto quello che riguarda la sanità, i nostri paesi europei erano completamente dipendenti da Cina, India, dove venivano prodotte non soltanto le materie prime per i farmaci, ma addirittura i camici per medici, infermieri. Insomma, questo ci porta a riflettere su una seconda problematica, che è stata anche una fonte di interrogativi, cioè globalizzazione rispetto a sovranismo. Ma io penso che si debba andare al di là di questa alternanza. Non soltanto rivolgendosi all'Europa e chiamando alla riscossa all'Europa, ma dicendo anche che bisogna continuare sugli aspetti di cooperazione all'interno della globalizzazione, su tutto ciò che di solidale c'è a quel livello, limitando gli aspetti negativi della globalizzazione, che è questa marcia forzata, rapida, di scienza, tecnologia, economia e così via, che porta a catastrofi, il primo tra i quali disastri, troviamo l'ecologia, insomma, e poi abbiamo le catastrofi potenziali che sono provocate dall'onnipotenza dei poteri, che si parli del nucleare, della genetica. In sostanza ci troviamo in un'epoca estremamente pericolosa in cui il destino dell'umanità è in gioco e d'essere consapevoli della comunanza del destino umano è un elemento fondamentale, anzi direi di più, è una missione europea se si considera che la cultura universalista si è creata, è nata, si è sviluppata qui proprio a partire dal Rinascimento, a partire da quel momento in cui c'è stato questo esordio, e direi persino che a partire da Montaigne, che fu il primo a dire ogni uomo è il mio concittadino, e che inoltre aveva denunciato ciò che subivano gli indigeni d'America sotto i conquistadores, e lui diceva noi siamo molto più barbari rispetto a costoro che invece noi trattiamo da barbari. Ecco, lui ha lanciato questo umanesimo europeo che si ritrova poi in tutti i grandi pensatori francesi, tedeschi, italiani o altri. Quindi questo umanesimo deve rigenerarsi, perché prima era astratto, si diceva ogni uomo mi assomiglia, ma non conoscevamo in realtà i cinesi piuttosto che i neozelandesi. Oggi invece siamo in rapporti concreti col resto del mondo, quindi riconosciamo. Inoltre, oggi noi sentiamo che questa comunanza di destino pone gli stessi pericoli e gli stessi problemi fondamentali a tutti gli esseri umani. In altre parole, l'umanesimo deve rigenerarsi in quello che io chiamo la terra patria, che è lungi dal negare le patrie e l'Europa, ma anzi, al contrario, vuole rimettere le nostre patrie e l'Europa stessa proprio nel nucleo fondamentale della rigenerazione di un umanesimo, nel cuore che batte. Questo è fondamentale. Poi abbiamo parlato di crescita e anche nel documento che mi era stato presentato si è ricordato in sostanza quello che succedeva negli anni 70-72, la crescita zero. Ovviamente oggi c'è una sorta di mito intorno a questo, si finge di essere in una crescita infinita e in un universo infinito, ma bisognerà essere o matti o economisti per pensare in questo modo. La soluzione ad ogni modo secondo me non sta in un'alternativa tra crescita e decrescita, no, la via percorribile è trarre le somme di ciò che deve aumentare e ciò che deve decrescere. Cosa deve diminuire e decrescere? Naturalmente tutta un'economia futile, dell'illusorio, legata alla pubblicità, ai desideri artificiali che sono fomentati, creati dalla pubblicità. Ecco, tutto questo deve decrescere. Ovviamente, quando parlo di questo intendo anche l'agricoltura industrializzata, che è estremamente insipida ma anche malsana, un'altra cosa che deve decrescere è l'economia di guerra, o ancora potremmo fare un lungo elenco di punti. Quello che invece deve crescere è l'economia sociale, solidale, tutto quello che riguarda lo sviluppo

0: La nuova agricoltura di fattoria ecologica, quello che deve crescere è tutto quello che riguarda l'economia, dicevo, della solidarietà, dell'aiutarsi reciprocamente e per l'appunto un'economia atta a affrontare la questione delle disuguaglianze, le disparità. Molto difficile da affrontare perché non si può certo risolvere tramite le tasse. Perché l'evasione fiscale poi permette a un gran numero di esularne, di riportarsi le loro fortune nei paradisi fiscali. Certo che bisogna contrastare l'evasione fiscale, certo che si può cercare di trovare un accordo internazionale per eliminare i paradisi fiscali, però è certo che nella storia bisogna pensare alla resistenza, cioè all'antagonismo tra la volontà di potenza delle forze del denaro e la volontà di resistenza democratica e sociale di queste forze che hanno creato il welfare state, cioè lo Stato provvidenziale, una soluzione che offre una protezione ai lavoratori e che riduce le disparità. Ebbene, questo equilibrio oggi è frantumato completamente. Le potenze finanziarie, economiche, le lobby cosiddette, sono parassiti in tutti i ministeri, almeno in Francia lo posso dire, ma immagino che ci sia questo, elemento parassitario anche presso le istituzioni europee. Insomma, vediamo, che cosa viene tollerato. Comunque, se non si ritrova un equilibrio nuovo, se non c'è un'evoluzione in questo senso, evidentemente non resterà più molto da perdere e non si potrà far nulla. È chiaro che quello che è importante qui è che si elevi una nuova voce politica, questo è importante, e questa nuova voce politica ha un'occasione straordinaria, forse in un parte grazie al problema ecologico. Perché? Perché così all'epoca di Roosevelt si diceva il New Deal che aveva consentito di fare grosse opere pubbliche, aveva consentito di investire con gli stati, cose che non erano previste a programma e che spezzavano rispetto all'ideologia che era legata ancora a un'idea di caos economico. Invece oggi abbiamo una situazione simile in cui c'è da puntare su enormi investimenti, che si tratti di energie pulite, ci sarebbero giganteschi investimenti da puntare su una detossificazione delle terre, dell'agricoltura, su una novità, su come disinquinare le città, su come creare, parchi verdi intorno alle città. Insomma, tutto questo richiede un lavoro, lavoro che farà mangiare la gente, darà lavoro, saranno salari. Questi sono anche, opere che ridurranno i bilanci della salute, perché quante malattie sono legate alla tossicità dei prodotti che si consumano, che si tratti di città o di campagna, delle condizioni di vita che sono perturbate, che sono nervose, che portano a difficoltà psicosomatiche. In America Latina si parla del buen vivir, cioè la possibilità di vivere meglio per soffrire meno. Questa deve essere la legge da seguire. E del resto nel corso della crisi si sentiva il fermento che si muoveva. Già prima della crisi numerose associazioni si vincolavano alla solidarietà, a un'economia legata all'ecologia. Questo ha portato a numerose iniziative politiche in vari campi, purtroppo per il momento troppo disperse ancora. Però è chiaro che si sta cercando una nuova via che fondamentalmente mira a portarci al di là del sistema dominante del neoliberalismo economico cosiddetto, quindi le politiche che non sarebbero più solo al servizio dei ricchi per arricchirli, ma che tendono oltretutto a distruggere i servizi pubblici, in particolare gli ospedali, l'abbiamo ben visto. È stata proprio una direttiva europea che ha consentito di ridurre il numero di letti d'ospedale, dei nosocomi e di rendere quindi più grave la situazione dei malati quando c'è stata la crisi legata a questo virus. Questa politica l'abbiamo constatata, perché sono stati commercializzati i nosocomi e i malati sono diventati merci. E vediamo benissimo che queste politiche rafforzano lo Stato poliziotto e riducono lo Stato provvidente e vediamo benissimo che non è questa la via giusta è un'altra via, è quella che vorrei segnalare, che è tanto nazionale quanto europea quanto mondiale. E che quindi può partire da iniziative nazionali e che potrà al meglio essere sviluppata grazie a iniziative europee, che potrà scegliere l'ecologia come perno del suo progetto e che potrebbe in questo modo consentirci di immaginare altre vie. Però bisogna anche rendersi conto dei pericoli che ci minacciano prima di questa pandemia. C'era un processo mondiale di regressione politico-economica, c'era una crisi generale delle democrazie e due erano le cause. Primo, il pensiero politico era degradato, era sclerotizzato, si era svuotato. Seconda causa, la corruzione da parte delle lobby, da parte dei potenti, del potentato dei soldi, e in questa crisi di democrazia sono insorti stati che secondo me si chiamano un po' stupidamente populisti, ma che sono in realtà dei sistemi autoritari. Questi sistemi hanno cominciato a proliferare nel mondo. C'è un modello ammirevole che è quello cinese, dove non soltanto si è mantenuta la dittatura di un partito unico che controlla tutto, ma dove ci sono anche nuove modalità di controllo elettronico, riconoscimento facciale, sorveglianza via satellite, con droni. Insomma, i mezzi ci sono. Gli stati neoautoritari hanno utilizzato sempre di più questi mezzi. Ebbene, quest'ondata regressiva non ha risparmiato l'Europa. La Russia, questo grande paese europeo, anche se non fa parte dell'Unione, è un sistema, diciamo, semidemocratico. La Turchia è diventata un sistema, diciamo, semineocratico. L'Ungheria, sono anche loro un sistema di democrazia che sta cambiando. Ecco, se parliamo di populisti in questo senso, mi chiedo se queste forze sono rimaste potenti, perché cos'è una crisi? Una crisi o le crisi possono favorire due cose contrastanti tra loro: l'immaginazione creatrice in certi casi, la ricerca del nuovo e le soluzioni nuove, però al contempo favoriscono presso altri paura, timori, angosce, ripiegarsi su se stessi, la ricerca di sicurezza illusoria sotto un capo, una dittatura militare o di altro stampo, che poi garantisce l'ordine e consente in realtà di entrare in uno stato di servitù volontaria. Quindi, se vogliamo, la crisi favorisce tanto le forze che chiamiamo, diciamo, nostre, quanto i pericoli che abbiamo visto progredire anche negli anni precedenti alla crisi, precedenti al 2020. Bisogna ricordare che c'erano perturbazioni nel mondo anche prima, ci sono stati movimenti popolari che sono stati soffocati ovunque per l'organizzazione del pensiero. Ci sono stati grossi scioperi su pensioni, su vari problemi. Non eravamo in un mondo in pace, eravamo già in un mondo in crisi. Abbiamo poi vissuto una crisi gigantesca che abbiamo cercato di dimenticare, che è quella segnalata dal rapporto Wudos, la crisi del pianeta, una crisi che è locale di ciascun fiume, di ciascuna città, di ciascuna campagna, ma che è anche globale della biosfera complessivamente, una crisi della biodiversità, del degrado delle foreste. Insomma, il pianeta è in pericolo e questo pericolo avrebbe minacciato la natura vivente, alla fine ha minacciato anche noi, siamo minacciati anche noi, perché noi pensiamo di essere i padroni della natura, ma siamo diventati dipendenti da tutti i degradi che abbiamo causato a partire dalla nostra alimentazione per andare a tutti gli altri pericoli ai quali ci esponiamo. Quindi, se vogliamo, bisogna prendere in considerazione anche quest'altra crisi. E anche su questo, l'avete detto voi e lo penso anch'io da sempre, poiché sono appassionato dell'ecologia già dal 1970, e Penso che una nuova politica in cui l'ecologia sia legata all'economia, alla politica sociale e all'insieme di tutte queste politiche possano portare a una nuova politica mondiale che consenta una rigenerazione ecologica e di altro stampo e che del resto già suscita l'entusiasmo di buona parte della nostra gioventù. E questo è molto interessante, vedere che una parte dei giovani europei già ha fatto sua questa causa e si è fatta carico di questo problema umano e globale. Poi ovviamente ci sono i problemi della salute dell'umanità. Vediamo che la globalizzazione è schiacciante, così come lo è stata per l'ecologia, anche per le persone, per l'essere umano. Perché? Perché la globalizzazione è stata animata, spinta dal motore scienza, tecnica, economia, che a loro volta erano spinti da avidità e ricerca scatenata dei profitti senza mezzi termini, ed era quella ricerca che ha fomentato lo sviluppo tecnico, economico, che a sua volta ha inquinato e degradato il pianeta, e sono queste stesse forze che per altre vie portano verso il baratro. L'abbiamo ben visto, appena la mondializzazione, la globalizzazione tecno-economica è arrivata, non soltanto non c'è stata più comprensione tra i popoli, ma ci sono state scissioni, c'è stata la guerra di Jugoslavia che non va dimenticata, la guerra del Kosovo che abbiamo dimenticato, la guerra tra l'Armenia e adesso non mi viene. Ci sono tutti i conflitti tra India e Cina, ecco, è una dittatura in India dove le povere minoranze sono oppresse. Siamo in un mondo terribile con forze catastrofiche che sono in progressione, quindi bisogna ricordarlo tutto questo. Questo è un movimento profondamente europeo e se lo è gli darà una forza che non potrebbero avere i vecchi movimenti di ciascuna nazione per sé. E quindi c'è una rigenerazione nella politica, una rigenerazione dell'umanesimo, tutto uno slancio per un'Europa per fare un nuovo pensiero politico. Perché parlo di pensiero politico? Perché viviamo sul retaggio del passato, dove la democrazia è da considerare, sì, Montesquieu, Tocqueville, i grandi teorici, ma del socialismo, Karl Marx, insomma, filosofo di grande profondità che ha coperto tutti gli ambiti della conoscenza per cercare di trovare come ubicare l'uomo nel mondo. Insomma, Karl Marx sappiamo che ha avuto delle grosse carenze anche nella sua riflessione. La visione dell'umano di Karl Marx è dell'uomo produttore, solo produttore. Lui non ha visto il lato psichico, non ha visto il lato affettivo, non ha capito che l'uomo è fatto anche di passioni e di altri elementi, che l'uomo sapiens è anche uomo demens. Insomma, non ha visto le contraddizioni dell'umanità e la versatilità umana che fa sì che una persona può applaudire un dittatore e 10 anni dopo impiccarlo dopo un supplizio. Ecco, tutto questo fa parte dell'umano. Bisogna cercare di sviluppare quello che di meglio ha l'essere umano. È un compito fondamentale dell'istruzione questo, e ripeto, i nostri sistemi di istruzione non si occupano di questo oggi. Mi permetto di dirlo, e ricordo che ho scritto delle opere pedagogiche su come insegnare a vivere, perché questo è necessario. Bisogna reintrodurre questo tipo di pensiero nei programmi per fare in modo che si sviluppi una migliore coscienza negli esseri umani. Abbiamo enormi riforme da intraprendere, bisogna ripensare al nostro mondo, e se noi non facciamo questo tutte le nostre speranze saranno vane. Ci sono già molti elementi che sono diventati evidenti durante la crisi. Per esempio, c'è stata una straordinaria solidarietà all'interno dei paesi, anche in Francia l'abbiamo visto, e questa solidarietà si sta dissolvendo nel momento della crisi. Abbiamo riconosciuto che per noi era indispensabile anche approfittare di tutti coloro che facevano manutenzione, gli spazzini, chi guidava i camion, tutte queste categorie che erano di solito dimenticate, le cassiere dei supermercati, insomma tutte queste persone le abbiamo ringraziate, abbiamo detto senza queste persone non potremmo vivere, eppure possiamo vivere. Senza gli azionisti delle società, delle borse del CAC 40 in Francia o delle altre borse. Insomma, questo ricordiamocelo, bisogna ritrovare una politica che capisca, gli ultimi della cordata, le ultime ruote del carro, chi viene dimenticato generalmente, chi viene trascurato, lasciato da parte. Bisogna avere una politica di apertura. L'Europa è nata con i migranti e ogni grande paese europeo è un paese che ha dato migranti. Anche la Francia è policolturale. Ci sono i bretoni che sono un popolo con la loro lingua, gli alsaziani, popolo con la loro lingua, anche i corsi e gli altri. Insomma, lo stesso dicasi per l'Italia, piuttosto che l'Inghilterra, insomma, i grandi paesi europei. Siamo tutti multiculturali e all'interno di questo multiculturalismo abbiamo anche un'unità nazionale che è molto importante per la Francia repubblicana e questa unità però deve aprirsi sulla diversità delle componenti e nella diversità delle componenti abbiamo tutti i migranti che sono arrivati dalla fine del XIX secolo e che sono sempre più integrati nelle società con ovviamente difficoltà enormi che provocano situazioni con xenofobie, razzismi, che poi a loro volta sono alimentati dalle crisi, come la grande crisi economica del 29 che ha provocato altre crisi e crisi che vediamo anche attualmente e che provocano riflessi xenofobi e razzisti di nuovo. Ecco. Se volete abbiamo dinanzi a noi un compito gigantesco ma magnifico per l'Europa. Io credo che sia questo a cui si debba riflettere. Evitiamo che la fecondità ribollente, effervescente di questo periodo vada persa, cerchiamo invece piuttosto di ritrovare gli elementi, i legami che ci consentano di confederare i nostri sforzi, di unirli, evitiamo le ideologie dogmatiche e cerchiamo semplicemente di tracciare una nuova via liberatrice che potrà, come ripeto, essere fondata su ecologia, economia e democrazia. Una democrazia che a sua volta va rinnovata con una democrazia partecipativa che completerà la democrazia parlamentare rappresentativa. Ecco, io penso di aver dato il mio piccolo contributo, ho scritto un piccolo libro che si chiama Cambiare via, in cui cerco di dire cosa esiste, quali sono le possibilità e credo che questo messaggio possa valere anche per l'Europa. Grazie per la vostra attenzione.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Eccoci in diretta su Radio Radicale, sono le 23:59 minuti. Tra qualche istante torneremo in diretta per una rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani. Possiamo già segnalare, insomma, che i temi principali sono il Medio Oriente e anche i sondaggi, perché l'effetto comunale su Fratelli d'Italia si è fatto sentire. Qualche istante di musica e torniamo in diretta.
1: Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.

0: Mezzanotte e due minuti, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 31 maggio del 2026. Insomma, una giornata, quella di ieri, sicuramente che si è svolta su due piani distinti, uno internazionale e uno interno, ma che in qualche modo si tengono insieme perché tutte e due parlano di una cosa, cioè dell'incertezza, l'incertezza di chi governa, l'incertezza di chi tratta e di chi aspetta. C'è il tema sicuramente principale che troviamo appunto richiamato su tutte le prime, che è quello dell'Iran, o meglio di questo accordo che non c'è ancora o che forse c'è, ma nessuno in realtà sa dirlo con certezza. Il manifesto apre così, a tutta pagina, senza uscita, e spiega che l'annuncio dell'accordo resta in gola a Trump, che non riesce a chiudere la guerra e a riaprire lo stretto di Hormuz. Il tempo, scrive il manifesto, non è dalla sua parte. In Iran si rafforza l'ala oltranzista, la Casa Bianca può solo minacciare nuove bombe. Sullo stesso argomento anche la prima pagina del quotidiano Domani, che titola «Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane una incognita». Exet, il segretario alla difesa americano, prima evoca attacchi, poi assicura che il presidente è paziente e che l'intesa sarà ottima. A Teheran nel frattempo si fanno sentire le voci contrarie alla trattativa e Israele avanza nel sud del Libano. Questo, come dicevamo, sulla prima pagina del quotidiano Domani, che poi ospita l'editoriale di Guido Rampoldi sul futuro degli Stati Uniti, una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente, e che scrive: nell'inverno dell'89 dopo Cristo l'imperatore Domiziano, non riuscendo a piegare in battaglia i daci, si ridusse a comprarne di nascosto la non belligeranza, ma spacciò la pace per il risultato di una propria vittoria e si accordò una parata trionfale per le vie dell'urbe, con prigionieri aggiogati al carro imperiale a simulare la Dacia sottomessa. 20 secoli dopo la tecnica, grosso modo, è la stessa, ma in un mondo molto più complicato diventa arduo sceneggiare una sconfitta in modo che somigli a una quasi vittoria. Da qui le giravolte di Donald Trump e i ghigni degli iraniani presunti sconfitti. Occorreranno molta inventiva per mascherare i fatti, molti mesi per finalizzare l'accordo e molti sforzi per proteggerlo dai sabotaggi. Questo dunque, come dicevamo, a Guido Rampoldi, una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente sulla prima pagina del quotidiano Domani. Il secolo XIX entra più nel dettaglio: missili iraniani sugli accordi di pace, 5 americani feriti in Kuwait, Trump, scrive il giornale genovese, non scioglie la prognosi, e poi c'è il giornale di Sicilia che lo conferma dal lato americano: missile iraniano su base USA, 5 feriti, la trattativa rimane in stallo. Il giorno quotidiano nazionale sceglie l'angolatura europea: Ucraina, Europa più vicina, e Putin alza il tiro sull'UE. L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione non è più un miraggio, lo zar non lo tollera e l'Iran colpisce una base USA in Kuwait. Il quadro è quello di un mondo in cui ogni mossa trascina un'altra mossa. Il quotidiano inserisce anche una voce, diciamo così, fuori dal coro. Il presidente romeno demolisce le posizioni di UE e NATO e sostiene che il drone che ha provocato due morti era ucraino, non russo. Bucarest ricostruisce, così scrive il giornale, una dinamica diversa da quella raccontata dai governi europei. Dunque siamo in una fase in cui diciamo così, le certezze si vanno sgretolando, e qui si inserisce il secondo piano di cui vi parlavamo in apertura di questa nostra rassegna stampa, che è quello italiano, perché la giornata interna gira attorno a due cose, ovvero i sondaggi e le riforme. Libero apre con quello che chiama disastro Elly, naturalmente si riferisce a Elly Schlein, il campo largo si restringe, il PD secondo i dati citati dal giornale avrebbe perso 4 punti dalle europee, e a sinistra, scrive Libero, vogliono farla fuori. Sull'altro fronte il governo ci prova, taglio delle tasse al ceto medio, intervista al viceministro Leo, aliquota al 33% fino a 60.000 euro e il Sole 24 Ore si occupa invece di previdenza, fondi pensione, nuove regole da luglio, cambia tutto dalle modalità di adesione ai criteri di investimento, per i nuovi assunti il TFR va automaticamente al fondo, 60 giorni. Per rinunciare. Però facciamo un piccolo passo indietro, torniamo sulla prima pagina di Libero perché segnaliamo a questo punto l'editoriale a proposito del centrosinistra e del disastro Elli con i suoi compagni che vorrebbero epurarla. C'è Alessandro Sallusti, il già direttore e il nuovo direttore perché si succede a Mario Sechi, che titola così il suo editoriale: ai progressisti resta soltanto la mozione Crozza. Scrive Sallusti, il Corriere della Sera ha pubblicato ieri un sondaggio di Nando Pagnoncelli che certifica l'ottima salute dei partiti di governo, in particolare i Fratelli d'Italia, che guadagna un punto e mezzo, il pessimo stato di salute delle opposizioni, tutte in calo, con il PD che perde oltre due punti e tocca il suo punto più basso dopo le elezioni del 2022. Dice il titolo del Corriere, effetto comunali, quasi a voler trovare una benevola giustificazione tecnica a un risultato che non corrisponde alla narrazione prevalente di giornali e talk show televisivi. Probabilmente pago dazio alla mia ignoranza, ma occhio esattamente l'inverso. Le comunali sono andate in modo favorevole al centrodestra, perché questo è il sentire generale dell'elettorato, questa è l'aria che tira nel paese. Difficile infatti sostenere che uno di Bologna, interpellato da Pagnoncelli, abbia fatto un ragionamento tipo: siccome a Venezia e Reggio Calabria hanno vinto le destre, allora anche io mollo la sinistra e voto a destra. Non sta in piedi. L'elettore più probabilmente dà sintomi di voler abbandonare la sinistra perché non ha capito cosa è e cosa vuole. Non ha capito che ci azzeccano Renzi e Fratoianni sotto lo stesso tetto, chi tra la Schlein e Conte comanderebbe in caso di vittoria, non ha capito se la sinistra sta con o contro Israele e l'America, se è favorevole o no al riarmo, alla sicurezza. Insomma, è frastornato dalle infinite contraddizioni di un campo largo che peraltro non si sa esattamente quanto largo sarà e quindi a chi vorrà fare pagare il conto delle sue utopie. Questo dunque Alessandro Sallusti, ai progressisti resta soltanto la mozione Crozza sulla prima pagina del quotidiano Libero. Dicevamo, e torniamo al Sole 24 Ore, c'è un pezzo sul quotidiano della Confindustria sul portafoglio della famiglia Agnelli, Exor che ridimensiona l'auto, cresce Lingotto, cresce Philips Salute, una notizia che vale un po' come indicatore perché in qualche modo anche i grandi capitali si stanno riposizionando. Sul fronte della sicurezza interna, il tema del giorno è l'operazione antidroga, la discussione e il secolo d'Italia la mettono entrambi in prima pagina, 1355 arresti, 300.000 posizioni controllate, 450 kg di stupefacenti, 111 armi da fuoco, 250 armi bianche. Meloni parla di colpo durissimo alla criminalità, un'operazione su scala nazionale nelle aree urbane. Allora, questo tema lo approfondiamo sul quotidiano di Fratelli d'Italia, questo tema, questa notizia, il quotidiano di Fratelli d'Italia, il secolo d'Italia. Colpo durissimo ai Narcos, questo è il titolo di apertura. È un bilancio importante quello registrato all'ultima grande operazione antidroga della polizia su tutto il territorio nazionale. Complessivamente sono state arrestate 1.335 persone, tra cui 31 minorenni, e denunciate altre 2.335, di cui 142 minori. Gli investigatori delle squadre mobili, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, hanno sequestrato 450 kg di stupefacenti. Nell'ambito dell'inchiesta c'è stata grande attenzione anche al porto abusivo di armi. L'imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità. Complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. Questo su X, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Insomma, stiamo parlando di sequestri che hanno riguardato in particolare 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. E poi i numeri sulle armi da fuoco che annunciavamo prima Allora, vediamo anche altri temi. In particolare c'è un argomento che attraversa alcune prime pagine in modo più laterale, ma non meno significativo, è la questione energetica. La Gazzetta del Mezzogiorno, che titola La sfida energetica, Confindustria dice che produrre in Italia costa troppo e chiede più rinnovabili. Fitto risponde che la revisione dei fondi UE è un'opportunità, non un problema. Un dibattito che riguarda la competitività del paese, che torna ogni volta che il calendario europeo, diciamo così, si fa stringente. Il Giornale mette in prima pagina Salvini, l'intervista è netta: chi tace sugli islamisti diventa loro complice. Su Vannacci dice: non aiuti il PD. Il vice premier parla di accoglienza e dice che il modello dell'opposizione è fallito. Dall'altro lato della barricata, il quotidiano riporta la voce di Schlein: con il mio PD le larghe intese sono impossibili, dice la segretaria. Due posizioni che sembrano parlarsi o non parlarsi, un dialogo politico, diciamo così, fatto di dichiarazioni parallele. La Verità invece apre sul Brennero e scrive: pericolo rosso-verde. Nel giorno delle proteste contro il traffico sull'autostrada, un attacco alle centraline di Ferrovie dello Stato nel Veronese, treni bloccati, i sospetti puntano su ambienti anarchici e ambientalisti radicali. Il Giornale raccoglie lo stesso tema: il rogo al Brennero e quel filo che porta a Roma. Avvenire, il quotidiano dei Vescovi guarda altrove, l'editoriale dedicato alla nuova enciclica di Leone XIV, che Andrea Riccardi definisce un documento che mette la Chiesa dentro la storia, e l'apertura fotografica è su un campo profughi in Thailandia, 10.000 birmani in fuga dalla guerra civile. Una prima pagina che sceglie di stare lontano dalle polemiche del giorno e di aprire uno sguardo sulle guerre dimenticate. E lo andiamo ad approfondire, Avvenire. Diamo un'occhiata anche all'editoriale di Riccardi, appunto, che stavamo citando. Così la Chiesa dentro la storia, la Magnifica Humanitas di Leone XIV, scrive Riccardi. Magnifica Humanitas è un'enciclica sociale che, oltre a discutere di nuove tecnologie e intelligenza artificiale, colloca oggi la Chiesa nella storia, un'indicazione alle comunità cristiane che talvolta si rinchiudono in un senso di irrilevanza al margine della vita, credendo di aver poco da dire o lamentando di non essere ascoltate. Il testo di Leone XIV mostra che quando la Chiesa parla suscita interesse non solo tra cattolici, ma nel mondo e nell'opinione pubblica, anche perché il Papa non discetta di tecnologia, ma parla dell'umanità nel tempo dell'intelligenza artificiale, cioè osa proporre una visione globale in un mondo incapace di pensare in questa dimensione. La Chiesa denuncia da decenni che il mondo soffre per mancanza di pensiero, come scriveva Paolo VI nella Populorum Progressio, l'enciclica che spostò la questione sociale dalla società industriale ai rapporti nord-sud del mondo. Nella Fratelli Tutti Francesco ha parlato di una cultura vuota, protesa all'immediato e priva di un progetto comune, tanto che un progetto con grandi obiettivi per lo sviluppo di tutta l'umanità oggi suona come un delirio. Il dialogo è parte integrante dell'attitudine della vocazione della Chiesa. Con l'enciclica il Papa propone un'importante piattaforma per il dialogo, una riflessione culturale con tutti. C'è una maturità serena di coscienza cristiana in questo testo. La Chiesa non pretende di insegnare su tutto, ma sa di dover parlare e chiede di essere presa in considerazione per quel che dice. Nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso delle sfide che attraversano il mondo e nessuna è così debole da non poter offrire il proprio contributo. Leone apre un grande dibattito, magari un'alleanza sulla custodia della persona. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro, questo è il virgolettato, da un'intelligenza disponibile all'ascolto, da una volontà che cerca ciò che unisce più che ciò che separa. A 60 anni dal Vaticano II, il pensiero della Chiesa ha trovato una sua chiarezza nella riflessione sull'umanità. Non è un ritorno al passato, ma stare nella storia con responsabilità, tutt'altro che irrilevanti, ma invece profetici. Questo dunque Andrea Riccardi, Così la Chiesa dentro la storia. E questo l'editoriale di oggi sulla prima pagina del quotidiano dei Vescovi, Avvenire. E l'ultima notizia per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 31 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia a Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovate e bentrovati all'ascolto della programmazione notturna di Radio Radicale che questa notte sarà dedicata quasi interamente all'Assemblea Nazionale di Sinistra per Israele che si è tenuta a Milano lo scorso 24 maggio. Due popoli, due stati, una pace. Questo è il titolo dell'Assemblea che ha visto moltissimi interventi, naturalmente quello di Emanuele Fiano che è il presidente nazionale di Sinistra per Israele, ma ancora Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno del Partito Democratico, Lia Quartapelle, deputata del PD, il leader del Partito Israeliano Democratici, Yair Golan, i senatori del PD, Alfredo Bazzoli e Walter Verini, Bernard Sabella, professore di sociologia all'Università di Betlemme e poi ancora il vicepresidente di Sinistra per Israele, Victor Magyar, la vicepresidente della comunità ebraica di Torino, Anna Segre, la cantante attrice Verina Megnagi, Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, ma come dicevo, moltissimi davvero gli interventi che ascolteremo in questa Assemblea Nazionale di Sinistra per Israele. La registrazione ci porterà alle 5:10. Quando apriremo una pagina dedicata all'enciclica Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che ha fatto molto discutere in questi giorni perché ha dedicato molta attenzione all'intelligenza artificiale, e noi vi riproporremo alcune interviste realizzate in questi giorni, riascolteremo quelle a Francesco Lepore e a Gianni Dell'Aiuto di Federico Punzi e quelle a Paolo Coppola e a Francesco Petricone di Lanfranco Palazzolo. Alle 6, vi proporremo la conversazione di Geppi Ripa con Francesco Sisci dal titolo L'Occidente si odia, ma la Cina ha una strategia, che concluderà la nostra programmazione notturna. Alle 6:30 apriremo il palinsesto della mattina di questa domenica 31 maggio con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, che abbiamo appena ascoltato, curata da Enrico Salvatori. Alle 6:45 parleremo della giustizia spagnola e delle vicissitudini del Partito Socialista e del Premier spagnolo Sanchez, lo faremo con un'intervista al professor Alfredo Botti di Roberta Iannuzzi. Alle 7 la rassegna stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo, alle 7:30 stampa e regime e la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà curata da Marco Cappato. Vi lasciamo allora adesso all'Assemblea Nazionale di Sinistra per Israele che si è tenuta lo scorso 24 maggio, due popoli, due stati, una pace. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Saluto tutti voi, tutte e tutti voi, con grande amicizia, con grande emozione, in questa nostra Assemblea Nazionale di Sinistra per Israele, due popoli, due stati. Saluto coloro che non sono qui oggi, ma che si collegheranno, che potranno ascoltarci grazie al servizio di Radio Radicale, che ringraziamo sempre per il servizio che ci dà e per seguirci. Saluto Piero Fassino che non è potuto essere con noi oggi perché partecipa al funerale del suo grande amico fraterno e storico Carlin Petrini, che è morto qualche giorno fa nella sua Bra. E a Piero Fassino dobbiamo sicuramente un ringraziamento per la vita che ha speso nella costruzione di una sinistra democratica e riformista in questo paese. E per essere. E per essere uno di coloro che ha voluto da molti anni che Sinistra per Israele risorgesse. Qui tra noi in pubblico ci sono alcuni dei fondatori di Sinistra per Israele. Ringrazio Gabriele Schenazzi che è qui con noi, ovviamente Luciano Bellipaci. E saluto da lontano Giuseppe Franchetti, che è il fondatore di Sinistra per Israele ormai quasi 60 anni fa. Saluto i molti amici che sono venuti e che ci onorano della loro presenza, rappresentanti dei partiti di Azione, di Italia Viva, del Partito Democratico, di associazioni come l'ANED, Leo Visco, ringrazio di essere qui in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Saluto i rappresentanti della comunità ebraica di Milano che ci sono. Saluto i consiglieri comunali che ci sono, c'è cioè Radice di Italia Viva. C'è Roberto Sculati, consigliera comunale del Partito Democratico. Roberta ci porterà dopo il suo saluto. E insieme ad altre due colleghe, Roberta ha scelto pochi giorni fa in Consiglio Comunale a Milano di votare contro l'ipotesi di sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. E siamo molto lieti che sia venuta oggi qui a portarci il suo saluto. Guarda che... Saluto Walter Verini, senatore del Partito Democratico, Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico, Ivan Scalfarotto, dov'è? Ah, senatore di Italia Viva, c'è anche, ho visto, Diana De Marchi, consigliera comunale del Partito Democratico, e mi scuserò con quelli che adesso non sto citando perché siete tanti e siete tutti benvenuti. Veniamo da un periodo difficilissimo e viviamo un periodo difficilissimo. Difficilissimo per ciò che accade e che è accaduto in Israele, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Iran e ovviamente anche per tutte le altre guerre che stanno insanguinando il mondo, a partire dall'aggressione russa all'Ucraina, Ucraina alla quale va la nostra solidarietà. Difficilissimo anche per il clima politico, sociale, che attraversa il nostro paese in connessione con le questioni di cui parleremo oggi, e cioè per le questioni del Medio Oriente. Difficile per le posizioni che noi prendiamo e che continueremo a prendere, per gli attacchi che subiamo e soprattutto per la nostra volontà di non recedere dai nostri principi. Le ultime ore prima di questa assemblea sono state segnate dalle immagini che arrivano da Ashdod. Quelle immagini di esseri umani arrestati, inginocchiati, ammanettati. Calmi. Ci sono le forze dell'ordine, state pure tranquilli. Non era legato a noi, era una questione di spettacolo per bambini. Vabbè. Quelle immagini di esseri umani arrestati, inginocchiati, ammanettati, umiliati, mentre un ministro dello Stato di Israele, Itamar Ben-Gvir, ride, li irride e sventola la bandiera dello Stato di Israele e fa risuonare la tikva, quelle immagini noi le abbiamo sofferte. Le condanniamo, le abbiamo condannate, senza dubbio, le denunciamo. E le denunciamo ancora prima delle discussioni in punta di diritto, sul diritto internazionale o su quello nazionale. Le denunciamo perché esiste un principio più profondo del diritto, che la dignità dell'essere umano deve valere ovunque, per chiunque, a qualsiasi latitudine, per qualsiasi popolo, religione o appartenenza politica. Questo è il patrimonio universale nel quale crediamo noi. È il patrimonio universale politico che ci arriva da lontano, che ci arriva dai principi della Rivoluzione francese. E dobbiamo avere il coraggio di dire che quelle immagini non rappresentano l'Israele che noi vogliamo. Sono lontane dall'idea di Israele che continuiamo e continueremo a difendere. Sono estranee ai valori migliori del sionismo democratico, che è nato per essere il movimento di autodeterminazione di un popolo, non per essere un movimento di oppressione di un altro popolo. E sono estranee anche per chi ci crede, all'etica ebraica. Ma il punto fondamentale per noi non è questo. Noi non siamo un'organizzazione ebraica. Siamo un'organizzazione di ebrei e di non ebrei. Non chiediamo la religione all'atto di iscrizione a sinistra per Israele, due popoli, due stati. Quelle immagini sono contrarie ai valori democratici. Noi difenderemo sempre il diritto di Israele ad esistere, ma non saremo sempre a difendere qualsiasi cosa faccia il governo di israeliano. Questa assemblea si apre dunque in un momento di grande crisi, una crisi dell'Occidente innanzitutto. Noi siamo cresciuti dentro l'idea che l'Occidente liberale, dopo la tragedia del Novecento, avesse imparato una lezione dalla storia. Eppure spesso, capiterà anche a voi, quella certezza di una lezione imparata per sempre vacilla. Crescono nell'Occidente i nazionalismi, i populismi e i partiti che li sostengono, anche se non dappertutto, non allo stesso modo, non in modo uniforme. Macron governa la Francia con un governo di minoranza, stretto tra la sinistra massimalista di Mélenchon e la destra nazionalista della Le Pen. La Germania vede crescere AfD ormai non più soltanto nell'ex Germania dell'Est, insieme a una crisi verticale dei socialdemocratici e alla crescita di un partito rosso-bruno, come suol dirsi. In Spagna i socialisti hanno perso tutte le ultime 4 tornate amministrative e governano con un partito del centrodestra, hanno vinto solo in Catalogna. In Italia governa una destra tripartita, o un centrodestra tripartito, è più giusto dire, nel quale convivono culture politiche che fino a pochi anni fa guardavano con ostilità perfino all'idea d'Europa. E anche nel nostro paese abbiamo attraversato una stagione nella quale si è tentato di modificare profondamente l'equilibrio delle forze nella democrazia parlamentare, provando a proporre di concentrare sempre più potere esecutivo nelle mani di una sola persona. E anche questo è un segno dei tempi. Della difficoltà crescente delle democrazie contemporanee a tollerare la complessità, la mediazione, i contrappesi e il pluralismo, paga le conseguenze anche il tema di cui trattiamo noi. Perché la crisi delle democrazie liberali non nasce soltanto dalla forza dei loro nemici, nasce anche dalla stanchezza delle democrazie verso se stesse, verso esse stesse. Viviamo una crisi profonda del sistema occidentale, della sua credibilità, della sua capacità di guida, la sua tenuta politica e istituzionale. Gli Stati Uniti attraversano con la presidenza Trump una fase di conflittualità praticamente con tutto il mondo, una conflittualità che si esprime, come sapete, prima in termini economici, la vicenda dei dazi e poi con tutte le vicende che hanno riguardato il Venezuela, le ipotesi sulla Groenlandia, su Cuba e ovviamente anche la questione dell'intervento militare in Iran. E contemporaneamente vediamo una crisi del rapporto degli Stati Uniti con le grandi istituzioni internazionali, con gli accordi atlantici, con la NATO, con l'ONU. Vediamo l'inabilità assoluta dell'ONU ad agire sotto l'egida dell'equità e dell'equidistanza. L'Europa, dal canto suo, in un momento di crisi e di grandissima difficoltà di rapporto con l'alleato statunitense, mostra tutta la propria difficoltà a essere protagonista della scena internazionale, anzi spesso appare sostanzialmente assente. E dentro questa crisi più ampia si è aperta una frattura radicale, mai come oggi, dal dopoguerra, tra Israele e una parte dell'Europa. Lo dimostrano anche le notizie delle ultime ore, con l'avvio di ipotesi di sanzioni individuali e non, e prese di distanza da parte di paesi europei che storicamente sono stati tra gli alleati più vicini di Israele, come è l'Italia. Qualche settimana fa un ex portavoce del governo Netanyahu ha dato un'interpretazione della canzone israeliana che ha partecipato all'Eurovision e che è arrivata seconda. Lui l'ha interpretata come una metafora del rapporto tra Israele e l'Europa. Quella canzone parla di un rapporto sentimentale tormentato, fatto di aspettative deluse, di ferite non rimarginate, di rancore. Credo che sia una metafora efficace. Israele e l'Europa sono dentro una relazione storica, politica, morale, affettiva, profondamente ferita, se guardate le dichiarazioni dei grandi leader europei di questi giorni. E dentro questa crisi generale esiste poi una frattura ancora più specifica che riguarda noi che siamo qui oggi, direttamente, la crisi del rapporto tra la sinistra e Israele. per una parte importante della sinistra europea, per la sinistra storica europea. Israele è stato a lungo il simbolo della liberazione del popolo ebraico dopo secoli di persecuzione, culminate nella Shoah, nei fascismi e nei totalitarismi europei, nell'antisemitismo europeo. Era dunque il simbolo dell'antitesi al fascismo, essendo stato il popolo ebraico il principale bersaglio di quelle dittature. Oggi invece Israele viene spesso rappresentato come il simbolo opposto, il simbolo dell'oppressione. E questo è un passaggio culturale enorme. È una mutazione culturale e politica, oserei dire antropologica, profondissima. E noi dobbiamo avere il coraggio di analizzarla senza sconti per nessuno, né per le trasformazioni in peggio di una parte della società israeliana, né per le trasformazioni, a volte in peggio, di una parte della sinistra occidentale. Perché è vero, una parte della sinistra occidentale ha smesso di leggere il conflitto israelo-palestinese come un conflitto storico tra due popoli, due memorie, due traumi, due diritti nazionali, e ha iniziato a leggerlo esclusivamente dentro le categorie oppressi, oppressori. Ma quando tutta la politica diventa giudizio morale, assoluto, il rischio concreto è che scompaia la storia, la complessità e perfino la realtà concreta delle persone. Ed è vero anche che una parte di Israele, come ci hanno mostrato le immagini di Ben-Gvir, ma non solo, anche le immagini di violenza in Cisgiordania, anche una parte delle immagini di Gaza, sta vivendo una deriva politica e morale profondamente preoccupante. È vero che una parte significativa della politica israeliana è oggi nelle mani di una destra reazionaria, etnico-religiosa, nazionalista, radicale, suprematista e violenta. I nostri compagni israeliani, oggi ascolterete la voce di Yair Golan, usano spesso la parola fascisti all'indirizzo di Ben-Gvir e Smotrich. Io sono poco incline a definire fascista tutto ciò che considero antidemocratico, ma mi colpisce la violenza delle loro parole, parole di

e negli episodi un tempo inimmaginabili di offese e di sacrilegio verso le altre religioni. Noi non negheremo mai la realtà e dobbiamo dirlo con chiarezza. Non la negheremo mai la realtà per quello che succede lì e per quello che succede qui. Noi non dimentichiamo che prima ancora del 7 ottobre centinaia di migliaia di israeliani, milioni di israeliani, hanno manifestato nelle piazze contro la riforma antidemocratica della giustizia voluta dal governo Netanyahu, perché Israele stava già vivendo una lacerazione democratica enorme, ma stava vivendo anche una enorme reazione civile e democratica. Esiste ancora un Israele democratico, liberale, civile, che resiste. E noi abbiamo il dovere politico, prima che morale, di non lasciarlo solo. Questo è uno degli scopi centrali, assoluti, della nostra associazione. Per molti ebrei il trauma non è oggi soltanto il ritorno dell'antisemitismo fuori da Israele, fenomeno inquietante, è anche la paura di non riconoscere più pienamente alcune delle azioni di Israele. Ma esiste anche un altro trauma che non possiamo cancellare, rimuovere dalla discussione. Per moltissimi ebrei, e non solo ebrei, in Israele e nella diaspora, il 7 ottobre è stato il crollo improvviso dell'idea che dopo la nascita dello Stato di Israele potesse finalmente esistere una sicurezza definitiva. Ed è stata una tragedia reale quella del 7 ottobre, di cui non si parla più, fatta di stupri, di violenze disumane, di bambini bruciati, di padri uccisi davanti ai figli, di madri violentate davanti ai figli. Ed è dentro questo trauma che si è aperta poi la tragedia successiva di Gaza. Una tragedia reale, immensa. Noi siamo persone che non possiamo abituarci alle immagini dei bambini morti sotto le macerie. Non vogliamo. E non vogliamo un mondo in cui un ragazzo ebreo debba nascondere la propria stella di Davide nel resto del mondo. Non vogliamo nemmeno un mondo in cui un bambino palestinese nasca senza diritti e senza futuro. E sarebbe irresponsabile minimizzare la devastazione di Gaza. Sarebbe irresponsabile minimizzare le violenze dei coloni. Sarebbe irresponsabile minimizzare l'effetto e la realtà dell'attacco del 7 ottobre. Sarebbe irresponsabile minimizzare la crisi morale che attraversa una parte di Israele. E sarebbe irresponsabile minimizzare la crisi che ha attraversato la dirigenza palestinese. È qui che emerge una delle questioni più dolorose e divisive di questi anni, nella cosiddetta guerra delle parole, la parola genocidio. Io non uso con leggerezza parole assolute. Penso che a Gaza siano stati commessi fatti gravissimi, ma quella parola non la condivido. Penso che esistano responsabilità enormi del governo israeliano, penso che si possano e si debbano discutere crimini di guerra o contro l'umanità, violazioni del diritto internazionale, la disumanizzazione dell'altro. Ma penso anche che l'uso delle parole più estreme non possa diventare una forma di semplificazione morale della realtà, come dicono moltissimi autorevolissimi studiosi e storici anche in Italia. Perché quando una parola assoluta entra nel discorso pubblico, il rischio è che tutto il resto smetta di essere pensato. Israele è uno stato genocida, punto. La discussione finisce lì, anche se magari non sai con quali paesi confina. Anche se non conosci nulla della storia di quel conflitto, anche se non ti ricordi che cosa diceva il Gran Mufti di Gerusalemme ai tempi della guerra d'indipendenza, anche se non sai nulla delle guerre arabo-israeliane, delle violenze reciproche che hanno attraversato quella terra, e allora non esistono più una storia, un conflitto, due popoli, due traumi, due paure, due diritti nazionali. Per chi usa quella parola oggi esistono soltanto il male assoluto da una parte e il bene assoluto dall'altra. Ma la politica democratica non può vivere dentro categorie teologiche. Deve continuare a

0: distinguere, a comprendere, a giudicare, senza semplificare ciò che semplice non è affatto. Mi hanno molto colpito in passato alcune pagine di un bellissimo testo di Massimo Recalcati, nel suo libro La tentazione del muro. Recalcati scrive che l'essenza di ogni fondamentalismo, e il Medio Oriente è attraversato da molti fondamentalismi, è quella di consolidare l'ignoranza, di trasformare l'ignoranza nel fondamento di una verità assoluta. E scrive anche una frase per me molto bella: la democrazia è la necessità della traduzione. Nessun popolo è padrone della lingua. Nessuna verità può pretendere di cancellare tutte le altre. Il fondamentalismo, invece, sogna sempre una lingua unica, una verità unica, un solo popolo legittimo. È il sogno del muro. E allora il dubbio di chi sta dall'altra parte diventa tradimento, quello che ci urlavano nel corteo del 25 aprile a noi, di Sinistra per Israele. E la distinzione diventa ambiguità, e la complessità diventa complicità. È esattamente quello che abbiamo visto nella folla del 25 aprile che ha bloccato il passaggio della brigata ebraica e poi ci ha espulsi dal corteo. Ed è in forme diverse anche ciò che vediamo nell'estremismo etnico e religioso rappresentato da Ben-Gvir e dai coloni, che io penso siano un'altra faccia del fondamentalismo che attraversa il Medio Oriente, esattamente come lo è, con altre forme, con altre intensità, ad altre latitudini, il fondamentalismo che attraversa il mondo musulmano. Mondi apparentemente opposti che però finiscono per assomigliarsi proprio nel loro rifiuto della complessità, dell'alterità e infine della democrazia. La sfida del nostro tempo è difendere la pluralità contro la tentazione della semplificazione assoluta, difendere il dubbio e la ragione contro il fanatismo, difendere la democrazia come luogo nel quale popoli, memorie, lingue e dolori diversi continuano ostinatamente a tradursi gli uni negli altri invece di annientarsi. Ma proprio per questo dobbiamo continuare a distinguere. Distinguere tra Israele e il suo governo, tra il sionismo democratico e il suprematismo etico-religioso, tra critica politica e negazione del diritto all'esistenza di Israele, perché quando la società occidentale perde orientamento politico, anche morale, in questa crisi che sta attraversando, spesso costruisce, come è già successo, un contenitore simbolico di tutte le colpe, che è quello che sta succedendo per una parte della società occidentale, soprattutto a sinistra, nei confronti di Israele. Lo aveva capito Manzoni, a cui ho pensato il giorno del 25 aprile, perché a poche centinaia di metri dall'incrocio tra Corso Venezia e Via Senato dove ci trovavamo, Manzoni descriveva la rivolta del pane nei Promessi Sposi, l'assalto al forno delle Grucce, che voi ricorderete. Inizia la descrizione Manzoni dicendo: le strade e le piazze brulicavano d'uomini che, trasportati da una rabbia comune, le folle nascono da una rabbia reale. Io l'ho vista quel giorno, la rabbia contro di noi. E quella rabbia può essere catturata, semplificata, indirizzata contro un bersaglio sbagliato, come era quella folla che assaltava il forno delle Grucce pensando che la scarsità di pane che c'era in città, la fame che pativano i poveri, fosse colpa dei fornai. Non si interrogavano su quello che c'era a monte, sulla scarsità di forniture di grano, sul costo del grano che aveva aumentato chi governava, gli spagnoli che governavano quella città. Il 25 aprile noi ci siamo trovati davanti a una folla che impediva fisicamente il passaggio della brigata ebraica e di chi come noi portava questa scritta: due popoli, due stati. Una scritta di pace. In quel giorno io ho provato una sensazione molto precisa, ero con molti di voi, ero con Lia, era con Pietro Bussolati che ho visto prima, ero con Luciano ovviamente, con Giorgio, con tantissimi. Non ho provato paura fisica. Ho provato la sensazione di essere improvvisamente diventato estraneo a una parte di un mondo politico, non tutto, dentro cui ho vissuto la mia vita, quello dell'antifascismo. Un mondo che non è mai stato omogeneo dall'inizio, ma che pure sento anche mio, un momento non è stato omogeneo. Il Comitato di Liberazione Nazionale aveva avuto la capacità di tenere insieme comunisti, socialisti, cattolici, monarchici, repubblicani, laici. Quella folla non era soltanto fisicamente impenetrabile, era impenetrabile al dialogo. E attenzione, il dissenso è legittimo, è sempre legittimo, è il sale della democrazia. Ma lì non c'era più il dissenso. C'era l'idea assolutistica, fondamentalista, che non esistesse più nulla da discutere. E io in quella rabbia ho visto qualcosa di molto profondo. So che con lì abbiamo condiviso questi sentimenti pesanti quel giorno. Ho visto il meccanismo, esattamente il meccanismo attraverso cui una parte dell'Occidente, soprattutto delle giovani generazioni, sta trasformando Israele in un contenitore simbolico di tutte le colpe dell'Occidente, della storia dell'Occidente. E questo non significa per noi negare la tragedia reale di quello che sta succedendo o è successo in questi 2 anni e mezzo. Significa capire che quella tragedia viene trasformata in una narrazione totale sul male assoluto dell'Occidente incarnato da Israele. Israele diventa il simbolo totale del colonialismo, tukur, dell'oppressione, del razzismo, della violenza occidentale. E quando non si distingue più, non si fa politica, si fa tifoseria, come nel calcio, si fa appartenenza identitaria, si fa scomunica morale. Per questo ci gridavano traditori. Per questo oggi l'antisemitismo e l'odio verso Israele, che non sono le stesse cose e che noi non sovrapponiamo, non sempre, stanno assumendo una dimensione di massa. Mi è capitato pochi giorni fa in un bar di periferia a Roma di essere aggredito verbalmente da una ragazza che aveva l'età dei miei figli, circa, che è venuta vicino, io ero seduto e in faccia mi ha urlato: dal fiume al mare la Palestina sarà libera. E io le ho chiesto, quindi Israele non dovrebbe più esistere. Mi ha risposto sì. Quindi vorresti uccidere tutti gli israeliani? No. Possono vivere se vogliono nello Stato di Palestina. Ma oltre a molte altre cose che ci siamo detti, molto alterati, e io molto amareggiato, ma senza nessun tipo di violenza ovviamente da parte sua, la cosa che più mi ha colpito non è stata la risposta o le 2 o 3 risposte che mi ha dato alle mie domande, ma è stata la totale indisponibilità al dialogo. Non ho bisogno di parlare con voi di Sinistra per Israele. Siamo famosi anche nei bar di periferia a Roma.
1: Consegno.
0: Sì, è colpa tua soprattutto. Oggi esiste un clima diffuso, intransigente, manicheo, che non distingue più Netanyahu dagli ebrei, Israele dalla diaspora, la stella di Davide dalla politica di un governo. E questo riattiva meccanismi antichi. Attenti, ci sono segnali molto chiari per chi ha letto la storia. L'accusa di colpa collettiva, il sospetto permanente, l'espulsione simbolica. Un noto dirigente, non di partito, della sinistra milanese, ma dell'associazionismo, qualche giorno fa in un suo scritto su Facebook, in cui attaccava me e Pina Picerno, che credo sia in ascolto, dopo aver criticato il fatto che noi chiedessimo sanzioni solo per Ben-Gvir, ha detto: chissà quali interessi hanno da difendere. In una importante chat di giornalisti italiani, della quale io non partecipo ma che un caro amico mi ha comunicato, un giornalista ha chiesto agli altri se sapessero quali proprietà io avessi in Israele da difendere. Ma proprio per questo, perché conosciamo la storia del sospetto permanente, dell'idea di colpa collettiva, dell'espulsione simbolica, del complottismo, noi non accettiamo nemmeno la reazione opposta, la difesa cieca di Israele. Noi non accettiamo che ogni critica a Netanyahu venga definita antisemitismo. E vorrei dire, a proposito, questa non è una riunione di partito, non è una riunione di una corrente di uno dei partiti della sinistra italiana, ma ovviamente osserviamo quello che succede nella sinistra italiana. A proposito della discussione che è in corso sulla legge contro l'antisemitismo, che è stata approvata al Senato con l'astensione di una parte del Partito Democratico e il voto invece diverso di alcuni dei nostri amici che sono qui a favore di quella legge, questo fatto che non si può accettare che ogni critica a Netanyahu venga definita antisemitismo è già compreso nell'incipit della dichiarazione di HRA della quale si discute perché è allegata alla definizione. E si dice lì una cosa sacrosanta, si dice le critiche al governo di Israele, virgola, se espresse come quelle verso altri paesi, non possono essere considerate antisemitismo. Che è quello che bisogna dire. Non vale pensare che le critiche a Netanyahu siano, o al suo governo, siano antisemitismo, ma neanche pensare che Israele possa essere giudicato con metri diversi dagli altri paesi del mondo. Noi non accettiamo che denunciare l'occupazione o la violenza dei coloni venga considerato da chi difende Israele, anche da una parte del mondo ebraico, un tradimento. Io lo dico da ebreo, ma questa non è un'associazione ebraica. E allora posso dire che l'ebraismo combatte l'idolatria, anche di uno Stato, anche dello Stato di Israele, e che la politica democratica e la sinistra devono combattere sempre l'idea di idolatria, che ci siano dei valori fissi ideologici per sempre nella storia. E per noi la militanza nel campo progressista della sinistra significa laicità del pensiero e dunque il contrario della rigidità ideologica, teologica o massimalista. E quindi per noi la democrazia non chiede amore cieco. E allora arriva un punto di consapevolezza di quello che sta accadendo. Noi siamo nel mezzo della complessità, la più difficile e profonda complessità dal dopoguerra a oggi, perché è una complessità che tocca i gangli vitali dei sistemi democratici che abbiamo costruito. Chi è venuto qui oggi, chi con noi è iscritto a Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, chi ci accompagna nelle nostre iniziative, sa di non essere venuto in un posto comodo. Chi sceglie di difendere la verità sa che stare qui significa stare tra l'incudine e il martello. Significa spesso prendere schiaffi da tutte e due le parti, ma è lì che noi vogliamo stare. Siamo tra chi vuole cancellare Israele e chi giustifica tutto quello che Israele fa. Siamo tra chi vede solo Gaza e cancella il 7 ottobre e chi vede solo il 7 ottobre e cancella Gaza. Siamo tra chi riduce il sionismo a puro colonialismo e chi pensa che ogni critica a Israele sia antisemitismo. E questa è la nostra funzione. E continueremo a farlo accanto ai nostri compagni in Israele. E per questo annuncio che Sinistra per Israele organizzerà nei mesi che concorderemo a seconda della data delle elezioni una propria delegazione in Israele per sostenere l'opposizione israeliana e il Partito Democratico in Israele. Noi abitiamo la complessità, non possiamo sfuggire a questo. E non vogliamo tentare di semplificarlo perché complessità non significa neutralità morale, relativismo, è troppo complesso, non riesco a prendere parte. Non significa che tutto si equivalga, non significa rinunciare a giudicare, significa rifiutare le semplificazioni tribali. Oggi chi distingue viene percepito come ambiguo, ma la democrazia vive nella distinzione. Le tifoserie vivono invece nella semplificazione morale. Le società in crisi cercano purezza morale, ma la politica democratica non vive di purezza, vive di mediazioni, di limiti, di compromessi, di riconoscimento reciproco. Diceva Amos Oz, che rimpiangiamo. Amos Oz che aveva un rimpianto prima di morire di non essere riuscito a consegnare a Marwan Barghouti in carcere il suo romanzo più bello, forse, D'amore e di tenebra, perché diceva: vorrei che uno dei leader palestinesi conoscesse la storia della mia famiglia e la storia di Israele. Diceva Amos Oz, in Israele la parola compromesso è sinonimo di vita. Dove c'è vita ci sono compromessi. Il contrario del compromesso non è l'idealismo. Il contrario del compromesso è il fanatismo. E aveva ragione. Perché non si può vivere permanentemente nel conflitto. Va estratta questa concezione. Scriveva Machiavelli, forse qualcuno se lo ricorda, che la grandezza della Repubblica Romana non stava nel conflitto, ma nella capacità di risolverlo. E i conflitti si risolvono solo se si accetta l'idea del compromesso, ed è per questo che noi continuiamo a dire due popoli, due stati, contro ogni critica. Non perché sia uno slogan facile, acquietante, ma come direzione politica. So bene che oggi questa soluzione sembra lontanissima, eppure oggi ascolterete delle voci dalla Palestina e da Israele che ripeteranno questo concetto. Ascolterete voci molto importanti del Presidente del Consiglio nazionale palestinese, della NP, che ce lo ripeterà. Ma sappiamo benissimo che bisognerà passare attraverso chissà quanti anni o decenni, attraverso fasi intermedie, accordi regionali, garanzie internazionali, nuovi equilibri, evoluzioni che neanche possiamo immaginare, alle quali non possiamo assegnare nessuna data, ma la politica senza una direzione finale, senza un obiettivo, non ha senso. Se rinunciamo all'idea che israeliani e palestinesi abbiano entrambi diritto a vivere, a essere liberi, a essere sicuri, allora stiamo rinunciando non soltanto alla pace, non soltanto a quella pace in quel lembo di terra, e non rinunciamo solo a difendere uno dei due diritti all'autodeterminazione, ma entrambe, perché lì si scontrano due diritti e non un diritto ed un torto. E rinunciare a quell'idea specifica ha un altro senso più generale e più profondo. Vuol dire rinunciare all'idea stessa di politica democratica, di pensiero democratico e progressista. E di nuovo, penso a quelle cose che diceva Recalcati prima, facendo l'esempio della Torre di Babele, di quelli che volevano costruire una sola lingua. Nessuna verità può pretendere di cancellare tutte le altre. Il fondamentalismo sogna sempre una lingua unica, un solo popolo legittimo. La democrazia vive della fatica della traduzione reciproca delle altre posizioni. E il nostro compito oggi è forse esattamente questo, continuare ostinatamente a tradurre paure diverse, dolori diversi dal nostro, memorie diverse dalla nostra, perfino parole che sembrano diventate inconciliabili, perché quando smettiamo di tradurci gli uni con gli altri, continuiamo soltanto a combatterci. E noi non vogliamo arrenderci a un mondo fatto soltanto di muri. E anche per questo siamo qui oggi e per questo continueremo a esserci.

0: Grazie. Intanto, visto che arrivato, non avevo visto prima Daniele Naum, lo saluto. E cosa, non so se vuoi. Allora, non c'è problema. Se vuoi dire due parole di saluto, Ivano. Due parole. E poi c'è Roberto.
1: Io mi scuso perché purtroppo sono in partenza con un aereo prestissimo, subito dopo pranzo per la Puglia. No, volevo soltanto ringraziare Lele per questa mirabile relazione e per aver dato anche voce alla preoccupazione di tutti noi. Io lo dico anche da milanese, il fatto che il centro-sinistra, maggioranza in città, che governa bene questa città da ormai 15 anni, si sia spaccato in un modo così clamoroso, in consiglio comunale su questo tema. Cioè che alcune forze politiche abbiano voluto pervicacemente mostrare una rottura, si è cercata la rottura e che fosse la più plateale possibile, ha prodotto ovviamente una ferita anche per una coalizione che faticosamente sta cercando di crearsi a livello nazionale e che vuole riproporsi al consenso dei nostri concittadini milanesi. E secondo me il fatto stesso che si sia voluta trovare questa rottura è il segno di quanto siamo arrivati a un punto difficile da ricomporre. E io sono estremamente preoccupato per questo. Sono preoccupato per il Comitato Antifascista di Milano. Mi è capitato di essere stato verbalmente aggredito in una riunione del Comitato Antifascista dopo il 25 aprile perché mi sono permesso di dire che Israele è una democrazia e mi è stato detto appunto che non capisco niente letteralmente e mi preoccupa questo perché il Comitato Antifascista è patrimonio della nostra città ed è unito da decenni intorno ai valori dell'antifascismo. Io penso che il nostro lavoro come Sinistra per Israele sia sicuramente un lavoro fortemente in salita, penso che si debba continuare a farlo, tuttavia. C'è sicuramente un costo e un prezzo, ma io credo che l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di lasciare chi si oppone in Israele al governo Netanyahu, solo e abbandonare quella democrazia che ha un valore inestimabile, per noi e io penso per il mondo, appunto alle mani di chi vuole completamente snaturarla. E quindi io ringrazio davvero Lele per le sue parole mirabili e tutti voi per essere qui e voglio soltanto dire che sono orgoglioso, felice di essere qui e continuerò a essere qui con voi.
0: Ovviamente questo sarà un microfono libero nel corso della giornata se vi prenoterete, ma questa mattina abbiamo tempi tecnici stringati perché abbiamo in attesa Pina Picerno e abbiamo poi Yair Golan alle 12.30, ma se Pina permette vogliamo concedere questo palco e questo microfono a Roberto Sculati, anche in rappresentanza di Alicia Riente, Angelica Vasile, e poi c'è qui anche Diana De Marchi che però in quel momento non era presente alla votazione. Roberta, per le parole che tu hai detto. Noi abbiamo sentito quella sera il tuo intervento concentrato sul punto che bisogna costruire ponti e non muri, che sono le nostre stesse parole, quindi è con grande stima e con grande affetto che ti invito a portare il tuo saluto.
2: Intanto grazie di questo invito, grazie di questa vicinanza che mi è stata espressa subito il giorno dopo e che è stata importante perché potete immaginare poi quali sono state altre relazioni. Però vorrei ringraziare innanzitutto le mie colleghe, Angelica Vasile e Alicia Rienta, perché con loro ho trovato il coraggio di un voto contrario. Ed è proprio una decisione che è maturata lì in aula, nella concitazione della discussione, quando è stato chiaro che un voto contrario, cioè la vittoria della della rottura del gemellaggio avrebbe bloccato, fermato tutto il percorso che avevamo votato la settimana prima, esattamente 7 giorni prima, tra l'altro all'unanimità con tutto il Consiglio Comunale, con l'unica sessione della Lega, di indire, organizzare a Milano una conferenza dei sindaci per la pace. Ed è questo, credo, che sia innanzitutto la nostra responsabilità, cioè quella di costruire e non quella di distruggere. Senza per questo negare la complessità e senza negare le ferite da una parte e dall'altra, e di questo ci tengo a sottolinearlo, bisogna sapere guardare, bisogna sapere ammettere. Ci sono sofferenze e paure reali, profonde, spesso giustificate anche da esperienze di violenza, di insicurezza, di paura, di perdite anche molto vicine, ma tutto questo appunto va riconosciuto nella complessità della situazione e delle posizioni, e non possiamo accettare la logica della contrapposizione, come diceva prima anche Lele, perché questa logica è risultato semplicemente della semplificazione che porta poi successivamente a degli estremismi molto pericolosi. Da una parte c'è tutto il bene, dall'altra c'è tutto il male, e non è così per nessuna delle due parti. Pizzaballa, intervistato dal Corriere 2 giorni fa, ha rivendicato la presenza di energie positive. Vi leggo proprio 2 righe del suo pezzo perché mi ha molto colpito. Dice Pizzaballa: dall'esterno tutto questo si vede poco, prevalgono le immagini della contrapposizione, mentre le relazioni appaiono limitate a cerchie ristrette, e questo alimenta la percezione di isolamento, quasi di accerchiamento, che a sua volta rafforza le dinamiche di chiusura. È un circolo difficile da spezzare, perché ogni parte tende a confermare le paure dell'altra. Ecco, di fronte a questo che cosa possiamo fare? Noi che cosa può fare la politica? Io credo che il nostro compito sia quello di assumerci la responsabilità della complessità, di non semplificare le differenze, di rifiutare un approccio populista, autoritario, che vorrebbe un'identità e un pensiero unico, e riconoscere invece che la realtà è complessa, che ci sono divisioni culturali e religiose reali, che vanno semplicemente comprese e accettate in questa prospettiva, appunto, i due popoli e i due stati. Ma dobbiamo rendere praticabili queste possibilità dentro un quadro comune, e questo è il compito della democrazia, e questo credo che sia la responsabilità della politica, anche quando comporta tensioni, critiche, anche quando ci porta a posizionamenti non di maggioranza. E di questo ringrazio anche la collega De Marchi, che pur non essendo presente in quel momento alla votazione ha voluto comunque esporsi alla gogna, potrei dire, condividendo il nostro messaggio e condividendo il nostro appunto il nostro voto. Il dialogo resta lo strumento più forte per costruire solidarietà e pace. It won't end until we talk. Non finirà finché non ci parliamo. È il motto dei Parents Circle, ebrei e palestinesi che insieme hanno perso i propri cari nel conflitto da una parte e dall'altra, e che però cercano insieme il bene e la pace. Io non ho voluto esprimere un voto contro, ma ho voluto affermare un principio, che su certi temi così drammatici servono responsabilità, equilibrio e capacità di costruire spazi di dialogo, non ulteriori contrapposizioni. E quindi dobbiamo imparare a custodire il valore della parola. Io lo dico con grandissima forza. Io credo che questa prospettiva della conferenza dei sindaci per la pace deve innanzitutto dare alla nostra città questo messaggio. Noi dobbiamo innescare nel nostro linguaggio quotidiano parole nuove, parole pacificatrici. E quando dopo le cattiverie che mi sono saltate addosso, ho fatto un post che ho chiamato il Day After, e un amico mi ha scritto: Roberta, il Day After è sempre un Day Before. E mi è piaciuto tantissimo questa cosa, e ho detto: quindi io non voglio fare un passo indietro, ma voglio guardare avanti, voglio fare qualcosa di concreto. Questo deve essere un nuovo inizio, non guardando indietro ma guardando avanti, assumendoci un impegno civile e morale per costruire ponti, offrire luoghi di dialogo e di riconciliazione. Questa è l'anima del dialogo. E se il dialogo è fragile, non dobbiamo stupirci, non dobbiamo abbandonarlo, anzi dobbiamo rafforzarlo. E la politica non è posizione, ma è costruzione. E serve dialogo, se, scusate, serve dialogo per poter fare politica e per costruire la pace. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie Roberta e grazie ovviamente anche a tutti gli altri consiglieri comunali di Azione di Italia Viva che hanno dato il loro voto contrario alla sospensione del gemellaggio. E adesso Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, no, membro di Sinistra per Israele da quando l'abbiamo rifondata. Adesso ti stiamo collegando, Pina, allo schermo gigante dell'Assemblea. Vediamo. Ecco qua. Però è congelata.
3: Sì, Roberta e gli altri consiglieri comunali di Azione di Italia Viva che hanno dato il loro voto contrario alla sospensione del gemellaggio. E adesso Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo.
4: Sì, io ci sono, mi sentite Lele? Mi vedete, mi sentite?
0: Ti sentiamo, ma hai l'immagine congelata. No, ma è... Attiva audio e video.
4: Hai l'immagine... Eccoci.
0: Hai l'immagine congelata. Che succede?
4: Io vi vedo, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Parla anche se il tuo viso è congelato, però la tua voce si sente chiara e netta. Prova di nuovo. Parla,
4: l'importante
0: Pina.
4: Forse ora mi vedete.
0: Parla, sì. Pina. Grazie, Pina. Okay. Benvenuta.
4: Grazie Lele davvero per la bella relazione, davvero densa, piena di spunti molto interessanti. Ringrazio anche Roberta per le cose che ha appena detto e naturalmente tutte e tutti voi per l'invito, perché io sono molto molto contenta di essere con voi, seppur in collegamento oggi. Per me la giornata di oggi non significa soltanto partecipare a un'iniziativa politica utile e assolutamente necessaria. Io sono felice di sentirmi particolarmente, come dire, a mio agio, per utilizzare l'immagine molto efficace che ha utilizzato Lele, no? Stare tra l'incudine e il martello, intestarsi una situazione scomoda, ma perché io credo che questa casa che noi abbiamo costruito sia una casa di confronto, sia una casa di studio, di crescita e certamente una casa di libertà. Ed è un luogo nel quale non si è costretti a scegliere lo Stato di Israele e la difesa del diritto del popolo palestinese ad avere finalmente uno Stato libero, democratico e sovrano. E noi sappiamo che in questi anni, per tutti noi che condividiamo questa impostazione, non è stato facile. Perché attorno a chi prova a sostenere, ecco, questa impostazione si è costruita una solitudine sempre più forte, che è una solitudine politica, culturale, talvolta persino umana. È quella solitudine che ha appena raccontato Roberta Osculati, che naturalmente ringrazio insieme alle altre consigliere per il coraggio, per la postura istituzionale che hanno tenuto. Ed è la solitudine di chi, fatemi dire così, rifiuta le tifoserie ideologiche e continua a credere che la politica abbia la funzione di costruire convivenze e non quella di alimentare fanatismi. Ed è anche per questo che Sinistra per Israele è una casa preziosa, perché da quasi 60 anni continua davvero in maniera ostinata a tenere insieme principi che per noi democratici non possono essere separati, e cioè il diritto di Israele a vivere in sicurezza e il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato democratico e libero, due popoli e due stati, appunto, come recita l'incipit del nostro impegno, e aggiungo, due popoli e due democrazie. E credo che noi oggi dobbiamo partire proprio da qui, e forse anche ragione Lele, dal significato storico, politico del sionismo, non dalla... ma dal suo valore, dalla sua verità storica, perché hai ragione Lele, il sionismo fu risorgimento, fu emancipazione, fu libertà, fu il movimento attraverso il quale un popolo disperso, perseguitato, rivendicò il diritto alla sicurezza, il diritto alla dignità politica, il diritto all'autodeterminazione. Israele, la democrazia israeliana è nata dentro questa promessa, e cioè la promessa della sicurezza dentro il contesto democratico. Sicurezza e democrazia si sono sempre tenute insieme, ed è proprio per questo che la forza di Israele nel mondo non è mai stata soltanto la sua forza militare, non è mai stata la sua capacità tecnologica, non è mai stata la sua capacità, o solo la sua capacità di difesa. La vera forza di Israele nel mondo è sempre stata la forza della sua società civile straordinariamente libera, vivace, viva. È sempre stato il suo pluralismo, la libertà della stampa, l'indipendenza della magistratura, la capacità di discutere di tutto, persino nelle crisi più drammatiche. Ed è per questo che il 7 ottobre ha rappresentato qualcosa di molto più profondo di un attacco terroristico, perché Hamas ha colpito il nucleo più intimo del patto tra Stato e cittadini israeliani, cioè la promessa della sicurezza, la promessa della protezione. Però noi dobbiamo riconoscere, io credo, anche un'altra verità, che quella incapacità di proteggere i cittadini è maturata dentro un contesto di aggressione, l'hai detto anche qua bene Lele, alle istituzioni democratiche israeliane, che era maturato già prima da parte del governo Netanyahu, un governo che aveva lacerato già prima del 7 ottobre il rapporto tra, per esempio, potere e limiti, tra maggioranza e garanzie democratiche. E la deflagrazione della fiducia nella sicurezza, io credo sia anche il prezzo pagato alla peggiore e più irresponsabile classe dirigente della storia di Israele. Una classe dirigente sempre più connessa alle pulsioni autarchiche, nazionaliste, illiberali che attraversano il mondo e che oggi tenta di coprire i propri fallimenti attraverso una guerra assolutamente sproporzionata, devastante, inaccettabile. E allora su questo noi abbiamo il dovere di essere molto chiari, come peraltro lo siamo sempre stati, e dobbiamo dire con chiarezza che la destra identitaria nazionalista israeliana rappresenta un pericolo mortale per il futuro dello Stato ebraico. Perché quando la sicurezza viene separata dalla democrazia, quando la forza smette di conoscere dei limiti, quando la paura diventa ideologia permanente, allora si corrode dall'interno il significato stesso del progetto democratico. E la destra di Netanyahu, di Ben-Gvir, di Smotrich sta rendendo Israele isolata, fragile, divisa. Per questo il nostro compito è ovviamente sostenere le opposizioni, anche quella parte della società israeliana che crede nella democrazia, che crede nello Stato di diritto, nella possibilità quella conviventicamente Netanyahu e la sua destra fascista e liberale, ma non isolare Israele. Perché abbiamo anche qua il dovere di ricordare che Israele sono anche le opposizioni, Israele è Golan e Yuval Rabin, sono i ragazzi che lottano a Tel Aviv, sono gli intellettuali e gli artisti che dissentono. E mentre diciamo questo, dobbiamo con la stessa fermezza guardare in faccia ad un'altra verità. Perché l'antisemitismo che noi vediamo riemergere nelle nostre strade, nei bar di periferia, nelle università, nei social network, negli spazi pubblici, rappresenta una minaccia diretta alla democrazia europea. E io non mi stancherò mai di ripeterlo, perché troppo spesso questo fenomeno agghiacciante viene relativizzato, viene quasi giustificato, cioè il tentativo di spiegarlo come conseguente alle politiche del governo Netanyahu. E siamo al, lo dico in maniera chiara così ci capiamo, non sono antisemita, ma, ed è dentro quel ma che si annida il veleno, e dentro quel ma che torna il sospetto del potere occulto, l'idea che chi difende l'esistenza di Israele non possa farlo per coscienza, per convinzione democratica, ma debba necessariamente rispondere a interessi nascosti. Torna cioè il miscuglio tossico di complottismo e pensiero regressivo. È questa cosa che abbiamo ritrovato, lo ricordava molto bene l'episodio che ci ha riguardato, l'ha ricordato, no, Lele nella sua bella intensa relazione. È accaduto che questo noto giornalista e attivista della sinistra milanese ci abbia attaccato duramente in un post social per le nostre posizioni contro Ben Gvir. Anche qua una cosa abbastanza, diciamo, no, curiosa. Poi, per carità, tutte critiche legittime le sue, ma il punto era la domanda finale, che io voglio ripetere anche qua. Cioè, questo signore ci ha chiesto, in conclusione di quel post, lo dico testualmente, cito testualmente, quali interessi rappresentate. Ecco, e vorrei dire che quella domanda, che non è manco particolarmente originale, perché è una domanda antica, una domanda che conosciamo bene, significa però che noi siamo tornati al chi vi paga, al di chi siete al servizio, al quali lobby rappresentate. Badate, cambiano i codici linguistici, ma il meccanismo è sempre lo stesso. E noi abbiamo il dovere di riconoscerlo, quel meccanismo, di svelarlo e di dire che questo non è dissenso democratico, questo è antisemitismo, che cambia lessico per renderti più presentabile. E oggi troppo spesso l'antisionismo viene utilizzato come una foglia di fico per legittimare tutto ciò che è di osceno. Noi abbiamo visto in questi mesi l'intimidazione degli ebrei nelle città europee, la trasformazione di ogni ebreo irresponsabile collettivo, diceva Lele, la colpa collettiva per le azioni del governo Netanyahu, e questo è totalmente, completamente inaccettabile. Così come è inaccettabile utilizzare il dramma indicibile del popolo palestinese per alimentare nuove forme di odio anteebraico. La sofferenza palestinese va riconosciuta, va ascoltata, va affrontata, ma proprio per questo non può essere sequestrata da chi usa quel dolore per cancellare Israele, per negare il 7 ottobre, per giustificare Hamas. Perché, amici, la pace ha bisogno di verità, e tenere insieme verità non è ambiguità, è maturità democratica. E oggi a noi viene richiesta una cosa difficile, l'hai detto tu, Lele, viene richiesto schiena dritta, coraggio, il coraggio di dire che l'antisemitismo non è rivoluzionario, non è anticolonialista, l'antisemitismo è semplicemente un male antico e profondissimo della nostra civiltà e per questo va combattuto sempre. E nello stesso tempo ci serve il coraggio di dire che la destra fascista, nazionalista israeliana sta portando Israele verso un vicolo cieco, morale, strategico, e serve il coraggio di dire che sostenere Israele significa volere la pace senza rinunciare alla sicurezza, volere la sicurezza senza rinunciare alla giustizia, perché senza democrazia non esiste pace, esiste soltanto il rinvio alla prossima tragedia. Ed è per questo che esperienze come Sinistra per Israele sono più necessarie che mai, perché rifiutano la semplificazione dell'odio, perché continuano a credere che il futuro non debba appartenere agli estremismi, ai fanatici, ai professionisti della paura, perché il consenso, cari amici, costruito sull'odio porta sempre nuove tempeste. E noi siamo qui perché sentiamo il dovere politico e morale di impedirlo. Per questo ancora una volta grazie a tutti voi.
0: Grazie Pina, da tutti noi, per le tue parole, per la tua militanza, per le idee che esprimi e per il tuo essere insieme a noi nelle nostre battaglie, in quelle che abbiamo già fatto e nelle prossime. Grazie Pina e adesso...
4: Grazie
0: Pina, un abbraccio e a presto. Adesso apriremo il collegamento con Yair Golan, segretario dei Democratici in Israele, e che dialogherà con Lia Quartapelle. La traduzione verrà fatta da Gabriele Schenazzi, giornalista, grande conoscitore della realtà politica israeliana, fondatore di Sinistra per Israele, che tradurrà direttamente dall'ebraico. Adesso approntiamo il collegamento. Giorgio. Intanto però aspetta, che cosa? Intanto vi ricordo che il pranzo che si svolge sotto nel primo cortile che trovate entrando a destra prenderà avvio circa alle 13:15. Ve lo dico in particolare per Verini, che so che è venuto qua per il pranzo.
5: Hello Yair, buongiorno.
0: Microfono.
5: Eccoci. Here we are. Hello. Welcome. I hope you're hearing the warm applause, like a liberation. People saw you appear and it was great feeling for the whole. I will just speak briefly in English, but then we have to thank Gabriele Schenazzi, who will translate from Italian into Hebrew. Can you hear us? Or I'm just talking. Yair, can you hear us? Yair, can you hear us? And your mic is off. Okay. Okay, great. Welcome. The hall exploded into a big warm applause to welcome you. We are very happy that you're here. We have a translation from Italian into Hebrew, so I will start speaking in Italiano soon. And I know that we have roughly 20-25 minutes of your time, so we will try to make good use of the time. Vorrei iniziare dalla cronaca, dalle notizie di queste ore. Lele Fiano nella sua relazione ha iniziato anche lui partendo da questo, da quello che Mattarella ha infinito un trattamento in civile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E lo ha detto riferendosi appunto alle immagini in cui il ministro Ben-Gvir si vanta del trattamento inflitto nei confronti degli attivisti della flottiglia. Ecco, la prima domanda parte da qui. Quelle immagini sono appunto terribili per chiunque abbia un legame con Israele, per chiunque guardi a Israele come parte di un Occidente che è in trasformazione. Ma la domanda è molto profonda: che cosa sta accadendo alla democrazia israeliana? Quali sono le azioni dell'opposizione per difendere la democrazia israeliana da politici come Ben-Gvir, che agiscono con quello sprezzo dei valori fondanti della democrazia?
6: Shalom, Yair, אני יודע שאתה כבר קיבלת את השאלות, אבל בכל זאת אני אתרגם את זה לעברית שוב. הנושא בשאלה הראשונה הוא מצב הדמוקרטיה בישראל. באיטליה, באירופה, אנחנו היינו מזעזעים מהצורה שבה איתמר בן גביר טיפל במתנדבי הפוטריה. נשיא איטליה סרג'ו מטרלה תיאר את הטיפול של פעילי הפלוטיליה כמו יחס לא תרבותי שנגרם מאנשים שנעצרו באופן בלתי חוקי במים בינלאומיים. זה היה שפל של שר בממשלת ישראל. הצורה שחלקים של ממשלת ישראל מתנהגים היא בלתי דמוקרטית. אלה בינינו שיש להם יחסים עם ישראל מאוד דואגים מהמצב של הדמוקרטיה בישראל. לכן אני שואלת אותך, איזה פעולות האופוזיציה מכינה כדי להגן על בלמים ואיזונים בדמוקרטיה הישראלית?
5: Your mic is off.
3: No.
5: We can't hear you. Gabriele, tu senti?
6: Adesso no. כן, יש, יש, יש, אני יכול, תדבר בעברית, בבקשה. ho capito, ma io ho chiesto la cuffia per tradurre, che devo fare? Se qui c'è confusione non sento.
5: Go ahead.
6: בסדר. סליחה, אני מתרגם חלק. Shalom a tutti, ringrazio Sinistra per Israele per il vostro lavoro, per il vostro grande appoggio a Israele. Ringrazio Piero, Lia e tutti quelli, se mi scuso che non mi ricordo, che posso ringraziare. Poi ha detto Sinistra per Israele e spero di pronunciarlo correttamente. Beseder, slicha. Tamshich, slicha. Ken, noi siamo il Partito Democratico, è il partito opposizione che fa l'opposizione più dura, lottiamo alla Knesset, lottiamo nelle strade, lottiamo nei tribunali. Ken. Beseder. E in questa lotta noi riscontriamo che la nostra forza sta crescendo sempre di più. Partiamo da una base di 10 deputati alle prossime elezioni. Noi ci battiamo per il pubblico, per questo pubblico israeliano che capisce che noi ci stiamo battendo per loro, per i loro interessi, per le loro forze. Siamo convinti di poter crescere ancora. Seder? Questa settimana ho chiamato tutti i partiti dell'opposizione a riunirsi insieme a noi per questa settimana o al massimo la prossima, per fare una dichiarazione che faccia una dichiarazione appello che chieda che le prossime elezioni siano le elezioni libere, serie e corrette in Israele.
7: Abbiamo una soluzione tecnica per far sentire anche la sala.
6: Sì, sì. Slack si ha, via tecnica. Sì, sì.
8: Provo, non so.
6: Ecco.
7: Provi. Prova. Prova a parlare.
6: Ken. Io?
7: No,
6: ah, che sticate a colla Gise Bilim?
9: Ken, Ken, Shomemote?
6: Shomim.
9: Shomemote.com?
6: No, che ad Akshav a privilegia, a privilegia di Shmot, che è Rakli, a Kaal, lui ha a colla Shmot, che è Ivrit. Ad Akshav,
9: Zeba. Shalom le Kulam, Shalom le Kulam.
6: Io ter democrati, Bonaghi.
9: על שלום לכולם ותודה על ההזדמנות לדבר בפניכם, תודה לכל חברינו בסיניסטרה פר ישראל, ובאמת כבוד גדול וזכות גדולה לשאת דברים מולכם היום. אתם באמת ידידי אמת של ישראל, והפעילות שלכם יש לה חשיבות בלתי רגילה עבור כל המחנה הדמוקרטי ליברלי בישראל.
6: Ha detto che voi siete ha rinnovato il suo piacere di trovarsi di qui, di trovarsi con persone che si battono per Israele. Ha detto voi siete davvero gli amici di Israele, per me è un privilegio poter parlarvi qua oggi di fronte di essere qui con voi e vi ringrazio per tutto il vostro lavoro e tutto quello che fate per Israele, per la sua democrazia.

0: אותנטית, שנתמכת על ידי מצרים וירדן, על ידי איחוד האמירויות וערב הסעודית. רק כך מה להביא את העוצמה הכלכלית מאחורי הגוף הפלסטיני החדש, שצריך לנהל ולשלוט בחיים של הפלסטינים בתוך רצועת עזה. ורק כך החמאס באמת יוחלש ולא יהיה הגורם הפוליטי היחיד בתוך רצועת עזה.
1: סליחה, אתה אמרת נתמכת על ידי מצרים, אמירויות ועוד אחד.
0: ירדן וערב הסעודית.
1: ירדן וערב הסעודית, סליחה. Adesso risponderò parlando su ogni fronte, parlando per ogni fronte darò una risposta separata. A Gaza nessun passo è stato fatto per trovare una soluzione politica a Gaza, nessun passo sarà fatto da questo governo, solo un nuovo governo potrà portare a una soluzione politica a Gaza, e fino a quando il governo israeliano impedirà a un nuovo potere palestinese di sostituire Hamas a Gaza, non ci sarà una soluzione. Deve essere una nuova entità politica palestinese a Gaza, che deve essere poi comunque appoggiata dall'Egitto, dagli Emirati Arabi, dalla Giordania e dall'Arabia Saudita. Solo così Hamas non dominerà più a Gaza e non avrà più lì il suo potere assoluto.
0: בלבנון אי אפשר להסתפק במצב הלא יציב שקיים כרגע, שבו יש כל הזמן חילופי אש בינינו לבין החיזבאללה. צריך להגיע למצב שיש הסכם מול ממשלת לבנון.
2: We lost you. We're not hearing. We're not hearing. The connection is not...
0: של החיזבאללה מדרום לנהר האוואלי, ויוקם מנגנון בינלאומי עם סמכויות אכיפה, יפעל יחד עם צבא לבנון כדי לוודא ששני התנאים הקודמים מתקיימים בשטח.
1: Ecco, allora, per il Libano non possiamo continuare a avere una situazione così di instabilità, quella attuale, con Hezbollah che spara tutti i giorni. Dobbiamo raggiungere un accordo con Libano che garantisca una situazione di sicurezza sotto nel territorio, sotto il fiume Awali. E soltanto così, con questo accordo col governo libanese, si potrà raggiungere una situazione di stabilità, quella che adesso non c'è. Seder?
0: בחזית הסורית צריך לברר האם אפשר להגיע להסכם עם המשטר החדש של אחמד השארה. אנחנו עוד לא יודעים לאן פניו, אבל הרבה יותר חשוב להגיע איתו להסכם שמאגן את הסכמי הפרדת הכוחות מ-1974, מאשר להמשיך ולאחוז בנקודות שנמצאות בתוך השטח הסורי, שאם אין איום מסוריה, אין להם באמת חשיבות אמיתית. ולכן צריך אולי יחד עם האיטלקים, יחד עם הצרפתים, יחד עם האמריקאים, להגיע למסע ומתן ולו חשאי עם הממשל של אחמד השארה.
1: Per quanto riguarda la Siria, dobbiamo capire se possiamo raggiungere un accordo, quali sono le intenzioni reali di Ahmed Ashara, il nuovo leader della Siria, capire se questo accordo sia possibile. Dobbiamo rafforzare e basarci sull'accordo di separazione delle forze del 1978. Non serve occupare territorio siriano, quanto piuttosto serve raggiungere questo accordo, con Ahmed Ashara, magari con l'aiuto degli italiani, degli americani e dei francesi.
0: מול האיראנים, אנחנו רואים שמתהווה הסכם. ההסכם הזה צריך להבטיח, קודם כל ובראש ובראשונה, סוף לתוכנית הגרעין הצבאית האיראנית. זה האינטרס העליון החשוב ביותר של מדינת ישראל. ואם ההסכם הזה יכלול גם מגבלות על יכולות השיגור ארוכות הטווח של האיראנים, וכן סל סנקציות קשות על כל פעילות טרוריסטית של איראן במרחב, הרי זה רק יהפוך את ההסכם הזה להסכם טוב.
2: We can't hear you. Unfortunately, the connection is not working. Okay. Bye, Gabriel.
0: אני אחזור ואומר את דבריי.
1: לא, אני
0: אנחנו צריכים להגיע...
1: שמעתי. כן? כן, שמעתי.
0: הבנתי.
1: אני שמעתי עד שאתה אמרת איך המתווה של ההסכם עם איראן יכול להיות טוב. אז זה שמעתי. האם יש לך משהו להגיד אחרי...
0: המתווה ההסכם עם איראן צריך לתת קודם כל מענה להפסקת תוכנית הגרעין הצבאית האיראנית. זה האינטרס העליון החשוב ביותר של מדינת ישראל. ואם ההסכם הזה יוכל לכלול גם מגבלות על יכולות השיגור ארוכות הטווח של האיראנים, וכן סנקציות קשות על כל פעילות טרוריסטית של איראן במרחב, הרי זה רק יהפוך את ההסכם הזה להסכם טוב יותר.
1: Lui ha descritto quale può essere un buon accordo che Israele può avere con l'Iran, e questo accordo deve comprendere prima di tutto la cosa più importante, la fine del piano nucleare iraniano. Poi se questo accordo dovrebbe contenere anche limiti allo sviluppo dei missili balistici iraniani e poi delle sanzioni a ogni attività terroristica appoggiata dall'Iran. Ecco, questo un accordo che contenesse queste condizioni sarebbe l'accordo ideale per Israele.
2: Yair, we don't want to exploit too much your time. I know that you have to go at one, so either you give us 5 more minutes because I have another question, or I fire the question. You tell me.
0: Please let me finish just with the most important issue, which is the West Bank.
2: Yes, go, please.
0: בגדה המערבית אנחנו חייבים להחזיר שלטון של חוק וסדר ולהילחם ביד ברזל בטרור היהודי שמאיים על ביטחון ישראל. אנחנו כמובן נמשיך ונלחם גם בטרור הפלסטיני, אבל חייבים להחזיר ליהודה ושומרון משטר של חוק וסדר. בלי חוק וסדר ביהודה ושומרון לא נצליח להתקדם לשום דבר חיובי מול הפלסטינים בעתיד הרחוק יותר.
1: Per quanto riguarda la Cisgiordania, dobbiamo riportare legge e ordine nei territori occupati, dobbiamo porre fine al terrore ebraico che minaccia lo stesso Stato di Israele. Senza questa situazione di ordine e legge non potremo fare mai nulla di positivo nei territori insieme con i palestinesi.
2: I think this, I mean, the reaction of the audience really suggests that this is something that is, this is the reason why for all of us it's very important that you win elections. So I have two questions on this respect. What will be the central message and the front that you will prepare for elections, and especially what do you expect from us? What kind of support can we give to your struggle that is also our struggle?
1: Mai è ammessa la mercasi c'è la tamula.
2: I think you understood the question.
1: Okay.
0: I understand.
1: Also tame o qualche balte ta shelot anin meli. כן, אתה קיבלת את השאלות מקודם, בסדר, סליחה, אני מתרגם את התשובה שלך, תודה.
0: כן, לא, אני אומר את זה בעברית.
1: כן.
0: אנחנו נבטיח בבחירות הקרובות שני דברים לציבור הישראלי, ביטחון ודמוקרטיה. דמוקרטיה וביטחון, אלה הדברים שאנחנו איתך עוצמה צבאית, תבונה מדינית, שתבצר את ביטחון ישראל בראייה ארוכת טווח. צריך תמיד לזכור שהנכסים הביטחונים החשובים ביותר של ישראל, הם הסכם השלום עם מצרים והסכם השלום עם ירדן. בדמוקרטיה, אנחנו נגן על הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו נבטל את כל החוקים שהממשלה הזאת חוקקה כדי לפגוע בדמוקרטיה הישראלית, אנחנו נחזיר שירות ציבורי הגון ונטול פניות עבור כל אזרחי ישראל, ואנחנו נחזק את השידור.
2: Unfortunately, we lost the connection. I really hope that we can get it back. No, non penso che abbia finito.
1: No, l'ultimo pezzo l'ho immaginato, me lo sono scritto.
2: Ok, prova a tradurre intanto, magari riappare. Traduci.
1: Vabbè, allora ha detto che noi alla popolazione israeliana assicureremo due cose: sicurezza e democrazia, condite con una grande saggezza politica. Noi dovremo soprattutto continuare a conservare due nostri grandi asset strategici importanti, che sono gli accordi di pace con Egitto e Giordania. Noi annulleremo e cancelleremo tutte le leggi antidemocratiche fatte da questo governo, rafforzeremo il servizio pubblico per tutti i cittadini e rafforzeremo il potere legislativo.
0: בהחלט. דיברתי, אנחנו נבוא אל הבוחר הישראלי, כמו שאמרתי, עם שתי הבטחות: להחזיר את הביטחון ולשקם את הדמוקרטיה, לתקן את הדמוקרטיה הישראלית. וכדי לתקן את הדמוקרטיה הישראלית, לא יהיו יותר מרחבים שאין בהם שלטון חוק, אנחנו נחזק את השוויון האזרחי המלא, אנחנו נבטל את כל החקיקה שהממשלה הזאת חוקקה כדי לפגוע בדמוקרטיה הישראלית, אנחנו נשמור על תקשורת חופשית ועצמאית שלא תלויה בחסדי הממשלה, ואנחנו נחזיר את התכנים הליברליים הדמוקרטיים למערכת החינוך הישראלית. אנחנו נטפל בשיקום הדמוקרטיה הישראלית בטווח הזמן הקצר, ונטפל בשיקום הדמוקרטיה הישראלית בטווח הזמן הארוך. אנחנו נייצר תשתית דמוקרטית יציבה לאורך שנים.
1: Allora lui ha continuato quello che stava dicendo, vogliamo restaurare la democrazia, non esisteranno più in Israele luoghi che sono dove la legge non c'è, dove non viene rispettata. Cancelleremo tutte le leggi negative e riporteremo valori liberali e democratici nel sistema educativo israeliano. Difenderemo i media che siano indipendenti, la libertà di stampa. Difenderemo tutti i valori liberali della società democratica. Ricreeremo una base liberale e democratica per tutto lo Stato di Israele.
2: Okay. Thank you very much, Yair. I really hope that we will be able to meet in Israel, because we would like to have a delegation coming to Israel. Thank you very much. I know that you must go.
0: Thank you so much. And you are always very welcome.
1: Toda rabba be'atzlacha.
0: Toda rabba.
3: Grazie a Gabriele, grazie a Lia. Adesso noi abbiamo un messaggio video del Presidente del Consiglio Nazionale Palestinese, e prima di metterlo in onda con i nostri potenti mezzi, noi abbiamo pensato di dare la parola ai due senatori, nostre vittime preferite, diciamo così, che sono Alfredo Mazzoli e Walter Verini, e se vogliono farci un saluto, come abbiamo detto, questo è il momento giusto. Fai un comodo.
4: Sì, grazie. Io veramente un minuto solo per intanto ringraziare Lele per la relazione che ha fatto, per le cose che ha detto, che sono le ragioni per le quali io ho sentito il dovere, la necessità questa mattina di essere qui con voi. Cioè, sento che questo è il posto in cui oggi un dirigente politico che ha a cuore la democrazia, che ha a cuore il futuro delle democrazie liberali, questo è uno dei posti in cui bisogna esserci, nonostante sia un posto scomodo. Ha ragione Lele, è un posto scomodo. Perché chi oggi è oggi qui per testimoniare una posizione che oggi nell'opinione pubblica è complicata da spiegare, una posizione che riceve critiche feroci, diciamo, sia da un campo che dall'altro, eppure questa è la posizione che io oggi penso debba essere coltivata contro il vento che soffia, è la posizione che oggi noi dobbiamo cercare di continuare a tenere viva nella società italiana, dentro anche il dibattito politico, perché non possiamo rassegnarci alla vittoria degli estremismi, dei fondamentalismi, di chi non ha voglia, non ha la capacità o non ha il coraggio di distinguere, di capire, di approfondire. E oggi sul tema di Israele, del conflitto arabo-israeliano, credo che oggi si consumi una delle vicende più delicate che riguardano il futuro delle nostre democrazie. Quindi io sono contento di aver ascoltato da Lele Fiano le parole dette con grande chiarezza che danno piena motivazione alle ragioni per le quali io oggi credo che essere qui sia molto importante e che mi fanno essere lieto e contento di aver partecipato a un incontro come questo e anche di aver potuto ascoltare in viva voce le parole della speranza che rappresenta l'opposizione israeliana in questo momento, della speranza di ridare a Israele un futuro pienamente democratico, che io penso sia e sarà un vero spartiacque per la storia delle democrazie occidentali. Quindi grazie ancora, grazie a Lele, grazie a tutti voi.
3: Allora, se può venire anche Walter, intanto noi iniziamo a impostare anche il filmato, il video dell'intervista, della dichiarazione, del messaggio di Luchi Fattù, e approfitto per ringraziare Marco Pierini, perché alla fine questi collegamenti sia con il nostro amico Golan che con Fattù sono possibili, è un lavoro fatto, prezioso fatto. Marco si è nascosto perché è timido, sapete? Dobbiamo ringraziare lui e anche Piero Fassino, perché alla fine noi godiamo anche di una storia di relazioni internazionali abbastanza importante che abbiamo coltivato in tutti questi decenni. La parola a Verini, prego. Era una battuta.
5: Beh, sì, grazie. Io aggiungo qualche parola a quelle molto belle che ha detto Alfredo. Anch'io ho fatto come mi volevo fare, perché mi faceva piacere essere qui. Ho fatto molto treno, lo rifarò tra breve, per essere qui anche un poco. Sentivo anch'io il bisogno, non il dovere, il bisogno di esserci. Intanto perché è Sinistra per Israele. Io qui ho trovato, dal momento in cui è stata anche rilanciata e nelle parole che Lele Fiano ha pronunciato, le migliori ragioni e le migliori tradizioni della sinistra di questo paese. Stanno qui, stanno in quelle parole. La sinistra che ho conosciuto io, quella anche del mio babbo che ha fatto il partigiano, era quella che aveva voglia, desiderio, bisogno di confrontarsi. Avevano fatto la resistenza l'avevano fatto insieme a tutte quelle forze che Lele ha richiesto.